0: Torino, con Calabria. Quindi questo secondo me non è normale. Una figura
1: però, Francesco, perdonami, fino a quando Ibrahimovic interviene per compattare l'ambiente è un conto, e allora le sue intromissioni sono ben gradite. Il problema è quando si intromette per mettere zizzania, che è esattamente
0: esatto,
1: quello che ha fatto nelle ultime settimane, e allora le carte in tavola cambiano, perché quello che ha fatto Ibrahimovic nelle ultime settimane è letteralmente imbarazzante. Come ricordavo anche nel collegamento di ieri, lui nei primi sei mesi straordinari di Allegri, lui è stato zitto e muto, non si è visto e non si è sentito, perché non poteva attaccarsi a nulla. Appena il Milan ha cominciato a prestare il fianco a delle critiche, ecco che Ibrahimovic è tornato a galla e ha cominciato a farsi vedere e sentire, ma era tutt'altro che positiva per il Milan.
2: Ma questo è un discorso che secondo me accomuna tantissime società di calcio italiane, che oggi purtroppo, o per fortuna, per volere di questo sport diventato business, sono condotte da fondi, da grandi professionisti, che però non sono in grado di gestire tante teste calcistiche. E qui mi ricollego anche, poi parleremo anche, cioè non c'è la presidenza è silente, a malapena riesce che respirano, sì, e quindi di conseguenza il momento in cui Ibrahimovic può prego.
1: Sì. No, dicevo, la situazione fondo e società tra virgolette assente, come dicevi tu, è anche quella dell'Inter, eppure lì funziona tutto come un orologio, perché c'è una catena di comando ben
2: ma
1: precisa.
2: Quello non lo mette in dubbio
1: c'è
2: nessuno,
1: Marotta,
2: ma quello non lo mette in dubbio nessuno.
1: E no, è quello il punto, che al Milan la catena di comando
2: è rimasto Beppe Marotta è rimasto, ma nel Milan chi è rimasto? Chi è rimasto che riesce a gestire una testa calda, tra virgolette, passatemi il termine, positiva, perché l'ho detto in apertura, un Ibrahimovic, un Massimiliano Allegri, e cercare di gestire nel modo migliore, ma soprattutto mantenendo fede all'identità di ogni squadra, e quindi non andando fuori, i panni sporchi se li dovrebbero gestire in famiglia, cosa che non sta accadendo in queste società. E questo è un campanello d'allarme che prendere e analizzare fortemente.
3: Francesco?
0: Beh, hanno detto grosso modo tutto quanto loro. Noi ti sentiamo perfettamente, tranne quando poi si era interrotta la comunicazione, ma presumo che sia stata una galleria.
2: Posso continuare?
3: Aspetta, Ale, volevo sentire un po' tutti.
2: Sì.
3: Vai Francesco.
0: No, ma grosso modo stavo dicendo, Susanna, hanno già detto tutto quanto loro. Per quanto riguarda Ibra, a me non piacciono queste figure invadenti nel mondo del calcio, perché poi io credo che quando tu entri in un organo dirigenziale devi avere un ruolo ben delineato. Io sinceramente, dopo svariati anni che Ibra fa parte dell'organigramma del Milan, non ho ben capito cosa lui faccia, e secondo me, poi continuando quello che stavo dicendo prima, anche quando c'era Pioli l'allenatore, per carità, Pioli non sarà stato il miglior allenatore del mondo, ma non dimentichiamoci che Pioli sulla panchina rossonera ha avuto dei meriti nel vincere uno scudetto. Quindi Ibrahimovic anche in quella circostanza a me non piacque assolutamente, perché Stefano Pioli non è che aveva bisogno di un tutor per ricompattare uno spogliatoio. Stiamo parlando di uno che era nel calcio da più di 30 anni, sia da giocatore che da allenatore, e io quella l'ho trovata veramente una mancanza di rispetto, dovuta al fatto che comunque a Ibrahimovic tutto l'organo dirigenziale gli sta andando sin troppa importanza. Perché poi io lo dico tante volte, potrei fare anche tanti altri esempi: non è perché tu sei stato un grande campione automaticamente puoi diventare anche un grande dirigente o un grande allenatore, cioè non è un'equazione matematica, perché poi tutti i migliori dirigenti, i migliori allenatori, tranne qualche eccezione, ad esempio Ancelotti o Guardiola, che erano grandi anche magari da giocatori. Cioè, Allegri per esempio aveva un passato da giocatore abbastanza normale, aveva giocato al massimo nel
3: Vabbè, però Leone, qui stiamo entrando in un altro discorso. Io volevo parlare con voi di questa...
0: No, ma il discorso è semplice, Susanna. Cioè, io non... una figura come Ibrahimovic non lavorerei nel Milan da appassionato di calcio.
2: Ma scusami, Francesco, un secondo solo, ti interrompo. Sì, ti interrompo perché sennò qui querelano Susanna, quindi sto facendo l'avvocato del diavolo nei confronti.
3: State tranquilli. No, state tranquilli.
2: È una battuta. Ibrahimovic è stato un fuori di classe. Io adesso scendo in liquidazione. Vanno gestiti. Se nei vertici non ci sono persone che sappiano gestire figure calcistiche di questo livello, allora a quel punto il problema non sono i giocatori, non sono le figure che vengono inserite, ma sono i dirigenti. E qui ritorniamo.
3: Fatemi sentire un attimo, aspetta, perché io su questo discorso non sono molto d'accordo, nel senso il Milan, Fabrizio, ha 70 punti, adesso siamo a 90 minuti dalla fine di questo campionato, ancora tutto può succedere, ovviamente la Juventus ha fatto un passo falso, fino a 3 ore fa dicevamo che era la Juventus l'artefice del proprio destino, adesso invece dipende da quello che farà la Roma, da quello che farà il Milan, ma anche da quello che farà il Como, quindi può vincere, ma poi deve guardare, no, con un occhio dall'altra parte, ma il Milan comunque è lì. Allora, Cardinale ha parlato, ha detto delle cose che mi sembra che non erano inerenti alla figura di Ibrahimovic, i problemi del Milan in questo momento, o sbaglio?
1: Ma lui non parlerà mai di Ibrahimovic, mai, parlerà mai di Ibrahimovic.
3: Ma i tifosi pensano che il problema sia Ibrahimovic? Io non credo.
1: Ma i tifosi non contano, qua non si tratta di quello che pensano i tifosi, qua si tratta di capire quello che è realmente. Il problema è che Ibrahimovic ha un potere che gli è stato dato da Cardinale, non da altri, che non dovrebbe avere, perché non è capace. Tutto quello che ha fatto Ibrahimovic da quando è arrivato l'anno scorso al Milano sono stati danni. Vogliamo parlare dei disastri che ha fatto con Milan Futuro? Il Milan ha fatto tanto per costruire la seconda squadra, l'ha messa in mano all'amico di Ibrahimovic, Kiroski. Primo anno retrocessione in Serie D, secondo anno campionato di metà classifica e non sono riusciti a risalire, per dire. Ogni cosa che ha fatto Ibrahimovic da quando è arrivato alla dirigenza al Milan sono stati disastri. Ricordate l'anno scorso quando si presentava in conferenza stampa e diceva che qua comando io? Lo diceva senza nessun tipo di timore, senza timore di essere smentito, perché evidentemente qualcuno gli aveva dato questa convinzione. Poi ha fatto 2-3 passi indietro e i danni sono stati limitati. Infatti è arrivato Allegri, è arrivato Tare, malgrado Ibrahimovic non li volesse, e alla fine il Milan piano piano ha ricostruito qualcosa. Però adesso che le cose hanno ricominciato ad andare male, Ibrahimovic ha rialzato la testolina. Ecco, adesso si tratterebbe di vedere.
2: Però,
1: qualcuno dall'alto,
2: uno Fonseca, quando c'era Pioli, quando hanno cambiato una serie di allenatori, Ibrahimovic non c'era lì. Quindi il tema è che c'è qualcosa che non va proprio, io credo, al vertice, non solo Ibrahimovic. Poi
1: ma Alessandra, certo che il problema è al vertice, il problema Ibrahimovic è unico e solo, non è che ce ne stanno altri. Il proprietario del Milan è lui, Cardinale, è lui che prende le decisioni. Da 4 anni a questa parte tutte le responsabilità relative al Milan sono
3: sue, della proprietà,
1: punto.
3: Certo.
1: Poi a cascata anche gli altri, ma il primo, unico responsabile è Cardinale, punto. Su questo purtroppo non c'è da discutere, perché lui è il proprietario.
2: Io ho capito che lui è il proprietario, ma lui è anche quello che ha scelto insieme con
3: State facendo lo stesso discorso, ragazzi.
2: Con l'algoritmo ha fatto il mercato e non mi sembra che
3: sta dicendo la stessa cosa.
0: Non è normale, non puoi fare un mercato con l'algoritmo, perché poi soprattutto noi che lo mastichiamo il calcio sappiamo che poi l'algoritmo non può dare una giusta.
2: No, ma Susanna, io sto dicendo la stessa cosa di Fabrizio, però vorrei aggiungere che il problema non può essere solo Ibrahimovic, che comunque non viene
3: assistito. State dicendo che il problema è la proprietà, lo state dicendo tutti e tre. Cioè, abbiamo capito questo, adesso io voglio capire. Il problema è la società, ma prima ne parlavamo per la Lazio, non è che la società si cambia così con 2 minuti? Quindi non è che si può dire... Fabrizio, non lo so.
0: Vero, Susanna, vado velocissimo, è vero che non si cambia in 2 minuti, però è molto semplice mettere i tasselli al punto giusto, perché per esempio quando c'era Paolo Maldini in società, ma non perché lui sia stato una leggenda del Milan, le cose funzionavano, per usare un termine che ha usato prima Fabrizio, come un orologio, perché poi lui si occupava in prima persona delle relazioni.
3: E voi ci credete ad un ritorno di Maldini?
2: Ma io credo di più a un ritorno di Galliani.
1: Ragazzi, a Maldini è fuori da una vita. Maldini non tornerà mai con questa proprietà, ma non è proprio.
3: E Galliani, come dice Alessandra?
1: Sì, un'ipotesi di fantamercato, però è una delle cose
3: lavorare.
1: Di cui si parla. È una delle cose di cui si parla, però ribadisco, il problema è che c'è chi ha a capo che deve prendere delle decisioni, anche a rischio di essere impopolare, ma le deve prendere. Quello che dicevo l'altro giorno, anzi proprio ieri, a proposito della Roma. Nel momento in cui c'è stata una questione interna, una lotta intestina importante, è intervenuta la proprietà e ha messo dei paletti, ha mandato via delle persone e ha dato ampio mandato e ampie responsabilità a un'altra parte. E la Roma ha ricominciato a funzionare, che è esattamente quello che dovrebbe fare Cardinale adesso. Oggi si è capito che c'è una spaccatura netta tra Allegri e Tari da una parte e Furlani, Ibrahimovic e Moncada dall'altra. Si decida quale parte deve essere privilegiata e si prosegua in quella direzione. Io sinceramente all'idea di continuare a vedere il Milan governato da Ibrahimovic, Furlani e Moncada sarei molto molto molto preoccupato, ma questa è una mia opinione.
3: Invece,
0: un nome,
3: uscendo,
0: però,
3: invece uscendo dal Milan, ragazzi, la Roma al quarto posto, adesso dipende dalla Roma, Francesco, al volo.
0: Prego.
3: Niente, non prima, posso più Francesco... fare la conduttrice, vai, andate.
2: Sì, scusami, questo è il rischio di invitarmi. No, Susi, scusami, prima che iniziamo ad esaminare tutto quanto, io vorrei riportare le parole di Giuseppe Conte, che ieri si è espresso in un'altra TV, una TV nazionale, dove ha detto: dobbiamo cominciare a essere seri, altrimenti qui si fa il teatro delle marionette e dei pagliacci. Prima di andare a analizzare questa roba molto dura, mi dispiace essere così, però prima di andare a analizzare tutta la giornata di campionato, che sicuramente ha dimostrato tante falle che ci sono all'interno di tante squadre, dobbiamo rispettare in primo luogo i tifosi, e quello che è successo in questa penultima giornata di campionato è uno show. Allora, se noi stiamo andando ad analizzare le marionette, le marionette, perché se noi abbiamo il coraggio di ammettere che quello che abbiamo vissuto noi e di cui noi siamo stati protagonisti è una vergogna. Una vergogna, ma a livello internazionale, e questo dimostra anche perché il calcio italiano ormai è fuori dai giochi.
3: C'entra adesso questo con il nostro discorso? Perché io mi sono persa,
0: ragazzi.
3: No,
0: voleva prendere possesso della conduzione, dai. Okay.
3: No, ma io la invito qua e lascio la conduzione ad Alexandra.
2: Il derby tra Roma e Lazio con
3: il derby tra Roma e Lazio
0: è saltato su Giuseppe
3: Conte. No, il treno. È il treno. Vitale, stavi dicendo?
1: Giuseppe Conte di essere stato con
3: no, perché sono le 5, io devo...
0: Allora, visto che abbiamo rivoluzionato la scaletta, io non vado su Giuseppe, sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte, ma per finire il discorso del Milan e iniziare quello sulla Roma...
3: Io
0: ce l'avrei un uomo giusto per il Milan, ma lì sarebbe utopia, perché c'è stato da giocatore, c'è stato da allenatore... Come dirigente, come immagine, a me piacerebbe rivedere uno come Leonardo al Milan, perché comunque è uno capace, è uno che se lo metti in vista.
1: Per carità di Dio, Francesco, per carità di Dio.
3: Ma ti dico che non verrà mai. Non verrà mai, tranquilli, tranquilli.
1: Parliamo di ipotesi totalmente lontane dall'immaginabile.
3: Vabbè, a me sai perché mi piacete? Perché quando ci sarà il calciomercato, a me fate la trasmissione. Ecco perché mi piacete.
0: Questo è positivo, dai, il bello della diretta nel...
3: Allora, aspettate, perché a me mi stanno aspettando anche Diego Perotti, Diego Perotti e Gianpiero Maini. Aspettate un attimo, aspettate. Allora, io voglio ringraziare Fabrizio perché l'ho messo in mezzo a questa... non neanche io so dove siamo arrivati. Grazie Fabri.
1: Un piacere.
3: Grazie Fabrizio, grazie mille.
1: Ciao. Ciao.
3: Allora, fatemi salutare la prossima conduttrice di Guelfi e Ghibellini, Alexandra Colasante. Diamo questo scoop.
2: Ciao. Susanna, no, non ti ho sentito, ma in realtà volevo tanto parlare della Juventus, però ho fatto questa premessa proprio perché sapevo
3: che... Ma avete fatto parlare mezz'ora del Milan, quindi sabato vieni qui, vieni a trovarci e facciamo un focus sulla Juventus.
2: Susi, ma è giusto essere così, è giusto, perché quello che si è visto oggi in campo è veramente del ridicolo. Tutto quello che si è visto, ma già solo il semplice fatto di andare a giocare alle 12. Allora, perché non dobbiamo essere onesti e commentare in maniera oggettiva? Se noi vogliamo essere...
3: Sì, no, ma tu c'hai ragione, tu c'hai ragione, ma dobbiamo decidere che argomento andare a toccare.
2: Ah, ma io devo salutarvi però adesso, no?
3: Lo
2: giusto?
3: So, apposta. Allora, siccome io volevo parlare di Juve, se tu vieni sabato, noi parleremo di Juve. Grazie ad Alexandra Colasanti.
2: Grazie, vi aspetto
3: anche di sera. Ciao Alexandra. Francesco, mi rimani tu qui un attimo?
0: Sì, non c'è problema.
3: Due minuti.
0: Perotti e Maini anche.
3: Due minuti,
0: due minuti.
3: E torniamo.

0: Eccoci tornati in onda. Allora vi ricordo 331 82 00 213, ma anche il canale 403 in tutta Italia del digitale terrestre, e poi la nostra app, quella che seguite sempre, visto che queste sono giornate anche da mare. Portateci con voi, io ve lo dico sempre, noi non vi chiediamo nome, cognome, numero telefonico, email, non vi chiediamo i vostri dati, ma soltanto di scaricarvela. Allora, c'è un evento, e lo dico in primis a Francesco che è ancora collegato con me, Francesco Vitale, c'è un evento molto bello che si svolgerà a Roma il 21 maggio a partire dalle 10 di mattina. È un evento, è un format sportivo che unisce, e poi insomma mi diranno se dico bene o male, unisce il calcio e il padel, perché in realtà sempre più appassionati di padel, ma sempre più calciatori poi, no? Cioè ex calciatori, insomma, vediamo che sono appassionati di questo sport. Adesso gli chiederò anche i motivi, perché questo evento si chiama Prime Padel FC. C'è una persona, un event manager con noi, che è un cofondatore del Prime Padel FC, che porta tutta la sua esperienza negli eventi sportivi anche come posizionamento di questo format, che è Emanuele Barigelli. Ciao Emanuele! È caduto, e fa tutta la bellissima presentazione. Vediamo se invece con noi c'è uno dei due che hanno ideato questo format, che è Diego Perotti. Ciao Diego.
1: Ciao, buonasera, come va?
0: Allora, adesso riprendiamo anche Emanuele. Allora Diego, però diciamo, con noi Francesco Vitale, tu e Jimmy Maini avete ideato questo format. Ecco, abbiamo recuperato anche Emanuele dopo tutta la bellissima presentazione. Ci sei caduto sul più bello, Emanuele.
1: Perdonami Susanna, è caduta la connessione.
0: Su cose che succedono. Allora, Francesco Vitale, Diego Perotti e Emanuele Barigelli. Allora, vi volevo chiedere una cosa. Diego, parto da te. Che cos'è che unisce calcio e padel? Perché io forse una risposta ce l'ho, ma volevo sentirlo da te.
1: Allora, sicuramente è uno sport che qua in Italia è cresciuto molto negli ultimi anni. Io da argentino comunque lo conosco da una vita, perché lì in anni 90 già si giocava tanto, poi da un giorno all'altro è sparito e si è ripreso a giocare di nuovo nel periodo del Covid. Se parlo a livello personale, io quello che meglio mi trovo è per un discorso fisico più che altro, essendo un sport che mi permette di giocare al massimo e senza subire nessun tipo di infortunio, che purtroppo nel calcio, essendo uno sport molto più impegnativo, e io a livello di infortuni muscolari e cose varie ho un po' sofferto nel lungo della mia carriera, quindi è un motivo per ritornare a essere tutti insieme, perché alla fine, come dicevo,
0: la socializzazione
1: possono permette di giocare più o meno, anche se magari fisicamente o gente che forse ha esagerato un poco col cibo e ha un po' di peso, non fa fatica, perché il campo è più piccolo, si gioca in due, devi coprire meno spazio e niente. Poi ci abbiamo sempre il lavorismo, perché non mancano le discussioni, le polemiche, quello ce l'abbiamo nel sangue, quindi diventa una sorta di competizione in uno sport che sta crescendo esponenzialmente.
0: Emanuele, questo format, che vedrà anche la partecipazione sul campo di personaggi come Francesco Totti, Vincent Cadelà, Stefano Fiore, Alessio Cerce e tantissimi altri, insomma tutti amici, devo dire che io, come ho messo su Google Prime, cioè mi è uscito di tutto, ecco, lo stiamo vedendo anche in televisione, che ci parli un po' più nel tecnicismo di questa, quando, dove.
2: Certo, assolutamente. Diciamo che con questo nuovo format noi non volevamo, cioè volevamo creare non un semplice torneo, ma creare proprio un'esperienza, un format che unisse calcio, padel, intrattenimento e community. diciamo che oggi il padel è uno sport che mette insieme mondi diversi, no? Ex calciatori, aziende, creator e poi appassionati.
0: Sì.
2: E Prime Padel nasce proprio per, diciamo, valorizzare questa energia, mettere insieme sport, lifestyle, brand e intrattenimento in una chiave molto moderna. Non è solamente poi una giornata di partite, ma un ambiente dove si crea relazione. E la cosa più bella è vedere proprio ex compagni di squadra ritrovarsi in campo con leggerezza, ma anche con quello spirito competitivo che il calcio poi ti lascia dentro. Questa prima edizione del Prime Padel sarà proprio questo giovedì, il 21 maggio, inizierà alle 10 con la presentazione delle squadre o dei calciatori, e si alterneranno appunto queste partite con momenti legati al fan engagement, sponsor, delle degustazioni degli sponsor, poi momenti di networking vero e proprio.
0: Per poi, tutto appunto, questo, Emanuele, diciamolo, insomma, sì. Tutto questo dalle 10 di mattina in una zona molto bella, che è la zona Casal Palocco, all'Eschilo Sport Village.
2: Esatto.
0: Quindi facilmente raggiungibile anche.
2: Sì, è molto vicino all'Euro, questo circolo che ci ospiterà per questa prima edizione. Siamo molto, molto felici di svolgerlo lì. Comunque è una zona molto, sì, come dici tu, raggiungibile, e poi che è vissuta da molti ex calciatori.
0: Sì. Francesco, che rapporto hai tu col padel?
3: Guarda, io per un periodo ho giocato a padel, però con risultati abbastanza scadenti. Però nel momento in cui ha preso piede in Italia, perché prima Diego stava dicendo che in Argentina, credo che l'abbiano fondato proprio in Argentina, non mi vorrei sbagliare, però io adesso non posso più giocarci perché, avendo problemi alla schiena, non ci posso più giocare. Però le partite tra vecchie glorie del calcio le vedo sempre molto
0: e allora andremo anche noi a vederle
3: anche dal vivo. Però secondo me Emanuele ha detto una cosa molto importante: mischiare lo sport e l'intrattenimento, che soprattutto in questo periodo storico secondo me è una cosa molto importante, perché poi abbiamo visto tante cose che magari piacciono ai giovani, ma meno ai meno giovani. Io, che sono un nostalgico, rivedere vecchie glorie del calcio che giocano a padel mi piace meno magari vedere contesti come la Kings League, senza voler criticare nessuno, che mischiano calcio che poi non è calcio. E per quanto riguarda Diego Perotti, mi fa piacere che stia qui sulle frequenze di TMV Radio, perché poi ti posso dire un miliardo di aneddoti anche su di lui. Io sono appassionato di Amarcord,
0: lo so.
3: Da una famiglia di sportivi, perché suo papà Ugo vinse il metropolitano del 1981, niente poco di meno che, con Diego Armando Maradona.
0: Diego, è vero questa cosa?
1: È vero, ben informato. È stato bravo, sì, c'ha ragione.
0: Francesco...
1: Ho detto solo una cosa sbagliata, che il padel è nato in Messico.
0: In Messico.
1: Il resto è tutto perfetto.
0: In Messico. Senti, Diego, ti chiedo, lo chiedo anche a Emanuele, non so, tra tutti questi nomi del calcio importanti, chi è il favorito per vincere questo... Chi è il più bravo?
1: Allora, prima di tutto voglio dire anche, nominare il nostro quarto socio, che è Francesco Cataldo, che
0: certo,
1: forma parte anche da questa organizzazione. Poi ti posso dire che al momento la cosa figa anche è che il livello si è alzato molto. Diciamo che dei 10 ex calciatori che verranno a partecipare a questo torneo di giovedì, facciamo il format che sarà sorteggio, quindi non sappiamo ancora chi giocherà con chi. Però ti posso dire che Vincent Candelà è uno dei più forti degli ex calciatori che ci stanno in circolazione. Lui è veramente un giocatore molto molto efficace e forte, quindi lui, ti posso dire che chi capiterà con lui
0: sarà fortunato,
1: può essere un possibile vincitore. Sì.
0: Ecco. Emanuele,
2: Io sono team Diego, quindi se esce la squadra Vincent Diego, punto su di loro sicuramente. Diego. Non può essere team Diego, ma io posso essere team Diego.
0: Senti, Emanuele, inizia più o meno alle 10, dura un po' fino al pomeriggio, tutta la giornata, come...
2: Sì, diciamo, secondo la nostra timeline dovremmo raggiungere le 4:30-5 con le finali e la premiazione, e poi si concluderà appunto con un aperitivo per salutarci in occasione di networking finale.
0: Bello, ci piace, ne parleremo ancora più avanti. Diego, ti posso fare una domanda?
1: Come no?
0: Come l'hai visto il derby?
1: Molto, molto bene, molto emozionante, credo.
0: Vero.
1: Che dopo la vittoria in estremi della settimana scorsa, sicuramente i ragazzi venivano con una spinta in più. Credo che hanno giocato molto bene, ovviamente avevano l'handicap che non dipendevano da loro, adesso sì, fortunatamente.
0: Infatti si è girato tutto.
1: Sì, e questo è il calcio, questo è il velo, il male del calcio a volte quando accadono cose negative. Quel pareggio con la Juve, tre pari, che sembrava che quella partita poteva
0: essere negativa, invece no.
1: Sì, no, e poi alla fine sono episodi, fino al 93esimo settimana scorsa stavi perdendo e poi hai ribaltato la partita e ti permette ovviamente a livello emotivo, a livello di motivazione, arrivare al derby con un'altra mentalità. Credo che l'hanno dimostrato e adesso dipende da loro, quindi quello è la cosa più importante. Penso che dopo tutto l'anno che hanno fatto i ragazzi e i mister si meritano di ritornare a giocare alla Champions.
0: Sarebbe una bella cosa. Allora, Diego, grazie. Noi speriamo di sentirci sabato, così anche con Jimmy Maiin, insomma con tutti gli altri, per capire chi ha vinto, com'è andata. Poi magari ce lo racconta anche Emanuela. Emanuele, grazie a Diego. Emanuele, tu hai un materiale fantastico. Cioè, una giornata...
2: Sì, avremo una giornata molto piena sarà.
0: Sì, ti invidio perché, cioè, veramente. Allora, verremo anche noi, quindi ci saranno le nostre telecamere, i nostri microfoni, se volete. Qui è casa vostra, sempre aperto per voi. E poi siamo anche curiosi, no, Francesco, di capire chi sarà il più bravo.
3: No, ma io vorrei un attimo capire se le coppie le determinerà un sorteggio, perché mi sembra di aver capito che chi giocherà con Candelà avrà quasi la vittoria in pugno.
0: Sì, dice un'estrazione, no? È un'estrazione.
2: Sì, sarà un'estrazione live proprio alle 10:30 prima dell'inizio del
0: quindi
2: torneo.
0: Quindi non hanno neanche mai giocato insieme, eventualmente.
2: Potrebbe succedere anche questo, sì.
0: Però ci piace questa formula, no, Francesco?
3: Sì, ma cioè, diciamo che il giocare insieme aiuta molto, però chiaramente poi se questa è la formula bisognerà tenersi al regolamento. È chiaro che poi, ma io credo che sia anche giusto così, perché come stavano ben ribadendo loro, Vincent parte da un certo tipo di vantaggio e quindi di conseguenza il modo migliore probabilmente è sorteggiarli.
0: Vabbè, noi vi seguiremo passo passo, dalle 10 in poi io e Francesco vi seguiremo. Grazie a Emanuele Barigelli, grazie Emanuele.
2: Grazie mille a voi, un abbraccio Susanna, a presto.
0: Grazie, grazie a Diego Perotti, grazie Diego.
1: Ciao, grazie a voi.
0: In bocca al lupo, noi ti vogliamo vedere vincitore, dai, speriamo di portare fortuna.
1: Faremo di tutto, faremo il possibile, grazie.
0: Grazie, grazie. Francesco.
3: Allora, abbiamo ci siamo riservati anche questa puntata per mischiare paddle e calcio. Per me, come ti stavo dicendo Susanna, è stata una nota dolente, perché poi quando ha preso corpo in Italia ne ero stato coinvolto, poi purtroppo non ho potuto più giocare per i noti dolori alla schiena, però insomma mi vedo loro che secondo me, come deliziavano in campo, magari anche nel paddle sicuramente poi destano curiosità, che è quella la cosa più importante. Io poi, come ti stavo già dicendo, ho visto degli eventi dal vivo di paddle, perché comunque ho la fortuna di avere a due passi ad Anzio il centro di Bruno Conti, dove spesso e volentieri sono
0: anche,
3: se non sbaglio pure Diego è passato da quelle parti.
0: Ma pensa che noi oggi dovevamo avere anche Giampiero Maiini, adesso l'abbiamo rimandato a sabato prossimo, perché lui è un appassionato di Sinner, quindi alle 5 è cominciato Sinner, dice ragazzi capitemi. No, la bellezza dello sport a 360 gradi, perché tu sei un ex calciatore, ami il padel, ami il tennis, no? Questa è un po' la bellezza di essere...
3: No, ma è la bellezza magari nello specifico che ha l'amore che ha Jimmy Maiini per lo sport, come magari ce l'hanno tanti altri, però io ho anche sentito dire, perché in questo bisogna essere onesti, che ci sono calciatori che hanno dichiarato, mi viene in mente quello che disse Riyad Mahrez qualche anno fa, disse: per me il calcio è solo un lavoro, io le altre partite neanche le guardo.
0: No, quindi questo poi non ci piace.
3: Così è brutto. Quindi poi diciamo che poi Jimmy viene comunque da un'altra corrente di pensiero, perché comunque lui ha giocato al calcio negli anni 90, vincendo anche una storica Coppa Italia con il Vicenza, ha giocato nel Milan, nel Parma, nella Roma. quindi era un periodo dove secondo me per quella generazione lì lo sport a 360 gradi si viveva ancora di più in un'altra maniera.
0: Allora, Francesco, aspetta, ti tengo con noi perché in questa giornata veloce sono successe due cose. Uno, la Roma ha vinto il derby, ok? Però dall'altra parte la Fiorentina ha vinto contro la Juventus. Io do il benvenuto a Riccardo Proietti, preparatore proprio della Fiorentina dei giovani. Ti hanno fatto un piacere, Riccardo.
4: Ciao Susanna, no, veramente è triplica la cosa. Dopo il derby siamo arrivati primi in classifica nel campionato primavera, quindi giocheremo la finale scudetto come prima, quindi faremo la semifinale diretta insieme al Cesena.
0: E poi la Fiorentina ha battuto la Juve, quindi...
4: Questo risultato ci ha mandato i miei complimenti a Vanoli, hanno fatto una grandissima partita e hanno fatto questo risultato, credo, meritatamente. Stavano molto bene fisicamente, ma io lo sapevo. I ragazzi, perché poi vincere a Torino non è facile, la Juventus è sempre una squadra guardinga in casa, però hanno trovato una Fiorentina che gli ha dato filo da torci e hanno portato a casa i tre punti.
0: E quindi adesso, come dicevamo prima Francesco, la prossima settimana non dipende più niente dalla Juventus, dipende solo dalla Roma.
3: Guarda, posso essere diretto e conciso, Susanna? Secondo me i giochi sono già fatti, perché secondo me quella determinante era oggi. Chiaramente poi l'ultima giornata determinerà in via ufficiale, però mi sembra abbastanza utopistico pensare che la Roma possa perdere a Verona e il Milan in casa col Cagliari. Secondo me faranno tutte e due i tre punti, quindi secondo me i giochi si sono chiusi oggi. Mi dispiace per i tifosi della Juventus, ma io credo che tanti di noi che fanno informazione, non so di chi era di tale opinione come me, io faccio assolutamente mea culpa, perché praticamente mentre eravamo tutti quanti impegnati a criticare un Milan in crisi, non abbiamo secondo me percepito il pericolo che c'era per quanto concerne per la Juventus quando pareggiò in casa con il Verona, e soprattutto forse abbiamo tutti un po' sottovalutato la partita interna con la Fiorentina, e questo cambia non poco della percezione anche di Luciano Spalletti, perché poi se tanto mi dà tanto i risultati hanno un peso specifico, oggi la Juventus è sesta.
0: Invece Riccardo, una disamina tecnica del derby fronte Roma, ma anche delle dichiarazioni poi di Spalletti, di Gasperini.
4: Ma guarda, io il derby non è facile, adesso non voglio la giustificazione, ragazzi, non è facile giocare un derby, io ne ho giocati, le sale, ho anche vinti, ho anche segnato, però giocare, entrare in campo senza il tuo pubblico è veramente dura. Però la Roma aveva già una mancanza come Conè, non c'era Solè a tutto servizio. Insomma, era una Roma che voleva e aveva la voglia di vincere, lo ha dimostrato in campo, i tifosi impeccabili, il derby lo sappiamo è una partita a sé, ma è la storia proprio del calcio romano, quindi la Roma l'ha vinto secondo me meritatamente, una Lazio che ci ha provato, il portiere della Lazio, gli devo fare i complimenti finalmente, che è bravo, come Motta, che ha fatto degli interventi straordinari e non ha portato la Lazio alla disfatta, quindi è una Roma che ha attaccato, ha giocato, ha vinto meritatamente, non c'è nulla da dire. Gasperini sta vedendo che Roma non è Bergamo, siamo un'altra città, siamo un altro tipo, come gli è stato sempre detto, e si sta cominciando ad adeguare, quindi sono felice per lui, perché dopo tante polemiche e tante storie che sono successe, la Roma è quarta meritatamente, ha vinto a Parma, sta vincendo, e come ha detto bene pure Vitale prima, la Roma non va a Verona dobbiamo vincere e portare a casa questa Champions, che cambierebbe anche lo scenario degli acquisti.
0: Il calciomercato poi, no?
4: Certo, esatto. Mi riferivo, certo.
0: Francesco, io tante volte dico, no, vabbè, tu vedi anche dove non c'è, però le dichiarazioni di Gasperini, quando ha detto io non ho mai avuto problemi con la squadra, adesso oggi sono contento che ci sia la proprietà, perché almeno possono decidere tutto subito, insomma c'è un dialogo più diretto. Era un po' riferito anche a una frecciatina a Ranieri o a Massara?
3: Guarda, questo lo può sapere solo lui, però io sono della tua stessa parrocchia, vale a dire che anche io poi sono uno di quelli che appena sente una dichiarazione diventa automaticamente o complottista o ci vede proprio delle dichiarazioni velate intentate a pungere qualcuno. Sì, secondo me ce l'aveva anche con lui. Se chiedi la mia opinione, io infatti sono convinto di questo esattamente come te, però ormai al di là di tutto credo che questo non conti più, perché Ranieri non fa più parte della Roma, è stato tracciato un nuovo futuro che vedrà Gasperini a 360 gradi, poter confrontarsi con la proprietà, e alla fine per loro si è rivelata una mossa vincente.

0: lamentato la poca attenzione, il poco mordente, e qua è inaccettabile magari prendere due gol da calcio d'angolo, perché non esiste al mondo che tu proponi sempre quel tipo di difesa a zona e prendi sempre gol da calcio d'angolo, e poi hai fatto fare due gol di testa a Mancini, che è un difensore, quindi di conseguenza la Roma ha vinto con merito, l'avrebbe vinta in un modo o nell'altro, però comunque la Lazio, un po' come è successo con l'Inter in quella circostanza, magari con l'errore individuale.
1: Sì, anche
0: di
1: perché
0: Mare,
1: poi ricordo il tuo pronostico di ieri era la vittoria della Roma.
0: Sì, sì, ma io avevo detto 2-0 per loro, ma però io poi ci può anche stare perdere con l'Inter, che è nettamente più forte, anche con la Roma, un derby, soprattutto poi in una situazione surreale dove non c'era neanche il pubblico. Il problema è anche come ci perdi, perché con l'Inter hai perso in modo indecoroso, non mettendoci mordente e prendendo due gol che neanche si vedono in eccellenza. E con la Roma hai perso perché comunque, cioè, sui calci d'angolo, cioè, hai messo a zona anziché marcare a uomo.
1: Intanto vi dico che Inter-Verona è finito 1-1, quindi un pareggio. Per dire, no, poi quelle partite che dovrebbero essere scritte sulla carta, la prima contro l'ultima, però insomma è finita in un pareggio. Riccardo,
2: beh, guarda,
1: per la Roma
2: io...
1: bene, insomma, sta a un passo, a mezzo passo dalla Champions, cioè, diciamo
2: sono,
1: che
2: sono molto contento, perché eravamo tutti scettici che la Roma non ce l'avrebbe fatta. Io ti ho detto anche lì in trasmissione a te che se cominciava ad entrare un tipo di preparazione che io ho visto e ho capito, la funzionalità poi sul campo era diversa, perché quando hai benzina sulle gambe ti fanno male i giocatori che sono anche un punto centrale come Coné, oppure adesso ti mancherà Wesley a Verona, però hai sostituti che stanno bene fisicamente.
1: È caduto, speriamo che non
2: fa la differenza, ecco. Quindi è un lavoro straordinario che ha fatto Gasperini col suo staff, e io alle polemiche non ci faccio caso, vado e discuto sul campo. Il campo oggi ha dato ragione alla Roma, auguro anche a Verona, che come vedi, anche se la prima e l'ultima, poi sono le ultime che danno fastidio, magari perché ormai non hanno più niente da perdere, ma solo salvare la faccia magari davanti ai propri tifosi, e magari si inventano la partita della col Parma, quindi non c'è niente da prendere nessuno sotto gamba, però ormai il 90% stai dentro, come ha detto anche bene Francesco, siamo là in Champions, quindi è un risultatone per la Roma, perché nessuno
0: anche
2: ci
0: se
2: sperava.
0: Poi Verona, questo dobbiamo dirlo meramente per i dati statistici, ma non credo che accada nulla di particolare alla Roma, al Bentegodi, contro la Juventus ha pareggiato sia all'andata che al ritorno, quindi la Champions mancata eventuale della Juventus è passata anche dalle partite pareggiate con il Verona, anche se poi all'andata ci furono polemiche.
1: Stavo dicendo
2: la Juventus non ha avuto solo un discorso, ha avuto proprio un calo fisico, mentale, benzina sulle gambe non ce n'hanno più come prima, e credo che anche Spalletti non tiene mai in mano lo spogliatoio, quindi io non vedo l'impronta a Spalletti, non vedo una Juventus che era più battagliera, cioè oggi era quasi rimessiva, non ce la facevano proprio più, e io te lo dicevo anche in trasmissione quando che il calo poi fa brutti scherzi, perché poi se prepari le persone in un certo modo e poi rendono in un altro modo, invece bisogna prepararsi un'intensività a 90, non a 70 come tutti fanno, perché a 90 vai bene, non c'hai infortuni, non c'è fiato, hai benzina sulle gambe e il calciatore ti rende di più e ti dà più soddisfazione anche in mezzo al campo.
1: Sì. Comunque la cosa che mi è piaciuta di più, prima di salutarvi ve la dico perché secondo me anche a voi, è stata in questa giornata il fatto che si è giocato tutte le partite insieme, cioè io sono tornata indietro di 30 anni forse o qualcosa del genere, e mi è piaciuto perché insomma diretta gol, quello, beh, forse Riccardo mi capisce di più di Francesco, che è nato invece con il calcio spezzatino.
0: Purtroppo, perché vuol dire che sto invecchiando pure io.
1: Hai capito? E comunque mi è piaciuto molto ricordare.
2: Per la prima volta ho visto un bello spettacolo di tifosi, non ci sono stati incidenti.
1: Certo, non c'erano i tifosi!
2: Cioè, complimenti ai tifosi della Lazio, che la
1: c'erano.
2: Dignità vale più del rispetto e vale più di un derby, e hanno perfettamente ragione a chi è riferito. Questo va riconosciuto ai tifosi della Lazio.
1: La coerenza.
2: Precisi e coerenti.
1: La coerenza. Ho l'idea che qualcuno ti stia chiamando, hai un avviso di chiamata. Allora, grazie Riccardo Proietti, grazie Rick, ci vediamo domenica prossima.
2: Sì, a domenica, un abbraccio.

0: Francesco, ciao Francesco. Ciao. Oggi è stata dura. Oggi...
1: No, è stata piacevole.
0: È stata dura, ma
1: al di là del risultato del derby per la Lazio, è stata insomma, una maratona radiofonica piacevole.
0: Guarda,
1: dove...
0: visto che ci stai, allora
1: rimango un'altra mezz'ora.
0: No. Chiudiamo prima, perché dopo mandiamo allenamenti letterari di ieri. Che abbiamo presentato due libri, L'enigmista romanista e L'enigmista razziale. Devo dire che ha portato fortuna alla Roma, però insomma. Vabbè, dopo lo rimandiamo, però adesso c'è una cosa, perché tu sei un giornalista, sei un opinionista, sei un conduttore, ma sei anche un creator digitale, ok? C'è una cosa che è andata virale in 24 ore, cioè, ti spiego. Dove vivo, a Garbatella, c'è un bar che è chiamato il Bar della Roma, è un bar storico, ok? In collaborazione tra il titolare del bar, che adesso te lo presento, e la Danesi, 5 giorni fa è uscita l'idea di chiamare la macchina del caffè Gasperini, quindi c'è stato un video che è andato virale con i tifosi della Roma che entravano e facevano "che me lo fai un Gasperini?" e l'hanno ripreso tutti. Devo dire che ha portato fortuna. E Marco Albani, che presento e ti presento. Ciao Marco.
2: Buonasera Susanna.
0: Allora,
2: buonasera, grazie Marco, per la presentazione, agli ospiti che hai in collegamento.
0: A Francesco Vitale. Allora, questo Vitale, caffè Gasperini ha portato fortuna a Roma.
2: Io ringrazio veramente tutti i tifosi che sono venuti a trovarci, a dirci oramai è partito un qualcosa che è infermabile, tant'è vero che ringrazio anche Danesi Caffè, ma soprattutto a questo punto devo dire un gioco di parole: aspettiamo Gasperini per un caffè Gasperini.
0: Ci deve venire, perché insomma il feudo della Roma, sì. Garbatella, i Cesaroni, insomma Gasperini dovrà prendersi questo caffè Gasperini che tanto gli ha portato il derby e gli ha portato pure la Champions. Però
2: esatto,
0: siccome qui con noi abbiamo Francesco, che è, Francesco è un giornalista, come ti dicevo, no? Ma è anche un creator digitale, cioè tutto quello che tocca a lui diventa virale. Allora ho detto,
2: certo,
0: perché non farglielo vedere questo video anche a Francesco, perché è carina la cosa. Allora, Francesco, loro carinamente ci hanno mandato anche il video con tutti questi tifosi, no, che ordinano il caffè, ma anche con il nostro logo di Guelfi e Ghibellini, quindi io li ringrazio perché sono stati carinissimi. E quindi, che dire, purtroppo per i laziali, Riccardo diceva ringrazio i laziali perché non ci sono stati incidenti, i laziali sono stati coerenti, no Francesco, non sono entrati.
1: No, anche se poi va detto che Riccardo ha anche specificato che gli ha fatto anche i complimenti per la coerenza,
0: certo,
1: relativa al fatto che comunque i tifosi della Lazio, come sappiamo ormai da diverso tempo, stanno combattendo una battaglia talmente grande affinché Lotito possa prendere una decisione che lo possa allontanare dalla Lazio. Io sinceramente, Susanna, lo sai, ci credo poco, perché
0: sì,
1: poi indipendentemente da queste manifestazioni, che servono sia per una coerenza sia per manifestare civilmente, e ci tengo a ribadire civilmente, un'idea che non combacia con quella dei tifosi che vorrebbero una Lazio più competitiva, però ho come il sentore che poi all'Odito da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce, perché purtroppo lui ed è una cosa
0: detto
1: molto brutta, vede la Lazio come un'azienda e tratta i tifosi come dei numeri. Però poi se il tuo, non parliamo della curva, se poi il tuo pubblico interamente ti abbandona, lì vuol dire che ci deve essere un incipit importante, e che è un bel problema, perché poi adesso non è il derby, non è le ultime partite che avevano contraddistinto la Lazio in casa, qui c'è il sentore che non venga rinnovato nessun abbonamento e che la cosa si protragga per tutta quanta la prossima stagione,
0: sì.
1: E non è un toccasana per una squadra a giocare tutta una stagione senza pubblico, perché
0: no,
1: poi
0: assolutamente
1: sono 22 anni che comunque, non magari 22 anni, ma negli ultimi anni il pubblico in particolar modo vuole far capire determinate cose al presidente, vede che non c'è una risposta dall'altra parte o comunque una volontà magari di alzare il tiro investendo dei soldi, e questo è l'unico modo per manifestare.
0: Sì, allora, hai ragione, poi ne parleremo in questi mesi perché vedremo quello che succederà. Marco Albani, vuoi fare un appello a Gasperini? Vieni a prenderti sto caffè, perché noi con le telecamere ci saremo.
2: Sì, allora il mio appello è questo, Gasperini, noi ti aspettiamo tutti quanti alla Garbatella per prendere il ginseng, l'orzo, caffè Gasperini.
0: Sì. E intanto noi, io vi saluto mandando proprio il video che ci avete mandato, cioè che ci hanno mandato i tifosi che sono venuti a trovarti. Quindi grazie a Marco Albani.
2: Grazie a voi,
0: Marco.
2: Susanna.
0: Francesco.
2: Un abbraccio fortissimo.
0: Grazie. Succede anche questo a Roma, Francesco.
1: Ma sì, ma questo qua è la particolarità di questa città, che adesso tu hai parlato in particolar modo Sponda Roma, però anche
0: certo.
1: Sponda Lazio.
0: Ma sì, ma certo, ovviamente.
1: 365 giorni l'anno, è una
0: ma
1: città
0: che scherzi.
1: Che respira calcio. Poi chiaramente adesso la Lazio sta in un momento particolare della sua storia e non si respira più quell'atmosfera che ha contraddistinto poi l'unione dei tifosi della Lazio, perché poi la storia della Lazio dobbiamo ricordarci che non è condensata solo di momenti belli, però anche nei momenti negativi
0: la Lazio si ama proprio anche per quei momenti negativi, lo diceva sempre
1: ma
0: Fernando
1: anche
0: Orsi
1: negativi, anche nei terribili
0: sì, sì.
1: anni 80 nel
0: è vero,
1: del meno
0: è
1: 9,
0: verissimo
1: c'era una compattezza che adesso anche con l'Odite in Serie A i tifosi se la sognano, perché comunque prima eravamo uniti, lo siamo tuttora, però chiaramente non c'è più una passione emotiva che ci porti allo stadio.
0: Certo, e questo è un peccato, speriamo che ritorni e che si risolva tutto da una parte o dall'altra, insomma io non so come, ma speriamo bene. Grazie Francesco!
1: Grazie a te Susanna, come sempre un piacere, e un saluto a te e a tutta la platea di TMV Radio.
0: Grazie, noi ci lasciamo con il video che ci hanno mandato, perché insomma hanno vinto il derby, quindi bisogna elogiare anche. Speriamo che Gasperini vada a prendersi questo caffè Gasperini e che noi come sempre siamo i primi a mandarlo. Noi ci ritroviamo qui sabato e domenica prossimi, sabato dalle 11 alle 13, domenica credo più o meno dalla stessa ora, vediamo poi l'orario delle partite. Grazie a tutti e buon fine settimana.
3: Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini?
4: Buongiorno Marco, un buon
3: Gasperini. Marco, buongiorno. Come stai? Desidero un buon Gasperini.
5: Buongiorno Marco, un Gasperini per favore.
3: Buongiorno Marco, mi potresti fare un Gasperini per piacere?
4: Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini?
5: Gasperini, grazie.
3: Buongiorno Marco, un Gasperini.
5: Mi fai un Gasperini per piacere?

0: Bentornati su TMV Radio, questo è Guelfi e Ghibellini e anzi, prima di annunciare i nostri ospiti, ma insomma è da stamattina che vi sto dicendo che andremo in questa parte di trasmissione, nella rubrica curata da Alessandra Broglia con Allenamenti Letterari, a continuare a parlare del derby. Vi ho fatto due domande, dopo andiamo a capire chi è che ha indovinato, ma intanto io vi ricordo che Guelfi e Ghibellini domani in via del tutto eccezionale, ma non so a questo punto se anche la prossima settimana, andremo in onda dalle 16 alle 18, proprio perché ci sono a mezzogiorno tutte le partite in contemporanea e quindi andremo dopo, sarà anche più divertente, insomma andremo in onda a risultati ottenuti. Poi volevo dire, volevo anche rispondere a chi mi ha scritto: ma perché ieri hanno presentato il libro di Fernando Orsi al Pigneto, al locale della Quadrifoglio Immobiliare, ma tu non c'eri? Ragazzi, io non c'ero perché avevo una cosa più importante da fare, era una presentazione del libro organizzata all'ultimo momento con Orsi e con Gabriele, spero per Francesco Crocè della Quadrifoglio Immobiliare che sia andato tutto bene, che abbiano ottenuto un grande successo, ma io non c'ero perché avevo un impegno più importante. Ecco, niente detrologie come è stato fatto da qualcuno che forse era meglio che stava zitto. E allora invece noi torniamo nella nostra Allenamenti Letterari e presento Alessandra Broglia. Ciao Alessandra.
1: Ciao Susanna, un caro saluto a te e a tutti i radio e telespettatori. Posso fare un commento per questa tua mancanza?
0: No.
1: Magari ieri?
0: No.
1: Evidentemente la tua presenza si sente quando non c'è. Dai, non lo dico per piaggeria, vuol dire com'è che Susanna non c'era? Ecco, dai, in maniera così affettuosa da parte di tanti che se ne sono accorti.
0: Sì, sì, sì, no, dai. No, infatti da chi se ne è accorto sono stata molto affettuosa. E invece noi abbiamo un ospite che abbiamo già avuto, ma io l'ho rivoluto qui con noi perché domani è una giornata particolare. Io è da stamattina che sto facendo il tormentone, enigmista laziale, enigmista romanista, e ho fatto due domande. La prima domanda, perché me le ha suggerite proprio lui, l'autore, Dario Zaccariotto. Ciao Dario.
2: Ciao Susanna, ciao Alessandra.
1: Ciao Dario.
0: Allora, le rifacciamo le due domande, Dario? Voi intanto potete rispondere al 331-8200213. La prima, versante Lazio, era più o meno suona così, presa dal libro di Dario. Sì. Il primo calciatore laziale convocato in nazionale. Non vi do le opzioni perché sennò è facile, no. Ma dovete rispondere.
2: Esatto.
0: Quella sulla Roma invece la vuoi dire tu?
2: Nella stagione 2018-2019... Nelle prime 26 partite allena Eusebio Di Francesco. E fin qua tutto facile. Il suo secondo come si chiama?
0: Ecco, se lo sapete ce lo dovete scrivere al 331-8200213 e vincete dei gadget di una squadra o dell'altra per chi vince. E intanto Alessandra, veniamo invece, ecco, lo vediamo anche in televisione, vediamo speculare i due libri.
2: Par condicio.
0: Sì, stavolta par condicio, sì, non poteva essere altrimenti.
1: Mi sembra giusto perché poi, ecco, io voglio dire anche, aggiungere un'altra cosa. Dario, tu sei padovano e mi ha colpito ulteriormente, questo ti fa onore a maggior ragione, perché in un clima come quello che si vive a Roma, in queste giornate, come la storia proprio del calcio ci insegna, tirare fuori queste due pubblicazioni da uno scrittore come te, appunto uno specialista come te dell'enigmistica, che non è romano, ti fa ulteriormente onore. Ecco, ci tenevo
2: grazie,
1: a dirlo.
2: Grazie.
0: Bravo,
2: grazie.
0: Bravo, ma soprattutto sì. Vogliamo dire una cosa, Dario. Adesso noi ci stiamo scherzando, ridendo, perché è capitato proprio... Anzi, fermiamo Dario, la prossima settimana andiamo su quello del Napoli, perché non finisce qua, noi abbiamo parlato Milan-Inter,
1: infatti.
0: Lazio-Roma, magari la prossima settimana facciamo Napoli, però adesso noi no, lo tiriamo fuori in concomitanza del derby, ma questi sono libri da portarvi sotto l'ombrellone, perché pure con gli amici è divertentissimo, perché non tutti, non sempre è scontato che il tifoso romanista o il tifoso laziale sappiano tutto. Io ieri sera ho provato, anche adesso con Gabriele dall'altra parte, che lui è un tifoso romanista, gli ho fatto la domanda, mi ha detto boh, non me lo ricordo, dice quella stagione l'ho voluta cancellare, quindi non mi ricordo.
2: Poi, è un modo per far affiorare cose del passato, alcuni ricordi sono indelebili nel tempo, per cui ovviamente sono piacevoli, altri magari calcisticamente parlando meno, però appunto nei tanti anni di storia della squadra sono passati tanti personaggi, alcuni meritevoli anche di raccontare, appunto sì, che gli esempi come sportivi siano per le nuove generazioni, per i ragazzi, non solo i campioni che vincono tanti soldi, che non vincono, che diciamo incassano tanti soldi, ma proprio come maestri di vita, ecco. Per esempio un calciatore, non dico divisivo, però che ha sempre fatto parlare molto di lui, è stato Di Canio. Ecco, nella curiosità che abbiamo voluto parlare di Di Canio, abbiamo messo in evidenza la volta in cui ha fermato l'azione mentre stava andando a far gol, perché c'era il giocatore a terra e non gli sembrava giusto approfittarne così, insomma, un gesto di fair play come raramente si vede nei campi da calcio.
0: Sì, hai detto bene, certo. Come raramente si vede. Alessandra, ci fai una sorta di riassunto di quello che troviamo dentro questi libri?
1: Dunque, il classico cruciverba, i cruciverba che veramente sanno stuzzicare, non lo dico proprio per retorica, ma il classico cruciverba che può appunto stuzzicare la memoria di tutti noi, un po' di tutte le generazioni, anche per rinfrescare tra bisnonni, chiunque siamo, che e farci ritornare veramente al passato o al presente, e quindi anche stuzzicare i più piccoli. Poi i rebus, perché sono riusciti veramente, questo è un grande complimento anche ai disegnatori, ma io non voglio passare per ingenua, perché oggi magari anche la grafica e l'elettronica e tutto quello che concerne, mettiamoci pure l'intelligenza artificiale, ci può aiutare, però veramente sono stati creati anche come disegni con grande maestria, un ulteriore complimento. Poi i crucipuzzle, le domande anche con le magliette che contraddistinguono i numeri del passato, ecco, con tutte le risposte multiple, c'è veramente tanto, e soprattutto, come dicevi tu Susanna, e l'ho detto in più occasioni, quando ci si avvicina all'estate si può stare sotto l'ombrellone, ma è da conservare,
0: sì,
1: perché
0: veramente
1: si può sempre ritirare fuori.
0: Sì, sì. Beh, se pensiamo, Dario, che quest'anno, 2025-2026, se parliamo di televisione, il tormentone, il programma che è andato meglio di tutti è quello di Gerry Scotti, che sono dei quiz, che ha fatto sospendere addirittura Striscia la Notizia per l'ascolto. Io ho delle nipoti dai 9 ai 20 anni che stanno lì incollate, e questo evidentemente piace, questo modo di leggere.
2: Speriamo,
0: no?
2: Di avere appunto anche nel nostro piccolo dato un contributo proprio a stuzzicare la curiosità delle persone.
0: Ma anche la memoria serve ai più piccoli,
2: sì,
0: ma anche
2: sì,
0: ai
2: esatto.
0: più grandi.
2: Certo,
0: conoscere,
2: certo,
0: per esempio, io ecco, ho la mia nipote, 10 anni, lo facevamo insieme, è un modo per far ragionare i vostri figli, perché se li mettete sul telefonino e scrollano, allora lì poi l'attenzione viene sempre meno, e lì poi si creano problemi. Invece con queste cose, che siano quelle di Dario ma che sia l'enigmista normale, insomma, aiutate anche la memoria e la visualizzazione delle parole anche sui vostri figli.
2: Ecco,
0: poi
2: sì, abbiamo nel libro della Roma abbiamo dato spazio, diciamo, ai grandi campioni, ovviamente anche ad alcuni umili gregari, a gente che magari ha fatto cose importanti e che non è stata sufficientemente ricordata. Per esempio c'è un cruciverba su Francesco Carpenetti, lui ha giocato contro Pelé, l'ha fermato, Pelé le ha fatte complimenti, quindi stiamo parlando di persone che magari hanno giocato in anni passati, per cui le generazioni ultime possono non conoscerlo, oppure solo di nome, eppure ai suoi tempi appunto è stato comunque un personaggio importante per la Roma e per il calcio italiano in genere, ecco. Visto che domani c'è il derby, vorrei proprio chiudere con non so appunto se dopo mi chiederai qualcos'altro, però appunto l'immagine che vorrei riportare è proprio nella partita Fiorentina-Inter c'erano in campo Cataldi e Bove, ed è stato grazie a Cataldi che da sempre, diciamo, a parte quella parentesi, è un simbolo di lazialità, e dall'altra Bove che invece si è formato nella Roma, è stato grazie all'intervento di Cataldi che adesso Bove continua a esserci e a giocare, ecco. Vorrei che appunto lasciare questa come immagine, proprio al di là dello sport e di tutto, Cataldi e Bove che si danno la vita, ecco. Questo
0: bella, bellissima immagine. Allora, siccome siamo in chiusura, io leggo, sì. Ci sono state due risposte, dai, non so come avete fatto, avete indovinato, perché da una parte c'è Marco che dice Francesco Tomei, credo sia la risposta giusta, no Dario?
2: Esatto.
0: E dall'altro invece una donna, Sara, che dice Fulvio Bernardini, credo che anche qui sia la risposta giusta, bravi, sì, non diciamo so se avete... Sì. Se avete truffato con l'intelligenza artificiale, ma comunque avete vinto, bravi tutti e due.
2: Sì, diciamo qua in questa seconda era facile cadere nella trappola Silvio Piola, eppure è stata brava Sara, i nostri complimenti.
0: Allora, ricordiamo che il libro è edito da Ultra, giusto?
2: Esatto.
0: Salutiamo pure Federico, che è anche il mio editore.
1: È Angelo,
0: sì. Esatto. L'editoria va supportata.
2: Sono al Salone di Torino.
0: Immaginavo, sì. Ho un sacco di amici che sono lì, fortunatamente.
2: Io stesso, anche se mi sono trovato un posto appartato, in mezzo a un parcheggio dove la gente esce a fumare proprio per uscire.
0: E allora salutaci lì e non ti teniamo oltre. Grazie Dario, e se vuoi... Ci sentiamo la prossima settimana per il Napoli.
2: Senz'altro, una promessa.
0: La prossima settimana, quella dopo, insomma, ci organizziamo. Organizziamo con Alessandra. Grazie Dario.
1: Grazie Dario. Ciao a voi. Ciao.
0: Alessandra, siamo giunti alla conclusione, però ricordiamolo, io questo lo vorrei rimandare anche domani, vediamo cosa succede, Vediamo cosa succede nel derby capitolino domani a mezzogiorno, poi che insomma bloccherà tutta Roma, perché tra gli internazionali e il derby, insomma, ci sarà un po' di panico in giro per Roma.
1: Sì, poi domani è anche previsto bel tempo, quindi
0: meno male, almeno quello, perché qui oggi diluvia tutto. Quindi insomma il bel tempo ci fa sempre piacere. Grazie, certo. Ad Alessandra Broglia, che è la curatrice di questa trasmissione.
1: Saluto a tutti i radio e telespettatori.
0: Grazie Alessandra. L'appuntamento con Allenamenti Letterari è per la prossima settimana. Noi ci salutiamo qui, vi facciamo buone partite a tutte, buon derby per chi è di Roma, ma più in generale insomma siamo curiosi di vedere chi entrerà in Champions League e chi si salva dalla zona retrocessione, quindi domani almeno io sarò attaccata alla televisione da mezzogiorno in poi, e poi ci vedremo qui dalle 16 alle 18. Grazie a tutti.
3: TM Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Maracanã.
1: Il divario fra l'Inter e la Lazio l'abbiamo visto anche in campionato. Insomma, alla fine la Lazio ci è arrivata in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo una marcia in più rispetto agli altri.
2: Mourinho che disse: ma sono mica un pirla, no? Quando ha esordito, lui dice: sì, 10 alla Nadia Comaneci, però denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nel botta e risposta. E a me piace molto, no? Quando un allenatore è così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione.
3: Credo che in uno spogliatoio ai giocatori piaccia avere un punto di riferimento che ti dà questa idea. Se si sbaglia, la colpa è mia, me l'assumo, certo. Le spalle larghe, voi pensate a giocare, vi proteggo. Anche questo è un qualcosa di straordinario per un allenatore che ha la prima esperienza.
4: Al Milan è un far west, al Milan è un tutti contro tutti. Sì, ragazzi, mi sembra anche abbastanza ovvio che da 3-4 anni a questa parte al Milan si arriva ad aprile-maggio e scoppia sempre il putiferio, perché di base c'è una dirigenza che chiaramente non è all'altezza.
5: Comunque Allegri ha fatto bene in questa stagione fino a un certo punto, soltanto che poi la situazione gli è scappata di mano per tutta una serie di errori che sono stati commessi nella ricostruzione della squadra e di alcuni giocatori molto importanti che, voglio dire, hanno retto la baracca, tipo Modric, finché ce l'ha fatta, poi il solito problema di Leao.
6: Io sostengo che sopra l'allenatore ci deve essere una figura che sia un intermezzo tra società e l'allenatore stesso, perché gli deve picchiare sulla spalla e dire: amico mio, così va bene.

0: buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con Maracanaun in quest'anteprima. Un saluto da Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati.
0: Ciao Lucio, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon venerdì.
0: Sì, buon venerdì, un venerdì che insomma almeno ci ha detto ieri sera, in tarda serata.
1: Sappiamo com'è disposto al calendario.
0: Sappiamo almeno che si gioca e come si gioca, gli orari, poi vabbè, apriremo la lunga discussione.
1: Seguirà il dibattito.
0: Esatto, bravo. A seguire dibattito, naturalmente poi ci sarà anche l'approfondimento su questa giornata che insomma ci deve dare delle indicazioni importanti. Mancano due partite e ci sono in ballo ancora, c'è in ballo il posto in Champions, i posti in Champions, anche la zona salvezza, insomma, sì. Mentre l'Inter festeggia, le altre invece devono darsi da fare.
1: Asciugarsi il sudore dalla fronte.
0: Assolutamente.
1: Qualcuno sudore freddo.
0: Assolutamente. Dunque, facciamo una cosa, allora, ricordiamo il 331-8200213, ricordiamo anche che, diciamo così, oggi nel palinsesto della giornata si prevede anche Storie di Calcio alle 18:30 e ci sarà un bel ritratto da parte di Francesco Tringali di Sauro Fattori, giocatore attaccante anche della Fiorentina. Ci racconta un po' la sua carriera, qualche aneddoto curioso, insomma un'altra storia a cura di Francesco Tringali che andrà alle 18:30 sulla nostra app. Quindi il consiglio a chi sta davanti alla TV, ad esempio in questo momento al canale 61, se vuole vedere diciamo la storia come altri programmi, ad esempio Football Rewind alle ore 19, c'è la possibilità di scaricare l'app e poterci seguire sia video che audio. Detto questo, caro Lucio, andrei immediatamente ai titoli e poi cominciamo un po' ad analizzare quello che è successo e quello che dovrà succedere.

Il Milan rischia il max fallimento qualora non dovesse raggiungere la Champions, a dirlo è stato Cardinale. Poi torneremo naturalmente anche sulle parole che ha rilasciato Cardinale al Corriere della Sera. Per Gasperini un derby che pesa e tantissimo, perché c'è in palio non soltanto, diciamo così, questa partita che è molto sentita qui in città, ma ci sono dei punti pesantissimi per la corsa Champions. Sarri derby, la domanda è presente o assente?

La Juventus contro la Fiorentina, c'è la prima tappa Champions, perché poi ci sarà anche il Torino, quindi due tapponi di montagna e niente male per la Fiorentina in questo, per la Juventus in questo finale. Fiorentina e appunto Torino. L'ultima paz giocata è quella del Como di Nico Pass, perché in casa potrebbe essere l'ultima partita di questo bellissimo talento con il Como.

0: Napoli, 3 punti per la certezza, certezza che ha appunto il nome di Champions League. Ore 12, la Champions è servita.
1: Sì, possiamo dire così, anche no? L'ora di pranzo, praticamente prima 12. Dell'ora di pranzo.
0: Alle 12, quindi... alle 12 proprio l'orario che...
1: orario
0: così,
1: anomalo.
0: Anomalo, però così è stata la decisione presa per far giocare questa giornata, quindi il derby alle 12, ma di conseguenza tutte le altre partite delle squadre impegnate nella corsa Champions ci saranno alle ore 12. Questa decisione è arrivata praticamente ieri sera dopo giorni e giorni e giorni di diciamo così veramente folli e soprattutto di figuracce,
1: di deliri,
0: continue,
1: delirio, giorni deliranti,
0: di parole tra l'altro che si sono susseguite una peggio dell'altra, dove è difficile anche individuare quello che è riuscito a dire la stupidaggine più grossa, insomma, ecco, mi limito a questo. Sono state veramente giorni dove il calcio italiano, l'Italia ha fatto una pessima figura, dove naturalmente nessuno dei soggetti in questione pagherà, dove nessuno dei soggetti in questione chiederà scusa, dove tutti diranno, beh, insomma, vorranno mostrare o hanno mostrato la loro capacità e il loro potere nel prendere praticamente, nell'arrivare poi alla conclusione finale.
1: E ha vinto il braccio di ferro.
0: Esatto,
1: alla
0: il
1: fine,
0: braccio di ferro. Possiamo dire tante cose su questa questione. Una cosa è certa, che tutto fa capire come non funziona praticamente il mondo del calcio. E poi non possiamo certo meravigliarsi se non si va ai mondiali, non possiamo certo meravigliarci se poi in Europa facciamo delle figuracce con le squadre, insomma è tutto una conseguenza di come appunto viene gestito il calcio. Devo dire che è anche una sconfitta dello Stato, a mio giudizio, perché poi si era presa una decisione.
1: Tu intendi il venire incontro?
0: Sì, sono andato incontro, soprattutto addirittura ieri il TAR ha proprio passato la palla alla Lega e alla Prefettura dicendo: sentite, ma mettetevi davanti a un tavolo e decidete voi, perché non vogliamo essere, non hanno deciso di fatto, perché ieri per esempio è intervenuto qui l'avvocato Feltra nella mattinata, dove ci stava raccontando la tempistica di un ricorso al TAR se si seguiva l'iter ordinario.
1: Sarebbe
0: non seguendo l'iter ordinario, la cosa più plausibile era di respingere il tutto e dire: no, guardate, giocate alle 20:45 come orario stabilito dalla prefettura. Invece, cioè, guardate, no, decidete voi, incontratevi e fate qualche cosa. Naturalmente, alla fine ha vinto la decisione della Lega di giocare alle 12. E quindi si giocheranno tutte alle 12 queste partite, diciamo, che mettono in palio la Champions League. La prefettura alla fine non esce benissimo, nel mio giudizio, nemmeno la prefettura, perché aveva deciso di giocare alle 20:45 di lunedì. Mi sento anche di dire che non capisco perché il derby non si possa giocare di sera e poi si giocava di lunedì sera. Forse il lunedì sono tutti più calmi, no?
1: Sì, dice, quindi, giorno feriale,
0: il giorno
1: feriale, già
0: vengono dal lavoro, quindi ha detto non ci sono i scalmanati, sono un po' tutti tranquilli e quindi si poteva giocare alle 20:45. Un giorno alla fine invece si è andati verso la Lega, che appunto ha deciso per le 12 e si gioca alle 12.
1: Sì. Poi...
0: questo è quanto, però ripeto, pessima figura, si fa fatica a parlare di calcio ormai, proprio perché siamo di fronte a continue, diciamo, storture che dobbiamo assistere, da quelle che sono appunto dalle questioni di campo, ma questo mettiamoci la situazione degli arbitri, il non andare ai mondiali per la terza volta consecutiva, al fatto che le nostre squadre in Europa sono molto indietro e quindi vanno a
1: non
0: fare.
1: Non è stato un gran 2026,
0: e questo,
1: mi sembra
0: questo
1: di dire.
0: Ti allontana e fa fatica. Poi mettiamoci anche tutti questi rapporti molto turbolenti tra tifoserie e presidenti, perché insomma caso Lazio, caso Torino, caso Milan, dove alla fine, diciamo così, c'è sempre qualche cosa di astioso da raccontare, qualche cosa
1: sì,
0: di
1: che non riguarda,
0: che non riguarda
1: calcio,
0: il bello del calcio,
1: a volte
0: questa
1: neanche il calcio
0: è la fotografia praticamente,
1: quindi...
0: questa è la fotografia del nostro calcio. E quindi che vi devo dire, dobbiamo prenderci questa cosa e diciamo così, sì, andare avanti.
1: Però ti devo dire, farci l'abitudine no, perché non è giusto. Che abitudine, francamente
0: l'abitudine alle cose negative non si deve mai
1: purtroppo
0: fare.
1: Ci sta avvenendo l'abitudine, perché in questi ultimi tempi, ecco, il 2026 ha fatto una lista di cose, dalla mancata competitività dei club italiani nelle competizioni internazionali, dalla terza mancata qualificazione ai mondiali, al caos che ha coinvolto il mondo arbitrale, a una classe arbitrale che sul campo non è competitiva, la calendarizzazione del campionato che viene fatta in maniera approssimativa e del tutto caotica e inappropriata. Potrei andare avanti, insomma,
0: no, ma poi a tutto questo
1: è tutto
0: aggiungiamo...
1: accaduto nel giro di pochi mesi. La federazione, insomma, abbiamo visto anche accompagnata questa le dimissioni di Gravina, delle dichiarazioni anche in quel caso, insomma, non propriamente poi adeguate, mi sento di dire, quindi
0: tutto questo,
1: nel giro di pochi mesi.
0: A tutto questo aggiungiamo praticamente che non c'è praticamente l'interesse ai tifosi, cioè nel senso non si va a tutelare quello che è l'aspetto di chi attraverso questa passione mette soldi, impiega insomma il proprio lavoro, perché poi vai a lavorare e poi spendi dei soldi per il calcio, e quindi a questi tifosi gli si chiede soltanto di abbonarsi alle televisioni che ormai comandano tutto, gli si chiede di abbonarsi allo stadio, devono andare presenti allo stadio perché devono essere anche lì per vedere appunto, per sostenere la propria squadra. Ecco, tutto questo.
1: Ma può anche andar bene, Marco. Io lo capisco che ci siano degli interessi, però soppesare un pochino.
0: No, il problema,
1: cioè,
0: è che non si fa niente per andare incontro alla passione, anzi gli si, mette,
1: perché poi
0: si mettono in difficoltà coloro,
1: esatto,
0: che devono praticamente seguire questo sport e le proprie squadre.
1: È controproducente
0: poi
1: anche
0: sentiamo,
1: per chi
0: perdonami scusami,
1: deve
0: poi
1: guadagnare.
0: Sentiamo anche delle parole veramente diciamo così prive di significato, delle parole che sarebbe veramente solo sentirli parlare di guarda vai a fare un'altra cosa per cortesia, perché anche con le parole stai facendo i danni. Non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia, è di una gravità enorme e non può passare così, ma questo diciamo valeva per qualsiasi squadra, quindi tu che fai il calendario in base a chi va in finale? Ma che cialtronata ci stai dicendo? Cioè questa è una cialtronata enorme. Cioè, tu che fai? Fai una dichiarazione di questo tipo, non ci aspettavamo la Lazio in finale.
1: E
0: che vuol dire? Il Bologna ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso. Guarda, è una cosa veramente che ti deprime in maniera totale. Per non parlare della finale di Coppa Italia, che vale una finale, che è come una finale. Ma guarda, come una finale di Champions League. Ripeto.
1: La invidiano tutti.
0: Come una finale. Ma ragazzi, ma non avete veramente anche un pochettino di dignità? Un pochettino di dignità. Un po', poco, ma non dico tanto. Poco, una striscetta di dignità. Che forse in alcuni casi stare zitti sarebbe meglio che dire delle cose che poi la gente ti valuta per quello che tu stai dicendo, perché se io metto insieme queste due dichiarazioni e chiedo agli ascoltatori che cosa ne pensano, ti dicono ma con chi stiamo parlando? Ma chi sono questi signori? Cosa fanno nella vita questi signori? Perché si occupano di calcio? Perché gestiscono una macchina come il calcio? Lasciamo stare, per poi non aggiungere anche, noi naturalmente abbiamo raccontato la finale di Coppa Italia, Per non parlare di una cerimonia di apertura che è stata fatta con diciamo così uno scenario pirotecnico, ignorando che a pochi passi c'era una partita di tennis di un torneo riconosciuto dall'ATP.
1: Sì.
0: E noi gli abbiamo fatto, capito, il calcio.
1: Però vabbè, quello è il minimo.
0: Questa è una mancanza di rispetto grossissima.
1: Sì.
0: Una mancanza di rispetto grossissima nei confronti degli atleti, di altri atleti, e nei confronti anche di un altro pubblico che si è dovuto cibare una roba del genere. Tutto qua. Però è proprio, guarda, la dimostrazione che chi ha più potere, non posso usare un altro termine in radio, ma penso che mi avete capito, c'è proprio la corsa a far vedere chi ha il potere più grande, ecco, mi avete capito, insomma.
1: Ah, io ho usato una figura retorica.
0: Si può dire, insomma.
1: Sì, no.
0: Ma non c'è niente di...
1: Esatto, sono le dichiarazioni, poi, insomma, il problema secondo me non è rappresentato solo dal calcio in Italia, Marco, però la totale assenza della voglia di prendersi le responsabilità. Non c'è mai qualcuno che si prenda la responsabilità in nessun caso. E Marco, le dichiarazioni, prima facevo riferimento a dichiarazioni, abbiamo sentito dire che non era colpa di alcune figure se i giocatori hanno sbagliato i calci di rigore in passato, oppure ricordo quando Rabiot si espose su Milan Como che sembrava dovesse essere giocato in Australia, e gli venne risposto che doveva lui guadagna, quindi doveva pensare solo a guadagnare, stare in silenzio e non parlare. Quindi francamente quest'anno di dichiarazioni, insomma, ripeto, fuori luogo a mio modo di vedere, ce ne sono state tante e si perde credibilità.
0: Assolutamente. Dico, la credibilità ormai è qualcosa di sconosciuta nel nostro calcio. La credibilità è veramente qualcosa di...
1: A volte un mea culpa farebbe, secondo me, ecco, guadagnare un pochino più di credibilità.
0: Maurizio mi chiede chi ha detto quella castroneria adesso. Non so, Maurizio, quale. Qua. Perché dimmi quale, perché ce ne sono almeno
1: abbiamo
0: due grosse, quindi
1: parecchie.
0: Chiedo a Maurizio di specificare la castroneria, una delle due, perché anche dire che la finale di Coppa Italia
1: credo fosse
0: ce la invidiano tutti, e come la Champions, com'era lì la storia, mi prendi quelle parole.
1: Sì, era, ce la invidiano tutti, ed è lo stesso valore praticamente
0: della Champions League.
1: La finale di Champions
0: Bene,
1: League.
0: Quindi quando il 30 maggio voi andrete a vedere la finale di Champions League, potete anche dire, ma è meglio la Coppa Italia nostra, ma che ci fanno vedere la Champions Champions League, ma dai, mamma mia, guarda che tristezza. Guardate che io faccio
1: a livello di qualsiasi finale di Champions League,
2: di qualsiasi una grande cagata.
0: No, guardate, io faccio questo lavoro ormai da 25 anni. Lo dicevo ieri, lo confessavo qui in redazione con i colleghi, con gli amici con cui condividiamo intere giornate di lavoro. Io faccio veramente fatica a commentare il calcio. Sono arrivato veramente a un punto che si fa
1: il nostro calcio, Marco.
0: Sì, il nostro calcio.
1: Una grandissima fatica. È quello lì.
0: Si fa veramente faticoso, perché poi ti devi addentrare in situazioni che veramente dici, ma io devo commentare sta roba.
2: Vergogna.
0: Questo fa sì che se uno come me, insomma, che commenta questo calcio, che lo segue da tantissimi anni, prima come semplice tifoso appassionato, poi come questa passione si è trasformata in lavoro, e quindi è bellissimo fare un lavoro che alla fine, che è una passione, che delle volte non lo senti nemmeno come lavoro, però quando arrivi a faticare vuol dire che proprio sei arrivato quasi in fondo al barile, praticamente a raschiare, a trovare, e lo dico apertamente che faccio una gran fatica. Perché vedi delle cose e senti delle cose che dici, vabbè, veramente ti cascano tutto
1: le braccia
0: a terra, ecco. Non voglio andare a usare altri termini. Allora, 331 82 00 213, prima di andare a qualche approfondimento, abbiamo qualche minuto, sentiamo qualche audio, dai.
3: Ciao Marco, ieri un tifoso della Juve ha detto che quando lo faceva la Juve veniva tra virgolette fatta passare come una cosa normale, ma non erano gli altri tifosi, erano i juventini che erano stanchi del gioco da Allegri e facevano l'hashtag Allegri out nonostante la vittoria, e presero Sarri perché volevano il bel gioco e volevano vincere la Champions per forza. Nessun tifoso delle altre squadre penso che minimizzasse quello che faceva la Juve, anzi, io per esempio rosicavo e tanto.
0: Allora, Simonelli, Maurizio, ti rispondo così, ha detto quella frase che mi hai chiesto adesso sul messaggio. Dovresti vederlo, chiedersi adesso. No, vabbè, allora se vede che oggi non funziona niente, metteremo...
1: È saltato tutto.
0: Mettiamo musica, se è possibile, così almeno ce ne andiamo.
1: La regia ha sempre la risposta
0: pronta, a passare il fine settimana prima. Allora, audio, vai.
4: Ciao Marco, buongiorno. Io a 52 anni, sai cosa ho capito? Che questo non è più il mio calcio. La Serie A italiana, purtroppo, io nel 2022, quando ho dato 15 punti di penalizzazione alla Juve, ho disdetto tutto. Due anni fa mi hanno regalato l'annuale, l'anno scorso l'ho rinnovato io, ma quest'anno ho capito che tra il VAR, gli arbitri, non è più il mio calcio. Secondo me, pure tu lo fai per lavoro, ma se potessi, se sa, tutti i casini che succedono anche adesso, anche tu secondo me
1: ammettilo
4: qui a sensazione, se potessi diresti, sai che c'è, ma io cambio proprio sport.
0: Sì, no,
4: e
0: ma infatti...
4: niente, ho disdetto, basta, io ho disdetto.
1: No, vedi, ma però come, guarda, si perdono gli appassionati,
0: amico mio. La fortuna mia, la fortuna personale, è che amo anche altri sport, e quindi sia praticarli che guardarli, e di conseguenza mi sto rendendo conto che ci sono degli sport che mi stanno appassionando molto di più, che mi regalano delle emozioni, e in questo momento il calcio non mi regala questo. Lo faccio e lo continuo a fare per grande, diciamo, professionalità, perché mi piace questo lavoro. Però ecco, mi diverto tantissimo a fare Motor Valley, a commentare la MotoGP, la Formula 1. Ci sono altri sport che in questo momento, lo stesso tennis, perché vedere Sinner è uno spettacolo.
1: Sinner non solo, perché poi ne abbiamo tanti quindi
0: se questo effetto lo fa, ripeto, a chi da anni, da sempre, a un certo punto io guardavo e vivevo solo di calcio, perché ho avuto il piacere per 13 anni di fare il telecronista, e vi posso dire che oltre a commentare le partite ne vedevo tantissime per documentarmi, ma proprio tante, tante, tante. Quindi è stata una fetta importante della mia vita il calcio, dove vedevo di tutto. Adesso faccio una gran fatica, lo dico la verità. A parte, io vi confesso anche una cosa, magari Lucio è più giovane e questa cosa la sente meno, anche questo calendario settimanale del calcio è una cosa di una pesantezza allucinante, è di una pesantezza. È venerdì, è sabato, è domenica, è lunedì, e poi quando c'è martedì, mercoledì, giovedì, e poi si ricomincia.
1: Io trovo, sono state intere settimane in cui non c'è stato un giorno libero,
0: non c'è stato un giorno libero. Ma anche, ripeto, come fa ad attirare l'interesse una cosa che tu la mostri con questa continuità? Quello che io mi domando. Non perde l'interesse. Poi, per non dire, orari assurdi per vedere delle partite che poi delle volte la cui qualità è molto bassa, molto molto bassa. Le partite delle 12:30 io non capisco perché se ne mette la partita al lunch match. La partita del venerdì sera è inguardabile. Ma l'avete vista le partite del venerdì sera? Ma lo dico con rispetto per i tifosi di quelle squadre. Ma mettili insieme alle altre, mettine qualcuna in più alle 15 di domenica. Cioè, questo si... Poi vabbè, ci sono i grandi studiosi che ti dicono: beh, ma dopo dobbiamo vendere questo prodotto all'estero. Ma chi se le guarda queste partite all'estero? Io vorrei veramente capire. Ho visto delle partite che mi sono domandato come si fa a vederle. Come si fa a vederle? Una sera, un sabato sera recente, hanno messo una partita che io...
1: Sì, ma non, cioè, non è l'unica, Marco.
0: Alle 20:40 hanno messo una partita che tu dici, ma chi è che fa sta roba? Ragazzi, io poi, per carità, mi dispiace, perché è il nostro sport più seguito in Italia, forse, perché adesso non lo so se sia più seguito. Però
1: l'altro giorno mi era capitato, poi dobbiamo andare in pausa perché è tardi, mi era capitato un video di un bambino, ora... Ci sono sempre stati bambini che hanno giocato a tennis, ma c'era il bambino, sai, di solito si fa: tu sei Buffon, io sono, non lo so, Totti che tira. Il bambino di solito al papà fa così. Invece questo diceva: io sono Sinner e tu sei Djokovic. L'ho visto il video, mi ha fatto un po' impressione, perché fa capire, insomma, come un po' alcune cose sono, secondo me, comprensibilmente cambiate. Poi il grande campione lì.
0: Dai, ci dobbiamo fermare, facciamo un break, dai.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora, non vi voglio più appallare oggi, quindi andiamo a vedere un po' di news, di aggiornamenti, perché ce ne sono. Senti, voglio iniziare con uno io, perché ieri abbiamo parlato dell'arrivo non so, dimmi se si vede tutto prima di tutto. Niente, proprio oggi ce l'ha con me questo,
1: oggi ci ostacolano, abbiamo
0: PC, sono ostacolato dal PC, non capisco per quale motivo.
1: Lottiamo.
0: Va bene.
1: Che notizia!
0: Volevo parlare di una cosa, però aspetta, riprovo per l'ultima volta. Mentre
1: last chance.
0: Sì, mentre.
1: E intanto vediamo Darderi che si sta riscaldando,
0: perché poi ci stanno i fumogeni.
1: No, beh, oggi non dovrebbero esserci problemi. Ci sono le semifinali, peraltro da seguire tutte e due. Una è Darderi contro Ruud e poi ci sarà Sinner contro Medvedev. Quindi due italiani, come l'anno scorso, peraltro, alle semifinali degli internazionali. Vediamo.
0: Allora, no, volevo dire di Dybala che si va verso la fumata bianca, perché si prevede un rinnovo contrattuale annuale, quindi un anno, dai 2 ai 2 milioni e mezzo più bonus, quindi si potrebbe arrivare a questo tipo di accordo, perché diciamo così che Celik, Dybala e Pellegrini sono le tre richieste che fa praticamente che fa Gasperini. Sono tre richieste, a mio giudizio, adesso possiamo discutere se giusto o sbagliato. Sono tre richieste che lui fa, perché la sensazione è che intanto dice: fammi garantire un po' di qualità e quantità,
1: ma poi mi sembrano legittime.
0: Poi vediamo che succede, perché il mercato è un punto interrogativo. Quindi cercano di andare incontro a questo punto di vista, ma personalmente penso che poi ci voglia altro per migliorare praticamente questa squadra, quindi questa è una base proprio di partenza quasi minima e scontata,
1: di completezza, ecco.
0: Non è che poi no, perché non... subito Federico hanno dato totalmente ragione a Gasperini, quei rinnovi ai tifosi ancora,
1: ma Federico ancora sa che ti può provocare con questa affermazione.
0: Io dico che, insomma, se tu chiedi a un tifoso della Roma sano e gli dici: guarda, se rinnovi questi tre stai a posto, vinci, cioè, che ci fai? Cioè, detto francamente, è un qualcosa per poter accontentare una richiesta di un allenatore che secondo me fa questa richiesta come dire: intanto mi prendo questi perché non so come sarà il mercato. Tu, Federico, c'hai una concezione secondo me che è un po' sballata.
1: Ma dai, ma Federico provoca su.
0: No, però ho capito. Se pensa che questo sia la base per poter, diciamo, intanto bisogna vedere, perché se non conquisti la Champions, che è molto difficile, non penso che si possano fare follie sul mercato. Quindi tutto questo accontentare, è vero che c'è qualcuno che dice: chi si accontenta gode, così e così, cantava Ligabue, però insomma. almeno parti da qualcosa, però non credo che sia sufficiente, ecco. Allora, chi dei tre mi dicono in cuffia, uno va venduto, infatti poi Federico ci spiegherà, insomma, se vendono qualcuno, che se vengano accontentati i tifosi, perché i nomi
1: non Dobbik, tu dici di questi qui,
0: il mercato che ci fai con Dobbik,
1: io leggevo 20 milioni di valutazione sull'Ucraino,
0: io farei molta attenzione a Coné, però convinto. Vediamo
1: quello che succede. L'Inter è forte in pressing da tempo per Conè.
0: Allora, qualcuno ci scrive: stavamo meglio quando stavamo peggio, che bei tempi con la radiolina all'orecchio la domenica pomeriggio con tutto il calcio minuto per minuto. Lo so, Gianni, però noi così siamo boomer e non possiamo tornare indietro, quindi dobbiamo andare avanti, però c'è sempre una via di mezzo tra quello che dico io, tra quello che era e quello che è diventato. Una via di mezzo, secondo me,
1: come in Inghilterra.
0: Esatto, un equilibrio, no? In questo si potrebbe trovare. Invece siamo sempre da una parte all'altra. Poi ultimo, andiamo a qualche news. In Italia, sino ad ora in Serie A 35-0-0, in Premier 22. Come facciamo a vendere questo prodotto? Ma ricordatemi la Juventus, non ce la fa ricordare a Merkel, la Juventus, per cortesia. Allora, Alberto si scrive: si prende esempio dalla Premier, dove lo spezzatino delle partite non esiste,
1: no,
0: e le offerte televisive sono contingentate. In Italia sono dei dilettanti. Come funziona in Premier l'offerta televisiva?
1: Sì, a parte che sono dei pacchetti, diciamo, l'Inghilterra, insomma, delle condizioni economiche differenti dalle nostre, pacchetti più abbordabili, e soprattutto poi sono gestite anche in base alle partite. Per esempio, alcuni orari di alcune partite non vengono trasmessi in diretta. e di conseguenza bisogna andare allo stadio, oppure ci sono i locali che trasmettono in diretta la partita, ma esclusivamente nei locali, che è un modo anche per aumentare la socialità sostanzialmente del tifo. È un concetto molto differente, molto lontano da quello che abbiamo noi oggi. Detto ciò, comunque in Premier League effettivamente gli spezzatini come ce l'abbiamo noi non esistono. Ci sono tante partite in contemporanea, spesso anche importanti, decisive.
0: Meno male che questa non è una cosa inglese, perché siccome noi prendiamo tutto, qui invece abbiamo fatto tutto da soli, capito? Perché
1: no, questa è farina del nostro sacco.
0: In genere noi siamo abili a copiare senza capire se le cose possono funzionare da noi. Poi copiamo pure le cose sbagliate, sì, perché esatto. Invece quelle che andrebbero copiate, no vabbè, ma
1: le scartiamo.
0: Le scartiamo.
1: Poi mi sento di dire, Marco, qui c'è un messaggio da Antonio, dice il calcio non è disastroso solo il nostro. In Spagna, per esempio, sono state delle dichiarazioni inaccettabili di Florentino Perez, che ha toccato vari temi, insomma, molto criticato dalla stampa, mi sento di dire giustamente. C'è il caso Mbappé, il Barcellona pure, insomma, ha passato pagine non facili. In Francia dice la polemica perché hanno spostato delle partite del Paris Saint-Germain perché deve disputare la finale di Champions League, e quindi qualche altra squadra si lamentava. Insomma, non è rose e fiori ovunque, no. Però diciamo che la nostra situazione purtroppo è molto più incrinata delle già incrinate situazioni altrui, e soprattutto poi perlomeno da loro, negli altri paesi hanno delle squadre con un tipo di calcio, un livello gradevole,

0: dall'entourage del Milan. Il pezzo di Niccolò Righi si apre dicendo che la rivoluzione del Milan è ufficialmente partita. Jerry Cardinale ha convocato un vertice strategico destinato a segnare il futuro del club. Attorno al tavolo, insieme al numero uno di Redbird, c'erano infatti Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Massimo Calvelli, che è il consigliere, poi Francesco Montini, che è il chief brand officer. E sostanzialmente, Marco, in soldoni, l'addio del direttore sportivo Tare appare ormai segnato, ma non potrebbe essere l'unico addio, perché infatti è in bilico anche Giorgio Furlani, e quindi bisogna fare attenzione a queste figure, senza poi tralasciare ovviamente Max Allegri, che sembra andare più verso, al momento,
1: pure lui,
0: sì, al momento sembra essere forse più lontano che vicino al Milan, quindi potrebbe cambiare Tare, potrebbe cambiare Furlani, potrebbe cambiare Allegri. Marco, è l'ennesima rivoluzione al Milan. Certo, è la grossa differenza con l'Inter. Juve e Milan cambiano ad intervalli regolari gli entourage e i tecnici, l'Inter ha una grande continuità.
1: Devono essere valutati tutto e tutti, ha detto Cardinale, sì. Quindi, ma è giusto, perché alla fine, insomma, lui ha messo i soldi.
0: E poi il Milan è peraltro uno di quelli che ha investito di più negli ultimi anni.
1: E poi qualcuno con quei soldi che ha messo, se sono stati spesi male, deve pagare. Parliamoci chiaro.
0: Sì, poi dipende, ecco, che tipo di progettualità c'è, che tipo di progettualità possono garantirti al momento i protagonisti in panchina e sull'entourage. Quindi,
1: va bene, sì. Dai, poi ne parliamo tanto oggi. 331-8200-213, andiamo a sentire un audio, vai.
2: Buongiorno Marco, una domanda, Nicola da Pisa.
1: Ciao Nicola.
2: No, allora, è ovvio che i tifosi vogliono che Lotito venda, Cairo venda, ovviamente mi sembra un po' più predisposto Cairo a venderlo, però poi magari mi sbaglio dal mio punto di vista, è inutile che i tifosi si arrabbiano ad esempio con Cairo, o puta caso Lotito inizia a provare a vendere la Lazio, a arrabbiarsi con Lotito se non riescono a vendere, anche perché poi ci vogliono gli acquirenti, quindi se mancano gli acquirenti ti puoi arrabbiare quanto vuoi con il presidente, ma se mancano gli acquirenti non riesci. E poi la seconda domanda, che forse ve l'avevo già fatta ma non ho sentito la risposta, è: chi farà il mercato della Juventus, Comolli o Tolini per le responsabilità?
0: Anche lì bisogna ripartire, Marco, i compiti e le responsabilità.
1: I ruoli sono chiari: uno è il direttore sportivo, dovrebbe farlo lui.
0: Teoricamente sì,
1: poi se si inventano dell'altro non lo possiamo sapere.
0: Valutare. Di certo Spalletti dovrà avere grande voce in capitolo, Marco. E Spalletti lo ha chiesto.
1: Però Spalletti è stato abbastanza chiaro, ha detto molti rimarranno, c'è da sistemare qualcosa. Lui per esempio mi sembra che abbia chiesto la permanenza di Vlahovic, che non è facile, perché poi lì noi addiamo tutte le colpe alla società, no? O al direttore sportivo.
0: Matrimoni si fanno in due.
1: Però dall'altra parte le parti sono due. Cioè uno può fare uno sforzo, ma se dall'altra parte c'è una chiusura o ci sono altre richieste, che fai? Quindi noi qui è una partita a due. Ci sono due parti. C'è la società da una parte, il calciatore col suo entourage dall'altra. Quindi l'accordo va trovato insieme. In questo caso è una partita che si gioca con due parti in causa. Di conseguenza noi spesso siamo ma no, lo devono rinnovare, ma se dall'altra parte non c'è un'apertura non è facile.
0: Sì, Vlahovic conseguenza sta palesemente tenendo un piede in più scarpe in questo momento, perché attende qualcosa. C'è il Bayern Monaco che cerca un vice Kane, c'è qualcuno dalla Premier League che cerca un profilo, e quindi lui attende
1: assolutamente
0: allora, con un piede in varie scarpe.
1: Andiamo con un altro audio, poi andiamo ad un'altra news velocemente, vai.
3: Ciao Ivan da Milano. Ma le castronate che dicono certi personaggi sono veramente fuori da ogni senso. Ma perché poi però i giornalisti che sono lì, io non dico voi o chi, non lo so chi è che c'è lì, perché davanti a scusatemi il termine, alla minchiata del genere, riferendosi alla Lazio, non le ricorda: oh bello, guarda che l'anno scorso c'era il Bologna. Oppure perché non li ricorda che nei campionati stranieri ci sono squadre di seconde categorie che arrivano in finale magari con Liverpool, con la City? Bah, perché non gli si fa un po' di domande come si deve?
1: Ma guarda, io non credo che non si vogliono fare le domande come si deve, né credo che non ci voglia. Ti devi trovare in certe situazioni, in certi momenti, quando ricevi una dichiarazione. Che poi del resto quella dichiarazione lì, anche se tu controbatti, è la dichiarazione che fa effetto, non certo il replicare o meno. È la dichiarazione, l'ha detta, ha detto: non ci aspettavamo la Lazio in finale.

0: Lì puoi soltanto dire quindi che fate il calendario in base all'avversario che arriva, insomma, in fondo. Però, ripeto,
1: Ma le risposte arrivano proprio al fronte di quelle domande. La domanda
0: esatto.
1: era stata esattamente quella. Quella è stata la risposta alla
0: La risposta
1: domanda.
0: alla
1: Ma
0: domanda,
1: perché
0: esatto.
1: non è stata considerata questa cosa? La risposta è stata: non consideravamo la Lazio.
0: Esatto,
1: Quindi è quello il
0: capito. Lui la
1: problema.
0: domanda l'ha fatta giusta, cioè nel senso lui fa la domanda, ma perché non avete considerato che c'era praticamente
1: Era una domanda
0: anche...
1: incalzante, è
0: esatto.
1: stata una domanda che a volte a
0: Capito?
1: mettere in difficoltà il diretto
0: A
1: interessato,
0: volte mi sento di dire che ha fatto una bella domanda
1: Vabbè, domanda
0: e la
1: più che
0: risposta
1: bella, giusta,
0: è giusta, no, giusta che ci
1: pensata. La
0: stava, e
1: risposta
0: la
1: è stata questa, il
0: risposta...
1: problema è questo qui.
0: La risposta ci fa capire come ragionano, capito? Questo, soffermiamoci su questo più
1: Beh,
0: che
1: le
0: sulla
1: risposte
0: domanda.
1: arrivano, le domande incalzanti, le risposte
0: Esatto.
1: sono queste qui.
0: Allora, andiamo a sentire un altro audio, dai.
2: Una provocazione, ma visto che all'estero, per quanto ne so io, di tutti questi casini non se ne sente mai in giro parlarne, ma secondo te, ma se a questo punto mettessimo manager stranieri alla FIGC, a Lega Calcio, forse sicuramente ne sapranno più dei nostri, perché tutte queste gaffe che fanno, che dici tu? Sbaglio? Gianfranco da Roma.
0: Ciao Gianfranco, un caro saluto. Ma che ti devo dire? Però prima citava Lucio anche degli errori che fanno negli altri campionati, quindi...
1: Certo, non sono come i nostri.
0: No, no, non sono come i nostri, però
1: non voglio
0: io non so
1: buttare...
0: se la soluzione sia mettere dei dirigenti stranieri, non so se sia questa la soluzione, però se qualcuno ci vuole provare, io sono aperto a questo, non ci mancherebbe, non ho una preclusione ad una strada del genere. Vengo da te, Lucio, con un altro approfondimento.
1: Sì, guarda, vado già un po' sul mercato. È vero che il Napoli deve chiudere ancora i giochi Champions, perché Marco, il Napoli ha mancato il primo appuntamento per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League. Ha perso con il Bologna, ma intanto si parla già di obiettivi per il prossimo anno e ci sono dei nomi in lista. Qui nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web si parla effettivamente di alcuni giocatori interessanti. Uno, ho avuto anche modo di seguirlo quest'anno in Pro League belga, che è Kalaili, calciatore del Saint-Gillois, esterno destro, insomma, un terzino che però è anche molto duttile, può fare l'esterno a tutta fascia e sembra essere finito nel taccuino di Manna, quindi il Saint-Gillois lo ha valorizzato, il club azzurro ha già avviato i contatti per l'esterno israeliano, che però viene valutato tanto, 25 milioni di euro, è un classe 2004, nelle idee del Napoli sarebbe il sostituto sostanzialmente di Lorenzo, un giocatore che a me piace tanto, potrebbe avere un percorso interessante. Poi in difesa, Marco, il nome che si legge è un nome accostato a tantissime squadre, anche il Napoli ci pensa, anzi addirittura è il primo della lista, è Mario Hila della Lazio,
0: sì,
1: che dopo un'altra stagione di alto livello accostato all'Inter, accostato al Milan, accostato anche al Napoli, appunto, è il primo della lista, piace per età, personalità, affidabilità, caratteristiche perfettamente in linea con la filosofia del club. Trattare con Claudio Lotito, viene scritto, non sarà semplice, però il calciatore sta entrando nell'ultimo anno di contratto ed è difficile pensare che possa rimanere alla Lazio per un'altra stagione.
0: Veramente forte come giocatore,
1: cresciuto sempre,
0: è cresciuto tantissimo, tantissimo, anche, ma soprattutto sotto l'aspetto della personalità.
1: Sì, poi nel pieno della maturità.
0: Un paio di audio chiedo ad Andrea, vai.
3: Ciao Marco, Luigi. Allora, la fatica che fai per fare questo lavoro, la fai per fare compagnia a noi.
0: Grazie.
3: E noi di tutto questo ti ringraziamo, perché la tua professionalità è indiscutibile, sei molto bravo e noi ti ringraziamo ancora. Ciao Marco.
0: Grazie, no, c'è chi
1: omaggio,
0: fa più fatica. Voglio solo fare
1: una
0: piccola parentesi, apro e la chiude, c'è chi fa più fatica a lavorare, quindi ripeto, lo ritengo, delle volte faccio fatica anche a definirlo lavoro, però mi sta togliendo quella sana passione proprio per tutta una serie di cose che stanno accadendo, che tu dici mamma mia, ogni giorno, cioè vedi delle cose, senti delle cose che dici ma com'è possibile. Poi stiamo parlando di gente tra l'altro che occupa delle posizioni importantissime con degli stipendi altissimi, non è che stiamo parlando di gente non dovrebbe essere sprovveduta, ecco, questo ti fa pensare. Va bene, dai, andiamo ancora un altro audio. Grazie Luigi, grazie.
4: Salve, sono Gabriele della Spezia.
0: Ah, Gabriele.
4: Una piccola provocazione, ma visto che fare tutto questo bordello per una partita, non bastava chiedere ai tifosi laziali di non andare allo stadio come hanno fatto per una parte del campionato?
0: Allora non
4: c'erano. E così si risolveva il tutto, non c'erano problemi di ordine pubblico, la partita si giocava al solito orario, non veniva spostato niente, non c'erano discussioni, e va bene così.
0: Però perdonami,
1: il problema al di fuori dell'impianto.
0: No, ma poi comunque non ci vanno. Il problema è di fuori, l'ordine pubblico va garantito. Una volta che stai dentro, stai dentro. L'ordine pubblico va garantito fuori, ragazzi. Cerchiamo di essere un po' più ragionevoli, perché loro comunque non entrano. E addirittura si era palesato ad un certo punto che giocando di lunedì non sarebbero entrati nemmeno i tifosi della Roma. Tu immagina che cosa voleva dire avere dei tifosi.
1: Probabilmente inciso.
0: Esatto, fuori dallo stadio da una parte e dall'altra. Io credo che l'ordine pubblico, ragazzi, deve essere garantito andando verso lo stadio, non all'interno dello stadio. Una volta che stai dentro, ripeto, è difficile che possa succedere qualche cosa di clamoroso adesso, no? Speriamo, insomma, però l'ordine pubblico deve essere garantito all'esterno e in concomitanza con un altro evento, quindi...
1: No, è chiaro, la situazione era quella lì, evidente. Peraltro, insomma, nei messaggi continuano ad arrivare sempre di più. Poi, ecco, anche il poco gradimento nei confronti di queste figure dirigenziali è inevitabile. Qualcuno addirittura usa parole forti, insomma, odor di mafia, ma non credo sia un'accusa mafia proprio quanto organizzazione criminale, quanto degli atteggiamenti di certo non edificanti. C'è chi scrive che comunque Simonelli dovrebbe vergognarsi delle dichiarazioni, ricorda il suo passato, insomma, commercialista di Berlusconi, poi dice che è impossibile posizionare un dirigente straniero perché non ci si spartirebbe il potere, quindi sono dichiarazioni legittime, insomma, in questo momento.
0: Allora, un altro audio, dai.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe, io la penso come voi sul calcio in generale. Qui si parla di allenatore della nazionale, ma veramente bisogna cambiare uomini e cose dalla testa. Perché, anzi, quasi ti direi che io eliminerei le squadre italiane dalla Champions League per i prossimi 2 anni, perché sta diventando così tanto un alibi. Questo discorso delle 4 posizioni, Champions League, che ormai giustifica tutto, il cattivo gioco, la cattiva gestione, le cattive gestioni, ormai giustifica tutto, queste 4 posizioni della Champions, a discapito del calcio.
1: Però come sempre il problema è nostro, Marco, perché tutti gli altri paesi hanno 4 squadre in Champions e ci sono interpretazioni differenti. Quindi è così. Poi qui continuano ad arrivare messaggi. Victor scrive: ciò che sconcerta è l'impunibilità di cui godono certi personaggi. Il mondo funziona al contrario: più fallimenti si collezionano e più feedback si acquisiscono. Quindi vedi, e poi il malcontento è diffuso, Marco, è diffusissimo.
0: Sì, sì.
1: E purtroppo mi sento di dire che è giustificato, senza se e senza ma.
0: Allora, e facciamo una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, approfitterei proprio per dare, allora dammi intanto una breaking news al volo tu e poi faccio gli ultimi 2 passaggi con gli ascoltatori, dai.
1: Allora ti porto anche sulla Fiorentina, perché ieri parlavamo di Vanoli, esatto, che sembra essere un pochino più vicino alla Fiorentina per quanto riguarda la prossima stagione che non lontano. Qualche giorno fa sembrava il contrario, ma si parla anche di mercato e sembra essere diventato sempre più un insostituibile, un blindato sul mercato Fagioli, perché
6: possiamo non chiudere la nostra storia di calcio facendovi ascoltare la sua di voce, quella di Bruno Pizzul, il giorno del suo 80° compleanno.
7: Un po' in imbarazzo quelli che hanno organizzato questa festa alla quale sono grato, perché si sono dati da fare, sanno che fin da
1: praticamente una base d'asta da 40 milioni, 40 oltre milioni, non so se arriveranno, e allora a quel punto Fagioli potrebbe rimanere. Sappiamo che piaceva al Milan, era nella lista di Massimiliano Allegri, poi non sappiamo se Allegri rimarrà o meno in rossonero, ma quindi Fagioli venne ritenuto uno di quei punti da cui ripartire per il prossimo anno.
0: Va bene, nella seconda parte di questa
1: stagione. Sì, è vero.
0: Sì. Allora andiamo a sentire ancora un altro audio, vai.
8: Buon pomeriggio, sono Rosario da Frattemaggiore. Io proporrei i contratti come c'erano, gli abbonamenti come c'erano un tempo quando c'era Telepiù e Stream, cioè solo della propria squadra del CUR. Quindi io sono tifoso della Juve, voglio vedere solo la Juve, quindi pago l'abbonamento solo per la Juve. Ma non è possibile che per pagare un abbonamento per vedere, cioè devo pagare, mi sembra che quest'anno abbiamo pagato 600 euro per l'abbonamento plus, quindi cioè, non è possibile una cosa del genere.
0: Ma guarda, tutto sommato dici una cosa giusta, perché potrebbe essere una soluzione, perché non tutti magari si vogliono vedere, no? Tu mi fai un pacchetto che mi comprendi tutto, ma io magari non vedo tutto, voglio vedere soltanto la mia squadra, delle altre non mi interessa. Può capitare che ragione così ed è anche rispettabile questa decisione. Cioè io farei una formula di offerta di questo tipo, una volta c'era, cioè ti abbonavi solo sulla singola squadra, perché io sono tifoso della squadra, voglio vedere solo quella.
1: Sport, per esempio non esistono abbonamenti solo motori, bisogna esatto. Prendere il pacchetto sport e molti magari al calcio non interessa.
0: Io ho degli amici che per esempio si vorrebbero abbonare solo per i motori. Allora è una forma di offerta, cioè potresti fare secondo me dei pacchetti con dei costi inferiori, dire guardate, chi vuole vedere tutto lo sport ha questo tipo di costo, chi si vuole vedere solo i motori perché non gliene frega niente del calcio, del tennis e di altri sport, faccio questo pacchetto così per il calcio, così per la singola squadra. Non lo so, questa, secondo me questa potrebbe essere un'idea, però non lo so, una volta si poteva fare. Dammi
1: sì,
0: un altro audio.
1: I prezzi sono comunque molto elevati
0: ai titoli, Marco, di coda. Sì, sono elevati proprio dei soldi.
1: No, appunto, quello dicevo.
9: Ciao Marco, anche. Daniele da Palermo. Ciao Daniele. È vero che i soldi del Milan non sono stati spesi bene in fase di acquisto, questo è evidentissimo. Però Tari ha fatto un lavoro pazzesco a livello di vendita. Se vai a vedere cosa ha venduto e quanto ha venduto e come ha venduto tutta quella, scusando il termine, marmaglia che aveva il Milan l'anno scorso,
0: vedere
9: che ha fatto miracoli.
0: Vero.
9: Poi ha acquistato male, questo è evidente.
0: Sono d'accordo Daniele, sono d'accordo, è un'osservazione giusta che poi magari rigiriamo dopo. Allora si sta per terminare l'anteprima, io ringrazio come sempre Lucio, gli auguro
1: grazie
0: un buon
1: te,
0: fine
1: Marco.
0: Settimana.
1: Comunque, ti dico che c'è l'abbonamento per la squadra singola, ma costa insomma talmente tanto che non conviene. Quindi esiste la squadra del cuore, ma l'abbonamento è talmente elevato che a quel punto...
0: Che è meglio farsi tutto il pacchetto.
1: Sì,
0: insomma.
1: È ragionamento.
0: Vabbè, allora,
1: insomma, era solo per completezza
0: dell'informazione.
1: Mi hai corretto
0: giustamente. No, hai fatto bene, quindi... Allora che lo fanno a fare, scusa, se il prezzo è così alto...
1: Sono strategie
0: di
1: mercato.
0: Puoi dire quanto è il prezzo, così chiudiamo così. Quant'è?
1: Beh, sostanzialmente per vedere tutto, per la Serie Ani Live, sono 47 euro al mese, per vedere, cioè, quindi 20 squadre, teoricamente, per vederne una sono 30.
0: Ma è una presa in giro questa.
1: Beh, i prezzi
0: vabbè, dai,
1: te li sto leggendo da listino.
0: Va bene, grazie Lucio.
1: Grazie a te.
0: Buon fine settimana.
1: Fine settimana.
0: Qui ci sta tutto. Break, ripartiamo tra poco con Stefano Palomeni e tutta la squadra per analizzare questa giornata che sta per arrivare. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ciao Stefano, ben trovato Stefano. E allora, ore 12, 12. Champions servita, eccolo lì, eccolo, si parte, certo. Capito?
6: Abbiamo fatto un giro lungo.
5: Abbiamo fatto una roba, non si finiva più e quindi, però, che ti devo dire, alle 12 si gioca e quindi... Una volta c'era il pranzo è servito, invece qui la Champions è servita, sì. Dai, la Champions è servita. Alla fine siamo arrivati a questa decisione.
6: Non aggiungere altro, abbiamo già detto tanto.
5: Brutte figure. Ieri certe dichiarazioni che hanno lasciato il segno in maniera profonda proprio.
6: Devo dire grazie anche alla sensibilità di chi ha fatto un passo indietro affinché tutta questa cosa si potesse verificare.
5: Però adesso...
6: Non dico chi, ma insomma... Certo è che nella prossima stagione speriamo che questi calendari siano... fatti in un modo un pochino più sereno.
5: No, che si prenda in considerazione quando ci sta. Allora, mi hanno spiegato, che
6: diciamo questo... così, che a metà maggio a Roma c'è un grande evento mondiale che riguarda il tennis. Poi fate voi, fate
5: bobis, come diceva qualcuno. No, quando vai lì e schiacci, metti tutte le cose. Guardate che quel giorno lì c'è la che si fa, capito?
6: E che probabilmente la Lazio può anche andare a fare una finale di Coppa Italia, no, Marco?
5: Che tristezza, quando ho sentito quella frase, guarda, è quella lì che ce l'ha invidiano in tutto superato. Il mondo, abbiamo una finale come Champions,
6: no,
5: capito?
6: Quella
5: pure è stata qualcosa di eclatante. Guardate, ma che noi abbiamo già fatto la Coppa Italia, ma leva sta roba, cambia canale, che stiamo vedendo, scusa. Vabbè, va. Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
6: Ciao Nick.
5: Ciao Nick.
7: Buon pomeriggio a voi. Io ho fatto lo zainetto,
6: Sì.
5: Per fare che cosa?
7: Viaggio, sì, se poi dovessero cambiare idea a un certo momento, almeno c'ho già tutto l'occorrente.
6: Mi
7: dicono che invece di mezzogiorno la fanno verso le 11:15. Magari, ecco, sono tutto attrezzato, mi sono portato dietro il panino, l'acqua.
5: Ho capito.
6: Il kit dell'errante.
7: Il kit di quando si gioca, come si gioca, non lo so, ma prima o poi lo farò, ecco.
5: Carina questa. Sì. Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
6: Ciao Daniele.
5: Ciao Daniele.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
5: Vuoi dire qualcosa in apertura, così, un pensiero libero?
8: No, guarda, lo spettacolo è stato veramente indecoroso, alla fine ha prevalso il buon senso in qualche maniera, ma francamente essere governati da certe istituzioni che non sono in grado di gestire una cosa come questa, francamente è imbarazzante secondo me, ma dà l'idea del punto in cui è arrivato il nostro calcio del resto.
5: Sì. Massimo Bonanni, ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
6: Ciao Massimo.
9: A tutti.
5: Buon pomeriggio. Pensavi di avere visto tutto, Massimo, ma il bello doveva arrivare, vero?
9: Sì. Cioè, diciamo che finalmente sono riusciti a farci capire quando giocare, insomma. Io ho dovuto cambiare la partita di un gruppo squadra per 2013 4 volte. Una volta si gioca un orario, poi si gioca un altro, poi si gioca un altro. Alla fine ho capito che si gioca in un determinato giorno orario. Sono riuscito a confermare la partita del 2013. Sono più contento per questo che per altro.
5: Vabbè. Finale veramente, veramente amaro da questo punto di vista, di questa stagione. È successo di tutto. Allora, facciamo una cosa, guardate, prima di andare un attimo. Noi abbiamo assistito ad una stagione dove abbiamo visto tantissime cose, no? In questo anno. Qual è la cosa proprio che posso dire vi ha infastidito di più, dai, di tutto quello che abbiamo visto? Mettici la mancata qualificazione al mondiale, Arbitropoli che è uscito fuori, tutti sti cambi di orario, le squadre in Europa che fanno, vabbè, non aggiungo altro.
6: Non è stato un anno brillantissimo.
5: Qual è la cosa proprio che dici, vabbè, questo
6: sia
5: veramente...
6: sul campo che fuori, quindi
5: ce n'è una.
6: Infastidito, insomma, ormai ci stiamo facendo il callo.
5: Questo è grave, questo è grave. Questo è gravissimo.
6: A peggio
5: è caduto
6: non c'è
5: qualcuno,
6: mai fine.
5: Non so chi. Speriamo che sono caduti tutti e tre, buon anno.
6: Al peggio non c'è mai fine, come si dice, no?
5: Quindi qual è la cosa che ti è rimasta
6: vedere...
5: proprio...
6: No, io adesso non voglio fare la retorica, da queste cose si tragga insegno. Cioè, voglio dire, qualcuno, come hai detto tu, possa dire, vabbè, forse ho sbagliato qualcosa. No. Insomma, non è che Voglio dire, scusate, ho sbagliato, fa male.
5: No, cioè, sì, ma quello
6: no, diciamo sì. Spesso.
5: Sì. In pallo, diciamo, Palomeni praticamente fa un discorso un po' generale, Stefano, no?
6: Così, beh, insomma, quest'ultimo è la puntata, questa è una brutta sta cosa, questo rimpallo.
5: Sì, sì. Sai che anche il TAR non me l'aspettavo che.
6: Però posso dire una cosa, lì c'è una lettura diversa.
5: Cioè, dimmi, dimmi.
6: Secondo me ha fatto una finezza il TAR.
5: Cioè? Spiegami dal volo.
6: Nel senso che, come ci avevamo spiegato qui,
5: sì,
6: chissà della materia, ci voleva un finezza al TAR.
5: Cioè? Spiegami dal volo.
6: Nel senso che, come ci avevamo spiegato qui,
5: sì,
6: chissà della materia, ci voleva un tempo tecnico
5: ordinario e lunghissimo.
6: Inderogabile.
5: Esatto. Oppure?
6: Quasi un imperativo, insomma, un iter giuridico molto. E lì ha dato la palla all'avvocatura dello Stato e mediate. Perché non ci sono alternative, perché se devo decidere io prendo il tempo mio, io TAR. Certo. Quindi è stato, quando ho letto molto l'incipit di ogni articolo, fatto molto bene tra l'altro, da tante testate, il TAR ha deciso di non decidere, no? Decide, sì, di non decidere. Sì. In realtà ha deciso. E secondo me con una finezza ha risolto, sì, il caso.
5: Sei,
6: avvocatura dello
5: come...
6: Stato, ricontinuate a parlare, fate queste call e poi alla fine ho fatto un passo indietro perché è finito, ho detto vabbè, senti, guarda, come... i calendari la prossima volta... Ti vengo incontro, va.
5: Mi è sembrato come l'attaccante, che arriva, dai, davanti alla porta, porta spalancata, fa no, ma tira tu perché io la dovessi butta fuori.
6: Sì, sì, no.
5: Te lo
6: appoggio. Mettiamoci un punto perché sennò siamo qua fino a Natale.
5: Va bene. Nicolò Ceccarini.
7: Vabbè, io sono avvantaggiato dalla stagione della Fiorentina, naturalmente io rispetto a voi ho un pedigree che manco ve lo sognate, quindi potrei dire tutto di più, ecco. Però guarda, se proprio devo dire, la cosa che non mi è piaciuta più di tutte è le non dimissioni di Cavina subito dopo la fine della partita.
5: Ecco, vedi, vedi. Allora vado da Daniele Garbo.
8: Ma secondo me l'evento più clamoroso, che sicuramente incide di più nel nostro calcio, sul nostro calcio, è stata la mancata qualificazione ai mondiali. Insomma, per la terza volta consecutiva è un'onta che sarà difficile da dimenticare, francamente. Ci abbiamo fatto l'abitudine ormai, purtroppo, è vero, ma è sempre difficile da accettare per un calcio che è stato 4 volte campione del mondo, non andare ai mondiali ancora una volta. Secondo me è un'umiliazione assolutamente impensabile.
5: Massimo Bonanni.
3: Sì, sì, condivido quello che ha detto, insomma, Daniele. Credo che sia stata la...
5: Ma dove stai oggi? Dove stai oggi, Massimo? Sei in viaggio pure oggi? Che sai, dentro una grotta, non è finito Bonanni. Vabbè, lo richiamiamo.
7: È a ricambiare le partite, è ancora lì a ricambiare le partite, perché non è ancora sicuro neanche lui.
5: Non è ancora...
7: io la metterei alle 10:15, così abbiamo 2 ore di margine, si sa mai.
5: Va bene, va bene, vediamo se riusciamo a riprenderlo oggi, non lo so dove Massimo, magari è in viaggio, eccetera. Va bene, sì, abbiamo un po' di eventi ci sono stati che hanno caratterizzato in negativo questa stagione. Adesso vediamo come finisce. A proposito di come finisce, però, così apriamo un attimo anche la giornata che sta per arrivare. Io prendo un po' in considerazione le partite della zona Champions, insomma ci sono tutte partite molto delicate. Como Parma sembra sulla carta quella più semplice per il Como. Pisa Napoli, il Napoli dovrebbe prendere questi 3 punti e aggiudicarsi la certezza di andare a Champions. Le altre 3, Genoa Milan, Juve Fiorentina e il derby di Roma, sono 3 partite non semplici da leggere. Chi secondo voi rischia di più? Chi può sbagliare o non può sbagliare? Ditemi un po' la vostra su queste partite.
6: Chi può sbagliare o non può sbagliare, poi dipende insomma dalle altre che fanno, perché possono uscire 3 pareggi e tutto resta come prima, Marco. Secondo me è la squadra più in difficoltà per diversi motivi, anche e soprattutto per le ultime notizie che sono uscite, che riguardano
5: sì,
6: il Milan.
5: Poi ci andiamo un attimo.
6: È in una fase molto delicata, perché è obbligato a vincere 2 partite e sperare insomma che la Roma possa sbagliarle. La Roma ha il derby, sempre un incognito il derby al netto, insomma, si dice sempre che attenzione alla squadra che ci arriva peggio, mi sembra in questo caso la Roma e la Lazio arrivi un po', no, con qualche dubbio in più. Poi è una partita tutta da giocare e da vivere, e la Juve ha questa rivalità storica con la Fiorentina, bisognerà vedere se ci avrà un acuto d'orgoglio la Fiorentina, quello che non ha avuto per esempio quando ha affrontato la Roma allo Stadio Olimpico. I tifosi viola qui, insomma, Nico lo sa meglio di chiunque altro, questo è un derby per i tifosi viola,
5: Quindi la Juve ha due tappe di montagna clamorosa.
6: Secondo me la Juve ha un calendariaccio mica da ridere. E Torino poi aspetta, tra l'altro oggi ricade la 50 anni dal trionfo.
5: Domani scusami, 16 maggio domani.
6: Ci sarà tutta una festa, una cosa.
5: Sì, sì, bellissimo. Grande. Noi abbiamo provato a fare
6: Olimpico
5: qualcosa
6: di Torino. E quindi ci sono delle motivazioni, settimana particolare, anzi sono giorni particolari, da qui dalla 37esima fino alla 38esima. Non ti so dire, Marco, chi rischia di più. Ecco, però se devo dire a livello emotivo, a livello di ansia, a livello di...
5: Il Milan, tu dici il Milan. Nick, chi rischia di più in questi 90 minuti di questa giornata numero 37 nella zona Champions?
7: No, decisamente il Milan, perché comunque li ho visti proprio spenti, e quindi a maggior ragione quando sei spento a due giornate dalla fine vuol dire che probabilmente sei arrivato senza energia, senza batteria. Lì tutto si spiega secondo me nella motivazione anche di questa squadra, che probabilmente quando ha capito non poteva più lottare davvero per lo scudetto è crollata dal punto di vista psicologico. E quindi giocare in casa del Genoa non è certo semplice, quindi già l'ho visto anche ieri sera le parole di Daniele De Rossi, che è molto motivato, che già lavora per il futuro, che vuole insomma chiudere bene la stagione a Luigi Ferrari. Quindi io credo che il Milan abbia il compito più difficile in assoluto. E sì, io guarda, sono d'accordo su Juventus Fiorentina, perché la Fiorentina secondo me questa partita la fa completamente bene. Quindi la Juve ha anche pareggiato in casa, se non ricordo male, col Verona, no? Che comunque era già retrocesso. Quindi ecco, la Juve deve stare attenta, perché questa Fiorentina, secondo me, ecco, mentre penso che non farà niente di buono con l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato, questa partita, secondo me, invece la Fiorentina potrebbe fare qualcosa di interessante.
5: Daniele Garbo?
8: Ma quella che rischia di meno il Napoli, perché non posso pensare che non vinca a Pisa. E quella che rischia di più sicuramente il Milan, perché ha fatto 7 punti nelle ultime 8 partite, a testimonianza di un crollo clamoroso e inatteso. E alla Roma potrebbero non bastare 6 punti, perché se le altre vincono la Roma non bastano 6 punti, però deve cominciare a vincere il derby, dove peraltro arriva con insomma più riposata rispetto a Lazio dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, in buone condizioni, perché ha recuperato praticamente tutti, e quindi la Roma deve fare 6 punti e sperare che qualcuno li perda per strada. E potrebbe anche succedere, perché come avete detto giustamente la Juventus non ha un calendario facilissimo.
5: Assolutamente, vediamo se riusciamo a risentire Massimo, è caduto un'altra volta, vabbè riproviamo, perché almeno ci facciamo dei pronostici. Allora è in un punto, sta viaggiando, che evidentemente non riusciamo a...
7: Forse all'Eurovision con Sal da Vinci.
5: No, sta andando, mi hanno scritto che sta andando a Napoli, quindi non lo so, forse in un punto che prende male. Senti Nick, lasciando stare adesso diciamo così, abbiamo visto un po' i rischi maggiori, però andando un po' sul tema del Milan, che mi sembra un tema molto importante, perché ci sono state anche le parole di Cardinale ha parlato, ha detto che se non si va in Champions è un fallimento, quindi l'ha detto proprio chiaramente, e quindi a quel punto sono tutti da valutare, tutto e tutti da valutare, quindi mi sembra che lui ha detto io i soldi li ho messi, e non è che penso che quando ricevo...
7: Marco, a oggi l'addio certo è quello di Tare, quello praticamente certo mi sembra sia quello di Tare.
5: Quindi a pagare Tare adesso?
7: Per me Tare può essere il primo a pagare, anche se poi naturalmente diciamo è pronto Tony D'Amico, ma Tony D'Amico è una conseguenza anche di un mantenimento o eventualmente di un cambiamento di altri dirigenti, perché lì bisogna capire, resta Furlani,
5: ma paga Tare per quale motivo? Me lo puoi, cioè possiamo provare a spiegarlo. Allora lui il mercato in uscita mi sembra ha fatto un ottimo mercato in uscita, perché ha fatto
7: non so se sono magari gli Asciari, non so se Nkunku o gli Asciari possono essere, voglio dire, okay. Non lo so, prova a dire, potrebbero essere sì, però lì francamente a me sembra che quando le cose non vanno bene la distribuzione delle colpe sia globale, quindi direttore sportivo può avere fatto delle mosse più o meno giuste, sì, però alla fine hanno preso Modric, hanno preso anche Rabiot, quindi non è che è tutto sbagliato secondo me, il problema è che lì c'è troppa confusione in questo momento, non si capisce chi comanda, cioè, ora è riapparto anche Ibrahimovic, e quindi capisci Marco, una società ha bisogno di punti fermi. Se una società non ha una piramide non può secondo me ottenere dei grandi risultati. La piramide è obbligatoria e la piramide deve essere rispettata, cioè ci deve essere un general manager, un direttore sportivo e un allenatore, che tutti e tre siano in sintonia. con divergenze e punti di vista certamente su alcune cose, ma come filosofia devono essere tutti sulla stessa strada. Te dimmi se al Milan si respira quest'aria. Per me assolutamente no, ma non è da oggi, è già dalla scorsa estate che se ne parlava.
5: Stefano, rischiare tare, quindi però lui ha detto valuteremo tutti, tutti.
6: L'ho letta, tutti, molto interessante, tra l'altro voglio dire non banale, non scontato, insomma lui ha voluto anche puntualizzare il fatto che insomma ha speso tanto e male.
5: Sì, ha detto i soldi non me li metto in tasca, li investo.
6: No, ma poi vuole vincere, cioè lui dice posso fare pure l'instant team, però insomma non è questo, poi non voglio vincere con continuità, con costanza, non è che si vince dall'oggi al domani. Io capisco la delusione dei tifosi rossoneri, però queste parole non erano scontate e hanno fatto chiarezza, perché non è che lui ha detto sono il più bravo, ho sbagliato, cercherò anche la cultura americana, insomma sono 30 anni che faccio questo mestiere, di adattarmi a quello che è l'Italia, i problemi sono altri, e ha evidenziato anche che insomma voglio dire c'è un divario clamoroso con le altre leghe professionistiche da un punto di vista economico, e quindi c'è tutto un discorso e da quello che ho capito molti sono a rischio. Molti sono a rischio, Marco. Quindi se uno dice vabbè, Tare è il primo che può saltare.
5: Ma tutti sono a rischio, pure lo stesso allenatore. Se siamo in Champions sono tutti a rischio, ragazzi. Non, che fai? Pure Massimiliano.
6: Cioè, secondo me è rimasto molto deluso perché si aspettava una sinergia diversa, sai? Esatto. E poi mette a disposizione le risorse.
5: I soldi, poi c'è
6: le figure che devono fare una differenza. Invece, magari ci si perde. Per poco, insomma, voglio dire, per un litigio, per uno scambio di vedute. Io credo che sia estremamente pericoloso mettere vicino persone ex calciatori, cioè voglio dire figure che poi alla fine parli di calcio, vai dentro il campo, puoi entrare, puoi avere delle ingerenze contro la tua volontà, non so come dire, cioè sì, Gasperini, Ranieri, Ibrahimovic, Allegri, Tare, parlano tutti
5: sono troppi, sono troppi.
6: No, hanno, allora o fai un passo indietro nel momento in cui sei dirigente, devi frenarti. E invece no, vai dentro al campo, ma Piccheri lo vuoi mettere a destra, quello non ha sbagliato la formazione.
5: C'è un'ingerenza, cioè, e vai oltre.
6: E
5: sì,
6: ti viene naturale perché vieni da là, vieni dal campo. E quindi magari una parola in più può alimentare, magari da una stupidaggine può diventare
5: un... Sì, assolutamente. Daniele?
8: Ma sicuramente è molto importante l'intervista di Cardinale, perché soprattutto sgombra il campo da un equivoco. Dice io non sono qui per fare i soldi, sono qui per vincere, e quindi questo è molto importante ovviamente in ottica futura, però credo che vanno risolti molti nodi, primo fra tutti a mio avviso da quello che leggo, mi sembra sia il rapporto tra Ibrahimovic e Max Allegri, insomma bisogna capire qual è il ruolo di Ibrahimovic, che è sempre stato un ibrido, non si è mai capito bene cosa servisse, che tipo di potere avesse, tutte queste cose qui, e se adesso è entrato in rotta di collisione con l'allenatore, a questo punto mi fa pensare che dal momento che Ibrahimovic ha un certo rapporto con la proprietà, quello a lasciare il Milan potrebbe essere Allegri, secondo me, sia che si qualifichi per la Champions sia che non si qualifichi. Se non si qualifica, secondo me sicuramente si cambia, ma anche se si qualifica potrebbe essere lui a dire arrivederci e grazie, insomma non mi stupirebbe per niente, poi tale viene di conseguenza, ecco.
5: Sì, sì, significa ricominciare tutto da capo, però io penso che poi se non arriva nemmeno il piazzamento Champions non puoi pensare di non ricominciare da capo.
6: Probabilmente accadrà questo.
8: È una squadra da rifondare, anche
6: ma
8: la squadra,
6: anche, secondo me, anche se dovesse centrare la Champions League, qualcosa è rimasto in sospeso e il Cardinale interverrà. Qualcuno andrà via.
5: Sì.
6: Più vabbè, di qualcuno, ma certo. Anche in caso di Champions League. Certo.
5: Vabbè, vediamo, perché poi il campo adesso diventa fondamentale, perché insomma raggiungi.
6: Però la notizia che deve, voglio dire, il tifoso rossonero, secondo me deve essere, lo so che no, non è una parola grossa, non contento, però deve apprezzare questa uscita da parte di Cardinale, che è stato contestato, è il bersaglio principale, no? Invece ha messo le cose in chiaro, ha detto io non è che sono venuto a fare una gita turistica, sono venuto a vincere secondo dei criteri che dico io. Cioè, se volete l'instant team lo faccio dopo domani, e però quanto possiamo reggere? Non è roba, insomma, io voglio fare un altro tipo di lavoro. Però insomma, intanto lo ha ammesso, ha commesso degli errori di valutazione, come vogliamo dire, di scelta.
5: Sì, sì, sì, sì.
6: Cioè lo staff chi lo crea? Lui, lo sceglie lui. Allora, se vedete, senior advisor lo sceglie Ibrahimovic, sa. E Ibra è molto competente, ma è una figura ingombrante e molto, diciamo.
5: Per me, Ibra ha fatto un po' di confusione.
6: No, nel senso è una personalità forte.
5: È troppo forte.
6: È difficile, insomma, voglio dire, non anche nella dialettica non è facile sostenere, no. Poi se non arrivano i risultati è ancora peggio. Quindi, sì. E non ti so dire di chi è la colpa, perché insomma la colpa è di tutti,
5: certo,
6: cioè non possiamo
5: certo.
6: dire di Ibra, è un po' di tutti. Però vabbè. Se ti metti dentro delle personalità forti
5: e poi c'è allora, questo rischio,
6: c'è questo un grandissimo rischio.
5: C'è questo rischio,
6: che non è che Tare te la regala,
5: no, no, sì, infatti cioè, poi Tare Ibrahimovic
6: e lo stesso Maldini che è andato via. Veramente, insomma, adesso in questa fase io non lo so,
5: hanno tentato un esperimento molto difficile.
6: Ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di Maldini,
5: clamoroso ritorno,
6: no, nel senso vabbè, che vediamo. È quello che magari è riuscito a navigare anche con la precedente, diciamo così, proprietà tra virgolette, vabbè. L'altro fondo. Non è che non ci fossero difficoltà simili, però certo. Maldini ha capito e certo. si è adattato e ha lavorato bene e ha centrato quasi tutti gli obiettivi. Lascia perdere il secondo anno, però insomma alla fine ha portato uno scudetto.
5: Va bene, senti, altra
8: domanda. Alla Federcalcio, è diventato una nazionale.
6: Ho capito, Daniele, vanno tutti alla Federcalcio, Ranieri.
5: Tutti là vanno.
6: Allegri.
8: No, vabbè,
6: Maldini.
5: Ci ha posto pure per noi, veniamo pure noi.
8: Secondo te cosa è venuto a fare ieri Maldini a Roma?
6: Beh, c'ha anche il figlio, no? C'ha il figlio alla Lazio.
5: Viene a vedere
6: Daniel,
5: può darsi, è venuto altro anche il figlio. Beh, vabbè, comunque dai, vediamo.
6: Credo, non lo so.
5: Nick, senti, proprio al giro a volo prima dei pronostici che te li faccio fare perché Daniele rimane. Ma secondo voi Sarri si presenta sì o no?
6: Questa è l'altra curiosità.
5: Presento assente per il derby Sarri.
7: Io sinceramente mi sarebbe piaciuto andare a pranzo con lui domenica, quindi se lui continua a rimanere di quest'idea qui in Toscana si fa un pranzo di quelli di livello e si guarda la partita in televisione, parte le battute, alla fine ci va, per me alla fine ci va. Poi
5: per me ci deve andare, che è diverso.
7: Si incazzerà come quanto non si è incazzato nell'ultimo periodo. Quindi già aspettiamoci un bel casotto, però ci andrà.
5: Tu ridi, aspetta,
6: mi guardi perché...
5: No, io dico ci deve andare.
6: Io non lo so.
5: Allora, io vi dico una cosa, poi
6: fare
5: abbiamo
6: il
5: tempo.
6: Puoi aggiungere anche il pronostico delle tre partite. Sarri, andrà o non andrà in panchina?
5: È carina questa cosa.
6: L'aggiungi alle partite della settimana.
5: Non ci va, secondo te?
6: Per me no.
5: Non ci va.
6: Se è coerente con se stesso, per me non ci va. E se no diventa una barzelletta, che fa? L'ha detto due volte, non una, due. Se si giocherà alle 12 domenica, io non mi presento. Due volte l'ha detto. Secondo me lui è una persona che lo pensa veramente e non ci andrà, te lo dico. Ci manda, come si chiama il secondo? Lanni, come si chiama?
5: Sì.
6: Vabbè, no, però ho capito, non fa quella faccia.
5: No,
6: è così.
5: Lo trovo una cosa
6: ma lo so, ma quello non ci sono dubbi, deve andare lì. E che stiamo scherzando, se deve presentare.
5: Cioè, io
6: però
5: il concetto
6: se lui dice
5: lo
6: non
5: capisco.
6: Ci andrò, e che fa? Poi dopo ci va e poi che dice? A fine partita che dice, per come mai Sarri lei si è presentato? Ha detto che
5: mi
6: non
5: sono convinto che il derby...
6: Sono convinto cosa, no? Lui se è coerente con se stesso, siccome lo è spesso e volentieri, cioè non è che parla a
5: però il messaggio che
6: secondo
5: manda,
6: me non ci
5: ragazzi,
6: va.
5: Io non so,
6: ragazzi,
5: Daniele, tu che ne pensi?
6: Sennò...
8: Secondo me non può non andarci, ha fatto una battuta, sì, l'ha ripetuta, è vero.
6: Battuta. Due volte l'ha detto.
8: Sì, ma come fa a non andarci? Dai, è pagato dalla Lazio. Per fare
6: e dice, sai che c'è, ormai siamo a conclusione della storia, me ne vado.
5: No, però c'è una cosa.
8: Motivazione per la risoluzione
6: però che...
8: del contratto.
5: C'è un derby. C'è un derby che vale tanto per la Roma,
6: Che...
5: ma vale per la Juve, vale per il Milan, vale per,
6: allora,
5: per le altre squadre che sono impegnate in zona
6: Sarri?
5: Champions.
6: Domani? Domenica, quando parla?
5: Non è che puoi far passare domani. Che il derby è importante e ce vado, poi se perdi chi se ne frega. Cioè a me questa cosa non... Cioè io rispetto l'idea
6: ma io
5: che lui
6: penso
5: ha...
6: come te.
5: Che ha fatto. Però,
6: però la tua domanda
5: un messaggio
6: è,
5: così...
6: secondo voi andrà o non andrà in panchina? Se Sarri...
5: No, ma
6: Sarri,
5: io fatto
6: Sarri non
5: domanda.
6: Ci va. Se Sarri dice, io non ci vado, non ci va. Ma perché deve dire queste cose due volte? Scusatemi, per fare spettacolo? Per provocare?
8: Ma
6: no.
8: Che...
6: Addirittura ha detto, presidente, se fossi il presidente ritirerei la squadra. No?
5: Sì, sì.
6: Ma l'ha detto due volte, ragazzi, non una. Per me non ci va, ragazzi.
8: È un aspetto contrattuale, non può non andarci.
6: Ma pagherà una multa, ha detto, ma non ne può più. Ma non ne può più. Anche il discorso bello, secondo me, che ha fatto di fronte al presidente della Repubblica Mattarella. Cioè, Sarri, secondo me, e l'attacco anche diretto che ha fatto nei confronti della. Non ne può più. Cioè lui veramente
5: di questo caso
6: secondo me cioè, non è che cosa... di certe cose lo infastidiscono questa cosa qua dell'orario è stata una cosa che a me lo manda proprio
5: quindi prossimo anno che fanno un'allena
8: va bene
6: no, ma non è tu mi stai altro... facendo
5: no io faccio
6: io
5: una
6: ti
5: domanda un'allena al prossimo
8: un altro anno di contratto Sarri so. Credo no
5: perché
8: un altro
5: se...
8: anno di
5: sì,
8: contratto giusto
5: almeno va
6: ma lui... allora però spiegatemi una persona brava come lui esperta come lui ecco e Nick lo conosce meglio di noi dice io non vado non mi presento per due volte Nick lo dice non una e io mi aspetto che Sarri che visto che voglio dire è genuino, trasparente, da questo punto di vista è indiscutibile. Non ci va, non ci va. Lui non si presenta, secondo me. Se no, se si presenta,
8: tuttavia,
6: ci deve dire perché si presenta.
8: Di contratto. Eh? Tuttavia un anno di contratto, perché può essere licenziato.
6: Ma allora perché dice caso. Quelle cose due volte, però, Daniele, perdonami.
8: Ma non lo so, chiedilo a lui. Chiedilo
6: oh,
8: a lui,
6: bravo, ma secondo me lui se lo dice non si presenta. Con tutte le conseguenze del caso, perché se si presenta che a fine partita deve passare, ma come mai poi dopo alla fine si è convinto di andare in panchina nonostante l'orario non le piacesse, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, sarebbe un controsenso. Sarebbe incoerente, sì, 28, da parte sua, sarebbe incoerente. Sì, siccome sì, una persona però... coerente, no, forse è simpatico o antipatico, secondo me ce va.
5: Cioè, vabbè, vediamo. Dire. Sono curioso di vedere. Intanto Massimo ci saluta perché in un posto che non riesce a prendere la linea, però ci ha mandato i pronostici perché gliel'ho mandati. Adesso c'ho l'audio.
6: Ma c'è anche Roma Lazio?
5: Sì.
6: Hai scelto Roma Lazio?
5: Sì, c'è, c'è l'audio che tra poco faremo sentire, lo rigirerò all'ottimo Andrea Magliocca. Però vabbè, tu non mi hai detto niente, alla fine mi hai detto che
6: Nick,
5: ci va.
6: Che
5: Nick,
6: fa? Ci va o non ci va?
5: Mi hai detto sì, mi sembra di sì.
7: Io dico alla fine ci va facendo un po' di cinema prima e dopo.
5: Un po' di cinema. Vabbè, ok.
7: Magari
5: un po' di...
7: potrebbe dire se era per me la mia moglie non ci andavo. Però poi siccome c'è questi ragazzi, quello e quell'altro,
6: vabbè.
7: Ci sono
6: allora.
7: Lì, vabbè. Magari potrebbe fare anche così. Ora non lo so, perché poi magari ha detto altre volte certe cose. Ora magari potrebbe essere andata anche un po' lungo, ma perché è saturo, evidentemente saturo.
6: Sì, non ce la fa più. Sì.
5: Non ce la fa più. La vita dura di allenatori. Allora, no, io li capisco, hanno una vita durissima. Allora, va bene, Nick, mi dai i pronostici di questa giornata, che siamo arrivati alla penultima, ancora qua c'è un gran traffico, quindi, oddio, un gran traffico, insomma, ormai Bonanni c'ha proprio le mani sul titolo. Allora, caro Cecca, Genoa-Milan.
7: Genoa-Milan, guarda, per me finisce in pareggio, 1-1.
5: Juventus Fiorentina.
7: Ecco, ora se dico quello che penso poi Spalletti mi viene a cercare, però questa è una partita, per me la Fiorentina non perde, quindi potrebbe essere clamorosamente anche un 2-2.
5: Roma-Lazio.
7: Roma-Lazio, vince la Roma 1-0.
5: Bene, vado anche da Garbo, che in questo finale è in ripresa clamorosa.
6: Vabbè, non per niente ha vinto due titoli consecutivi.
5: L'anno scorso è arrivato l'ultimo, ma quest'anno...
8: Fare congratulazioni a Massimo, perché finalmente vince il torneo dei pronostici.
6: Vabbè, perché è la pancia piena, Daniele, la pancia piena, hai lasciato un po' il terreno.
5: Dai, Daniele, Genoa-Milan.
6: Vai.
8: 0-0.
5: Juventus-Fiorentina.
8: 1-0.
5: Roma-Lazio.
8: 2-0.
5: Bene. Ok, va bene, lo facciamo anche gli altri. Ci fermiamo qui. Saluto Nicolò Ceccarini, a lunedì, Nick. Un
6: ciao,
5: abbraccio.
6: Nick.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Buon pomeriggio a te, Nick. Ci fermiamo un piccolo break e torniamo.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano
1: Ciao
0: Palomeni.
1: Marco, ciao a tutti.
0: Allora, vabbè, qui c'è qualcuno che giustamente parla anche del grande lavoro che dovranno fare gli agenti, che sono pagati 1200 euro al mese in questo fine settimana, perché ci sarà uno spiegamento di forze enorme alle 12, anzi alle 12, dalla notte praticamente, che fino ad arrivare all'evento, al post-evento, quindi anche questa è una cosa che va considerata.
1: Sottolineiamo anche la disponibilità da parte della prefettura di far disputare questo tempo alle 12, dai, su, no?
0: Esatto. Allora,
1: che complicano un poco le cose, soprattutto per questa cosa qua.
0: Allora, diamo il buon pomeriggio di nuovo a Daniele Garbo. Ciao Daniele,
1: ciao, Daniele.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon pomeriggio.
0: Al professor Pino Capua.
1: Ciao Pino,
0: buon pomeriggio.
3: Ciao Daniele, ciao Stefano, ciao Marco.
0: E poi c'è anche Guido De Carolis con noi. Ciao Guido.
1: Ciao Guido.
0: Guido. Dove stai io? Non ti sento. Guido, rispondi.
3: Come non mi sento?
0: Ti sento. Sei bassissimo, come mai? Che succede?
3: Volete provare a
0: adesso ti sentiamo, mi sembravi quasi in una grotta.
1: Attufato.
3: No, ci sono.
0: Va bene. Ah no, allora, un po' di temi qua e là. Riprendiamo un attimo la discussione che abbiamo fatto prima. Su Sarri, se si presenta o meno. Perché Stefano dice, se è coerente non si deve presentare.
1: No, si deve. Cioè, allora voglio dire, è sembrato convinto.
0: Cioè, non ha detto due volte. Quindi se giocando alle 12 lui non si dovrebbe presentare.
1: Ha detto io non vengo.
0: Non viene, ho capito.
1: Secondo me lui ha detto non io viene. Non vengo. Okay. Se lo vedo in panchina dico, ma che è successo Sarri? Ci ha ripensato durante la notte? Perché come mai? Ha avuto un ripensamento. Vabbè, siccome è una persona di parola.
0: Tu dici non si.
1: Credo che non si presenti.
0: Che non si presenti. Vado dal professor Pino Capo. Pino.
4: Ma allora io ti dico, intanto ragioniamo sul fatto che si può cambiare idea, e chi cambia idea è sempre una persona intelligente, e evidentemente ha ragionato su un qualcosa che è stato detto in un momento di ira, di mancanza di serenità. Quindi quello che è stato detto probabilmente può essere variato. Io non lo so, ovviamente, perché non ho parlato con Sarri e non ho idea di quello che farà. Credo che debba rispettare però delle regole, al di là del fatto che poi queste regole probabilmente non sono state rispettate a monte da chi ha fatto tutto questo, questa confusione, diciamo così. E quindi alla fine avrebbe ragione lui, però io sono convinto che Sarri, che è una persona di buonsenso, che è una persona ragionevole, sarà seduto in panchina per la sua squadra come prevede il regolamento e come prevede il contratto che lui ha con la Lazio. Quindi ci sarebbero tutta una serie di implicazioni qualora lui non andasse allo stadio, come ha detto, che poi lo metterebbero in difficoltà, e quindi io sono dell'idea che lui sarà in panchina perché è una persona intelligente e quindi ci può anche ripensare.
0: Guido De Carolis.
3: Io sono d'accordo con Pino, nel senso che secondo me lui aveva ragione a non volerci andare, perché giocare alle 12 è una follia, e alla fine però ci andrà perché è una persona intelligente e quindi sì, gli conviene anche andarci. Però
0: no, ma ci aveva... deve andare, che secondo me è diverso.
3: Esatto, ci deve andare.
0: Ci deve andare.
3: Quello che vogliamo. Fatto sta che secondo me ha perfettamente ragione.
0: Sì, ma sul concetto non c'è dubbio. Però
3: ci devi andare, ma è l'ennesima dimostrazione oggi, anzi ieri, il presidente Federer Tennis non è che gliel'ha detta sbagliata,
0: No.
3: Cioè, quando parla di cioè, per colpa di un deficiente, non è che non l'ha scritta male, ecco.
0: No.
3: La verità è quella. Cioè, chi ha fatto il calendario ha sbagliato. Ha sbagliato in pieno.
0: No, su questo non c'è dubbio. No? Il concetto, io sono d'accordo, è giusto, perché è stato forse è stato l'unico che le ha cantate alla Lega, a tutti quanti. Come allenatore è stato l'unico. Io non ho sentito nessun altro allenatore, non ha trovato l'appoggio di nessuno, perché non ha parlato nessuno, non ha detto niente, nessuno, è stato l'unico. Quindi da questo punto di vista per me ha pienamente ragione come concetto. Però deve andare.
1: Ma certo che
0: deve andare, perché c'è una partita importante.
1: Scusami,
0: e non può mandare un messaggio di non importanza.
1: Allora,
0: una
1: che debba andare non ci piove. Però siccome Sarri, io non, allora,
0: tu dici per coerenza,
1: a differenza di Pino, no, io non ho visto che ha detto proprio non ci vuole andare, perché io proprio lo vedo determinato, l'ho avvertito questa cosa, che non, come dire, guardate, proprio io non mi presento proprio. Non l'ha detto una volta, l'ha detto due volte. Allora, ragazzi, che fa?
3: Poi se non ci va, no, alla fine che gli fanno?
1: Ah, no, cioè, non lo so, ma sai,
3: che
1: lui, però insomma non mi sembra una cosa di pancia, Pino. A me, io l'ho sentito, avvertito, molto determinato su questo, poi
4: nel di pancia tutto quello che sta succedendo in questo momento alla Lazio, diciamo la verità. Sarri ha fatto un discorso meraviglioso al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, dove ha detto in pochi minuti tutto quello che tutti quelli che sono vicini alla Lazio pensano, forse tranne che uno o due, non lo so, e quindi
0: sapere da che parte. Aspetta, che ti sentiamo male, Pino, avvicinati al telefono. Pino, avvicinati al telefono, sei troppo... Pino, niente. Pino, che succede? Sei lontanissimo dal telefono. Niente.
4: Non ci deve passare.
0: Pino, non... ma ci senti tu a noi? Pino? Pronto? No, ti sentiamo malissimo.
1: Ti attacca,
0: avvicinati.
1: Pino, ti
0: prova a richiamarlo, richiamatelo un attimo. Daniele,
1: sembra essere stato rapito dagli alieni.
0: Davvero, mi sono... Allora, secondo Pasquale andrà in panchina e addirittura vincerà questo derby. Andrà allo stadio, ma non in panchina, secondo Federico, che sappiamo che è il suo. Sì, ma non, cioè va allo stadio, ma non in panchina, quindi va in tribuna. Daniele.
2: Ma io non posso che ribadire quello che ho detto prima, secondo me non può non andare in panchina. Lui aveva ragione, in linea di principio aveva assolutamente ragione, poi però si giocano 5 partite in contemporanea e l'unico allenatore che non va in panchina sarebbe Sarri, mi sembra una cosa inspiegabile, francamente.
0: No, che non è nemmeno un bel messaggio.
2: Cioè, no, appunto,
0: da dare prima di un derby, devo essere sincero, non si può darmi, anche questo, perché questo è un derby molto importante,
1: esatto,
0: per la Roma, per il Milan, per la Juventus, per la stessa Lazio, che secondo me non può scendere in campo consegnandosi nel derby. Quindi a me non mi è piaciuto, come, cioè, nel senso, io condivido quello che lui ha detto.
1: Tu dici che questo è un messaggio un po' di rassegnazione,
0: di rassegnazione, o a meno che non ci sia anche una, la butto lì, una strategia.
1: Ah, tu no, pensi, allora, no,
0: a meno che non ci sia una strategia, no,
1: questo mi sembra
0: voglio insomma, pensare male, a meno che non ci sia una strategia.
1: No, per carità, scusa, sa tutto, però insomma io sono curioso di capire se ci andrà, e di capire che se ci andrà, di quello che tira dopo.
4: Scusami, perché la strategia sarebbe contraria ai suoi obiettivi, perdonami, quale potrebbe essere la strategia? Non vengo, mi cacciate, cioè, non lo so, non, mi sembra strano, mi sembrerebbe strano. In questo momento Sarri è legato in maniera viscerale alla Lazio e ai colori, tra i giocatori e i tifosi.
1: Sì, però scusami, perdonami, ha sollevato una perplessità, Pino, Marco, che può essere più o meno legittima, però se è un allenatore, appunto, sul quale tutto l'ambiente laziale, no, in questo momento fa blocco, no, cioè, tutto.
0: Ma come c'è?
1: Sarri dice, no, c'è il derby, ma dall'altra parte, dai, Pino, c'è la possibilità di tagliare un traguardo importante, dice,
0: e io ho la possibilità di impedirti quel traguardo, io ho la possibilità di impedirti quel traguardo, io vado
1: Branco,
0: in campo e faccio il 100%
1: dice una cosa del genere,
0: per impedirti.
1: E allora Marco dice, allora c'è qualcosa sotto.
0: Cioè, ma così siamo. Ma io, cioè, non, è una cosa che non. Vabbè, lascio a voi la parola, prego.
2: No, volevo completare il ragionamento, non sono riuscito a completare. Allora, ribadisco, secondo me non può non andarci per i motivi che ho detto, anche se lì nel principio aveva ragione, ma sarebbe l'unico allenatore delle 10 squadre implicate in questo finale di stagione a non andare in panchina. Questa sarebbe una cosa inspiegabile. E poi c'è un'implicazione contrattuale, ragazzi. Cioè, se lui non va in panchina, ha un altro anno di contratto. la Lazio in teoria potrebbe tranquillamente esonerarlo, tanto manca una giornata.
1: È quello che diceva Marco, però.
2: Capito, secondo me non è mica secondaria.
1: Pino dice no, è impossibile questa cosa.
2: Cioè, qua. Meno quello sia così
0: da farti. Io sto facendo adesso l'avvocato, sto facendo l'avvocato del diavolo e la metto lì, poi mica dico che è così, perché non sto nella testa della, però faccio l'avvocato del diavolo.
2: Ragazzi, se si fa cacciare non prendi i soldi, perché è giusta causa.
0: Però si libera. Però si libera.
2: Si libera
1: dalla Lazio.
4: Credo, Marco, io non credo. Sarri è una persona troppo intelligente e devo dire che negli ultimi tempi ha aumentato, se possibile, la sua intelligenza. E l'abbiamo capito da tutta una serie di situazioni che si sono create.
1: Ma io confermo quello che stai dicendo, Pino, è molto intelligente.
4: Assolutamente, e quindi non credo che faccia una scamotage per farsi mandare via, non ci credo proprio. Sarri sarà a fianco alla squadra e con la squadra per
1: Pino, però si sta discutendo anche, voglio dire, non è che parliamo parla l'allenatore della Lazio. Se l'allenatore della Lazio dice se si gioca domenica alle 12 io mi presento, io non vengo, letteralmente ha detto due volte, non una. Allora tu, voglio dire, la vigilia del derby la sgonfi un po' così, insomma, una squadra già uscita con le ossa rotte dal doppio confronto in campionato e Coppa Italia con l'Inter, non è proprio il massimo della vita. Tra l'altro c'ha dei problemini anche di formazione di uomini che non stanno
0: benissimo.
1: Immagina
0: una cosa, scusami Pino, tu,
1: tu dici una cosa del genere?
0: No, chiedo anche a Guido, lo coinvolgo. Allora, immaginate un allenatore, facciamo un discorso diverso, immaginate un allenatore che finita la partita di Coppa Italia ha perso in quel modo, che era molto dispiaciuto, io sono stato a vedere la conferenza proprio all'interno, no? Quindi l'ho visto proprio vis-à-vis, era molto dispiaciuto e ha riportato anche un malessere della squadra, che era molto dispiaciuta. Immaginate però l'allenatore diceva, signori, io domenica ci sarò e insieme ai miei ragazzi noi ci batteremo per impedire alla Roma di accedere alla Champions.
1: Se no, ha ribadito quello che pensa da
0: questo sarebbe, avrebbe avuto un effetto molto
1: che?
0: Forte, molto forte nell'ambiente anche lì. No, mi sbaglio, Guido, Pino, dimmi una volta.
1: No, però sarebbe stata una dialettica più, voglio dire, no, auspicabile.
0: Cioè, io so che ormai quest'anno ho perso tutto.
1: Guido, Daniele, che ne pensi?
0: Però vengo al derby, io me lo voglio battagliare fino all'ultimo minuto con i miei. Vedrete che andremo carichi.
1: Sentiamo
0: perché ci vogliamo togliere una soddisfazione, almeno una in questo disastro di stagione.
3: Allora, Guido, secondo me lui al derby ci va carico, ok? E io non sono d'accordo quando dici... no, però non doveva dire così. Per una volta c'è stato un allenatore ed è stato l'unico che ha preso una posizione chiara contro quello che è stato un casino combinato dalla Lega Calcio.
0: Ma sono d'accordo, ma ha fatto bene.
3: Aspetta, è contro il fatto che a lui giocare, perché non è la prima volta che lo dice, perché lo diceva già quando faceva l'allenatore della Juventus, ha sempre detto, lui giocare alle 12:30 gli fa schifo. Lo dice in continuazione, lo ha sempre detto.

0: il prefetto l'aveva spostato il lunedì sera alle 20.45. Quindi lui dice: io se lo rimettono alle 12 non ci vado, non ci vengo, perché a me quel tipo di decisione mi fa schifo. Poi ci andrà, però qui non è l'uomo di sport che parla, cioè, anzi è l'uomo di sport che parla, ma non sta discutendo del derby della Roma, sta discutendo di una scelta politica della Lega, quindi non discute il fatto agonistico, discute il fatto politico, ed è l'unico allenatore che lo ha fatto, che ha avuto il coraggio di farlo. Poi io sinceramente non ci credo che lui dice: io non ci vengo così mi cacciano, e quindi ma se ne vuole andare, e probabilmente se ne andrà a fine stagione, si rimette e se ne va, cioè non c'ha bisogno di farsi cacciare per giusta causa. Io sinceramente non ci credo.
1: No, ma quello è stato ho voluto fare l'avvocato del diavolo fino in fondo, quindi l'ho buttata lì. Però perdonami, Guido, io sono.
0: Andrà e giocherà.
1: No, ma Guido, io sono d'accordo con te, Guido, sul concetto, sono d'accordo con te. E quando dice non mi presento, che l'ha detto due volte, e tra l'altro l'ha ribadito anche l'altra sera.
2: È stato un moto di rabbia, Marco, è stato un moto di rabbia. Guido, sono d'accordo, lui non ce l'ha con la Lazio, né tantomeno con altre persone, ce l'ha con la confusione che si è creata in un momento dove ovviamente ne risentono tutti, ne risentivano tutti, e lui ha espresso con coraggio, come fa sempre, la sua opinione. Tutti gli altri allenatori sono stati zitti. Quindi
1: ma sono d'accordo.
2: Anche la serietà e soprattutto la franchezza di Sarri.
1: No, ma su questo io non sono d'accordo sul concetto. Io non vorrei essere chiaro, su quelle parole lì che sono d'accordo. È il passo successivo che si
3: hai aggiunto un altro.
1: Ho aggiunto una cosa, poi per carità. Come approfitto della presenza di tutti, come secondo me la società Lazio si dovrebbe far sentire per le parole che ha detto Simonelli, perché per me sono gravi.
0: Quelle sono molto più gravi.
1: Quelli sono molto gravi, secondo me.
0: Non mi aspettavo la Lazio in finale.
1: Esatto.
0: Quelle sono molto gravi.
1: Quelli sono molto gravi. Molto gravi, perché come ti aspetta? Che vuol dire? Quelli sono molto gravi. E la società dovrebbe farsi sentire, perché pure qui silenzio totale, mi sembra, Pino.
2: Per troppe cose dovrebbe far sentire la società, Marco, è complicato, è difficile, evidentemente non c'è una volontà di mettersi in queste situazioni, perché ce ne stanno tante altre più difficili, quindi sono d'accordo con te che le parole del Presidente della Lega non dovevano essere espresse, ci sono i tifosi avvelenati, secondo me ha ragione, però che la società non si esprima non mi meraviglio.
1: No, a parte che si dovrebbero esprimere tutte le società, però lasciamo stare.
0: Lì fa una gaffa, Simonelli, anche lì, Simonelli fa una gaffa. Cioè, perché lui dice non ci aspettavamo la Lazio in finale? Per coprire il fatto che ha sbagliato a programmare il derby nel giorno della finale degli internazionali di tennis, e quindi ti dice: ah, ma io l'ho messo il derby perché io mica mi aspettavo la Lazio in finale. Quindi ti sta dicendo: mica mi aspettavo la Lazio e la Roma in finale di Coppa Italia, ce l'ho messo il derby pensando che ci arrivassero qualcun altro in finale.
4: Sai come dicono dalle mie parti qui a Padova? Dicono: peso il tacon del buso. So se volete la traduzione, se volete vi faccio la traduzione.
3: La toppa è peggio del buco.
4: Bravo, esatto. Ridicolo, veramente ridicolo.
1: No, è stato veramente. No, ma anche il discorso sulla finale della Coppa Italia, che è come la Champions League, ha detto quella cosa lì che equivale.
3: Siamo arrivati
1: ai livelli della Champions. Vabbè, comunque
4: siamo al delirio.
1: Quello è delirio proprio. Infatti, io ho consigliato il 30 maggio.
4: È da TSO,
1: adesso mo non esagerato, perché sei ancora peggio.
4: Ma non è possibile. Ma tu sei presidente di una Lega che ha fatto solo danni negli ultimi tempi. E dici pure queste stupidaggini, ma stai zitto almeno, abbi il buon senso, sta zitto, dai, per carità.
1: Senti Pino, concludiamo così: chi può in questa corsa Champions, giornata numero 37, chi rischia a tuo giudizio? Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina, c'è il derby.
2: Il Milan rischia tanto, e la più favorita in questo momento è la Roma, sinceramente, perché per come sono messe le cose, quella che ha risalito brillantemente le ultime giornate. E quindi, e certo, il derby è uno sgambetto, per questo la Lazio dovrebbe metterci di più di quello che ha fatto l'altra sera contro l'Inter, però la favorita secondo me è la Roma.
3: Che eleganza, Pino.
1: Guido?
3: Una gufata di quelle proprio, una vellutata, sembra, sai le vellutate quando...
1: Lo adoro per queste cose.

0: Perché è proprio,
1: ma perché lui è elegante,
0: ma no, ma
1: lo
0: perché
1: dice
0: è proprio
1: laziale,
0: ma è profondamente laziale,
1: ma perché è raffinato,
0: è un tocco,
1: è
0: una vellutata di quelle, proprio
1: Lomeni, ma è raffinato
0: di livelli,
1: scusa,
0: ah, che bello Pino,
2: Ruffo altamente istruito,
3: no, ti adoro,
0: no, ma io ti voglio bene proprio per questo motivo, perché la tua lazialità è inconfondibile.
1: Guido, tu chi pensi rischia?
3: Un colpo di tacco di Pino eccezionale,
1: bellissimo. Io lo scrivo, per allora. La Champions, Pino Capua, per la Champions vedo favorita la Roma. È bellissima questa cosa. Lunedì sei dei nostri. Comunque vada.
0: Che gufata, ragazzi.
1: Vai Guido, dicevi?
3: Non vedo favorita la Roma, ecco. Diciamo che vedo favorita la Juventus.
1: Sì. E chi rischia?
3: Il Milan rischia poi.
1: Tutti
3: perché,
1: il Milan.
3: Insomma,
1: il Milan, cioè, in questa rischia. Giornata pensate che rischia il Milan?
3: Sì, perché è vero che l'impegno sulla carta dici, vabbè, insomma, tanto è una partita che interessa solo a loro. Però il Milan, cioè, quanto ha fatto? Un punto, due punti nelle ultime sei, cioè, è in caduta libera totale.
0: Io proprio per questo motivo, Guido, credo che possa fare una partita importante a Genova.
3: Sì, io pensavo
0: perché non è che può questa deriva dei risultati può magari si interrompe proprio Genova.
3: Può darsi, però io lo vedo molto male. Prende tre gol la domenica il Milan, insomma.
0: Puoi vincere pure 1-0.
1: Sì, sì, sì, vero. Sì, vediamo.
3: Puoi vincere pure 1-0, però ripeto, cioè, sono un po' di domeniche che prende sempre gol e ne prende tante. Insomma, ha una situazione vabbè. Con le auto avanti.
0: Però recupera Pulisic,
1: recupera. Vediamo.
3: Sì, vediamo. Io il Milan non lo vedo benissimo. Certo, la Roma casa con la Lazio, però per quello che abbiamo detto, sai, la Lazio comunque viene da un impegno settimanale, è un campionato che è andato come andato. È vero che il derby ha tutte altre motivazioni, lo sappiamo, però poi alla fine, alla lunga, le motivazioni più alte ce l'ha la Roma rispetto alla Lazio.
1: Sì, io sì, credo che, insomma, ma secondo me ce le dovrebbe avere anche la Lazio. Perché sai, sgambettare i cugini così è una grande motivazione. Delle volte nei derby si gioca anche per far dispetto all'avversario.
3: Assolutamente sì.
1: Cioè, allora scusatemi, qual è la motivazione di Torino Juventus all'ultima giornata?
0: Esatto.
1: Allora pure il Torino ha perso.
0: È rovinare la festa altrui.
1: Il Torino vuole rovinare la festa perché può farlo e quindi così, va in campo con quella motivazione.
3: Ma guarda, se poi tutti con lo spirito del Parma contro la Roma. Faccia benissimo, ecco, perché poi la Roma vince a Parma al 101esimo, ecco.
1: Cioè, vabbè, comunque dai, vediamo.
3: Tutti con quello spirito lì.
4: Mi ricordo chi è l'allenatore del Genoa.
1: Quindi potrebbe avere una motivazione a fermare il Milan.
4: Certo.
1: Li ha caricati a pallettoni, insomma, ho capito, va bene.
4: Certo.
1: Va bene, staremo a vedere. Io sono arrivato al termine, voglio ringraziare tantissimo Guido De Carolis.
0: Ciao,
1: presto Guido, un abbraccio.
3: Ciao, grazie,
1: abbraccio. Grazie come sempre al professor Pino Capo,
0: ciao, Pino.
1: All'elegantissimo professor Pino Capo. Un abbraccio.
0: Un abbraccio, Pino.
1: Allora, ciao. Prima di salutare Daniele, sentiamo i pronostici di Bonanni, così vediamo, ha mandato l'audio. Vediamo, vai, via.
5: Allora ragazzi, Genoa Milan 1-0, Juventus Fiorentina 2-0, Roma Lazio 0-1, con un grande saluto al mio amico Stefano Impallomeni.
0: Povero Bonanni.
1: Oh, però hai visto 1-0 Genoa Milan perché il suo presidentissimo,
0: certo, no, lo solleva dall'incarico.
1: Hai capito?
0: Adesso salza la Sicilia in Serie
1: bene,
0: C.
1: Va bene, va bene.
0: Vabbè.
1: Allora, allora voglio soltanto una precisazione con un ascoltatore, Andrea, che se la prende con me perché dice: vi seguo sempre perché smussate le polemiche, non capisco la tua polemica. Io, ragazzi, non ho fatto nessuna polemica, ho espresso un pensiero. Poi se non è chiaro mi dispiace, io non voglio fare nessun tipo di polemica. Ho detto che mi sono piaciute molte le parole di Sarri sull'attacco alla Lega, che ho condiviso, però sul discorso di non presentarsi meno la vedo in questa maniera, cioè, nel senso,
0: polemica, dai.
1: Poi se qualcuno se la prende a male io non ci posso fare niente. Ho detto, per me deve assolutamente dire io mi presento e vogliamo assolutamente ostacolare la Roma in questa partita. Ma questo è il mio pensiero. Poi,
0: non mi sembra una polemica, mi sembra un'opinione, un punto di vista diverso.
1: Mi dispiace se Andrea l'abbia vissuta in maniera diversa.
0: Allora,
1: quindi, dai.
0: Pronostici di Daniele, no?
1: Sì. No, Daniele ha fatto 0-0, 1-0, 2-0. Dopo facciamo i nostri. Facciamo dopo, sì, perché siamo sforiamo.
0: Benissimo.
1: Daniele, a presto.
0: Ciao Daniele.
1: Ciao.
4: Ciao ragazzi.
1: A lunedì. Break.

0: Bene, siamo tornati io nel bailam di tutti i temi, caro Stefano. Mi sono dimenticato di salutare, lo faccio adesso, gli amici che ci stanno seguendo.
1: Ciao Marco,
0: sul...
1: ciao a tutti di
0: ciao
1: nuovo.
0: Ciao Stefano, sul canale 11 del Digitale Terrestre Gold TV nel Lazio e su Italia 7 in Toscana, quindi salutiamo anche loro, naturalmente come
1: un
0: sempre.
1: Saluto anche da parte mia.
0: Sì, degli amici del canale 61 che abbiamo però salutato all'inizio della nostra trasmissione. Allora, stiamo per passare all'altro blocco, diciamo, del venerdì. Tra l'altro ti dico, ti anticipo che De Paola sarà fino alle 15:30. Oggi il direttore ha un impegno
1: inderogabile,
0: non può rimanere. E quindi mi dicono che c'è subito Paolo De Paola, il direttore.
1: Beh, allora facciamogli fare un...
0: No, adesso gli faccio subito i pronostici.
1: Ma no, facciamo parlare su vari
0: subito
1: temi.
0: Subito i pronostici, perché dopo
1: caro
0: andiamo
1: Paolo
0: di fretta.
2: Perché la classifica è cambiata?
1: No, è stata. Allora, è sospesa.
0: Qui non ci sono rinvii. Qui non rinviamo noi, non rinviamo.
1: Paolo, io
0: non
1: ti ho difeso fino all'ultimo, però l'agenda di Piccari è un'agenda, insomma, di...
0: È tutto scritto, potete portare anche tutto agli atti, far vedere giornata
2: faremo,
0: per giornata
2: lo faremo,
0: tutto quello che c'è, quindi è tutto
1: al vaglio della...
0: caro il mio direttore. Allora, ma c'è anche Simone Braglia,
1: ciao,
0: vero?
1: Simone.
0: Che salutiamo. Ciao Simone.
3: Ciao, io mi rivolgo al TAR.
0: Sì, rivolgi, intanto il TAR respinge, passa, capito, la palla.
1: Ma no. ti pensavo, ti immaginavo al castello, oggi non sei
0: non
1: al castello.
0: Non c'è il castello oggi,
1: oggi non sei
0: al
1: castello.
0: No. C'è facciamo anche Massimo?
3: Arbitro.
0: No, ancora no. Okay. Dicevi?
3: No, dico Sarri arbitro di tutta la situazione, ovviamente.
0: Aie, pure tu ci vuoi dire qualcosa su Sarri?
1: Allora,
0: vedo scatenato.
1: Siccome abbiamo,
3: no,
1: sfruttiamo Paolo, abbiamo 20 minuti di Paolo.
0: Dai, 20 minuti, allora, sfruttiamolo al massimo. Vai.
1: Monologo, Paolo, Sarri, questione derby, orario, 12,
0: okay,
1: eccetera, eccetera. Poi,
0: lotta Champions,
1: Milan, con le ultime,
0: questione Milan,
1: con
0: e
1: le
0: poi
1: ultime,
0: lotta Champions,
3: lotta cardinale, ragazzi.
1: Milan, ci mettiamo allora tutto il pacchetto,
0: allora,
1: quindi dissidi, presunti dissidi tra Ibra e Allegri, poi l'intervista di cardinale, lotta Champions League, chi rischia di più? Cominciamo da Sarri. Andrà in panchina o non andrà in panchina, Paolo?
0: Dai, Paolo, vai. Vai veloce, dobbiamo
1: essere veloci,
0: chiedo velocità, così facciamo tutti i temi, dai, via.
1: Vai,
3: no,
1: vai.
3: Rapidissimo, io dico soltanto che è il solito Sarri, nel senso che tu trovi sempre qualche cosa di logico, anche di condivisibile in quello che dice, ma poi sembra estremo, sembra un qualche cosa di eccessivo che poi non spetta nemmeno a lui. Io non vado in campo, io non vado in panchina, ci andate voi, tutte queste cose qui che poi, diciamo, trovano poco spazio. Ora dico, se la Lega, diciamo il consulto con il prefetto ha portato alla decisione di far giocare addirittura non alle 12:30 ma a mezzogiorno della domenica, insomma, se ne dovrà fare pure una ragione. Dico, di non essere sempre definitivo nelle affermazioni, c'è modo e modo per avere ragione, perché secondo me ha ragione, cioè è una cosa difficile, una cosa impossibile. E in questa vicenda poi ci hanno sguazzato un po' tutti, anche Binaghi con il tennis, in qualche modo semplificando la situazione a proprio vantaggio, dicendo che il tennis ha un calendario già scritto da anni, che non dipende da nessuno se non dall'ATP, e invece il calcio ha delle regole diverse, è stato fatto addirittura il calendario, è stato fatto con i piedi. Anche qui parole pesanti, parole gravi, parole eccessive. Il problema che nessuno vuol capire è che se non ci fosse il calcio in Italia non ci sarebbe il traino, perché è traino economico,
1: sì, certo,
3: non ci sarebbe
1: certo
3: il resto dello sport. Quindi anche fare i fenomeni, diciamo, perché si è di un'altra federazione, non va bene. Diciamo, in questo poi si aggiunge anche, perché ce la siamo dimenticata nel cronoprogramma, la figura e il confronto fra Malagò e Abete, no? Cioè, cambiare per non cambiare, punto di domanda. Cioè, abbiamo sentito un Abete che ha fatto un discorso, dice no, ma anche quello di prima andava bene, in fondo perché bisognava criticarlo troppo. Insomma, come vedete, il calcio non riesce a trovare una soluzione al suo interno, non vuole fare rivoluzione, è molto conservativo, e anche, diciamo, una decisione come questa molto dibattuta testimonia che, va bene, i calendari sono sicuramente intasati, sicuramente è difficile trovare delle soluzioni, però qualche cosa a monte che non va ci sta sicuramente, cioè quella data la si conosceva.
0: Saluto anche Massimo Orlando, ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, un saluto al direttore.
0: C'è anche Simone Massimo Braglia, il portierone.
4: Grande portierone.
0: Senza di lui non possiamo stare. Adesso
4: dopo averlo visto nel centro benessere.
0: Hai visto, sì, che roba. Hai visto come sta in forma? Ma sei ringiovanito, ma è una roba incredibile.
1: Sta facendo lifting, capito?
0: Quello ma io che... adesso...
1: Hai visto? Non c'ha più le rughe, Massimo.
4: Io vi vedo al 19, ragazzi, canale 19.
0: Italia 7, siamo, salutiamo.
1: Visto? Ciao Massimo, eccoci qui.
0: Massimo, ti salutiamo.
1: No, ma hai visto com'è senza rughe adesso?
0: Ma una roba, ma poi pettinato, io non l'ho mai visto pettinato, bravo.
1: Pettinato,
0: bello,
1: insomma,
0: pettinato. No, bellissimo, era bellissimo, quella giacca, la camicia, era una cosa, ma un omone, capito? Un omone Simone.
5: Ciao.
0: Ci va o non ci va in panchina Sarri? Dai, veloce. Facciamo un giro.
5: Ci deve andare per forza, perché comunque, come ha detto il direttore, il suo compito è quello di andare in panchina a guidare la squadra. Io credo che bisogna rientrare tutti in una normalità che comunque si è persa. E chi va a comandare in Lega Calcio purtroppo non ha la voce in capitolo, perché chi comanda sono altri.
0: Orlando, ci va o non ci va?
4: Sì, dai, deve andare. Capisco tutto. Però è una partita delicata, un derby, e i suoi tifosi vorranno comunque fare lo sgambetto alla Roma, anche se arrivano dalla delusione della partita con l'Inter, però insomma sicuramente al 100% ci andrà, dai.
0: Allora, va bene, 100%, qual era l'altro tema che avevi scelto?
1: No, è la decisione. Paolo, ci sei andato su questo, insomma, rimpallo, mediazioni, decisioni, impugnazioni, TAR, Avvocatura dello Stato.
0: Alla
1: e poi,
0: fine,
1: bing, 12.
0: È una domenica. Sconfitta di tutti, questa.
1: Come il tuo parere?
3: Sì, no, è una sconfitta in assoluto del sistema, no? Perché ribadisco, le date si potevano decidere con anticipo e con tranquillità, in maniera più intelligente. Però, ribadisco. Mi sembra sempre il casino all'italiana, cioè è sempre un mi rivolgo qua, mi rivolgo là, la voce del più forte, la voce del più debole, quelli che fa la mediazione, il pasticcio rimane, la data alternativa non si può trovare per questioni poi di ordine pubblico, per questioni diciamo che sono sempre alla base di queste decisioni importanti, e per cui si ritorna indietro addirittura anticipando di mezz'ora. Allora io dico, ma è vero che si poteva trovare prima, ma che non si doveva arrivare a questo punto, ma allora tutto questo gran parlare, questo gran rivolgersi a destra e a sinistra, a che cosa è servito? Cioè sono sempre quei polveroni assurdi che lasciano, come dire, in qualche modo scioccati, perché chiaramente si è sballottato da una decisione all'altra, da un'incazzatura a un'altra, da una persona che si ribella a un'altra, però alla fine diciamo non cambia nulla. Questa è la verità, purtroppo.
0: Non so, Orlando, vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questo, su questa situazione che poi si è chiusa ieri sera, quindi siamo stati in attesa parecchi giorni per capire quando si giocava il derby e di conseguenza tutta la giornata. Massimo? Massimo è caduto. Simone?
5: Sì, io ci sono.
0: Vai.
4: Perdonami. No, dicevo, non aggiungo, perché quello che ha detto il direttore, ma non per non dirla mia, è proprio il pensiero che avevo, dunque non aggiungo altro. Certo, siamo sempre al solito discorso all'italiana che fa schifo, dai. Parliamoci chiaro. Però ecco, la cosa che posso dire è bella la lotta dalla Champions, questo sì, lo possiamo dire, ma non vedo l'ora che finisca questo campionato, perché sinceramente tu mi direi che cosa c'entra con la domanda, però ci ho messo un qualcosa in più, perché questo campionato secondo me è stato veramente una delle cose più brutte degli ultimi anni.
1: Sì. Tra i peggiori, sì, non c'è dubbio.
0: Senza nulla togliere all'Inter, però.
1: No, assolutamente. No, ma
0: ha vinto grande merito.
1: Per tante cose.
0: Per tante altre cose.
1: Tu considera che il Napoli ha 70, una seconda. C'è la concorrenza dell'Inter, ma questa concorrenza, dai, è sfibrata, incompiuta, distante anni luce, no? Tra Napoli, Juve, Milan, Roma hanno fatto il ciapanò, come si dice. O no?
3: Certo. È piena di polemiche, tutto, cioè tutte quelle che stanno dietro sono
1: Paolo,
3: sono molto,
1: scusami, visto che insomma sei soltanto una mezz'ora. Il Milan, allora, l'intervista di Cardinale Eletta, e poi soprattutto questi rapporti non proprio di liaci tra Ibra e Allegri?
3: Ma guarda, io diciamo dalle parole di Cardinale ho inteso che c'è una voglia di restare, di rilanciare, ma di fare piazza pulita. Cioè ho questa sensazione, non so se è una sensazione che riguarderà
0: allenatore compreso.
3: Non lo so, guarda, allora, perché poi lui dice ho parlato con Max, siamo tutti delusi, anche i giocatori sono delusi, va benissimo, che significa? Se ci fa, sfugge, ha detto, adesso non ha voluto diciamo fare promosse e bocciate, perché queste due giornate, e lo capisco, saranno assolutamente determinanti, non bisognava arrivare a questa situazione, ma con chi ce l'ha? Ce l'ha con i suoi dirigenti, col direttore sportivo, con Tare, con Furlani, perché magari in questa logica diciamo di rimproveri a tutti c'è anche Furlani dentro, e che decisione bisogna prendere, perché comunque lui fa presagire delle decisioni drastiche importanti, perché dice noi siamo una squadra, anzi una società che ha un passato, una logica che deve assolutamente dettare l'agenda delle prestazioni migliori, cioè deve stare in un alveo naturale che è quello del Milan vincente. Non lo siamo, non siamo professionisti, praticamente ha lasciato intendere non si è professionisti d'eccellenza in tutti i reparti organizzativi di questa società, e per reparti organizzativi fa un riferimento a quello tecnico. Allora in quello tecnico appunto c'è un amministratore delegato, c'è un direttore sportivo e c'è un allenatore, e che succede alla fine della stagione? Qual è quello che è preso più di mira? Questa è la cosa che comunque rimane in sospeso, anche se ribadisco dalle sue parole si presagisce un'ennesima rivoluzione. L'unica cosa positiva sono i conti, che lui dice è il secondo anno in cui diciamo abbiamo un bilancio positivo, riusciamo a gestire bene le cose. Questa è l'unica cosa che è una consolazione importante, perché chiaramente si tratta pur sempre di un fondo anomalo, a dire la verità, perché ecco, è la prima volta che in questa intervista lui lascia trasparire questo aspetto agonistico sportivo. Cioè lui dice io vengo dallo sport, sono uno che si occupa di finanza, ma vengo dallo sport e capisco il valore del vincere. Ecco, noi non vogliamo disabituare questa società che ha un suo passato al rapporto con la vittoria. Secondo me queste sono parole importanti.
0: Braglia ha detto praticamente se non si va in Champions è un fallimento.
5: Beh, sì.
0: Il rischio c'è, il rischio di un Max fallimento, cioè noi abbiamo fatto il titolo, il Milan rischia il Max fallimento.
5: Sì, sì, no, il fallimento di un'annata così, ma tra l'altro dopo la partenza, che comunque è stata una partenza all'altezza della situazione e della società, perché mi ricordo che a metà campionato il Milan era vicino alle prime posizioni, se non addirittura qualche volta è stato primo.
0: Non perdeva per mai.
5: Per cui qualcosa all'interno si sarà sicuramente rotto, da un punto di vista di equilibri, e il fatto dell'involuzione della rosa dei giocatori e delle prestazioni è eclatante, ma di tutti, non ce n'è uno che secondo me si salva, sì, tolto Modric che ha i suoi anni e che quindi si può capire la freschezza atletica può essere quella che ha giocato in questo caso oltre all'infortunio, però i giocatori cardine non hanno più fornito quelle prestazioni che avevano fornito nel primo tre quarti di campionato, dai Maignan, dai Pulisic, dai Leao. A chi spetta la valorizzazione di una rosa? Io presumo che la valorizzazione di una rosa, così come diceva il direttore prima, se l'aspetto è tecnico, è l'allenatore che deve far valere la rosa, così come tanti altri allenatori hanno fatto in questo campionato, pochi per dire la verità, però uno su tutti è Fabregas del Como, che ha valorizzato quello che è il patrimonio dei giocatori, a maggior ragione se è anche un fondo che gestisce la proprietà.
0: Orlando?
6: Ma ci sono tante domande che ci possiamo fare. Prima di tutto, Ibra, onestamente, a cosa serve? Faccio io una domanda a voi. Tutti i giorni nel suo centro padel, gioca padel. Non credo che sia rilevante nel sistema Milan, non dia niente, ecco. Grande calciatore.
0: Anzi, mi permetto di dire che agita un po' le acque, ecco.
6: Sì, sì, non c'è. che serve Ibra? Sì, la sua immagine arriva lì, bello. Comunque mi sembra che dia poco, ecco. Però continuo a dire che la colpa è solo ed esclusivamente dell'allenatore. Non posso sentire ma i giocatori hanno iniziato a performare molto meno, però vuol dire che sei stato te a non saperli gestire, a non tenerli alti, no, nelle prestazioni e anche nelle paure, no?
0: Guarda, giorni fa mi sembra proprio Braglia qui da noi disse una cosa che mi è rimasta impressa. Ha detto, dice, il Napoli nel momento di difficoltà comunque Conte ha tenuto a galla la squadra. Questo è vero, gli va riconosciuto, nel momento di difficoltà nel momento di difficoltà non so quanto sia riuscito a tenerla invece in questa situazione Allegri, lui ha detto così.
6: No, non l'ha tenuta, Marco, per esempio, Orlando dice quattro sconfitte in cinque partite,
1: però diciamo tenuto. Massimo, è vero, però diciamo così che ogni squadra poi ha una crisi, no, più o meno, certo, profonda,
6: certo.
1: E il Milan ce l'ha avuta una parte finale che poi è l'ultimo tratto,
0: che è quello più importante.
1: Napoli nella parte centrale, vi ricorderete i quattro giorni, quanto è stato? Cinque giorni di riflessione, si pensava che Conte potesse mollare, ma guarda che Napoli stava veramente a pezzi in quel periodo, anche peggio di questo Milan. È solo che il Milan la crisi ce l'ha avuto in coda, e in coda poi si decide la storia.
6: Sì, però è più forte il Napoli.
1: Dico le crisi, però la Roma ce l'ha avuto a marzo, la Juve...
6: guarda caso, da quando è andato via il mio amico, la Roma mi sembra che...
0: Mo diventa un amico.
1: Sì, ma sono molto amici. Sono molto amici, si vogliono
0: bene. Tanto gli voglio bene a Massimo.
6: Da quando è andato via il mio amico vedo una serenità, vedo giocatori, vedo l'allenatore che sorride, molto più simpatico anche nelle conferenze stampa.
0: Capirai, tu hai dato un assist a De Paolo adesso.
7: Ha dato un assist. Io te l'ho detto l'altra volta, cioè le due figure deludenti di questo campionato sono Ranieri e Allegri, sinceramente. Puoi criticare i periodi delle varie squadre, però chi esce veramente un po', come dire, ammaccato da questo campionato sono loro due. Perché Ranieri, appunto, si è vista, come dire, un'uscita assolutamente infelice con la sua conseguente uscita, e un Gasperini che ha recuperato completamente la situazione lanciando la Roma in questo rush finale incredibile. E dall'altra parte Allegri, come dire, sfiorito come sempre, perché poi alla fine, se vai a guardare i numeri, Allegri negli ultimi 8 anni ha sempre avuto un calo spaventoso nella seconda parte del campionato, e la sua media punti è andata sotto i 2 punti a partita.
0: È vero,
7: importante. Quindi questo vuol dire che non sono solo più parole e impressioni, anche se io queste cose le dico da anni, veramente da anni, cioè da quando verifico certe situazioni, perché non le avrei mai dette fino al 2018, però adesso è il caso di dirle, che sono preoccupanti.
0: Paolo, senti, prima di salutarti e prima di farti fare il pronostico, e poi so che non ti puoi fermare con noi, ti chiedo un'ultima cosa, poi io ci torno con Orlando e Braglia e Stefano. Chi rischia secondo te di più in questo turno nella lotta Champions? Il Milan a Genoa, la Juventus che affronta la Fiorentina, il derby, quindi la Roma, il Como sembra un po' più alla portata della partita col Parma, il Napoli mi sembra, insomma, che possa acquisire la certezza in questo turno. Dove vedi il rischio maggiore e perché?
7: Guarda, devo dire la verità, io lo vedo nel derby. Nel derby perché poi alla fine c'è una doppia partita, che non è solo quella della Roma che deve raggiungere il posto Champions, ma è anche quello di non uscire sconfitti dal derby. E siccome la Lazio arriva con questo dente avvelenato della Coppa Italia, sicuramente ai tifosi e sicuramente all'ambiente dice un'ultima soddisfazione, no? Come si dice, quell'ultima soddisfazione è quella di fare il dispetto maggiore ai cugini.
0: Ecco perché dico che il comandante si deve presentare.
7: E in questo caso alla Roma paradossalmente potrebbe anche andare bene solo non perdere, ma il non perdere significa uscire dalla Champions, cioè il non vincere significa uscire dalla Champions.
0: Quindi tu dici il rischio maggiore ce l'ha la Roma praticamente in questo turno. Va bene, staremo un po' a vedere. Senti, la faccenda Vlahovic come si concluderà?
7: Ma io guarda, presagisco un ritorno di fiamma. Questo perché mi dà la sensazione che comunque non si è uscito dai radar di Spalletti, e che se non ci siano, non ci sono alternative a quei prezzi in Europa più valide, secondo me se lo tengono, non credo che vadano su altre alternative.
0: Allora andiamo con i pronostici, dai, che Paolo dobbiamo salutare. Vai con i pronostici. Allora cominciamo, caro Paolo. Genoa Milan,
7: guarda qua, o è 0-1 o è la fine di Allegri.
0: E quindi
7: ti dico 0-1. Porto Muso.
0: Juventus Fiorentina.
7: E qua ti posso dire anche un 2-0, se non un 3-0.
0: Quindi che faccio?
7: 3-0.
0: Roma Lazio.
7: Guarda, io qua devo dire che vedo un pareggio. O 0-0 o 1-1, ti dico 1-1.
0: Questi pronostici di Paolo. Senti Paolo, però ti chiedo una cosa. Domani, il 16, che è domani, sono 50 anni dallo scudetto del Torino. Noi stiamo vedendo delle immagini bellissime
1: su Sky.
0: Esatto, ti chiedo un pensiero su questo scudetto, che sono passati 50 anni, grandi protagonisti. Noi abbiamo qui una foto sul corridoio bellissima dei due gemelli Graziani e Pulici, fantastici.
7: Sì. Vabbè, mi inviti a nozze, insomma, cioè.
0: Questa è una foto... non potevo non chiederlo.
7: No, ma ti ringrazio, ma ti dico, questa è una fotografia che dovrebbe far capire al presidente Cairo come ha ridotto questa società e questa squadra. Lo dico, guarda, senza la polemica o il veleno o il rancore, per nulla. Ma portare una società che ha il suo passato, e non è questo di 50 anni fa, è ancora quello precedente, è lo spirito indomito, è lo spirito granata, lo spirito del toro, il trombettiere che suonava la carica per incitare Valentino Mazzola all'ultimo quarto di partita. È una storia piena zeppa della storia d'Italia, perché quel funerale ha coinvolto l'Italia. Ecco, non si può ridurre una società così gloriosa a non avere ambizioni, a non avere ambizioni, a non avere aspirazioni nel nome di ti ho salvato dal fallimento. No, questa agonia veramente il toro non la merita.
0: Paolo, grazie, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Paolo,
0: un abbraccio.
7: Grazie a voi.
0: Ciao, direttore.
7: Ciao, ciao, Paolo.
0: Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, Braglia, Orlando e Stefano, poi ritorniamo un attimo, discutiamo un po' su questa giornata, prendiamo un po' le singole partite e voglio sentire il vostro pensiero. A tra poco.

0: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo eccoci buon pomeriggio
0: qua,
1: a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, e poi abbiamo in collegamento Simone Braglia.
1: Ciao Simone. Sì,
2: ciao Marco.
0: Ciao Simone. E Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Ancora buon pomeriggio allora, a tutti voi.
0: C'è Pasquale che dice che se la prende perché ho chiesto il risultato di Pisa-Napoli, però l'abbiamo trascurato. Ma non è che trascuriamo Pisa-Napoli, però insomma io che devo dire, dobbiamo dire che il Napoli ha una partita difficile domenica,
1: non l'ho messa
0: nel gioco pronostico, perché scegliamo tre partite del nostro gioco, quelle un po' più difficili. Pisa-Napoli non l'abbiamo scelta. Io non credo che ci siano, dobbiamo essere preoccupati del Napoli a Pisa, cioè se fa punti al Napoli a Pisa, allora vabbè, allora che dobbiamo dire, faremo non so, Simone e Stefano, Napoli dovrebbe vincere col Pisa, insomma,
1: certo,
0: cioè, e conseguire con una vittoria, c'è cioè la certezza, perché basta una vittoria per raggiungere
1: l'obiettivo.
0: Braglia.
2: No, è già più probabilistico che il Napoli possa, c'è una disparità di valori incredibile, quindi con una squadra che è già matematicamente retrocessa, non vedo quali siano le è più difficile, no? Dal punto di vista delle probabilità, azzeccare un risultato di Genoa-Milan o Juventus-Fiorentina o il derby di Roma rispetto.
0: No, poi perdonami Simone, lui dice dovrò abbandonare la vostra area perché avete trascurato il Napoli. Sentite, io mi sono anche un po' stufato di spiegare certe cose perché non c'ho più voglia, sinceramente questo mi fa proprio venire meno la voglia di fare certe cose. Noi del Napoli giorni fa abbiamo fatto un approfondimento sul futuro della panchina, la situazione, collegandoci con ospiti di Napoli che seguono il Napoli, quindi io prima vi chiedo questo, ci potete criticare quando sentite la diretta e quello che è, però prima di scrivere una cosa non vera accertatevi, perché dopo no, a me dispiace insomma, perché non è credibile il messaggio che arriva, perché mi sembra che con grande sforzo si cerca di coprire tutto, con collegamenti, con le sedi, con le radio che seguono, quindi prima di scrivere non voglio dire una parolaccia, sennò mamma mi dice che dico le parolacce in diretta, allora non le voglio dire. Prima di dire una cosa non vera, accertatevi di quello che si fa. Ci sono i podcast, ve li andate a vedere, c'è il nostro sito bello, tutto rinnovato, Tiembo Radio Sport, andate, seguite tutti i podcast, quello che si dice, così vi rendete conto di che cosa si parla. Punto, fine, scusate l'intermezzo Stefano.
1: Beh,
0: però mi sembra giusto, perché sennò sembra che non è che non ci parliamo. Ecco, per esempio oggi l'Inter l'abbiamo un po' trascurata,
1: ma ieri abbiamo
0: parlato mezza giornata dell'Inter che aveva vinto la Coppa Italia, quindi oggi magari l'interista dice oggi parlano poco dell'Inter, è anche chiaro perché abbiamo fatto un titolino l'Inter pronto a festeggiare, perché festeggeranno la Coppa, lo Scudetto in casa,
1: ormai è andata,
0: insomma. No, quindi no, solo così.
1: Attenzione sulla lotta Champions.
0: E adesso c'è
1: e sulla zona anche voglio dire calda.
0: Esatto,
1: zona, in Serie A, zona, questo zona duello Lecce-Cremonese, il Cagliari.
0: Esatto.
1: Più avanti.
0: Esatto. Andando un po' alle partite della zona Champions, Massimo, per esempio Juventus Fiorentina. Oggi leggevo, insomma, due tappe importanti per la Juve nelle ultime due giornate. Prima la Fiorentina e poi il Torino.
1: Due derby.
0: Due tappe, sì,
3: no,
0: di montagna.
3: Due partitacce per la Juventus, perché la Fiorentina è vero si è salvata, è vero che in queste situazioni tendi a mollare un po', però qui i tifosi non gliel'hanno permessa. Poi dopo la Juve vincerà perché è più forte, perché ha più motivazioni, ma te lo dico perché vivendoci sono giorni che guai ad uscire con una figuraccia, dunque mi aspetto una Fiorentina che comunque ci metterà tutto quello che può per dar fastidio alla Juventus, dunque già questa è una partita molto delicata. Poi se la Juve fa la Juve, secondo me alla fine riesce a vincere, e poi il derby, la partita, sinceramente se fossi la Juve vorrei tutto tranne che quella partita lì.
0: Braglia, sui rischi della Juventus, poi non so se ritenete che ci siano dei rischi maggiori ad esempio nel Milan o nella Roma.
2: Vai Massimo,
0: finisci.
3: No, perché tu hai fatto la domanda.
0: Sì, volevo fermarmi un attimo su Juve e Fiorentina. Poi
3: andiamo ok, vai.
2: No, vabbè, se comprendiamo il trittico di partite di questa domenica, Juventus-Fiorentina, è vero, sottoscrivo quello che ha detto Massimo, però vedo una partita che non andrà con un risultato largo, come ha detto il direttore prima, De Paola.
0: 3-0.
2: Penso che vinca di corto muso la Juve, se vince. E la partita più difficile alla Juve secondo me ce l'ha l'ultima partita è molto più tosta, perché il Torino è una squadra che comunque in salute, i derby sono sempre derby e non li vuol mai perdere nessuno.
0: Stefano, una tappa dura, una di quelle salite, Gran Premi di montagna che devi essere bello preparato, sì, nonostante la Fiorentina
1: Io e Fiorentina è una partita delicata, solo voglio dire, se non vinci questa partita è anche giusto che tu non vada in Champions League, insomma ormai siamo alla resa dei conti, Marco, dai, su, sono d'accordo anche con quello che ha detto Simone, secondo me la partita è piuttosto la Juve all'ultimo nel derby.
0: Che sono quelle, cioè affronta due avversari che non hanno nulla da dire se non fare lo scudetto alla Juve,
1: come esatto. La Lazio
0: che è una motivazione anche quella, perché poi c'è la rivalità che non va trascurata. Quindi...
1: però sai il gioco, Como Parma una partita facile, abbiamo visto Juventus Verona una partita facile, come è andata a finire Verona Roma, ah vabbè, ma il Verona secondo me se la gioca le ultime due partite se la giocherà alla morte, con orgoglio, come giusto che sia. Anche Parma ha fatto così con la Roma, io poi mi aspetto questo tipo di approccio da parte delle squadre che non hanno più niente da dire, come si dice, no? Quindi è vero che sulla carta Juve Fiorentina è una partita insidiosa, però insomma Juve se non vince in casa è meglio che saluta tutti, perché poi allora magari se il Como fa pieno è giusto che ci vada il Como, cioè voglio dire, in questi casi nelle ultime due partite se non vinci non batti la Fiorentina.
0: Sempre il Milan, rimani dell'avviso che il Milan
1: rischia? Si rischia, è la squadra che sta più in difficoltà, però insomma la cabala ci insegna che bisogna rispettarla, nel senso che non è che può andare sempre male, magari vince 1-0, 2-1, un episodio, un calcio d'angolo, un rigore, una punizione, un'autorete, una partita molto equilibrata dove alla fine il Milan deve risorgere, credo che possa vincere.
0: Possa vincere secondo te?
1: Sì.
0: Nonostante questo ambiente possa vincere. Braglia, che ne pensi di questa partita del Milan, nonostante le problematiche?
2: Io non penso che possa vincere. C'è una partita che il Genoa aspetta, i genoani, i tifosi genoani e l'ambiente in generale aspetta, e se possono fare uno screzio al Milan glielo fanno. È sempre una partita molto delicata per il Milan quando scende a sponda rosso-blu, perché dal fatto che era successo ai tempi che furono, nel quale i tifosi si erano, se vi ricordate, era deceduto quella persona, quel ragazzo, e poi va bene, ok, questi non vuol dire niente questo in merito a quello al gioco del campo, però vincere al Ferrari non è mai facile per nessuno, secondo me. Non dico che il Genoa possa perdere, ma neanche che il Milan possa vincere, abbiamo da vedere, perché è una partita delicatissima, molto delicata. Il Milan arriva da una situazione, da un periodo tremendo. È vero, come dice Stefano, che non è che gli potrà dire sempre male, però vedo un ambiente troppo deteriorato per poter fare un risultato pieno. E questo tipo di ambiente non ti facilita nella prestazione. Giochi con il pallone che pesa 50 kg. Dall'altra parte hai, pur anche che siano giocatori di fama internazionale, dall'altra parte hai un Genoa che gioca in scioltezza e che comunque da parte del suo pubblico vuole sempre una partita gagliarda, come l'ha sempre fatta, al di là che ha perso qualche partita in casa. Però col Milan è troppo una partita di cartello, ed è forse la partita delle sei partite addirittura molto più insidiosa di quella dei derby Roma-Lazio e Juventus-Torino. a mio modo di vedere.
0: Tu vedi più rischio per il Milan in questa partita, sì, molto rischio.
2: Sì, di tutte e sei le partite che ci saranno da qui alla fine del campionato, io credo che Genoa-Milan sia la partita che deciderà le sorti al Champions League.
0: Orlando?
3: D'accordissimo con Simone. Purtroppo
0: ma che Milan ti aspetti? Un Milan un po' più attento,
3: no,
0: più basso?
3: Guarda, sarei stupito se vedessi un Milan diverso da quello che ho visto nelle ultime 6-7 partite. Secondo me il Milan non ha la forza di reagire. Poi ovviamente per i tifosi del Milan, per il Milan mi auguro di sbagliarmi. Però in quel campo,
0: cioè, tu dici che una scossa caratteriale non arriva al Milan?
3: Se poi dopo caratteriale, ma da chi? Che giocatori ci sono in questo momento che possono fare la differenza al Milan? Manca anche Leao, l'abbiamo criticato tanto. Io vedo un Milan.
2: Manca Saismakers, Massimo.
0: Saismakers,
2: manca,
0: sì.
2: Anche Saismakers e Modric.
3: Saismakers, cioè io vedo un Milan che farà anche fatica a tirare in porta, ti dico la verità. Però ovviamente.
0: Però un punto Milan potrebbe andare bene, no? O no? Un punto.
1: Dipende cosa succede sugli altri campi. Un punto.
0: Punto con il Genoa, no, ragazzi. Un punto potrebbe.
3: No, un punto è fuori, Marco.
0: Come fuori?
1: Dove
3: fuori. Perché penso che.
0: C'è un'altra partita dopo in casa col Cagliari, quattro punti.
1: Ho capito, ma le altre devono fare pareggio, devono pareggiare anche tutte le altre.
0: Guardate che le altre pure non c'hanno partite. Cioè, secondo me questo turno ci può dare veramente tanto.
1: Perché ho capito, certo, se pareggi, la Roma pareggia, la Juve pareggia, come.
2: Posso, scusate.
0: Certo che
2: ha ragione Massimo. Se il Milan pareggia, arrivano Como, Roma e Milan a pari punti.
0: Perché tu dai per scontato che la Roma vince?
2: No, se pareggia e pareggia la Roma e pareggia anche la Roma nel derby, il Como vincendo col Parma arriva a pari punti.
1: È l'ipotesi che vadano tutte e due a 71 punti.
2: Esatto, se tutti e tre arrivano a pari punti, il Como per la classifica borsa va in Champions, perché è reputo che la Juve secondo me va in Champions. E il Como però arrivando a pari punti con Roma e Milan va il Como in Champions.
0: Vediamo.
2: Se pareggia c'ha ragione Massimo. Se pareggia secondo me il Milan è fuori.
0: Quindi
1: il Como fa 6 punti?
0: Sì, secondo me
2: per
0: sì.
2: Me
0: secondo me sì, pure per me. Pure per te, Orlando?
3: Sì, anche se c'ha la Cremonese l'ultima, che si giocherà la Serie A, però il Como si gioca la Champions. E dunque i valori vengono fuori. Devo dire anche la Cremonese non fortunata a trovarsi l'ultima partita il Como.
0: C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che ve lo voglio girare subito. Ube ci scrive: lo dico ora perché parlare dopo è facile. Il Milan andrà in Champions trascinato da Nkunku, che liberato dalla presenza di Leao farà bene in queste due partite.
1: Attenzione.
0: Che dite?
3: Sì, ma
1: potrebbe essere.
0: Io ho letto che infatti che
1: Nkunku Pulisic.
3: Ma Pulisic gioca?
1: Sì.
3: No. Senti, Leao è stato un problema. Ha fatto 9 gol, però è stato un problema, sempre un problema. L'ho visto camminare anche nelle ultime partite, e questo atteggiamento che in partite come queste, dove devi tirare fuori veramente.
0: Queste partite devi lottare, devi.
3: Esatto, devi lottare.
0: Devi dal fritto proprio in queste partite.
3: Meglio che non ci sia Leao, meglio, lo dico sempre considerandolo un campione, però è meglio che non ci sia. Ci sta che magari un Nkunku, sentendosi più libero e magari la
0: più responsabilizzato, magari.
3: Esatto, appoggiandosi più su di lui, riesca ad essere. Però quello che diceva Simone è vero, cioè lì anche Stefano ci ha giocato. Marassi, l'ultima partita, il Milan è una squadra odiata dai tifosi, sportivamente parlando. Poco.
0: C'è rivalità, dai, c'è rivalità.
3: C'è rivalità, dunque io mi aspetto che il Milan venga veramente, soprattutto da un punto di vista dell'intensità, della grinta, del pressing, venga messa sotto. Poi se riesce a gestire questi momenti difficili avrà le sue occasioni, però partitaccia.
0: No, è una partitaccia.
2: Io vedo una debolezza anche da parte della società rossonera e nell'ambiente anche societario che abbiamo già corso prima, cioè non c'è un ambiente e una presenza di Cardinale. Vedi, Cardinale ha rilasciato,
0: ha parlato, però ha detto
2: ok, tu prendi in maniera, erano altre persone, altri momenti, altri giocatori, con tutto quello che è, però la presenza societaria di quando c'era un Berlusconi, un Galliani, un Braida, rispetto a quello che buonanotte, ma no, per dire, lasciar perdere il discorso di per dire che in questo momento la società doveva essere presente, certo, in quel dede di queste partite e in questi momenti di difficoltà.
0: Certo, c'è una presenza vicino,
2: vicina della società da parte di Cardinale.
0: I Friedkin ne sono arrivati a Roma per far sentire la vicinanza proprio in questa settimana.
1: Il calcio cambia, però questa presenza, mo che devono stare tutti i giorni lì, magari ci sono le call. Ci sono altri modi per comunicare.
0: Sì, serve
1: la presenza fisica.
2: Però è diverso, Stefano. È vero che il calcio è cambiato, però
1: per anni non si è mai vista la proprietà americana. Liverpool hanno vinto pure il torneo di bridge, cioè nel senso, capito?
2: Sì, ma allora quindi all'estero è diverso, Stefano.
1: Ho capito, noi ci dobbiamo adeguare, però. Allora, quando ci parla a noi dobbiamo dire che dobbiamo il modello tedesco, il modello. Poi dopo dobbiamo seguire quale. Insomma, ci dobbiamo dare anche una regolata e metterci d'accordo su quello che come dobbiamo essere società. Mi sembra che questo il presidente, quello proprietario, il Cardinale, abbia rilasciato un'intervista a Simone in cui è stato molto chiaro.
2: Sì, però ma la chiarezza dell'interlocutore sì, però
1: che poi sia contestato, come sia criticato, lui almeno
2: ha detto il direttore prima, Stefano, il direttore prima, cioè che lui abbia detto che ha palestra che può far piazza pulita, non è una dichiarazione che lascia tranquillo in attesa di una partita delicatissima come quella e un finale di campionato.
1: Sì, va bene, ma Simone, sei sceso mille volte in campo, ci sono due partite da vincere, Simone, poi dopo si parlerà del resto. Non è che il calciatore adesso stai in ritiro a Genova, deve provare questa partita, pensa a Cardinale, pensa che deve vincere due partite perché deve pensare anche egoisticamente a essere un calciatore promosso in Champions League, quindi un'annata, poi dopo si traccerà una riga, ma non è che il calciatore dorme e pensa a Cardinale oppure a Ibra, ai rapporti tra Ibra e Allegri e quant'altro, io non ci credo, insomma, c'è due partite da giocare e da vincere, e se no vuol dire che non ci siamo, non c'è la mentalità giusta. Cioè, non posso pensare che i calciatori stiano lì a concentrarsi sulle parole, sulle interviste di Cardinale, su di chi è la colpa, su magari vecchi rancori, dissapori che ci sono stati durante l'annata. No, cioè, io penso che il calciatore del Milan sia lì in ritiro e pensi a vincere a battere il Genoa e il Cagliari.
2: Spero per
0: vediamo. Io credo proprio Orlando, senti, potrebbe essere l'ultima partita di Nico Passa a Como, con il Como.
3: Che dispiacere. Che dispiacere. Io
0: Però era anche da mettere in preventivo.
3: Certo. E d'altronde
0: venivo sta tutta la vita a Como, pazzo, con tutto rispetto.
3: No. Era essendo un campione, era abbastanza normale pensare che prima o poi
0: mi dirai. Io una cosa ti voglio chiedere: è già tempo di andare al Real Madrid?
3: Ti dirò, Real Madrid è in un momento di grande difficoltà comunque e non so se Nico Paz è un giocatore da Real Madrid. Devo dire la verità, molto stimato da parte di tutti noi, da parte mia,
0: però, dubbio che possa essere da Real?
3: Assolutamente sì.
0: Braglia, tu che dici? È troppo presto? Ho aggiunto il momento.
2: No, io sono fautore di un Nico Paz al Real Madrid, perché comunque chi ha una classe pura e che ha quei numeri che ha Nico Paz, che tutti noi riconosciamo, in una squadra che ha qualche difficoltà in questo momento, secondo me può anche essere il giocatore che lo faccia maturare, e quella squadra che lo faccia maturare caratterialmente per quello che serve per la definitiva consacrazione.
0: Quindi tu lo ritieni pronto per il Real adesso?
2: Sì.
0: Stefano, tu lo ritieni pronto?
3: Scusami, prego, prego. Cioè, lì c'è Bellingham in quella zona del campo, voglio dire, io credo che il Real Madrid, da quando sono andati via Toni Kroos e Modric, sono una squadra tra virgolette molto più normale. Questi due dettavano i tempi, verticalizzavano, erano i giocatori più importanti. Pensa che anche Mbappé è fischiato, che è una cosa ridicola se ci pensiamo, se ci pensiamo, ha fatto 100 gol, cosa deve fare di più?
0: Sì. Però, forse l'atteggiamento magari dovrebbe essere
3: è francese, dunque è un mezzo idiota. Però
0: dai, non lo dire, dai, su.
3: No, lo dico io. Cioè, per me i francesi, io non vado in vacanza in Francia, dunque.
0: Vabbè, non ti piace la Francia, è una scelta tua, ci mancherebbe.
3: No, ma non volevo essere, però per dire, infatti prima l'ho elogiato, dico solamente che Real Madrid, da quando ha perso i due giocatori al centrocampo fantastici, e tu puoi prendere tutte le punte, e anche lì è finito un ciclo, poi hanno i soldi, hanno la storia per poter tornare a vincere, secondo me a tornare a vincere con quella continuità anche loro faranno molta fatica.
0: Molta fatica. Stefano, te lo chiedo anche a te, è pronto? Passo sì. Per il Real, via, andare?
1: Per qualsiasi grande club.
0: Che ricordiamo è del Real, però ci interrogavamo se è un giocatore già pronto per fare questo salto.
1: Ma pronto, sì, insomma, c'è tutte le caratteristiche, poi certamente se tu mi dici è pronto a livello, che ne so, di altri calciatori... Il suo ruolo stanno un pochino più avanti perché hanno vissuto esperienze importanti, cioè Yamal, Due, lo stesso Due che ha fatto un salto di qualità impressionante nel Paris. Devi avere l'allenatore giusto, devi capire subito dove stai, ma insomma Paz mi sembra bello strutturato, un giocatore forte, anche dentro, una grande personalità, oltre a anche una grande capacità organica, cioè non è solo tecnica, quindi può irrobustirsi, può migliorarsi ancora di più.
0: Orlando, che voto dai alla stagione dell'Inter, visto che festeggerà in casa questa Coppa Italia insieme allo scudetto nell'ultima apparizione in casa?
3: Guarda, non gli do il 10 perché c'è il neo del Bodø/Glimt, perché sono sempre più convinto che l'Inter aveva la possibilità con lo Sporting di passare nettamente superiore, e anche con questo Arsenal, dunque non ti dico che ha buttato via un'altra ipotetica finale, però aveva una grande chance da una parte del cartellone, del tabellone, dove non c'era né il Real Madrid né insomma il Bayern.
0: Forse ha pagato un po' di inesperienza Chivu, dai, come ha gestito
3: sì, perché se andiamo a vedere, Marco, l'Inter se passa quel girone, quella partita, quel quarto ottavo di finale, poi ha lo Sporting e sicuramente lo batte, e poi se la gioca tutta con l'Arsenal, però sei in semifinale, dunque gli levo un punto solo per questo, poi per il resto è stato tutto perfetto.
0: Tutto perfetto. Braglia?
2: Sì, sono d'accordo anch'io. No. No, l'unico neo purtroppo glielo do in quella fase della Champions, per cui il 9 lo merita tutto, dai.
0: Te, Stefano, ti voglio chiedere una cosa, oltre al voto, se vuoi darlo...
1: 9. Sono d'accordo con loro, io... Ecco, se fossi nell'Inter rimpianto sarei giocata male al ritorno, malissimo al ritorno, perché può pure perdere su quel campetto di plastica che ci hanno perso tutti, come lo definivo.
0: Però te la sei giocata male, Mourinho, Però te la sei giocata male.
1: Male al ritorno, senza furore, mi ricordo, rallentatore. Forse l'hanno sottovalutato, dice sai, mo li facciamo due gol al ritorno.
0: Ti voglio fare questa domanda, Chivu ti fa pensare a che tipo di allenatore, guardando in prospettiva? Cioè siamo di fronte a che tipo di...
1: Guarda, ti faccio una cosa, uno spunto me l'ha dato Zamorano, ho letto un'intervista molto interessante, gli ricorda Zidane. C'è l'ex calciatore che si integra subito perfettamente e riesce a relazionarsi con un gruppo già vincente, quindi un passo in avanti. Se mi dici il percorso, secondo me il percorso è molto simile a quello di Capello. Se tu mi dici che l'allenatore può essere, mi sembra un allenatore strutturato, che ha contenuti, che ha

0: quando arriva.
1: Sottolineato.
0: Tre Supercoppe italiane, tre Coppe Italia, tre scudetti.
1: Orlando, a te chi ti fa pensare, Kivu, dopo un anno, primo anno alla guida di un grande club, scudetto e Coppa Italia?
2: Ma guarda, a me è piaciuta l'intervista di Mourinho quando ha detto mi sembrava che potesse diventare tutto tranne che un allenatore,
1: ecco,
2: a questi livelli. E sai cosa mi piace, al di là di tutto quello che ha detto Stefano, condivido, mi piace la sua cultura, il suo parla l'italiano meglio di un professore,
1: meglio di chi ci vive, meglio di chi ci
2: universitario, no, per dire che è molto intelligente, l'intelligenza lo ha portato a gestire una squadra, una piazza che non era per niente facile. Con queste qualità vuol dire che tu sai come muoverti, sai gestire queste situazioni. Dunque non so a chi paragonarlo, però ha delle qualità di intelligenza superiore.
1: Braglia?
3: Sì, per quello che ha detto Stefano anche prima, più che Zidane, ma per il modo di relazionarsi con il gruppo mi sembra un Carlo Ancelotti.
1: Ah, beh, sì, è benissimo. La
3: sensazione di essere proprio...
0: Carletto, che tra l'altro ha rinnovato con il Brasile fino al 2030.
3: Esatto, lui gestisce anche Carlo Ancelotti, ha gestito sempre anche il Milan, il primo Milan, in quanto veniva vinto la prima Champions League con il Milan. Con dei gruppi, cioè entrare con dei gruppi che avevano vinto, che avevano giustamente, come ha detto Stefano, vinto tutti quei trofei, non era semplice per un allenatore, per un neo allenatore, diciamo, no? E quindi ci ricordiamo che i primi a dover dubitarne eravamo stati proprio noi,
1: no? Certo, ci mancherebbe.
3: Quando avevamo detto che probabilmente magari poteva essere lui il primo allenatore ad essere sostituito, e invece
1: no, questo non l'ha detto nessuno, permettimi di dire.
3: Era uno dei papabili, se non mi ricordo male.
1: No, qua guarda, hanno dato tutti, io ce l'ho, vado sempre a vedere l'agenda, qui hanno dato tutti Juric, Pioli, Cuesta.
3: Sì, io avevo detto Pioli, però
1: Zanetti del Verona.
3: Sì, dubitavamo tutti comunque che facesse quello che ha fatto.
1: C'era il dubbio su di lui, sì. Sì, però pensa, complessivamente l'avevamo messo, la stragrande maggioranza, al secondo posto, quindi non avevano dato l'Inter vincente lo scudetto.
3: Esatto,
1: molti hanno dato il Napoli, molti hanno dato il Napoli che potesse fare il bis, e qualcuno, lo dico, Bezzi aveva dato anche Bucchioni il Milan vincente lo scudetto. Quindi...
3: Sì, no, io ho detto la Roma, quindi il discorso per me
1: gioca dalla pure il prossimo anno, fammi sto favore.
3: Carletto Ancelotti per me. Guarda,
1: Va bene, Carlo Ancelotti, ok. Va bene, andiamo ai pronostici di questa giornata e poi ci salutiamo. Dai, forza Orlando, che è vicinissimo alla vetta, vicinissimo, un punto, no, due punti, un punto da Bonanni. Attenzione, ultime due partite, ti giochi tutto, caro Massimo. Allora, Genoa-Milan,
2: io dico 2-1 per il Genoa.
1: Bene. Juventus-Fiorentina,
2: 1-0.
1: Roma-Lazio,
2: scusate, c'è un allarme che è partito, vi chiedo scusa.
1: Sentiamo, vai tranquillo.
0: Sentiamo niente.
1: Roma-Lazio.
2: Roma-Lazio 2-1.
1: Vado da Braglia. Genoa-Milan, la tua partita.
3: 1-1.
1: Juventus-Fiorentina.
3: 1-0.
1: Roma-Lazio.
3: 3-0.
1: Domenico mi va a passare. Allora, in pallomeni.
0: Senti che te dico io. Dai, vai.
1: Genoa-Milan.
0: 1-0 per il Milan.
1: Juventus-Fiorentina.
0: 2-0.
1: Il derby.
0: 4-1 per la Roma.
1: Allora, io faccio 1-1, ecco, Genoa-Milan. 2-0 Juventus-Fiorentina. 2-0 Roma-Lazio.
0: Ah, quindi proprio non ti senti niente. Perché succede?

0: successo? Beh, ti sei reso
1: voglio provare la rimonta.
0: Ah, cioè rinunci, vuoi vincere il titolo?
1: Voglio vincere il titolo, non voglio provare la rimonta.
0: Ce n'hai due davanti.
1: Vabbè, ci provo, provo a fare la scalata finale, non si sa mai. Ah, che bello. Allora, voglio fare un buon fine settimana a tutte e due, a Massimo.
0: Ciao Massimo,
1: e Simone.
0: Ciao Simone.
1: Ci sentiamo lunedì, un abbraccio. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Adesso noi ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi. A tra poco.

0: Allora, vabbè, c'è subito chi si incavola dicendo chi vuoi è Pio, che esaltazione effimera e falsa. Vabbè, allora, che devo dire? Non va bene. Poi, io delle volte dico, uno che vince due titoli il primo anno, è vero che deve essere... Io sono tra quelli che voglio rivederlo il prossimo anno, perché confermarsi capito, è sempre però, più insomma, difficile. Allora, però quest'anno altri... che fai? Non gli dai un voto positivo e non gli riconosci le qualità? Io non...
1: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia la prima e
0: io mi ricordo che anche Conte
1: esame
0: quando...
1: per chi vuole il prossimo anno, se certo siamo tutti curiosi,
0: io mi ricordo che quando vinse Conte il primo Scudetto con la Juve pure lì ci fu una sottolineatura Conte perché e comunque Conte aveva fatto un cammino da allenatore, è arrivato così, anche lui fa l'esordio con...
1: Sì, però dobbiamo metterci d'accordo, però, nel senso vince, allora che ne so, se Conte fa la doppietta, Allegri fa la doppietta, è arrivato il Magolo che... Lui no, però il prossimo anno vediamo un po' se
0: vabbè, ma questi sono molto no, giudizi tipo soliti, insomma, lo sappiamo.
1: No, però Chivu si merita, secondo me, i complimenti
0: sì,
1: di elogio.
0: Come fai?
1: Il prossimo anno sarà un'altra stagione, vedremo.
0: Non è che allora, cioè, io quello che vorrei avvisare i naviganti, se uno quest'anno alla fine dell'anno fa un bilancio dell'operato di Chivu e dà un voto positivo, no? Poi il prossimo anno, se va male... Non fate il giochetto voi paraculi, ma l'anno scorso perché il campionato
1: non
0: fate i paraculi perché il campionato va giocato, vinto e poi si vince
1: e dominato
0: e quindi poi ogni campionato è una storia, vediamo anche quello che sarà il mercato, come si costruiranno le squadre, le tante cose che bisogna poi verificare, però non è che questo poi viene fuori il discorso che se dovesse non vincere il prossimo anno, incappare una stagione che può capitare. Non è che annulla quella precedente, Non è che annulla quella precedente,
1: no,
0: cioè lo scudetto rimane, resta. Poi vediamo quale sarà. Io quello che mi interrogo è che tipo di percorso avrà questo allenatore in prospettiva, perché sembra avere dei tratti, ieri abbiamo detto, dei tratti speciali. Poi vediamo se sarà in grado di avere un iter continuativo da questo punto di vista. Però... presentarsi al primo anno di allenatore di una big e vincere scudetto e coppa nazionale.
1: Poi come però?
0: È un bel biglietto da visita.
1: Ma come poi l'ha vinto?
0: Non è,
1: mi sembra che
0: una cosa da
1: in
0: poco,
1: semifinale ci sia stata una bella rimonta sul Como e poi una vittoria netta contro la Lazio in finale. Dall'altra parte uno scudetto vinto contro il giornate 4 giornate antici, adesso non mi ricordo esattamente, un distacco importante nei confronti degli inseguitori, quindi mi sembrano due vittorie nette
0: assolutamente,
1: da questo punto di vista indiscutibili, belle, pulite
0: assolutamente. Andiamo a sentire un po' di audio, dai.
2: E invece io dico meglio così, altrimenti in finale beccavamo altri 5 sberle. Meno male che si è fermata col voto green.
0: Vabbè, lui dice, faceva riferimento alla partita col Bodo. Vai, ancora un altro audio.
3: Ciao, ho una domanda. Se il doppio italiano Bonelli-Mavassoli riesce a raggiungere la finale si disputa domenica, mi sembra, o alle 14 o alle 15. Quindi poi il derby e le altre partite a che ora giocheranno? Alle 9 del mattino?
0: No, giocano alle 12. Questo problema non si pone. Andiamo, non siamo fuori un altro problema. Che... Allora, intanto è stato sospeso il programma agli internazionali d'Italia perché sta venendo giù in questo momento una pioggia clamorosa. Vai.
4: Vabbè, Stefano, se non dovesse presentarsi, penso che Lotito stapperebbe due bottiglie di champagne. Penso lo licenzierebbe in tronco, risparmiando 2 anni di contratto, 3,5 milioni.
0: Come? Tu dici?
1: No, il discorso era la domanda se Sarri si presenterà o meno domenica alle 12 e Ube dice che Lotito stapperebbe... Sentito, no?
0: Sì, sì, ho sentito. Non lo so, vediamo. Intanto per me per un altro tipo di discorso si deve presentare, punto e basta, quindi...
1: Ma certo, si deve presentare.
0: E far giocare alla grande la squadra. Prego, vai.
5: Ciao Marco, ma certo che va Sarri. Ha cambiato idea il prefetto, non può cambiare idea Sarri, deve seguire la squadra e deve fare quello che deve fare, è pagato per questo. Buon lavoro Alfonso da Battipaglia.
0: Grazie. No, stavo vedendo una cosa, Stefano, io sono sono andato a vedere l'esordio di Guardiola quando passa dalla cantera, che lui allenava i giovani, passa al Barcellona, anche all'epoca fu la prima esperienza, vince il campionato spagnolo, vince la Coppa di Spagna con il Barcellona, poi vince anche la Supercoppa di Spagna del 2009, quindi 2008-2009 lui vince campionato e Coppa di Spagna.
1: L'anno successivo vince la Champions.
0: E l'anno successivo
1: finale a Roma battendo il Manchester United di Cristiano Ronaldo.
0: Bravissimo.
1: Gol di testa. Io stavo lì. Gol di testa di Messi. Te lo ricordi? 2-1? No.
0: Sì,
1: sì, finì 2-1 o 2-0.
0: Aspetta, non stavo vedendo,
1: controllare
0: sì.
1: Questa finale di Roma 2009.
0: Aspetta, la Barcellona Champions League, Manchester United 2008-2009. Sì. No, questo per dire insomma che pure, non è che era all'inizio è iniziato forte poi dopo ha proseguito, cioè, hai visto sta per salutare il City ieri. Beh, c'è stato insomma, un video hanno postato un video dove lui passa a centrocampo con tutti quello che ha vinto col City, si sta separando da questa guarda qua eccolo, ce l'abbiamo, lo abbiamo preso, guarda lì c'erano tutti i trofei, il tecnico ripreso mentre passeggiava tra i trofei, quindi siamo ai saluti.
1: Insomma, finisce
0: di una grandissima avventura.
1: Un'era.
0: Chissà dove andrà.
1: Questa è una bella domanda. Lui coltivava questo desiderio di allenare una nazionale.
0: Una nazionale?
1: Però insomma, è Brasile. Brasile è stato preso da Carletto, al quale è stato rinnovato il contratto fino al 2030. Quindi cosa resta? L'Inghilterra. Forse portare l'Inghilterra, ecco. L'Inghilterra potrebbe essere l'uomo
0: addirittura.
1: Beh, insomma, perché no? Cioè, l'Inghilterra vince la mondiale dal 1966.
0: Vabbè, speriamo.
1: No, nel senso che dove devi, cioè, dov'è la sfida
0: la
1: di Guardiola?
0: Inglese,
1: la nazionale inglese.
0: Va bene, vediamo. Oppure c'è qualche club che lo prenderà, non si sa mai. Andiamo a sentire ancora qualche altro audio.
3: Vai. Ciao. Beh, penso lo lasciamo stare sul fatto che Sarri non ce la fa più perché ha una vita dura. Non commentiamo più di tanto, grazie.
1: No, no. Giovanni scherzava, ma...
0: No, ma io pure perché qualcuno ha detto è stata la vita dura quest'anno, ho detto vita dura.
1: Sì, no, tu hai ironizzato.
0: È ironizzato, certo. Allora vai con un altro audio, dai.
6: Al di là di tutte le ragioni che possa anche avere Sarri, però lui ha anche allenato in Inghilterra, dove si giocano comunque partite ad orari molto simili del mezzogiorno e mezzo, per cui non vedo quale sia il problema di dargli fastidio all'orario. È vero, è un orario brutto, però comunque sia,
0: sì, ma
6: lui dovrebbe essere più abituato di tanti altri allenatori a giocare a questi orari.
0: Ma poi mi sa che non ci saranno 25 gradi domenica, perché qui continua a venire giù una pioggia.
1: Bello freschetto.
0: E fa pure freschetto, mi sembra che ci siano proprio, c'è il clima adatto per giocare, vai. Ancora un altro audio. Ah, allora aspetta, allora sì. No, intanto c'è... se non diamo la sufficienza a Chivu, Conte Allegri, che voto gli diamo? Insomma, non si può non dare una piena sufficienza al lavoro fatto. Allora, se è vero che il Liverpool è interessato a Conte e Sao per sostituire Salah a 50-60 milioni, lo venderei e prenderei Nico Pass per 70-80 dal Real Madrid, facendo giocare Ildiz con Silva, Bernardo naturalmente, Bernardo Silva e Nico Pass alle spalle di Vlahovic. Beh, bella roba,
1: sarebbe...
0: sarebbe proprio spettacolo, quindi. Lorenzo individua una squadra di altissima qualità, Nico Pass, Ildiz, Bernardo Silva danno tutti del tuo al pallone.
1: Se perdi il pallone?
0: Se per chi corre al posto loro? Ci mettiamo qualcuno a correre lì.
1: Sarà contento Spalletti.
0: Allora, dunque, poi vabbè, c'è un pronostico sul Milan che vince 2-0, vedremo, staremo a vedere. Poi dice che Cardinale ha sistemato tutto, vediamo se ha sistemato tutto. Intanto è stato chiaro quando ha detto che se non si va in Champions questo è un fallimento, quindi l'ha detto lui. Allora, vediamo se possiamo recuperare ancora un altro audio prima di... tra poco andiamo anche al giro dei campi, vai.
7: Scusate, ma a me mi ci scappa un po' da ridere. Cioè, Sarri è andato a Quirinale facendo un discorso bellissimo, dicendo che loro fanno il lavoro più bello del mondo, che per loro non è, anzi, non è un lavoro, è una passione. E poi ha firmato un contratto a 3 milioni, sa benissimo che gli slot delle partite c'è anche quello di mezzogiorno e lui non gli sta bene, quindi lui farebbe bene a non presentarsi. Io la trovo assurda questa cosa. Ci sono operai che vanno a lavorare la mattina alle 5 e mezzo per 1200 euro al mese. Ecco perché la gente si sta disegnando, si sta allontanando dal calcio, perché purtroppo vede queste cose e ascolta queste cose. Gente guadagna tanti soldi e se ne sbatte di fare dei sacrifici, tra virgolette sacrifici.
1: È vero questo, dai.
0: È anche vero, anche vero. Io
1: sembra un
0: concordo.
1: Po' demagogico quello che ha detto nostro concordo. Amico, però concordo, insomma,
0: sì,
1: alla fine
0: sì. Dunque, poi qui ci sono già, si comincia a fare un po' una sorta di numeri, caro, su tutto il mercato web. Il clamoroso caso con 5 squadre a 71 punti. 5 squadre,
1: però, insomma,
0: ecco chi andrebbe
1: in fischiato di questa classifica
0: Champions
1: avulsa
0: League.
1: Che si potrebbe verificare, tu non
0: ecco.
1: L'hai approfondita.
0: Vabbè, però aspettavo tutto il mercato web, vedi.
1: Ah, ecco.
0: È arrivato.
1: Lunedì, subito il giorno dopo le partite.
0: Quindi questo
1: precedente.
0: Vediamo un po', dunque, le ultime due partite sulla carta potrebbero disegnare uno scenario di classifica che avrebbe del clamoroso
1: tutte
0: con tutte e cinque le squadre
1: terzo.
0: Appaiate a 71 punti.
1: Come d'accordo? Terzo.
0: Allora, servirebbe un incastro di risultati, ma la possibilità esiste statisticamente. Un'eventualità che chiamerebbe in causa la classifica avulsa per stabilire chi meriterebbe la qualificazione in Champions. Per vedere una situazione del genere servirebbero i seguenti risultati: il Napoli prende un punto, la Juventus 3 punti, Milan 4 punti, Roma 4 punti, Como 6 punti. Milan un punto con Pisa Udinese, mi sembra veramente
1: Napoli.
0: Il Napoli con un punto. Dunque, se dovessero verificarsi tutti insieme, ecco che Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como chiuderebbero il campionato tutte a 71 punti, con la classifica avulsa, quella che riguarda gli scontri diretti fra le varie squadre in questione, che premierebbe Milan, Napoli e Como, lasciando fuori dalla Champions Juventus e Roma. Ecco qua. Questo sarebbe, fanno appunto vedere i punti. Quindi in questo caso, praticamente, vabbè, se si dovessero verificare tutti insieme, ecco
1: Napoli che fa un punto.
0: Mi sembra un po'. Mi sembra poco.
1: Invece è probabile che tutte e quattro possano arrivare a 71, perché quella non è anche molto difficile che si possa verificare questa ipotesi, però non del tutto da escludere.
0: Vediamo, vediamo che succederà, che succederà. Allora, ci dobbiamo fermare, vero? Siamo arrivati al giro dei campi di questa giornata. Dunque, quindi ci fermiamo e torniamo tra poco, così andiamo a fare il giro dei campi della penultima giornata di campionato. Ce l'abbiamo fatta.

ci siamo, siamo pronti. Intanto solo una news al volo, perché il programma all'Internazionale di Roma riprenderà alle ore 17. Detto questo, partiamo con il giro dei campi della 37esima giornata di Serie A.

0: Pisa-Napoli delle ore 12 di domenica, per il Pisa Francesco Tringali, per il Napoli Fabio Tarantino.
1: C'è il Pisa sulla strada del Napoli di Antonio Conte, con i toscani ormai retrocessi che puntano a chiudere la stagione in maniera dignitosa. Ilemark non si discosta dal suo classico 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva con Calabresi che torna al fianco di Caracciolo e Canestrelli, in mezzo al campo Kin Samiro che potrebbe togliere il posto ad Ebischer, Vural e a 2 mesi e mezzo dall'infortunio al collaterale del ginocchio sinistro Riecco Marin. Ai lati Leris e Angori in vantaggio su Touré, davanti la coppia formata da Moreo e Stojković.
2: Trasferta per il Napoli per la Champions League, bisogna vincere contro il Pisa per centrare la qualificazione aritmetica. Conte arriva la gara di domenica senza Politano squalificato, ma con il recupero di De Bruyne, ma probabilmente anche di Neres, che può tornare nell'elenco dei convocati. Al netto di Lukaku, ormai già altrove in Belgio, la squadra e la rosa è a completa disposizione di Conte, anche se ormai è troppo tardi. Formazione 3-4-2-1, Milinkovic e Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno in difesa, centrocampo Gutierrez può andare a destra al posto di Politano, a sinistra Spinazzola, in mezzo Lobotka e McTominay e poi dietro Højlund. Da una parte dovrebbe, come detto, tornare De Bruyne, oppure lasciamo un punto interrogativo per l'inserimento di Vergara, dall'altra parte chiaramente Alisson Santos per completare l'undici del Napoli di Conte. Studio.
0: Primo pronostico della 37esima giornata: al Napoli serve una vittoria per centrare la Champions. Come finisce?
3: E arriverà Palomeni. Questa vittoria, caro Marco. Pisa-Napoli, vincerà il Napoli, segno 2.
0: 2 anche per me. Seconda partita, sempre delle 12, è Como-Parma. Per il Como, Ivone Alessandro. Per il Parma, Edoardo Mammoli.
4: Già in Europa, per la prima volta nella sua storia. Smaltita la sbornia da festeggiamenti, però in 180 minuti vuole giocarsi il tutto per tutto per la zona Champions. Si riparte dal Parma e Fabregas ritrova Ramon dal primo minuto. Kempf scalpita, ma dovrebbe esserci Diego Carlos in difesa. Svolcic, anche se Van der Brent lo insidia, e Moreno a chiudere la linea 4. Vai invece è acciaccato dopo Verona. Mediana rifornita dall'intoccabile Perrone insieme ad Acuña, a salire Diao e Baturina larghi, con Nico Paz rifinitore al centro. Jesus Rodriguez invece torna in panchina. L'attacco infine vede sempre Dovikas unica punta.
5: Mister Carlos Cuesta si appresta a confermare quasi in toto la formazione vista contro la Roma. L'unico probabile cambio riguarda l'attacco, dove Pellegrino è pronto a riprendersi un posto da titolare al posto di El Fesh, mentre Strefezza si prepara per la più classica delle sfide da ex. Per il resto solo conferme, con Suzuki in porta, difeso dal terzetto composto da Cercati a destra, Troilo al centro e Valenti a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Ndiaye. Sulla corsia di destra agirà Capitan del Prato, mentre a sinistra non si tocca Valeri. Infine, in cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato da Keita e Ordóñez, quest'ultimo in vantaggio su Sorensen ed Estevez. Linea allo studio.
0: E linea in Pallomeni, Como-Parma.
3: Vittoria del Como, Como-Parma segno 1.
0: Anche per me segno 1. Genoa-Milan, allora per il Genoa c'è Adriano Piras, per il Milan invece Antonello Gioia.
6: Ultima casalinga per il Genoa, il tecnico rossoblu concederà il Pasillo de Honor a Ruslan Malinovskyi, il centrocampista ucraino che poi l'anno prossimo volerà in Turchia, giocherà dal primo minuto contro i rossoneri di Massimiliano Allegri, al suo fianco uno tra Amorim e Frendrup, mentre sulle corsie laterali Sabelli dovrebbe agire su quella di destra, mentre Martin è in vantaggio su Ellerson per un posto sulla corsia di sinistra. In difesa possibile chance dal primo minuto per Otto al posto di Ostigard, mentre Marcandali e Vasquez completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Bailo. In attacco, Ekuban potrebbe insidiare Colombo dal primo minuto, mentre nel ruolo di trequartisti non ci dovrebbero essere dubbi, con Baldanzi titolare al suo fianco, Ekator oppure Vitigna.
7: Nel mezzo del marasma societario, il Milan si deve concentrare anche sul campo e cercare di guadagnare 6 punti nelle prossime partite per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League senza guardare i risultati di Roma. E come si comincerà da Genova, e per farlo Massimiliano Allegri ritrova Christian Pulisic, che ha saltato l'ultima partita contro l'Atalanta. Perde però Leao, perde Saremekers, perde Subinian per squalifica e non recupera Modric, ancora infortunato. Quindi formazione fatta con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. A centrocampo, sugli esterni, non ci sono scelte: Atekami a destra e Bartesaghi a sinistra, in mezzo Rabiot e Ricci confermati, con Fofana che sarà preferito all'Loftus-Cheek. Davanti ballottaggio a 3, Pulisic, Kunku e Fulkrug con i primi due favoriti. Studio.
0: Genoa-Milan, partita delicatissima, come finisce Stefano?
3: Con la vittoria del Milan, Genoa-Milan segno 2.
0: Per me segno X. Derby Roma-Lazio. Per la Roma Marco Campanella, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
8: La Roma si gioca tutto, quasi del proprio futuro europeo, e lo fa nella gara più importante della stagione, il derby. La squadra giallorossa ci arriva ancora carica dalla rimonta folle contro il Parma e scenderà in campo in uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso. Vista l'importanza della partita, Giampiero Gasperini sembra intenzionato a puntare sulla continuità, affidandosi in gran parte agli stessi uomini che hanno affrontato il Parma nell'ultima uscita di campionato. Tra i pali ci sarà Svilar, sempre più punto fermo della squadra giallorossa. Davanti al classe 99 agirà il consueto terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Celik e Wesley, ma attenzione anche a Resch dopo l'exploit del Tardini. In mezzo al campo invece Gasperini dovrebbe affidarsi al solito duo formato da Cristante e Coné. Sulla tre quarti si va verso la conferma di Sulé, reduce da prestazioni convincenti, mentre al suo fianco dovrebbe esserci nuovamente Paulo Dybala. In attacco infine, pochi dubbi, sarà Malen il principale riferimento offensivo dei giallorossi.
9: Vuole subito cancellare la delusione per la finale di Coppa Italia persa alla Lazio di Maurizio Sarri. Il derby contro la Roma è l'occasione per provare a impreziosire una stagione estremamente complicata. La Lazio va a caccia dell'ottavo posto e ha bisogno di una vittoria, con Sarri che però deve fare i conti con la squalifica di Romagnoli, il leader difensivo biancoceleste, dove il rosso con l'Inter non giocherà quello che poteva essere probabilmente l'ultimo derby. Al suo posto ci sarà Prosgard nel quartetto difensivo, completato da Marusic a destra, Hila al centro e Tavares a sinistra davanti a Motta. A centrocampo torna Roma Vella dal primo minuto, con Taylor e Basic a completare il terzetto. Pochi dubbi in attacco, dove si rivedrà il tridente visto in finale di Coppa Italia, con Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e al centro ci sarà Tijani Noslin. A voi studio.
0: Il derby secondo Stefano Palomeni.
3: Vincerà la Roma, Roma-Lazio segno 1.
0: Segno 1 anche per me. Juventus-Fiorentina, per la Juventus Camilo De Michelis, per la Fiorentina Nicolo Righi.
10: Luciano Spalletti per il match contro la Fiorentina si affiderà al 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora Di Gregorio, che contro Lecce ha riscattato l'errore fatto contro il Verona. In difesa sulla destra toccherà Kalulu, in mezzo giocherà la coppia formata da Bremer e Kelly. Mestra agirà Cambiaso. A centrocampo c'è l'unico dubbio di formazione, con Thuram che è in dubbio. Il francese si sta allenando a parte, perciò al suo posto potrebbe essere confermato Cobb Mainers. La certezza a centrocampo resta Locatelli, e solo nei prossimi giorni Spalletti deciderà se farlo giocare con Thuram o con l'olandese. Sulla tre quarti non ci saranno novità e verranno confermati con Seisau, McKennie e Yildiz, così come in attacco verrà riproposto Dusan Vlahovic alla ricerca del primo gol contro la Fiorentina.

0: La classifica non ha più molto valore, ma battere i rivali della Juventus darebbe ai tifosi della Fiorentina una piccola gioia in una stagione fatta di delusioni e rafforzerebbe la posizione di Paolo Vanoli. Per questo all'Allianz Stadium non sono previste troppe rotazioni e i viola si presenteranno con i titolarissimi. Davanti a De Gea i difensori saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Fagioli confermato in cabina di regia, supportato da Mandragora da una parte e Ndur dall'altra. Il tridente vedrà la presenza di Parisi a destra e uno tra Gudmundsson e Solomon sull'out di sinistra. Ad agire da prima punta sarà Roberto Piccoli, ma occhio a Moise Kean. Il numero 20 farà di tutto per tornare tra i convocati, anche se difficilmente partirà tra i titolari. A voi studio.
1: Juventus Fiorentina per Stefani Palomeni.
2: Vittoria della Juventus, Juventus Fiorentina segno 1.
1: Copio e incollo. E andiamo a San Siro perché ci sarà la grande festa per l'Inter contro il Verona alle ore 15 di domenica. Per l'Inter Bruno Cadelli, per il Verona Daniele Najar.

L'Inter si prepara alla festa scudetto e contro il Verona vuole chiudere con una vittoria la stagione da campione d'Italia. Christian Kivu sceglie il solito 3-5-2 con Sommer in porta, la difesa composta da Bissek, De Vrij e Bastoni. A centrocampo invece sugli esterni dovrebbero agire Luis Enrique e Carlos Augusto, in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Le due punte d'attacco invece saranno Lautaro Martinez e Bonny.

0: Il Verona si dirige a San Siro con l'unico obiettivo di salvare la faccia e rovinare un po' la festa dello scudetto dell'Inter. Paolo Sammarco potrebbe confermare quasi in toto la formazione vista contro il Como nell'ultima sfida, con l'unico dubbio sulla sinistra nel 3-5-2 tra Bradaric e Frese con il danese in vantaggio. Potrebbe essere confermato invece in difesa Valentini al fianco di Nelson ed Edmundson davanti a Montipò, così come sarà confermato Belgali sulla destra, e si rivedranno Akpakpro, Gagliardini e Bernede in mediana. Ci sarà poi ancora una volta Thomas Suslov a supportare l'unica punta Bowie nell'attacco. A voi studio.
1: Inter Verona, Stefani Palomani.
2: Festa e vittoria per l'Inter che vincerà. Inter Verona segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Atalanta-Bologna delle ore 18 invece per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Bologna Leonardo Nevischi.
3: Ancora un piccolo passo per l'Atalanta e poi sarà definitivamente Conference League, dove contro il Bologna servirà un risultato anche per mettere le basi su quello che sarà un futuro non privo di rivoluzioni. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi, nonostante per Raffaele Paladino ci sia l'emergenza in difesa, dove mancheranno Yen, Cossonone e Scalvini. Caresecchi in porta, difesa a 3 con Kolasinac, Jim City e Onestanor. Centrocampo stabile con il duo Ederson Deron, mentre sulle fasce confermato Zappacosta a destra, così come Zaleschi a sinistra e favorito su Bellanova. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere a destra, Jack Raspadori a sinistra e al centro Nicola Kristovic, favorito su Gianluca Scamacca. A voi studio!
4: Vincere a Bergamo con almeno 3 reti di scarto, battere anche l'Inter all'ultima giornata e sperare al contempo che la Dea perda con la Fiorentina. È questa l'impresa che cercherà di realizzare il Bologna per agguantare un'insperata qualificazione europea. Per farlo, la formazione Vincenzo Italiano dovrà iniziare dal primo step e spugnare la New Balance Arena. In porta ci sarà l'imbarazzo della scelta, ma l'idea sembrerebbe quella di affidarsi nuovamente al talismano Pessina, con lui in campo un pareggio e 3 successi. Discorso opposto in difesa, dove a completare il reparto con Joamario e Miranda ci sarà il duo norvegese con posto da Elland ed Eggem, scelta forzata in quanto Lukumi sarà squalificato, mentre Casale e Vitic infortunati. A centrocampo Moro scalpita per una chance all'inizio, ma dovrebbe essere confermato l'ex Freuler in mediana con Ferguson e Pobega come mezzali. Davanti è ballottaggio aperto tra Bernardeschi ed Orsolini, con il primo in vantaggio, per completare il reparto offensivo con Castro e Ro. A voi studio.
1: Atalanta Bologna, Stefani Palomeni.
2: Vincerà l'Atalanta. Atalanta Bologna segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Andiamo ad Udinese-Cremonese, per l'Udinese Davide Marchiolle, per la Cremonese Lucio Marinucci.

0: L'Udinese si prepara a ricevere tra le mura amiche del Buon Energy Stadium la Cremonese e la mister Costa Runic ha dovuto preparare la gara già certo di due assenze, ovvero quella di Kellenkamp con un infortunio al perone e dei Zibue squalificato. Questa è un'assenza pesante perché si somma all'assenza del lungodegente Zanoli out per la lesione del crociato, sostanzialmente rendendo scoperta l'intera corsia di destra e quindi costringendo il tecnico in vista della gara a qualche adattamento. In porta ci sarà Okoye, in difesa rientra Cabasele con Christensen e Solé, a destra a questo punto probabile il dirottamento di Camara con una possibilità per il giovane Arizala, a sinistra in mediana Piotrowski con Karlström e Latta, davanti Zaniolo con il rientro del centravanti Davis.
1: Penultima occasione per la Cremonese di ottenere punti importanti in chiave salvezza. Mister Giampaolo affronta la partita con l'Udinese con il solito 4-4-2. In porta ci sarà Audero, poi il terzino destro sarà Terracciano, al centro Bianchetti e Luperto, ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro. Al momento sarebbe titolare Barbieri, ma bisogna attendere l'evolversi delle condizioni di Pezzella, uscito contuso nell'ultima partita, ma ancora con qualche spiraglio per poter recuperare. La seconda linea 4 poi è composta da Zerbini e Van de Putte come esterni relativamente a destra e a sinistra, al centro ci saranno Malè e Grassi. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo sarà composto da Bonazzoli e Vardi. Per il resto la lista degli infortunati è composta da Mumbagna, Baschirotto, Floriani, Mussolini, Pagero e proprio Pezzella. Restano in diffida Luperto, Malè e Vardi.
2: Eccoci qua, ci siamo, Udinese-Cremonese, Stefano, come finisce?
3: Con la vittoria dell'Udinese, Udinese-Cremonese segno 1.
2: Per me segno X invece in questa partita. E andiamo a Sassuolo-Lecce, importantissima anche questa perché per il Lecce insomma ci sono punti importanti per la salvezza così come per la Cremonese. Allora, per il Sassuolo Antonio Parrotto, per il Lecce Pierpaolo Verri.

Grosso ha perso Valukiewicz per infortunio, ma ritrova a pieno regime gli acciaccati Turati, Conè e Berardi. Da valutare invece le condizioni di Izes, KO per un problema al tallone è assente nell'ultima gara a Torino. L'indonesiano dovrebbe però recuperare e partire da titolare al fianco di Moremovic. Se non dovesse farcela, spazio a Romagna. Sulle fasce, davanti a Turati, Koulibaly e Garcia. Centrocampo con gli inamovibili Conè, Matic e Torsved. In avanti ci sarà il ritorno di Domenico Berardi dall'inizio con l'Orientè a sinistra e poi il ballottaggio apertissimo tra Nzola e Pinamonti al centro dell'attacco. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati, questa volta dovrebbe toccare all'ex Spezia e Fiorentina a partire dal primo minuto.

0: Impegno in trasferta per il Lecce, che nella 37esima giornata di campionato se la vedrà domenica sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Gaspar, Fofana, Berisha e Sottil. Qualche problema in settimana per Veiga e Chedira, ma entrambi stringeranno i denti e proveranno a esserci. Si va così verso la conferma dello stesso 11 titolare già visto nelle ultime due uscite di campionato contro Pisa e Juventus. Così nel 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta e la retroguardia sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla difesa, sulla mediana, Ramadani e Ngom con Koulibaly, libero di agire sulla tre quarti. In attacco invece Pierotti confermato a destra, Banda a sinistra e Chedira al centro del tridente. Studio.
1: Di Francesco cerca punti importanti per la salvezza contro una sua ex squadra. Come finisce Sassuolo-Lecce?
2: Probabilmente una vittoria del Lecce in trasferta a Reggio Emilia. Sassuolo-Lecce segno 2.
1: Per me segno X. Andiamo all'ultima partita, Cagliari-Torino delle 20:45, per il Cagliari Elena Cardi, per il Torino Emanuele Pastorella.
3: Mentre si attende di capire se le condizioni di Mine Borrelli saranno ok per la gara contro il Torino, il Cagliari è sempre più pronto alla prossima sfida in campionato. L'ultima in casa per il rossoblù, l'ultima alla Ultimo Domus per capitano Pavoletti, che contro il Torino saluterà ufficialmente il suo pubblico. Nonostante l'operazione al ginocchio, sembrano infatti essere previsti alcuni minuti per il capitano rossoblù, e coglierà l'occasione per salutare definitivamente il popolo sardo e la sua Sardegna. Tra l'emozione e voglia di regalare un'altra salvezza, il Cagliari dovrà fare il 100% delle sue possibilità per portare a casa i tre punti. L'undici titolare dovrebbe rispecchiare un 4-4-2, Caprile naturalmente in porta, davanti la difesa formata da Zappa, Dossena, Rodriguez e Obert, soprattutto in caso di mancato recupero di Mina, da tenere in considerazione anche la squalifica di Zepedro. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra, Adopo, Gaetano e Foloruncio. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà ancora formata da Esposito e Mendy, con Pavoletti, come detto poc'anzi, che subentrerà a gara in corso proprio per salutare i propri tifosi.
4: Il Torino si prepara per l'ultima trasferta stagionale in Sardegna contro il Cagliari domenica sera alle 20:45. Il tecnico d'Aversa non potrà contare su Gineitis squalificato, così per la mediana pensa alla coppia Ilkan-Casadei con Pedersen e Obrador sulle corsie laterali. In difesa mancherà ancora Ismaili, il quale ha il grande obiettivo di recuperare per il derby contro la Juventus fissato all'ultima giornata. Al suo posto ci sarà ancora Coco centrale con Marianucci ed Ebosse come braccetti. Paleari sarà ancora il portiere tra i pali. In attacco c'è la tentazione di tornare al tandem pesante, quindi con Simeone e Zapata sostenuti da Vlasic. Studio.
1: E allora, ultima partita, Stefano Palomeni, Cagliari-Torino.
2: Finirà in pareggio a Cagliari, Cagliari-Torino, segno X.
1: Per me segno 1. E termina qua il giro di campi della 37esima giornata di Serie A. E allora Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata del venerdì, ci apprestiamo a vivere questo fine settimana di domenica almeno nell'unica giornata ci sono tutte le partite, almeno questa.
2: Si chiude in una giornata.
1: Almeno si chiude in una giornata, a partire da mezzogiorno, dalle ore 12, poi c'è un match alle 15 che è quello dell'Inter.
2: Sì.
1: Poi le altre alle 20:45 per chiudere praticamente il blocco delle partite.
2: Lotta retrocessione l'hanno messa in.
1: Sì.
2: In fondo.
1: E quindi vediamo come andrà a finire gli obiettivi, appunto, ancora in ballo. C'è alle 18 anche Atalanta-Bologna. Gli obiettivi in ballo sono appunto la zona Champions più la salvezza e le due partite della salvezza, come hai detto tu, 20:45. Tra l'altro tutte e due in trasferta, quindi hanno, diciamo così, la stessa situazione,
2: sì,
1: giocando in trasferta, e poi l'ultima la chiudono in casa invece lì. Bisognerà capire, è molto importante per loro questo passaggio.
2: Secondo me sì. E la Cremonese secondo me sta un pochino
1: in difficoltà.
2: Sì. Non lo so se ce la farà, ma Cremonese come all'ultimo, mentre Lecce ospiterà il Genoa. Insomma, dato, no?
1: Anche per il Lecce questa è una partita chiave, fare il risultato.
2: Sì, no, certo.
1: Sassuolo è importante.
2: Però all'ultima credo che ci abbia più vantaggio il Lecce.
1: Vantaggio, è vero. Mentre le altre ne abbiamo parlato tanto oggi, vediamo che succede, perché insomma sono tranne forse due squadre, mi riferisco al Como e al Napoli, le altre sono tutte partite Roma, Juve e Milan, tutte partite delicate, tutte partite delicate, e quindi sarà interessante. Sai, è bello perché poi giocano tutte insieme, quindi bisogna avere un occhio a tutto quello che accade.
2: Ce l'avranno secondo me anche le panchine, ha segnato quello, ha segnato quell'altro, quanto stanno.
1: Sì, per noi sarà un po' complicato, però insomma ci divertiremo come sempre a seguire quello che succede.
2: Io seguirò una partita, quella seguirò, pure
1: sì,
2: tu credo.
1: Sì, una, e poi però metto a diretta gol sulle altre.
2: Ma dopo
1: No, io voglio vedere i gol.
2: Vuoi vedere
1: subito.
2: Tutto?
1: Sì.
2: Ma così te la rovini però.
1: No, voglio vedere tutto. Tanto alla fine contano i gol, no? Voglio dire.
2: Ma questo sì, però insomma, no, ti viene
1: vabbè,
2: ti
1: metto due monitor, mi diverto un po'. Dunque, vi do anche gli appuntamenti. Tra poco ci sarà tutta C, come sempre, dalle 17 alle 18, poi Tiembo News alle 18, alle 18:30 Storie di Calcio, oggi a cura di Francesco Tringali, la storia di Sauro Fattori.
2: Saurone
1: racconta tutta la sua storia, che tra l'altro ha un contatto, pensa, con Paolo Rossi. Poi sentirete quello che dice proprio di Paolo Rossi in un passaggio interessante. Sauro,
2: gran bel giocatore,
1: che è uno dei nostri che sentite ogni tanto qui con noi, ci racconta la sua storia. Ore 18:30, quindi un invito a chi ci segue davanti alla TV, sia sul canale 61, sull'11 del digitale terrestre nel Lazio, su Gold TV in Toscana, Italia 7 sul 19. Per poter seguire la programmazione basta scaricare l'app di TMV Radio, che la trovate facilmente andando su, ad esempio, sul sistema Android App Store, andate e cercate TMU Radio, appare subito il loghino con il nome, le cuffiette rosa, e siamo noi. Va bene, Stefano, a lunedì
2: Marco,
1: buon fine settimana, un saluto in cabina di regia come sempre ad Andrea Maglioca e Claudio Ferrarese. A lunedì, ciao, buon proseguimento.
5: Maracanã. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Dunque, Stefano, ben ritrovato come sempre.
2: Grazie, ciao Marco, ciao a tutti.
1: Andiamo a riprendere Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ben trovati.
6: Eccoci.
2: Ciao Daniele, ciao
6: ragazzi.
1: Quindi in questo pomeriggio con noi. Allora, facciamo una cosa, io prima ho accennato il tema Vlahovic, sono arrivati altri messaggi, dicono ad esempio che il giocatore potrebbero essere offerti 3 milioni più bonus, può rimanere. Io 3 milioni mi sembra insomma un po' una proposta, no? Come dibattene, è possibile, no? Che addirittura così, io credo che si deve trovare un equilibrio praticamente per farlo stare, Stefano, e poi penso che alla fine secondo me convenga a tutte e due, sia la Juve che al giocatore in questo momento. Poi
2: bisogna vedere se ci sono altre offerte vantaggiose per lui, per chi gli cura gli interessi in Premier, da qualche altra parte. Insomma, secondo me è un giocatore che fino a 4 anni fa, insomma, si parlava di lui, di Haaland in Europa. Io me lo ricordo, poi dopo le cose sono cambiate, però sì, era tra il 2002 e il 2000, no? Ha 27 anni, credo a gennaio, quindi è stato, mi ricordo, quando è esploso con la Fiorentina, da allora a mezza Europa, o no?
1: Sì, c'è stato un momento, quello è stato il momento magico.
2: È il momento magico, del però, insomma, tra i 2000 in giro per Europa c'erano lui, erano pochi, poi dopo c'è avuto questa parabola, che poi tra parabola, dopo Lautaro Martinez è quello che ha segnato più di tutti, poi scopri che nella Juventus chi ha fatto più assist di tutti, più gol di tutti è stato Vlahovic. Gol e assist, ne ha fatti 40.
1: Spalletti, poi dopo sentiremo Spalletti. No. Allora facciamo una cosa, facciamo anche un passo indietro, perché poi ci avviciniamo, siamo anche diciamo in zona Coppa Italia, perché mercoledì c'è questa finale, sabato si è giocato Lazio-Inter, una superiorità schiacciante dell'Inter in questa partita.
2: Di campionato tu dici?
1: Di campionato, sì,
2: schiacciante,
1: sì,
2: l'ho visto il primo tempo che ha giocato, poi ho visto 20 minuti di grande Lazio. Quindi secondo me, se vuoi la mia,
1: certo.
2: Se fossi l'Inter farei molta attenzione, perché ha dei giocatori della Lazio per caratteristiche, che se gioca diciamo così un pochino non deve sbagliare niente, ha detto bene Sarri, la premessa è che l'Inter è più forte della Lazio, su certo. Questo non ci piove. Però le caratteristiche dei giocatori della Lazio possono mettere in difficoltà l'Inter. E nel secondo tempo io ho visto 3-4 palle gol, Isaksen ha avuto 3-4 palle gol in 20 minuti, quindi attenzione, in questa partita persa nettamente 3-0, poi voglio dire, sì, l'hai persa, l'Inter ha dimostrato di essere più forte. E sarà più forte anche mercoledì, non è che cambiano tante le cose. Però la Lazio ha capito, secondo me, come far male a questa squadra. Mm.
1: Tu dici che ha preso le misure, diciamo così, ha preso qualche indicazione.
2: Guarda, la Lazio partita, quando si distende e va incontro, è pericolosissima, è fortissima. Poi tu mi dirai, cioè, ci sono 90 minuti da giocare, c'è la testa, c'è la concentrazione, devi stare sul pezzo. Qualcosa gli manca là, perché altrimenti non avrebbe fatto questa stagione. Però io dall'inizio dell'anno dico alti e bassi per la Lazio quest'anno, avevo detto, ti ricordi?
1: Sì.
2: E però attenzione, perché la Lazio, se sta in giornata, non la batti. Mm. Non la batti. Quindi deve trovare una giornata importante, e credo che l'Inter possa far fatica a batterla. Però la Lazio deve stare in giornata, ecco, in stato di quasi grazia.
1: Deve andare tutto quasi alla perfezione.
2: No, non tutto, però deve fare una buona, se fa un'ottima partita non la batti.
1: Massimo Bonanni.
6: Allora, che la Lazio debba fare una partita quasi perfetta, se non perfetta, per vincere è fuori discussione. Sicuramente la partita di sabato è una partita che la prenderanno ovviamente come punto di riferimento, guarderanno tutto quello che è successo, le cose positive, le cose negative, anche perché il modo di giocare di questa Inter, anche se gli interpreti saranno magari diversi, ma è quello. Quindi tu come squadra sai perfettamente l'Inter come gioca, hai la fortuna di rigiocare dopo poco tempo da questa partita, quindi sono convinto che tutto sia servito. Ad oggi ti dico che lo spero, che la Lazio possa fare una gran partita e possa vincere. Sinceramente vedo l'Inter in vantaggio su tanti aspetti,
1: certo.
6: però è una finale, è una partita secca, nel calcio tutto può succedere. Spero insomma che la Lazio possa uscirne, che seppur non dovesse vincere, ma possa uscirne a testa alta, perché comunque si merita, dopo un percorso così in Coppa, si merita di fare una gran bella figura in finale. Poi se si vince bene, se non ci vince, niente.
1: Daniele, ti chiedono, dopo la partita di sabato, quanta percentuale daresti alla Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter?
7: Allora, innanzitutto credo sarà una Lazio completamente diversa, nel senso che mi sembra di aver letto che cambierà mezza squadra Sarri, quindi parliamo ovviamente di un'altra squadra. E se fosse su due partite darei strafavorita l'Inter al 95%. Una partita secca può succedere di tutto, perché sappiamo dalla storia delle finali, anche delle finali di Champions, che ci sono state a volte delle sorprese clamorose. Ricordo una per tutte, quando il Chelsea Di Matteo batté il City, credo, non mi ricordo chi, insomma, vinse una finale di Champions League in cui non era assolutamente favorita, eppure la vinse. Sì. Anche il City perse una finale in cui era strafavorita, invece la perse. Quindi in una partita secca può succedere di tutto, per cui se la Lazio gioca la partita, non dico perfetta, ma quasi, può anche succedere che batta l'Inter, che è sicuramente più forte della Lazio, ma ripeto, in una partita sola può succedere di tutto.
1: Sì, questo è verissimo, insomma, poi è pieno di esempi, no, Stefano, da questo punto di vista, di partite che sembravano segnate sulla carta, poi sì, il campo alla fine, però ecco,
2: ma guarda,
1: sono d'accordo con voi quando dite che serve una partita perfetta
2: da Sarri, dopo la sconfitta in campionato, l'ultima 3-0 contro l'Inter, ha detto premessa, Inter è più forte di noi, però insomma non puoi regalare quei gol, ecco, la Lazio deve fare attenzione da questo punto di vista. Ma se gli toglie un po' la fiducia e l'Inter scopre una Lazio, diciamo così, tosta, è dura, perché l'Inter elabora. È vero che va in verticale, c'è giocatori, però è un gioco elaborato, quindi tu lo puoi mettere in difficoltà se fai questa attesa e poi riparti. C'ha delle frecce, la Lazio è impressionante, va via che... C'è Noslin, Zaccagni e Isaksen.
1: Noslin sta in grande forma, pure quando è entrato.
2: Sono giocatori che danno fastidio alla retroguardia. Ma guarda, questo discorso lo estenderò anche al Derby. Cioè, poi bisognerà vedere come uscirà la Lazio da questa, se esce con le ossa rotte. No? Però per caratteristiche potrebbe far male anche alla Roma nel Derby. Cioè, perché ha giocatori non comuni là davanti. che ti impegnano, ti danno fastidio. Ecco, poi dopo, voglio dire, l'Inter è più forte e ha i favori del pronostico. Non ci sarà una notizia se l'Inter solleva la coppa. Però attenzione, la partita secca, sono d'accordo con quello che ha detto Daniele. Andate e ritorno, allora un discorso è diverso. Ma partita secca non lo so. Insomma.
1: Cioè, vediamo, poi ci avviciniamo anche domani con le conferenze stampa e via dicendo. E sentite, io vorrei chiedervi anche un pensiero su questo Como che alla fine raggiunge l'Europa, da favola diventa veramente realtà, no? Quello che sembrava essere una bella favola invece in poco tempo, in un anno, raggiunge, diciamo, questo... questo obiettivo meritato, sì.
2: Non deve capire quale Europa,
1: quale Europa, perché poi alla fine si può aprire uno scenario clamoroso.
2: Certo. Comunque, insomma, ha vinto una partita molto difficile dopo un primo tempo brutto a Verona, però è una squadra anche matura da questo punto di vista. Certamente gli manca un po' di freddezza, no? In alcune partite si è persa la possibilità anche di andarci a giocare la Champions in un altro modo, non da, diciamo, ultima di rincorsa. Può ancora andarci, però ieri ha vinto una partita a Verona tosta, nel senso anche sporca. Cioè, questa squadra mi sembra completa anche da questo punto di vista, anche quando non ruba l'occhio, anche quando non è spettacolare, riesce a essere pratica. Due tre giocate, sì, via.
1: Cioè,
2: il gol di Dovicas fotografa poi anche questo opportunismo che è di solito di quelle squadre che non hanno i principi di gioco così ben definiti. Sembrava una palla messa là, lui approfitta delle situazioni del difensore Dovicas e poi tira questo drop, la colpisce piena, fa un gol proprio, no, da opportunista, e poi ha risolto la partita a tre punti e speri ancora.
1: Certo. Daniele, che Europa sarà per il Como? Daniele Garbo.
7: Mi sembra probabile, posso dire, in questo momento sembra probabile la Conference, però potrebbe arrivare anche l'Europa League. Mi sembra molto difficile la Champions League, anche se il Como, mi sembra di aver capito, se non l'ho letto male, che è in vantaggio rispetto a tutti le potenziali concorrenti.
1: Sì.
7: Però deve arrivare a pari punti, insomma, mi sembra molto difficile, ne ha tre davanti, quindi mi sembra complicato onestamente. Ma io ho detto prima quello che penso del Como. Ieri ha vinto una partita assolutamente complicata, sporca, come ha detto giustamente Stefano, in cui il Verona nel primo tempo poteva segnare due o tre gol. Quindi non è per nulla scontato vincere una partita così. Ha dimostrato di saper soffrire, di saper vincere anche una partita di questo tipo. Ripeto, è una squadra equilibrata, secondo attacco del campionato e miglior difesa, questo dice tutto secondo me.
1: Sì, equilibrata nei numeri, equilibrata nella proposta di calcio, cioè in questo momento è la squadra che quasi perfetta da questo punto di vista, no? Massimo,
6: credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in Conference. Però insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più. Ora io ti consiglierei di investire abbastanza nel proprio settore giovanile, visto che il Como è ormai, secondo me, una squadra da considerare come la Lazio, come la Roma, come il Milan, come queste squadre qua, perché ha una grandissima disponibilità economica. Quindi io penso che per i parametri che tu devi avere, devi investire molto nel settore giovanile, perché hai bisogno di gente che ha fatto il posto giovanile, quindi devi iniziare secondo me anche a guardare sotto.
1: Infatti vado al volo un attimo su tutto Mercato Web, perché sono 50 giorni al mercato, obbligo italiani per il Como, grana morata e fair play finanziario. Come può cambiare il Como? C'è un approfondimento a cura di Ivan Cardia, parte proprio da alcune situazioni interne come quella di Morata, che bisogna capire che cosa farà. Poi c'è anche il destino di Nico Pass, da capire, Stefano, anche qui, insomma, se resta oppure torna al Real Madrid oppure si inserisce un'altra squadra. Si parla ad esempio delle lusinghe dell'Inter. C'è questa storia, diciamo, anche del fair play finanziario. Eccolo qui, devi fare i conti con il fair play finanziario. Non è certo un dramma, si può partire con un sentiment agreement e poi regolarsi di conseguenza, ma un mercato finora molto sbilanciato nel saldo entrate e uscite avrà bisogno di inevitabili correttivi. E poi c'è, come diceva Massimo, di inserire gli italiani in questa rosa, quindi deve adesso vedere insomma un po' di cose da risolvere in questo mercato, però parte da una base.
7: Poi c'è il problema dello stadio, credo anche, no?
2: No, l'hanno
7: lo stadio
2: già risolto.
1: Già individuato, hanno
2: giocheranno
1: individuato,
2: a Reggio Emilia.
1: Esatto, a Reggio Emilia, dove
7: al Mapei. Il problema nel senso che giocheranno fuori casa, non
1: sì,
7: giocheranno in casa.
1: Sì, lo so, questo purtroppo è così, Daniele, non è a norma, di conseguenza.
7: Certo, si sapeva benissimo.
1: Sarà un problema che dovranno vedere. Allora, facciamo una cosa, prendo qualche audio degli ascoltatori da rigirare ai nostri e poi c'è un ultimo quesito prima di salutarvi. Vai.
8: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Niente, volevo fare i complimenti al Como, che è andato in Europa. E lo scenario clamoroso potrebbe essere che se arrivano a fare i punti Milan, Juve, Como e Roma, il Como va in Champions League. E mi sa col Milan, perché con la classifica busta, se non erro, uno tra Milan e Juve. Però secondo me più Milan come in Champions League. Però devono arrivare in quattro a fare i punti, è un po' difficile, però potrebbe capitare.
1: Sì, sì, è un vantaggio negli scontri diretti il Como, Stefano, ne parlavamo prima.
7: Sì, ma arrivo a quattro squadre mi sembra non improbabile di più.
1: Difficile. Però se succede...
7: a quattro squadre mi sembra impossibile, francamente.
1: No, Daniele, però se succede il Como è un grosso vantaggio.
7: Sì, lo so, ma è impossibile che arrivino quattro squadre, secondo me, ragazzi. Cioè, secondo me non è possibile che arrivino quattro squadre a pari punti. Credo proprio sia impossibile.
2: Impossibile no, Daniele, difficile sì.

0: difficile anche questa ipotesi.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: nelle tutte le classifiche a Wolves il Como in testa.
1: Eh sì, sta messo benissimo.
0: È la Roma ultima, cioè la Roma paradossalmente è incredibile. Cioè adesso voglio dire, il fatto che abbia agganciato il Milan, no, che ancora è il destino nella sua, perché voglio dire il Milan è quarto.
1: Sì.
0: È ultima in tutte le classifiche. Cioè se sta con a 2, a 3, a 4, ultima. Quindi deve andare a 73 la Roma, perché a 71 perde con chiunque.
1: Allora, prendiamo un altro audio, dai, 331-8200-213.
2: Ciao Marco, Luigi.
1: Ciao Luigi.
2: Allora, Stefano diceva tracce di Drogba, io dico per male, tracce di Ronaldo.
1: Ah, vedi.
0: Bravo, grande.
1: Vedi, riprende una tua frase
0: su
1: Ken e lui invece
0: Beh, insomma, voglio dire, ha delle
1: sì,
0: cose.
1: Secondo me per svegliate sudati tutte e due, però io...
3: No, no. Lo volevo dire, ma ti rimando, grande.
1: No, vabbè, così, per carità.
0: Ma tracce poi, mica significa
1: tracce,
0: uguale,
1: però,
0: tracce,
1: Massimo, oh, però pure
0: tracce,
1: tu.
0: Lapidi tracce, però, cioè, le parole hanno un significato.
3: Malen almeno degna.
0: Mica diciamo uguale. Luigi ha detto tracce.
1: Tracce possono essere anche lievi, no? Hai visto quando dici qui ci sono? È passato perché
0: labili tracce.
1: Appena labili tracce, dai. Vai con un altro audio, 331-8200-213.
4: Noi siamo lo stesso paese che vuole organizzare gli europei del 2032.
1: Ah, ok.
4: Giusto? Noi a oggi, 11 maggio 2026, alle 2:15, non sappiamo che giorno si giocherà il derby, giocherà domenica.
1: Anche questo è vero.
0: Decidilo tu.
4: Ok, nella
0: decidi
4: prossima
0: la data, tu.
4: Noi non sappiamo il giorno che si giocherà il derby.
0: Non è una cosa
4: e pretendiamo di organizzare gli europei del 2032.
1: Vabbè, è un appunto che...
0: Ma noi siamo invece la patria dei virologi, dei PM, dei tuttologi, del grande fratello, tutto, cioè noi adesso l'antivirus, adesso tu sai qualcosa su... Tutti quanti sanno tutta la soluzione, io farei la questura, farei lavorare la Lega, adesso poi vedremo, perché è una partita a forte rischio, cioè non è una partita, è il derby, siccome ci sono stati i precedenti degli scontri, date il tempo alle istituzioni, alle autorità, di decidere una data, poi è un orario, non una data, un orario,
1: certo,
0: quindi voglio dire, non... Cioè tutti hanno una soluzione, ma io guarda l'invidio questi qua, che hanno delle certezze, che
1: pure
0: vivono di certezze.
1: Le soluzioni. Daniele, c'è una soluzione pure tu.
0: Ecco, c'è qualche consiglio.
5: No, io sono l'ultimo che può dare soluzioni, per carità. Mi sembra che la soluzione della domenica a mezzogiorno e mezzo sia la più ridicola, onestamente, perché si sa da due anni che la finale dell'internazionale...
1: Qualcuno sta dicendo che si va per il lunedì sera, cioè, ma che fanno?
0: Adesso martedì,
1: ma una roba proprio, era roba...
0: Ognuno dica la sua, dai.
5: Parlavano di lunedì alle 18, perché sapete che non si può giocare in notturna al derby di Roma.
1: Infatti,
0: bravo.
1: Non ho capito perché...
0: No, lo sai che hanno detto alcuni, però mercoledì c'è la Coppa Italia, ci sono l'internazionale, perché non è... Ma non... il derby è un'altra storia! Ma non facciamo, dai, facciamo lavorare le persone, poi decideranno quando.
1: Sì. Tanto si
5: d'altra parte, ragazzi, siamo nelle mani della Lega di Serie A, che in questi anni ha combinato danni, più danni della grande.
1: Questo
5: quindi,
1: è vero.
5: Dire, un branco
1: questo
5: di incapaci come la Lega di Serie A è difficile da trovare.
1: Questo è vero. Prima dell'ultima domanda che farò a Bonanni e Garbo, perché poi e Stefano ci andiamo nel blocco successivo, sul tema prendo un altro audio, 331-8200-213.
6: Ma per quale ragione continuate a dire che il Como va in conference, quindi date per scontato che la Lazio vinca la Coppa Italia?
0: Ma non l'abbiamo detto noi, ma non l'abbiamo detto noi. Basta. L'hai detto tu?
1: No, io non l'ho detto. Cioè, ci sono più possibilità, vediamo quello che
0: capito.
1: Succede.
0: Ho capito.
1: Non abbiamo per scontato
0: questo.
1: Nulla, insomma, esatto. Quindi... Allora, dunque...
5: Dunque, ma chi è in testa nel concorso pronostici? Volevo sapere.
1: È Bonanni. Sempre Bonanni che ha fatto
5: fatto
1: un puntarello, si è salvato, guarda sto turno
0: Orlando
1: ha preso Lecce, Juve, la vittoria naturalmente della Juve come hanno preso tutti, poi
5: no, ma io ho preso il punteggio, però credo
1: tu hai preso il punteggio, tu sei stato, guarda, sì. Tu stai facendo un finale clamoroso,
5: sono in zona salvezza, non posso salvarmi,
1: no hai raggiunto tutto il plotone, hai raggiunto pure De Paola che c'ha 56 punti, c'è Carini, tu hai fatto, ma tu sei pericoloso. Pericoloso, ti sei svegliato un po' troppo tardi, caro mio.
0: Che ha beccato?
5: Anche mia moglie che non sono più pericoloso.
1: Lecce.

0: Juve, hai capito? Ha presa piena piena.
1: Mi
0: sapete
1: dire la classifica per cortesia?
0: Bonanni 66, Orlando 65, Piccari 62, Ceccarini 57, De Paola.
2: Vabbè, ma è per il titolo.
0: Braglia,
2: siete in tre per il
0: 56,
2: titolo.
0: Pallomeni 46.
2: Siete in tre per il titolo?
0: Tre per il titolo. Una manciata.
2: Bonanni
0: proprio
2: si deve difendere. Senti, ma Roma-Lazio la metterai nei prossimi?
0: Per forza, quindi preparatevi, caro mio.
2: Ci vuole tutta la tua maestria, eh?
0: Eh sì, assolutamente.
2: Cioè, devi decidere una cosa. O vincere il campionato dei pronostici, quindi non puoi sbagliare là, dando l'uno secco, no?
0: Hai capito? Sempre.
1: Guarda che a me di vincere il derby,
2: vuoi vincere il titolo dei pronostici?
0: Hai capito. Però c'è Ube che simpaticamente ti scrive: se la mettiamo così, anche Bonanni aveva tracce di Giggs con quel mancino. Hai capito?
2: Mica c'aveva la botta di Bonanni.
1: Grandi tracce,
2: no, è un errore. No, riprendo Ube. Non aveva la botta.
3: Bonanni aveva una castagna, ragazzi.
0: Giggs non c'aveva la botta così.
2: Erano tutte e due mancini.
0: Sono d'accordo.
2: Sono tutti e due mancini.
0: Allora,
1: siamo tutti e due rimasti longilinei.
2: Tempo meno.
0: Allora, aspetta un attimo. Prima di salutare Garbo e Bonanni, vi prendo al volo il quesito che andremo dopo ad affrontare insieme a Massimo Orlando. C'è anche Filippo Galli con noi nel blocco successivo. Milan, vi chiedo una cosa a tutte e due. Raccogliamo un po' il pensiero oggi di tutti quanti. Andando a vedere i numeri di questo Milan, magari prendiamo subito la grafica, eccolo qui: 8 partite, 7 punti, le ultime 8, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite, 3 gol, ultimi 8 anni, quindi con gli ultimi 8 anni abbiamo preso, nel girone di ritorno è il record negativo, 25 punti, praticamente è il punteggio più basso degli ultimi 8 anni.
2: Sei andato a tirare
0: tutto, io vado indago perché devo indagare. E allora,
2: il record negativo l'hai scritto proprio in
0: proprio
2: grande,
0: in grande. Vicino adesso alla foto di Garbo, vedi come si vede, beh, record
2: negativo. Sei andato a scovare una cosa
0: proprio.
2: Che nessuno scrive, proprio andato proprio a scartabellare.
0: Sono andato lì proprio a infierire in maniera proprio
2: mamma mia.
0: No, allora chiedo però, Daniele, la domanda è questa: con o senza Champions Allegri andrebbe confermato?
3: Ma io onestamente senza Champions, secondo me il Milan fa piazza pulita di tutti. Direttore sportivo, allenatore, ricomincia di allenare un sacco di giocatori che sono assolutamente da vendere e ricomincia da capo, perché il Milan è una squadra da rifondare, ragazzi. Secondo me hanno sbagliato tutto in questi ultimi anni, quindi è assolutamente. Se invece va in Champions, ovviamente l'allenatore non si toccherà, immagino, ma però è da rivedere lo stesso la squadra, quindi con questa squadra qui il Milan in Champions prenderebbe schiaffi dappertutto, eh.
0: Quindi tu dici con Champions o senza Champions è da rifondare?
3: Sì, secondo me sì.
0: Bonanni?
1: Io ho sempre avuto forti dubbi, ragazzi, sul Milan, quindi Milan è una situazione particolare, magari tanti non la penseranno come me, ma non sono convinto di questa squadra, non lo sono mai stato, non sono convinto di questo allenatore, non lo sono mai stato, quindi io dico che il Milan tra tutte la vedo quella un pochettino più dietro, perché la Roma ha iniziato un percorso di crescita che sicuramente farà, la Juventus lo ha iniziato con un allenatore che propone calcio, l'Inter è quella che è, il Napoli sappiamo che tipo di allenatore ha, quindi insomma io credo che il Milan debba fare delle grosse valutazioni, almeno io penso che il Milan possa fare delle grosse valutazioni, fermo restando che a detta di tutti Allegri è un allenatore vincente, ma bisogna capire cosa vuole realmente il Milan, perché se vuoi Allegri come allenatore gli devi fare la squadra, e al momento il Milan non ha, quindi devi fare la scelta.
0: Quindi ci sono responsabilità di Allegri, sì o no?
1: Secondo me ci sono, comparate a quello che lui poteva fare, però sì, sicuramente sì, ci sono.
0: Va bene. Tra poco andremo ad approfondire anche questo tema, voglio sentire anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni, io vi ringrazio tanto, ci sentiamo prestissimo,
2: ciao Daniele,
0: buona settimana,
2: ciao ragazzi,
0: a presto.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Intanto che, aspetta, che salutiamo Massimo Orlando che è collegato con noi. Ciao Massimo, ben trovato.
4: Ciao Stefano, ben trovato.
0: E poi oggi con noi c'è anche Filippo Galli che saluto con grande affetto. Ciao Filippo, Filippo, ben trovato.
5: Ciao Massimo.
4: Ciao Filippo.
5: Grande Massimo, come stai?
4: Grazie. Bene, tu stai bene?
5: Sì, meglio così che peggio, dai, un abbraccio.
4: grande.
0: No, posso dire che sono molto contento di avervi voi tre insieme qui in questo momento, insomma, persone che stimo molto e a cui voglio bene. Anch'io. Allora, però dicevo, no, me la fai dire questa cosa,
2: io,
0: la devo dire.
2: Se ti vuoi esporre.
0: Ma no, ma posso anche esporre, prego. Nel senso, la data, dicevo Massimo e Filippo, noi parlavamo perché ci piace chiacchierare anche durante la pausa, a me e Stefano di tutto, siccome Stefano mi ha fatto una sua idea su questa finale di Coppa Italia, io ho detto, guarda, io mi appello soltanto ad una data. Allora, vale. La finale della Coppa Italia capita il 13 maggio del 2026, ok?
5: Che cosa accade il 13 maggio?
0: No, no, il 13 maggio è quello che deve avvenire. Se noi rigiriamo questa data, 26 maggio del 2013, finale di Coppa Italia, Lazio-Roma 1-0.
2: Okay. Sì, ma ti sei scordato del 20 davanti. Quindi, no.
5: 26 maggio pensavo.
0: 26 maggio 2013, vabbè, 26 l'anno, il 13 l'anno, capito?
2: L'anno,
0: ho fatto questo rigiro, mi appello soltanto a questo. A questa data,
2: punto. Vediamo adesso. Poi giovedì mandiamo tutto. Qua.
0: Va bene, sei proprio. Allora, caro Filippo, qui noi andiamo a guardare pure i numeri. Sono giorni particolari. C'è la finale, c'è questo finale di campionato che mette in ballo ancora l'accesso alla zona Champions. Allora, approfitto della presenza di Filippo, di Massimo e di Stefano per andare un po' sul tema Milan. Prima abbiamo visto nel precedente blocco questa Champions è in max pericolo, usiamo anche un po', giochiamo anche sul nome di Massimiliano Allegri, no? Abbiamo visto un po' di numeri, ragazzi, 8 partite, le ultime 8, 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, quindi frenate notevoli, ultime 6 partite appena 3 gol fatti, poi ho dato questo numero qui, negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno ha il record negativo di punti, 25 fatti, degli ultimi, ripeto, 8 anni con i vari allenatori da Gattuso in poi. E allora, Filippo, intanto ti chiedo un po', vi chiedo subito le vostre, diciamo così, la vostra idea su questo finale, perché poi è chiaro che si contesta la dirigenza, le contestazioni, come ha detto Tare, ci possono stare, perché poi quando i tifosi non sono contenti lo esprimono anche in quel modo. Però oltre, diciamo così, alla dirigenza, io penso che una riflessione deve essere fatta anche sul rendimento della squadra e su chi guida la squadra, Filippo.
5: Ma sì, certamente, voglio dire, no? Quando le cose non vanno bene non è mai un'unica causa, un unico colpevole o responsabile, colpevole mi piace meno, responsabile, no? Si è sempre un po' tutti, dai giocatori, allo staff, anche al contesto, quindi alla dirigenza e proprietà, no? E questo è un po' il caso del Milan, insomma, se facciamo una fotografia, no? Perché io credo che, tornando un po' al campo, no? Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto, soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi quel momento è venuto a mancare perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa, è come se fosse accaduto qualcosa di non so quanti, di inspiegabile, insomma, perché poi alla fine è difficile capire cosa sia successo. È chiaro che i segnali c'erano stati già prima, no? Perché Milan spesso ha vinto, aveva vinto non facendo le grandi prestazioni, parliamoci chiaro, no? Però era considerato sempre un marchio di fabbrica di Allegri, quello di essere molto pragmatico, quello di pensare al difesa piuttosto che a fare un gol in più, no? Che il gol sarebbe prima o poi arrivato. E allora adesso ci troviamo in questa situazione invece davvero difficile, dopodiché credo che ci siano ancora tutte le possibilità, perché tutto è ancora in mano del Milan per poter andare in Champions, e poi diciamo si vedrà, perché chiaramente qualcosa bisogna fare di questa situazione poco chiara.
0: Orlando.
4: Ma sì, quello che ha detto Pippo è quello che penso da molto tempo anch'io.
0: Ma cos'è, un problema di testa, un problema tecnico, un problema tattico, no, questo finale?
4: No, un problema di testa sicuramente. La testa Poi a San Siro giocare diventa difficilissimo, il pubblico del Milan è un pubblico importantissimo, ma il brusio si sente quando sbagli un passaggio, insomma non è uno stadio qualunque, è uno stadio che mette comunque certe ansie. Però fammi dire una cosa, girone d'andata al Milan ha fatto 42 punti,
0: sì.
4: e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro. Mm-hmm. Adesso sono stati fatti 21 punti se non sbaglio a girone di ritorno, 25. Se non sbaglio, chiedo scusa, 25, e si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene, però perdonate, cioè ci sarà sicuramente la società che, perché poi Pippo ha sempre lavorato con una società che era il top nel mondo nei suoi anni, questa società sicuramente di adesso deve imparare a fare questo lavoro, e lo deve anche fare molto in fretta. Però io credo che Allegri abbia molto del suo in questo momento terrificante sportivamente parlando, perché la squadra non va, perché la squadra non ha un piano B al suo gioco, perché appena prende gol la squadra si sfalda, e dunque anche queste domande vanno fatte.
0: Stefano Impallomeni.
2: Non lo so, secondo me Milan è arrivato semplicemente col fiato corto, svuotato. Ha conosciuto una crisi che prima non aveva conosciuto in pieno nella fase cruciale della stagione. Tutto qui,
0: da dopo la Lazio è successo il cataclismo, cioè, proprio.
2: Ha perso la squadra proprio Allegri nel momento in cui non pensava di perderla. Poi lui è sempre stato molto, diciamo, chiaro, marzo-aprile saranno decisivi, infatti sono stati decisivi quasi al contrario. Però adesso ha ancora la possibilità di centrare l'obiettivo. Modric recupererà?
0: No, da quello che dicono no.
2: Si è aggrappato a questi giocatori, è una squadra anche priva di grande personalità, ma si è perso un po' tutto, Marco. Pulisic che si fa male, Leao fischiato, giocatori che devono fare la differenza non la fanno. C'hai questi Fulkrug, questi Nkunku, c'hai qualcosa, ma insomma non riesci ad afferrare cosa c'hai. E adesso devono fare due partitacce per portare a casa i punti. Partitacce intendo applicazione, poi Filippo e Massimo sanno insomma come si giocano queste partite, poi conta risultato, conta andare a Genova, non avere paura. Magari strappare un punto e vedere poi all'ultima col Cagliari cosa fare. Insomma, adesso non hai più l'Atalanta, non hai il Sassuolo, già squadre molto dinamiche che ti impegnano, no? Anche sul discorso fisico.
6: Sì, Stefano, io credo che, scusami se mi permetto, vai. Credo che il Milan dovrà fare 6 punti, perché è vero che anche le altre fare 6 punti non sarà facile neanche per loro, però per essere sicuro il Milan deve fare 6 punti.
2: No, questo sì,
6: punti,
2: questo se vince a Genova...
6: Cioè. Rischia di rimanere fuori,
2: però sai, c'è il derby di Roma, c'è
6: esatto,
2: il derby di Torino, che non sarà così facile per la Juve, eh. No,
0: ma Filippo, ti posso chiedere che valutazione hai di questa squadra? Perché molti dicono il problema è che questa squadra non c'è, quindi non è difficile dare responsabilità eccessive al tecnico. Io non sono molto d'accordo su questo punto.
6: Nel senso che, ripeto, a parte che le responsabilità vanno sempre suddivise, ma io credo che cioè nasca prima l'idea di gioco, uno dice vabbè, hai certi giocatori, quindi con i giocatori giochi in base alle qualità dei giocatori. Però io credo che questo Milan avesse anche la struttura e anche gli uomini per provare a fare un calcio diverso, ma voglio dire, Allegri ha sempre dato questa idea, no? Quando è arrivato ha detto: io innanzitutto non voglio prendere gol, voglio che questa squadra prenda pochi gol, perché per arrivare nelle prime quattro dobbiamo diminuire il numero di gol incassati nella scorsa stagione, e quindi è partito da lì. Il problema è che poi davvero questa squadra ha palesato difficoltà nello sviluppare gioco, perché è vero che si è sempre difesa molto bene, un baricentro molto basso, ha sempre avuto campo in avanti da attaccare. Il problema è che quando poi sono venuti meno prima Leao, poi lo stesso Pulisic, giocatori che sono stati presi in Kunku e Fulkrug non hanno mantenuto le aspettative, e le cose hanno cominciato a diventare davvero critiche. Però ecco, non è il giocatore, come posso dire, che esalta il gioco. Io credo che si possa anche sovvertire questo ordine, no? Cioè
5: pensiamo al primo di un gioco magari che è più offensivo, che è più propositivo, certo, e mettiamo i giocatori nelle condizioni di giocare in un certo modo. Io credo che questo Milan lo possa fare, io mi dico, l'ho visto poche volte, però con l'Udinese ad esempio mi viene in mente una partita giocata in questo modo. Io credo che una squadra come mia deve fare una partita di comando, e deriva anche da come ci si allena, da che mentalità si ha. Questo secondo me un pochettino siamo mancati, adesso è difficile cambiare, oggi non si può cambiare, mancano due settimane, due partite, bisogna continuare con quelle che sono state le idee, e ripeto, io credo che alla fine questo Milan ce la farà.
0: Allora, ci sono anche degli audio che adesso recupero, anzi dammene subito uno, chiedo in regia, poi c'è un'altra aggiunta che vi faccio e vi lascio subito la parola, vai.
7: Salve ragazzi. Volevo fare una considerazione. Quest'ultimo anno di questo girone di ritorno del Milan mi ricorda un po' il girone di ritorno della Juve nell'ultimo anno di Allegri. Sì. Sarà solo una coincidenza o c'è qualche problema di preparazione, magari sbagliata? Vi ringrazio, salve.
0: No, grazie, rigiro Stefano. Ci può stare, certo. Può essere anche questo.
2: Guarda, io ieri ho visto una squadra che è assente in attacco, poi tranne la reazione finale in cui ha creato molto, sì, anche il primo tempo le ha avuto una bella palla, insomma due occasioni ce l'ha avuta, però insomma mi sembra un poco coordinata, poco armonica, fragile in difesa e poco, si crea poco, cioè si crea con l'istinto. È una squadra che sta in crisi, però secondo me ce la può fare.
0: Ce la può fare.
2: Questo, insomma, non è che può perdere.
0: Ricordiamo che sempre deve affrontare il Genoa fuori casa e poi il Cagliari in casa. Queste sono le ultime due partite del Milan. Massimo, vengo da te. Sì. Aggiungo a questa cosa che diceva l'ascoltatore, sì, che sono andato a rivedere. Le ultime quattro squadre allenate da Allegri alla 36esima giornata hanno avuto i seguenti distacchi dalla capolista: meno 11 dal Milan nel 21-22, meno 17 dal Napoli nel 22-23, meno 25 dall'Inter nel 23-24, meno 18 attualmente.
4: Sì, vuoi dire. No,
0: le ultime quattro squadre di Allegri alla 36esima giornata.
4: Sì, allora il problema della preparazione può essere un problema.
0: Cioè non è un anno, qui ragazzi, cioè, ci sono degli indizi che, come dicevo, non so se fanno una prova o meno, ma qui stiamo parlando di 1, 2, 3, 4 campionati.
4: No, infatti, però Marco, dicevamo tutti che doveva essere invece un punto di forza del Milan, no? Il fatto di giocare una volta alla settimana. Che Allegri, con l'esperienza, con tutto quello che ha vinto, mi sbagli la preparazione, anche qui, allora io me la prendo con l'allenatore. Prima Pippo ha detto una cosa giustissima, che io, tu lo sai, lo ripeto dall'inizio dell'anno, il Milan si trova sì ancora in una buona posizione, ma per come ha giocato e per come ha vinto alcune partite, per come le ha recuperate diverse al 95esimo, il Milan teoricamente doveva avere 6 o 7 punti in meno. Parliamoci chiaro.
0: È stata salvata molte volte anche da Maignan, ricordiamo. Poi Maignan è un fattore, perché fa parte della squadra, quindi deve parare.
4: Benissimo, però io ragazzi, ricordo gol al Pisa all'ultimo minuto, gol a Firenze all'ultimo minuto, insomma, gol al Sassuolo all'ultimo minuto. Milan, cioè, non puoi pensare di andare ad ottenere risultati se giochi male. Io te l'ho sempre detto, sempre dall'inizio, prima o poi, quando calerà la condizione fisica e mentale e tutto, la squadra che non ha un gioco, secondo me, rischia di perdere le partite. In più adesso c'è la paura, perché domenica tu vai a Genoa è l'ultima partita, lo stadio sarà una bolgia. Insomma, sia Stefano che Pippo hanno giocato a Genoa, uno dei stadi.
5: E poi c'è De Rossi. Veramente,
0: e poi c'è De Rossi, dice Filippo.
5: È un cuore giallo-rosso.
4: Esatto. Dunque, io questo Milan che vada a fare risultato, mancherà Salemakers, che è un giocatore.
0: Vabbè,
4: Leao, questo Leao non serve. Però ecco, pensare che Milan va a giocare a Genoa su un campo infuocato, secondo me il Milan ha pochissime possibilità di andare in Champions. Se ci riesce poi gli batto le mani.
2: Filippo. No,
8: io ci credo ancora. Scusatemi, ma io vi devo lasciare perché ho un impegno, mi perdonatemi. No, volevo dire una cosa sulla preparazione. Secondo me non è una questione di preparazione atletica. Secondo me dobbiamo, anche perché dobbiamo sfatare un po' questo mito, no? Che a Natale, nel periodo invernale, si faccia preparazione atletica per arrivare, per mettere fino in cascina, no? Ormai la fisiologia ci dice che non funziona così. È chiaro che ci sono, come diceva Massimo e anche Stefano, degli aspetti mentali, psicologici, che poi vanno a influire sul rendimento, sulla capacità di stare in campo, sulla capacità di leggere tempo e spazio. Quindi magari a volte un giocatore arriva dopo non perché non c'ha gamba, ma perché si è posizionato male prima, e quindi è davvero la comprensione del gioco. Io credo che le cose siano un po' così, e che poi si è condizionato, ancora Massimo mi aggrego lui, insomma, dalla paura, o Stefano, non ricordo più, la paura, la tensione chiaramente, certo, ti blocca e le prestazioni viene meno.
0: Ma Filippo, senti, ma con Leao che pensi che si possa trovare una, che soluzione? Non so, ormai non c'è niente da fare.
8: Faccio fatica a dirlo, però mi sembra che sai, Leao adesso anche il suo valore di mercato, qualora la società o il club o l'allenatore se ne vuole, non ne vuole, può farne a meno, non lo so, se sarà messo sul mercato quanto il Milan andrà a recuperare dal mercato. Però mi sembra davvero che si faccia fatica, questo ragazzo faccia fatica ad esprimere tutto il suo potenziale, o forse il suo potenziale è quello. Lui a volte sembra che si basti per quello che dà, per quello che è, e non abbia voglia di poter dare di più, di poter essere davvero quell'elemento trainante come ci ha fatto intravedere in qualche partita.
0: Ma secondo te Allegri rimane, Filippo, e poi ti saluto?
8: Ma non lo so, io penso, credo di sì, insomma, è chiaro che poi è legato tutto al raggiungimento del risultato ai noi, poi alla fine è lì, no? Il raggiungimento della Champions League, i primi quattro posti, il primo non è più raggiungibile, probabilmente neanche il secondo, ma arrivare in Champions farà tutta la differenza, poi se si daranno, come dicevo prima, poi si vedrà, vedrà la società, vedrà anche lo stesso Allegri, poi ci sono le sirene della nazionale, non lo so, vabbè.
0: Senti Filippo, ascolta, io ti saluto così, siccome tu hai fatto parte di un Milan straordinario, come diceva prima, come diceva prima Massimo e anche Stefano sottolineavano, ma se dovessi individuare 5 giocatori di tutti i tempi del Milan più forti, chi metteresti?
8: Oh, che miseria. Vabbè, io chiaramente faccio riferimento un po' al mio periodo, anche se poi devo mettere dentro Gianni Rivera, al quinto Gianni Rivera.
0: Vai.
8: Anche se probabilmente qualcuno mi manderà qualche strale. Gianni Rivera, poi vabbè, metto Nils Lidon perché comunque l'ho avuto come allenatore, personaggio incredibile, e poi vengo un po' ai tempi miei, metto Malbini, Van Basten e Baresi.
0: Ah, beh, difensori di altissima qualità, assolutamente. Filippo, grazie.
2: Ciao,
0: scusa
2: Filippo.
0: Il disturbo, ciao, grazie, ciao, come
2: Filippo.
0: Sempre.
8: Ciao, Filippo. Grazie
0: ancora. No, però rimango ancora con te, Stefano e Massimo, perché questa cosa che ha detto nel finale, no, dell'obiettivo. Per esempio, oggi c'è un editoriale di Bucchioni su tutto mercato web, dice Allegri verso l'esonero, il Milan non c'è più, la Champions a rischio, tutti contro Furlani, però insomma lui, anche Allegri ha delle responsabilità, c'è questo rischio a tuo giudizio? Cioè, se non a prescindere del raggiungimento, si deve proseguire con Allegri, sì o no, ragazzi? Perché
2: ma guarda, allora adesso facendo un discorso in generale, Marco, abbiamo toccato il campo e siamo tutti d'accordo, è anche una crisi tecnica, quindi anche l'allenatore ha le sue responsabilità, e ieri non si è nascosto, Allegri lo ha anche detto. Poi però c'è da considerare tutto il caos, perché questa cosa covava sotto come una cenere, cioè i tifosi hanno fatto no la contestazione, hanno abbandonato e ci sono state le parole di Tare ieri a dire, insomma, i tifosi hanno diritto anche, voglio dire,
0: sì.
2: A manifestare il loro dissenso, ci mancherebbe altro. Però c'è da capire, sì, mandar via, cioè, no, io non escluderei nulla, vabbè, esonero di Allegri, poi? Cioè, Furlani contestato, mi sembra che la situazione sia caotica, quindi non so che
0: tu lo metti vincolato al raggiungimento della Champions, oppure se la raggiungi fai una valutazione anche sull'allenatore? Questa era un po' la domanda che vi volevo fare, perché prima Filippo ha detto col raggiungimento della Champions le cose sono un po' diverse, no?
2: Sì, Però devi risolvere sempre le stesse, cioè voglio dire, Furlan, Itare, Ibra.
0: Tu dici il problema societario rimane, no, è giusto?
2: Secondo me rimane, dovrebbero prendere una direzione univoca sul fatto di avere anche una coesione. A me sembra che manchi questo all'interno, il tifoso ha percepito, questa cosa qua. Infatti Allegri non rientra nella contestazione, cioè tutti i Milan fanno male, perché lascia perdere l'eccezione, ieri è allontanato, hanno ricordato Maldini, perché è stato un po' il bagliore in questi anni un po' contraddittori da questo punto di vista proprio della conduzione societaria, perché Maldini insomma è stato bravo anche a dare le motivazioni, ha fatto un ottimo lavoro insieme a Massara, e lì il Milan è stata un'eccezione importante, però non ha durata.
0: Ok.
2: Cioè una volta vince lo scudetto, una volta vince il campionato, un'altra volta
0: vai
2: in Europa League.
0: Non c'è continuità, dai.
2: Non c'è continuità. Quindi io ad Allegri, allora Allegri credo che abbia un'opzione di 2 anni, se c'entra la Champions League il suo contratto scadrà, cioè praticamente diventa un triennale. Se invece non va in Champions League c'è ancora un altro anno di contratto, da quello che ho capito. Però chiudo, insomma, rispondo alla tua domanda, non escluderei nulla. Cioè ci può stare di tutto, insomma, anche l'esonero, perché no? Però questo è sicuro. Allegri non rassegna le dimissioni, non è nel suo stile.
0: No. Allora aggiungo un messaggio: il Milan non ha gioco e la colpa è solo di Allegri. Il Genoa ha battuto la Roma, quindi può battere anche il Milan. De Rossi ha fatto un bel lavoro. Massimo Orlando, tu che ne pensi? C'è questo rischio a prescindere dal raggiungimento della Champions, oppure con la Champions si prosegue via avanti?
4: Allora,
0: così?
4: Penso che con la Champions Allegri rimanga.
0: Sì.
4: Perché comunque questo era l'obiettivo a inizio anno, poi dopo si è parlato di scudetto, ma insomma un po' i tifosi ci credevano, ma gli addetti ai lavori, dai, onestamente si sperava che si potesse arrivare a uno scontro, però insomma non c'erano le condizioni. Io credo che se non dovesse centrare la Champions è giusto che vada via, perché io mi immagino
0: avrebbe fallito l'unico obiettivo che c'era a disposizione.
4: Ma certo, ma poi mi immagino il prossimo anno il Milan che riparte con una squadra depotenziata, perché comunque ci sono meno soldi, non ci sono i soldi della Champions, e Allegri, mi dispiace dirlo, ma è rimasto a un calcio che si è evoluto, lui invece è rimasto al suo calcio, che secondo me non va più bene nell'era moderna. Dunque faccio fatica a pensare che Allegri possa snaturarsi come allenatore per far giocare il Milan in un altro modo.
0: Pure questo è un punto, perché poi noi questa cosa qua la evidenziamo, magari qualcuno dice, però è vero che dà la sensazione che Stefano, quando lo vedi giocare, quando vedi giocare questa squadra, soprattutto in questo periodo, ma secondo me anche prima, non c'è mai qualcosa di...
2: All'inizio dell'anno ha fatto un buon campionato, poi dopo contro la Lazio, adesso è un'altra squadra, sono d'accordo.
0: Da 2 mesi che va...
2: È una squadra un po' che è tornata, sembrava, insomma, non dico una squadra degli anni 80, cioè non c'ha passo, non c'ha ritmo, non c'è intensità, fragile in difesa, poco creativa
0: poche idee,
2: davanti.
0: Poche idee,
2: una squadra
0: veramente...
2: strutturata su pochi movimenti senza palla.
0: Esatto, bravo, questo.
2: C'è una squadra piatta.
0: Sì. Forse riesco a prendere un ultimo audio al 331-200-213 prima di chiudere questo blocco. Vai.
9: Buon pomeriggio, buon Maracanà.
0: Grazie.
9: Merito al Milan. Hanno svuotato il Milan negli ultimi anni, le varie proprietà, i proprietari, eccetera, hanno svuotato il Milan del Milan. Non è che ci vuole molto a capire come è successo all'Inter, che guarda caso, anche pur avendo proprietà straniere, prima cinese e poi americane, eppure con gli stessi dirigenti ottengono dei risultati sportivi. Mi sembra l'ABC di un bambino di quinta elementare. Complimenti vivissimi ai super manager e dirigenti del Milan.
0: Allora, guarda, si può condividere il pensiero del nostro ascoltatore sul discorso di aver svuotato determinate cose, però io chiedo a voi, in un calcio come questo qui, dove non c'è questa grande, come possiamo dire, Stefano, qualità, io mi domando sempre, ma il Milan è una squadra così? Cioè, è proprio una squadra che non può dare di più? Cioè, nel nostro campionato io non vedo questa... Cioè, sta lì, no? Con Juventus, Roma, sta lì. Però tu vedi la Juve di Spalletti, c'è un'idea. Vedi la Roma di Gasperini, c'è qualcosa. per non parlare del Como di Fabregas che è un'altra...
2: In questo momento, da questo dalla sconfitta Roma con la Lazio in poi, vedo una squadra che è poco intensa. Cioè la Juve è vero che alterna prestazioni, però vedi sto pallone ogni tanto che viaggia, delle accelerazioni, ecco, questo Milan latita anche da questo punto di vista. La differenza io la vedo là, poi sono d'accordo con te, cioè è così mediocre da non raggiungere un obiettivo del genere in questo momento?
0: Eh sì, perché adesso è a rischio questo obiettivo.
2: No, come organico, però da un punto di vista del gioco, dell'intensità, del ritmo, di quello che ci vuole adesso, così come adesso amiamo dire, in questo calcio moderno, c'è poco di moderno,
0: sì,
2: molto di antico. Ecco.
0: Molto di antico, sì, sono d'accordo.
10: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: E vado a dare di nuovo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimone.
11: Sì, ciao di nuovo Stefano, Marco, buon pomeriggio.
2: Ciao Massimo.
0: Con noi Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
2: Ciao Giuliano.
12: Ciao Marco. Ciao,
0: ben trovato Giuliano, ben trovato. E poi dalla redazione, dallo studio di Radio Bianconera, ci dovrebbe essere lui, Alessandro Santarelli. Lo salutiamo. Ciao Alessandro, ciao, ben Alessandro. Trovato. Ci sei?
13: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ah, guarda com'è bello carico che lo vediamo. Come sei. Ciao Alessandro, ben trovato.
13: Ciao ragazzi, ciao.
11: Ciao.
0: Allora, voglio iniziare questo passaggio sentendo le parole di Spalletti, così le analizziamo un attimo insieme, rilasciate naturalmente dopo la partita vinta contro il Lecce con gol di Vlahovic.
14: Vai, prevede che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus le ha spese 2-3 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare, riandare a mettere mano in profondità. Vanno fatte delle cose in maniera mirata, in maniera corretta. È chiaro che poi le crescite delle situazioni normali, anche nel calcio, bisogna stare al passo con i tempi, bisogna andare a mettere roba, ma più che altro la crescita bisogna farla noi. Questi calciatori devono sapere, da parte mia e da parte della società, che molti rimarranno questi qui, per cui bisogna essere bravi a metterci, perché delle mancanze le abbiamo. Si parlava di Vlahovic non l'abbiamo sofferto come il pane, perché calciatore che ha caratteristiche diverse, non si può giocare al calcio senza che abbia queste possibilità qui. Una squadra che deve essere vincente, gli ci vuole il terminale fisico, il terminale forte, il terminale che poi sia un po' meno alto e sia più dinamico e che abbia però impatto fisico, che sia uno che regge duelli, che regge palla, che fa qualche gol. Ci vuole questo qui, è quello, perché anche David fa gol, però poi la palla addosso, la palla contesa, il gol duellato.
0: Allora, questo è un passaggio, eh. Alessandro, parto da te, dai.
2: Questo qui era dopo partita o prima della partita?
0: Dopo partita.
13: Che gli vuoi dire? Ha perfettamente ragione. Io ho visto anche uno Spalletti esausto sotto certi punti di vista, perché deve veramente pilotare e teleguidare ogni giocatore. È chiaro che alla vigilia lui ha fatto più che una conferenza stampa, secondo me una seduta di psicoterapia, addirittura dicendo che è colpa sua su Openda, e infatti Openda si è fatto belli 90 minuti in panchina. È normale che la Juve non potrà cambiare 10 undicesimi, ma è altrettanto vero che almeno 4 giocatori, ruoli chiave, e penso al portiere, penso a un difensore centrale, penso all'uomo che lui definisce quello che dalle situazioni anguste tira fuori la giocata, poi l'ha definito trequartista, insomma, quindi il Bernardo Silva della situazione, e un attaccante li dovrà prendere, perché altrimenti saremo a raccontarci anche l'anno prossimo le stesse situazioni di quest'anno. Ma
0: Vlahovic deve rimanere però. Cioè...
13: Vlahovic nelle due partite ha portato comunque 4 punti, esatto. Togliendo le castagne dal fuoco contro il Verona, e spero che la Juve non paghi quel pareggio, e a Lecce dove aveva fatto anche doppietta, ma va bene. Per cui per me Vlahovic anche un anno deve rimanere, ma anche se rimane Vlahovic serve comunque un altro attaccante. Oppure vogliamo partire da David, che neppure riesce a stoppare i palloni e li fa finire in fallo di fondo? Dai, su, abbiamo visto le cose quest'anno sull'asse David Openda, che nemmeno ce l'avessero raccontate prima, e mi hanno detto no, vabbè, ma ci state prendendo in giro.
0: Giuliano, vengo da te, quando dice, tu insomma lo conosci perché ce l'hai avuto Luciano, quindi quando dice non si può giocare senza un terminale come Vlahovic, è un invito alla società, no?
15: Secondo me è un invito alle caratteristiche di quello che può servire, perché sono d'accordo con Spalletti quando dice che non devi fare una rivoluzione, che devi cambiare tutto. Secondo me con 3-4 acquisti mirati la Juve diventa forte e ha la possibilità quindi di andare a lottare per, sia per lo scudetto che per una buona Champions, però devi prendere 3 o 4 elementi da Juventus, se non devi andare a prendere tanto per prendere, perché la base è buona, la base c'è e devi andare a investire su quei giocatori che ti fanno la differenza, al di là di Vlahovic o non Vlahovic, però un terminale che sta lì, un terminale d'area di rigore, no? Lui intendeva quello, al di là del nome, però serve uno che poi alla fine giochi giochi, però se non hai quel giocatore lì davanti che fa gol, fai sempre fatica.
0: Stefano Impallomeni, mi lascio Orlando per ultimo. Stefano,
2: insomma, voglio dire, è stato chiaro Spalletti, sono d'accordo con quello che è stato detto, non è facile, è stata una partita vinta meritatamente a Lecce, però ha dei momenti la Juve in cui si perde, però insomma adesso c'è la Fiorentina e poi il derby, derby scoglio molto pericoloso, questa volta è uno scoglio difficile da superare.
0: Però secondo che messaggio ha mandato lui a tutti, ai giocatori, alla società, quando ha fatto insomma...
2: Ma ieri mi è piaciuto, cioè ieri, mi è piaciuto post partita, quando ha parlato, sì, invece ha mandato un messaggio anche a chi pensa di poter far tutto, saper far tutto, ma poi alla fine, alla resa dei conti, escono delle partite da 6 più 6 e mezzo.
0: Si riferiva a qualcuno in particolare secondo te?
2: Secondo me sì. Senza dar nome. Invece su Vlahovic
0: è andato dritto.
2: Magari non sa, sì, c'ha delle mancanze, però tu sai quello che è, il profilo è quello, bam! E si presenta in un modo, con uno stinco, con un sinistro, un colpo di testa.
0: Tu dici la parte caratteriale ha sottolineato secondo te?
2: No, proprio della, come il vino, no? Il carattere delle, c'è un carattere in cui tu pensi, sei dentro la partita, sei bravissimo, però poi alla fine non esce fuori niente, quasi niente. E ripeto, la carta d'identità, se giochi la Juventus non può essere... Ripeto, questo è un tasto che poi vedremo più in là, ma insomma Gianichetta e Orlando sanno benissimo a cosa mi riferisco, e soprattutto anche Spalletti. Spalletti fa bene a uscire in questo modo, perché tocca capire cosa vuoi essere, cosa vuoi fare, che giocatore vuoi essere. Vlahovic, tu sei pregi e difetti, però quello è centravanti, è Vlahovic. Altri calciatori pensano di saper far tutto, ma alla fine esce fuori. Che ha fatto? Niente. C'è tante cose belle, ma poi niente. Se è la Juve, questo niente non lo devi neutralizzare, certo. Capisci?
0: Orlando.
16: Ma guarda, intanto era molto arrabbiato perché giustamente una partita giocata bene, come abbiamo visto a Lecce, una squadra... L'Inter, ad esempio, fa il 2-0, il 3-0 tante volte con grande facilità, ecco, questo manca alla Juve, che tiene la partita sempre aperta, e se non fa due parate di Gregorio, butti via altri due punti. Credo che questo sia un aspetto dove bisogna migliorare. Allora io spero per la Juve che Vlahovic non faccia pazzie e che capisca che ripartire dalla Juventus anche con molti meno soldi sia fondamentale per la squadra, ma soprattutto per lui, che ritrova un posto da titolare, e sarà lui l'attaccante non messo mai in discussione dalla società, e dunque già un passo in avanti. Continuo a pensare che il centrocampo della Juventus abbia dei problemi, lo stesso Thuram è un incursore bravissimo, ha forza fisica, però quando deve giocare di qualità io non la vedo la qualità. Da Locatelli più o meno la stessa cosa, molto bravo in fase di interdizione, si fa sempre trovare nella linea giusta di passaggio, però poi fa sempre anche lui il passaggio in orizzontale. Cioè, ecco, per me la Juve deve migliorare, perché poi in attacco, se ti rimane Yildiz con Seisao, Vlahovic convinto con un difensore, come ha detto Ale, prendi due centrocampisti veramente da Juve e la squadra è fatta. Per me
0: Senti, Alessandro, c'è un ascoltatore che ti scrive chiedendoti: bisogna dire le cose come stanno, con le sue dichiarazioni Spalletti ha esonerato Comolli.
13: Ha fatto capire che lui una cosa aveva chiesto, ma l'abbiamo raccontato mille volte, aveva chiesto un attaccante con determinate caratteristiche, e quell'attaccante con determinate caratteristiche non è arrivato, cioè non è proprio arrivato l'attaccante. Quindi è chiaro che sulla domanda che gli pone peraltro Antonio Paolino, lui lì un po' sbotta, perché è evidente che una cosa ti chiede l'allenatore che arriva, che evidenzia, no, una carenza che stiamo vedendo tutti con l'infortunio di Vlahovic, e tu fai un mercato a gennaio dove porti due giocatori buoni, ma non porti l'attaccante che ti aveva chiesto. Perciò sicuramente è stata una frecciata indirizzata a Comolli.
0: È un messaggio alla società, c'è stato, dai Stefano.
2: Non è che è un messaggio onesto, non credo che volesse dare una stilettata a Comolli, no, non credo. Però credo che ha detto finalmente, io volevo un calciatore, un centravanti, ma non arriva. Cioè, ha detto la verità. Cioè, non è che Superman Spalletti sta combattendo, come ha detto correttamente Alessandro, teleguidando, pilotando la squadra in alcuni momenti che sembra. Cioè, io guarda, prendo due, se rivedono adesso la partita di Lecce, secondo me ci sono due calciatori da prendere spunto. Questi due calciatori che secondo me sono stati formidabili: Kelly e McKennie. McKennie toccava il pallone a un tocco, tum, dava sempre il passaggio sulla corsa giusta, intenso. Partita serena, perfetta, veramente ha fatto una grande prestazione. E Kelly è stato superbo dietro, cioè ha fatto una partita incredibile. Poi sto pallone che ogni tanto fa fatica anche nelle giocate, lui cambia il tridente negli ultimi minuti, hanno sbagliato, c'era Boga libero, hanno fatto delle tre cose, insomma, sì, che a quei livelli ha detto bene, devi fare la differenza, dai, su. Cioè, questa squadra si perde, non lo so, in un bicchiere, veramente in stupidaggini. Invece poi quando macina gioco a una certa velocità si vede il lavoro di Spalletti, quindi Spalletti ce la fa più, perché non vede l'ora che finisce questa stagione per poi impostare alla grande la prossima. Però tutti questi difetti, insomma, deve fare bei tagli anche dal punto di vista proprio tattico, tecnico, di scelte.
0: Giuliano, ti chiedono: a che livello è il calcio di Spalletti in questa Juve?
17: Spalletti è un insegnante di calcio, come ha detto bene Stefano. Tutti i giocatori li migliora, li ha portati a un livello ottimo, però poi c'è quel 20% dei giochi, l'80% lo fa lui, poi c'è il 20% che deve fare il calciatore, e poi se il calciatore è quello, secondo me la Juve a sprazzi ha dimostrato di giocare benissimo e di essere una buonissima squadra, però come avete detto giustamente voi, ci sono dei momenti che sembra una squadra normalissima e che può prendere gol in tutti i modi, anche con le squadre un po' più piccole. Questo non deve succedere, quando sei la Juve questo non è possibile, anche perché poi se non vai in Champions, se non lotti per vincere, non sei la Juve, diventi una squadra normale, non è possibile. Qui Spalletti fa bene a mandare dei messaggi, è anche vero però che in questo momento bisogna vedere chi prendere, perché tutti i giocatori che vuoi prendere costano 70, 80, 90 milioni, hanno un ingaggio stratosferico, perché se ti avvicini a qualcuno forte, si avvicina una squadra inglese, tu la perdi la battaglia. Perciò bisogna muoversi, secondo me, con tanto anticipo e fare le cose in maniera intelligente, perché noi abbiamo parlato di tre elementi ottimi che servono alla Juve, però questi tre elementi, se li vuoi, costano tantissimo.
0: Allora, tre elementi dove li inserisci tu, Giuliano, per essere proprio così precisi? Tre elementi dove...
17: Ma se rimane Bremer, io proverei portiere, centrocampista, attaccante.
0: Ah, ok, quindi se rimane
17: Però può darsi che serve anche un difensore, per cui, cioè, non è facile fare il mercato alla Juventus in questo momento storico del calcio italiano e della forza che hanno le altre big europee. Un discorso è vero, perché è giusto che Spalletti faccia pressione tra virgolette alla società, ma è anche vero che fare il mercato in questo momento per la Juve, per cercare giocatori da Juve, diventa difficile. Allora è chiaro che Spalletti dice: va bene i giocatori, però devono arrivare giocatori da Juve. I nomi che sono stati fatti sono eccezionali, perché parliamo di Bernardo Silva che può giocare da tutte le parti in qualunque ruolo, però è vero che può costare poco, ma poi l'ingaggio e poi gli altri che arrivano, cioè non è facile fare il mercato alla Juve quando gli altri sanno che ti servono i giocatori, e tra l'altro in concorrenza con tutte le squadre forti. Però sicuramente se la Juve vuole tornare ad essere tale ha bisogno di qualche elemento da Juve.
0: Massimo, ti chiedono se punteresti ancora su Locatelli.
16: Non mi piace, mi dispiace dirlo.
0: Non ti piace? Scusa. Non ti piace?
16: No, lo dico da un po', forse okay. Stefano. Non mi piace, chiedo scusa al giocatore, chiaramente quando giochi nella Juve non mi piace significa che non piace a me, ma siamo sempre a grandi livelli.
0: Però un po' l'ha migliorato Spalletti e Massimo, dobbiamo dire, no? Sì, lo ha un po' rigenerato, mi sbaglio.
16: Ma per me quel ruolo, loro ho sentito che cercavano Tonali, giusto? C'è stato comunque
13: sì,
16: un sondaggio
13: vero.
16: Personale. Ecco, secondo me se metti Tonali al posto di Locatelli, già quel ruolo secondo me aumenta in qualità. Poi dopo che Locatelli possa far parte della rosa Juventus, sperando che la Juventus vada in Champions League, assolutamente sì, ma dagli le chiavi del centrocampo quando gira il gioco, per me perde sempre almeno un tempo di gioco. A me non piace, però evidentemente sono io che vedo male e gli altri vedono bene.
0: No, vabbè, sono anche
16: no, per l'amor del cielo,
0: mancherebbe. Non so se Alessandro,
16: per me il centrocampo della Juventus è il vero problema.
0: Andiamo
16: a analizzare Kalulu, Bremer, Kelly, dall'altra parte il terzino sinistro, scusate non
13: Cambiasso.
16: Mi viene il nome, Cambiasso è un giocatore comunque che non ha fatto bene ma ha grande potenzialità. Davanti abbiamo detto se dovesse arrivare Silva, comunque un giocatore straordinario, si muove e praticamente dove vuole, però dando sempre qualità ai giocatori. Se resta Vlahovic con Ildiz e con Seisao, secondo me non è che la Juventus abbia bisogno di grandi cose. 3-4 giocatori e la Juve, almeno per l'Italia, è fatta.
0: Alessandro, sei d'accordo su Locatelli? Perché
13: Massimo dice una cosa concreta, Locatelli, che peraltro ha rinnovato, è un buon giocatore, ma se ne parla ormai da anni e non può essere leader del centrocampo della Juventus, quindi io lo tengo nella rosa, per l'amor di Dio, perché nella rosa Locatelli ci sta, però il giorno in cui Locatelli è il primo cambio vuol dire che la Juventus ha fatto un grande balzo in avanti. Dopodiché non ricordo chi lo diceva, ma Locatelli è stato molto migliorato da Spalletti sicuramente, però l'ambizione è quella di vedere Locatelli primo cambio di un giocatore di maggior livello, quindi sono d'accordo con Massimo. Poi è cresciuto molto, ma insomma è un livello ancora da Juventus attuale. Ambiamo a avere una Juventus un pochino migliore.
0: Stefano dice il problema è il gioco noioso individuale di Spalletti, che non sa fare funzionare il collettivo. Ma ti risulta così? Gioco noioso? Non mi sembra un gioco noioso.
13: Posso sospirare?
0: No, non ci mancherebbe, finché si sospira va bene tutto.
2: Quindi il nostro ascoltatore,
13: sì, meglio sospirare. Rispetto a determinati messaggi, è meglio sospirare.
2: Sollevazione
0: dell'incarico. Ma se è noioso il gioco dei Spalletti, ma allora uno se vede il Milan, che fa? Se va via, va in un altro paese, che fa? Scusate, dai, io adesso non voglio essere cattivo, però insomma. Come si fa a dire che è noioso?
2: Giuliano, servono 3-4 giocatori forti. Confermare questo, anche perché come ha detto giustamente Spalletti, non è che può rivoluzionare tutto dopo aver speso quelle cifre che sappiamo in due anni, quindi si deve industriare, insomma, tra parametri zero e magari un colpo, e anche sacrificando un colpo a sorpresa, ragazzi. Perché
13: bravo.
0: E chi sacrificheresti tu, scusa?
2: Io sto zitto, me lo tengo con me.
0: Come? Cioè, lanci una cosa e poi dici che stai zitto?
2: No, non voglio creare, perché poi capirai, sai, no, bisogna stare attenti a quello che si dice, quindi non lo dico.
0: Però c'hai un giocatore che sacrificheresti?
2: Subito. Subito per fare la squadra.
0: Santarelli, che idea ti fai di questa cosa che dice Stefano?
13: Ma
0: c'è un giocatore da sacrificare?
13: sul sacrificio, no, ma Stefano dice una cosa seria. Io credo che la Juventus un sacrificio lo debba fare.
2: Se Stefano pensa in passato, scusa, perdona, scusami, ti prendo 5 secondi.
0: Sono stati sacrificati i giocatori.
2: Mi sembra di capire che fu ceduto un certo Zidane
0: dopo che aveva fatto tante cose.
2: No, ho capito, però dico: ah no, ma adesso la Juventus ha fatto tre acquisti, ha fatto 7 anni. Ho capito. E se no ci andiamo allora il direttore sportivo,
0: pure Gragnotti generale... sacrifico Vieri e Vinzu,
2: ma ho capito, però siamo tutti direttori generali, tutti direttori sportivi, che facciano il loro mestiere, lo facciano bene anche facendo scelte impopolari, facendo anche incavolare i tifosi.
13: Guarda,
2: però
13: Stefano, se lo dico io per te, se tu pensi a il Diz, io non lo sacrificherei mai in questo momento, perché 120 milioni o 130 in mano a Comolli io non glieli metterei, perché quando la Juve vende Zidane c'era un certo Luciano Moggi, quindi non glieli metterei. Invece, secondo me, può essere sacrificabile Bremer, però poi devi trovare
2: la rosa, 2 o 3 pezzi forti, poi ti ritrovi tu, insomma, si può fare.
13: Bremer
2: però, no?
13: Può essere sacrificabile, secondo me, poi devi prendere un difensore forte, ma credo che si trovi. E poi uno tra Conceição e Thuram per me può essere sacrificato.
2: Io mi riferivo a 3-4 giocatori importanti.
0: Guarda che hai tirato fuori un tema, stanno già scrivendo.
2: Secondo me Spalletti non... poi
0: ci penserà. Adesso lo chiedo pure Orlando e Gianni Chieda, chi sacrificheresti, Orlando?
16: Bremer, mi porto Kim, sai perché? Perché comunque lo vuole Spalletti a tutti i costi, per una questione proprio di impostazione del gioco dal basso. Lo so che è una cosa forte privarsi di Bremer, però no, se poi dopo perché come difensore è fantastico, ma se poi non lega con il gioco di Spalletti, allora bisogna fare qualcosa. Thuram io anche lo darei via. Ricordiamoci che rientra anche Nico Gonzalez alla Juventus, e tanti altri giocatori, dovrà fare un gran lavoro anche nel sistemare e far plusvalenze, oppure insomma vendere giocatori importanti. Per quanto riguarda invece Conceição, no, io sì, e chiudo, perché gli esterni per me nel calcio moderno sono troppo importanti, e lui ha questa qualità di saltare l'uomo, deve migliorare nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta, però non mi privo di lui.
0: Giuliano Gianni Chieda?
18: Ma dipende che significa sacrificio, nel senso che secondo me se devi fare un sacrificio il giocatore deve valere oltre 100 milioni e la Juve ce n'ha uno solo, che è Yıldız, per cui io non sacrificherei sicuramente Yıldız, anche per il segnale di una ricrescita, di una situazione nuova che sta nascendo in Europa, che sta nascendo, perché sacrificare tra virgolette Bremer a 55-58 milioni mi sembra la clausola, e prendere un altro giocatore a 50 milioni che senso ha? Perché tanto se vai a prendere un giocatore forte, come ho detto prima, costa 50-60-70, allora che significa sacrificare? Se devo spendere la stessa cifra per prendere un altro, non faccio sacrifici, cerco di prendere un parametro zero, cerco di prendere un giovane molto molto potente che poi mi può uscire dietro al giocatore a parametro.
2: No, ma Giuliano, sì, esempio, però facevamo riferimento che magari cedendo 2 pezzi forti fai un 90 milioni e ci sono anche difettori.
18: Però
2: avendo Spalletti, faccio un esempio, adesso fantastichiamo Ancico, che gioca in Atletico Madrid, non lo so quanto può costare, costa di meno, può giocare, ecco, Spalletti secondo me, Spalletti fa giocare Madrid. Fa giocare bene chiunque. Giuliano, perfetto. Tu ce l'hai avuto
18: io
2: ho visto Bremer un'immagine in cui c'è stata un'impostazione a Lecce, Bremer quando imposta la butta in fallo laterale, cioè c'è qualcosa che non va. Non è che tu dici ci ha lavorato ogni volta dagli avversari, è difficile così, è faticoso.
18: Questo, allora non è sacrificare, significa
2: no,
18: che
2: sacrificare perché voglio dire c'è una quota,
18: giocatore.
2: Due giocatori sacrifichi tra virgolette, cioè voglio dire, poi però ma magari prendi 3 pezzi di giocatori che magari potenzialmente tu li puoi lavorare, li puoi plasmare, e uno è un mago come Spalletti in panchina, te lo fa.
18: La Juve,
2: Sei
18: sempre la Juve,
2: sei sempre la Juve, ho capito, ma se arriva, facciamo un esempio, uno come Ancico mica voglio dire.
18: Vabbè, ma tu sacrifichi.
2: Chi lo dice che è più forte Bremer o Ancico? Tu non lo puoi sapere, con Spalletti magari esce fuori.
18: Può darsi che sono uguali e ti avanzano 20 milioni, con 20 milioni che fai? Allora, se io do via Bremer e un altro, fantastichiamo, metti che qualcuno prende Openda a 40, diciamo, e sono 90 milioni, con quei 90 milioni prendo Palestra, Palestra, Scalvini.
2: Vabbè, capito? Allora, qualcosa
18: allora deve... questo va bene.
2: Questo però, dicevamo noi.
18: Fare questo mercato diventa molto.
2: No,
18: molto
2: quello difficile. Che dicevi te, giustamente non sono d'accordo. C'è Di Breme per avere Kim? No, è zero, è incastro. Quindi sì, roba pure.
18: Cioè, in caso 58 deve spenderne 50.
2: Esatto. Cioè, però se tu invece sacrifichi due big per fare magari una rosa, diciamo, dove ci sono giocatori potenzialmente forti, diciamo più allenabili. Io non vorrei che Spalletti, già, secondo me, c'ha le idee chiare su tutti i giocatori.
13: Ma ce le ha Stefano.
2: Esatto. Quindi anche sui presunti big o big che dir si voglia. Dice, sai che c'è, io ci ho lavorato 3 mesi e questo mi fa sempre

0: poter fare, perché ripeto, come ho detto prima, il mercato è difficile, ma io dico quello perché se io vado su Bernardo Silva, che è il nome, quello che gira più tutti, va bene. In attacco si parla tanto di Lewandowski, no? Qualora non dovesse rimanere Vlahovic, io prenderei Lewandowski e poi prenderei un giocatore giovane, il più forte, uno tra i più forti giovani, 19enne, 20enne, che gioca anche in Sud America, ce ne sono tanti, e farei crescere Piero Lewandowski, questo giovane qua. Cioè la Juve, secondo me, il mercato intelligente lo deve far così, perché se no se tu togli i più bravi e poi devi prendere altri,
1: cioè,
0: bravi,
1: tu ci vuoi dire, Giuliano, che Lewandowski è meglio di Vlahovic?
0: Se parliamo di terminale offensivo, secondo me sì, però Lewandowski, vista l'età, ha bisogno
2: di un'alternativa,
0: di qualcuno dietro che poi, sì, di un'alternativa.
2: Alessandro,
0: valida,
2: sei d'accordo?
0: Come è successo un po' di anni fa di Dorian Alvarez, dai. Come succede, anche se erano tutte e due giovani, tutte e due del 2000, però Haaland giocava e Alvarez cresceva dietro. Poi è chiaro che quando è diventato talmente forte che doveva andare via, è andato via. Però prendere due così, uno un po' più con la carta d'identità un po' più alta e un altro giovane fortissimo da crescere dietro.
2: Sì, Ale, sei d'accordo? Siamo quasi in chiusura.
3: Sì, sì, l'importante secondo me è riuscire a liberarsi di Openda e David. Poi Lewandowski, Vlahovic e un giovane sarebbe il trittico perfetto.
2: Ale, posso farti un'altra domanda a te?
3: Come no?
2: Ma tu, sinceramente,
3: sì,
2: Allegri lo conformeresti al Milan a prescindere se arriva o meno in Champions?
3: Allegri è ovviamente responsabile di quello che sta accadendo, Milan in caduta libera, però io un altro anno con una squadra un po' diversa glielo concederei, sinceramente.
2: Giuliano, sei dello stesso avviso anche tu?
0: Sì, secondo me Spalletti col materiale che ha...
2: No, Allegri.
0: Sì, Allegri col materiale che ha sta facendo un campionato che deve fare, perché...
2: Addirittura.
0: Mentre la Juve,
2: con i terminali
0: offensivi che ha... Non ho capito, scusa.
2: Non poteva fare di meglio, quindi, rischiare fino all'ultimo la Champions con un impegno a settimana?
0: No, vabbè, sicuramente poteva far di meglio, però andiamo
1: poteva
0: a
1: fare anche di peggio, dai, diciamo.
0: I giocatori del Milan,
2: ma
0: il
2: peggio potrebbe arrivare.
1: Il peggio
0: ci può arrivare sempre, però andiamo a leggere ad uno ad uno i giocatori del Milan. Capito? È chiaro che poi i valori vengono fuori nel momento più importante. Quindi... ti manca il giocatore più importante e avanti, secondo me, se non si avvicinano all'annata della Juve, più o meno è quella. Diciamo che
2: quindi Orlando, hai capito? 8 partite, 7 punti, è colpa dei giocatori.
4: No, vabbè, ma ognuno ha la sua. Certo che i giocatori hanno sempre delle colpe quando scendono in campo, perché poi se l'allenatore comunque non ti stimola, delle volte i giocatori riescono a far gruppo e a venire fuori loro. Da certe situazioni io continuo a dire che Max è un allenatore fantastico, che ha vinto quello che pochi altri riusciranno a vincere, ma che fa parte di un calcio retro e nel calcio moderno, secondo me, se non hai iniziative, se non hai un piano B, se non hai questi cambiamenti che sono praticamente, Marco, dovuti, perché lo vediamo in qualsiasi allenatore, anche Spalletti, che ha 62 anni, quando è arrivato non è che è rimasto fermo nelle posizioni del Napoli, cioè uno sempre in continua evoluzione del pensiero, cambiare tutto. Ecco, questo Allegri non lo fa.
2: Allora, due news prima di salutarvi.
1: Tu mi metti
2: due news, aspetta, importante.
1: Mi metti un po' paura. Io
2: Derby di Roma, calcio e finanza, questo, l'assessore onorato, si giochi lunedì alle 21, basta aver paura degli scontri della tifosi.
3: Sì, ma l'assessore onorato conta quanto mette Marco nel decidere a che ora si gioca.
2: Vi riportavo la sua impressione, quindi vediamo che succede, perché siamo a lunedì.
3: Si giocherà sicuramente, se onorato dice si giochi alle 21, si gioca la domenica alle 12:30, guarda per quanto conta onorato.
1: No, ma Alessandro, ascolta questa notizia, Alessandro.
2: Aspetta,
1: Giuliano, perché mi preoccupa molto.
2: Giuliano è d'accordo con Onorato. Giuliano.
1: Deve finire la stagione, Alessandro.
0: Sì.
2: Cioè, basta con questa paura di.
1: Ascoltate la notizia, che non vede l'ora
2: dei tifosi,
1: di darla.
2: Giuliano.
3: E si è fatto male Turam.
0: Ma ecco, sì. Ha controllato tutto, però non credo che giocare una partita alle 21, credo.
2: È un brodo di giugio.
0: Spero di no.
2: Spero no, però, no, ti, do, però

0: Ti do una news, Giuliano. Giuliano, ti do una news. Inter, contrattura per Thuram, fine allenamento. A serio rischio la finale di Coppa Italia.
1: Sarà contenta la Lazio, perché mi sembra che
0: la notizia di adesso la non è così. Ma no, perché enfasi? È una notizia. Quindi a rischio.
2: No, io sono sempre invece affinché i protagonisti possano giocare sempre alla finale.
0: Pure io, ci mancherebbe
3: per lo spettacolo. Stefano, ti do una notizia, sai che io sulle previsioni non sbaglio mai. La Lazio Thuram o non Thuram verrà letteralmente asfaltata. La cosa non mi farà particolarmente piacere, sono sincero, ma verrà letteralmente asfaltata la Lazio.
0: Io sono d'accordo con Alessandro. Giuliano, hai sentito?
1: No, secondo me no, perché per fortuna c'è stato il Lazio Inter di sabato e la Lazio secondo me partita secca, partita che può risollevare una stagione, secondo me la Lazio farà una buona partita. Poi è chiaro che se l'Inter gioca come sa giocare parte molto molto favorita, però secondo me la Lazio non è quella di sabato perché mentalmente sarà pronta per giocarsi la finale.
0: E tu Orlando?
1: Senza Thuram.
0: Ancora non è sicuro, vediamo. E tu,
4: sono d'accordo con Giuliano, secondo me la partita di sabato la Lazio, al di là della forza dell'Inter che conosciamo tutti, l'ha lasciata un po' andare e la testa era per la finale di Coppa Italia, dunque partita secca, sarà sicuramente l'Inter strafavorita, però non prevedo una goleada assolutamente.
0: No, io sono contento perché ultimamente Santarelli i pronostici non li prende e quindi questa cosa che ha detto mi conforta.
3: Guarda, e allora ne aggiungo un'altra.
2: Piano lo stai caricando, Alessandro.
3: Guarda, la Lazio finirà la stagione con due sconfitte pesantissime, perché nella settimana perderà la Coppa Italia e darà il lasciapassare alla Roma per la Champions. Quindi io credo che per i tifosi della Lazio si aspetta un fine settimana pessimo tra mercoledì e lunedì.
0: Ci può stare come previsione, perché insomma
3: sono convinto.
0: Vuoi replicare a Santarelli, vuoi pure dirgli una cattiveria?
1: Ma dopo che l'hai detto tu che ogni tanto sbagli i pronostici,
0: ci appelliamo a queste cose. Va bene Giuliano,
2: Giuliano,
0: un caro saluto, a presto, quando vuoi vienici a trovare, ti aspettiamo.
1: Grazie,
0: un saluto anche a Massimo Orlando. Massimone, buona settimana.
2: Ciao.
0: Ale,
2: ciao Alessandro.
0: Aspetta. Ale, ti saluto così. Dimmi. Allora, c'è Ube che scrive che su Thuram sembra molta narrativa, di giocatori con quelle caratteristiche ce ne sono tantissimi.
2: Sì, un miliardo.
0: Dice lui.
3: Sì. Poi non tantissimi.
0: Un altro ti scrive il direttore di gara di Parma Roma, come ha fatto a dare rigore alla Roma?
2: Vabbè, basta. Andiamo a
0: il giocatore della Roma ha fatto il fallo e gli ha dato il rigore alla Roma, vergogna, ciao da Salvatore.
5: Questa è una stupidata.
0: Tu
3: possono rispondere?
0: No,
3: rispondere. Mi sono messo a ridere, dai, su. Più che ridere non so cosa fare.
0: Va bene.
3: Detto che il giocatore del Parma commette un'ingenuità clamorosa, perché la commette, però rido.
0: Non l'avresti dato quel rigore?
2: Vedi che ride, non l'avrebbe. Vabbè. Ciao Alessandro.
0: Ciao Ale.
3: Una volta il rigore era una cosa seria. Ciao ragazzi.
0: Un abbraccio ad Alessandro Santarelli.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Do il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ora ci divertiamo, vai.
0: Franco Piantanita di Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
8: Eccoci.
0: Ti sento affaticato pure a te.
8: Guarda, stavo cercando. No, vabbè, te lo dico dopo che sto facendo. Vai.
0: Va bene, Andrea Piervincenzi, c'è il terzetto qui.
8: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Vabbè, noi abbiamo già dato nella prima parte su questo argomento con altri ospiti, però insomma giustamente visto che arrivano degli aggiornamenti che stiamo anche leggendo grazie anche alla redazione di Tutto Mercato Web che dà aggiornamenti continui anche su questa vicenda, ripeto, c'è la prefettura ha deciso di giocare il derby lunedì alle 20:45, poi la Lega Serie A adesso ha fatto il ricorso, partito di ricorso al TAR per opporsi a questa decisione. Quindi quando si giocherà questa giornata non si sa, punto interrogativo. Parto da Lorenzo e sento poi Piantanita e Pier Vincenzi un pensiero su questa faccenda, poi andiamo anche ad altre cose, dai.
5: No, allora io parto dal dire che in effetti hanno avuto poco tempo per pensarci, no? Perché era da luglio che si sapeva che ci sarebbe stata questa concomitanza, da luglio, quando sono stati fatti i calendari. Poi la scusa quale potrebbe essere, ma non sapevamo che avrebbero lottato per i loro obiettivi a due giornate dalla fine, la Roma o la Lazio. Questa potrebbe essere una scusa, l'altra veramente non saprei dove andare a cercarla. Insomma, da luglio siamo arrivati a oggi, ci hanno fatto aspettare tutta la settimana scorsa, anzi addirittura volevano farci aspettare anche la partita del Napoli, perché metterlo con l'asterisco era troppo difficile. Poi ce l'hanno fatta e il giorno dopo cosa viene fuori? Che la prefettura, insomma, non dà l'ok e che quindi la sposta lunedì. Quindi è fantastico, è tutto veramente un mondo fantastico. De Siervo che dice serenità, come dicevate poco fa, e poi fanno ricorso al TAR. Non so se era possibile fare una figura più brutta di questa. Sì. Probabilmente no, però vediamo, perché ancora può succedere di tutto, insomma, possano decidere di fermare il campionato a due giornate alla fine.
0: Che vi devo dire, Franco Piantanita?
8: Ma allora, stavo controllando prima, mentre proprio mi stavi per presentare, in che giorno si giocherà la finale degli internazionali di Roma del 2027, così almeno ci proviamo. È il 16 maggio, lo dico adesso.
2: Perché a che ora?
0: Sei pure l'ora.
8: No, alle ore sono sempre le 16, 17, ora nel tempo si cambia poco, perfetto. Perché tanto non può essere di sera, no? Però sì. È il 16, segniamocelo il 16 maggio, sì. ok. E no, la cosa, cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che ci sono poi tra l'altro mille parametri che vengono inseriti nel computerone cervellone che fa i calendari, quindi vuol dire bastava inserire questa piccola cosa, e poi per il resto mi sembra che ci sia veramente ben poco da dire, anche perché non ho capito, ma ho capito stamattina perché la Lega di Serie A ha fatto uscire i calendari ieri, quando bastava aspettare adesso per far uscire fra 5 minuti con la decisione di questa prefettura, ovviamente perché alla Serie A non va bene che le partite si giochino di lunedì, come se fosse poi bello che 5 partite in lotta Champions vengano giocate alle 12:30 di domenica. Poi mi fermo, ragazzi, ma cosa c'è da aggiungere?
0: No, veramente, poi tanto. Andrea, se vuoi chiudere tu, così dopo abbiamo fatto. Noi ci siamo già.
9: Un po' il messaggio dell'ascoltatore, però rispetto per i tifosi in questo caso è zero.
0: Sì, la penso
9: zero. Comunque. Perché se uno si organizza, c'è gente, c'ha i bambini, trova un orario per liberarsi, andare allo stadio, tu gli cambi 3 volte le carte in tavola. Oltre che ha pagato, oltre il danno, pure la beffa, cioè nel senso, cioè proprio non ce lo mandi allo stadio. Quindi non lo so, cioè, i tifosi andrebbero proprio accompagnati allo stadio, e invece sono i ben voluti, sono gli unici che mettono i soldi a questo giochino qua, gli unici, e invece poi non vengono rispettati. Questa cosa è particolarmente brutta, sinceramente.
8: Allora, aggiungo solo che è vero, cioè ci sono 9 squadre della Serie A che hanno oltre il 90% della presenza, cioè della capienza dello stadio, cioè 9 squadre fanno quasi i sold out tutte le partite. Questo è un dato inquietante, nel senso, ma non per noi, non per gli appassionati, non per i tifosi o per la passione che c'è comunque ancora per il calcio, però a dura prova sta passione.
0: No, allora Francesco mi rigira su queste parole che riporta l'AGI in questo momento, derby di Roma ormai è deciso che si gioca lunedì, non credo proprio. Risponde l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto all'AGI lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare appunto la decisione della prefettura di far slittare lunedì 18 maggio il derby della capitale. Arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Quindi che ti devo dire? Adesso qui parte il gioco. Quando si giocherà questa giornata, caro Impallomeni?
2: Non lo so, non lo chiederà a me.
0: Che comunque ha ragione prima, perché mi sembra Lorenzo, cioè stiamo facendo una figura, ragazzi. Veramente. Bah. Dici, poi non andiamo al mondiale, te credo, non siamo capaci nemmeno a gestire il calendario, a mettere un evento, a vedere che c'è una cosa. Cioè, queste sono le basi proprio, perdonatemi, sono proprio le basi, se non ci stanno le basi.
2: No, però decidere un orario senza tener conto
0: della prefettura, cioè, è clamoroso. Cioè, vero, fate un tavolo, riunite, fatevi una telefonata.
2: Questo lavoro di solito, se c'è un evento sensibile,
0: si garantisce la sicurezza. Insomma,
2: no, dovrebbe, non lo so, così a naso dovrebbe accadere questo. Poi dopo, cioè, uno dice, vabbè, ma dai, ma vabbè, che conta il parere della prefettura?
0: Vabbè,
2: sì, conta.
0: Andiamo avanti. Vabbè, dai, tutto sommato il nostro giochino dei punti, cari miei, è un po' rinviato, diciamo così. Aspettiamo questa giornata per capire chi ci avvicinerà di più ai nostri giochini. Vabbè, dai, sdrammatizziamo un po'. Sentite, prima è nato un po' il discorso sull'andamento di Conte e poi è stato tirato in mezzo pure Allegri e ci siamo un po' da domande del tipo: chi sta facendo peggio, chi ha fatto peggio ad oggi tra questi due allenatori vincenti, molto ben pagati, e, insomma, ricercati, eccetera, eccetera. Stefano, se oggi dovessimo fare, ecco, una sorta di giochino tra noi,
2: scegliere, ecco. E ti dico soltanto che sono state due annate, insomma, difficili, molto difficili. Il Napoli, per quello che erano gli obiettivi, insomma, deluso di più rispetto al Milan. Il Milan c'era una partita che fa, ma io credo che se Allegri dovesse centrare l'obiettivo della Champions farebbe il suo. Io so di essere in minoranza.
0: Quindi salverebbe un po' il
2: secondo
0: tutto.
2: Secondo me sì.
0: Okay.
2: Non salverebbe.
0: Ha raggiunto
2: bene
0: l'obiettivo. Dai.
2: Beh, insomma, voglio dire, arrivi tra i prime quattro. L'anno prima sei arrivato ottavo, hai fatto il tuo. Mi sembra che gli abbiano comprato 165 attaccanti. No?
0: Mentre tu dici Conte avrebbe comunque...
2: Conte invece ha perso un sacco di uomini. Però insomma, poi alla fine qualcosa devi far quadrare, 15 punti dall'Inter, due giornate dal termine, sono tanti, dai, non è roba del suo livello. Detto questo, secondo me ha fatto malissimo in Champions League, ha fatto malissimo in Coppa Italia, ha fatto benino, 6 e mezzo in campionato, quindi, perché tra i primi 4 ci devi arrivare.
0: E Franco Piantanida.
8: Sì, Conte di corto muto, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio, ha fatto peggio Conte di corto muto, cioè, ma io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano, io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro, questo per dire che di corto muso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6 e mezzo in campionato eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri. Allegri si è cresciuto le aspettative durante il corso della stagione, arrivando al 15-22 marzo là con lo scudetto, là con la possibilità di stare la fine sotto, e poi invece si sono svelate un po' le fragilità, per me sempre più psicologiche ma anche tecniche, ovviamente tattiche, di queste ultime giornate, ma Conte di corto muso ha fatto peggio.
0: Lorenzo Di Benedetto.
7: Ma è difficile, guarda, perché sono cose diverse, perché Allegri non gli è stato fatto il mercato, o meglio, il mercato di tutte e due è stato fatto, ma è stato sbagliato per tutte e due, meno male, chiaramente tra virgolette, per il Napoli, che si è fatto male Lukaku, perché se non avessero preso Højlund o Lukaku si fosse fatto male due mesi dopo, sarebbe stato veramente complicato per il Napoli andare in fondo a questa stagione. Allegri, vediamo, per il momento sono lì, però se Allegri arriva quinto dopo essere stato secondo tutto l'anno, è chiaro che avrà fatto peggio lui. Vediamo, insomma, sono comunque accidenti al meglio, si dice a Firenze, quindi diciamo che non hanno fatto una grandissima stagione nell'uno nell'altro.
0: Andrea Piervincenzi.
10: No, credo siano tutte e due insufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che l'allena un altro. Il Milan sì, ha avuto un certo equilibrio durante la stagione a livello di fase difensiva, ma poi non, cioè, tu la vedi il Milan, non ti dà l'impressione giocherà così, che ha quell'impronta, che possa ripartire in un certo modo. Adesso si appoggiava tanto su Rabiot, su Modric, che è un allenatore in campo, ha perso un po' Rabiot, ha perso un po' Modric per infortunio, è un po' scomparso dal campo. Poi anche la rendita di Pulisic, quanto hanno reso Pulisic e Leao, io non sarei molto d'accordo su, cioè i giocatori sono validi tutti e due, in quel contesto lì non hanno funzionato. Anche lì secondo me la responsabilità un po' ce l'ha l'allenatore, ragazzi, deve mettere nelle condizioni quei due elementi di grande qualità di dare il meglio, perché l'hanno dato gli altri anni, Pulisic da esterno e Leao da esterno sinistro. Quindi lì secondo me c'è un'insufficienza almeno nel dare un gioco alla squadra. Su Conte un po' la ragione Franco, nel senso che al minimo il campionato ha fatto anche decentemente con tutti gli infortuni che ha avuto, però nelle ultime partite dove stanno tornando tutti, ragazzi, non è che vedi tantissimo anche del Napoli, non vedi tanto a livello di calcio, c'è una squadra che è rimasta indietro anche il Napoli. Cioè qui ci sono tre squadre che giocano in Serie A veramente, una è il Como, una è l'Inter e una è la Juventus, proprio giocano. E la Roma devo dire che ha un'impronta, comunque è una squadra che gioca a petto in fuori. Sì, le altre a livello di qualità di gioco, la Fiorentina, che spesso l'abbiamo nominata, è una roba, ha fatto dei risultati ma non la vuoi guardare. Sì, qualcosa l'Udinese e il Parma benino, ma poi il resto non c'è niente da parte degli allenatori, E quindi secondo me Allegri, chiudo, e Conte si sono allineati troppo nella mediocrità.
0: Stefano, io voglio fare un'altra domanda: perché adesso la FIGC dovrebbe scegliere come CT uno di questi due? Motivazione, dimmi un motivo.
2: No, curriculum è...
0: curriculum.
2: Guardi così. È così, insomma, non è che se fai male o benino o malino un anno
0: per ricostruire chi sceglieresti?
2: Baldini.
0: Sai che mi hai convinto.
2: Ma è perché è direttamente proporzionale allo stato di crisi del nostro movimento. Cioè, non perché Silvio secondo me avrebbe meritato un altro percorso, però questa è una mia opinione personale, secondo me è molto bravo. Non è poi, voglio dire, ancorato a idee vecchie, è da scoprire, quindi è l'uomo giusto per far riscoprire ai calciatori di oggi, come si suol dire, dei principi, dei valori importanti che possono essere ripristinati con dei principi di gioco, no, con sta cosa dell'appartenenza, la maglia azzurra, che poi alla fine non è che la maglia azzurra, l'appartenenza ti fa vincere le partite, aiuta, e poi aiuta anche il lavoro che sa fare sul campo, perché secondo me è molto bravo. Perché devi necessariamente prendere un grande nome per almeno fronteggiare questa situazione di emergenza? Silvio Baldini è carico, orgoglioso secondo me di ricoprire un certo ruolo, allora promuoverlo ad interim, adesso farà due partite amichevoli a giugno, tu dici, lo promuovi e parti e vedi un attimo come va. Ma poi risparmieresti pure, insomma, del tempo, del denaro, visto che insomma poi Baldini non ha mai fatto del solo la questione di denaro, sì, arriva di conseguenza, ma non è un aspetto principale.
0: Lorenzo Di Benedetto, perché dovrebbe affidarsi a uno di questi due la FIGC?
11: Perché qui c'è da ricostruire tutto, e soprattutto Antonio Conte in passato ha già dimostrato che anche con una squadra non fatta di campionissimi riesce magari a dare un'identità. Questo però stiamo parlando di 10 anni fa e il nazionale, non sto parlando di ieri. Io su Baldini ho i dubbi, perché qui è veramente complicato prendere un gruppo che ha fallito tutto tranne l'europeo del 2021, e quindi chiunque arriverà, chiunque sarà il nuovo commissario tecnico, avrà un compito molto molto complicato. Io lo scrissi subito dopo la Bosnia, io lo prenderei straniero, proprio per dare veramente una rottura.
0: Bergomi ha detto uno spagnolo.
11: Ma guarda, spagnolo, inglese, tedesco, francese, quello che volete. Io però, proprio per dare una rottura col passato, darei la panchina della nazionale a un commissario tecnico straniero. Sì.
0: Tanto c'è stato anche chi si è proposto, perché ieri a Sky, in occasione del premio Gianni Di Marzio, veramente un bacio sempre al cielo, nazionale, ora sono libero, mai dire mai. Chi è? Claudio Ranieri ha detto proprio ai microfoni di Sky, caro Piantanida.
8: No, sì, grazie, voglio dire. Ma Ranieri, no, bellissima questa cosa, cioè, appena è andato in pensione, io penso a sua moglie, gli voglio mandare un abbraccio fortissimo alla moglie di Ranieri, perché a Cagliari è andato in pensione, poi ha detto no, sì, ma la nazionale no, per carità no, perché devo fare nonno, vado a Roma, eccetera. Poi finisce la carriera da dirigente, ma sai che quasi quasi, ma sta moglie che ti sta antipatica, ma sai che no, nel senso, poi c'ha voglia, vada, Ranieri, sto scherzando, ci mancherebbe, però non credo che sia la soluzione, la soluzione giusta. Il perché scelgono o vorrebbero scegliere, secondo me, uno tra Conte e Mourinho è lo
0: no,
8: stesso.
0: Come Conte e Mourinho, no? Conte e
8: Conte Allegri, no, te lo dico perché mi sono confuso. Conte Allegri, perché è lo stesso motivo per cui il Real Madrid sceglierà Mourinho, che fa un po' sorridere come scelta, però secondo me ci sono delle situazioni, non dico che siano giuste o no, ma in cui il calcio è ancorato a una voglia di avere non tanto un allenatore, diciamo così, ma un ministro. Ministro, sì. perché
0: siamo vecchi, di mentalità vecchia.
8: Ma non è una questione di essere vecchi, perché poi possono pure funzionare le cose, è proprio una questione di, è proprio una questione di scelte, perché poi magari Allegri ci porta al mondiale, lo vinciamo, Conte ci porta al mondiale, lo vinciamo, e Mourinho va a vincere la quindicesima, la sedicesima al Real Madrid. Però è proprio una situazione dove un uomo, un presidente di federale o di club, a livello di fiducia e di sicurezza per ricostruire una nazionale, uno spogliatoio in delirio come quello del Real Madrid, ha bisogno di un uomo forte, e che l'uomo forte te lo dà l'esperienza, non te lo dà Farioli, che è fortissimo, che è bravissimo e tutto, ma purtroppo per alcuni ruoli serve anche altro. Oppure bisognerebbe rischiare e lasciare a Farioli, è il migliore Italia, senza paura, ma non siamo la Germania.
0: No, no, non c'è, ma non c'è questa mentalità. Sono d'accordo con te.
8: E lo mette in nazionale, sì, anche sì, se sì. Bayern Monaco.
0: Sono d'accordo con te. Andrea, no, mi manca il tuo pensiero, poi sento un audio al volo. Vai, Andrea.
12: No, ma il fatto è che l'allenatore nazionale allena giocatori già fatti, se no non stai in nazionale. Non è che alleni uno che ha 17 anni, alleni uno che ha 24 anni e 300 partite in Serie A. Quindi non è che se tu prendi un costruttore di gioco, uno che dà un'impronta forte, quindi non Allegri per dire, no, che è più un gestore, allora migliori improvvisamente, perché devi creare i primi giocatori che arrivano con una certa mentalità, quindi devi rompere col passato, quello che hai detto te. Non dire che prendi, come ha detto Franco, un ministro, ma non ti serve uno che gestisce, ti serve uno che dà un processo,
0: ma
12: no?
0: Sì, ma uno che c'ha un po' di aria fresca. Ma guarda, io ti dico una cosa, Andrea, fresca. Non so se siete d'accordo, ma io anche per le due panchine di Milan e Napoli penserei proprio a qualcosa di diverso, tutte e due,
12: ma tutte e due,
0: ma senza, cioè, grazie Conte, è chiaro che Conte c'è un anno di contratto, è un problema, perché se lui dice rimango, rimane, e quindi fai la squadra con lui, quello che puoi fare. Però io andrei per una soluzione proprio, cambia tutto.
12: Cioè, la nazionale italiana non può cominciare le partite come le comincia Allegri, speculando sull'avversario, no. Deve avere proprio una mentalità, come hai detto, diversa, piuttosto che la partita che possa finire 4-3, però una mentalità diversa che spinge i giocatori a fare qualcosa di diverso, come ha fatto la Spagna negli ultimi 10 anni, il Belgio, la Germania soprattutto, che metteva allenatori mai visti. Lui non lo conosceva nessuno, gli hanno dato in mano la nazionale, pure non è che lui gestiva, faceva l'allenatore, faceva il selezionatore, e portava avanti un progetto che durava ormai da 10 anni della federazione. Credo l'Italia debba fare qualcosa. Per quello Baldini, la scelta che dice Stefano, ha un senso, perché tu porti avanti il progetto di una federazione, non di un allenatore che va lì a 5 Aspetta. Milioni all'anno.
0: Ci abbiamo un audio al volo prima di chiudere, vai, spentiamo un attimo.
13: Buon pomeriggio. Ma scusate, ecco. Tutti vogliono parlare della nazionale e mettere o Allegri o Conte, quale dei due, ma perché dei due? Tutti a cercare dei nomi antisonanti di allenatori, no? Allenatori che hanno avuto una carriera, cioè, ma perché Baldini non può andare bene?
0: Vedi, c'era
13: è bravo, gioca con la nazionale inferiore, ha tirato i miei risultati. Ho avuto l'esempio questo
0: Chivo,
13: no? Non era nessuno. Allenava la primavera, ha dato squadra prima dell'internazionale.
2: No, ma non è tanto quello.
13: Ha fatto
2: quello,
13: un buon lavoro.
2: Io lo dico non tanto per essere originale, è proprio perché c'è un momento di crisi. Secondo me, io capisco Lorenzo, anche molte, la maggior parte delle persone, insomma, è rischioso, una nazionale.
0: Certo, cioè, il rischio c'è.
2: Ma secondo me lui farebbe scelte, cioè non è che ci dobbiamo aspettare i soliti noti, Non so se mi spiego.
0: No,
2: secondo me lui 7-8 under 21 se li porta su.
0: Ma magari, sarebbe un bel segnale.
2: Voglio dire, tanto peggio di così.
0: È apposta.
2: Cosa c'è peggio di così?
12: Stefano, ma la Spagna che cosa ha fatto? La Spagna. Quando è finito il ciclo, ha messo in mano tutta la.
2: Tanto vale la pena rischiare, perdere qualche partita e farmi buttare volti nuovi, veramente.
0: Qualcuno ci scrive, potrebbe essere Pioli. Lorenzo, ti piace Pioli?
14: Sì, quest'anno è andato bene. Fatto bene quest'anno, quindi si è meritato questa chance.
15: E, insomma, vabbè, ha fatto sì che si scrivesse una pagina di storia indelebile della Serie A, perché la Fiorentina è stata la prima a salvarsi senza aver vinto mai nelle prime 15, e c'è tanto di Pioli, insomma, in quelle zero vittorie nelle prime 15. C'è anche un po' di Vanoli, ma gran parte di Pioli. Ma a parte le battute, io sono un po', l'ho detto prima, su Baldini, ma perché comunque sia si deve aprire un progetto lungo che deve durare 4 anni. Insomma, mi affiderei a qualcosa di diverso, però sono d'accordo. Cioè, io chi non vorrei più vedere sono quelli che hanno fallito 2 mondiali di fila, perché non sono adatti alla nazionale, non sono riusciti a far bene.
0: Quindi
15: con la maglia azzurra.
0: Quindi a Mancini, uno di questi, giusto?
2: No, i giocatori.
0: Sì, sì, ah,
15: giocatori, perché a quel punto lì va davvero, puntiamo sui giovani e proviamo a creare una squadra che abbia un senso, invece che l'accozzaglia di calciatori per poi andare a prendere, insomma, il centravanti dall'Argentina, che se non lo pensa
0: è vero.
15: Mancini non sarebbe mai arrivato in Europa, secondo me, Retegui.
0: Allora, sentite, chiudiamo così, a modo di gioco. Conte-Napoli è finita, si prosegue sì o no? Pier Vincenzi, parto da te. Conte, prosegue con il Napoli sì o no?
16: No, per me andrà via.
0: Per te andrà via?
16: Sì.
0: Lorenzo Di Benedetto?
15: Anche secondo me andrà via, per volontà sua e anche di De Laurentiis, che vuol risparmiare quell'ingaggio.
0: Dammi pure il sostituto, però.
15: Difficile. No, prima ci stavate, giustamente dicevi, Marco, il nuovo che avanza, ecco, si sta ripensando a Sarri, quindi ti stanno già dando retta.
0: Beh, no, anche lì è nuovo, siamo una grande novità. Piantanida?
17: Testa, ha fatto un sondaggio quando ha buttato lì, sono aperto alla nazionale, io mi sceglierei, eccetera, e secondo me ha capito che la situazione nazionale è veramente grave, rischia di rimanere col Cerino. Se molla pensando di poter andare sicuramente in nazionale, ma ci sono troppi macelli e incastri per le nuove elezioni, le cose, eccetera. Secondo me si stanno creando le condizioni per la sua permanenza, a meno che poi non esploda con De Laurentiis, cosa molto probabile.
0: Stefano, tu prima, per ribadire, ti eri pronunciato?
2: Per me 50 e 50.
0: 50 e 50, sì. Non sei ancora deciso.
2: No, non sono ancora. Manca probabilmente qualcosa che potrebbe andare via, ma non è detta l'ultima parola.
0: L'incontro con De Laurentiis, con il Faraone, potrebbe
2: perché
0: essere.
2: Perché c'è un altro anno di contratto, magari.
0: Va bene, vediamo. Questo è una cosa importante. Un altro anno di contratto, staremo a vedere. Va bene, ringrazio Lorenzo Di Benedetto. A domani, Lorenzo.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Lorenzo.
0: A presto.
15: Ciao, ragazzi. Ciao.
0: Ciao, grazie ad Andrea. Anzi, Andrea rimane. Grazie a Franco Piantanida. Ciao, Franco. A presto. Ciao, mi raccomando. Grande forma.
18: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Un partitone. E aspetta che con noi ci sono intanto il super portierone Simone Braglia.
2: Ciao Simone.
19: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simo, cioè, poi ci ritroviamo anche Andrea Piervincenzi.
19: Ciao Andrea. Buongiorno a tutti.
0: Poi collegato dalla non so se dalla redazione o meno, adesso lo vediamo, dalla redazione di Netflix, eccolo qui, Federico Bertoni.
2: Ciao Federico.
0: Ciao Federico, ben trovato, buon martedì.
20: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Sì, sono in redazione qui a Netflix.
0: Buon lavoro anche a voi. Senti Fede, facciamo un giro un attimo su Dybala. Ho preso questo argomento al volo proprio perché, insomma, a parte non si sa quando si gioca il derby, perché insomma abbiamo ricostruito qui tutti gli aggiornamenti che arrivano. La prefettura decide un orario, sposta lunedì e decide un orario, poi la Lega Serie A che fa? Dice, decideremo tutto con serenità, ricorso al TAR, quindi grande serenità, e quindi blocca tutto, non si gioca, non si capisce che quello che succederà, insomma, bene così mi viene da dire, caro Federico. Però, detto qui...
19: Una follia.
0: Follia, non so... Fai tu, perché noi abbiamo già dato in precedenza.
20: No, quindi vai. Per me la follia è a monte. Un anno fa, a luglio, quando si fanno i calendari, non si mette il derby nella domenica nel weekend degli internazionali. Roma ha tanti grandi eventi, voi lo sapete meglio di me, ci abitate, la vivete di più, ma qualche volta ci sono stato anch'io. Roma ha tanti grandi eventi durante la stagione, li sa gestire, però... la concomitanza tra il derby di Roma, che è una partita che ha problemi di ordine pubblico acclarati da tanti anni, e un evento diventato ormai planetario come gli internazionali di tennis, non doveva esserci, e quindi l'errore è a monte. Poi questo braccio di ferro tra la Lega e le istituzioni mi fa sorridere, perché credo io non sono esperto, ma credo che l'ultima parola ce l'abbiano le istituzioni, non la Lega Calcio. Se la prefettura decide che il derby non si gioca di domenica, non capisco su che basi la Lega faccia ricorso al TAR.
0: No, ma
20: cioè, qual è il
0: ci stavamo chiedendo anche io e Stefano prima, poi magari si poteva fare pure una telefonata, facciamo una telefonata al prefetto prima di fare tutte queste dichiarazioni, ma che dice?
20: Ma certo.
0: Cioè proprio per, no, una cosa, ancora il telefono funziona, ce ne stanno tanti adesso, i cellulari, si poteva fare eventualmente, vabbè, comunque. Detto questo, su Dybala che potrebbe giocare l'ultimo derby, che dici? Sei da... Che idea ti stai facendo? Perché insomma lui ha fatto questa dichiarazione e come ha detto Stefano, sembrava anche come di, vabbè, io non dipende da me, insomma, in questo momento... Vediamo.
20: Sì, sì, non lo so, sinceramente, Dybala, sentivo quello che dicevate, chiaramente il contratto attuale è un contratto che va tagliato, è troppo oneroso, sì. Credo che sia anche una scelta della Roma, nel costruire una Roma magari futura. Dybala è un giocatore fortissimo, ma che di fatto ormai ti dà un apporto minimo, cioè quante partite gioca all'anno Dybala? Può essere una scelta, non lo so, ma lo stesso Dybala, sono almeno 2 anni che si parla di un possibile ritorno in Argentina, sì. Si parlava del Boca, cioè, io credo che sia la conclusione naturale di un rapporto, per quanto poi questo giocatore, quando sta bene, fa ancora la differenza, perché domenica a Parma Dybala ha giocato sontuosamente,
0: sì, sì.
20: Il problema
0: sì.
20: È che non giocava da quanto però, ne gioca una ogni tanto di partita, quando gioca è sontuoso, ci credo che Gasperini se lo terrebbe anche, perché Gasperini dice, ma io anche se ce l'ho per 20 partite, però certo. Quelle 20 dammelo, no? Gasperini che gliene importa?
0: Certo, Braglia!
4: Dimmi!
0: Hai sentito, no?
4: Dybala?
0: Dybala, tutto il casotto del derby, hai sentito, no?
4: Al casotto del derby sono d'accordo con quello che diceva Federico.
0: Sì.
4: Sì, si doveva prevedere molto tempo prima la stesura dei calendari. Sul discorso di Dybala, per me, cioè io sto a sentire l'allenatore, perché è l'allenatore che poi decide i giocatori, perché se no, poi per amor del cielo, detto questo. Io credo che Dybala, come giustamente ha detto Stefano, di Dybala in giro in Italia e la qualità dei giocatori che ci sono in giro è poca roba. Quindi per cui un Dybala a mezzo servizio è sempre un signor giocatore.
0: Mm-hmm. Gian Vincenzi?
21: No, ma è come ha detto Stefano, la qualità la vedi. Tra l'altro Gasperini sembra un allenatore, è sempre passato per un allenatore che ama e che amava i giocatori molto fisici, non è così. Gasperini ama tanto la qualità dei giocatori, la differenza l'ha fatta con Lukman l'anno scorso, l'ha fatta con Papu Gomez, l'ha fatta con Ilicic, che tra l'altro assomiglia un po' a Dybala tecnicamente, quindi lui quei giocatori lì non ne fa meno, quindi è ovvio che un altro Dybala non lo trovi e se andrà via Dybala vorrà quella caratura là lui, perché l'abbiamo già detto tante volte, Gasperini non è a Roma per arrivare quarto o quinto, Gasperini a Roma fa un salto di qualità e possibilmente in 2-3 anni lottare per il titolo, quindi se va via Dybala devi cacciare i soldini e prendere uno che diventerà più o meno come lui, perché
0: guarda,
21: se non vinci.
0: Guarda, qua c'è Pietro al 331-82-00-213 che ci scrive, Stefano e tutti gli altri, come si fa a confermare Dybala che su 70 partite ne fa meno della metà?
2: Abbiamo detto.
0: Però il problema è questo, cioè nel
2: di vedere anche il compenso pattuire un altro accordo economico, esatto. E tenerselo anche
0: perché lui è scadenza e quindi
2: 20
0: si potrebbe
2: partite pattuire. Di alta qualità di Dybala valgono 40-30 di una,
0: cioè deve essere tutto conforme a quello che è
2: neanche sfiora la sua classe,
0: la situazione anche del giocatore, certo. No? Quindi prendere in considerazione questo, lui non può pretendere, la società,
2: ma io credo che non sia una questione economica, proprio non l'hanno chiamato,
0: sì, vero, perché questo è sembrato, Stefano. Quindi se non l'hanno chiamato vuol dire che hanno preso una decisione?
2: Probabilmente.
0: Molto probabilmente. Perché sennò ti chiamano, no? Dicono guarda.
4: Sì, però non c'è più il rispetto nei confronti delle persone da parte delle società. Purtroppo gli stranieri, le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Dybala, ma ne abbiamo visti tanti altri, non da ultimo anche, mi piace sottolinearlo, ne ho parlato con te Marco e anche con Stefano, cioè la cacciata di sbravati dalla Juve,
19: cioè di un signor responsabile di un settore giovanile che pur avendo vinto quello che ha vinto, praticamente avendo ancora degli anni di contratto, è stato cacciato dalla Juve. E non è una questione di soldi, è una questione proprio di trattamenti, che oggi come oggi
0: si è perso un po' il rapporto forse con le persone.
19: Si è perso il rapporto, esatto, si è perso il rapporto con le persone, il rapporto più freddo, di gestione più fredda. Loro sono i proprietari, gestiscono così. Secondo me ci sono grandi errori da parte delle società straniere nella conduzione delle società. Infatti chi ha vinto anche per una questione di umanità rivolta a coloro che lavorano all'interno della società. Chi non ha senso d'appartenenza oggi non riesce a vincere più. Apriamo un capitolo un po' troppo lungo per poter stare a discutere, però io vedo...
0: Però qualcuno potrebbe pure dire i tempi sono cambiati, bisogna un po' adeguarsi a queste cose.
2: Sì,
0: qui,
2: è vero, insomma, Marco, però consentimi, quello che dice Simone non è del tutto sbagliato. Cioè, lui dice senso di appartenenza, i valori, il gruppo, la squadra, lo sport di gruppo.
19: Non è più lo spogliatoio, non è più lo spogliatoio.
2: Cioè, Paris Saint-Germain è pieno di soldi, ma si vede che... Hai visto gli ultimi minuti a Monaco di Baviera, cioè la panchina partecipava, ci sta un lavoro anche umano, di valori, fatto bene dall'allenatore. Cioè l'allenatore è bravo non soltanto a instillare i principi di gioco, ma anche a trasferire qualcosa di sentimentale all'interno delle cose. Se no, senza anima, tu non vinci uno sport.
0: Guarda, hai fatto bene...
2: C'è poco da fare, sono d'accordo con quello che ho detto.
0: Ha fatto bene a sottolineare una cosa, perché ho letto un
2: passaggio... Anche nel 2040, nel 2080, sarà così.
0: Ho letto un passaggio di Kroos, giocatore del, ve lo ricordate,
2: salvo
0: no?
2: Gli avatar, insomma, se poi ci impallano tutti, no?
0: Che ha detto, dice, avete visto quando è uscito dal campo Dembélé, che l'ha sostituito Luis Enrique, no? Nella partita, avete visto che cosa fa lui? Va in panchina, si mette lì, incita i compagni, quindi partecipa. Ha detto, da quando invece da altre parti sostituisci qualche giocatore importante, esce fuori tutto incazzato, insomma, no? Questo è un po' il senso, no?
2: Ma può uscire anche dal campo incavolato, non è quello. È proprio, si respira, cioè se non si respira quell'aria lì, poi guadagnare una montagna di soldi, guadagnare 2 lire, 2 euro, poco cambia. Secondo me lo sport a grandi livelli, cioè non è che è dissimile dallo sport dilettantistico, te lo porti dietro, c'è la passione, tu hai la passione per le maratone, cioè quanta passione ci metti?
0: E quanta fatica.
2: Bravo, però ci devi andare preparato, quasi da professionista, perché sennò...
0: Assolutamente, sennò ti fai male.
19: No, Marco, posso, scusami.
0: Vai, poi sento anche...
19: Per rafforzare questa idea che diceva Stefano, che vinci con lo spogliatoio come quello del Paris Saint-Germain, come quello dell'Inter, ti faccio un esempio di un altro sport, il tennis, nella Coppa Davis, vedere i giocatori che ci sono in panchina, che partecipano ad ogni punto a quello vuol dire gruppo, quello vuol dire...
2: E che vincono senza Sinner.
19: Esatto. Quello vuol dire l'essere, aver creato un gruppo che ha determinati valori e con i quali insieme si arrivano agli obiettivi.
0: Certo.
19: Negli altri abbiamo un esempio lampante, alla luce di il Milan, in questo caso c'è tutto meno che un gruppo, da questo punto di vista. Ci sono tante altre squadre in Serie A che non hanno un'identità, ma per identità non è l'identità legata a un valore economico, è un'identità umana, c'è un rapporto umano e un'appartenenza che di contenuto è legato all'aspetto umano.
0: Senti Federico, dando un'occhiata, cambio al volo un attimo argomento, poi se vuoi aggiungere qualcosa fallo pure, però Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan, Roma 67, Como 65, ingorgo Champions, ragazzi, a 2 giornate dalla fine, qui veramente è difficile.
20: È addirittura un ingorgo maggiore di quello che si potesse pensare, perché onestamente fino credo a venerdì l'idea di tutti era una lotta a 2, Juventus, Roma e magari il Como, che però era staccato, quindi diciamo che il Como aveva poche chance. Nel giro di 2 giorni è diventata una lotta a 5, di queste 5 io credo che il Napoli comunque abbia semplicemente rimandato, perché io credo che il Napoli tra la partita col Pisa e l'ultima giornata riuscirà a fare quei 3 punti che gli servono. Gli altri sono tutti in bagarre, e ad oggi io credo che il Milan, stando al momento di forma, il Milan sia quella messa peggio. Cioè il paradosso è che il Milan, se dovesse sbagliare la partita di Genova, rischia addirittura di andare in conference. Perché se il Como vince e il Milan perde, il Milan si ritrova fuori da tutto. Poi certo c'è il derby di Roma, bisogna vedere cosa fa la Roma. La Juventus all'ultima giornata avrà il Torino, credo sarà quella la partita più difficile, più che onestamente Juve-Fiorentina, che vedo più semplice. Però io in questo momento, se dovessi scommettere un euro, non lo metto sul Milan.
0: Non lo metto sul Milan. No. Pier Vincenzi, facciamo un giro veloce su questa cosa.
21: Tre mesi fa io avevo detto che Juve-Roma le vedevo davanti al Milan, tre mesi fa, mi davano una sensazione di
0: quindi anche tu escludi, tiri fuori il Milan anche tu?
21: No, ha questo vantaggio enorme che a parità di punti fa fuori la Roma, che fanno tutti e due sei punti, però la partita di Genova secondo me è più complicata del derby, perché la Roma in questo momento con la Lazio, che giocherà tra l'altro tra domani, la Roma secondo me in questo momento è parecchio più forte della Lazio, sinceramente, con la Lazio che avrà una squadra anche un po' messa male, perché devi giocare sicuramente 90 minuti, magari giochi 120, secondo me il Milan c'è cioè, leggermente dietro, ma non nettamente, perché magari un colpo di rimbalzo ce l'ha, e se vince Genova l'ultima col Cagliari, per me non è una partita, con tutto il calcio moderno un po' cambiato da quel punto di vista, ma credo che le motivazioni alla fine Milan-Cagliari non può che finire con un risultato pieno a favore del Milan.
0: Braglia?
19: Ma sì, è un bel ingorgo, però in questo momento io vedo avanti leggermente la Roma, perché vincere la partita di Parma, come l'ha vinto la partita di Parma, ti dà quell'autostima e quella forma, e soprattutto alla fine di un campionato abbastanza faticoso dal punto di vista mentale e quant'altro, che ti permette appunto, questa vittoria a Parma ti permette di affrontarla con un'autostima a mille rispetto a una squadra, il Milan, che arriva da partite molto deficitarie da un punto di vista di forma mentale, perché in questo momento conta l'aspetto mentale delle partite. E non da ultimo non scarterei il Como, perché secondo me il Como dovrebbe fare un playing a meno dell'ultima partita a Cremona, che
0: a 71 secondo me ci arriva.
19: Secondo me arriva a
21: 9 punti, perché la Juve c'ha quell'ultima partita col Torino. Il Torino non è quello di qualche mese fa, il Torino è una squadra in salute, quindi pure la Juve è dentro.
0: Ma Juve ha ritrovato Vlahovic, per Vincenzi.
19: Certo.
0: Non sottovalutate l'effetto Vlahovic.
19: Ma per me la Juve è fuori da questo contesto.
0: Fuori dalla Champions?
19: No, fuori nel senso che entra dentro.
0: Dal mucchio, sì, dall'ingorgo, tu dici.
19: Dall'ingorgo.
0: Scuote quello, la testa, aspetta, questo... fermati, no, che scuote scudo, la testa.
2: No, io non
0: ne
2: scudo nulla.
0: No, tu metti dentro pure la Juve, questo ingorgo ci sta.
2: Sì, perché l'ultima, il Toro, mi sembra bello in forma.
0: Sì, dici?
2: Quindi secondo me, noi stiamo parlando di forse 6 punti che potrebbe fare il Como. Le altre non lo so. Diciamo così,
19: no, quello c'ha ragione.
2: Secondo me il Milan che fa? Ne perde Milan, secondo me non le perde le ultime due.
0: Non le perde le ultime.
2: Pareggio una vittoria, secondo me.
0: Pareggio una vittoria ce la fa, insomma.
19: Ma non lo so.
2: Ma che ne perde un'altra ancora, Simone? Non lo so. Io
19: ascoltami, a Genova ti dico che stanno aspettando questa partita.
0: Che è una battaglia di davvero, Federico, sì. È così. Ma perché aspetta?
19: Sì.
0: Ma no, perché c'è De Rossi che è una doppia partita, allora, per De Rossi, diciamola, sì, tutta.
20: No, ma certo, c'è l'aspetto De Rossi che sicuramente vuole... Ah, De Rossi, non dico che si giochi l'amore dei tifosi della Roma, perché sarei eccessivo, De Rossi ce l'avrà sempre l'amore dei tifosi della Roma, però voi immaginatevi se lunedì o domenica, adesso non so quando si giocherà, perché non si capisce niente, ma voi immaginatevi se i tifosi della Roma vedessero un Genoa scarico, che si scansa, no? La faccio semplice. È ovvio che questo non potrà succedere. In più ci aggiungo che il Genoa giocherà la sua partita a casa sua l'ultima giornata. Tra l'altro Genoa-Milan hanno una rivalità molto forte, parlo di tifoserie. Quindi no, la partita di Genova è difficile, è ostica. In questo momento il Milan va a fare una partita molto complicata, ma soprattutto il Milan dell'ultimo periodo dimostra che può perdere con chiunque nettamente, perché certo. Milan-Udinese 0-3 Non è una cosa di tanto tempo fa, eh. No, è una partita di 20 giorni fa.
2: No,
20: quindi...
2: no, ma non c'è dubbio, ma... Federico, però non lo so, non immagino il Milan che possa perdere altre due partite. Cioè...
20: No, due no. Col Cagliari sono d'accordo con Pier Vincenzi. Milan Cagliari dovrebbe essere uno, credo.
2: Ma Genova riperde il Milan. Bah, magari pareggia.
20: Però tu hai detto che secondo te pareggia. Allora, secondo me, se il Milan fa 4 punti, poi bisogna vedere cosa fanno, cosa fa la Roma. Perché se la Roma ne fa 6, allora il Milan è scavalcato dalla Roma.
0: È un bel finale. Quindi... intanto bisogna vedere quando si gioca la prossima giornata, perché ancora non lo sappiamo. Tra le altre cose. Però ultimo giro, Federico, parto da te. Nel Milan c'è un gran caos in questo momento, no? Cioè il ritiro, domani vanno in ritiro, vero?
20: Sì, domani inizia questo ritiro.
0: Cioè tutti tra sotto sembra processo.
20: Un ritiro, sì, sembra anche un ritiro che non mette d'accordo tutti, perché pare che l'abbia
0: Allegri
20: voluto
0: non era
20: fare,
0: molto contento, Non mi è sembrato proprio molto...
20: Pare di no.
0: Di percepire che non c'è proprio una grande, in questo momento, no. Linea comune tra direttore...
20: Facciamo una cosa,
0: io vi chiedo una cosa. La prima cosa che deve fare, a prescindere di come vada questo finale, sia che arriva in Champions che non arriva in Champions il Milan, la prima cosa che deve fare il Milan è finire il campionato. Federico, la prima cosa.
20: Deve decidere a chi vuole realmente affidare il percorso, il progetto tecnico, perché il problema del Milan, uno dei problemi del Milan, è che dall'inizio dell'anno, cioè dall'estate, non c'è comunione di intenti tra la proprietà, la società e la dirigenza dell'allenatore. Okay. Iglitare non ha potuto fare realmente il suo lavoro in questa stagione. Massimiliano Allegri, che ha delle colpe, ne ha tante secondo me, però ha anche qualche giustificazione, cioè quella di non aver potuto incidere minimamente sul mercato, perché non è stato mai ascoltato Massimiliano Allegri, non è stato ascoltato nemmeno Tare. A gennaio stavano comprando
0: Matetà
20: e lo stavano comprando.
0: Ha portato i giocatori titolari. Questi Urlani, sono i giocatori.
20: Urlani e Moncada seguono una strada, Tare ne segue un'altra, Allegri ne segue un'altra ancora. Vi dico che addirittura Ibrahimovic ne segue un'altra, perché Ibrahimovic parla con alcuni giocatori nello spogliatoio dicendogli, quelli che giocano meno, ok, quindi mi vengono in mente i Kunku, gli Asciari, quelli che potrebbero essere un po' scontenti, e pare che Ibrahimovic vada a parlarci e gli dica l'allenatore ti doveva far giocare di più. Bene. Cioè la situazione è molto complicata, è una polveriera. Allora per me la proprietà, la prima cosa che deve fare è fare chiarezza, stabilire una linea di comando.
0: Bene, Braglia, che deve fare? La prima cosa, veloce, che devo andare in pausa.
1: No, confermo tutto quanto ha detto Federico, non, né più né meno.
0: E quindi la prima cosa che deve fare?
1: Ma anch'io e da mo'. O vendono la società, però non c'è un acquirente oggi, o se no, a mio modo di vedere, devono restituire, ma non succederà mai, e poi non accetterebbe mai quello che c'era quando ho vinto lo scudetto, la società che c'era quando ho vinto lo scudetto.
0: Cioè Derica Mammaldini?
1: Sì. Non succederà mai, perché bisogna vedere... Bisogna vedere se anche Maldini dovesse accettare, ma non credo che
0: E tu dici deve richiamare Maldini. Bene, Pallomeni, la prima cosa?
2: Beh, la situazione... Io non sono favorevole per i ritorni, però in questo caso l'eccezione...
0: Faresti pure tu riportare Maldini?
2: Beh, insomma, la situazione è molto confusa, eh? Cioè, ci sono i tifosi che contestano la società, all'interno non si capisce le dinamiche, non si capiscono le dinamiche, anche per un... non banale. Però per una decisione di andare in ritiro, chi c'è favorevole, chi non è favorevole, ma in questo momento devi star zitto, magari no, mettere le tende a Milanello,
0: certo,
2: no, cioè non lo so.
0: Quindi pure tu sei dello stesso avviso. Pier Vincenzi?
21: No, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Federico, che magari vicino che ci sono più anime dentro il Milan, però la cosa che non sopporto è perché quando le cose vanno bene, tipo quando era seconda vicino all'Inter, la società era tutto a posto, nessuno parlava.
0: Sì, grande lavoro di Tare e di Allegri, si diceva.
21: Ok, avevo sistemato il progetto tecnico, poi perdi 4 partite, boom, escono dallo stadio, la società, Furlani. Cioè, allora, o è colpa della società sempre, oppure mai. Cioè, nel senso, sennò qui è troppo facile, così, come il giochino degli allenatori. Quando fanno male, male, è colpa di come gli hanno costruito la squadra, e quando fanno bene è merito loro. Non è giusto, ragazzi, cioè
0: società. Anche questa è un'osservazione che ci può stare.
3: La squadra sì, comunque è competitiva, se arriva quinta, la colpa di giocatori, di allenatore, di tutti quanti.
0: Sì,
3: cioè di chi è colpa? Perché deve essere colpa di Furlani o di uno che ha messo i soldi per comprare i giocatori? Questa è una cosa proprio che io non riesco a capire. Se la Lazio vince, mo lo dico, diventa bravo perché ha vinto domani. Cioè, dico, se perde è un coglione, non è capace a fare squadre, Fabiani non capisce niente e così via. Io credo che ci vuole più equilibrio e soprattutto più onestà intellettuale nel giudicare quello che succede in campo.
0: Giusto, va bene, ci fermiamo qui allora. Pier Vincenzi, grazie per questa analisi, ci sentiamo prestissimo.
2: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
3: Un abbraccio.
0: Ciao Andrea. Federico, ti lasciamo al lavoro. Io ho visto, c'è una bella finestra, si vede il cielo azzurro alle tue spalle. In fondo
20: no alla mia destra
0: io la vedo da ieri, è il riflesso,
20: sì.
0: Ah, tu ce l'hai
20: davanti. Una bella giornata,
0: sì. Ti vedo un cielo azzurro proprio,
20: è vero.
0: Vabbè, mette serenità, cielo
20: un cielo romano, qui un siamo cielo meno abituati, però ce l'abbiamo anche noi ogni tanto.
2: Mentre il cielo al Foro Italico è plumbeo per Pellegrino, 24 minuti sta capitolando
0: 4-0 già, una roba, questo è un carro armato, ragazzi. È una roba impressionante sto Sinner, mette pure paura. Mamma adesso, mia. Capito? Va bene, caro Federico, a presto, buona
20: grazie,
0: un abbraccio.
18: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Stefano, c'è Simone Braglia?
2: Ciao Simone.
0: Noi.
6: Sì, ciao,
0: salutiamo Simo. Ciao Simo, ciao, ben trovato, ben ritrovato Simone, stai bene, tutto ok?
6: Sì, dai, tutto ok.
0: Allora, diamo anche il buon pomeriggio a Franco Ordine. Ciao Franco.
2: Ciao Franco.
22: Eccomi, buon pomeriggio a voi tutti.
0: Buon pomeriggio. Io voglio farvi subito una domanda a tutte e due, anzi a tutte e tre, ma questo argomento l'abbiamo già toccato io e Stefano, però voglio sentire pure Braglia e Ordine. Ma chi sta facendo peggio tra Conte e Allegri? Braglia.
6: Ah, a me, tra Conte e Allegri, ma chi sta facendo peggio? Alla luce di come stanno le squadre e della classifica, Allegri.
0: Perché? Questo, però mi dite perché?
6: Ma perché la squadra ha meno identità di quello che si sperava potesse avere, al di là degli infortuni o dei vari. Cioè, la squadra si è involuta dall'inizio dell'anno, a mio modo di vedere, non ha avuto quel trend di continuità che comunque aveva nella prima parte dell'anno.
0: Qualcuno però ti potrebbe dire che non è stato aiutato con il mercato, con le richieste, eccetera, quindi...
6: Beh, ma allora ha sbagliato, cioè io penso che il ruolo dell'allenatore sia anche quello di dover imporre una linea di gestione e soprattutto una linea di persone da acquistare per la valenza del gioco che deve esprimere la squadra di cui
0: è. Cioè tu dici l'allenatore deve entrare anche in queste tematiche, non può stare fuori, questo stai dicendo.
6: Ma sì, perché se io vedo una delle squadre che ha una maggiore identità oggi è il Como, e Fabregas ha fatto lui tutto il mercato, ha avuto il budget a disposizione e ha comprato lui i giocatori che voleva comprare per quello che voleva.
0: Però qualcuno ti potrebbe dire lì c'è una intesa tra società e allenatore, c'è un discorso diciamo di lavoro insieme, mentre qui ci sono delle anime diverse che vanno ognuno un po' dove gli pare.
6: Ma delle anime diverse, il calcio ormai è diventato un'impresa e come tale deve essere gestita da chi è il capo della società e nel rispetto però dei ruoli che ci sono all'interno di una società. Perché se uno si vuole interessare, se metto caso la proprietà che mette i soldi, cioè la proprietà è fatta per mettere i soldi e mette i soldi per certi acquisti. Dopodiché chi deve scegliere, a mio modo di vedere, è chi capisce del mercato, perché se la proprietà si adotta del fatto di dover capire anche del mercato, forse non c'è rispetto nei ruoli di chi deve invece tecnicamente dover utilizzare la sua conoscenza per prendere quei giocatori che servono per arrivare agli obiettivi che la società pone.
0: Stefano, arrivano tanti messaggi, no? Conte il più colpevole avendo una squadra top ha miseramente fallito. Buongiorno, ci scrive Federico Franche, il Milan non ha giocato e specula solo sul contropiede, all'inizio andava bene, ora che siamo alla fine non sanno più che cosa fare. E poi vabbè, qualcuno dice ho paura che la Juve non arriva quarta, quindi altri temi.
2: Insomma, a me sembra che sia un discorso anche generale, Marco, io capisco che l'attenzione adesso è focalizzata su questi due fuoriclasse.
0: Beh, sono i due allenatori più importanti del nostro campionato.
2: Per un motivo per l'altro non stanno convincendo, soprattutto perché le loro squadre non offrono spettacoli così irresistibili da un punto di vista estetico. Detto questo, per me restano due allenatori di valore, poi possiamo discutere chi ha fatto peggio e chi ha fatto meglio. Io mi sono esposto, t'ho detto, cioè, secondo me dipende, perché insomma Conte è vero che ha fatto male, malissimo in Champions League, in Coppa Italia e benino in campionato, però non ha avuto a disposizione, non è che gli voglio creare della tema,
0: non
2: ha
0: avuto a disposizione. Perché non ce li ha avuti qualcuno?
2: Per colpa dire, magari anche di, non lo so, di dividere delle responsabilità degli infortuni, okay. Però insomma non ce li ha avuti, adesso di chi è la colpa?
0: No, no, vabbè, io faccio, sai,
2: la no, per carità, la responsabilità anche dell'allenatore, di chi o di qualcuno, anche voglio dire lo staff match, lo staff dei preparatori atletici, insomma voglio dire un po' di tutti, perché

0: la Roma sta facendo bene, ha fatto male, il Milan sta facendo malissimo, ha fatto bene però una prima parte, cioè, voglio dire, vedi, Napoli, Juventus, Roma, Milan, ecco, il Como è l'unica eccezione, perché voglio dire, non è che gli si chiedeva tanto all'inizio della stagione al Como e sta facendo una stagione sopra le righe, ma le altre quattro, te dimmi chi... Sai scegliere chi è più forte una dell'altra?
1: Tutte incompiute, tu dici.
0: Mamma
1: okay.
0: mia, una cosa. Fammi... C'è l'Inter che ha perso quante? 5 partite in campionato? Ha dominato, sta più... ha preso il largo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ha preso il largo, dopo Pasqua ha preso il largo.
1: Franco, voglio sentire anche il tuo pensiero.
2: Ah, ma guarda, il mio pensiero è molto semplice. Dal punto di vista estetico, io ieri sera ho visto Napoli-Bologna, non mi sembra che il Napoli rispetto al Milan offra questo... strepitoso calcio spettacolo per cui diciamo siamo più o meno lì. Il Napoli, se dobbiamo giudicare oggi il lavoro di Conte, dobbiamo mettere il fatto che primo partiva dallo scudetto la passata stagione, secondo reduce da un mercato sontuoso, terzo come diciamo spiegazione parziale e importante allo stesso tempo il numero industriale di infortuni patiti durante la stagione. Poi possiamo discutere su a chi attribuirne la responsabilità, ai medici, soltanto ai preparatori oppure complessivamente allo staff tecnico, questo è tutto da vedere. Il Milan partiva da l'ottavo posto l'anno scorso, ha fatto un mercato soprattutto a vendere e si è ritrovato obiettivamente a fare tutto un girone d'andata, 42 punti, eccellente, tanto è vero che era in zona, diciamo tra virgolette, primo secondo posto. È un girone di ritorno molto deludente, secondo me c'è il fatto che paga obiettivamente due crisi clamorose, una di una rosa molto ridotta, tolti gli 11 titolari obiettivamente non è che c'ha grandi ricambi in panchina, e secondo la crisi acuta degli attaccanti e soprattutto di Leao e Pulisic, che dovevano essere i suoi due bomber di razza. Questa è la spiegazione per cui, come Stefano, concordo, se il Milan va in Champions ha fatto il suo, quindi sei. Io personalmente sono molto scettico, secondo me non ce la fa. Se il Milan non ci va, diventa 4 in pagella, con coinvolgimento anche dello stesso Allegri. Il Napoli ci andrà domenica a Pisa e quindi diciamo ha fatto il suo, tenuto conto del flop clamoroso in Champions, secondo me prende un 6 più.
1: Mi trovo molto d'accordo su tutto quello che ho sentito, però vi faccio allora una domanda. Visto anche diciamo la votazione che ha dato Franco adesso, no? Distinguendo le due cose, allora facciamo l'ipotesi in cui il Milan non va in Champions e comunque il Napoli finisce questa stagione conquistando, possiamo dire, all'ultima giornata più o meno la zona Champions. Cambiereste gli allenatori tutte e due? Stefano?
0: Bella domanda.
1: Considerando che conta un altro anno di contratto,
0: cambiare, quindi... Allora, sono due allenatori, io mi metto dalla parte, adesso facciamo questa cosa qui, questo ragionamento. Mettiamoci dalla parte di Allegri e Conte. Allegri e Conte sono due allenatori diversi, simili, però nel fatto di avere giocatori forti a disposizione. Allora, tu non puoi cambiare 20 giocatori, diciamo 15,
1: certo.
0: 18.
1: Ok.
0: E quindi cambi allenatore.
1: Cambieresti allenatore.
0: Delle due l'una, non è che puoi cambiare
1: quindi
0: 10
1: tutte
0: calciatori,
1: tutte e due,
0: cioè Allegri, adesso immagino Max che dice quello no, e dicono guarda, sai che c'è, tu no, perché non puoi cambiare 12, cioè non è mai accaduto nella storia delle società
1: una rivoluzione dei giocatori, non si può,
0: nei secoli che puoi cambiare 15 giocatori, non c'è questa possibilità di farlo, e quindi cambia allenatore.
1: Vado da Urdine stavolta e poi mi lascio Braglio.
2: Allora,
1: Franco.
2: Sì, allora io dico questo, voi sapete che io ho un debole per Antonio Conte, oltre che un'amicizia sincera, è una stima notevolissima, però dal punto di vista estetico, e quindi vi pongo questo quesito, obiettivamente il Napoli di quest'anno è un Napoli che non cattura mai l'occhio. Mi chiedo perché c'è

0: questi sapientoni che non hanno mai allenato nemmeno in una scuola calcio, mettono sotto accusa il calcio di Allegri, che è obiettivamente scheletrico dal punto di vista offensivo, e invece stanno zitti dinanzi a Conte. Questo è un quesito che lancio al vostro dibattito.
1: Tu dici la critica perché è più feroce nei confronti di Allegri per la qualità di calcio,
0: certo,
1: e non di Conte.
0: Te lo dico io perché proviene purtroppo da un nucleo ristrettissimo di persone che hanno dei problemi di natura personale nei confronti di Allegri, e quando c'è un problema di natura personale, di rapporti, di rancori, eccetera, nel giudizio non sei mai sereno e mai obiettivo. Rispondere al tuo quesito, allora, Allegri se vince la Champions non solo ha non solo ha il contratto ancora per un anno, ma gli scatta l'opzione per il rinnovo dell'altro anno ancora.
1: Okay.
0: Nel caso di Conte ha ancora un anno. Il problema di fondo, secondo me, per tutti e due è identico, e cioè il Napoli va sicuramente in Champions, ma il piano industriale del Napoli dell'avventura, che prevede abbattimento del monte stipendi,
1: certo,
0: puntare sui giovani, liquidare parte dei giocatori in scadenza di contratto tipo lo Bogdan, Anchissà e compagnia bella, può soddisfare Antonio Conte? Idem con patate per Allegri. Ammesso e non concesso che vada in Champions, secondo me non ci va. Il piano industriale, perché ha una squadra che in questo momento è impaurita. Domenica voi dovevate vedere le facce dei giocatori del Milan quando sono entrati in campo per fare il riscaldamento con l'inizio della contestazione. L'anno scorso, quando c'è stata la contestazione della curva, andatevi a vedere i risultati del Milan a San Siro, le ha perse tutte. Quindi la squadra è impaurita, la squadra ha il serbatoio senza benzina, terzo, ha perso l'unico giocatore che gli faceva da bussola nei momenti difficili, che è Modric. Per questi tre motivi messi insieme, più il fatto che sbagliano dei gol che non si possono vedere, quello che sbaglia Leao davanti alla porta domenica.
2: Ma tu sei certo, Franco, perdonami se ti interrompo, che il Milan perderà a Genova?
0: Sono certo che non vince, perché per qualificarsi il Milan deve vincere le ultime due, perché per matematica devi arrivare a 73. Secondo me ce la fa a Genova, però è un mio parere. E allora concludo, anche per Allegri, il giorno in cui dovesse conquistare la Champions, si confronta con la società che ha un piano industriale completamente diverso da quello suo, secondo me lui è in grado di mollare il contratto e di andarsene.
1: Allora, mi manca Braglia.
3: No, sono d'accordo. Allora, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, in parte. Perché io rispetto all'analisi del signor Ordine che ha fatto, sulla quale nella maggior parte dei casi sono, però io dico che Conte anche con la squadra, poi possiamo giudicare il perché e il per come, però anche con una squadra che ha avuto delle parecchie deficienze dal punto di vista fisico, è riuscito a tenere a galla il Napoli. E non è stato facile per il Napoli. Allegri invece, in un momento delicato, la squadra si è evoluta.
0: Questa è la differenza. Però a proposito di identità, questa è sicuramente una differenza. Osservazione perfetta.
1: Sì.
0: Però a proposito di identità, secondo me non si può dire che una squadra ha identità per 5 mesi e poi improvvisamente la perde, come se avesse perso il portafoglio o avesse perso le chiavi di casa misteriosamente. No, lì secondo me ci deve essere una spiegazione che attiene con qualcosa di diverso, e cioè con la testa. E allora mi dicono quelli che stanno dentro al Milan che, per esempio, la sconfitta di Napoli, che veniva dopo il derby, e che era l'occasione per restare a
2: di Roma contro la Lazio dopo il derby.
0: Sì, no, scusami, no, di Napoli comunque, ah. Di Napoli, che consentiva di restare aggrappati in qualche modo al treno dell'Inter dello Scudetto, e lì in quella circostanza il gruppo ha avuto un cedimento. E se voi considerate la inquietante analogia con quello che è accaduto 3 anni fa alla Juventus all'ultima Juventus di Allegri, con Giuntoli che a gennaio non gli prende i giocatori di cui aveva bisogno, ma gli prende Alcaraz e Dajou, e la Juventus si sgonfia nel mese di febbraio dopo essere stata punto a punto con l'Inter, e si riscatta solo nel finale vincendo la Coppa Italia con l'Atalanta, che 3-4 giorni dopo va a vincere l'Europa League. Voi troverete una grande analogia inquietante su questi due finali di campionato. Io metto insieme, oltre che l'aspetto psicologico, anche l'aspetto fisico.
1: E beh, ci sta pure questo. Io aggiungo a tutta questa analisi, che è stata piacevolissima da ascoltare, Stefano, la mia sensazione di questi due allenatori, che sono comunque rispettabilissimi, perché ripeto, hanno vinto tanto, e di conseguenza quando tu vinci vuol dire che qualcosa hai fatto. Però io ho la sensazione che in questo periodo loro siano un po' troppo ancorati al loro modo di fare calcio, e non vidi un'apertura. Io questo vedendo le due
2: ci
1: le squadre,
2: può stare,
1: cioè, il Napoli anche l'anno scorso è vero che ha vinto lo scudetto, ma vi ricordate quanta fatica, quanto modo di arrancare con questo calcio? Cioè, io non lo so, ho questo tipo di sensazione. Cioè, ripeto, stiamo parlando di due top allenatori, possono non piacere.
0: Ti posso aggiungere un'altra riflessione a questa tuo giudizio, che secondo me è molto ben piantato nel terreno della realtà. Allora, l'unica volta in cui nel recentissimo passato Allegri si è fatto tentare dalla voglia di cambiare sistema di gioco è stato Milan Udinese in casa, è andato col 4-3-3, è andato incontro a un bagno di sangue.
1: Però ti aggiungo una cosa, e non voglio assolutamente rubare altro tempo, però ti aggiungo una cosa, vero quello che sottolini, però io penso anche, Franco, che per fare un cambiamento ci vuole del tempo, no? Cioè, non è che con una partita tu piazzi,
0: quindi
1: non lo puoi improvvisare, quindi credo che
2: servono anche allenamenti diversi.
1: Esatto, servono anche allenamenti diversi, Stefano, poi tu me li insegni da questo punto di vista.
2: Fa quel gioco lì, o in Serie B Alvini fa quel gioco lì col Frosinone, esatto. Perché cioè, durante la settimana devi fare 50 metri indietro a rincorrere, esatto. Non uno contro uno in fase di non possesso.
1: Cioè, non è che l'ha detto ieri sera, esatto. Hai sentito?
2: Non è che
1: detto.
2: Ti puoi inventare un sistema, ti svegli la mattina, come ha detto correttamente Franco, faccio il 4-3-3, e 4-3-3 ti cambiano i metri, oh, ma devi coprire il campo in maniera differente.
1: Sì.
2: Cioè, non è che il 4-3 ti avvantaggia.
0: Non solo, ma quando giochi contro l'Udinese, in questo caso, che fa il 3-5-2, le due mezzali del 4-3-3 devono coprire in larghezza l'ira di Dio.
2: Esatto, bravo. Scherzando.
1: No, è verissimo.
2: Cioè,
1: verissimo.
2: Non è che ti diverti, è un'idea. Le lui 4-3-3, la me, come ha detto giustamente Franco, io gioco, sono mezzala. No, 100 metri, sai quanti chilometri fai? E poi devi fare corse di qualità.
1: Sì,
2: a giocarla anche bene.
1: Guarda, ti posso
2: che se
1: dire,
2: sbagli ti infilano.
1: Possiamo
2: come
1: portare una testimonianza, Franco e Simone. Ieri sera con Stefano abbiamo avuto il piacere di in una trasmissione di avere ospite Calò, il centrocampista del Frosinone, e ci raccontava dell'impatto con Alvini. Ha detto all'inizio, quando facevamo le prime partite di allenamento, lui mi riprendeva sempre perché voleva che io facessi un qualcosa che non avevo mai fatto, ad andare con l'uno contro uno sistematicamente. Dice, io non l'avevo mai fatto, sono un centrocampista che alzo la testa, devo giocare la palla. E ci è voluto del tempo, dal ritiro fino alle prime partite, per poter entrare in quel tipo di idea di calcio. Quindi ci vuole un lavoro di campo, ci vuole un lavoro continuo, non è una cosa facile cambiare. Ecco perché dico forse
2: quello che tu dici, ancorati, allora, mentre Conte però fa fare allenamenti un pochino più, no, diciamo,
1: sì.
2: Io non so Max a che punto, Franco, poi sa esattamente come stanno le cose all'interno del Milanello, però è un conservativo anche cioè ha dei principi secondo me corretti, si affida molto, ha un fiuto eccezionale, Stefano, nel riconoscere il talento o il non talento, esatto, di un calciatore.
0: Stefano, lui aveva un problema. Tanto altro. Stefano, lui aveva un problema fondamentale quando è arrivato, ed era il seguente: questa è una squadra che l'anno scorso tra campionato e coppe ha preso 60 gol. 60!
2: Sì, no,
0: allora, lui, avendo perso Ciao, Teo Hernandez e compagnia, ha detto: allora, adesso dobbiamo prenderne la metà. Obiettivamente ci è riuscito, perché è una delle migliori difese col Como del campionato. Il punto vero, secondo me, è che lui non poteva aspettarsi questo improvviso impoverimento dei due davanti, perché se tu non fai più gol con i due davanti, che erano la tua arma a disposizione unica, perché Fulcro
2: è così.
0: Jimenez è stato assente 5 mesi.
2: Ma poi a gennaio voleva altro, dai, se non ci giriamo intorno, dai, su, non è arrivato nessuno, dai.
0: Allora io ti dico questo, a gennaio io personalmente mi sono sempre battuto per quel che potevo, naturalmente, nelle mie occasioni in cui scrivevo, in cui dicevo: poiché la squadra che ha una cifra tecnica ridotta in questo momento sta tenendo il passo delle altre grandi in vetta, non ci vuole molto per rendere un po' più spessore tecnico al gruppo e consentirgli di fare un salto di qualità. Cioè, ti faccio un esempio banale: se il Milan, anziché prendere il primo gennaio Fulcrook, che lo deve prendere per forza perché c'ha un solo attaccante in quel momento, perché c'ha Leao con la pubalgia e Jimenez operato, se tu non hai Fulcrook il primo giorno, e che poi gioca a Firenze e si infortuna, ma se tu avessi preso Malen, a quest'ora il Milan era attaccato al sedere dell'Inter.
1: Beh, Malen avrebbe fatto comodo a tutti, l'ha preso la Roma, ha fatto una grande operazione. Simone, vuole aggiungere qualcosa?
4: No, stiamo dicendo, cioè, giocatori che hanno fatto
2: che
4: la
2: fanno
4: differenza,
2: gol, Simone, l'abbiamo sempre detto, diciamo, questo finale di stagione sarà contraddistinto da cosa? Da Malen, da Dovikas. Chi è che segna nella Juve? Vlahovic è tornato. Ma il Milan ha detto bene Franco, adesso avevi fatto Olinda su Leao e Pulisic, ti sono venuti a mancare per un motivo e per l'altro, ma davanti, ragazzi,
1: però
2: dai,
1: però
2: non è che voglio difendere Allegri, ma chi ha preso
1: un'osservazione?
2: Ma dai, però
1: tutto
2: un'osservazione,
1: vero.
2: Sì, però Marco, ma c'è nessuno davanti, dai, su.
0: Se non fa 5 gol Pavlovic, il Milan adesso
2: Pavlovic è l'attaccante da riva, che la Rembà sembra,
1: sì, però
2: un corsaro che parte da dietro, che fa
1: solo su una cosa: è vero che chi fa i gol fa, però
2: no,
1: anche vero,
2: sono d'accordo,
1: che
2: poi
1: tu
2: ci
1: non
2: sono
1: crei,
2: delle limitazioni,
1: cioè, quando vedi la squadra non crea.
2: Leao lo fischiano, Leao non è becca uno, e Pulis sta male,
0: e con cui entra anche questa storia del fatto che non crea sarà è vero in alcune espressioni di partita, ma facciamo l'esempio di Milan-Atalanta. Allora, il Milan contro l'Atalanta, le occasioni da gol sono queste: pronti via dopo 3 minuti, palo di Rabiot, poi prende il primo gol dall'Atalanta, Leao solo davanti alla porta, poi prende il secondo gol prima dell'intervallo, Salamaker solo davanti alla porta. Poi comincia il secondo tempo e prende, traversa Nkunku, gol di Pavlovic e gol sul rigore di Nkunku, e girata di testa di Gabbia a un centimetro dal palo.
2: No, scusami, ti sei dimenticato la parata di Carne Secchi su Nkunku.
0: E Carne Secchi su Nkunku, e traversa di Nkunku.
2: Sì.
0: E allora, scusate, ma dov'è? Perché non produce?
2: No, ma se Gabbia non la tocca, Franco, Fulcrum fa gol.
0: Fulcrum che fa gol.
1: Sì, vabbè, ma finale...
2: No, 3-3, e vabbè, no.
1: Io non lo considero, finale di
2: una partita folle pure quella, no? Pure come a Parma, perché a Parma finale è stato...
1: Finale. C'è una domanda proprio per Franco e poi siamo in chiusura. Prendiamolo di un ascoltatore al 331-8200-213, vai.
5: Buongiorno Giuseppe da Ferrara, per piacere una domanda al dottor Ordine, che ascolto sempre molto volentieri. Ma lui a gennaio avrebbe comprato dei giocatori quando hai preso Fulcrug, hai preso il centravanti Kunku a 40 milioni e alla fine giocano Pulisic e Leao? Avresti preso un giocatore quando hai comprato Atekame a 24 milioni e gioca Salemaker basso a destra? Avresti preso un giocatore quando hai Estupiñán che l'hai pagato 18 milioni e gioca un ragazzino del 2005? Avresti preso un giocatore quando hai
2: gestito
1: abbiamo capito il senso.
0: Allora è evidente che le scelte fatte in estate hanno pesato sicuramente, però in quel momento il Milan aveva bisogno di una pedina fondamentale, un attaccante come si deve, perché aveva Leao con la pubalgia, Pulisic con la borsite e Jimenez operato alla caviglia. Quindi aveva bisogno di un giocatore. Se anziché prendere Fulcrug prende un altro qualunque un po' meno modesto di Fulcrug, secondo me il miglioramento si nota. Primo. Secondo motivo. Allora, se tu hai preso Atekame in estate come alternativa a Salamakers, che le ha dovute giocare tutte, non può essere però colpa di Allegri. Perché, diciamoci la verità, l'unico merito che riconosco ad Allegri durante il mercato è stato quello che dopo la prima partita con la Cremonese, perde con la Cremonese in casa, va a casa Milan e dice: signori, per fortuna nostra e mia, è successa una lite puttana a Marsiglia e Rabiot ha deciso di venire via dal Marsiglia. E vanno a prendere Rabiot. E se non prendono Rabiot, il Milan oggi è ottavo.
1: È stato importante il suo arrivo.
3: Non
1: Braglia.
3: Sono tanto d'accordo.
1: Vai, dimmi la tua. Chiudi, dai, mi piace quando non sei d'accordo, Simone. Giusto così, vai, di.
3: Non sono d'accordo su questo, cioè Rabiot sicuramente è il giocatore importantissimo, Però, secondo me è stato molto più importante ai fini dei risultati, sì, Rabiot, ma anche Maignan. Perché comunque Maignan senza un portiere come Maignan c'è un ordine.
0: Simone, nell'ultimo
3: io le ho contate, sono ordine.
0: Simone, nell'ultimo periodo, parlo di un mese e mezzo, Maignan, dopo che ha avuto il rinnovo del contratto, non è il Maignan dei primi cinque mesi.
3: Anche domenica
1: sei emozionato col suo
2: tiro di Raspadori.
3: Anche domenica, soprattutto con il primo gol è
2: anche il tiro di Raspadori,
3: è il terzo di Raspadori, sì, sicuramente sì. Il Maignan del derby secondo me le avrebbe parate tutte e due. Detto questo sono d'accordo con il suo ordine nel dire che il Milan a Genova non vince.
1: Bene, la sentenza tua finale sentenza, proprio
2: vuol dire che allora lo farà perché non è becchio
1: di solito li sbagli, quindi,
2: esatto.
1: Quindi scherzo,
2: stiamo scherzando.
1: Senti, voglio salutare così Franco, mi dai, mi piace questo gioco che sto facendo ogni tanto, ho preso un po' il Milan adesso in questa fascia, mi dai una top 5 dei migliori calciatori del Milan tuoi, Franco?
0: Mi sembra così alla sprovvista, dico primo Rivera, secondo Van Basten, terzo l'immenso Franco Baresi, quarto Paolo Maldini, quinto Riccardino Cacà. Tre palloni d'oro più due che avrebbero meritato il pallone d'oro.
1: Bella, me la sono segnata. Va bene, vi devo salutare e ringraziare tantissimo. Grazie Franco, un abbraccio.
0: Saluti.
1: A prestissimo. Un saluto a Franco Ordine. Simone, noi ci sentiamo venerdì.
2: Ciao Simo.
1: Non si sa quale
3: noi
1: partite...
3: Ci sentiamo... Venerdì,
1: non si sa quale partita commentare. Très bien.
2: Adesso.
1: Magnifique. Braglia. Allora lo chiameremo Simone Braglia. Ciao Simone.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
7: Buon pomeriggio a voi.
1: Ben trovato Enzo. E poi abbiamo anche mister Davide Mancone, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Davide, ben trovato.
8: Ciao ragazzi.
1: Ci sei Davide? Non ti ho sentito bene. Di nuovo?
8: È buona l'acustica? Spero di sì.
1: Ti sento male. Proviamo ancora un altro po' perché sento la linea disturbata.
8: Provo a togliere le cuffie.
1: Provo a togliere le cuffie, che forse è meglio, ecco, perché ti sentiamo un po' con una sorta di eco. Si sentiva. Provo un po' adesso. Caduta la linea del tutto, quindi sì, riproviamo decisamente.
2: Sentito proprio il rumore.
1: Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta per arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però andiamo sulla partita. Per la Lazio sarebbe un'impresa, per l'Inter sarebbe il trionfo, questo è un po' il quadro di questa partita, no? Per la Lazio sarebbe un'impresa battere l'Inter, che sì, insomma, dai, sulla carta così è fortissima, valori, diciamo, è una Fiorentina totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
2: Abbiamo viste tante, Marco. Abbiamo viste tante.
1: Il pronostico è troppo scontato.
2: Quindi che vuoi dire?
1: No, io chiedo a voi.
2: Dipenderà dall'Inter. Insomma, possiamo dire tante cose interessanti, ma è questa la partita. L'Inter è favorita, la Lazio sta lì. Ripeto, secondo me, quello che ho detto prima, se la Lazio farà una partita tecnica, perderà.
1: Quindi tu dici che fa una partita, cioè, di sostanza,
2: avrà poche chance di fare una di sacrificio, di rispettare la superiorità dell'Inter e di crearsi quegli spazi che ha giocatori molto bravi davanti. E quindi l'Inter magari, ecco, potrebbe andare in difficoltà da questo punto di vista. Non vedo come non si possa mettere in difficoltà l'Inter da questo punto di vista. Se tu fai una partita tecnica, secondo me la perdi. Tu devi aspettare, ecco, devi sperare di stare in partita, equilibrio, di non fare sciocchezze dietro, di stare attento. Poi voglio dire, se l'Inter fa una super partita, che sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però, ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere quello di rispettare l'avversario, di essere umili, di riconoscere la superiorità dell'avversario. Nel momento in cui tu scendi in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi, perché non, cioè, voglio dire, io capisco una finale, allora diciamo favorito, non favorito, però insomma è sempre una partita, 90 minuti e l'Inter è più forte.
1: Certo, su questo non c'è dubbio. Allora, dovremmo aver ripreso anche Davide Mancone. Mister, ci sei?
9: Fa meglio?
1: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro, benissimo.
9: Bene.
1: Arrivo subito da te. Enzo, è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta?
10: Ma sì, beh, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto, le squadre che l'hanno messa sul ritmo o sul combattimento, e mi viene in mente l'Udinese nel girone d'andata, quando ha vinto giocando da squadra di Championship, di Serie B inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e ha vinto a San Siro. Mi viene in mente il Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il derby, che comunque è arrivato in un momento in cui sì, il Milan stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meglio, a parte quell'inciampo con il Bodo che le ha un po' rovinato la stagione. Per cui comunque, se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che la Lazio non abbia molto scampo, nemmeno giocando al 100%, però non si sa mai, perché comunque ha vinto lo scudetto, magari un po' di festa è stata fatta, magari in questo momento dentro le loro stanzette i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi: siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa ribaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche...
1: Ma cosa pensi si possa inventare? Poi lo voglio chiedere anche al mister. Quando tu hai di fronte una squadra molto più forte di te dal punto di vista qualitativo, dei singoli, una squadra vincente, cosa ti può inventare in una finale?
10: Secondo me Sarri potrebbe provare a non fare il Sarri, magari...
1: Ma non lo fa da tempo, insomma.
10: Ah sì, ma magari scegliere di giocare, arretrare il baricentro della squadra di 10 metri in modo da provare a crearsi degli spazi davanti, sto ipotizzando, perché comunque, per esempio, sfruttare uno come Isaksen, che è un giocatore che secondo me potrebbe mettere in difficoltà l'Inter, perché comunque da quella parte l'Inter ha Di Marco, che comunque non è un difensore, ha Bastoni, che magari non può avere il passo di uno svelto come Isaksen, ipotizzo potrebbe essere sfruttare le doti di Isaacsen se sta bene, perché poi non l'abbiamo visto molto giocare in questi, in questo periodo. Se sta bene, magari potrebbe essere una chiave chiave della partita, o magari se gioca Cataldi, che comunque è un giocatore di sacrificio, e magari provare ad annullare le fonti del gioco dell'Inter, anche se non c'è Çalhanoğlu, sarà probabilmente Sucic, immagino Zielinski. Ecco, magari provare ad annullare quel settore lì potrebbe essere il qualcosa che Sarri si inventa.
1: Mister, vengo da te. Penso, insomma, quando un allenatore trova una squadra avversaria superiore, dove deve fare leva, ecco?
9: Mi veniva una battuta in mente quando prima avete chiesto che cosa potrebbe andare a vedere, dico magari va a vedere Paris Saint Germain Inter l'anno scorso, la finale di Champions, può trovare qualche spunto. Però a parte gli scherzi, credo che devi cambiare atteggiamento, è l'unico modo per sorprendere un avversario, quindi sicuramente inventarsi qualcosa. Ho letto un po' di probabili formazioni, potrebbero...
1: Sì, c'è ballottaggio intanto nella zona centrale del campo, perché molti danno Patrick in formazione, prima abbiamo sentito Lorenzo che non esclude, è quello in vantaggio, però non si esclude la presenza di Catania. Ci dicevo di Rovella pure, potrebbe essere una variante.
9: Un po' di discussione, un po' di gerarchie, quindi sì. Probabilmente potrebbe pure attraversare l'idea in Sarri di cambiare qualcosa e provare a sorprendere. Chiaramente cosa passa in testa a noi allenatori in una situazione del genere? Di dover fare la tua migliore partita e sperare che loro non facciano la loro migliore partita, perché chiaramente c'è un dislivello abbastanza evidente, però parliamo sempre di una finale, le finali vanno giocate. C'è un pathos diverso, c'è sicuramente un'atmosfera diversa, e secondo me Sarri già un po' ha richiamato con il discorso che ha fatto ieri, se non sbaglio, a Montecitorio, un po' quest'animo laziale, quindi penso che sarà un animo laziale quello che vedremo in campo.
1: Si è appellato a questo. Il giocatore chiave, a tuo giudizio, Davide, dall'altra chi potrebbe essere? Nell'Inter so più di un giocatore, però se ne devi individuare uno, e uno nella Lazio.
9: Nell'Inter mi rimane sempre difficile, ma le finali le fanno vincere sempre i giocatori, gli attaccanti, i giocatori importanti, quindi credo per l'Inter, spero per l'Inter, Lautaro. Dall'altra parte credo che comunque se dovesse essere una partita molto molto abbottonata, ci vuole lo spunto di un giocatore importante, quindi qualcuno di quelli che possono giocare là davanti, insomma adesso...
1: Quindi riferisci Zaccagni, Isaacsen o Noslin, ecco, questi tre.
9: Noslin sono i primi che mi vengono in mente, sono Zaccagni e Noslin che hanno quello spunto in più. Isaacsen è comunque uno che arriva molto da lontano, con gli inserimenti potrebbe far male come avete detto prima, però chiaramente secondo me ci vorrà uno spunto, insomma, anche individuale se la Lazio dovesse fare una partita di sacrificio.
1: Stefano, ti aspetti subito un Inter che parte forte? Va a prendere subito la Lazio?
2: Sì, prenderà il pallino in mano. Ma è interessante, insomma, anche tu hai chiesto, insomma, ipotizziamo, no? Immaginiamo quale partita potrebbe essere, insomma, la Lazio come potrebbe mettere in difficoltà l'Inter. Allora, se Cataldi sta bene, secondo me Cataldi deve giocare per un semplice motivo, perché è uno molto ordinato, tiene la posizione, ma è un calciatore difensivo. E aggiungerei, io sacrificherei Basic e metterei Patrick in mezzo al campo. Perché?
1: Cioè tu perché tu come Cataldi e Taylor, questo
2: sì, perché tu devi mettere davanti alla linea 4 due giocatori difensivi, cioè di sacrificio, che abbiano delle letture nel pensare negativo, come si dice, no? Perché tu se fai, allora abbiamo detto che la Lazio deve entrare in campo per limitare i danni e per fare una partita di sacrificio. Con questi due calciatori perché ti servono? Perché tu che cosa, con chi attacchi? 3+1. Sì, Taylor lo puoi sganciare, ma 3+2, c'hai Marusic che spinge e Tavares che possono essere due ali aggiunte. Quindi se tu sganci Tavares, che fase difensiva la conosciamo, la fase difensiva di Tavares, Patrick potrebbe andare a coprire quel vuoto. Se tu perdi palla e c'hai la, diciamo così, la riconquista della palla da parte del pallone dell'Inter, l'Inter con due passaggi ti va in porta, c'è giocatori straordinari anche veloci, Patrick che è veloce, è terzino, è difensore nella testa, potrebbe andare a supplire le avanzate e le scorribande di Tavares. Cioè io non vedo un altro centrocampo che possa escludere giocatori tipo Patrick e Cataldi. Poi io, se Sarri dice no, andiamocela a giocare, sarà questa la sorpresa secondo me, perché e sarebbe anche secondo me uno svantaggio nella parte, ma questo è il mio punto di vista. Ecco perché ti dico, avendo Tavares che è un'ala e Marusic, insomma, si difende, ma è un altro che spinge, cioè tu guadagni la palla, riparti, tu c'hai i tre davanti,
1: sì.
2: O Taylor lo sganci, ma già non ti puoi permettere questo lusso. cioè devi essere molto posizionale e soprattutto pensare sempre al recupero. Cataldi e Patrick deputati al recupero della palla quando la
1: per... immediata.
2: Però ti crea un equilibrio perché fai 4 più 1, 4 più 2, linea difensiva con i giocatori difensivi. E così la puoi mettere in difficoltà e poi vince anche proprio la partita.
1: E lui ha detto dice, una mossa, vediamo, dice C. Beh, un po' se di fortuna devi girare perché quando c'è un avversario
2: sì.
1: così.
2: Questo è lo schermo. Invece, se poi scegli Basic, che secondo me c'è un passone, cioè fatica, nel senso, se ti parte Dumfries, ciao. Ciao, uguale anche se ti parte. Cioè, sì, Dumfries, sì, se ti parte, sì, conquistano palla. Sì. Però Patrick è uno veloce nei recuperi, capito? Tavares. Lo trovi da bandierina là, sì, che sta facendo un uno contro uno, perde la palla contro piedone, che fai?
1: Certo.
2: Ti serve un giocatore veloce in mezzo al campo. E Patrick, vediamo, secondo me deve giocare. Poi non lo so se Cataldi sta bene, non lo so, sta bene? Perché Rovella pure potrebbe essere, anche Rovella, però Rovella è uno che la posizione la lascia, è meno ordinato di
1: Cataldi. Vediamo,
2: meno
1: se,
2: geometra
1: che
2: di
1: dubbio eventuale come verrà sciolto. Allora, prima di chiudere questo discorso sulla partita e passare ad altro, chiedo veramente, facciamo il gioco pure noi, caro Enzo, fammi un pronostico. Enzo, Mancone, mi dovete fare un pronostico subito. Quindi, come finisce Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, Enzo Palladini?
10: Ah, io non ho mai azzeccato un pronostico in vita mia, però a occhio direi potrebbe finire 3-1 per l'Inter, diciamo.
1: Mi rincuore il fatto che non hai mai azzeccato il pronostico.
10: Forza in campo, come forza in campo. Però no, ma io non sono tifoso e quindi non però se valgono le forze in campo, potrebbe essere un 3-1 per l'Inter.
1: 3-1, dai.
10: Però il calcio è bello perché
1: le
10: cose vengono sovvertite.
1: Mister Mancone, come finisci?
9: Anch'io scarsissimo nelle scommesse, quindi vengo in tuo aiuto, di misura l'Inter, non so con quanti gol, ma di misura l'Inter, comunque l'Inter
1: 1-0, dai, 1-0, va bene, te lo chiedo dopo.
2: No, io non mi pronuncio.
1: Ti pronunci alla fine.
2: Non mi pronuncio perché già è una giornata particolare.
1: Particolare,
2: ma sì, io temo fortemente il maggio laziale, però sai che insomma sono sempre sportivo, oggettivo.
1: Io mi sono appellato a una cosa dei numeri, capito, te l'ho già detto.
2: No, per carità, tu ti sei inventato quella cosa, mi hai messo
1: No, lo dico a Enzo, non conta niente nel calcio la scaramanzia dei numeri, però essendo 13 maggio 2026, Enzo, no? 13/05/26, se tu rigiri questa data viene fuori 26/05/13. Che succede?
10: La Coppa Italia della Lazio.
1: Capito?
2: Che io non ricordo che
1: magari
2: sia stata disputata
1: un 1-0 così pure lì, no, nel finale
2: non ricordo che sia stata disputata.
1: Allora mi fermo qua sulla partita, mentre Enzo invece voglio chiederti una cosa. Sono ore decisive, si legge, poi non so se hai delle indicazioni ulteriori tu per Vlahovic, cioè per trovare questo accordo. Dice che c'è anche il padre che arriva, quindi riusciamo a fare questo gol in casa Juve con Vlahovic, sì o no?
10: Secondo me è una trattativa ancora molto complicata. Non so se la Juventus riuscirà a raggiungere questa situazione, ma per il semplice motivo che l'entourage di Vlahovic, come si ama definire adesso quello che c'è intorno a lui, che sono il padre, il procuratore eccetera, vuole molto molto molto di commissione. Chiede cifre molto alte.
1: Quindi il problema sono le commissioni?
10: Come sempre, sì, perché poi un piccolo adeguamento in basso del contratto, un adeguamento in basso del contratto potrebbe anche essere accettato, magari con un contratto ancora a salire, però sulle commissioni loro non transigono e c'è un grosso pericolo che è il Fenerbahce. Il Fenerbahce è disposto ad arrivare molto vicino a quelle commissioni.
1: Ma
10: o addirittura...
1: quanto sono queste commissioni? Si sa, non si riesce a capire.
10: Da quello che si capisce si aggirano tra i 20 e i 25 milioni, tra premio alla firma, commissioni varie da distribuire, eccetera. Quindi è una cifra molto alta, è come veramente comprare un giocatore da zero.
1: Però chi vai a comprare da zero, perdonami Enzo, faccio questa adesso valutazione, mettiamo che sono 20 milioni di commissioni, il giocatore un ingaggio da 6 milioni per 2 anni potrebbe andare bene?
10: Secondo me non gli basta.
1: Non gli basta, manco quello. Allora...
10: No, non gli basta, non gli allora, basta. Secondo me lui che quest'anno ha guadagnato 12, io penso che non possa scendere sotto gli 8. E poi il Fenerbahce quei soldi li dà, perché in Turchia pagano poco i cartellini, ma tanto i giocatori.
1: Se lo scenario è questo non ci sono possibilità.
10: E poi attenzione all'Al Hilal, perché comunque l'Al-Hilal di Simone Inzaghi cerca un attaccante, un'offerta.
1: Quindi ad oggi che percentuale dai di riuscita di questa operazione? Poi voglio sentire anche che ne pensano sia Stefano che Davide Mancone. Che percentuale dai?
10: Ma io spero per gli amici juventini di sbagliarmi, ma secondo me siamo a oggi al 30%, a meno che non succeda qualcosa in questo incontro, non ci sia il colpo di genio dei dirigenti della Juve che trovano una formula particolare per cui magari riescono a risparmiare qualcosa sulle commissioni, aggiungendo qualcosa sui premi, ipotizzo. Però se non si trova una soluzione ponte, una soluzione che possa accontentare in parte gli uni e in parte gli altri, che poi sono quelli che devono pagare tutti questi soldi, secondo me è molto difficile, perché qualcuno poi si dovrà accontentare della Turchia o dell'Arabia a livello competitivo, però la possibilità c'è.
1: Stefano, a questo punto, con quello che dici di Vincenzo, vedo una percentuale bassa pure io che si possa riuscire in un'operazione del genere.
2: È stato molto chiaro,
1: molto, ma è possibile, insomma, a me la cosa
2: linguare o difendere, insomma,
1: ma si può abbassare queste commissioni? No. Ma cioè, nel senso,
2: e ce l'ha raccontato, Enzo.
1: Sì, però dai, ma io dico, ma pure
2: vabbè, ma dai, ma quanti giocatori sono andati all'Al-Hilal oppure da altre parti a guadagnare? Uno a 27 anni si fa due conti, e io sono d'accordo con te, io giocherei alla Juve, però
1: cioè, tra io e il Fenerbahce, ma va il Fenerbahce, ma dai, ma
2: ci ha spiegato bene.
1: Sì, per carità, cioè, no, la spiegazione è giustissima, però dai,
2: in maniera profumata i calciatori ormai adesso
1: d'amor
2: in Turchia, vabbè, comunque siamo anche lì poco competitivi. Che la Turchia arriva, però, e ti danno un sacco di soldi, o c'è andato Osimhen.
1: Sì, Davide Mancone, però Spalletti dopo l'ultima partita ha detto non si può giocare senza uno come Vlahovic.
11: Ma sono di un'idea leggermente diversa, anche se poi i tecnicismi non fanno parte del mio lavoro. Parliamo di un calciatore che è a 40-45 giorni dalla scadenza, e di solito quando si arriva a questo punto nemmeno si tratta più con la società. Invece la volontà di parlare c'è, al di là di queste commissioni importanti che verranno sicuramente riconosciute anche dagli altri. Secondo me la volontà del calciatore è di provarci, a stare lì e di essere quell'attaccante che vuole Spalletti, e credo che Spalletti abbia giocato un ruolo fondamentale sul proseguimento almeno delle chiacchiere, perché altrimenti con i 6 mesi a disposizione questa storia qui era già chiusa. Secondo me loro si aspettavano qualcosa di più importante come interesse.
1: Tu dici non è arrivata, adesso hanno aperto alla Juve, questa è un po' la lettura che
11: sì,
1: stai facendo.
11: Hanno tenuto il filo connesso, perché sostanzialmente credo che a 26 anni, se non mi sbaglio, 26-27, è vero che questa stagione non l'ha vissuta molto bene, se ci si aspettava molto di più, però forse può essere anche il momento della svolta per un calciatore di questo tipo. Cioè, ci sono tante altre cose, oltre che prendere 3 milioni in più, 3 milioni in meno, la nazionale, partecipazione alle competizioni importanti, per carità, nessuno vuole sminuire il campionato turco, il Fenerbahce, cioè, però insomma c'è qualcosa, quello arabo non lo tengo manco in considerazione, con tutto il rispetto, però per un giocatore del genere dico, però boh, è un peccato, insomma, non conta solo questo secondo me, e la volontà, ho quel dubbio secondo me dentro almeno il calciatore ce l'ha, poi tutto l'entourage come avete detto prima, tanto quelli basta che tirano fuori i soldi, poco gli interessa, perché certo, purtroppo certo. I calciatori sono diventati dei frutti da spremere, questa è la realtà.
1: Sentite un'altra cosa prima di salutarci, approfitto perché c'è anche un mister qui. Vi voglio chiedere, ci sono due allenatori, mi ha incuriosito questa cosa, che poi dopo faremo vedere anche dei numeri relativi ad uno dei due allenatori, il cui futuro praticamente anche qui è in bilico. Oggi ci dovrebbe essere un incontro a Firenze tra Paratici e Vanoli, poi ci riporteranno tutti da Radio Firenze Viola più tardi quello che eventualmente avviene, per capire quale sarà il futuro. Vanoli è stato chiamato in corsa, la Fiorentina ormai sembrava retrocessa, invece di fatto l'ha salvata. Poi c'è D'Aversa, che è stato chiamato, c'è una statistica proprio al volo che chiedo in regia, dove D'Aversa, da quando è arrivato, guarda qui, c'ha una media punti superiore a quella di Baroni, media gol superiore a quella di Baroni, media gol subiti inferiore a quella di Baroni. Anche lui, Stefano, potrebbe non essere confermato. Tra l'altro mi hanno detto prima di andare in trasmissione che Cairo vorrebbe portare De Rossi alla guida del Torino, quindi c'è anche questa situazione. Sì. Mi dite la vostra, se è giusto,
2: ma sai, cambiarli, giusto, tutte non due, è giusto, nel calcio ne abbiamo viste tante, cioè di allenatori in corsa che hanno fatto benissimo e non sono stati confermati, perché magari la visione della società è diversa, differente. Cioè, okay. Lì è un tamponatore, il lavoro è fatto benissimo, grazie, arrivederci. fatto un ottimo lavoro.
1: Ma tutte e due da
2: ma
1: cambiare
2: anche la
1: oppure
2: storia
1: secondo
2: del Torino,
1: te uno dei due?
2: Siccome secondo me il Torino ci è cascato un paio di volte,
1: sì,
2: cioè,
1: sì.
2: Ha riconfermato allenatori che in corsa avevano fatto bene e quindi poi il rinnovo del contratto. Questa volta secondo me Cairo va da un'altra parte. Potrebbe andare da un'altra parte.
1: E anche, anche la Fiorentina,
2: che si chiama
1: De Rossi.
2: E De Rossi, le dichiarazioni qua, non mi sento di dire...
1: Apre una porta, tu dici?
2: Ma, insomma,
1: anche la Fiorentina
2: fatto bene
1: piace
2: perché...
1: De Rossi.
2: Sì, sì.
1: Quindi tu dici un ballottaggio.
2: Per me Torino e Fiorentina stanno su De Rossi.
1: E quindi,
2: però, non so, c'è
1: quindi
2: De
1: pure
2: Rosso,
1: Paratici
2: Vanolino.
1: Chiuderà con Vanoli. Sarebbe
2: sorprendente.
1: Se chiude? Cioè se lo manda via?
2: No, se chiude.
1: Se dovesse rimanere? Ah, se dovesse rimanere.
2: Se dovesse rimanere sarebbe sorprendente secondo me, o no?
1: Enzo, tu che situazione pensi si possa sviluppare? E poi sento il mister che ne pensa. Dai.
12: Se io fossi sicuro che Paratici resterà alla Fiorentina, ti direi che sicuramente Vanoli non resta e che arriva Grosso, perché l'ha prenotato da tempo e i rapporti sono eccellenti tra i due. Comunque Grosso ha dimostrato che è cresciuto molto in questi ultimi anni e può portare avanti un lavoro importante anche alla Fiorentina. Torino dipende da Cairo, ma nel momento in cui a Cairo chiedono qualche giorno fa ma allora cosa succede con D'Aversa e dice non so devo pensarci, vuol dire grazie, arrivederci sicuramente, perché se no avrebbe detto ci dobbiamo vedere, ne dobbiamo parlare, ha detto ci devo pensare, quindi lui so che ha avuto un contatto abbastanza intenso, se non ripetuto, con Gattuso. De Rossi è un nome molto spendibile secondo me in questo momento, sia per la Fiorentina che per il Torino, perché ha dimostrato di aver imparato bene a fare l'allenatore quest'anno, perché ha preso una situazione molto complicata,
1: certo,
12: l'ha raddrizzata, ha valorizzato dei giocatori che quasi venivano dati per dispersi nel Genoa, e quindi vuol dire che il suo mestiere lo sa fare, ma secondo me anche la Roma aveva dimostrato di avere le stimmate per essere un buon allenatore, poi
1: non andiamo
12: a ricordare come era avvenuto il suo esonero, e quindi questa è la situazione. Se Paratici non resta bisogna capire poi chi prenderà il suo posto.
1: Quindi oggi si incontrano e Paratici dice guarda
12: probabilmente non dirà
1: scherzo, una battuta,
12: di andarsene o se ha avuto un'offerta e le offerte le ha avute sicuramente, non gli dirà
1: no, era una battuta, no, perché in effetti
12: un modus vivendi.
2: Ma da chi Enzo avrebbe ricevuto queste offerte, Paratici?
12: Ma se ne parla per diverse squadre, una di queste è sicuramente il Milan, che cercherà un sostituto di Tare, perché probabilmente Tare chiuderà la sua avventura al Milan a fine stagione. Al Milan ci saranno un po' di cambiamenti abbastanza radicali, uno di questi è il direttore sportivo. Si parla molto di Toni D'Amico, ma si è riparlato recentemente anche di Paratici, che era stato bocciato l'anno scorso, perché comunque era ancora squalificato, per cui non se la sentivano di puntare su un allenatore, su un direttore sportivo che era ancora squalificato, però dipende molto da quello. Io non so sinceramente cosa potrà dire oggi a Vanoli, però ecco, mi sorprenderei se Vanoli, che pure ha fatto veramente un gran campionato e comunque è un allenatore che soprattutto sulla parte difensiva è veramente molto molto molto molto preparato, non mi stupirei comunque se gli dicessero che finisce qua.
1: E Davide, che cosa ne pensi da allenatore di queste situazioni qui, no? Che poi quando vengono chiamati in corsa e portano comunque, raggiungono un risultato, pensate, il Torino ha 44 punti, già gli stessi di Vanoli al Torino, quindi potrebbe migliorare l'ultimo anno del Torino, per esempio.
13: Ma il mondo del mercato degli allenatori e degli allenatori in generale è molto, molto complesso. Innanzitutto sono d'accordo sul fatto che la figura del direttore sportivo sia preponderante, perché tanto puoi aver fatto bene quanto vuoi, ma lo sportivo vuole lavorare in sintonia, e quindi se è uno di quelle figure che hanno fiducia solo in determinati altri allenatori, e l'allenatore lo cambiano anche se hanno fatto un buon lavoro precedentemente. Poi c'è un altro problema per quanto riguarda un allenatore, che quando ti sei fatto quella nomea, quel profilo di allenatore che magari tappa buchi, purtroppo poi ti capita di fare un bel lavoro
9: rischio magari di non essere riconfermato, perché sei visto come un allenatore che può lavorare con una squadra magari più umile o con una squadra diciamo presa in corsa. In caso di Vanoli, sostanzialmente credo che poi fosse...
1: Ma chi meriterebbe di rimanere secondo te tra i due?
9: Ma io penso che quando si fanno dei risultati, perché altrimenti poi diventa strano, io credo che meriterebbero tutti e due di rimanere, perché comunque se hai fatto dei risultati, no, tante volte diventa strano, ma è capitato anche a me di fare male, essere riconfermato, di fare molto bene e di non avere la riconferma. Poi per quanto riguarda i profili della società, perché poi questo è anche molto importante, io credo che col Torino, con D'Aversa o con un altro cambi poco, perché finché insomma non si capisce quale sia la programmazione e le ambizioni, secondo me è un allenatore che sa mantenere il gruppo, che sa fare un calcio con diciamo quello che passa al convento, D'Aversa va benissimo, cioè nel senso che comunque non credo che arriveranno dei profili incredibili. Non so se De Rossi possa accettare di lavorare con una società del genere.
1: Allora scusate, vi interrompo un attimo perché è stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12 e la partita
2: e alla Federazione Italiana Tennis di spostare,
1: posticipare la finale alle 17 giusto?
2: E 30.
1: Quindi un cambio di orario.
2: Stanno parlando Lega Serie A e Prefettura di Roma.
1: Attenzione, quindi c'è una richiesta di portare il derby di Roma, ripeto, alle 12 e far
2: compromesso, nel senso, allora così potrebbe andare.
1: La finale di tennis dell'internazionale alle 17:30.
2: Quindi Star, secondo me, mi sembra ormai fuori.
1: Quindi
2: fuori.
1: Stanno trovando un...
2: Quindi forse, era una possibilità
1: forse
2: da parte
1: oggi
2: Lega.
1: Potremmo avere un'indicazione.
2: Secondo me oggi. Oggi noi avremo questo tipo di perché ci sta questo contatto tra Lega Serie A e Prefettura. Tra l'altro i toni anche sono stati sempre molto cordiali, si sono sentiti, poi ognuno deve fare il proprio lavoro. Oggi secondo me si sono risentiti e quindi è una buona notizia questo, nel senso che di comune accordo sceglieranno poi un orario per domenica, perché così almeno è un incastro che la Prefettura direbbe vabbè la facciamo così senza dare cose,
1: vediamo che come andrà a finire, però mi devo fermare, non so Davide, concludi te perché poi devo chiudere.
9: Dicevo che forse la Fiorentina ha bisogno di un profilo un po' più dinamico, perché magari qualche ambizione in più ce l'ha. Tutto qui.
1: Bene Enzo, ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
2: Ciao, Enzo.
1: A presto,
2: grazie
1: Enzo Palladini, grazie anche a Davide Manconi.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TNV Radio.
1: Allora, c'è Michelangelo Rampulla.
2: Ciao
1: Michelangelo, ben trovato. Come stai? Tutto bene?
14: Buon pomeriggio. Bene, grazie, tutto bene.
1: Buon pomeriggio Michelangelo. Vuoi dire qualcosa anche tu con questa confusione che si è creata?
14: Eh no, perché c'è già troppa confusione. Se parlo anch'io poi si crea ancora di più. Quindi. No, credo che purtroppo, cioè, le cose si sanno anche prima, quindi pensarci sempre l'ultimo giorno, l'ultimo periodo è un male comune italiano, ci devono pensare forse un po' prima.
1: C'erano tutte le possibilità di fare questa cosa prima, ma...
14: No, perché... sì, sapendo gli internazionali, sapendo che per fortuna abbiamo un grandissimo campione come Sinner che muove tanta gente.
1: Ma tra un po' se la prendono con Sinner.
14: No, nel senso che sapendo che c'è questa possibilità, visto che insomma arriva sempre in finale, per cui...
1: Certo. Non è una cosa che...
14: Per fortuna.
1: Assolutamente. No, per carità. Vabbè, dai, vediamo.
14: No, bastava pensarci un po' prima, oppure magari spostare la finale invece di farlo giocare alle 3 del pomeriggio, alle 4, visto... Dico una battuta adesso, visto che quando gioca Sinner in un'ora ce la fa lui a vincere le partite, per cui...
1: Allora,
14: si poteva giocare anche alle 6, alle 7.
1: Adesso chi glielo dice a Sarri che si gioca a mezzogiorno? È meglio che non glielo dicano adesso, sennò quello dopo si arrabbia, che poi oggi non c'è. In tribuna, lo sai? È squalificato, sta in tribuna. Va bene, dai. E poi ci scrivono 6 giorni per decidere l'orario di una partita e poi si vuole organizzare gli europei. Lo so, ragazzi, purtroppo è stato fatto un errore clamoroso e io sono dell'idea che un errore del genere va pagato, perché chi fa una cosa del genere...
2: Paragonare due cose però non mi sembra neanche...
1: Quale?
2: Gli europei, organizzare gli europei, che c'entra?
1: No, però insomma...
2: No, non c'entra niente.
1: Vabbè, allora...
2: stiamo parlando di un episodio, ha detto bene Rampu, cioè si sapeva prima che c'era il derby, si sapeva soprattutto che Sinner è numero uno al mondo.
1: Assolutamente.
2: E basta, ci sono gli internazionali. Il prossimo anno è il 16 maggio, vogliamo anticipare un anno prima.
1: Sì, l'abbiamo detto ieri, Piantanita sì. Ci ha detto già la data della finale, esatto, del prossimo anno.
2: Non so che ti metto nel derby lì. Dai, sono lì.
1: Senti, Michelangelo, prima di andare alla partita, andiamo a analizzare insieme a te un po' la finale. Però ti voglio chiedere una cosa. Prima abbiamo avuto un interessante intervento di Enzo Palladini di Mediaset, che ci ha detto un po' la situazione di Vlahovic, che è un po' ingarbugliata, cioè nel senso lui dà addirittura un 30% di possibilità di permanenza alla Juventus in questo momento, perché il problema sono le commissioni.
15: Allora, il problema non è solo di queste commissioni, io ultimamente sto leggendo le varie commissioni che ci sono nel calcio e
1: lascia perdere,
15: fa paura. Allora.
1: Insomma, posso chiederti una cosa? Tu che sei stato in una grande Juve, hai giocato con grandi campioni, che messaggio ti sentiresti di mandare a Vlahovic in questo momento? Perché sai, le commissioni sono tante, prima si parlava di 20, 25.
15: Sì, però questo ti fa capire che non è lui a decidere.
1: Ma questa è una cosa che mi fa arrabbiare, cioè il calciatore cos'è? Un pupazzo, non può decidere,
15: no,
1: dai.
15: A questo punto credo di sì, perché dopo alla fine se il problema sono le commissioni da dare ai procuratori o agli agenti di Vlahovic, questo la dice lunga sul fatto che uno può dire: oh Cicci, sono io che devo giocare, che voglio giocare dove dico io, per cui io rimango qua. Cioè, se vuole rimanere, questo è, mettiamo come assodato, no? Io sono in una grande squadra, voglio rimanere, tranne se insomma avrà richieste dal Real Madrid, Barcellona, che ne so, da qualche altra squadra.
1: Il Fenerbahce, quindi, è pronto a pagare le commissioni, il Fenerbahce.
15: No, Fenerbahce,
1: vabbè, adesso non dire cose negative sul Fenerbahce.
15: No, per tutto rispetto, no, io ho dei bellissimi ricordi. Ho fatto una partita di Champions League allo stadio del Fenerbahce con la Juventus, abbiamo vinto 1-0.
1: Vabbè, hai fatto la partita, hai vinto, mica stavi lì. Scusa, è diverso il discorso.
15: No, è bellissimo tutto il tifo, perché certo. Prima è una bella situazione.
1: No, per carità,
15: tifo,
1: per carità.
15: Pubblico,
1: però insomma, tra Juve e Fenerbahce, però, permettimi di dire. C'è una differenza adesso, con tutto il rispetto per chi
15: detto
1: no, lo dico io, me ne assumo io la responsabilità, mi sembra che ci sia una differenza,
15: però,
1: ecco, tutto
15: però
1: qua.
15: Vedi, questa deve far riflettere questa situazione, che il problema sono le commissioni per la firma di un calciatore, non dipende dalla sua volontà di rimanere o di andare via. Allora, se uno vuole andare via, dice: io voglio andare via, punto, io voglio rimanere, punto. Non il problema sono le commissioni. Non dovrebbero essere le commissioni il problema di una permanenza di un grande campione in una società altrettanto gloriosa, voglio dire. Quindi questo sinceramente non saprei cosa dire, perché io ho giocato con grandi campioni, non si era arrivata a questo punto.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude.
18: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio coi pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città intanto scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni dalle persone investite. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in condizioni gravissime.
17: Riprendono le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive i 3 sub speleologi finlandesi forniti di attrezzature tecniche specializzate. I 4 corpi si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sub è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del militare maldiviano deceduto durante le ricerche dei corpi.
18: Vacillano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. dell'Iran. Come riportato dall'agenzia di stampa Fars, affiliata alle Guardie della Rivoluzione, Washington ha sottoposto 5 condizioni senza concessioni per la conclusione del conflitto, aperto il 28 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha sentito Trump, deve prendere una decisione, ha detto. Intanto ancora minacce a Teheran da parte del presidente USA, accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il leader della Casa Bianca ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra.
17: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati e dunque buona settimana qui su TMV Radio, un saluto da Lucio Marinucci. Sono le ore 9.45 di questo lunedì 18 maggio 2026 ed è già tempo di A Tutta C con un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano, tanto di cui parlare. Anche questa volta dobbiamo riepilogare quanto accaduto nel fine settimana. Ieri sera ci sono state le gare dei playoff, le gare d'andata dei quarti di finale, quindi avremo tempo di commentarle insieme e di ricordare a breve anche i risultati della prima tranche di questi quarti di finale. Io saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, che mi accompagna come sempre in questa puntata. Saluto anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale 61, ma anche chi ci sta seguendo ovviamente tramite app e tramite sito di TMV Radio. Intanto però andiamo subito ad accogliere il primo ospite di questa settimana di A Tutta C. Come sempre dalla redazione di TuttoC.com c'è con noi Luca Esposito. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te Lucio, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: E come dicevamo Luca, ogni volta ci troviamo a commentare dei risultati, perché tanto con i playoff di Serie C si gioca ogni pochi giorni, e ieri ci sono state le gare d'andata dei quarti di finale. Ormai si sta arrivando veramente un po' alla redderazione di questo turno dei playoff di Serie C. Ricordo i risultati: due vittorie, una della Union Brescia che batte 0-3 il Casarano. È vero che ha dimostrato il Casarano di essere squadra delle rimonte, ma insomma adesso appare veramente difficile rimettere in gioco il tutto. Poi la Salernitana che batte la Ravenna 2-0 con due gol nella ripresa, e poi due pareggi per 0-0, una Potenza Ascoli e l'altro Lecco Catania. Insomma Luca, che cosa ci hanno raccontato questi quattro risultati? Perché c'è chi sorride, c'è chi invece è abbastanza mogio e c'è chi ancora rimane un po' con un'espressione neutra.
2: Sì, chiaramente sorride la Salernitana, no? Partiamo da Salerno, ieri battuto la Viola Terza e la Ravenna di Mandorlini. Comunque prima della gara c'è stata davvero una scenografia, non so se hai avuto modo di vederla, prova da stropicciarsi gli occhi, davvero ne sta parlando tutta Italia, è davvero di serie superiore, anzi di serie A,
1: serie A pienamente.
2: È impressionante.

0: emozionante quelle che abbiamo visto ieri all'Arica, di là dell'ottima prestazione della Salernitana nel primo tempo, mi è piaciuto tantissimo, forse meglio anche, detto anche dal tecnico Cosmi, sono d'accordo con lui, di Caserta. La Salernitana però purtroppo nel primo tempo è andata nello spogliatoio con un risultato ad occhiali 0-0, nonostante avesse comunque tirato in porta 4-5 volte tre miracoli di Polizzi e un palo interno di Ferrari. Poi nel secondo tempo è venuto fuori anche la qualità del Ravenna, e nel momento migliore del Ravenna si è stata colpita, ha colpito sempre con Ashik, che è entrato, spaccapartite, due cross, prima per la testa di Lescano, decimo gol stagionale per l'ex Avellino, e poi il gol di testa del bomber difensore, sempre di testa chiaramente, di Anastasio, fa 2-0, e quindi chiaramente adesso c'è il ritorno, ci sono ancora 90 minuti. Il tecnico Cosma aveva precedentemente, prima della gara, parlato in conferenza del 49% di possibilità, adesso la Salernitana al 51%, ieri ha rimarcato, quindi il 2-0, il Ravenna al Benelli, mercoledì si replica, deve fare due gol per superare la Salernitana.
1: Eh sì, è
0: Poi
1: cercato di accedere alle semifinali.
0: altre gare, chiaramente Lecco Catania 0-0, questo Catania che stenta a decollare nonostante il ritorno in panchina di Toscano. Brutto episodio, scontri tra le tifoserie prima
1: Sì.
0: dell'inizio della gara. Questo è un episodio che non volevamo leggere, e però purtroppo è successo. Grazie però all'intervento della Digos ha evitato il peggio. Però ecco, amici da casa, amici tifosi, lasciamo stare le guerre, le stanno facendo altrove. Noi vogliamoci bene, ricordiamo che è sempre un gioco, ecco, il calcio. Quindi siamo tutti più sereni, soprattutto in questo momento. Poi invece, quindi
1: Mi
0: Lecco, beh,
1: accodo.
0: buon punto. Un buon punto contro il Catania, e poi sicuramente la vittoria netta del Brescia a Casarano, anche se il Casarano questi scherzetti l'ha fatto già, questo scherzetto ha fatto già con Renato. Renate settimana scorsa perse 3-0, perdeva 3, anzi ha perso 3-0 con Renate, poi anzi 2-0,
1: 2 a
0: poi
1: 0,
0: addirittura ha
1: esatto.
0: vinto 3-0 lì a Renate, mentre è una squadra che comunque impronosticabile, perché davvero gli uomini di Bari sono davvero giocatori che comunque hanno l'obiettivo di voler continuare. Vedremo cosa succederà, se quale sarà ovviamente l'avversario, perché ad oggi l'avversario, la semifinale, stando ai risultati, è proprio Brescia, tra l'altro Salernitana, che riecheggia qualcosa già lo scorso anno, se mi ricordi,
1: Come no?
0: Mocellino, presidente dell'escluso del Brescia, la Salernitana doveva sfidare con il prima il Frosinone, che adesso è andato in Serie A, e invece toccò la Samp, e poi sappiamo come è andata a finire. Quindi davvero una bella sfida, se dovesse essere questa, perché tra le due tifoserie c'è anche un bel gemellaggio, tra l'altro.
1: Sì, è vero, hai fatto bene, insomma, a ricordare i flashback della passata stagione di Serie B. È chiaro che non li ricordiamo con particolare piacere, sia i diretti interessati che non, ma però potrebbe essere veramente un bell'incrocio. Poi dicevamo dei due attacchi che invece sono rimasti a secco: il Catania pareggia con il Lecco, non una grandissima prestazione, dicevi bene. È vero che la squadra era stata ferma a lungo, come sempre quando si tratta dei playoff, però l'impressione è che anche il ritiro, c'era stato questo ritiro per cercare di trovare delle ulteriori poi energie magari da riversare in campo, mi sento di dire, per quello che si è visto ieri, non è che abbia dato dei grandi risvolti a livello di campo, perché la prestazione è sembrata molto simile alle ultime che avevamo visto del Catania, un po' a bulico, talvolta avulso lì davanti alla porta. E Lecco ha fatto la sua gara ordinata. Dopo avremo anche una pagina d'approfondimento proprio sulla partita con dei colleghi. Ci si aspetta di più, è lecito aspettarsi di più. Ora è vero che c'è la partita a Catania ed è un fattore il campo. Però ecco, se la Salernitana esce bene, se l'Union Brescia al momento esce bene, se anche l'Ascoli, a mio modo di vedere, nonostante lo 0-0 e il rigore sbagliato, non esce malissimo, il Catania delle big è quella con meno convinzioni.
0: Ma tra l'altro mi dicevano che ha visto la partita a Potenza, al Viviani, di un ottimo Ascoli, ha sbagliato, come dici
1: Sì,
0: tu, il calcio di
1: esatto.
0: rigore, però ha giocato davvero bene. Quindi io credo che le squadre che abbiamo pronosticato, davvero grandi piazze, Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia nella fase finale, nella Final Four, è davvero emozionante. Solo pensare l'apporto delle varie rispettive tifoserie, è davvero, sono quattro squadre che possono stare tranquillamente in Serie A, per cui davvero è un bel vedere, vediamo cosa succederà. Ripeto, il Catania sta un po' stentando, non è servito chiaramente il ritiro, a volte bisogna sbloccarsi mentalmente. Il Catania, purtroppo, da quando è andato via Toscano, Poviali, ha trovato
1: Sì.
0: una serie di negatività, di risultati non proprio positivi. E vediamo, noi ci auguriamo che anche il Catania possa risollevarsi, anche perché poi giocherà in casa. Ricordiamo, al doppio risultato, ecco, dunque basta anche un pareggio. In questo momento il Catania, se dovesse finire 0-0 anche nel proprio stadio, quindi sicuramente significherebbe che il Catania passerà il turno e quindi se la vedrebbe poi mi sembra, con uno tra la vincente tra Ascoli e
1: E Potenza, esatto.
0: Potenza.
1: Sì, decisamente. Poi il Massimino sappiamo che è un fattore, ecco, come dicevo prima, quindi riuscire a vincere non sarà per niente agevole. Attenderemo i verdetti poi delle gare di ritorno che si disputeranno mercoledì sera. Però poi mi sento anche di fare insomma, una finestra, aprire una finestra sulla Torres Luca, perché comunque è una società che negli ultimi anni ha sempre raggiunto obiettivi importanti. Quest'anno è andata diversamente, alla fine però è arrivata alla vittoria nell'unico playout di questa stagione, nell'unico spareggio, vittoria all'andata e vittoria poi legittimata anche al ritorno. C'è stato il successo sul Bra per 2-1, gol di Sorrentino e di Stefano, i due poi terminali offensivi forse più interessanti della squadra sarda, ma comunque per dire che la Torres era nettamente favorita in questo doppio confronto con il Bra e alla fine ha fatto un po' la voce grossa.
0: Florentino che è tornato al gol dopo la parentesi cava dei Tirreni, quindi diciamo che è
1: Sì.
0: stato un acquisto azzeccato a gennaio. E oggi la Torres l'avevo visto anche ad Arezzo e non mi era dispiaciuta, anzi mi dispiacque tanto che i giocatori dell'Arezzo festeggiavano, erano convinti della vittoria della Vispesaro al 94 sulla San Benedettese, poi sappiamo come è andata a finire,
1: Finale
0: quindi si
1: folle.
0: ritrovarono. Si ritrovarono a disputare i playout, però ripeto, si sono ritrovati a fare i playout, però ripeto, non ho mai avuto il sentore che potesse precipitare, perché è una squadra ben costruita, si è trovata lì, come hai detto tu, come hai ricordato giustamente tu, una squadra che negli anni passati aveva sempre partecipato, sempre, si era sempre, diciamo, aveva partecipato nella griglia, anzi sempre stabilmente nei playoff, e
1: Assolutamente.
0: poi quest'anno è stato un anno brutto, un anno proprio non positivo, annus horribilis, però chiaramente capita, può succedere. Adesso bisogna risettare tutto. L'importante è che hanno salvato la categoria. Sono convinto che il prossimo anno sia la società e sia il direttore sportivo faranno di tutto per riportare i colori rosso-blu quando più alto possibile, quando più in alto possibile.
1: Sì, decisamente. Poi il Bra, insomma, ha fatto questa comparsata in Serie C, in realtà anche con onore poi per certi momenti, però io penso, insomma, con tutto il rispetto della rosa, che non sarebbe stato facile riuscire a mantenere la categoria. Sono riusciti ad arrivare ai play-out, però poi, appunto, la Torres ha dei valori nettamente superiori. Forse con un'altra avversaria mi sento di dire se la sarebbero potuta giocare di più. Luca, io a questo punto ti ringrazio come sempre per il riassunto sui risultati, il riassunto sulla fine settimana. È sempre un piacere, ti auguro buona settimana, buona giornata, buon lavoro e ci risentiamo alla prossima. Grazie
0: Anche a te, Lucio. Buon pomeriggio.
1: a Luca Esposito e a tutta la redazione, ovviamente di TuttoC.com. Abbiamo ricordato un po' i risultati di questo weekend anche con i verdetti, perché la Torres mantiene la categoria, il Bra scende subito. Un anno fa festeggiava la promozione in Serie C e adesso torna invece in Serie B. Per quanto riguarda gli altri risultati, che ormai importano un po' meno, ma che alla fine hanno dato anche loro dei verdetti, ricordiamo che si è disputato arrivata anche la Supercoppa di Serie C, che nella giornata di sabato poi ha visto il Benevento alzare il trofeo. Benevento che ha concluso al primo posto nella mini classifica contro le altre vincitrici, contro l'Arezzo e contro il Vicenza. Il Benevento aveva battuto l'Arezzo 1-0, mentre il Vicenza aveva vinto 5-2 contro i toscani. C'è stata sostanzialmente la finale nella giornata di sabato, e il Benevento ha vinto con merito 4-1 addirittura contro il Vicenza. Ha vissuto di folate questa partita. Il Benevento è stato bravo però a dettare i ritmi sin dall'inizio. È stata una vittoria meritata quella della formazione di Floro Flores, che sappiamo è confermato anche per la Serie B, e quindi si è concesso anche il lusso di alzare questo trofeo, la Supercoppa di Serie C. Noi stiamo andando in pausa. Intanto, nel prossimo blocco già anticipiamo che potremo riportare un po' di notizie. Ci sono anche delle news interessanti su alcuni progetti dal sito di tuttoc.com. Poi avremo una finestra di approfondimento proprio sulla partita in particolare andata in scena fra Lecco e Catania, pardon. E quindi parleremo un po' di questa sfida e capiremo che risposte ha dato il campo e che risposte potrà dare poi invece il terreno di gioco della Massimino nei prossimi 90 minuti. Noi intanto ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui dopo il break, sempre TMV Radio a tutta C.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato Di Giannantonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta, Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio, ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra Di Giannantonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli spalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia ma il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin. A fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Gura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere, ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Giannantonio a trionfare, come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. In chiusura all'NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news e date prime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Ben ritrovati nuovamente in diretta in questa mattinata di TMV Radio, sempre a tutta C con Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma. Ricordiamo poi come sempre che nel pomeriggio dalle ore 17 ci sarà la seconda tranche giornaliera con i colleghi di Firenze, anche loro con tanti graditi ed interessanti ospiti. Intanto però torniamo a breve, come abbiamo detto avremo un collegamento per quanto riguarda una delle gare di ieri, dei quarti di finale, dei playoff di Serie C, ma intanto riportiamo anche alcuni commenti, alcune notizie proprio dal sito e dall'app di tuttoc.com, perché ci sono sì le dichiarazioni dei diretti interessati, dei protagonisti delle partite di ieri, degli allenatori e non solo, ma ci sono anche delle notizie purtroppo non sempre del tutto positive per alcuni progetti. E infatti prima di arrivare poi di nuovo sui playoff riporto le dichiarazioni di Franco Ninivaggi, che è il presidente ovviamente dell'Altamura, che anche quest'anno comunque ha condotto il suo campionato nel girone C, un campionato condotto appunto a distanza di sicurezza dalle zone calde della graduatoria. Addirittura ha sperato di poter raggiungere i playoff, poi invece la squadra biancorossa ha concluso al 12° posto e di conseguenza non è riuscita a raggiungere i playoff, ma comunque un mantenimento della categoria sicura, quindi all'apparenza una situazione positiva, poi però se si scende nello specifico ci si rende conto di come le cose siano ben più incrinate. Nei giorni scorsi si è un po' visto di un progetto che rischierebbe di essere a rischio. C'è stato un comunicato del club pugliese, io riporto rapidamente insomma alcuni stralci del comunicato stesso, dove veniva scritto che in attesa del consiglio comunale, che su impegno dei consiglieri di maggioranza e opposizione si terrà entro fine maggio per discutere dei temi oggetto della nostra richiesta, la società dichiara sin ad ora che in assenza di garanzie da parte del Palazzo di Città rivedrà i propri programmi, non assumendosi alcun impegno circa la continuità del progetto. Il comunicato si rende necessario per garantire ai nostri tifosi, alle decine di genitori che vedono coinvolti i propri figli nel progetto Altamura professionista, la trasparenza che tale situazione richiede. Insomma, non sembra essere al momento tutto rose e fiori ad Altamura, sostanzialmente poi molto riguarda le infrastrutture, perché c'erano dei progetti da parte del club per quanto riguarda lo stadio, e però ci sono alcuni vincoli, ecco, che andrebbero visti sostanzialmente. Poi nello specifico il sindaco Vito Antonio Petronella ha risposto pubblicamente poi al comunicato dell'Altamura, che aveva sollevato dei dubbi sulla gestione appunto dell'impianto. Ci sono delle richieste da parte del club sostanzialmente, che vorrebbe la realizzazione di una nuova curva, il potenziamento energetico dei pannelli pubblicitari, da cui la società ovviamente incassa i proventi degli sponsor, e la gestione esclusiva e gratuita dello stadio comunale. Petronella aveva tenuto a dire: leggo con stupore il comunicato della società. Qualcuno oggi prova a raccontare che il comune avrebbe chiuso, non è così, io a differenza di qualcun altro non ho mai raccontato favole né fatto promesse irrealizzabili, ho detto una cosa semplice: la legge si rispetta. Quindi è una risposta netta, inequivocabile poi al comunicato del club Altamura e del suo presidente. E proprio per chiudere il cerchio, il presidente ha controribattuto Franco Ninivaggi, ha rilasciato delle parole, vengono riportate su tuttoc.com, le trovate integralmente, insomma delle risposte molto lunghe, ma sostanzialmente ha detto che non sa che cosa succederà riguardo all'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, ne verrà discusso nel CDA. Insomma, quindi tante nubi al momento sul futuro dell'Altamura, un progetto che, come dicevamo, alla fine ha dato i suoi frutti dopo la promozione dalla Serie D nel 2024, due salvezze comunque abbastanza tranquille, quindi risultati sul campo ottimi al momento, però dubbi societari tanti, o meglio dubbi progettuali più che societari per essere precisi. Per tornare però sulle parole anche dei protagonisti di ieri, parlavamo proprio del Catania, a questo punto facciamo un po' il ponte con il tema che apriremo fra qualche minuto, perché ci sono state anche le dichiarazioni di mister Domenico Toscano, che ha un po' fatto il punto appunto sul pareggio contro il Lecco, ha detto c'è sempre da migliorare, entrare dopo 3 settimane contro una squadra così difficile da affrontare su un campo complicato non era semplice, la squadra ha risposto bene, avevo messo in preventivo che all'inizio avremmo dovuto capire cosa ci aspettava, i ragazzi lo hanno capito, dopo i primi 20 minuti abbiamo iniziato a trovare il feeling con i playoff, giocando con consapevolezza e personalità, creando anche situazioni pericolose. Nel secondo tempo siamo andati ancora meglio, soprattutto nel finale abbiamo avuto 2 o 3 occasioni, insomma, detto che abbiamo tastato l'avversario dal vivo, sappiamo che è una squadra molto pericolosa che verrà a Catania senza speculare, insomma, visto a tratti un buon Catania, mister Toscano. Dobbiamo anche essere onesti, leggendo, avendo visto la partita e leggendo in giro i commenti dei tifosi siciliani, probabilmente il punto di vista non è propriamente lo stesso. Del resto, lo dicevamo, il Catania ha concluso non bene la propria regular season, 2 punti nelle ultime 4 giornate, nessuna vittoria ovviamente, e dopo la pausa, avendo aspettato i turni precedenti dei playoff, il Catania è tornato con un pareggio per 0-0. La squadra non riesce a girare al 100%, bisogna dire. Forte di nuovo ha tentato di dare dei punti di riferimento in attacco, non c'è propriamente riuscito, e quindi anche la produttività offensiva ne risente. L'impressione, guardando il Catania, che si sia persa un po' di quel ritmo ficcante che spesso in realtà nell'arco della stagione c'era stato, soprattutto nella prima parte del campionato. Il Catania non ha sempre fatto grandissimo spettacolo, però c'era stato un momento, soprattutto tra fine ottobre e inizio novembre, dove c'era stata una buona continuità di risultati e il Catania aveva dimostrato appunto di non essere una squadra sempre dominante nei 90 minuti, ma con la capacità di saper colpire con queste sferzate nel corso della partita, quindi saper valorizzare al massimo le palle gol, e l'impressione è che si sia persa un po' quella forza lì. A mio modo di vedere è una squadra anche meno efficace in fase di transizione, che invece appunto era anche un altro dei fattori del Catania stesso. I valori teoricamente ci sono, però al momento non riescono ad uscire. Anche Bruzzaniti, che è stato uno dei protagonisti in alcuni momenti della stagione, con il Pineto ha vissuto un campionato ancora una volta eccellente. Lui è arrivato in corso d'opera a gennaio, schierato in questa posizione di mezzala, insomma di interno, che poi ha capacità di offendere, essendo lui in realtà un attaccante di ruolo. Con il Catania si è visto a tratti la sua incisività, ha avuto momenti di alti e bassi, devo dire mai, a mio modo di vedere, gravemente insufficiente, però poi nei playoff, quando si arriva veramente ai turni importanti degli spareggi promozione, c'è bisogno di qualche guizzo in più. Al momento il guizzo, ma non solo a Bruzzaniti, un po' a tutti, è mancato e bisognerà ritrovarlo al meglio, anche perché il Lecco è a brevissimo, ripeto, ne parleremo, è una squadra ben impostata che sa chiudere gli spazi, a lungo ha condotto un campionato di vetta dando fastidio. Poi per quanto riguarda la lotta al secondo posto, al Brescia, al Vicenza è sempre stato irraggiungibile, ma il Lecco ha fatto la sua sporca figura, poi un po' calato con il passare del tempo, ma era inevitabile. Però attenzione, perché è una squadra che abbiamo raccontato tante volte, che ha dei valori tecnici, che ha dei valori individuali, ma che ha dei valori anche proprio a livello di struttura, gioca anche specularmente con degli aspetti differenti, ma ci sono tanti uno contro uno. Insomma, il Catania ha 2 risultati su 3, ma deve prestare grande attenzione al Lecco, perché è una formazione che ancora una volta ha dimostrato di sapersela cavare, anche qui non con grande spettacolo sempre, ma comunque in maniera efficace. Per quanto riguarda i migliori, forse mi sento di dire, prima ne parlavamo, forse proprio Forte in realtà, perché non è riuscito a segnare ancora una volta, si è mosso discretamente, ha creato qualche cosa a livello di palleggio, però ecco, infaticabile sì, ma poi se davanti non si riesce ad attivarlo pienamente si rischia di incappare in qualche difficoltà. Ricordiamo che comunque il discorso qualificazione è rinviato e rimandato alla gara di ritorno, è ancora tutto in bilico, la partita si giocherà alle 20:30 di mercoledì. È stata una gara molto intensa questa dell'andata, quindi bisognerà anche riprendersi dal punto di vista fisico. Comunque io mi sento di dire meglio il Lecco che il Catania in questa gara qui. Poi a parte forse Shiposh, che è l'uomo che ha portato poi il Lecco a questo turno di campionato, sappiamo che nel corso di queste stagioni è riuscito comunque a raggiungere dei buoni numeri a livello offensivo. Prima lo aveva fatto con la maglia del Trento, poi l'ha fatto, devo dire, anche con la maglia del Lecco, perché sono due stagioni consecutive che Shiposh riesce ad andare in doppia cifra. Ieri forse, ecco, uno dei più in ombra della formazione blu-celeste. Però intanto, proprio a proposito di blu-celeste, andiamo a fare il punto su quanto accaduto nella gara di ieri, terminata 0-0 fra Lecco e Catania. Con lui ci eravamo sentiti prima della partita, quindi come gli avevo scritto in privato mi ero lavato un po' le mani di fronte a quello che sarebbe potuto essere il possibile risultato. C'è con noi, mi fa molto piacere averlo come sempre per parlare del Lecco stesso, Matteo Bonacina di Lecco Channel. Ciao Matteo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno, ben ritrovato, grazie per l'invito. Ci confermo tutto, è vero. Stavolta ci eravamo sentiti prima, no? L'ultima volta che ci siamo sentiti prima, poi abbiamo beccato il pronostico con Konaté, quindi... Bene,
0: sì, esatto, è vero, eri stato buon profeta anche nelle scorse volte, bisogna riconoscertelo, avevamo parlato, mi ricordo, proprio di Konaté, che poi era riuscito a timbrare il cartellino. Comunque la domanda è introduttiva, Matteo, questo 0-0 come viene accolto in casa Lecco? Perché comunque il Catania, che non è nel migliore dei momenti, rimane però una delle favorite a livello di valori in questa corsa playoff, quindi ti chiedo se c'è più soddisfazione per aver mantenuto un pareggio. Certo, poi bisogna giocare al massimino, o se c'era addirittura l'impressione per poter fare qualcosa in più.
1: Allora, sicuramente non è un pareggio che viene preso male, anzi tutt'altro, perché comunque, e l'hai sottolineato bene, il valore del Catania è immenso dal punto di vista tecnico. La classifica del Monte Ingaggi racconta sempre qualcosa.
0: Sì, è vero.
1: Da questo punto di vista parliamo di... tre volte tanto a livello di cifra investita rispetto a quella della società blu-celeste. Ripeto, un pareggio che viene preso bene, con la massima consapevolezza che ora bisogna andare a fare una grande impresa al massimino, è la parola, già dirlo, perché conosciamo lo spessore dell'ambiente. Come hai detto giustamente tu, la speranza che questo periodo del Catania, che ha chiuso l'ultimo mese e mezzo di campionato non bene, tra allenatori esonerati, richiamati, direttori che vanno e vengono, un po' di casino, insomma, possa riaffiorare un po' di quella negatività lì, che poi non sparisce mai, ovviamente, ma che ieri chiaramente è stata, tra virgolette, gestita, ma è stata una partita più pari di quello che ci si potesse aspettare alla vigilia, ecco.
0: Sì, vero, anche perché poi non è stata una partita bellissima da vedere, però intensa. Il Lecco qualcosina in più, lo dicevo, a mio modo di vedere, ha fatto qualche occasione, c'è stata, poi dicevo, purtroppo non concretizzata, non ce ne sono state innumerevoli, però ecco, qualche chance è stata creata. Quindi ti chiedo, ecco, proprio più sul Lecco, che tipo di prestazione hai visto, chi ti ha convinto di più? Io ho visto molto bene Mallamo, francamente molto in palla. Dicevo di Shiposh invece, è vero che i numeri ce le ha, non ha sempre brillato per continuità, le sue caratteristiche le conosciamo, ieri poteva fare meglio, però ecco, palla a te, che sicuramente hai visto molto meglio, in maniera molto più approfondita.
1: Sicuramente la linea mediana ha tenuto bene botta, ha fatto una positiva doppia fase, mi sono piaciuti sia Mallamo sia Zanellato, sia Bonaiti, che comunque, vabbè, Lecco adoriamo intrinsecamente perché è un figlio della città, quindi sappiamo che c'è sempre un po' un occhio di riguardo, però comunque secondo me in generale hanno fatto tutti e tre una partita assolutamente di livello, e ricordiamoci sempre che ieri Lecco si presentava ai blocchi senza Duka e senza Metlika, letteralmente due dei primi cinque giocatori della squadra per rendimento, per tutto, anche per spessore caratteriale, quindi prende ancora più valore secondo me la prova dei loro compagni di squadra. Šipoš, come dici giustamente tu, diciamo sempre che non è in un momento felicissimo dal punto di vista fisico, ormai da mesi, con una pubalgia che l'ha tenuto fuori, poi la pubalgia se non ti fermi non passa mai, ovviamente, e quindi giocando anche così tanto spesso lui patisce un po' gli impegni ravvicinati, ha avuto la grande occasione nel secondo tempo, è stato tratto in inganno dalla scivolata, nel senso che è proprio andato per terra di ditacchio, perché stava colpendo con la palla bassa, invece poi si è frenato,
0: sì, ha perso il tempo,
1: avrebbe potuto stoppare e tirare a quel punto, ma ha voluto comprensibilmente affrettare il tiro e ha tirato molto scoordinato e ha tirato male. Però comunque fa sempre il suo, è un giocatore irrinunciabile, perché alla peggio ti aiuta nella fase difensiva sulle palle alte, quindi in questo valore ce l'ha, e per me è valente, è irrinunciabile, lo dice apertamente, e quindi aspettiamo il gol mercoledì da extra,
0: l'altro sarebbe. Beh sì, insomma, poi la prestanza fisica non gli manca, quella a prescindere ce l'ha sempre avuta. E con Conate invece, il ragazzino di cui poi effettivamente avevi pronosticato i gol nelle ultime partite della regular season, come l'hai visto? A me non è dispiaciuto, ti devo dire la verità, però può ancora crescere, da poco compiuto 20 anni, però ieri forse una delle partite dove ha partecipato di più nella corsa dei playoff.
1: Sicuramente Konaté è un ragazzo, perché fino al 2006 ha 20 anni, si aggira intorno ai 20 anni, quindi deve fare ancora quello step che a quell'età ogni attaccante deve fare e imparare a gestirsi. Perché vi faccio un esempio, certo, tornando indietro di qualche giorno, lui nel secondo tempo di Lecco Pianese si è dannato l'anima, corso a destra, a sinistra, mister Valente l'ha dovuto togliere perché stava andando totalmente fuori giri, rischiava ammonizioni, poi non sai mai neanche come trovi gli arbitri, in mezzo contatto di più può anche generare delle sanzioni diverse, quindi è stato tolto, poi è entrato Parker, ha fatto quello che ha fatto. È lì sulla breccia, è un giocatore che si impegna tantissimo, che per me arriverà, perché i mezzi non gli mancano, è in quella fase in cui queste partite possono solo che aiutarlo. Però anche a me ieri sera non è dispiaciuto, ha avuto subito l'occasione di testa, ha avuto un'altra buona possibilità, con una combinazione su Šipoš gli è rimasta sotto, non ha calciato bene. Nel secondo tempo è stato comunque lui a propiziare la grande chance di cui parlavamo prima, è stato sicuramente un giocatore utile. A quello deve aggiungere tutto quello che non si vede, onde, lotta aerea, difendere palla, prendere falli, è un po' quello che gli è mancato ieri sera, perché poi quando è stato fronte porta ha assolutamente dimostrato di essere un giocatore più che valido. Sappiamo che il lavoro dell'attaccante è fatto di tantissime cose, certo, che lui deve ancora mettere dentro per fare proprio la prima punta, banalmente anche solo in un 4-3-3 gli manca ancora qualcosa.
0: Sì, sono d'accordo, si deve un po' completare, ma come dicevamo, appena fatto 20 anni, quindi ha le possibilità per farlo, deve semplicemente trovare il percorso giusto. Tornando poi anche però, ecco, sui temi di campo, sui temi della partita, il Catania, diciamo, non ha brillato, però ha delle caratteristiche comunque che rimangono interessanti, la forza sugli esterni, al centro avrebbe delle caratteristiche anche in mezzo al campo per fare male, non sempre la sfruttate, forse nella maniera giusta, per esempio anche Bruzzaniti non mi ha convinto molto nella gara di ieri, però ti chiedo che partita ti aspetti al ritorno, ti aspetti una partita praticamente uguale, posto poi appunto dei recuperi magari che potranno garantire delle caratteristiche, anche magari delle qualità differenti. Insomma, a Catania che tipo di sfida ti aspetti? Ancora presto, però mancano pur sempre pochi giorni.
1: Ma mi aspetto una squadra, quella di casa, che dovrà fare qualcosa in più, anche se ha il doppio risultato, è vero, ma non si può andare evidentemente a vendere alla piazza catanese il portiamo a casa il pareggio contro il Lecco, quando comunque hai una rosa nettamente più profonda e con dei picchi qualitativi che sono potenzialmente superiori. Quindi sinceramente pensavo che Toscano, come fece in realtà con il Cesena 3 anni or sono, ci prese a pallonate e poi non chiusero la partita e fu la loro condanna di fatto. Pensavo che venissero Lecco proprio con l'intento di partire forte, dominarci e cercare di chiuderla, non dico nei 90 minuti, nel primo tempo.
0: Certo.
1: Mi aspettavo di più sotto questo punto di vista, e invece hanno molto cercato di gestire i ritmi, gestire l'emotività e via dicendo. Pensavo fossero un pochino più ambiziosi, ma perché sono le loro caratteristiche, evidentemente. Poi se riduciamo il tutto, la traversa di forte, il resto, insomma, per il Furlan
0: quasi
1: di quest'anno,
0: nulla.
1: Per il Furlan di quest'anno il resto è sono caramelle, con massimo rispetto, sta parando l'inverosimile, quindi mi aspettavo di più sinceramente, sì, e quindi mi aspetto che al ritorno cercheranno di fare qualcosa in più, anche perché non vincono da un po' e la serie da 16 partite senza subire gol in casa si è interrotta. Insomma, questo è uno dei motivi che hanno generato nervosismo. Avranno tutto il sostegno, ovviamente, ma anche un po' tutta la pressione dalla loro parte. Loro sono obbligati a passare il turno. L'Ecco obbligato no, ovviamente andrà per provare a farlo, per provare a fare un'impresa, però
0: non ha niente da perdere.
1: Di 5 giorni fa noi, in tutta onestà.
0: Ma sì, giustamente, sono anche poi i pesi dei progetti, non che il progetto dell'Ecco non sia ambizioso, ma il Catania, ecco, ha un picco anche di investimenti notevole. Prima parlavi del Monte Ingaggi, non c'è bisogno di aggiungere altro. Assolutamente, assolutamente, il Catania ha degli investimenti importanti che deve cercare poi di trasformare risultati sul campo. Non sarà facile, di certo, ecco, si parte da questa gara di equilibrio, però ti chiedo anche nuovamente sui protagonisti. Insomma, Valente ha detto a centrocampo lui è contento, praticamente gli piace essere in crisi per mettere un po' tutti sulla corda per avere ogni giocatore al 100% al meglio. Quindi ti chiedo, al centrocampo al momento ancora presto, ma ti chiedo che scelte ti aspetti, e poi di Tanco, ecco, in che condizioni è, perché l'abbiamo visto uscire con un po' di affanno alla fine, ha scelto di sostituirlo Valente, quindi anche sulle sue condizioni.
1: Allora, chiudo dalla seconda, perché è quella che impiego meno magari a argomentare. Tanco chiaramente non avrebbe mai dovuto giocare così tanto,
0: esatto,
1: ma è stato mister Valente obbligato a metterlo in campo nel secondo tempo di Pian Castagnaio, perché Marrone ha avuto un po' non la chiamo ricaduta, ma un riacutizzarsi dal problema alla caviglia, e questo è il periodo in cui, anche se il giocatore vuole giocare sempre, l'infiltrazione se la fa pure, però sappiamo che sono cose che vengono gestite. Tanco ha avuto un problema molto serio all'inizio del 2026, ha affrettato i tempi perché c'è stata la necessità di farlo, però non è al 100%, quindi sì, l'hai visto in affanno, perché ovviamente è un po' arranca, se mi permetti di dire, forse mister Valente un pochino ricamato sulla situazione ieri. Ma lo dico con massimo buonismo, ovviamente.
0: Certo.
1: Per me è stata in primis una scelta tecnica, poi sicuramente il fatto di magari dover spendere uno slot dopo un quarto d'ora ha inciso profondamente. Ma Tanco non ha una ricaduta sul problema fisico che ha avuto, questo è importante sottolinearlo. È già stata gestione, chiaramente, come è gestione anche quella di Marrone. Ecco, poter cambiare Tanco con Marrone e viceversa è un bello andare. Per quanto riguarda i rientri di Duca e Metlica, per noi sono oro colato,
0: esatto,
1: ovviamente, giocatori di personalità, di spessore, che non hanno, insomma, grossi problemi anche andare, banalizzo, a litigare con l'avversario quando ce n'è bisogno. Graviteranno nelle zone di Quaini, di Tacchio, Casasola, se saranno confermati rispetto alla formazione di ieri, quindi per me è un gigantesco recupero riavere entrambi. Vedremo chi li lascerà a posto, perché insomma ieri sia Zanellato che Mallamo che Bonatti si sarebbero guadagnati la conferma per la gara di ritorno. Ora, che il mister Valente rinuncia a Zanellato mi sembra arduo, perché non l'ha fatto neanche nel momento peggiore della sua stagione, prendendosi poi le sue critiche quando le cose non vanno bene, fa parte del pacchetto. Però ecco, sono molto incuriosito anche io, perché Tanco, Metlika e Duca giocano. Chi li lascia a posto?
0: Bella domanda.
1: Bravo.
0: Bella domanda, bella domanda. Quindi dovremo attendere poi i prossimi giorni. Del resto anche Valente ha detto che bisognerà fare delle valutazioni. E anche il bello poi di queste sfide ravvicinate, capire che tipo di rotazioni ci possono essere. Chiudo dicendo, Matteo, che noi abbiamo voluto parlare di campo, perché quello che è accaduto poi fuori, francamente, ha poco a che vedere con il calcio, lo diciamo sempre. È stata una brutta parentesi, abbiamo visto delle brutte immagini, francamente, peraltro sparse anche in varie zone della città, o sbaglio?
1: Ma allora, purtroppo mi dispiace, tra l'altro, che poi sui social e via dicendo si stiano rincorrendo delle ricostruzioni parecchio fantasiose sul tema, perché c'è sempre questa facile applicazione dell'etichetta dell'aggressore, l'aggredito, via dicendo. Quando si arriva alle mani non ci sono né santi né eroi, e sono gesti da condannare, punto. E questa mi sembra una cosa che già non venga affrontata in maniera seria. Già questa discriminante sarebbe importante. Purtroppo queste cose avvengono, io condanno in primis, quando accadono certe cose, l'inefficacia del sistema di sicurezza, del dispositivo di sicurezza, come lo chiamano i rappresentanti delle forze dell'ordine, perché era stata presentata come una partita da gestire in un certo modo. Dei signori, il presidio deve esserci tutto il giorno di tutte le zone sensibili della città, che il bar ritrovo dei tifosi dell'Ecco, che sta a 200 metri dallo stadio, non venga presidiato dall'una del pomeriggio, mi sembra parecchio grave. Perché poi questa situazione che tu hai visto degenerare coi video e via dicendo è culmine di un'escalation che è andata certo. Avanti. No, siamo tutti grandi, no? Le tifoserie si guardano storto, io passo davanti al bar, faccio così, ti guardo male, poi iniziano a pizzicarsi, quindi ci sono stati micro eventi.
0: Sì, una scintilla.
1: Nella giornata, e poi questo avvenimento è stato gravissimo da condannare. Non salvo nessuno, tantomeno salvo chi avrebbe potuto e dovuto garantire la sicurezza e far sì che questo non accadesse. Non c'entra nulla col calcio, era chiamata questa cosa, si poteva prevenire, e ancora una volta abbiamo visto che da qualche mese in Italia si preferisce vietare.
0: Sì.
1: E poi alla fine il risultato qual è? Che queste cose stanno continuando a succedere. È successo ieri a Lecco, ma quante ne abbiamo viste? Gli autostrada, gli autogrill, ovunque. Quindi c'è un'inefficacia totale nella gestione di questi macro eventi. Le Olimpiadi sono passate da un po', insomma, possiamo tornare anche a occuparci degli eventi singoli con una certa serietà.
0: Sei stato chiarissimo, Matteo, quindi ci auguriamo che poi nei prossimi giorni possano non verificarsi più altri episodi, non solo per quanto riguarda Lecco e Catania, ma in generale. A questo punto ci siamo detti un po' tutto, Matteo. Io ti ringrazio come sempre per il tuo tempo, e a questo punto ti auguro buon lavoro e poi chiaramente buona partita di ritorno. È sempre un piacere.
1: Grazie mille, buona giornata, grazie.
0: Grazie a Matteo, buona cena di Lecco Channel. Qui arriva anche un messaggio di Angelo, diceva giustamente non dare la colpa esclusivamente ai catanesi, ma ci mancherebbe altro. Angelo, peraltro, la tifoseria di Catania è una tifoseria molto appassionata, una delle più belle in Serie C e mi sento di dire una delle più belle da vedere in generale in Serie A. Peraltro, ecco, aggiungo e chiudo che non c'erano solo tifosi del Catania, tifosi, poi tifosi è una parola grossa da utilizzare, anzi è una parola sbagliata, questi non sono tifosi, sono criminali. C'erano criminali non solo appartenenti tra virgolette alla frangia catanese o alla frangia dell'Ecco, ma c'erano anche provenienti da tante altre città, altre piazze d'Italia, addirittura si legge anche da fuori del nostro paese, quindi fa capire proprio come la partita importasse meno di niente a questi soggetti in questione. Dunque non dare la colpa ai catanesi, esclusivamente ai catanesi, è doveroso, anche perché poi i tifosi catanesi sono un'altra cosa rispetto a queste qui. Quindi Angelo, sono totalmente d'accordo con te. Noi intanto ce ne andiamo in pausa, abbiamo sforato un po', quindi chiediamo scusa al dottor Giorgio Sorani in cabina di regia. Abbiamo qualche minuto a questo punto da passare insieme dopo il break per chiudere questa finestra mattutina di A Tutta C. A tra poco.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato di Gian Antonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta, Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra di Gian Antonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli spalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia ma è il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin. A fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Ogura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere, ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Giannantonio a trionfare, come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. In chiusura all'NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.

Di nuovo in diretta, ultimi minuti da passare insieme in questa finestra mattutina per tutta C, per gli approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano. Ci siamo lasciati con il commento nello specifico su quanto accaduto fra Lecco e Catania, il pareggio per 0-0 in una delle quattro gare d'andata dei playoff di Serie C, purtroppo anche con la parentesi che ha riguardato gli scontri fra, ripeto, tifoseria sarebbe sbagliato perché non si parla di tifosi in tante zone purtroppo della città che hanno riguardato le frange estreme di questi gruppi, ripeto, non solo di Catania e di Lecco, provenivano anche da tante altre città come purtroppo ci siamo abituati a vedere, e anche pare, non è confermato al 100%, ma pare anche provenienti addirittura dall'estero, da altri paesi, perché per questo ci si dà appuntamento, ovviamente. Ecco, chiudiamo la parentesi perché c'è ben poco altro da dedicare a questi episodi incresciosi. Per quanto riguarda invece le notizie di campo e di calcio, che poi sono quelle che vorrebbero interessarci in queste finestre di approfondimento, ci sono altre dichiarazioni importanti che vi riporto, che sono quelle poi riferite alla Cittadella. Il Cittadella ha condotto una stagione un po' di alti e bassi, c'era la voglia di ripartire. Sappiamo che quando si retrocede dalla Serie B alla Serie C non è mai facile, soprattutto dopo tanti anni. Ci si è affidati a una figura che a Cittadella è più che iconica, quella di Iori, e si è discusso proprio di questa scelta qui nell'intervista a Stefano Marchetti, il direttore generale del club Granata. Ha detto, riferito poi anche alla sfida di ieri, rammarico, parecchio, potevamo passare il turno nel doppio confronto con il Ravenna, siamo sempre stati in vantaggio in casa nostra di due gol, ma al di là di questo la valutazione va fatta a 360 gradi. Un Cittadella che aveva appunto sfiorato poi ad un certo punto il passaggio del turno nel turno precedente, Cittadella che aveva pareggiato 2-2 all'andata, era stata avanti 2-0 fino al finale, poi il Ravenna aveva rimontato 2-2 e nella gara di ritorno era sempre stato in vantaggio il Cittadella, Ravenna che aveva pareggiato. Il direttore generale parla di rammarico, anche se bisogna dire la Ravenna nel doppio confronto ha fatto vedere molte più cose rispetto alla Cittadella. Comunque ha detto che nei playoff si è giocato con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto, con un calcio che si avvicina molto al DNA della Cittadella. Questo però durante l'anno non è successo o è capitato saltuariamente. Ecco, quindi proprio l'accento sul fatto che sia un po' mancata la continuità. E poi ha parlato proprio di Manuel Iori e in realtà ha avallato questa scelta stessa. Ha detto: sta crescendo, sta facendo esperienza, questa stagione è un bagaglio importante, il grande marinaio si forma nella tempesta, è finito il campionato da pochissimo, le scelte vanno fatte a mente fredda, ci vuole del tempo. Insomma, sembra in realtà elogiare il percorso del tecnico, anzi lo elogia in maniera aperta, però ancora con

0: anno. Insomma, questo un po' per fare il punto, quindi il Cittadella dovrà cercare di ripartire nel migliore dei modi con le ambizioni che si era presupposta avere in quest'anno e che invece non sempre ha avuto. Per quanto riguarda il Lumezzane, invece, si discute tanto sul progetto tecnico. Chiudo ancora dunque sul girone A. Salutato Troise, lo sappiamo, c'è stato questo addio, addio consensuale con il club. Nei prossimi giorni si attenderà anche qui la notizia e l'annuncio del nuovo tecnico. Ancora non c'è nulla di ufficiale. Troise, chiaramente, dopo l'ottima stagione con il club lombardo, è sul taccuino di tante società. Questo addio consensuale, del resto, sembra essere la voglia di aprire una porta su qualche altro progetto ambizioso. Si parla di proposte dalla Serie C, ma attenzione anche alla Serie B, perché sulle sue tracce potrebbe muoversi. Ora è giusto utilizzare il condizionale perché non c'è nulla di certo, ma potrebbe muoversi l'Empoli, che già quest'anno aveva provato a lanciare un tecnico che aveva fatto molto bene anche in Serie C, Pagliuca, che poi si era confermato con la Juve Stabia. Troise, ecco, potrebbe essere uno dei nomi accostati al club toscano. Trovano meno riscontri invece le voci che lo vedrebbero a Mantova anche qui per il prossimo anno, quindi più probabile l'Empoli che il Mantova, ma ancora tutto da attendere. Potrebbe anche raccogliere un progetto ambizioso in Serie C. Noi intanto siamo arrivati alla fine della puntata mattutina odierna di A Tutta C. Io vi ricordo come sempre la finestra invece dalla redazione, dagli studi di Firenze, dalle ore 17 alle ore 18, con tanti altri ospiti interessanti in programma. Per quanto riguarda invece il palinsesto di TV Radio, a breve alle ore 11 subentrerà Vincenzo Marangio con l'editoriale fino alle ore 13, e poi dalle ore 13 alle ore 17 Maracanà con il direttore Marco Piccari qui in conduzione. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata su TV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Il Venezia è una delle due, per adesso, promosse in Serie A e programma già il futuro. Tanto un caposaldo è messo con Giovanni Stroppa in panchina e l'altro ovviamente con Filippo Antonelli alla guida del mercato, indispensabili per il club lagunare. E poi tutto nel podcast di tuttomercatoweb.com di oggi. Ben ritrovati, buongiorno da Marco Conterio. Il campionato di Serie A, ma anche di Serie B, con i playoff sta volgendo al termine e intanto il Venezia può già programmare con calma il futuro. Cinque nomi, abbiamo scelto cinque nomi sui quali il Venezia vuole e deve costruire il progetto. Certo, provate voi a rinunciare alle offerte che arriveranno per Issa Doumbia, questo ragazzo italiano straordinario, un centrocampista meraviglioso, centrocampista moderno. Questo, signore e signori, può diventare veramente un interprete di livello internazionale nel ruolo. Un'intuizione meravigliosa da parte di Antonelli e del Venezia nel prenderlo. Le grandi di Portogallo soprattutto adesso lo vogliono. C'è da immaginare che se tanto da tanto costerà poi 50 milioni quando lo venderanno in Premier League. Ecco, su di lui dobbiamo mettere l'asterisco. Così come forse su Filip Stankovic. Certo è che il Venezia l'ha preso dall'Inter e la voglia del Venezia sarà quella di tenerlo, confermarlo, blindarlo anche nella massima serie, questo figlio d'arte nato a Roma, nazionale serbo, classe 2002, giocatore che ha fatto veramente cose straordinarie. L'Inter ha il 50% sulla futura rivendita, ma il Venezia non ha intenzione di rivenderlo né di venderlo, il portiere che sarà la guida tra i pali. Gli altri tre: Gianluca Busio, l'americano, giocatore che ha maturato una consapevolezza che nel primo anno in Serie A non aveva assolutamente. Ha tecnica, ha capacità tattiche, ha visione di gioco. Busio ha tutto per essere un giocatore di grandissima qualità anche in Serie A, ma dovrà provarlo ancora una volta dopo aver fallito la prima. È il riferimento centrale del progetto del centrocampo del Venezia, l'americano con passaporto italiano. Molto interessante, lo mettiamo al quarto posto, inevitabilmente c'è anche Andrea Dorante, perché l'MVP dell'ultima Serie B non può che essere il riferimento avanzato del Venezia, questo ragazzo.

0: Ragazzo arrivato dalla Juve Stabia a 26 anni ha toccato nella Laguna con Stroppa il punto più alto della sua carriera e tanti auguri perché un attaccante italiano che fa così bene si merita tutta la nostra fiducia e tutta la fiducia del club. Certo, potremmo nominare anche John Yeboah, potremmo nominare Ainhoa, potremmo nominare il capitano Svoboda sicuramente e questo è un altro. Però visto che parliamo di italiani, Matteo Dagasso, che è un pupillo di Silvio Baldini, il CT dell'Under 21, ma adesso CT Pro Tempore. Ecco, su uno così devi costruire il tuo futuro, ma il Venezia, che è lungimirante nel costruire progetti, questo lo sa bene.
1: Tuttomercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tuttomercato Web in podcast.
0: Sta nascendo la nuova Juventus, i vagiti di quel che verrà, ma da capire se la voce sarà quella dell'inno della Champions oppure quella dell'Europa League, e questo cambia molto nel progetto di una squadra. Cambia per tutti, non soltanto per la Juventus, cambierà nel caso per il Milan, per il Napoli, per la Roma, per il Como e anche per la stessa Juve. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. La Juventus sta già progettando il futuro inevitabilmente, ma lo deve fare con questa scure davanti, questa incertezza. Ma da qui a poco, una settimana, capiremo la qualificazione meno in Champions, e l'altra è chiaramente quella del fair play finanziario, financial fair play, i conti con i conti. Ecco, stante questo presupposto, la Juve dovrà capire se, come, quali cessioni dolorose fare. Cambiaso, forse Bremer, sono i maggiori indiziati, ma anche Di Gregorio, altri giocatori che possono partire. E poi dall'altra parte c'è indubbiamente la voglia di rinforzarsi. Financial fair play significa che se prendi dei giocatori a parametro zero e vendi e incassi e fai plusvalenze, beh, i conti strizzano sicuramente l'occhio. Ecco perché Alisson tra i pali è sicuramente il grande obiettivo che la Juve sta trattando, per quanto il Liverpool la chieda dei soldi, ma non è una richiesta certo abnorme per un giocatore del valore di Alisson, anche se l'ingaggio certamente sarà tutto da trattare. E dall'altra parte c'è Bernardo Silva, che prima del mondiale, almeno da non essere distratto dal futuro, con Jorge Mendes deciderà il futuro. C'è il Barcellona, c'è il Galatasaray, ci sono grandi squadre sulle tracce anche del portoghese. Vedremo. Spalletti è sceso in campo in prima persona per convincere. Dall'altra parte c'è anche un grande ritorno in attacco che vi abbiamo già raccontato: il possibile ritorno di Randall Kolo Muani, che è il primo obiettivo della Juventus là davanti, perché conosce l'ambiente, perché conosce la piazza, perché conosce i compagni di squadra. La trattativa è già aperta, con o senza il rinnovo di Dusan Vlahovic. Certo, senza la Champions League probabilmente sarà senza il rinnovo di Dusan Vlahovic, altrimenti due grandi attaccanti davanti, come forse il serbo, ma non è scontato, e il francese potrebbero essere il prossimo pacchetto avanzato di Luciano Spalletti.
1: Tutto mercato web in podcast.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: È giallo nel napoletano, dove i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in un cantiere edile in Viale Italia, Pollena Trocchia, per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi, ancora in corso di identificazione, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitati da due differenti piani ascensore. Indagini in corso.
0: Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khoudry, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive e inneggianti ad Allah sui social media. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesione aggravata e l'udienza di convalida. Le autorità valutano la matrice dell'episodio, che sembra legata a un forte disagio psichiatrico.
1: Al via l'immersione del team di subacquei di Dan Europe nelle acque di Alimata, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il meteo sembra ottimale, ma si dovranno verificare le condizioni in acqua.
0: Oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera MV Hondius, colpita dall'antivirus. Nelle scorse ore le autorità olandesi hanno preparato nella zona del porto le strutture di quarantena e i media locali hanno precisato che sono state attivate misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave.
1: Nuovo avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto. E il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari. Ieri la telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu.
0: Il tennis in chiusura, il trionfo di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già lo slam di Parigi lanciato verso il Roland Garros. Grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP, ora a 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio,
3: il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico dedicato a Champions ed Europa League. Andiamo subito a vedere la prima partita, quella tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Parigini favoriti al 43% sul 30% degli ospiti, mentre al 28% le speranze di pareggio. Nell'altra partita Aston Villa favorita al 55% sul Friburgo al 20%, mentre pareggio al termine dei 90 minuti è dato al 26%. Ed è tutto qui per noi, ci ritroviamo con nuovi appuntamenti al pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati ancora una volta. La corsa Champions regala sorprese e sconvolgimenti di classifica, perché in questo momento cambiano di nuovo le carte in tavola. La sconfitta in particolare della Juventus rimette in discussione la qualificazione stessa proprio della Juventus in Champions League, perché è una sconfitta che pesa e che allontana la Juventus dalla zona Champions. La Roma invece, aggiudicandosi il derby con una doppietta di Mancini, fa un balzo in avanti importante, raggiunge il Milan a 70 punti. A proposito di Milan, nel momento più complicato della stagione, che poteva coincidere con una pericolosa trasferta a Genova contro il Genoa, si risolve con la vittoria pratica per 2-1 e anche una vittoria consistente dal punto di vista del punteggio, dell'identità, della forza caratteriale. Il Milan conserva il suo terzo posto e per adesso Milan e Roma hanno in mano la propria Champions a 90 minuti dal termine della stagione. Milan che chiuderà la propria stagione in casa con il Cagliari, quindi con la possibilità, vincendo la partita, di chiudere ogni discorso relativo alla zona Champions e quindi di non vedersi andar via quello che potrebbe essere un obiettivo minimo da raggiungere, che rischiava di andar via. La Roma invece in questo momento, ancora con il destino tra le mani, andrà a far visita al Verona, già retrocesso, e anche lì i giallorossi di Gasperini, senza errori clamorosi, senza suicidi, possono mantenere il posto in Champions. Seguono Como e Juventus, che sono lì pronte eventualmente a riprendersi dei posti in zona Champions, ma che per adesso si dividono l'Europa League a paiate, con il Como al quinto posto, la Juventus al sesto posto. Dietro ovviamente, per quanto riguarda il resto della classifica, spicca la lotta per la salvezza tra Cremonese e Lecce, entrambe vincenti, vittorie pesantissime, quella della Cremonese a Udine per 1-0, quella del Lecce 3-2 nei minuti di recupero contro il Sassuolo, permette alla Lecce di stare avanti a 35 punti, un punto sulla Cremonese che di punti ne ha 34, e all'ultima gara di campionato la Cremonese farà visita, anzi la Cremonese ospiterà il Como alla ricerca comunque di punti, mentre il Lecce nell'ultima gara di campionato farà i conti in casa sempre contro il Genoa. Quindi si deciderà all'ultimo minuto la lotta salvezza, l'ultimo posto per chi resta in Serie A e chi retrocede, si decide all'ultimo minuto anche la lotta Champions, con però una Champions che adesso è nelle mani di Roma e Milan. Brutto scivolone della Juventus in casa contro la Fiorentina per 2-0, che mette tutto in discussione, tutto e tutti, squadra, allenatore, dirigenza e quant'altro. Allora, tante cose di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, a Giorgio Solani in cabina di regia. Andiamo subito dal direttore De Paolo. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Direttore, io partirei da chi ha sparagliato le carte in senso totale per quanto riguarda la lotta Champions, perché la Roma è attesa dal derby, per carità, partiva avvantaggiata da tutta una serie di motivi, ha portato a casa con questo vantaggio la vittoria fondamentale. Il Milan, poi ne parleremo, era quella che poteva rischiare di più, invece ha fatto il colpo a Genova conservando la zona Champions. La Juventus aveva in casa una partita alla portata contro una Fiorentina che è venuta a giocarsela, e quella tensione ha bruciato nelle gambe della Juventus, che è letteralmente capitolata. A me non è piaciuto né come è stata preparata la partita da Spalletti, né come è stata interpretata dai giocatori in campo, e possibilmente non mi sono piaciute neanche le parole di Spalletti a fine gara, quando ha detto non era la partita della vita, non mettiamo troppe tensioni altrimenti questa squadra le subisce. Ma insomma, sei alla Juventus, vivi di tensioni, e credo che ci sia qualcosa di più da dire. Del resto Spalletti poi si è preso anche le sue responsabilità.
2: Sì, allora io partirei dal campo principale, che è quello della Juventus, sì, ovviamente, e come dire, perorerei la causa della calma, detto quasi alla Allegri, cioè nel senso che è il momento dei nervi saldi. Perché dico questo? Perché se buttiamo a mare tutto, non abbiamo capito quel poco che è stato fatto, ma che è anche importante per arginare questa deriva pericolosissima della Juve, che non riesce a trovare il bando della matassa col gioco e anche con i giocatori. Questa piccola esperienza, diciamo non dall'inizio del campionato, quindi non conforme anche a un mercato adatto alla Juventus, ha visto Spalletti provarci in tutte le maniere, secondo me anche con merito. Ma che cosa ha denunciato la partita contro la Fiorentina, che fa il paio con quella col Verona sempre in casa? la povertà qualitativa e mentale di questa rosa. Non c'è niente da fare, cioè Spalletti li ha messi bene in campo, ha cercato delle alternative, ha cercato di valorizzare i giocatori che andavano valorizzati, di far risalire come Locatelli quelli che in qualche modo erano incerti e che invece hanno trovato una collocazione, ma dopodiché questi sono i limiti strutturali di questo mercato. E allora io dico è lì che bisogna fare il processo, l'analisi e tutto quello che vogliamo, cioè una società che ha sbagliato anno dopo anno ogni rivoluzione che ha fatto, ha prima cercato di tamponare una falla in difesa, poi a centrocampo, poi in attacco, poi è tornata al centrocampo, poi è tornata in difesa, non si è capito niente negli ultimi anni. C'è stata una dirigenza poco accorta, che faccio l'esempio perché io non vorrei che la Juventus si ritrovasse come nell'anno che in cui è arrivato, sono arrivati Motta e Giuntoli, cioè con il dover fare una rivoluzione epocale, troppo forte, inadeguata poi a rendere subito qualità al gioco della Juventus, perché quello sarebbe un altro errore. Da quella rivoluzione di Motta, parto da quella perché questo potrebbe essere lo stesso esempio, dico soltanto che non andava buttato via Giuntoli, quello è stato un errore marchiano. A Giuntoli andava soltanto affiancato un competente, un dirigente competente che in qualche modo potesse aiutarlo, alla Marotta per dircela, che potesse aiutarlo nella gestione dei soldi e anche nella gestione di talenti che potevano essere affiancati a giocatori di esperienza. Questo non è stato fatto, sono stati presi dei dirigenti di cui ecco non c'è traccia neanche nella memoria storica della Juventus, apparsi e scomparsi in poco tempo, ma se uno dovesse ricordarsi anche soltanto i cognomi dei dirigenti che c'erano prima sono già, come dire, un polvere del passato. Allora io dico, siccome questo errore è stato fatto, adesso i punti fermi non li mettiamo ancora in discussione. Secondo me Giuntoli non andava messo in discussione, come adesso non va messo in discussione Spalletti. Attorno a Spalletti, che ha i suoi errori e le sue colpe nell'ultima partita e anche nelle dichiarazioni, sono d'accordo con te, però attorno a Spalletti si deve ricostruire. Va buttata a mare mezza squadra, purtroppo bisogna dirlo.
1: E poi torniamo però ai discorsi che vedi, non era tanto il problema di Motta, anche se lui aveva dimostrato tutte le sue carenze, non era tanto il problema di Tudor, anche se sono viste le sue carenze, evidentemente non è tanto il problema di Spalletti, anche se si cominciano a vedere anche un
2: po'. No, però c'è una differenza enorme, Vincenzo.
1: Sì.
2: Con Motta tu hai costruito una squadra per Motta, con Spalletti no. Cioè Spalletti è entrato in corsa in una squadra sulla quale sta cercando di valorizzare al massimo i giocatori, e questo è, cioè, è un motore di una 500 e lui lo doveva spingere quasi come una Ferrari. All'epoca invece, magari io non lo so, non ho la presunzione di sapere che motore, che cilindrata avesse il motore di Motta, però era una squadra costruita da Motta e Giuntoli per rendere al massimo, e le cose non hanno funzionato. Quel demiurgo, quel chirurgo, quell'uomo che doveva essere il costruttore della squadra si è rivelato, diciamo, un fiasco, Motta. Io invece ho molta fiducia in un allenatore come Spalletti che, partendo dall'inizio della stagione e quindi con degli aggiustamenti di mercato in corsa, possa assumersi la responsabilità di tutto l'impianto che va a fare. Parliamoci chiaro, ci sono solo due allenatori che possono fare un lavoro del genere, si chiamano Conte e Spalletti. Quindi se tu mi dici dovesse andare via Spalletti, qual è, sarebbe l'uomo giusto, l'unico, non l'uomo giusto, l'unico potrebbe essere Conte, ma Conte richiederebbe un dispendio di energie, perché
1: no, Spalletti richiederebbe anche una ricostruzione della rosa anche lui, perché non, esatto, penso che Conte arrivi senza tenerli di Gregorio e Vlahovic,
2: di energie economiche fortissime, quindi esatto. Mentre con Spalletti si è visto che anche a Napoli, facendo almeno i 5 grandi campioni, ha ricostruito una grande squadra che ha vinto lo scudetto. Allora quel modello lì Spalletti secondo me va bene, però ribadisco, i cambiasso il primo dalla lista, il primo, cioè uno che corre a vuoto per tutta la partita, non lo vedi, non lo senti, non è impalpabile. Un Kefren Turam che è subentrato, zero, nullo. Kop Minas, basta con questo equivoco. La colpa del primo gol subito dall'evento è colpa di Kop Minas.
1: E anche
2: che
1: di
2: sta
1: Gregorio.
2: 10 metri dietro il suo avversario, Ndur, che doveva in qualche modo seguirlo da metà campo, non ce l'ha fatta, non l'ha seguito, e allora che serve Kop Minas? Non ha i piedi buoni, non è uno che si fa vedere per lo scatto, non è uno che incide nel gioco, zero, basta con questi equivoci. E vengo anche a Di Gregorio, che mai che ti fa un salvataggio, mai che ti fa, ma addirittura in questo caso mai che fa l'ordinario, perché è sul suo palo, quindi sul suo palo deve parare. E quindi anche lì
1: lo ha dimostrato De Gea banalmente ieri, no, per esempio.
2: Ma lo ha dimostrato De Gea, assolutamente puntuale, preciso, alza le mani, sta nella posizione giusta e para quello che deve parare. Di Gregorio no. Allora io dico, abbiamo già nominato almeno 5 giocatori, Thuram, Cambiaso, Ocop Miners, Di Gregorio, ma ti aggiungo persino Bremer. Cioè, a me questo secondo Bremer, lo dico francamente, scusate se...
1: No, vai, devi.
2: Sembrava l'ancora di salvataggio, ma non lo è più. È diventato lento, è diventato superabile. Sinceramente, un giocatore come Bremer che faceva dell'anticipo e della, come dire, della supremazia anche fisica rispetto all'avversario, soffrire con piccoli, sinceramente, piccoli, stiamo parlando di piccoli, soffrire con piccoli non me l'aspetto. Questo dovrebbe essere il leader della squadra. Altra cosa, sempre attorno ai giocatori. Questi qui sono tutti giocatori, io salvo soltanto Ildiz e Conceição, che non è che siano stati autori di una partita particolare, però sono quelli che hanno sicuramente il maggior talento. E siccome oggi si cercano giocatori che superano gli avversari, sono gli unici due che riescono a superare gli avversari. Il resto, la buona volontà di Locatelli me la tengo sicuramente, però può essere, diciamo, a volte in delle partite può giocare, a volte può essere una seconda linea, non è quel titolare per cui stravedo. Per cui io salvo questi tre, stop. Il resto, per me, dovrebbe essere cambiato quasi tutto. Ho visto alla fine subentrare Gatti, ma signori, Gatti, io lo ribadisco, le critiche ho fatte a Gatti per anni si sono manifestate nella loro crudeltà in quel rinvio di testa così loffio, così fiacco, che praticamente ha messo i piedi a disposizione sui piedi, cioè, ha messo il pallone sui piedi di Mandragola, che sicuramente ha dei piedi ottimi, ma gli ha dato proprio l'abbrivio per poter tirare, gli ha lasciato campo libero, ma si rinvia in quella maniera un pallone, un difensore centrale di quella stazza, di quell'altezza, ha fatto un rinvio puntando col pallone, con la testa il pallone verso terra, e quindi gliel'ha messo a disposizione Mandragora. Allora io dico, se queste poi sono le seconde linee, ragazzi, ma bisogna cambiare veramente tanta roba. E ribadisco, c'è bisogno di giocatori alla Tevez. Cioè c'è bisogno di giocatori cattivi, c'è bisogno di giocatori leader che in campo si facciano sentire, alla Lautaro per esempio, facciamo un altro esempio, cioè giocatori che siano leader. Tu dimmi, in questa squadra un leader non c'è, cioè a volte, ma perché su un piano diciamo un po' secondario, lo è Locatelli a volte, ma per il resto dov'è la leadership dei giocatori in questa squadra? Non c'è, ce ne vogliono almeno tre. Ildiz è ancora acerbo, sinceramente, non è un leader. Conceição lo stesso. Bremer non lo senti. Non funziona Bremer, sinceramente. Mi ha deluso in questo. Dovrebbe essere un leader, non lo è. Allora c'è bisogno di giocatori diversi, di giocatori da Juve, di giocatori che non si sentano appagati nel solo arrivare alla Juventus, ma che considerino la Juventus una partenza. Non un arrivo, una partenza per vincere. Se non si stabilisce questa mentalità, non si capisce la Juventus. E io credo, ecco, che se nell'anno prossimo, alla fine, perché non mi sono piaciute le dichiarazioni di Spalletti? Esatto. Perché l'Europa League è una sciagura, caro Spalletti. Tu non puoi dire comunque siamo in Europa League. No, non è un traguardo da Juve, è una diminuzio e sarà una rottura di scatole anche per la ricostruzione. Perché avendo l'impegno del giovedì, purtroppo è una iattura.
1: Per non parlare, per non parlare del fatto, direttore, che l'Europa League non li chiama i grandi campioni. La Juventus, per riavere quella struttura che dici tu, ha bisogno di grandi campioni, o comunque almeno di due o tre grandi campioni. Ma il Bernardo Silva di turno, che fino adesso era indeciso tra Barcellona e Juventus, ma non ci va a giocare l'Europa League, ma non ci penserà un secondo, così come il Lewandowski di turno, che ha il record ancora da raggiungere per quanto riguarda la Champions League, non viene a fare l'Europa League la Juventus. Quindi questo diventa anche un problema per i piani industriali del club, quindi non ci si è resi conto di questo aspetto. È vero anche che magari Spalletti può dire io ho chiesto a gran voce un attaccante, non me l'hanno dato, ma è altrettanto vero che questo anche ribattere sulla questione della gara della vita, ma la Juventus ci sono queste partite che sono la gara della vita, le famose tutte finali, se si vuole proteggere il gruppo non è la strada migliore, perché questa squadra è una squadra che, io ritorno sulle parole di Cambiaso dopo il pareggio in casa con il Verona, quando disse ah no, ma tanto sapevamo che le prossime tre le dovevamo vincere, bene, le vinci, e invece evidentemente il gruppo non aveva la percezione del pericolo, e questo è grave. le parole di Locatelli quando dice subiamo psicologicamente, altro esempio importante. Questo è un gruppo che non è da Juventus, direttore. Punto. No, poi esatto, ci puoi mettere Mago Merlino, ma nessuno lo è.
2: Dopodiché, scusami, sì, la critica non può non essere estesa anche a Comolli.
1: Ovviamente, ovviamente.
2: Il fiasco di Comolli è sotto gli occhi di tutti. Algoritmo non algoritmo, non prendo più in giro su questa questione qua, perché secondo me c'è una certa serietà che va rispettata nella scelta anche attraverso l'algoritmo, ed è giusta, ma poi vanno considerati gli uomini e le loro qualità. Ecco, OpenDA e David pesano come macigni sulle scelte di questo dirigente, che basta, secondo me dovrebbe essere arrivato al capolinea. Mi sembra che se la Juventus, diciamo, non dovesse arrivare in Champions, cosa che al momento è realistica, assolutamente realistica, beh, insomma, il primo che dovrebbe saltare è proprio Comolli. Dopodiché, ribadisco, mezza squadra. Quindi, tornando a un'analisi, semplificandola in un titolo, Spalletti sì, ma con una ricostruzione importante, che hai ragione, potrà essere anche un po', come dire, di seconda fascia, perché se la Juventus non va in Champions sicuramente non sarà di prima fascia, ma almeno deve essere un punto di ripartenza per la Juventus. Questo è, diciamo, secondo me, non dico la ricetta, ma una cura possibile per la Juventus, per non gettare tutto a mare, no, via tutti, via Spalletti, via non si... cioè ogni volta facciamo punti a capo, una rivoluzione, è sbagliata anche questa logica.
1: Assolutamente. Allora, ci sono già una serie di messaggi, allora coinvolgiamo i nostri amici. Chiedo a Giorgio Sorani di mandare le prime note vocali, vai.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno. Armando Arezzo, ciao. Una domanda per il direttore De Paola.
1: Eccolo.
3: Direttore De Paola, senta, io sono un tipo juventino amareggiato, perché sinceramente non mi sarei aspettato mai una prestazione contro la Fiorentina dopo, diciamo, il campione d'allarme col Verona. Ma la cosa che mi sta facendo venire in mente dei dubbi è il fatto che Spalletti va direttamente a parlare con Elkan senza passare da Comolli. Questo mi fa pensare che, secondo me, all'interno c'è una smembratura fra Comolli e Spalletti. Cosa ne pensa? Grazie.
1: Direttore.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo. Spalletti, diciamo, ha fatto dei pranzi, ha avuto dei colloqui privati, ha guardato al futuro. Elkan ha un rapporto diretto con Spalletti, e per quanto ne so io, la decisione di prendere Spalletti non è garbata tantissimo, la semplifico molto, ma non è così brutale come la sto dicendo, non è garbata moltissimo a Comolli. Quindi credo di sì, credo che non ci sia, diciamo, quella unità di intenti che dovrebbe esserci in una società. Adesso è arrivato in corsa, ma come si fa a far venire in corsa un direttore sportivo che chiaramente non ha nessuna voce in capitolo su questo mercato, e chiaramente esporlo alla berlina delle critiche? Anche lui, Ottolini, no? Un altro nome silente, però poveraccio, insomma, ma poveraccio mi metto dalla sua parte, che colpa ha su questo mercato? Che colpa ha nel non essere riuscito in qualche modo ad agire anche con una certa incisività a gennaio? Insomma, bisogna rivedere determinate cose, e chi le ha strutturate così, chi le ha costruite così? Ribadisco, il punto fermo deve essere soltanto Spalletti. Poi attorno a Spalletti si deve costruire una squadra. Ottolini o non Ottolini, non lo so se sia l'uomo giusto, se possa essere l'uomo giusto. Comolli certamente no.
1: Altra nota vocale, vai Giorgio.
4: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, dopo il disastro di ieri, non ho guardato niente onestamente perché lavoravo, però ho sentito che abbiamo avuto altri torti arbitrali eccetera eccetera, che non devono essere un alibi e che saremmo arrivati secondi. Io onestamente sono veramente preoccupato, perché dopo i due settimi posti comunque avevamo delle basi per ripartire, con Del Piero, con Buffon, due leggende, poi avevamo Chiellini, Bonucci, questa gente qua e altri che adesso non riesco a ricordare. E adesso con chi ripartiamo? Con Locatelli ancora, però il resto abbiamo veramente giocatori piatti, senza personalità. Chi è che dà la juventinità ai nuovi che entrano in società?
1: Bella domanda quella di Alex da Dublino, direttore, anche perché probabilmente Chiellini potrebbe anche avere altre ambizioni al di là di stare alla Juventus, ma in campo, nello spogliatoio, chi la dà?
2: Esatto, no, ma ha perfettamente ragione, è quello che dicevamo un po' prima. Io aggiungo una cosa, sono tutti giocatori che amano liberarsi del pallone, che non sanno che fare col pallone, hanno una fretta, guarda anche Thuram è entrato, anziché dare una spinta in verticale passava sempre il pallone o indietro o a fianco, lateralmente, ma tutti i giocatori, cioè nessuno si assume la responsabilità, è Kop Meiners una sciagura totale, Cambiaso lo stesso, cioè nessuno che in qualche modo toccando il pallone ha quella cattiveria di cercare il compagno che si libera oppure di penetrare, di entrare, nessuno. E questi sono giocatori, ribadisco, senza personalità calcistica, sono giocatori che cercano soltanto di liberarsi del pallone, quindi hai voglia di fare paragoni con il passato, sono veramente irriguardosi e irriverenti, non ce n'è nessuno che valga un mezzo Del Piero, un mezzo Chiellini o un mezzo Bonucci o Buffon, non ne parliamo, insomma, cioè, quelli erano giocatori che appunto erano stati in viso, risaliti, sono andati avanti, insomma, e potevano vincere persino uno scudetto, sono arrivati secondi nell'anno della risalita. Ecco, ribadisco, quella era una squadra che aveva un'anima, questa non ce l'ha, va costruita un'anima, però ribadisco, il punto fermo secondo me deve essere l'allenatore.
1: Punto fermo deve essere allenatore, ma hai avuto anche qualche sensazione negativa dall'allenatore, dalle sue dichiarazioni, oltre a quelle che mi hai già evidenziato, cioè può essere l'allenatore giusto se gli si danno i giocatori giusti, o hai avuto anche un po' la sensazione quando lui ha parlato dell'incontro con Elkan che potrebbe andare lì e dire allora o mi comprate questi giocatori oppure faccio un passo indietro io?
2: Ma io me l'auguro, posso dire la verità, cioè mi auguro, perché conoscendo Spalletti, che è uno di personalità, che Spalletti non faccia dei compromessi con se stesso, e questo l'ha detto, lui ha ribadito una cosa, io convivo con me stesso, fa pure ridere quando lo dice, sì. Da 68 anni, sono questo, porto in giro me stesso, ha ragione, il portare in giro se stesso, e quindi vuol dire fregarsene di qualsiasi potere superiore e di dire sempre le cose come stanno. Allora, se agisce così, può agire per il bene della Juventus anche in futuro, ma fino alle estreme conseguenze, cioè Spalletti deve arrivare sempre, anche per il mercato dell'anno prossimo, a dei compromessi accettabili per il ruolo che ha, cioè lui ha il ruolo di un grande allenatore in una grandissima squadra italiana, devono essere adeguati gli obiettivi di questa grandissima squadra italiana e non possono essere sottostimati, lo so. La Juventus forse non entrerà in Champions, sarà un altro anno magari di passione, però potrebbe anche essere un'occasione di grande rilancio. È questo che deve capire John Elkann, che è uno che ha una disponibilità economica importante, che è uno che deve capire che questo può essere finalmente, dopo la sciagurata esperienza del secondo Allegri, quella di Motta e quella di Tudor, ecco, può essere l'anno vero del rilancio, perché ormai è passato già troppo tempo in cui la Juventus non è riuscita più a sistemare le cose in campo.
1: C'è anche un'altra nota vocale, andiamocela a sentire, poi ti leggo un testuale.
5: Buongiorno a tutti, piccole considerazioni qua e là. Gasperini, secondo me, in Italia resta l'allenatore migliore di tutti. Ha preso in mano la situazione chiedendo il comando, e mi sembra che in questo momento si stia proprio verificando quello che lui aveva all'Atalanta, cioè aveva il comando e faceva ciò che voleva. Da milanista sono un po' stufo chiaramente del gioco di Allegri, e speriamo che l'ultima giornata vada bene, ma dopo l'ultima giornata che nessuno si azzardi a festeggiare, perché per il Milan il quarto posto dovrebbe essere una condizione sine qua non. Chiudo con la Juve, ragazzi, Spalletti che fa finta di niente, è imbarazzante. E non sono così sicuro al 100% che la Juve sia convinta di tenerlo l'anno prossimo se dovesse arrivare quinto, anche perché ha già una spada di Damocle sulla testa.
1: Direttore, sono tanti i tifosi della Juve, sto leggendo anche i messaggi che arrivano da tanti nostri amici che sono spiazzati, possiamo dire così, anche un po' dalle parole di Spalletti, a cui hanno dato un peso importante. Credo che Tra l'altro ci sono stati diversi passaggi quest'anno però di Spalletti che dovevano essere ascoltati, letti e capiti. Ad esempio quando disse io questa squadra ancora non l'ho capita e mancavano ormai 4 giornate alla fine, 5 giornate alla fine. Quando nella presentazione della sfida contro il Lecce sembrava più preoccupato che sicuro, quindi evidentemente vedeva un gruppo che mentalmente non c'era. E poi quando vedi che manda in campo a un certo punto nell'assalto finale alla Fiorentina Miretti e lascia comunque David Openda fuori, ecco, forse è qui che si incastra una polemica aperta con Comolli, secondo me.
2: Ma guarda, io posso dirti una cosa, anche nelle dichiarazioni post partita io vedo un uomo che cerca in qualche modo di tenere viva questa squadra per l'ultimo appuntamento, che non è assolutamente secondo piano, perché lì va anche l'orgoglio, perché c'è il derby, quindi questo è veramente il destino. All'ultima giornata, a parte che ti sei giocato già la Champions, ma non ti puoi giocare la faccia anche nel derby, quindi capisco la difficoltà nel voler salvare psicologicamente il salvabile da parte dei suoi giocatori. Però ecco, non vi fate illusioni, io questo lo voglio dire con chiarezza, non c'è un allenatore migliore in Italia per poter ripartire. Gasperini va benissimo, siamo su quel livello. Conte forse ancora meglio, ma molto più dispendioso. Ma parliamo di questi tre, stop. Vuoi andare a cercare un allenatore all'estero? Si deve adattare prima al calcio italiano, è difficilissimo. Quindi non c'è soluzione migliore al momento di questa. E non è che la trovo come una soluzione compromesso, una soluzione tampone o un tappabuchi. No, secondo me è la migliore soluzione possibile in questo momento. Però ribadisco, ci sono anche delle dichiarazioni che vengono fatte per gestire una situazione che proietta la Juventus all'ultimo appuntamento nel derby. Ecco, bisogna tener conto anche di questo, per cui certe parole e certe cose vengono dette un po' per salvare la testa dei giocatori, che sicuramente saranno avviliti, sicuramente saranno, come dire, un pochettino persuasi nel prendere atto della loro inconsistenza. Però se tu schiacci qualche cosa è già, diciamo, a terra, è anche indelicato, indecoroso e secondo me controproducente. Per cui, diciamo, tutte le critiche da fare sui giocatori, sui limiti dei giocatori vanno fatte e sono state dette. Dopodiché mi metto anche nei panni di un allenatore che dice: signori, io ho un ultimo appuntamento in cui ho uno 0,5% di possibilità di qualificarmi e una partita delicata emotivamente come il derby, non voglio, diciamo, arrivare con una squadra in campo che è uno straccio, e ha ragione in questo. Per cui io dico, proiettiamoci più avanti, proiettiamoci dopo la prossima partita e andiamo a vedere come può essere fatta questa ricostruzione, perché abbiamo detto che sono giocatori che non si assumono responsabilità, che non sono giocatori da Juve, che va fatto un cambiamento, che va fatto attorno all'allenatore come Spalletti, perché ribadisco, nella descrizione del calcio italiano è quello che, diciamo, può fare un lavoro del genere. Poi l'ultimo ascoltatore faceva anche varie altre considerazioni. Gasperini, quando c'è stata la contrapposizione con Ranieri, Ranieri gli ha detto è la quarta scelta, quarto, io dico quarto posto più che quarta scelta, è uno che appena finite le dichiarazioni che in qualche modo hanno creato uno sbandamento nella società e nella squadra, ha riproiettato, diciamo, energicamente la sua squadra, che è assolutamente incompleta come organico, assolutamente incompleta, verso la Champions. Chapeau a Gasperini e una nota di demerito assolutamente a Ranieri per quella uscita infelice. Ma là si è conclusa quella parentesi, la società ha capito benissimo come stavano le cose. Allegri, giustamente, ma che vuoi festeggiare? Cioè Allegri va contento nello spogliatoio per aver riagguantato. Allegri nella partita di ieri aveva perso la Champions, ci sono stati X minuti in cui il Milan era fuori dalla Champions, questo va ricordato. Il Milan secondo, il Milan proiettato al primo posto, lotta a scudetto con l'Inter, c'è stato un momento nell'ultima partita, cioè a una giornata dal termine, a due, la penultima in corso, in cui il Milan aveva perso la Champions. Che vuoi essere ottimista con Allegri, sinceramente. Ogni volta sembra che ci sia questo movimento di massa assolutamente inspiegabile sui social che applaudono Allegri che ha fatto l'impresa. Ma quale impresa? Ma di che impresa parliamo? Minimo sindacale andare in Champions con questa squadra, e quindi c'è la soddisfazione di aver, come dire, evitato un burrone incredibile, quello di uscire fuori dalla Champions. Ma non è che questo evitare un burrone si tramuta in gioia, ma stiamo scherzando? Il Milan ha fallito da un punto di vista di risultati sportivi e stava perdendo l'ultimo treno, l'ultimo vagone forse per poter salvare la stagione e qualificarsi in Champions. ma ricordiamoci che il Milan era secondo, lanciato addirittura una sfida irrealistica per quello che è, poi diciamo, dipende dalle qualità di questo allenatore, contro l'Inter. Secondo me questa è un'annata sprecata in cui il Milan poteva, anche con questo organico, insidiare il primo posto dell'Inter. Non c'è riuscito perché, diciamo, per demeriti e anche per, diciamo, inqualificabili cedimenti della squadra in delle partite importanti, ma contro squadre medio-piccole, mica contro grandi squadre. Ecco, quindi questo va detto. Poi per il resto, Roma, Milan e Juventus le abbiamo analizzate, resta il Napoli che secondo me, diciamo, è tutto un, come dire, un romanzo attorno alla permanenza di Conte e attorno ai soldi che Conte guadagna e il rapporto che comunque va chiarito fra Conte e De Laurentiis.
1: Esatto, poi avremo modo di parlare anche di quello. Ti leggo quest'altro messaggio invece, direttore, di un amico che trova un'altra chiave di lettura, che è Andrea da Vicenza. Il calcio, essendo uno sport a basso punteggio, è deciso da episodi, e gli episodi spesso, se non sempre, li porti dalla tua parte se hai giocatori forti. Basta con l'alibi dell'allenatore o della società, però Andrea, la società compra i giocatori, può valere una volta, ma se in 5 anni con 4 allenatori diversi ma con lo stesso zoccolo duro di giocatori fatichi costantemente ad arrivare in Champions, il problema è uno e soltanto uno, giocatori. Per fare un esempio, se con Sesavo, che per me è uno dei meno peggio, tira 50 volte in porta e fa 5 gol, e Berardi, per citarne uno, con una carriera di medio livello, fa 30 tiri, 10 gol, 7-8 assist, un problema c'è e va evidenziato. Ma credo che sia anche quello che stiamo raccontando da un po', no, direttore?
2: Eh sì, è proprio quello che stiamo dicendo. Guardate, io dico che Yıldız e Conceição sono i migliori, ma non è che siano eccezionali, sinceramente. Cioè, Yıldız deve prendersi in mano una squadra, deve mostrare personalità, questa personalità a volte è carente. Conceição, come dire, è bravo, ma fa sempre la stessa cosa, cioè è sempre la stessa finta, lo stesso gioco a rientrare, e ormai l'hanno capito tutti, c'è il primo, il secondo c'è il raddoppio e poi c'è il terzo che gli impedisce il tiro, e ogni volta la stessa cosa, e quindi lui è costretto a passare o il pallone lateralmente dall'altra parte del campo o indietro. Ecco, dico, qualche sfumatura di gioco diversa bisogna dargliela, però sono i migliori, sono sicuramente i migliori tecnicamente di questa squadra. E sono d'accordo sul fatto, guarda, mi costa ammetterlo, perché io credo molto nelle qualità di un allenatore che possa anche trasformare, diciamo, degli elementi non eccellenti qualitativamente in una squadra, ma Spalletti ancora non c'è riuscito, lo dico con una delusione e con un rammarico, perché ho ammirazione nei confronti di Spalletti, ma Spalletti non c'è riuscito con questa Juve. Cioè Spalletti ha fallito con questa Juve, lo dico ancora più chiaramente. Esatto. Però Spalletti è l'unico in grado di poter rianimare una Juve del futuro, non questa Juve, una Juve del futuro. Perché? Perché lui si aspettava di poter in qualche modo, con questo lavoro quotidiano, stabilizzare nelle menti di questi giocatori una personalità che loro non hanno. Questi giocatori non hanno una personalità da Juve. E badate bene che lo dico anche per Yıldız e Conceição. Lo dico anche per questi due, cioè nessuno in questa squadra ha una personalità da Juve. Gli unici elementi che tecnicamente vanno secondo me salvati sono Yıldız e Conceição, e devo dire per la buona volontà mostrata salvo anche Locatelli, ma per il resto niente.
1: Direttore, chiarissimo, e avremo modo poi di parlare anche degli altri argomenti la prossima settimana, quando saranno i giochi fatti, così facciamo una lunga e dettagliata analisi. Grazie al direttore De Paola, ciao direttore.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Breve sosta per noi, finisce l'editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del Capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato di Gian Antonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta, Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra di Gian Antonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli spalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia ma il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin. A fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Ogura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere, ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Giannantonio a trionfare, come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. In chiusura all'NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: Cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, è già pronto a lavorare la puntata di Maracanà oggi, puntata, devo dire, nella quale vi siete scatenati soprattutto per quanto riguarda la Juventus, che di fatto saluta la Champions League a meno di un suicidio di Roma o Milan, quando aveva tutto tra le mani, ha buttato tutto proprio con le sue mani. Di chi le colpe e le responsabilità? Intanto vi segnalo che alle 12.35 avremo un collegamento speciale con Camillo De Michelis fuori alla Continassa. Adesso però andiamo in redazione di Tutto Mercato Web da Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: È incredibile, c'è una sorpresa dietro, una giornata dopo l'altra. Una giornata sembra che c'è una squadra avanti a tutti così. Poi sembra che i posti in Champions siano fatti. Poi si ribalta tutto con clamorosi capovolgimenti. Poi il Milan, che sembrava ormai ridotto ai minimi termini, tale che se ne va, il litigio Allegri con Ibrahimovic, le voci sul futuro, andrà, non andrà, nel frattempo va a Genova, campo pericolosissimo, ma vince 2-1 nella giornata in cui la Juventus non bastava che battere la Fiorentina in casa, invece arriva un'ottima Fiorentina che fa la sua partita, la Juventus piccola piccola incassa due gol e porta a casa e va fuori dalla Champions League. E adesso che ci dobbiamo aspettare? Verona-Roma a terra
3: adesso ci dobbiamo aspettare un altro colpo di scena, dai, perché non andrà sicuramente come ci aspettiamo, perché insomma gli sgambetti sono dietro l'angolo. Vediamo insomma chi la spunterà. Il Verona zitto zitto, e insomma le ultime due trasferte ha giocato a Torino con la Juve, ha pareggiato, e ha giocato a San Siro con l'Inter, ha pareggiato. Ora è vero che l'Inter soprattutto...
1: E ha perso in casa col Como, giusto, in mezzo?
3: Sì, okay. Non aveva niente da chiedere. Sì, ha perso in casa col Como, ma
1: aveva un rigorino non da poco, diciamo, non meritava.
3: Sì, ma anche col Como non meritava il Verona di perdere. Ha giocato una gran partita, quindi attenzione, perché faranno di tutto i gialloblu per onorare fino alla fine il campionato, e quindi per la Roma sarà complicato. Molto più facile per il Milan, mi viene da dire, che affronterà il Cagliari, anche se il Milan quest'anno le partite facili molto spesso le ha steccate, quindi insomma vediamo se alla fine riescono a far andare il Como in Champions, che è quella che ha meno bisogno di soldi, diciamo, di tutte quelle che sono là in lotta per la Champions League. Per la Juventus è un disastro assoluto, disastro sportivo ed economico, perché insomma perdere in quel modo lì con la Fiorentina cioè, fa sì che tu non meriti di andare in Champions League, cioè c'è poco da dire, perché se davvero le ultime due partite in casa contro Verona e Fiorentina fai un punto, Verona già retrocesso e Fiorentina che si è salvata una giornata fa, capisci bene che allora è giusto tu non ci vada in Champions League, e si apre adesso un delirio in casa Juventus. Sono serrati alla Continassa da ore, come lì Chiellini, Ottolini, sono tutti lì dentro, vedremo insomma quello che verrà fuori, però tutto lascia pensare, anche da quello che abbiamo raccolto, che alla fine sarà come lì ad essere la testa che salterà, e mi viene da dire anche giustamente.
1: Ma sì, dopodiché onestamente per la prima volta metto sul banco gli imputati, ma anche i nostri amici, che sono veramente tantissimi gli audio che sono arrivati, le note vocali e i messaggi testuali che adesso ti vado a leggere, di nostri amici che sono delusi dalle parole di Luciano Spalletti, e lo metto anche io sul banco degli imputati, perché è l'ultimo dei responsabili, sia chiaro, perché comunque è arrivato, ha lavorato con la rosa che aveva a disposizione, che effettivamente
3: sì, è l'ultimo
1: rosa,
3: dei, però è uno dei.
1: Ha lavorato con quella rosa, ha chiesto l'attaccante, non gli è stato dato, dopodiché con la Fiorentina hai fatto un punto in due partite, col Torino vediamo, per ora un punto, con il Cagliari ne hai vinta una in casa, ne hai persa una fuori, col Verona hai fatto un punto in casa, l'altra l'aveva pareggiata Tudor. E col Sassuolo non sei riuscito a batterlo, l'hai battuto a domicilio ma hai pareggiato in casa in un'altra partita decisiva. Cominciano a essere tante le partite nelle quali non riesci a cavare il ragno dal buco, come si dice, ma quelle parole a fine partita che hanno scosso un po' tutti. Dovevamo chiamare la partita della vita, troppe responsabilità sulla squadra, mi prendo pure le mie responsabilità, per carità, però troppe pressioni sulla squadra. Ragazzi, alla Juventus, la Juventus nasce certo, sotto pressione. Se...
3: Diciamo, Enzo, secondo me Spalletti ha provato in maniera molto goffa a difendere i suoi giocatori, cioè a non
1: però c'è un momento, un momento si... Io mi ricordo che una volta, certo, scusami ti interrompo, a un certo punto ha perso la pazienza pure Motta con sta squadra, e forse non aveva tutti, certo, i torti.
3: Certo, ora è chiaro che quando arrivi, cioè quando rischi poi di arrivare sesto, si rivaluta tutto, no? Perché a quel punto si rivaluta il percorso di Thiago Motta, si rivaluta il percorso di Igor Tudor, si rivaluta il lavoro di Cristiano Giuntoli, perché insomma la Juve l'anno scorso ha fatto saltare la testa del direttore, insomma, Cristiano Giuntoli, che però era arrivato quarto e soprattutto aveva abbassato il monte ingaggi. Quest'anno il monte ingaggi è stato rialzato, è stato fatto un disastro economico con Openda, David e Zegrova. Dopodiché è stato mancato anche l'appuntamento con la qualificazione in Champions League, a meno che insomma non succeda l'ennesimo colpo di scena in questa stagione. Quindi per forza di cose una testa deve saltare. Spalletti ha rinnovato poco fa, e poi adesso è facile, no? Parlare ora è facilissimo, però anche perché quando rinnovò Spalletti eravamo qui a dire no, brava la Juventus che comunque a prescindere da tutto ha deciso di andare avanti con Spalletti, giusto il rinnovo per il lavoro che ha fatto. Ecco, io come ti ho detto prima, è uno degli ultimi dei responsabili, ma è uno dei, che poi tu sia ultimo, terzultimo, quintultimo dei responsabili cambia il giusto, comunque sei dentro la schiera di coloro che hanno fallito questa stagione, perché possiamo parlare di quello che vogliamo, possiamo dire che la Juve con Tudor giocava peggio, possiamo dire tutte le cose che vogliamo, ma Spalletti ha fatto un punto con Verona e Fiorentina nelle ultime tre giornate, nel mezzo la vittoria con Lecce, meritata, e non te lo puoi permettere, cioè non ti puoi permettere, Luciano Spalletti, di fare un punto con Verona e Fiorentina, perché avevi tutto nelle tue mani. Quante volte abbiamo parlato, hai visto quel gol di Gatti con la Roma, cioè la Juve è riuscita a dilapidare tutto il vantaggio che aveva preso, che era anche bello cospicuo, e adesso rischia di arrivare sesta con tutto il dramma economico che ci sarà dietro, e un mercato che è già stoppato prima di cominciare, che dovrà vedere probabilmente l'addio di un big.
1: Soprattutto difficilmente potranno arrivare big in una squadra che non giocherà la Champions League. Senti, ci chiedono, non so se avete analizzato anche questo aspetto, c'è un amico che cita il regolamento, adesso io questo aspetto me lo ricordavo in qualche modo, però poi non è che lo vado a guardare ogni giorno, che nei criteri per la composizione del calendario di Serie A, tra le altre cose, i derby non possono disputarsi alle giornate 1 e 38 nel turno infrasettimanale, la nona, cioè non all'ultima giornata di campionato, per dire. L'ultima giornata però prevede il derby di Torino, possiamo etichettarlo come uno dei tanti errori fatti in questo calendario fenomenale?
3: Sì,
1: e basta,
3: diciamo, finito. Che guarda, adesso forse sarebbe il caso che iniziassero ad utilizzare l'intelligenza artificiale, che magari è molto più ottima, è molto meglio rispetto a questo cervellone che quest'anno ha combinato più danni della grandine. Quindi speriamo, insomma, che a partire dalle prossime stagioni si evitino questi caos. Ma mi viene da dire anche che bisognerebbe ripensare anche alla data della finale della Coppa Italia, perché anche lì metterla durante gli internazionali è un disastro. Dice no, non ci sono possibilità, e le possibilità ci sono, perché vedi, l'FA Cup hanno giocato sto fine settimana, potevi giocare il prossimo, insomma ci sono le possibilità per fare anche, per mettere anche una partita singola in un altro momento, senza far sì che magari a mezzanotte debbano stoppare una partita, come è successo mercoledì scorso, chiaramente di tennis, facendo restare fino alle 2 di mattina la gente a vedere la partita, anche per quei 18 minuti di sospensione, insomma, che ci sono stati a causa dei fumogeni e dei fuochi d'artificio per la vittoria dell'Inter. Quindi Sì, speriamo appunto che si possa chiudere questa triste pagina di caos che, insomma, ci mancava solo questa
1: Già,
3: quest'anno.
1: ci sono tante note vocali che abbiamo lasciato dietro, sentiamocene qualcuna, dai.
2: Io francamente mi sono stancato di sentir parlare sempre di allenatori, che secondo me sono una componente che incidono, ma in maniera abbastanza relativa. Bisogna tornare a parlare di società, dei direttori sportivi e dei giocatori che portano. In Italia ci sono delle squadre imbarazzanti, costruite da dirigenti imbarazzanti. Basta nascondersi sempre dietro gli allenatori.
1: Severo ma giustissimo, secondo me. Io, sai che c'è, quando guardo il campionato di Serie A mi viene un magone. Io l'ho raccontato l'altra volta, dopo la finale di Coppa Italia, preso dalla malinconia, ho acceso il televisore e ho cominciato a vedere le giocate di Ronaldinho, le giocate di Del Piero, le giocate di Totti, e cominciavo a dire: mamma mia, c'hai capito la qualità? Noi ci emozionavamo anche da rivali. Cioè, tu vedevi, che ne so, un Juve Milan, un Roma Milan, Roma Inter, insomma, vedevi quella qualità in campo che ti riconciliava con il senso del calcio. Adesso oggettivamente vediamo giocatori e squadre scarse.
3: Sì,
1: Dico.
3: non c'è altro da aggiungere, anche perché lo ripetiamo ancora una volta, cioè i soldi spesi dai nostri club molto spesso sono spesi male, quindi è vero si parla degli allenatori, molto spesso, come diceva il nostro ascoltatore, si dovrebbe parlare più dei giocatori e si dovrebbe parlare anche un po' di più delle dirigenze, perché insomma l'abbiamo fatti i conti, il Napoli ha buttato via un sacco di soldi, il Milan ha buttato via un sacco di soldi, la Juventus ha buttato via un sacco di soldi, cose che non ci si possono permettere, visto che comunque la qualità è quella che è. E i budget a disposizione dei club sono quelli che sono, quindi bisogna cominciare anche a capire di dover lavorare anche sulla dirigenza e nella dirigenza, perché non è possibile, insomma, che poi si sperperino tutti questi milioni di euro in giocatori che non sono all'altezza di questo già di basso livello campionato italiano.
1: Allora, a proposito di allenatori, c'è un altro nostro amico che invece ti dice: signor Di Benedetto, da laziale sono contento che sia quasi finito il supplizio di Maurizio Sarri, trattato malissimo dalla nostra proprietà, l'ottimo tecnico giustamente se ne andrà e con lui diversi giocatori. Se va bene, l'anno prossimo riusciremo a salvarci. Ci aggiungo, in allegato alla riflessione del nostro amico, le parole di Conte che mi sembravano un addio, quelle di ieri.
3: Sì.
1: Sarri più verso la Juve e il Napoli? E Conte via? E soprattutto Conte
3: Ma
1: 2?
3: Sarri verso il Napoli, dicevi?
1: Sì, perché
3: Ah,
1: da
3: no, ok,
1: Napoli mi
3: sì.
1: dicono che c'è un continuo flirtare a distanza con Sarri, eh.
3: No, no, no, certo. Allora, guarda, Sarri è di fronte a un bivio. Lui aspetta il Napoli perché chiaramente c'è stato molto bene e ci tornerebbe. Io sono sempre contro le minestre riscaldate e non so se sarà un errore quello del Napoli riprendere Sarri, ma non per Sarri in sé per sé, ma perché la minestra riscaldata non mi ha mai convinto e mai mi convincerà. E poi c'è la questione Atalanta, però diciamo che Sarri in questo momento ha preso un po' di tempo con l'Atalanta, che parlerà con Palladino dopo la partita con la Fiorentina, che sarà venerdì sera. Sono usciti i calendari, Enzo, ce l'hanno fatta. Stamattina ho mandato, non mi sono scordato di mandarti il prospetto,
1: Ah, ecco, hai visto?
3: l'ho mandato a Ivan e l'avevo preso tutto, e lui mi diceva: no, hai sbagliato, e io: no, no, ho sbagliato, e quindi l'ho preso tutto.
1: Devi farlo tu il cervellone
3: Niente.
1: del calendario a questo punto.
3: Sì, esatto. Quindi l'Atalanta liquiderà Palladino e ha già, diciamo, contattato Maurizio Sarri, che ha preso tempo, quindi ora bisogna vedere anche quale sarà la reazione dell'Atalanta al fatto che Sarri non abbia detto immediatamente sì. Comunque, diciamo, sono queste le due piste, perché la pista fiorentina, non so per quale motivo a Firenze c'è questa cosa che Sarri non lo vuole nessuno in dirigenza, mentre la vorrebbe tutta la città e la vorrebbe anche lo stesso Sarri. Però non è così. Comunque sarà un ennesimo valzer degli allenatori che ci fa capire ancora una volta che i
1: Gira,
3: progetti
1: gira, gira,
3: sensati sono
1: cambia,
3: veramente
1: cambia,
3: pochi.
1: cambia. Poi i
3: Esatto.
1: giocatori restano quelli. È più facile cambiare allenatore che mezza squadra. Poi non cambierà nulla. Io veramente si fa fatica a raccontare un calcio con così poca qualità e così poca prospettiva, perché poi dalla poca prospettiva delle singole squadre di club arriva la poca prospettiva della nazionale, no? Sostanzialmente, che valori tiriamo fuori?
3: No, certo, sì, la nazionale, ma cioè il discorso nazionale, secondo me, è da legare il giusto con il campionato italiano. Perché, cioè, se noi prendiamo la rosa infinita che ha la Francia di giocatori convocabili, cioè, tutti quelli che sono stati lasciati fuori da Deschamps per il mondiale giocherebbero tutti titolari nell'Italia, tutti quelli che ha lasciato fuori. E non mi verrei mica a dire che il campionato francese è un campionato di livello. No, non lo è.
1: Onestamente no. Se pensi che
3: C'è una
1: David
3: squadra
1: andava
3: di
1: in doppia
3: super
1: cifra
3: livello.
1: lì.
3: Capito? Quindi il discorso nazionale legato al campionato non mi ha mai convinto, ti dico la verità. Perché non è, se ci fossero giocatori forti italiani, andrebbero tutti a giocare in Premier League. Cioè, perché è quello il calcio vero. E quindi non credo che vada di pari passo il flop nazionale con il flop Serie A. Però insomma, cerchiamo di cambiare magari la mentalità anche dei club italiani, che poi italiani non sono più perché sono diventati veramente pochi, sono rimasti veramente pochi quelli italiani. Però diciamo che gli unici progetti sensati ad ora in essere con gli allenatori in Serie A sono due, tre. C'è l'Inter che ha ricominciato con Kibu ed gli è andata bene, nonostante non fosse la prima scelta, comunque gli è andata bene e adesso costruirà un ciclo con Kibu. Poi c'è il Como, che comunque lo sappiamo tutti da dove è partito e dove sta arrivando. E poi c'è la Roma, che ha scelto Gasperini e ha voltato le spalle a tutti, anche al signor Claudio Ranieri, che insomma aveva preso una coreografia incredibile l'anno scorso col suo nome scritto in tutta la Sud. Quindi questi tre sono progetti. Poi si cambia tutto perché Spalletti, c'è qualcuno addirittura che lo mette in dubbio, ha rinnovato poche settimane fa. Allegri non si sa che fine faccia. Conte non si sa se rimarrà a Napoli, probabilmente no. Palladino, che è il secondo allenatore dopo Gasperini, c'è stato Gasperini 9 anni e quest'anno già sono tre post Gasperini. La Fiorentina non confermerà al 99% Vanoli. La Lazio cambierà Sarri. Quindi dimmi te un progetto oltre a quei tre, non esistono progetti
1: No,
3: che insomma sono sensati.
1: assolutamente. Detto questo, caro Lore, avremo modo di parlare e di dibattere. Ti saluto, ti ringrazio. Ci ritroviamo domani con la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Di Benedetto, Lorenzo.
3: Ciao Enzo, a
1: Ciao,
3: domani. Ciao
1: ciao Di
3: ciao.
1: Be. Ci fermiamo, breve pausa per noi e rientro Mirko Nicolino come da programma. Dopodiché vediamo di fare questa incursione fuori alla continassa con Camillo De Michelis, poi Alain Vanhoen che si avvicina anche con la chiusura del campionato, anche l'inizio del format mondiale che porteremo avanti con l'ottimo Alain Vanhoen e anche con un altro amico che vi presenteremo. Ma intanto, tra pochissimo, Mirko Nicolino, vi aspetto.
4: Ben trovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. I cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo è stato interrogato in caserma.
5: I fatti di Modena, in una email indirizzata alla sua università, El Khoudry proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah: se è italiano peggio mi sento, attacca il vicepremier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia.
4: Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimata, nell'atollo di Vavu, alle Maldive per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere: solo la prof e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione.
5: La guerra in Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli USA. Ieri ancora minacce del presidente Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios domani sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente USA avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
4: Soldati dell'IDF hanno intanto preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
5: Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Incrociano le braccia lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. Manifestazione nazionale a Roma e concentramenti in altre città.
4: È tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio: TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come preannunciato, adesso andiamo da Mirko Nicolino. Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Si ribalta nuovamente la lotta per la Champions, adesso invece è tutto nelle mani di Milan e Roma. E la Juventus, che aveva tutto nelle proprie mani, butta via tutto. Poi giustamente Di Benedetto poco fa diceva: adesso dobbiamo aspettarci di tutto, perché quasi fa la lotta a chi butta punti invece che chiudere i discorsi. Difficile ipotizzare che Milan in casa col Cagliari e la Roma a Verona possano buttare via qualcosa, detto che poi la Juventus deve vincere il Torino, una Juventus che mi sembra arrivata ancora una volta, come ogni anno negli ultimi anni, a tirare delle somme negative su quello che è la gestione, la costruzione e tutto il resto. Cosa hai visto ieri? Quali sono le somme che tiri casa Juventus intanto?
1: C'è una novità importante rispetto agli altri anni, cioè che a meno di un miracolo nell'ultima partita, quest'anno non si centra nemmeno l'obiettivo minimo. Io quello che ho visto ieri è una partita decisa già dall'uscita dal tunnel. Io quando ho visto l'ingresso in campo dei giocatori e le ho guardate in faccia, ho visto una squadra impaurita. E come ha detto Locatelli, che ha avvertito la pressione, e quindi vuol dire che questa è una squadra che non può indossare la maglia della Juventus, perché alla Juventus, come dice Guido Vaciago, le pressioni ce le hai tutti i giorni, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. Se tu non sei in grado di gestire le pressioni, come disse Edgar Davids, devi andare via dalla Juventus, c'è poco da fare. E questo vale per i dirigenti, vale per i giocatori e vale anche per gli allenatori, perché io non ho mai cambiato il mio giudizio in questi anni, a differenza di altri che si spostano come banderuole al vento. Io ho sempre detto che i primi responsabili sono e saranno sempre i giocatori. L'ho detto con Allegri, l'ho detto con Sarri, l'ho detto con Pirlo, l'ho detto con Motta, con Tudor, e ora lo dico con Spalletti. Poi ci sono i dirigenti, l'ultimo responsabile per me è sempre l'allenatore, però nelle ultime settimane Spalletti secondo me ha commesso degli errori non da Juve, e ieri secondo me il suo post partita è letteralmente irricevibile.
0: Irricevibile perché appunto parlava di una squadra con troppe pressioni addosso, ma come diceva il direttore anche Vaciago, l'ho detto anche prima a Di Benedetto, la Juventus vive di pressioni, dovrebbe essere la normalità, anzi la vera Juventus è quella che si alimentava di pressioni, no? Le pressioni le davano energia, le avversarie che l'affrontavano col coltello tra i denti venivano affrontate con un piglio diverso, e invece qui puntualmente ogni anno si vede che questa rosa le pressioni non le sa portare. Tra l'altro lo ha ammesso lo stesso Locatelli, e tra l'altro tornano in mente anche le parole nel post partita contro il Verona di Cambiaso, che sembrava tutto tranquillo e diceva: no, ma noi lo sappiamo che tanto alle prossime tre le dobbiamo vincere, non percepiamo il pericolo. E invece il pericolo c'era, si è presentato e si rischia di buttare via tutto. E quindi quante sono le responsabilità della rosa a cascata, quanto sono quelle anche della proprietà, e come la Juventus può uscire da questa situazione, considerando che è più plausibile vederla in Europa League che in Champions League il prossimo anno,
1: Sì,
0: con tutto quello che
1: oggi la
0: comporta.
1: Juventus conta i danni, e sono danni economici in mani, a differenza di quanto dice qualcuno, non sono solo gli introiti diretti dalla Champions League. Qualcuno oggi appunto chiedeva che differenza c'è tra la Champions e l'Europa League. L'Europa League, se la vinci, nella migliore delle ipotesi incassi 20 milioni, 30, una cosa del genere, più magari gli incassi al botteghino, quella roba lì. La Champions League ti porta direttamente, già solo partecipare ai gironi, 70 milioni. E poi ci sono le penali nei contratti che ha stipulato la Juventus. Molti non lo ricordano, ma l'anno in cui la Juventus subì la penalizzazione in punti e non andò in Europa, Adidas tagliò di netto il compenso alla Juventus, e sarà lo stesso questa volta. Ci sarà un taglio anche dello sponsor di petto, lo sponsor di manica, lo sponsor sul retro. Cambia tutto, l'esposizione del brand si riduce, quindi. E se tu ricordi, Enzo, noi la settimana scorsa parlammo qui di possibile aumento di capitale anche con la Champions League. Oggi mi pare che questo aumento di capitale sia inevitabile, posto che questo aumento di capitale poi bisognerà capire come impiegarlo, perché oggi cambiano tutti gli obiettivi. Cambiano tutti gli obiettivi e cambia il target a cui ti puoi rivolgere. È chiaro che a questa squadra manchi la base. Io insisto da mesi su questo discorso. dissi qua all'inizio stagione, occhio che una squadra che è settima alla fine della stagione non è che arriva prima o seconda, può arrivare sesta, può arrivare quinta, nella migliore delle ipotesi arriva quarta. Alla fine la media punti di Tudor era di 1,79, la media punti di Spalletti è 1,89. Cioè è migliorata di pochissimo, con la differenza che è dovuto pagare anche un altro allenatore. È chiaro che questa rosa abbia delle lacune importanti. Qualcuno dice sì, però Spalletti ha l'attenuante che non gli sia stato fatto il mercato che chiedeva. E io ribatto, ma a Tudor è stato fatto il mercato che chiedeva, posto che, ribadisco, Spalletti è a livello di caratura superiore a Tudor, per carità, lo sa lo stesso Tudor. Spalletti ha maggiore esperienza, ha allenato in tutto il mondo, tutta Europa, poi ha allenato la nazionale, quindi è andato in giro in tutto il mondo. Però non è che Tudor abbia chiesto Openda, non è che Tudor abbia chiesto David, non è che Tudor abbia chiesto João Mario. Quindi attenzione, perché non è stato fatto il mercato per Spalletti, ma non era stato fatto nemmeno prima di Tudor. Quindi noi adesso dobbiamo valutare i due allenatori allo stesso modo, allo stesso modo. Anzi, secondo me Spalletti ha un aggravante che con la sua esperienza, secondo me, e lo ha detto lui stesso, avrebbe dovuto dare quel qualcosina in più di personalità che purtroppo non si vede. E ripeto, non mi è piaciuto il fatto che abbia parlato di un grande girone di Champions, perché non è stato un grande girone di Champions. E poi addirittura di una grande stagione che per qualche episodio poteva diventare addirittura grandissima e che nemmeno l'Europa League era scontata. Queste cose qui mi fanno un po' rabbrividire
0: Secondo
1: per
0: te è
1: quello,
0: stato un modo
1: per la
0: bislacco
1: dimensione che
0: per
1: dovrebbe
0: difendere?
1: essere della Juve, scusami.
0: È stato un modo bislacco di difendere il gruppo o non ce n'era bisogno? Perché qua
1: No.
0: mi tornano in mente le parole di Motta quando il gruppo lo mise davanti alle sue responsabilità. Si prese le sue colpe, disse vergogna, ma evidentemente anche questi giocatori non si rendono conto che maglia indossano. E quello fu l'unica dichiarazione, l'unico momento in cui onestamente si rese apprezzabile poi Motta, perché si prese seriamente delle responsabilità e le diede alla squadra. Ci sono dei momenti in cui puoi anche difendere un gruppo, ma momenti in cui devi invece bacchettarlo, soprattutto se sei comunque anche ufficialmente il futuro della Juventus, no?
1: Ma io credo che Spalletti ieri non abbia difeso il gruppo, lo abbia semplicemente messo di fronte alle sue responsabilità come fece allora Motta. Perché un allenatore che ti dice abbiamo fatto il massimo e non era scontata nemmeno l'Europa League, ti sta dicendo guarda che con questi giocatori questo possiamo fare. E quindi li sta mettendo di fronte alle loro responsabilità, non li sta difendendo, anzi, a mio avviso, li sta esponendo. Ti sta esponendo totalmente a quelle che sono, oltre che le responsabilità, la presa di coscienza che deve avere chi fa parte del mondo Juventus. E questo, mi fa capire che, questa squadra deve cambiare tanto, ma allo stesso tempo c'è un grosso problema adesso anche a livello di allenatore. Perché dico questo, Enzo? Le qualità di Spalletti non sono in discussione e non lo saranno, anche se ci sono tanti adesso che sottolineano il fatto che sì, però Spalletti alla fine ha vinto in Italia, ha vinto solo uno scudetto e in Europa non ha vinto nulla. C'è una questione. Oggi Spalletti ha un gruppo di cui almeno il 50% sono fuori dalle sue grazie, e molti di questi devono restare. In più, Spalletti è espressione di un progetto tecnico, di un'area tecnica, perché piaccia o non piaccia, è stato scelto da quest'area tecnica. Giusto prendersela con Comolli, con Ottolini, con Modestò, con Chiellini, però questo gruppo di lavoro ha mandato via Tudor e ha scelto Spalletti. Si azzera questo gruppo di lavoro, ne arriva un altro, alla prima difficoltà, il prossimo amministratore delegato, direttore sportivo, con chi se la prendono? Al primo risultato negativo. Su
0: Certo,
1: chi scaricano le colpe?
0: certo.
1: Cambiano l'allenatore perché dice tanto non l'abbiamo scelto noi, ce lo siamo ritrovato,
0: Esatto.
1: a meno che, come si dice in giro, Elkann non prenda e dia liberi poteri a Spalletti. Come fece nel 2022 ad Allegri quando gli disse: Ok, la squadra è tua, sei allenatore, direttore sportivo, fai un po' quel che ti
0: secondo
1: pare.
0: te sarebbe la mossa più saggia, più giusta, più
1: Sarebbe un
0: futurista?
1: disastro.
0: Sarebbe un disastro.
1: Perché lo abbiamo già visto, un allenatore si deve occupare. Io su questa cosa ho insistito spesso. Quell'anno di Allegri, il 2022, con Cherubini che faceva praticamente amministratore delegato e direttore generale, Allegri a doversi occupare dei calciatori che gli andavano a dire: sì, ma mister, ma io voglio un aumento, sì, ma mister, io devo rinnovare, sì, ma a me non mi hanno chiamato ancora per il rinnovo. Ma sapete quante cose entrano in testa ad un allenatore che deve invece pensare a preparare la formazione e a farla rendere al massimo? Sarebbe una follia per quanto mi riguarda. Però è chiaro, ripeto, che oggi la Juventus conta i danni, ma sono danni economici e anche sportivi. Perché, ribadisco, anche se Spalletti è il meno responsabile di tutti, una riflessione va fatta. Perché se azzeri tutta l'area sport, Spalletti avrà due problemi. Avrà una nuova area sport cui dovrà rispondere e sarà in una posizione debole. E in più rimarranno nello spogliatoio tanti giocatori che quest'anno sono stati emarginati e che potrebbero alle prime difficoltà, ripeto, presentare il conto all'allenatore. Quindi è una situazione molto complicata, molto complicata.
0: Invece, Mirko, ti faccio anche quest'altra domanda. Chiaramente, ci si trova di fronte all'ennesimo anno zero a questo punto, quindi
1: Meno uno, forse, penso
0: meno
1: addirittura.
0: uno, esatto. Campioni non arriveranno, ce lo si scorda, anzi, forse qualcuno rischia di partire. Bremer in primis, immagino. Se dovesse esserci, appunto, e ci sarà questo aumento di capitale di Elkann, come dicevi anche giustamente, è un aumento di capitale che va a colmare quello che perdi dalla partecipazione alla Champions, e quindi significa fare il mercato con quello che puoi vendere nel frattempo. Come la costruisce una squadra per Spalletti, posto che magari questo incontro che Spalletti ha detto che farà con Elkann, secondo me è volto a questo, cioè lui andrà da Elkann e dirà: ok, ho rinnovato, tutto a posto, io però ho bisogno di Tizio, Caio, Sempronio, Tullio, Scipione, ok? Me li prendi? Perché se non me li prendi, probabilmente faccio un passo indietro. E a quel punto che succede? O meglio, te la immagini anche così un po' questa chiacchierata in settimana con Elkann?
1: Sì, considera Enzo, perché dico anno meno uno? Perché comunque dal 2011 ad oggi la Juventus, tranne l'anno della penalizzazione per le plusvalenze, si era sempre qualificata per la Champions League. E parliamo di 15 anni, 15 anni non scontati, in cui la Juventus entra sempre, sempre tra le prime quattro. Adesso sei virtualmente fuori. E quindi si parla di anno meno uno. Perché di anno meno uno? Perché non hai nemmeno la possibilità di dire a quei giocatori: noi siamo arrivati quarti, ci hanno penalizzato, a quelli più bravi, restate, sarà solo un anno di transizione e l'anno dopo torniamo alla normalità. Cioè, chi ci dice che l'anno prossimo la Juventus non arrivi di nuovo sesta o settima? E questa è la questione. Quindi l'aumento di capitale servirà quasi sicuramente per proseguire quel processo di ottimizzazione delle finanze. Che attenzione, precisiamola questa cosa perché dover sistemare i conti non significa non avere soldi. La Juventus nei giorni scorsi ha completato l'acquisto, il riacquisto del J Hotel, che era in gestione praticamente. Quindi i soldi la Juventus ce li ha, li spende quando vuole. Il problema è che devi stare dentro ad alcuni paletti e per entrare in quei paletti servirà un aumento di capitale. Il mercato sarà un mercato creativo, un mercato in cui qualcuno partirà sicuramente. Bremer ha dichiarato: ho 29 anni, non ho molto tempo ancora per vincere. E si farà il mercato in base a chi partirà e a quello che incasserai e a chi riuscirai a convincere senza avere i palcoscenici della Champions League. Io penso che a questo punto Bernardo Silva, Lewandowski, quella gente lì, la Juventus se la possa dimenticare. E poi in quel caso, come lì, allora ci dovrà dire: questo sì, per questa cosa specifica, mi permetto di metterlo con le spalle al muro, ci dovrà dire chi sono i campioni con cui aveva parlato e che avevano detto che sarebbero venuti alla Juventus anche senza Champions League. Poi ce lo dovrà dire nel caso. Per il resto sarà un'estate difficilissima, ancora più difficile delle altre, E finalmente quelli che probabilmente non avevano capito la gravità della situazione, che dicevano: ma un anno senza Champions, secondo me non può farci che bene, credo che finalmente capiranno cosa significhi per la squadra per cui fanno il tifo.
0: Nostro amico dice, tra l'altro neanche tifoso della Juventus, dice: penso che Spalletti abbia difeso i suoi giocatori perché si è reso conto di una loro modesta cifra psicologica. Se li avesse attaccati sarebbe bruciata la già bassa percentuale rimasta di accedere al quarto posto. Ci credo poco però, perché poi allo stesso punto un altro aspetto che mi ha convinto poco è il fatto che lui ha detto comunque l'Europa League è già qualcosa, cioè alla Juventus non può essere qualcosa l'Europa League,
1: No,
0: soprattutto una
1: quando
0: così
1: dice
0: importante.
1: l'Europa League non è scontata, ragazzi, se la Juventus non va nemmeno in Europa League abbiamo un grosso problema. Ne
0: Appunto.
1: parliamo, cioè la Juventus avesse fatto la Conference League, saremmo stati qui a dire che sarebbe stata la normalità, non credo proprio. Poi è chiaro, questo è vero, nulla è scontato nel calcio come nulla è scontato nella vita di tutti i giorni, per carità, però la Juventus è il secondo monte ingaggi della Serie A e stranamente questa cosa adesso non va di moda. Non va di moda perché prima questo tasto veniva utilizzato prevalentemente per attaccare una persona. Che la Juventus con il secondo monte ingaggi della Serie A arrivava quarta e si diceva: sì, però la Juve non può arrivare quarta dietro a squadre che hanno il monte ingaggi inferiore. Oggi la Juventus ha davanti il Como, che è il decimo monte ingaggi della Serie A, se non ricordo male. L'Inter ha il primo monte ingaggi della Serie A, ma il secondo ce l'ha la Juventus, il terzo ce l'ha il Napoli, il Milan ha il quinto monte ingaggi della Serie A. Quindi si vede chi sta facendo di più in base al costo della rosa e chi ha fatto di meno. Questo mi pare chiaro.
0: Quali e quanti giocatori secondo te dovrebbero andare via?
1: Ah, io Enzo ribadisco quello che dico da tempo. La Juventus in questi anni ha acquistato diversi giocatori di contorno, ha cambiato spesso le ali. Una volta arriva Nico Gonzalez, poi arriva Conceição e va via Nico Gonzalez, poi va via McKennie, poi torna McKennie, poi va via Miretti e torna Miretti, togli e metti, poi rimetti, va via Rugani, torna Rugani. Il problema è nonostante tutti questi avvicendamenti, i risultati sono andati peggiorando. Il problema sono quelli che tu non cambi, quelli che restano. Mi dispiace. Thierry, il capitano, il terzino sinistro, i difensori centrali. Cioè, ma davvero qualcuno pensava che con il gioco Kelly, con tutto il rispetto, giocatore comprato dalla Serie B inglese, sarebbe diventato il nuovo Stam o il nuovo Nesta? Davvero qualcuno pensava che gli avversari non si fossero accorti che basta attaccare la Juventus dalla corsia di Yıldız e Cambiaso e si entra come una lama calda nel burro? I limiti di questa rosa ormai sono evidenti. Quando Spalletti dice che Conceição è un ottimo giocatore ma sbaglia sempre le scelte, l'abbiamo visto anche ieri. Se su 10 cross Conceição 9 li mette sul fondo, finiscono in rimessa dal fondo dall'altro lato del campo, un motivo ci sarà, no? Un motivo ci sarà.
0: Sì. Tra l'altro, altri nostri amici dicono non è da buttare l'Europa League. Il Chelsea lo scorso anno ha partecipato alla Conference, per esempio, onorandola con una vittoria, altro che non voler partecipare all'Europa League. Il discorso è che il Chelsea ha una struttura economica che le permette di restare in vita anche in coppe, diciamo, di terza fascia. La Juventus invece ha bisogno necessariamente di determinati introiti per poter investire. Cioè, il Chelsea ti compra un allenatore, gli mette un contratto a quanto? A 12 anni, a quanto gliel'ha fatto il contratto all'ultimo allenatore che ha esonerato. E loro non hanno questo tipo di problemi. La Juventus invece, che deve far quadrare i conti, chiaramente deve poter contare sugli introiti da Champions.
1: Stiamo parlando della Superlega, dove la quart'ultima in classifica incassa di diritti televisivi 100 milioni contro gli 8-10 che incassa la quart'ultima della Serie A. Ma non possiamo proprio paragonare la Premier League alla Serie A. È chiaro che oggi il calcio italiano in generale non ha la potenza di fuoco per permettersi una stagione senza coppe. È questa la situazione. I club importanti in Italia non possono permettersi una stagione senza coppe, senza pagare pegno, senza pagare dazio. Lo disse Andrea Agnelli e fu preso a pesci in faccia. Quando Andrea Agnelli, nel massimo splendore della Juventus, la Juventus che vinceva 9 scudetti, che comprava Cristiano Ronaldo, diceva: ok, noi siamo tra i primi 10 fatturati del mondo, ma il calcio italiano non cresce, questo significa che piano piano scivoleremo verso il baratro. Fu bollato come uno che non capiva nulla. E invece Andrea Agnelli sottolineo 3 volte, è ancora oggi il dirigente più preparato che il calcio italiano potesse avere. Purtroppo però in questo calcio si punta a mantenere lo status quo e a mantenere certi equilibri su taluni poteri che non vogliono assolutamente cedere il passo a nessuno.
0: Roma e Milan sono padrone del proprio destino in questo momento, come lo era però la Juventus. Secondo te l'ultima giornata di campionato può regalare qualche scivolone clamoroso? Prima Di Benedetto diceva attenzione però al Verona che comunque nelle ultime due trasferte ha pareggiato con Juve-Inter e in mezzo ha perso sì col Como ma non meritava di perdere. Quindi può essere una buccia di banana clamorosa per la Roma. Ci si è invertiti nello scorso anno, era la Juventus avanti all'ultima giornata riuscì a conservare un posto in Champions con quel rigore di Locatelli. Quest'anno invece la Juventus deve rincorrere mentre la Roma aveva fatto la rincorsa peraltro giocando col Torino proprio nell'ultima giornata di campionato. Adesso è la Juventus che rincorre la Roma giocando col Torino nell'ultima giornata di campionato e la Roma che andrà a far visita al Verona. Come te la immagini questo finale di campionato? E soprattutto io escluderei il Milan che ha dato una prova di maturità in un momento complicatissimo a Genova, adesso in casa col Cagliari dovrebbe riuscire a chiudere i conti.
1: Guarda Enzo, io faccio i complimenti al Verona per come sta affrontando queste ultime partite, perché effettivamente se la sta giocando, non sta regalando niente a nessuno, però tra giocare in un'ambientazione, secondo me, proibitiva, con una pressione, una tensione alle stelle, credo che alla fine la Roma non avrà problemi a fare sua la partita, e anche con un punteggio tranquillo. Il Milan idem, io credo che questo campionato ormai sia segnato, anzi ho fortissimi dubbi sul fatto che la Juventus faccia il risultato col Torino. Per
0: Ecco,
1: quello che si è
0: è quello,
1: visto,
0: esatto.
1: cioè questa squadra, perché poi noi dobbiamo parlare di cose concrete, perché poi è chiaro, io guardo le trasmissioni, sento, ascolto, sì, però la Juve ha cambiato passo con Spalletti, si è visto un altro piglio, si è visto la Juventus con Spalletti contro le ultime 5 della graduatoria, 5-6 della graduatoria, forse vinto 1 o 2 partite. E
0: Esatto.
1: quindi, ragazzi, c'è da quando c'è Spalletti. Quindi, ragazzi, pareggio in casa col Sassuolo, pareggio in casa con Lecce, sconfitta a Cagliari, pareggio in casa e fuori casa col Verona. All'andata, però, c'era Tudor. Sconfitta in casa con la Fiorentina, pareggio a Firenze, pareggio in casa nel derby col Torino. Cioè, capisci? Se tu contro le ultime, contro le peggiori, la Juventus ha pareggiato tutte le partite contro le peggiori difese del campo e ha subito un gol al primo tiro in porta in 16 occasioni, il peggior dato di tutte le 20 squadre della Serie A. Quando tu subisci per 16 volte su 37 gol al primo tiro, non giochi bene. Toglietevi dalla testa questa storia che sì, ma c'è il gioco, c'è un brio diverso. Quando tu prendi gol al primo tiro, non c'è nessun brio, c'è un livello basso, basso. Vuol dire che tu, come dice Franco Ordine, mi permetto di citarlo, tu per fare quel brio, per mostrare quel brio, cedi, diventi debole in altre cose. Quindi vuol dire che stai facendo meglio delle cose, ma stai facendo peggio delle altre. Quindi globalmente non stai giocando bene.
0: C'è un amico che dice c'è però anche il Como, non tenete conto del Como per la questione Conference Europa League. Il Como che
1: La
0: giocherà.
1: conference ormai, la conference dista 10 punti, quindi
0: Sì,
1: ormai nessuno può
0: no,
1: andare.
0: perché ricordiamo che insomma la Lazio ha perso poi la finale di Coppa Italia e va all'Inter, comunque ci vanno in Europa League, ci vanno quindi la sesta e la settima in questo caso e l'ottava va a fare la conference, quindi non è più quello il problema, è più una questione di rimonta. Se si vuole pensare a una rimonta, giustamente in tal senso il Como c'ha questa partita con la Cremonese e Cremonese e Lecce stanno facendo un finale molto molto acceso per cercare di salvarsi. Ieri ti aspettavi queste due vittorie esterne?
1: Sì, me le aspettavo perché comunque ho visto nelle precedenti giornate due squadre vive. Due squadre vive, quindi credo che se la giocheranno fino alla fine. Ovviamente hanno partite di 90 minuti da giocare e può succedere di tutto, però sono belle sfide, faccio i complimenti comunque a queste due squadre che tra mille difficoltà comunque stanno onorando il loro campionato, stanno facendo il massimo e ci stanno dando un esempio. E stanno dando un esempio anche alla Juventus e alle altre squadre, penso pure all'Atalanta che nelle ultime settimane ha avuto delle difficoltà, cioè che se si entra con una mentalità, con una personalità in campo, si può sopperire più che con il gioco a dei limiti tecnici. E se mi permetti, Enzo, prima di salutare, perché
0: Sì,
1: penso di non avere più
0: sì.
1: molto tempo, volevo fare i complimenti al Catanzaro e ad
0: Ah,
1: Alberto
0: assolutamente,
1: Aquilani per
0: assolutamente.
1: aver vinto questo. Io non sono riuscito ad andare ieri, però ho visto le ultime partite di campionato. E è una squadra che si prende tanti rischi, però è una squadra
0: Ne
1: che.
0: parlavamo, a un certo punto stanno tutti avanti praticamente, come...
1: Però è una squadra che ieri ha dimostrato contro una squadra che difende molto bene, come le squadre allenate da Simone Inzaghi, di Filippo
0: Filippo
1: Inzaghi,
0: Inzaghi.
1: di saper fare addirittura 3 gol. E adesso al ritorno il Palermo per passare deve vincere 4-3, quindi attenzione perché il Catanzaro secondo me è una realtà di cui si è parlato poco quest'anno, però mi permetto di,
0: No, no.
1: per territorialità di evidenziare l'ottimo campionato del
0: Ti
1: Catanzaro.
0: stupirò, ma io il Catanzaro poi lo seguivo anche anni e anni. All'inizio della mia... diciamo, dal mio percorso giornalistico, ricordo che c'era un attaccante straordinario che era Corona, che ti ricorderai benissimo anche tu, no?
1: Re
0: Re
1: Giorgio
0: Giorgio
1: Corona.
0: Corona, che era già attaccante straordinario, pazzesco, faceva delle cose pazzesche.
1: Se non ricordo male, in quella squadra giocava anche Capitan Brutto, con cui ho fatto il corso da allenatore, una persona eccezionale, eccezionale.
0: Spettacolo, complimenti, grazie anche per questa citazione del Catanzaro. Caro Mirko, grazie, un grande abbraccio, ci ritroviamo presto. Allora, Mirko Nicolino,
1: Alla prossima, un
0: alla
1: caro saluto a
0: prossima. Noi
1: tutti gli ascoltatori.
0: ci fermiamo per l'ultima volta, al rientro andiamo live fuori dalla Continassa da Camillo De Michelis e poi alla Invalnegri, vi aspetto.

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura nella domenica supersportiva e festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. E sono appunto ufficiali le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato. Le partite che riguardano la corsa Champions, Milan, Cagliari, Verona, Roma, Cremonese, Como e Torino, Juventus, si giocheranno domenica 24 maggio alle 20:45. Sabato invece Bologna, Inter e Lazio, Pisa. E siamo al tennis. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E il trionfo di Jannik Sinner è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già allo Slam di Parigi. Lanciato verso il Roland Garros, scrive: grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP, ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon. E siamo alla MotoGP, al day after lo sfortunato Gran Premio di Catalunya, che ha visto una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze con spaventi ed emozioni contrastanti. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 di oggi. Ieri bandiera rossa dopo circa un'ora e mezza per una caduta di Martini in curva 7. Jorge è al centro medico per controlli. Oggi, oltre agli assenti già annunciati, Alex Marquez e Zarco finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri. E poi anche Marc Marquez, assente anche di Gian Antonio, vincitore ieri e oggi ha dato forfè. In chiusura il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono Viareggio Massa. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata.

0: e Chiellini qua nei cancelli alle mie spalle, e credo sia una giornata, no, di riflessioni in casa Juve, con tanti ragionamenti, perché bisogna affrontare una realtà che è complicata, perché Juventus ti posso assicurare che stanno già pensando solo ed esclusivamente all'Europa League, di non si aspettano ribaltoni, ma in questo momento folle pensare a una rimonta Champions, perché il calendario delle concorrenti della Juventus è più semplice, e perché tu tra Verona e Fiorentina hai buttato via tutto il tuo vantaggio, che era un vantaggio importante, perché a un certo punto la Juventus era più 5 da Como e da
1: Roma.
0: Como e Roma, quindi in questo caso. E poi ci sono degli scenari che vanno raccontati, Vincenzo, perché a brevissimo arriverà la multa del fair play finanziario alla Juventus, quindi arriverà questa multa che dovrebbe essere intorno ai 10 milioni di euro, e poi bisogna capire come cambierà con questa mancata qualificazione in Champions anche la questione del bilancio, perché la Juventus entro il 30 giugno avrebbe dovuto fare 30-35 milioni di plusvalenza, per far capire ai tifosi della Juventus, non sarebbe bastata la cessione di Nico Gonzalez, che andrà all'Atletico Madrid molto probabilmente per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, perché quelli portano 5 milioni di euro di plusvalenza. Ecco, il costo del cartellino è 25, ma soltanto 5 milioni di euro potrebbero essere considerati plusvalenza. Quindi questa è una situazione non eccezionale. Bisognerà capire poi se verranno fatte anche delle riflessioni sulla dirigenza, e tutto poi passerà dall'incontro Spalletti-Gionelka, ma permettimi di dire che in una società che funziona il rapporto diretto allenatore-proprietà non si è mai visto.
1: Tra l'altro, ti aspettavi ieri magari che al di là di Spalletti scendesse a parlare anche qualcuno della società? Perché
0: Ma
1: è
0: come
1: vero che non è
0: sempre.
1: finita la stagione, però da quello che stai raccontando tu lo sanno anche loro, cioè o c'è il suicidio di Roma e Milan o di una delle due, posto che il Como non debba vincere con la Cremonese, oppure è impossibile pensare a una Champions League per il prossimo anno, quindi magari poteva essere anche già l'occasione per scendere e per metterci la faccia davanti a quelle che erano delle contestazioni nate dal fischio finale e proseguite fuori anche da parte dei tifosi, che giustamente chiedevano chiarezza e qualcosa in più.
0: Ma sai, io mi aspetto sempre in queste giornate negative, che purtroppo ormai in casa Juve ci sono da tanto tempo, poi la società me l'aspetto sempre, ed è una cosa che manca tanto, e in questo momento qua stanno tornando virali delle parole di Thiago Motta, no?
1: Sì,
0: Dove
1: sì.
0: un anno fa, dopo l'Empoli, disse: questa squadra pretende, pretende, pretende e non dà mai nulla in cambio. E quindi, insomma, addirittura andiamo a ricordare ancora momenti negativi, come quello dell'eliminazione alla Coppa Italia con le riserve dell'Empoli, e non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla. Ieri addirittura in conferenza stampa Locatelli si è presentato e ha detto: siamo questi, cioè un'ammissione di responsabilità, un'ammissione anche di un livello non da Juve, e questo purtroppo fa capire, no, il momento che sta attraversando questa squadra, che sta vivendo questa società. E adesso credo che il problema più grave nel mondo Juve non sia tanto l'Europa League, perché poi da anni che la Juventus flirta con l'Europa League, perché arriva sempre all'ultima giornata a giocarsi la qualificazione. Il problema è che molti di questi giocatori resteranno, e credo che questo sia un gruppo che ha fallito, e ieri è stata l'ennesima prova.
1: Aggiungo in chiusura questo ragionamento: Spalletti ha detto di questo incontro con Elkan sarà un incontro per dirgli: ho rinnovato, ma ho bisogno di Tizio, Caio, Sempronio, Tullio, Simplicio. Se arrivano bene, se non arrivano, faccio un passo indietro io. C'è anche questa ipotesi.
0: Ma io non credo che Spalletti in questo momento voglia pensare di abbandonare la Juventus. Poi non posso escludere nessun tipo di scenario, perché quando c'è un incontro non si può mai escludere nessun tipo di scenario a priori. Io credo che da parte del tecnico della Juventus ci possa essere anche la possibilità di chiedere dei cambiamenti a livello societario, di poter fare magari degli out-out, di poter pretendere qualcosa dal punto di vista della crescita della squadra, di una riorganizzazione. Ecco, io credo che ci possano essere tanti scenari. Io a dirtela tutta, mi aspetto che la società della Juventus possa cambiare, Vincenzo, possa cambiare ancora una volta, perché lo scorso anno è vero che Giuntoli non ha pagato solo il mercato fallimentare, ma ha pagato tante operazioni da un punto di vista anche della chiarezza, perché il rinnovo con una commissione altissima da parte

0: che non era piaciuta alla proprietà, la gestione degli affari Hausen e Kelly non era piaciuta alla proprietà, la gestione della Continassa non era piaciuta alla proprietà, la gestione di Vinova non era piaciuta, quindi ha pagato tante cose, però era arrivato in Champions. Però alla fine era arrivato in Champions e invece qua siamo di fronte a un fallimento totale che dovrà portare inevitabilmente delle conseguenze dei cambi. E ti dirò una cosa che comunque c'è nell'aria qua alla Continassa da settimane è l'incertezza della posizione di Comolli, quindi vedremo se questo incontro Spalletti e Elkann potrà portare a una rivoluzione. Io ripeto, comunque in una dirigenza forte non è permesso all'allenatore di scavalcare qualcuno e di poter parlare direttamente con John Elkann. Ecco, prima c'è un dialogo dirigenza-John Elkann e poi eventualmente un dialogo dirigenza-John Elkann e Spalletti. Ecco, questo scavalcare alcune figure importanti del mondo Juve comunque deve portare a delle riflessioni.
1: Esattamente, uno che salterà quasi certamente, forse il primo è François Modesto, mi sembra di capire.
0: Vincenzo Modesto aveva forse un'idea, no? Sai, era paragonabile al capo delegazione. Forse con Tudor poteva avere un ruolo, un senso, anche se poi ci ricordiamo di un'unica intervista di Modesto, quella proprio prima
1: La facesti tu,
0: della
1: sì.
0: partita con la Lazio. Resterà Tudor e poi successivamente, 10 ore dopo, Tudor venne esonerato. Quindi io credo che Modesto possa essere uno di quelli più a rischio, però ecco, la figura di Comolli in quest'anno qua non ha azzeccato una mossa e alla Juventus, quando sbagli tutto, poi tendenzialmente è difficile poter rimanere al proprio posto.
1: Grazie a Camillo De Michelis, ciao Cami, buon lavoro.
0: Ciao Vincenzo, grazie a te.
1: Grazie, grazie. Ci ascoltava Ale Valnegri. Ale, ciao, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
1: Incredibile come cambiano gli scenari di Champions League. Ogni lunedì ci troviamo a fare un
2: Sì.
1: punto diverso della situazione. Possiamo dire che è chiusa adesso, ti aspetti altri?
2: Beh, no, chiusa no,
1: però
2: la
1: direi di sì.
2: matematica, finché non c'è la matematica, lo dico da quanti mesi, finché non c'è la matematica, le gerarchie cambiano ogni settimana. Ieri tutto portava a pensare che comunque il Milan sarebbe stata la grande sacrificata, è andata a vincere a Marassi, e la Juve clamorosamente ha fallito contro la Fiorentina. È strano perché comunque guardi le ultime 10 partite. La Juve è la squadra che ha fatto più punti in Serie A. Ha fatto 21 punti. Nessuno ha fatto 21 punti nelle ultime 10. Eppure ha perso punti contro Verona e Fiorentina, che sono 5, sarebbe a 26. La media è altissima, eh?
1: Sì.
2: 2,6 punti, però il calcio è così. Il calcio è fatto anche di queste cose. Adesso penso che a livello societario io non sono mai stato convinto da Comolli già prima che arrivasse alla Juve, e da quando è arrivato sinceramente ha fatto solo guai. A
1: Ti è piaciuta
2: parte
1: invece? Sì.
2: di andare a prendere Spalletti, forse per la parte quello, cosa ha fatto di positivo?
1: No, no, zero, zero assolutamente. Ti è piaciuta invece la reazione che ha avuto il Milan, che tu giustamente credevi potesse essere un po'
2: Ma ha
1: la squadra che
2: sofferto, eh?
1: poteva. Sì, però comunque tu calcola come ci è arrivata questa partita, con le
2: Sì,
1: assenze, con il clima, soffrendo, però porti a casa la vittoria. Che segnale ha dato Allegri?
2: ha dato un segnale che ha tanta fortuna, per non dire che ha tanto C nei 3 punti. Perché ieri, comunque, cioè in primo tempo, non so se hai visto la partita, ma
1: No, non l'ho vista perché.
2: guardavo un po', avevo un po' il multiscreen a casa, e alla fine ha spinto il Genoa. Fatto la partita al Genoa, poi sugli episodi li ha gestiti bene il Milan, però non mi fa cambiare opinione su questo Milan, assolutamente.
1: Tu dici addirittura che rischia in casa col Cagliari all'ultima partita.
2: Guarda con chi ha perso punti
1: Eh sì, questo è vero.
2: nelle ultime partite, in casa spesso,
1: Sì, questo è vero.
2: e poi con un clima particolare. Aspettiamo, aspettiamo, lunedì tireremo le somme di questo campionato pazzo per la lotta Champions, pazzo per la lotta salvezza pure, perché comunque non è ancora finita. Questo gol al 96esimo di Sturic cambia tutto. Su queste sfide abbiamo avuto tanto suspense quest'anno, solo il discorso scudetto no, non è stato poi così equilibrato.
1: Questo è vero. Detto questo, Alen, ti chiedo anche un po' della tua Fiorentina, che comunque è andata a Torino, ha fatto una bella partita, perché al di là di quello che ha concesso la Juve non era facile andare a sì. giocare quella partita in quel modo. Scrollatesi di dosso ogni ansia, ogni paura, ha tirato fuori qualche qualità che ci si può reinventare e rigiocare per il prossimo anno, riutilizzare il prossimo anno.
2: Era la prima partita con la matematica. Dunque, concretamente è una partita che giochi senza paure, poi a Torino è stimolante, conoscono comunque l'importanza delle partite contro la Juventus, alla fine sono andati a vincere in uno stadio, la Fiorentina storicamente vince poco, perché se prendiamo le ultime 20 partite, 20 Juve-Fiorentina, quante ne ha vinte? 2? Quella di ieri o 3, forse la gara di Coppa Italia con Salah, però altrimenti comunque il tifoso viola ha avuto tanti dispiaceri andando a Torino. E ieri, vabbè, io non voglio esultare le disgrazie altrui, non cambia assolutamente le sensazioni di questa stagione, non mi salva la stagione aver lasciato la Juve fuori, assolutamente. Dunque adesso vedremo cosa fa. La cosa più positiva sono le parole di Paratici, per me, che lui comunque ha confermato che dovrebbe essere proprio il cervello di questa Fiorentina, l'architetto. Dunque è quello che si aspettava più del risultato di Juve-Fiorentina ieri.
1: Alen, grazie come sempre, si avvicina poi il nostro momento quando cominceremo a parlare di mondiale, purtroppo senza la nazionale italiana, però con tanti approfondimenti, sì. Con una visione diversa di quella che...
2: Ti farà il ritmo brasiliano col cucchiaino di caffè e il bicchiere come Lorenzo Canà,
1: esattamente.
2: Il mitico allenatore nel pallone.
1: Esattamente, esattamente. Faremo anche quello, faremo tante cose, allora... Non vi resta che restare sempre collegati su TMV Radio. Intanto saluto e ringrazio Alen Valnegri. Ciao Alen.
2: Ciao, ciao, grazie.
1: E invece vi lascio a Maracanà adesso, perché c'è tanto di cui parlare, quindi puntata già pronta. Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, Francesco Tringalli a preparare la trasmissione, Marco Piccari ovviamente davanti ai microfoni. Io saluto e ringrazio l'ottimo Giorgio Solani.
3: Mangia il pollo con le mani.
1: Diamo la palla ad Andrea Maiocca e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: I corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso questa mattina per tentare il recupero dei corpi, ma i più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere solo in 3 avevano l'autorizzazione.
6: Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in 2 giorni diversi. Le 2 donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia in provincia di Napoli, che sarebbero 2 prostitute. L'uomo, ascoltato ormai da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe fatto le prime ammissioni. Le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri e dalla procura di Nola, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, ognuno culminato con una lite scaturita al momento del pagamento.
5: È stata spostata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Il 27 aprile 2021 Al-Kudri aveva mandato all'università della città, dove si era laureato in economia aziendale, 4 email in meno di un'ora. Fatemi lavorare, scriveva, brucio Gesù, e poi blasfemie contro i cristiani. 4 messaggi in particolare che ora sono all'attenzione degli inquirenti. Dietro alla strage ci sarebbe un forte disagio psichico. È stubata e cosciente la donna tedesca di 69 anni, a cui sono state amputate entrambe le gambe. Oggi il ministro Tajani incontra le autorità locali e i feriti.
6: La guerra in Iran. Teheran ha risposto all'ultima proposta statunitense, ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakai, sottolineando che i colloqui tra i 2 paesi sono in corso con la mediazione del Pakistan. Ieri ancora minacce del presidente USA Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha inoltre annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. L'ente si chiama l'autorità dello stretto del Golfo Persico. L'Unione Europea ribadisce la libertà di navigazione non è negoziabile.
5: La flottiglia è intanto di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele, secondo quanto riportato dai media israeliani. I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumut Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Si tratta di oltre 54 imbarcazioni salpate dal distretto mediterraneo turco di Marmaris, in un nuovo tentativo di rompere il blocco israeliano su Gaza. Sarebbero state prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali.
6: Il calcio in chiusura, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20.45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. Ufficiale il programma dell'ultima giornata di campionato: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Queste partite andranno in scena, come detto, domenica 24 alle 20.45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna ore 18 e Lazio-Pisa ore 20.45. Di nuovo domenica alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo, alle 18 il Napoli contro l'Udinese.
5: È tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
11: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Siamo reduci dalla vittoria di Napoli, da quella di oggi, davvero con prestazioni di grande qualità, ed è chiaro che nel momento in cui puoi recuperare le energie, preparare le partite, qualcosa di diverso riesci a proporre.
2: La squadra era tredicesima e quando c'è un cambio d'allenatore ci sono tante difficoltà anche interne, squadra demotivata, squadra in difficoltà, quindi abbiamo dovuto lavorare un po' su tutto. La complessità è stata quella, riprendere una situazione non facile.
3: Una settimana fa abbiamo festeggiato, oggi è la passerella, si alza il trofeo, ti danno le medaglie. L'entusiasmo, l'euforia è passata, ma oggi abbiamo la possibilità di far vedere i due trofei che abbiamo vinto.
4: È normale essere felici, ma non abbiamo ancora conquistato niente, perché comunque abbiamo ancora 3 punti da fare domenica con il Cagliari. O sabato, quando giocheremo. Devo ringraziare soprattutto i ragazzi che hanno ritrovato un ordine, hanno fatto una partita ordinata nel primo tempo.
5: Facciamo questa partita e poi sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi che non sia contenta anche la società. Vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno.
6: Da vincere, ma le partite della vita, le cose della vita sono altre. Questo fatto che tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito, siamo tutti morti, è questo già l'inizio.
7: Per quello che riguarda la stagione, se ricordate bene, la prima mia press conference, la prima intervista che abbiamo fatto a Di Maro, dissi che ci dovevamo preparare, che sarebbe stata una stagione complessa.
8: Maracanã!
9: Eccoci qua, ben trovati, buon lunedì, sei sempre troppo sulla corsia, come al solito ti devo subito rimbrottare appena iniziamo. Francesco Tringali, benvenuto, ciao Marco,
10: buon pomeriggio, buon lunedì.
9: Proprio sei indisciplinato, non c'è niente da fare, buon lunedì a te, buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, buon lunedì anche a Andrea Magliocca e Giorgio Soranni in cabina di regia, buon lunedì anche a Daniele Petroselli in redazione, a tutti coloro che ci hanno preceduto, a tutti coloro che arriveranno. Ti piace questo
10: molto,
9: inizio così, un buon lunedì?
10: Molto coinvolgente.
9: Beh, veniamo da un fine settimana molto coinvolgente.
10: Una bella domenica
9: di sport in generale. Stiamo vedendo ancora le immagini di Sinner che è tornato a vincere un italiano all'Internazionale di Roma, e questa è la bellissima cosa, ma lui è veramente una roba incredibile. Bello anche l'abbraccio con Panatta, con Adriano.
10: Sì, un passaggio di testimone, 50 anni dopo la sua ultima vittoria. Che evidenzia ancora di più, caro Marco, quanta differenza ci sia tra Sinner e tutti gli altri. Se non c'è Alcaraz, il tennis di fatto è a senso unico grazie al tennista italiano. Ieri sembrava avesse avuto una partenza un po' così, ma invece non c'è stata partita quando si è, diciamo, ha preso confidenza Sinner con il centrale strapieno, con il signor Mattarella, scherzando, insomma, lo ha salutato e lo ha chiamato così nella celebrazione finale. Insomma, tennis che vede un assoluto dominatore. Siamo contenti perché questo torneo a Roma per lui era a rischio, forse qualcuno ha dovuto insistere per poter fare in modo che anche e soprattutto senza Alcaraz lui potesse, diciamo, scrivere questo nuovo record, prendersi lo scettro di Panatta, e adesso si punta a Roland Garros.
9: Sì, vediamo, gli facciamo veramente un in bocca al lupo, perché se lo merita tutto, e poi veramente un periodo straordinario per lui. Veramente un qualcosa, non ha giocato un grandissimo tennis in questa finale, però insomma
10: però
9: rimane sempre veramente un rullo compressore, dai,
10: ha una percentuale bassa. Poi anche bene con il duo Bolelli-Vavassori, che
9: esatto,
10: si sono presi invece il doppio maschile, un'altra bella soddisfazione. Hai ragione, non ha giocato al 100%, anche perché insomma ha un po' pagato le fatiche degli ultimi mesi, però fondamentalmente sapeva che bastava anche quella percentuale per poter portare a casa la partita. è proprio il discorso che facevo prima, era che si evidenzia ancora di più quanta differenza ci sia tra il primo e il secondo e poi tutto il resto che ancora rimane molto indietro.
9: Assolutamente, poi naturalmente c'è stata la giornata di Serie A la domenica delle ore 12, è stata servita la Champions, ne parliamo tra poco. Fammi dire anche brevemente un pensiero prima dei titoli anche su quello che è successo in MotoGP, veramente grandi brividi di paura sono arrivati durante la gara, un incidente ad Alex Marquez spaventoso e poi anche a quello Zarco, insomma è andata bene, qualcuno dall'alto li ha protetti e ha protetto tutti, perché poi l'incidente di Marquez è stato veramente spaventoso quando la moto insomma si faceva in mille pezzi, rientrava in pista, ha colpito anche di Gian Antonio la forcella, una roba veramente paurosa. Bene, detto questo,
10: diciamo che nella tragicità della situazione dell'incidente sono andati tutti e due molto bene rispetto, no? È andata bene a entrambi, si può tirare un sospiro di sollievo,
9: assolutamente.
10: Vedendo la dinamica e le immagini ci si rende conto che poi i traumi riportati sono inferiori rispetto alla portata dell'incidente.
9: Assolutamente, sono d'accordo con te. E, tra l'altro vi do già diciamo la possibilità, vi dico mercoledì alle 18:30 ci sarà Motor Valley con Daniele Petroselli, stiamo preparando una puntata appunto dedicata a questa gara che ci ha lasciato un po' tutti veramente con quella sensazione di grandissima paura. Detto questo, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo, perché poi alle 13:35 arriva Luca Calamai con Penne e Calamai e poi tutta la squadra, insomma partiamo dai titoli. Non si può non aprire con lui, Menzo Sinner si aggiudica gli internazionali di Roma, riporta questo torneo in Italia dopo 50 anni, l'ultimo era quello di Panatta, insomma continua a vincere questo straordinario campione. Milan meta vicina, insomma adesso dipende tutto dal Milan, il raggiungimento della Champions League, una vittoria importante contro il Genoa. Disastro Juve, esce fuori dalla zona Champions, e poi le parole di Spalletti, l'incontro con Elkan, insomma momento tutto da leggere. Conte Sarri ai saluti, almeno dalle parole potrebbero essere interpretate in questa maniera, le andremo a risentire e a commentare. Roma, vittoria che vale doppio, quindi tre punti nel derby, il sorpasso alla Juve e quindi la zona Champions. Salvezza dipende adesso dal Lecce, che ottiene una vittoria proprio ai titoli di coda contro il Sassuolo, quindi un colpo da tre punti pesantissimo che dà tanta speranza al Lecce e inguaia invece la Cremonese, che vince comunque a Udine. Dimmi un po', ti aspettavi la sconfitta dell'Udinese in casa?
10: E fa parte di quei fa parte di delle sorprese di fine stagione.
9: Mi ha fatto perdere la giocatina ieri, guarda,
10: fa
9: proprio
10: parte delle sorprese di fine stagione,
9: vabbè,
10: diciamo Cromarco, sorprese. Tu da vecchio lupo di mare avresti dovuto, no, pensarci
9: ho
10: prima.
9: Ho messo un X io.
10: Lo so, ma
9: sei stato troppo hai ragione, fiducioso.
10: Vabbè,
9: fermiamoci qui. Allora, andiamo alla giornata di ieri, soprattutto alla zona Champions, poi parleremo naturalmente anche della salvezza. Durante questa settimana ci saranno tanti temi che cercheremo di andare così a raccontare. Allora,
10: da dove vuoi partire?
9: Ma Francesco, io voglio partire, insomma, io partirei dalla Juventus, insomma, il disastro di ieri non si può partire non parlando di Juventus. Prima abbiamo sentito Camillo De Michelis nella trasmissione precedente, intanto saluto anche tutti gli amici che sono sul canale 61 nella trasmissione precedente, a Rotocalcio c'è questo incontro, si incontreranno, che cosa succede, che cambiamenti ci saranno, sono tutti in discussione, ma io rimetto in discussione anche l'allenatore, perché è giusto anche discutere l'allenatore, perché se è vero che ha ottenuto una media punti molto alta, 1.9, ha fatto, mi sembra che è secondo all'Inter per punti, sì, fatti, sì, sì. Spalletti, quindi questo nessuno lo mette in dubbio, ha rigenerato la squadra, ha sicuramente dato un'identità, però poi la Juve si è fermata nel momento più bello, ha voglia di dire che questa non era la partita della vita, questa era una partita importantissima, è chiaro che poi la vita deve prendere in considerazione problematiche più alte, però io non vorrei fare il filosofo oggi, se no non parliamo più di calcio, chiudiamo, è chiaro che noi parliamo di una cosa che molte volte ci accoriamo sul pallone, che poi ci sono altri problemi seri, però dobbiamo parlare di questo, insomma siamo, diciamo così, facciamo questo lavoro noi e fa il lavoro dell'allenatore Spalletti, allena la Juve, io vorrei dire che allena la Juve, non è che allena una squadra che se va in Europa League devono essere tutti contenti perché ci vai per la prima volta. E questa cosa qui mi ha un po' colpito, ti devo dire la verità, oggi ne voglio parlare con tutti quanti, però quel passaggio lì che poi tu hai selezionato e sentiremo non è da allenatore di Juve, lo dico subito, un allenatore della Juve non può parlare in quella maniera.
10: No, sono d'accordissimo con te, non puoi, dopo la giornata che mette fine alle tue speranze Champions, dopo che hai fatto, secondo me è un aggravante il fatto che Luciano Spalletti sia secondo per punti fatti nel girone di ritorno, è un aggravante che proprio per questi numeri che ha non vada in Champions. Non va in Champions perché? Perché ha già giocato il suo jolly in casa col Verona 1-1 e poi nella partita della vita, e lo dobbiamo dire, della vita sportiva, perdi 0-2 contro la Fiorentina. Ti fai rovinare i piani, anche ti fai rovinare l'ultima domenica, che tra l'altro sarà anche la più complicata rispetto a Milan-Cagliari, a Roma, a Verona-Roma e a Cremonese-Como. C'è da vincere col Torino e sperare in qualcosa che fondamentalmente, lo dobbiamo dire, mi sembra difficilmente pronosticabile. Dunque, per dire che cosa? Che queste non sono parole da Juve, non posso sentire dire vabbè, però siamo in Europa League e non era scontato l'Europa League. Che se poco poco la Lazio avesse vinto la finale di Coppa Italia sarebbe stato retrocesso addirittura in Conference. Cioè, e come può parlare un allenatore guardiamo il bicchiere mezzo pieno, siamo in Europa League, va bene così. E certo, è chiaro, poteva andare peggio, potevi arrivare decimo, però quello che ti si chiedeva, e giustamente gliel'hanno detto a Dazon, gli hanno detto sì, ma il suo obiettivo era quello di arrivare in Champions, e lei sta arrivando in questo momento, rischia di arrivare sotto al Como.
9: No, no, ma io ti ripeto, per quanto, lo dico subito, io diciamo così, do piena fiducia a Spalletti, però quelle dichiarazioni che fa ieri non sono da allenatore da Juve, cioè non puoi parlare così dopo una pesante sconfitta interna contro la Fiorentina dove hai perso un obiettivo importantissimo. Non è la sua Juve, siamo tutti d'accordo, è arrivato in corsa e secondo me non possiamo fare nemmeno il paragone con Tudor, perché se è stato mandato via evidentemente Tudor non avrebbe fatto il campionato che ha fatto Spalletti, se no l'avrebbero tenuto, no? Se le cose...
10: Sicuramente.
9: Quindi qualcosa sicuramente è successo, altrimenti non è che la Juve caccia via un allenatore tanto per cacciarlo via. Quindi se si è arrivati a quella decisione, quindi anche chi ci scrive adesso, ma quando sì, è andato via Tudor,
10: lui ha cambiato la Juve, bravo, gliel'abbiamo sempre detto, esatto. Si è meritato il rinnovo, bravo, gliel'abbiamo sempre detto. Adesso nelle ultime partite, tra il pareggio col Milan penoso, il pareggio col Verona penosa,
9: non puoi fare un punto
10: adesso
9: con Verona e Fiorentina.
10: Con la Fiorentina vai a perdere 0-2 quando hai di fatto la partita.
9: No, ma non puoi fare un punto con Verona e Fiorentina in casa, questo è chiarissimo. E poi ti devo dire che mi è sembrata una squadra molto vuota, una squadra che non mi è sembrata essere motivata al punto giusto per, diciamo così, dare importanza a questa partita, e quindi io le responsabilità le vedo anche in Spalletti. Non possiamo far partire ogni volta il ritornello non c'ha i giocatori, e ho capito, allora Spalletti non c'ha i giocatori, Allegri non c'ha i giocatori, e questi non c'hanno mai i giocatori, sono allenatori comunque, ripeto, molto apprezzati, molto pagati, Insomma, devono avere per forza delle responsabilità.
10: Poi Marco
9: loro,
10: Spalletti non pagherà perché
9: no, ma nessuno
10: non
9: sta
10: pagare.
9: Dicendo questo.
10: No,
9: nessuno.
10: No, no, perché la domanda di oggi è
9: chi paga o chi ha
10: chi
9: responsabilità, di chi è la colpa. Fate voi, insomma, oggi ce la dobbiamo domandare in casa Juve. Chi paga, chi è il colpevole di questo disastro qualora la Juve non dovesse centrare la Champions? E attenzione, e adesso serve un miracolo, perché non dipende più dalla Juve ma dipende dagli altri, e quando dipende dagli altri,
10: ma come fa a dipendere? Sì, dipende dagli altri, giustamente, e deve vincere anche la sua di partita,
9: eh sì, che non è facile,
10: che non è facile. È la partita più difficile,
9: esatto,
10: Roma-Verona, esatto. Cremonese-Como,
9: per me Milan e Roma sono cioè, i Champions,
10: allora,
9: io lo
10: basta,
9: dico chiaramente,
10: di che stiamo
9: poi
10: parlando? Ci si può già fare
9: la giornata di ieri, era la giornata più importante,
10: sì, sì.
9: Più importante,
10: e ti
9: la
10: sei
9: giornata
10: fatto
9: chiave.
10: Trovare impreparato.
9: Ti sei fatto trovare impreparato dal punto di vista anche mentale, perché io ripeto, ho visto una squadra che non ha approcciato nel giusto modo ad una partita così vitale, così importante. Quindi Spalletti ci può dire quello che vuole, la stagione non è positiva, bisogna dirlo, quindi non è che noi possiamo difendere, perché poi ripeto, io non sto dicendo che deve essere mandato via Spalletti, ma questa valutazione che deve essere fatta, la riflessione deve coinvolgere anche l'allenatore. Questo è il primo punto. Poi, secondo punto, perché abbiamo ancora qualche altro minuto, arrivano già un sacco di messaggi, qui già scrivono Fulvio, ad esempio, lo sbaglio di Comolli, dire no a Gasperini, quindi adesso si pensa a Gasperini. Poi qualcuno scrive: Spalletti sotto pressione, un allenatore che non trasmette niente alla squadra. Stessa situazione avuta all'Inter, quando all'ultima giornata Inter-Empoli vinse solo perché c'era un Handanovic che prendeva di tutto. Da cambiare assolutamente e prendere Antonio Conte. Vedi, già si comincia con Antonio Conte di nuovo alla Juve. Antonio Conte, poi dopo sentiremo anche queste parole, sia di Conte che di Sarri, Francesco, sembrano un po' parole di saluto.
10: Sì, allora, quelle di Sarri mi sembrano un po' più genuine, veritiere. Quelle di Conte non vorrei, anche a me sentendole, mi sembrano delle parole da Dio. Però non vorrei che siano sempre, no, quel messaggio che vuole incutere, no, vuole far parlare, vuole dare un piccolo timore, no? di andare, come è stato anche lo scorso anno, cioè di provocare, minacciare tra virgolette e poi non fare. Non so se mi sono
9: no, ho capito, spiegato. Tu dici cioè,
10: sì,
9: però
10: voler creare un allarme, mi sembra, riascoltandolo mi sembra che lui si stia congedando
9: pure per
10: perché
9: me.
10: Quando dice De Laurentiis il mio pensiero lo sa e non voglio dirvelo perché è giusto che ve lo dica lui. Vuol dire che non ci vuoi ancora dire,
9: lo voglio ringraziare
10: che,
9: per quello che mi ha fatto
10: dato,
9: vivere,
10: cioè,
9: mi ha dato,
10: vuol dire
9: eccetera.
10: Che non ci vuoi dire tu che te ne andrai, che probabilmente dove
9: hanno trovato, dice, una soluzione, dove certo. Andrà non lo so, però
10: si incrociano secondo me
9: con quelle
10: te
9: di Sarri,
10: Sarri
9: che Sarri per la prima volta, cioè per la prima
10: c'è
9: volta
10: c'è un Sarri bis, lo vedo, lo sto leggendo
9: Sarri,
10: esatto,
9: sito della Gazzetta. Stato chiaro ancora una volta, ha detto io non sono stato ascoltato, zero, e quindi vabbè, ci incontreremo. Se c'è la volontà, magari non c'è nemmeno da parte della società, tanti saluti, insomma mi sembra che sia stato
10: il passaggio
9: chiaro.
10: Chiave di quel passaggio che poi sentiremo è quando lui dice è inutile andare avanti se le idee non collimano. Io sono stato molto illuso perché sono stato ascoltato zero, e vuol dire che non si aspetta niente di diverso. Anche perché là si parla giustamente della Juve, di Comolli, vediamo che tipo di situazione c'è in casa Lazio per quanto riguarda anche la direzione sportiva, perché per il secondo anno consecutivo la Lazio addirittura peggiora la classifica dello scorso anno, arriverà sicuramente al massimo nona, e vediamo se qualcuno oltre all'allenatore verrà messo in discussione. Su Conte, sì, secondo me ci potrà essere un Sarri bis, e vedo un Antonio Conte che secondo me può essere l'uomo prossimo commissario tecnico.
9: Io però voglio anche monitorare la situazione in casa Milan
10: o Juve. No, scusami, no, ho detto una cavolata.
9: voglio monitorare la situazione in casa Milan, perché nonostante il raggiungimento di questa Champions League, poi ancora ci sono 90 minuti, però mi sembra, insomma, dipende molto dal Milan, le valutazioni devono essere fatte sia nell'ambito, diciamo, della struttura della società, quindi ruoli di chi, direttore sportivo eccetera eccetera, ma delle valutazioni devono essere fatte anche sul tecnico, perché ha raggiunto con grande fatica, con un girone di ritorno pessimo, e siccome non è la prima volta che fa un girone di ritorno pessimo negli ultimi anni Allegri, io credo che una valutazione vada fatta anche sul tecnico, e quindi vediamo che succede. C'è chi dice che ad esempio o rimane Ibra o va via Allegri, o rimane Allegri e va via Ibra, quindi anche lì bisogna capire che cosa succede. Lui è stato molto bravo nella conferenza prepartita a smorstare tutto, delle valutazioni andranno fatte, quindi vediamo che cosa succede. Ci sono ancora 90 minuti e quindi molto importanti.
10: No, fammi fare invece un passaggio anche su Gasperini.
9: Assolutamente.
10: Perché secondo me tra tutti, Inter a parte, è quello che merita più di tutti di andare in Champions League, secondo me. Perché sì, sì. La Roma ha fatto un percorso sempre lineare, sempre coerente, ha avuto dei momenti di difficoltà, però ha confermato di avere un'ottima struttura, un'ottima difesa, ha aggiunto i tasselli giusti, un tassello più di tutti giusto nel mercato di gennaio. È stata quella più coerente per tutto il campionato. Ha iniziato fortissimo, poi ha rallentato e poi ha chiuso in crescendo, perché i numeri della Roma ci dicono che nelle ultime 6 partite la Roma, che non era padrona del proprio destino, in 6 partite ha fatto 16 punti, ha fatto 5 vittorie e un pareggio la Roma, il pareggio tra l'altro con l'Atalanta. E quindi con l'acqua alla gola,
9: subito
10: con
9: la
10: necessità di vincerle tutte, le ha vinte tutte.
9: Fatto filotto, io ero convintissimo di questa cosa, sono convinto che vince anche l'ultima, poi andremo a prendere il pronostico delle ultime partite, sì. Tra l'altro ho preso anche il risultato esatto del derby venerdì, quindi un colpo incredibile, perché adesso nel giochino siamo separati da un punto, io, Bonanni, Orlando con una giornata da fare, quindi può succedere ancora di tutto, scherzi a parte, hai detto tutto,
10: voglio fare anche un parallelo con la Juve, perché ieri neanche la Roma parte bene,
9: no.
10: Anche la Roma sembra un po' farsi frenare dalla pressione che la Roma poteva certamente avere in un derby,
9: però
10: e con la necessità di dover vincere, perché ripetiamo, la Roma non aveva, cioè la Roma aveva la necessità di vincere e la Juventus dall'altra parte meno, perché di fatto aveva una posizione un po' più comoda tra virgolette. E nonostante questo è brava a resistere a una prima 30-35 minuti fatti bene della Lazio, e da squadra matura fa il gol che gli apre la strada poi per vincerlo.
9: Ha strameritato, e questo a dimostrazione. Tra l'altro poi Gasperini, attenzione, se c'entra la Champions, intanto fa meglio di Ranieri. Quindi
10: sì,
9: ho capito. Ranieri c'è
10: un po' ingeneroso.
9: Ok, è un generoso.
10: L'anno scorso Ranieri prende la squadra.
9: Ho
10: che
9: capito. Però intanto
10: per
9: lui se ce l'ha quell'altro.
10: Hai
9: no.
10: Ragione. Però.
9: Lui ha detto prima di andare via: gli ho lasciato la squadra a un punto dalla Champions,
10: sì.
9: E lui invece
10: adesso,
9: ci va,
10: sì, sì,
9: e lui invece ci
10: sì,
9: va,
10: se la metti
9: e quindi
10: così, sì.
9: Ha fatto meglio di Ranieri, sì, come volete dire, insomma. Sì. Allora dammi un audio volante, Andrea, poi andiamo in pausa che arriva anche Luca Calamai, dai. Arriva, vediamo, forse ce la facciamo. 331 82 00 23.
0: Ciao Marco, Antonio Samminato, reduce dalla giornata di ieri per i festeggiamenti.
9: Giusto.
0: Della partita, tutto il corteo fino a Piazza Duomo, e a parte i complimenti all'Inter che ho già fatti, vorrei fare i complimenti a Sinner, vorrei un pensiero a quei piloti della MotoGP che per fortuna, a quanto ho letto, non si sono fatti niente, ho visto l'incidente bruttissimo, e poi volevo fare i complimenti a Caspalletti, ma non sono ironico,
9: no.
0: Nel senso che Spalletti, stamattina mi sono ascoltato tutta la conferenza stampa ed è l'unico che allenatore, contrario di qualcun altro, che si mette in discussione quando le cose non vanno bene. Non si piglia solo meriti come fa Conte per esempio, ma è stato il primo a dire devo fare, devo riflettere anche su quello che sbaglio io.
9: Sì, sì, però ti ripeto, quel passaggio lì non, secondo me ha sbagliato un po', però poi ci torniamo sulle parole di Spalletti. Vi do un'altra news che mi gira Daniele Petroselli, perché stanno facendo i test a Barcellona della MotoGP, caduta di Martini in curva 7, niente fratture ma si procederà con accertamenti in ospedale. Mamma mia, cioè quel circuito c'è un alone un po' di... dopo quello che è successo ieri. Ci dobbiamo fermare però, ci dobbiamo fermare perché sta arrivando Luca Calamai, caro Francesco, poi recuperiamo anche un po' di messaggi, quindi piccolo break e torniamo tra poco.

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura nella domenica supersportiva e festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. E sono appunto ufficiali le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato. Le partite che riguardano la corsa Champions, Milan, Cagliari, Verona, Roma, Cremonese, Como e Torino, Juventus, si giocheranno domenica 24 maggio alle 20:45. Sabato invece Bologna, Inter e Lazio, Pisa. E siamo al tennis. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E il trionfo di Jannik Sinner è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già lo slam di Parigi. Lanciato verso il Roland Garros, scrive: grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP. Ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon. E siamo alla MotoGP, il day after lo sfortunato Gran Premio di Catalunya, che ha visto una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze con spaventi ed emozioni contrastanti. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 di oggi. Ieri bandiera rossa dopo circa un'ora e mezza per una caduta di Martini in curva 7. Jorge è al centro medico per controlli. Oggi, oltre agli assenti già annunciati, Alex Marquez e Zarco finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri. E poi anche Marc Marquez, assente anche di Gian Antonio, vincitore ieri e oggi ha dato forfè. In chiusura il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono Viareggio Massa. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Caro Francesco, ci siamo e allora come tutti i lunedì diamo il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, ciao Marco, ciao Francesco. Beh, oggi il tema dominante è la Juventus. Dai,
1: vai,
3: vai. Ci prendiamo uno spazio importante perché è il caso. È il caso del giorno, è il caso che va anche affrontato da più sfaccettature. Io infatti vi ho chiesto alla vostra fantastica regia di proporre un paio di immagini. La prima immagine è quella di Spalletti, lo conosco bene, ho rivisto la conferenza stampa, era molto teso, era molto teso, e si è capito anche da quel faccia a faccia polemico con Gudmundsson alla fine della partita. Uno Spalletti sereno non sarebbe sceso a questo confronto chiedendo di non essere toccato, parlando di antisportività. C'è certi momenti in cui Luciano va un po' in affanno perché comanda, lui è un uomo di pancia, un uomo di temperamento, questo non lo giustifica nei suoi errori, per carità di Dio, faccio solo però per spiegare che non è questi allenatori che hanno sempre la stessa faccia, sempre lo stesso tono e sempre le parole pronte. Non so dare una valutazione certa al 100% del lavoro di Spalletti, che secondo me ha fatto bene ma non benissimo. Non so se il problema della Juventus è che la squadra è scarica, ma è evidente che fai fatica a fare una grande rimonta, a vivere una stagione importante senza avere un grande centravanti. E qui vi devo dire che io ne ero già convinto, ora ne sono ancora più convinto. Vlahovic è un buon centravanti, ma non un grande centravanti. Parlo di grande centravanti, sono quei centravanti che ti aiutano a vincere scudetti e Champions, tanto per capirci. Non mi sorprende che alla domanda lui abbia detto che parlerà con Elkan. Per come lo conosco, non sono mai stati i contratti un problema. Tra l'altro lui, come sapete, non ha fatto niente per forzare il rinnovo del contratto. Lui diceva c'è da fare un lavoro, finiamo il lavoro, è stata l'attuale dirigenza a spingerlo a questo passaggio, ma se lui non avvertisse fiducia, credetemi, quel contratto che ha firmato sparirebbe nel niente. Certo è che per le ultime due partite che ho visto pochissimo la mano dell'allenatore, anche nelle idee, anche nei giocatori che ha messo in campo. Ieri col Verona ha messo in campo dei giocatori che non erano nelle condizioni migliori, e per carità capisco che cerchi sempre di mettere Yıldız perché hai sempre la speranza che Yıldız ti faccia un colpo, ma se Yıldız è quello di ieri, boh, perché Yıldız. E poi forse rischiare con qualche attaccante più poteva avere un senso. Quindi per me il voto a Spalletti è 6, perché comunque aveva preso una Juventus peggio, per il momento ha ancora una piccola margine di possibilità di portare in Champions, però non è più di 6 e non sono convinto al 100% che resti anche l'anno prossimo. Non so che ne pensi, Marco. Cosa ne pensate, Marco e Francesco?
1: Guarda, prima ne parlavamo, Luca, vediamo che cosa succede, perché io sono molto d'accordo quando tu dici se lui non avverte la fiducia potrebbe anche fare un passo indietro. E quindi io non la escluderei questa situazione. Personalmente, se tu mi domandi che cosa ne pensi, io ti dico che continuerei con Spalletti, a prescindere dal raggiungimento o meno della Champions, perché comunque lui ha ereditato questa situazione. È vero che nelle ultime partite la Juve si è inchiodata, Francesco, su questo non ci sono dubbi, però personalmente io proverei a costruire qualcosa con lui, questo sì.
4: Io vorrei che voi mi aiutaste a orientarmi sui numeri, nel senso che i numeri ci dicono che la Juventus è stata la seconda per punti fatti nel girone di ritorno, però poi, Luca, nel momento cruciale, quando avresti dovuto aggredire quella posizione, eri terzo, vai a pareggiarmi col Milan in quel modo, a pareggiare col Verona 1-1 e nella partita della vita, perché noi sì che possiamo dirlo che ieri era la partita sportivamente della vita, vai a perdere contro la Fiorentina.
3: Guarda, ieri nella sua conferenza stampa, che io ho riletto con attenzione, la frase chiave è il riconoscimento dell'allenatore della mancanza di personalità del gruppo. Quello è il riconoscimento, quello è il dito messo dove fa male, cioè perché lo ha ripetuto. E questo però, se ci pensate, è vero. Chi è un leader di questa Juventus? Lui ha messo nel finale disperatamente Thuram, che non è un leader ma è il suo centrocampista. Chi sono i leader di questa squadra? Dove sono i Chiellini, Bonucci, Barzagli, Buffon? Dove sono i Pirlo? Dove sono? Attacco non c'è leader. Qualche buon giocatore, un potenziale grande giocatore come Yildiz, ma non un leader. Vlahovic, non un leader. Gli esterni d'attacco, non un leader. Kubmeier, non un leader. Centrocampisti, nessun
4: dovrebbe
3: leader.
4: Essere Locatelli, ma...
3: non leader, non è un leader, no. Non lo è di anima, non lo è di status, non lo è nemmeno, è uno dei motivi che a un certo punto i CT della nazionale, se ci fate caso, lo fanno sempre fuori, perché poi lì nel mezzo serve la grande personalità. Lui è un giocatore lineare, corretto, pulito, valido, ma non un leader. La Juve incredibile, io a mia memoria, io sono molto più vecchio di Marco e molto più vecchio di Francesco, io non ho mai visto una Juventus così vuota di personalità. Ieri la Juventus una squadra senza genitori in campo. Poi chiaramente, se danno buono il gol a McKennie, che poteva anche essere buono, magari la Juve la vince. Se danno buono il gol a Vlahovic, forse la vince. Ma io quello che trovo sorprendente, ed ecco la seconda immagine che ho chiesto alla vostra fantastica regia, cioè Comolli, se io do 6 a Spalletti, a Comolli do 4, perché ha completamente cannato tutto il mercato estivo, spendendo dei soldi per giocatori che spesso non giocano mai, assolutamente ininfluenti. Allora io mi domando, una Juve che è una buona Juve, ma normale, che non avrà i soldi della Champions, quasi certamente, che ha una proprietà che ha fatto continui aumenti di capitale per finanziarla, ma io non fatico a immaginare che la Juventus possa mettere sul piatto quei soldi che servono ad arrivare a giocatori con quel riferimento, con quel carattere, con quella personalità.
1: Poi se non va in Champions, Luca,
3: la Juve, come fanno?
1: Poi se non va in
3: come
1: Champions, fanno? Ancora peggio.
3: Non riesco a capire non so fino a che punto John Elkann può continuare a aprire il portafoglio. Ci sarà un momento che anche lui dirà: ora basta, ora mi avete.
1: E allora scusami, domanda che ti faccio, Luca, e cosa ti aspetti da questo incontro tra Elkann e Spalletti? Allora, cosa deve uscire fuori?
3: Allora, mi aspetto che questo incontro avverrà quando sarà deciso il management, cioè sarà deciso e comanda. Resta come lì? Questo è un punto interrogativo, perché nel momento dell'analisi, fermo restando ora bisogna aspettare l'ultima partita, perché il calcio ci ha sempre regalato anche delle strane cose, ma io fatico a vedere. Ma comunque, ma oggi se resta come lì, qual è l'idea di Agnelli? Di mettere ancora le mani al portafoglio, oppure di dire: ora basta, i soldi li avete avuti, ora inventatevi qualcosa? La Juve servono almeno 4 giocatori importanti. La Juve non ha un portiere importante, non ha un grande leader in mezzo al campo, non ha un centravanti. Guardate, la Juve è da rifar tanto, e i soldi sono stati spesi tanto. Per cui mi aspetto di capire il primo passaggio, cioè se John Elkann ha ancora voglia di rispendere. E in questo caso, se ritiene

0: che il dubbio che Conte lasci il Napoli è forte. Tra l'altro ti devo dire che si sposa in maniera perfetta con le tante voci che arrivano di allenatori che potrebbero prendere il posto di Conte, perché al solito italiano negli ultimi giorni è rispuntato anche un romantico ritorno di Sarri, che tra l'altro mi pare che abbia spiegato in maniera chiara e argomentata che per lui l'avventura alla Lazio è finita, finirà, non so, ora non ricordo quando è stato messo in calendario la Lazio, ma finirà subito dopo la partita con la Lazio, e lì poi sarà un'altra storia, perché lo Tito non è uno che ti libera così con grande semplicità. Però credo che sia finito, e parallelamente io mi chiedo: dove va Conte? Sta fermo? Sta fermo un anno? Io, lo sapete, per la nazionale io credo che il favorito sia Allegri, tanto più se dovesse vincere Malagò.
1: Questa, quindi, però, Conte che fa? Va al Milan, immagino.
0: Va al Milan? Boh, con quale Milan? Con quale società?
1: Sì,
0: con,
1: vero, quale, con quale società?
0: Con quale progetto tecnico? Cioè, qui siamo veramente in un caos totale sotto questo punto di vista. C'è una grande confusione. Soprattutto però colgo quello che sembra un po' il messaggio, cioè il Napoli vuole spendere un pochino meno,
1: sì,
0: vuole un progetto magari più centrato su qualche investimento più coraggioso sui giovani. La trovo anche una filosofia corretta, perché Conte ti fa spendere tanto, vince, Conte ha vinto lo scudetto a Napoli, ragazzi, ci raccontiamo barzellette, non è facile vincere gli scudetti, tantomeno a Napoli. Però Conte ti porta a spendere, non è così, non ha questo feeling totale col lancio dei giovani. Lui cerca il giocatore pronto perché ha bisogno di risposte immediate. Quindi quello della Juve è un grande punto interrogativo. Napoli sarà un passaggio importante. Ecco perché non sarei sorpreso di Sarri, non sarei sorpreso, anche se io Sarri lo vedo più all'Atalanta con Giuntoli, perché Sarri cerca, Sarri ha sempre cercato nel suo percorso di trovare una società col quale ci fosse un direttore sportivo con cui lui avesse empatia.
1: Esatto, e con lui ce l'ha.
0: Ecco perché Giuntoli è perfetto. Tra l'altro l'Atalanta l'aveva cercato anche un anno fa, quando è andato via Gasperini.
1: Sì.
0: Però il ritorno a Napoli è affascinante. Sarri è un uomo di sentimento, un uomo di pancia. Sono questi toscani tutti un po' particolari, no? Che lui, Napoli è legatissimo a Napoli anche per il suo passato di giovane, quindi sì, non lo so. Però anche Napoli è un grande punto interrogativo, cioè Napoli si ridimensiona, queste parole sono fatte anche per accelerare l'addio con Conte, non lo vogliamo più, oppure c'è veramente questo è un grandissimo punto interrogativo. E nella logica dei punti interrogativi che rappresentano un po' la storia di questo campionato e di questo finale di campionato, poi c'è tutto il ragionamento sul Milan. Sai che Cardinale ha detto tante cose, a me è sembrato anche un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, ti dico la verità. È arrivato, è come se lui fosse arrivato dalla Luna, non sapesse
1: però ha portato bene, è arrivato e il Milan ha vinto, quindi
2: è andato negli spogliatoi,
1: è andato lì, ha perso la Juve,
0: ma qui non va bene l'etica, e dove eri? Cioè, cosa facevi? Queste cose, ragazzi, io mi lascio senza parole, no? Perché io sono legato ai presidenti, alla Dino Viola, che non passava giorno senza essere a Trigoria
1: ma ormai parlare, qualcuno sai che ti dice, ma quelli sono tempi passati, Luca, ormai è tutto cambiato.
0: Non esistono più, e lo stesso faceva Sensi, la famiglia Sensi con la figliola, lo stesso per certi versi ha fatto per un certo periodo il Milan, ovviamente un Berlusconi Galliani, ma insomma, al di là di tutto, arriva il proprietario e scopre tutto e ti dice
1: nessuno mi ha detto niente, capito? Della serie nessuno mi ha detto niente che qui c'era quest'area di tensione, capito?
0: Una banda e sono tutti contro tutti, e arriva questo bello caldo, parla dell'NBA. Sai quanto io sono innamorato della pallacanestro, no? Per me la pallacanestro è stata una grande passione, ma cosa c'entra la pallacanestro? Cioè, non mescoliamo il carne e il pesce, cioè quelli sono mondi diversi, è tutto un mondo. Arriva e scopre che il Milan c'è un putiferio, bravo, così arriva prima, cioè non ti viene un dubbio, sono cose senza... E anche qui non so che succederà, lo ripeto, lo ribadisco, io credo che Allegri sia il primo favorito

0: per il ruolo di commissario tecnico. Credo che sia una cosa che lui voleva fortissimamente quando è andato via Spalletti. Lui le ha provate tutte per andare lì. Credo che sia io non so se lui, Marco, quindi, e Francesco, lui è un po' stanco della vita dell'allenatore quotidiano.
1: Chi
0: sai
1: è?
0: Che
1: Allegri.
0: Non è un lavoro semplice, eh?
1: Tu dici Allegri?
0: Non è un lavoro semplice. Sì, non so se la vita dell'allenatore e del commissario tecnico è diversa, ti dà più margini per la tua vita, no? Perché sostanzialmente il lavoro vero è una settimana al mese, più o meno di media, no? Ma lui gli piace. E poi ti confesso, lui per me è un selezionatore, per cui ecco, potrebbe avere un senso.
1: Abbiamo trovato il ruolo giusto.
2: No, io volevo
0: non so che ne pensate
2: un
0: voi
2: attimo sulla questione. Dimmi. Del litigio. No, stavo pensando che, e qualcuno lo ha anche detto, che facendo un parallelismo con Allegri, con Ranieri, Gasperini, lì la società ha scelto
1: lì l'allenatore.
2: La società sapeva tutto, ha scelto ascoltato,
1: esatto,
2: quello
1: tu
2: che
1: dici,
2: è successo,
1: dovrebbe scegliere,
2: anche se è stato in pubblica piazza quello di Ranieri, e qui se le sono dette nelle segrete stanze di Milanello. Adesso bisogna scegliere, perché se non scegli è ancora peggio.
1: Quindi tu dici la società dovrebbe scegliere,
2: c'è un Ibra contro Allegri, così come c'è stato però Ranieri contro Gasperini. La società si è presa 10 giorni, poi ha scelto, ha fatto una scelta anche andando contro l'uomo che ne era, no, il consulente.
1: Come no, anche quello così che rappresentava la Romanità e tutto quanto,
2: così come il
1: Luca, è un'osservazione, come dire, pure questa ci sta,
0: hai ragione,
1: no?
0: Però no, questo non vuol dire che è stata ben gestita la vicenda Roma.
1: No,
0: sono,
1: no,
0: due vicende mal gestite. Te non puoi arrivare in piena lotta per la Champions a una spaccatura che poteva far saltare tutto per aria.
1: Esatto. Cioè, ragazzi, a Roma è andata bene.
0: All'87esimo della partita di Parma era finito tutto.
1: Sì, sì.
0: Come può un proprietario arrivare anche lì e far esplodere? No, intervieni prima, arrivi in una maniera corretta alla fine, poi saluti, dai la mano a Ranieri, ma insomma, cioè, sono due filosofie diverse, ma tutte e due sbagliate. Uno Alice nel Paese delle Meraviglie, l'altra permette l'esplosione di un problema, ma lo sapete da quanti mesi c'era quel problema? E te aspetti che vada Ranieri in sala stampa a accendere la miccia e scatenare tutto, mentre sei a lottare per un qualcosa che può spostare. Ma questo, ripeto, è derivato dalla mancanza di grandi proprietari o grandi direttori presenti su piazza. Cioè, in questo ti devo dire che anche l'Inter ha passato tanti problemi di difficoltà, non ultima tutta la vicenda arbitrale, tanto per essere chiari, no? Ma l'Inter, che ha una figura forte presente 24 ore al giorno, gestisce un po' meglio la situazione. Ma comunque devo dire, il Milan è fuori da tutte le regole. In questo caso, devo dire, gli dèi del calcio hanno un attimo premiato la Roma. Finisco, però vorrei smettere di parlare allenatore, vorrei raccontare una bella storia di calcio.
1: Perché
0: la grande forza di Maracanã è raccontare anche le belle storie. E ti devo dire che non tanto il gol di Mandragora, che è una roba da fantastica, un gol bellissimo, una roba da, ma il dopo gol è stato ancora più bello del gol. Quella corsa pazza, quell'abbraccio ad un ragazzo Parisi, compagno di squadra, che penso abbia il crociato rotto, per cui quello che è stato uno degli artefici della miracolosa recupero della Fiorentina, costretto poi a un lunghissimo stop, Mandragora che va a abbracciarlo, un abbraccio dolcissimo, poi arriva tutta la squadra, mostrano la maglia di Parisi. Allora, in questi momenti il calcio, caro Marco e caro Francesco, torna ad essere il mio calcio. Il calcio non solo dei soldi, dei budget, dei bacini d'utenza, ma anche il calcio dei sentimenti. E quindi dico grazie a Mandragora, perché riporta per 2 minuti, 3 minuti, ha riportato il calcio nella dimensione che è la mia dimensione. Dove si vince e si perde, ci si arrabbia e si gioisce, ma poi c'è il valore delle persone che viene prima. E il valore di quell'abbraccio a un ragazzo che tra l'altro non è un campione Parisi, ma si era con il lavoro, con la fatica, con il sacrificio, con l'impegno, si era riuscito a ricucire un posto, tra l'altro in un ruolo nuovo, quindi aveva cambiato abito, cambiato pelle, poi sfortunatamente incappa su un gravissimo infortunio che purtroppo gli metterà a discussione almeno un terzo della prossima stagione. E guardate, Parisi era uno di quelli che poteva entrare tra gli obiettivi seri del Como di Fabregas, perché Fabregas sta cercando italiani e quindi probabilmente gli tagli anche una possibilità magari di fare un grande ingaggio, di andare a lottare chissà per cosa con il Como. Quindi bravo Mandragora, bravo quel gruppo di giocatori. E chiudo dicendo questo, pensa Marco, se stai un secondo alla Fiorentina, siamo sì, passati nella stessa stagione da quello che è successo a Sassuolo nello spogliatoio dopo il rigore non facciale, lì sono volato di tutto, no?
1: Okay.
0: A questo gesto con tutta la squadra con la maglia di Parisi, e questo secondo me è la grande medaglia, oltre a quella della salvezza, che si può cucire sul petto Vanoli.
1: Ma ti faccio una domanda al volo, ma non è che Vanoli con questa vittoria si sia conquistato una bella considerazione in casa viola?
0: Allora, è la domanda di oggi, è la domanda che io ora andrò a affrontare fra pochi minuti.
1: Così ci dai un anticipo di Radio Firenze Viola.
0: Di Radio Firenze Viola. Allora, io sono mesi, settimane che dico grande Vanoli, un grande applauso a Vanoli. Credo anche, conoscendo Fiorentini, che in un sondaggio di 20 giorni fa l'85% non volevano più Vanoli. Se fai oggi un sondaggio su Vanoli, io credo che ancora il 60-65% non lo vuole, quindi partirebbe con un grande edia. Però ti dico anche che se potesse essere arrivato, non so, De Zerbi invece che Maresca, invece che l'allenatore Farioli, invece che Sarri, beh, allora io credo che questo passaggio sarebbe stato immediato. Ma se il ballottaggio, caro Marco, dovesse essere solo tra Vanoli e Grosso, io come ti dico oggi che forse è meglio Grosso, meglio Vanoli di Grosso.
1: Ah, bella questa cosa che mi dici, mi lasci con questo quesito. Poi magari in
0: se
1: settimana...
0: questo è il ballottaggio, se il ballottaggio a due, come in questo momento fa un po' trapelare, è tra queste due figure, ma perché devo mandare via Vanoli per prendere uno che dovrebbe riconoscere Firenze, che non ha fatto niente di più di quello che ha fatto Vanoli, che non ha nessun tipo di esperienza da allenatore in più di Vanoli, che ha lavorato a Sassuolo, che è il paradiso terrestre per chi allena, Firenze è l'inferno biblico, quindi nessun tipo di garanzia sulla capacità di reggere quella pressione, continuo però a pensare, te lo dico, che Paratici abbia una carta sorpresa, non De Rossi, è un altro nome di cui si è parlato.
2: Magari vuole
0: una
2: sceglierlo lui, sorpresa. Luca vuole sceglierlo lui in quanto no,
0: esatto, direttore sportivo. Io penso che arriverà uno straniero. Arriverà uno straniero.
1: Uno straniero. Bene, mi prendo queste due considerazioni sulla Fiorentina, tanto poi ci torniamo, poi avremo anche spazi durante la settimana. Luca, io ti ringrazio come sempre.
0: No, è bello stare con voi come sempre. Grazie. E mi dispiace dire che poi lunedì avremo ma poi continueremo un'altra formula per stare insieme.
1: Guarda, c'è un messaggio velocissimo di Massimo che dice che se rimane Vanoli alla terza giornata lo mandano via. È molto fiducioso nei confronti di Vanoli.
0: Questo è il pensiero di più della metà di Firenze. Te partiresti con questo scenario? Io no. Anche se ho sempre detto che i direttori che scelgono ascoltando giornalisti e tifosi
1: sbagliano,
0: sono buoni.
1: Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Grazie Luca,
2: ciao Luca.
1: A presto,
0: ciao a tutti.
1: Buona settimana. Beh, io sono d'accordo su questo passaggio finale. I direttori che scelgono ascoltando giornalisti e tifosi,
2: sì,
1: male.
2: Io sono invece d'accordo sul fatto che Paratici voglia sceglierselo lui.
1: Sì, e chissà se rimane
2: Paratici. Perché non è una scelta sua. Sì,
1: tu dici? Sì, dai. Ma guarda che ci sono delle sirene. Attenzione a quello che succede in casa Milan.
2: Hai preso una missione 4 mesi fa e dici no, vabbè signori, sai che c'è, ma chiamate il Milan.
1: Perché? Sarebbe il primo.
2: No, secondo me no.
1: Non ne usci bene ok, però tu ti meraviglieresti?
2: No, perché
1: ci sono stati allenatori che avevano firmato il prolungamento e se ne sono andati.
2: Secondo me non va.
1: Vabbè, vediamo.
2: Ti saluto con questa. Ndicka out per la partita contro il Verona. Stagione finita. Lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.
1: È in guaglia la Roma per
2: derby.
1: Ultime 90 minuti. Incredibile notizia.
2: Col Verona, anche tu centrale ti puoi mettere.
1: Ma io
2: guarda,
1: va bene. Francesco, a domani come sempre.
2: Ciao, grazie.
1: Adesso break. Ci fermiamo. Arriva Stefano in Pallomeni. Apriamo le danze con tutti i collegamenti. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: I corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i submorti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
0: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena-Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di due donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in due giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto.
1: Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani, per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
0: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
1: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il Tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri.
0: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20.45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20.45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Caro Stefano, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri radio e telespettatori.
5: Beh sì, dobbiamo salutare gli amici che sono sul canale 11 del Digitale Terrestre su Gold TV nel Lazio. Salutiamo anche adesso quelli che sono su Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo tutti gli amici del canale 61, insomma tutta la squadra è con noi, quindi sei pronto per questa settimana, per questo lunedì.
3: Per l'ultima.
5: Hai visto che ha cambiato, ha sparigliato tutto questo
3: sì.
5: Champions a mezzogiorno ha cambiato tutto lo scenario.
3: Tutto lo scenario,
5: tu però avevi annunciato qualcosa, perché tu avevi già detto occhio alla Juventus con la Fiorentina, attenzione, sì. Tu l'avevi detto più volte.
3: Poi gli ho dato il pronostico nel, giochetto, nel nostro giochino interno.
5: Vabbè, lì abbiamo sbagliato tutti, abbiamo fatto una figuraccia con...
3: Abbiamo dato la vittoria alla Juve perché però...
5: Tutti avevamo dato la vittoria alla Juve, invece...
3: Avevo fiutato questo calendario...
5: Meno che Nick, naturalmente.
3: Insidioso per la Juventus, e quindi insomma non mi aspettavo questa vittoria netta della Fiorentina, però pensavo che la Fiorentina potesse fare una grande partita. Ha fatto una buona partita, è bastato
5: la
3: anche
5: Juve
3: poco,
5: che ne ha fatta la partita lì è il dramma.
3: Quindi però insomma a Firenze sono tutti contenti, credo.
5: Beh, adesso sentiamo, perché insomma ci sono un po' di temi oggi da affrontare, li presento un attimo al volo. Naturalmente parleremo di questa giornata in casa Juve, cercheremo un po' di capire anche, Stefano, di chi sono le colpe di questo disastro, perché parliamoci chiaro, non è inutile che ci giriamo intorno. Spalletti ha voluto fare insomma tutto, ma se potevamo non andare nemmeno in Europa League, ma poi dopo sentiremo le sue parole. Però insomma qui c'è un disastro importante, se non si va in Champions dobbiamo anche capire, fare un bilancio in questo momento. Poi ci sono le parole di Conte Sarri, che sono sembrate parole di saluti, non so se la pensi così, poi le sentiremo nel corso del pomeriggio. E poi c'è questa Roma che si prende, questo derby vale doppio per la Roma, non soltanto la vittoria nel derby ma anche il sorpasso alla Juve, la presa della zona Champions, e adesso dipende tutto dalla Roma e tutto dal Milan in una settimana turbolenta, capito? Vedi il calcio com'è bello pure per questo, che cambia tutto così, tunc. Poi non ci dimentichiamo la lotta salvezza, perché
3: anche la lotta salvezza,
5: anche
3: sì.
5: Il Lecce adesso dipende tutto dal Lecce. Anche qui tu avevi sempre un po' letto la situazione, e devo dire, il Lecce ieri quel gol nel finale, capito?
3: Vabbè.
5: Io non mi aspettavo la vittoria della Cremonese a Udine, questo devo essere sincero,
3: insomma, sono
5: non me l'aspettavo.
3: Due bei colpi esterni, abbastanza vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti, perché
5: ti vedo un po' così molto coinvolto in questo finale,
3: no? Nel senso che non mi aspettavo.
5: Sì, sì. No. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio come sempre a Niccolò Ceccarini.
3: Ciao Nick,
5: ben trovato.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao grande Stefano, ma dov'è Massimo?
5: Adesso eccolo, hai chiamato Massimo Bonanni. Ecco, ciao Massimo.
3: Non è uno che si nasconde.
6: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio. Noi viola si vince sempre, Massimo, non ti preoccupare.
5: Senti che ti ha messo il regista, guarda che qui ti fa proprio uno sfregio, caro Massimo. Hai capito?
3: È stata dedicata con tutto il cuore, caro Massimo Bonanni.
5: Sì, a Massimo, con grande affetto. C'è anche Daniele Garbo.
3: Ciao,
5: Daniele.
7: Ciao ragazzi, Marco, tu non ti aspettavi la vittoria della Cremonese? Io sì.
5: Io no, caro.
3: Sì.
7: Perché tu non leggi i giornali attentamente.
5: No, io avevo letto, però mi rifiutavo di accettare questa verità che tu stai sbandierando qui, capito? Ho detto, ma no. Poi pensa, adesso ti dico una cosa, che se pareggiava avevo preso una giocatina da 50 euro, non un 2 euro, capito?
3: Cioè,
5: e quindi ho detto, ma guarda questa Cremonese che mi ha combinato. Va bene, dai, il calcio è bello anche per questo.
7: Chiederemo i danni.
5: Sì, infatti faremo una telefonatina a fine campionato. Allora, no, poi volevo comunicare una cosa a Bonanni, che la sua giornata negativa, caro Massimo, tu hai fatto 0 punti. E io invece ho fatto 3 punti, ho preso il risultato pieno del derby e sono proprio addosso a te, Orlando, ad una giornata dal termine. C'è un punto che ci separa. Eh?
3: Attenzione.
5: Hai capito, Massimo?
6: Vabbè, ragazzi, ma io non so se avete visto la gogliardia di quando io ho detto il risultato.
5: Lo so, gogliardia, punti. Però insomma, io invece sono stato tremendo, volevo questi 3 punti.
3: Massimo ha detto 3-0.
5: No, Massimo ha detto 0-1.
6: 0-1, con tanti saluti a Stefano in pallone.
3: È vero,
5: 0-1.
3: Vabbè, sbagliato di poco.
5: Come sbagliato di poco?
3: Io 4-1, però insomma sì, parlo di Dobby, poteva essere un 4-0, però qua alla fine.
5: Va bene, dai. Invece Nick è stato l'unico a non dare la sconfitta alla Fiorentina, ha dato il pareggiotto.
3: Ma no, lui però ha fiutato.
6: Guarda, io naturalmente ti avevo detto che la Fiorentina questa partita, lo sai che a me fa ancora più rabbia?
5: Aspetta,
6: io
5: che
6: non
5: ci andiamo.
6: Sono uno di quelli, io non sono uno di quelli che festeggia. Lo sai perché? Perché festeggiare cosa? Cioè festeggiare che, perché con questa vittoria cosa pensano? Di cancellare tutto quello che è successo prima?
5: Adesso troppo ci andiamo.
6: È troppo facile i giocatori di calcio fare giocatori di calcio così. Troppo facile, amici miei, troppo facile.
5: Allora, è troppo facile. Va bene, facciamo una cosa allora. Dai, apriamo le danze con i vostri 30 secondi liberi dopo la giornata di campionato. A chi li volete dedicare, fate quello che volete. Facciamo una cosa, visto che parlava Nick, parto subito da Nick. Nick, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi?
6: A Paolo Vanoli, perché credo che lui sia l'unica persona oggi che debba essere ringraziata in questo mare magnum che è la Fiorentina. Ha portato a fondo la missione, nel senso che l'ha portata a compimento. Non so se resterà, però comunque ha fatto il suo dovere e secondo me non gli è nemmeno troppo riconosciuto.
5: Vado da Impallomeni.
3: Beh, io li dedico ad Allegri, perché con il suo Milan era proprio sull'orlo del precipizio, quindi un colpo di reni clamoroso, probabilmente la qualificazione in Champions, insomma, non dico che sarà una formalità con il Cagliari, ma poco ci manca.
5: Beh, dipende molto da Milan e Roma, la qualificazione in Champions, cioè tutta nelle loro mani.
3: Sì,
5: tutta
3: però
5: nelle...
3: alla vigilia il Milan sembrava quello più
5: vero.
3: In difficoltà.
5: Era quello più in difficoltà che tutti avevamo un po' detto, no? Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
7: Alzi la mano chi un mese e mezzo fa pensava davvero che la Roma potesse rientrare nella lotta per la Champions. Ha fatto un capolavoro, se ci arriva, ovviamente bisogna aspettare l'ultima partita, ma è un capolavoro assoluto, perché la Roma non era sicuramente una delle quattro migliori squadre del campionato, secondo me. E quindi onore ai giocatori, onore ai Gasperini, perché veramente hanno fatto qualcosa di inaspettato. Oltretutto, senza quel gol di Gatti a quest'ora staremo a parlare di un'altra cosa, perché la Juventus sarebbe decisamente fuori e la Roma sarà tranquillamente in Champions League.
5: Anche questo è vero. Massimo Bonanni.
8: Allora, io lo dedico ad Alberto Aquilani, che ieri ha passato il Palermo. E ti dico che si è messo in una posizione di potersi andare a giocare la Serie A. Ora sicuramente si aspetta, insomma, gli aspetterà una battaglia a Palermo, però non mi immaginavo una vittoria così netta. E quindi ti dico che se li merita tutti.
5: Sai che hai fatto bene a sottolineare questa cosa, ne parlavamo prima di andare in diretta io e Stefano, questo 3-0 del Catanzaro è un risultato veramente...
3: Noi che abbiamo seguito anche...
5: È vero, Stefano.
3: Ci sorprende fino a un certo punto, perché il Catanzaro ha sempre giocato molto bene.
5: Però, sai, questo è un risultato pesantissimo, proprio come maturato.
3: Off, pensavamo che il Palermo potesse far valere il suo organico, la sua forza, però il calcio è meraviglioso per questo...
5: Sì.
3: Per questo motivo, quindi il Catanzaro, complimenti ad Aquilano, sono d'accordo, e al Catanzaro tutto, perché gioca bene,
5: Assolutamente. Va bene, sentite, facciamo il primo giro. Il primo giro io però lo vorrei fare perché oggi ci sono vari temi sparsi qua e là che affronteremo. Io il primo giro lo voglio fare sulle dichiarazioni di Sarri post derby. Sentire un po' il vostro pensiero, se sono delle dichiarazioni di saluto o meno, o congedo. Sentiamolo un attimo e poi ricapitoliamo un attimo queste parole, vai.
9: Facciamo questa partita e poi sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi non sia contenta anche la società. Vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno. Uno deve parlare in maniera separata dell'ambiente e poi della società. Io a livello ambientale avrei voglia di rimanere, perché te l'ho detto, io mi sento una parte integrante dell'ambiente. Poi a livello societario, se i piani non collimano è inutile, o per scelta della società o per scelta dell'allenatore, è inutile continuare ad andare avanti.
5: Nick, sono dichiarazioni di saluto?
6: Ma io credo che Sarri abbia capito tante cose in questa annata e probabilmente è molto deluso, ha capito benissimo tutto quello che è accaduto.
10: lo ha accettato perché lui ha molto rispetto dei tifosi, della tifoseria, perché lui ha un grande rapporto con loro, c'è una grande stima reciproca, però è evidente che con la società le cose non vanno per niente bene. Ha fatto sicuramente un dimostrante quando lui dice non sono stato ascoltato, è verissimo, perché comunque hanno fatto per conto loro tante cose, che poi sia giusto o sbagliato non lo so, perché poi deve essere anche un rapporto, no, tra la società, cioè io sono sempre l'idea che ci voglia il giusto mezzo tra la richiesta dell'allenatore e la richiesta della società, viene fuori il capolavoro, però se è troppo dalla parte o troppo dall'altra non funziona. Rispondo scientificamente: o andrà all'Atalanta o tornerà clamorosamente al Napoli.
5: Quindi tu il Napoli lo metti molto dentro?
10: Per me oggi è più avanti l'Atalanta, ma solo per un motivo. Lo sai perché per il motivo? Perché Paladino va via, Conte non si sa.
5: Ok, poi dopo sentiremo anche Conte un attimo. Stefano, no, dichiarazioni?
3: Ma è stato molto chiaro, secondo me bisogna aspettare. Ha detto: io ci sto dentro questo ambiente, mi piacerebbe restare. Poi certamente c'è anche il programma tecnico, vedere, capire, se non collimano le cose. Ci si saluta, ma insomma è stato molto chiaro. Io non vedo... Non ne percepisco come parole d'addio, per adesso.
5: Tu dici più un'attesa di capire?
3: Marco, è un gruppo tecnicamente insufficiente, tecnicamente molto precario.
5: Dignitoso tatticamente,
3: sì, però
5: pochezza tecnica.
3: È isolato.
5: Sì.
3: È isolato, non si può giocare a calcio su certi livelli. Lo Tito deve risolvere questo problema.
5: Detto.
3: Ma che roba è? Cioè, c'è il sostegno dei propri tifosi, ma non si vede, è di una gravità inaudita. Insomma, se vogliamo girarci intorno, ma Sarri su questo ha ragione. Cioè, risolvere il problema ambientale, come fai? Che fai? Tutto il campionato con l'estate vuoto?
5: Ah, non lo so come lo fa a risolvere. Non lo so.
3: È quello, secondo me, nodo che poi si porta dietro il resto. Perché come fai a giocare così?
5: Buonanni.
11: No, situazione paradossale, drammatica, una situazione che non so come possa risolverla, sinceramente. Non so se rimarrà l'allenatore, non rimarrà. Sicuramente la squadra al momento è una squadra che deve essere rifondata, o perlomeno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possano iniziare un percorso per provare a fare qualcosa di bello con Sarri, con Palladino, con chiunque possa insomma venire alla Lazio. Ma la partita di ieri, da tutta quanta la situazione in generale, insomma, sia una situazione veramente molto difficile, e come ha detto comunque Stefano, insomma, il futuro non lo vedo poi così tanto positivo, insomma, non ci vedo veramente, non ci vedo niente di positivo. Quindi non lo so come possa lui provare a risolvere la situazione, non lo so.
5: Daniele, sono parole d'addio?
7: Secondo me sì, secondo me sono parole d'addio, anche perché se lo Tito fa lo Tito non cambierà nulla nella Lazio, continuerà a fare quello che ha fatto in passato, cioè a fare una campagna acquisti sempre a ribasso, cercando di far quadrare i conti, che anche questo è un merito, per carità, con una guerra che continuerà con i tifosi. Quindi credo che Sarri non possa rimanere in questa situazione, in questo ambiente. Lo Tito ha tutto il diritto di fare quello che crede, visto che è il proprietario della società e paga gli stipendi a tutti, però l'allenatore ha anche il diritto di cercarsi un'altra società se non crede che ci siano dei programmi che lui può condividere.
5: Ma secondo voi sarà più affascinato dal Napoli o dall'Atalanta, come diceva Nick? Prima.
7: Ma guarda, io cioè, so che lui a Napoli è un semidio, quindi ovviamente sarebbe accolto benissimo. Il problema è che non so se a Napoli possa ripetere quello che ha fatto la prima volta, e come al solito sapete che io sono contro i cavalli di ritorno. Secondo me è più intrigato da una sfida nuova che quella dell'Atalanta.
5: Sei d'accordo anche tu, Stefano?
3: Sì.
5: Più intrigato dall'Atalanta? Ritroverebbe Giuntoli?
10: Ma Marco, io penso proprio di sì, nel senso, cioè, all'Atalanta Giuntoli è l'unica certezza. Cioè, se oggi mi chiedi chi sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli. Mi chiedi se ha firmato, no, perché chiaramente c'è da prima da salutare anche Tony D'Amico. Guarda che il giro dei direttori sportivi è divertentissimo, perché in questo momento al Milan secondo me ci sono fortissime possibilità di un addio di Iglitare, e se resta Furlani va Tony D'Amico, se non resta Furlani gira la ruota.
5: Massimo, sarebbe la destinazione migliore Atalanta o Napoli per Sarri?
11: Ma secondo me per il modo di giocare l'Atalanta non è proprio il massimo, dovrebbe proprio cambiare. L'Atalanta ha un altro stile di gioco, un'altra mentalità, è una società che ormai è costruita così, non lo so, io insomma se dovessi dirlo così di gesto direi più Napoli che Atalanta per i motivi che ti ho detto. Però insomma in questo momento mi piacerebbe cercare di capire poi chi potrebbe diventare allenatore della Lazio, perché la situazione è una situazione brutta a prescindere. Ci vedrei bene magari un Palladino, ma chi è che viene in questo momento alla Lazio con una situazione così, con la squadra che non si sa come sarà fatta, gli sarà difficile, molto difficile.
5: No, chi si prende questa una bella patata bollente, eh?
3: Beh, però insomma la piazza è importante,
5: però...
3: credo che insomma ci sia anche lì la fila. Ho fatto il nome adesso massimo di Palladino, di un italiano che credo che insomma possano accettare l'incarico, no? Non è che
5: no, senza, però coppe, insomma, non è una situazione proprio
3: senza Europa, migliore. Perché no, provarci. Mi sembra una squadra che ha avuto problemi tanti, poi voglio dire ha avuto ripercussioni a questo, cioè il fattore ambientale, Marco, è stato decisivo, importantissimo per questa squadra. Cioè ieri per esempio ha fatto una buona partita, ma insomma scarica, isolato, non c'era nessuno, una curva vuota, ma che è? Cioè non tu sei un calciatore, entri in campo e non c'è nessuno.
5: Sì.
3: Cioè sembra che quando da ragazzino andavi a giocare nei quartieri, nelle periferie, nei paesi. C'è nessuno. Non si può giocare a calcio, c'ha ragione Sarri, no? A questi livelli non puoi sguarnirti.
5: Sono d'accordo.
3: Ma come fai? Ma la società veramente... ma non si rende conto che è una situazione che dura da 3-4 mesi, no?
5: Sì.
3: È una cosa grave, oh. Secondo me non risolvibile.
5: No, pure io penso
3: se non in un modo, Marco.
5: Sarete andando a lui. E questo è il punto.
3: Non
5: e come fai
3: dire,
5: come pensi che possa andare via un presidente?
3: Ho capito, ma la vedo
5: durissima.
3: Non è che.
5: Non lo so.
3: Questo è un bene che condividi con i tifosi. Il calcio è un'industria particolare. Sì, è vero che sei proprietario, io parlo in generale, non fattispecie. Quindi, però, devi condividere bene un patrimonio che condividi con il popolo.
5: Sì.
3: La tifoseria. Anche se poi la tifoseria non detiene le quote. Ma moralmente, da un punto di vista ideologico, le detiene come? Quindi ecco qua il risultato.
5: Hai ragione. Vediamo. Sentite, però rimaniamo un attimo in tema allenatori, vi faccio sentire anche le parole di Conte, perché approfitto della presenza anche di Nick, perché anche qui voglio capire che cosa ne pensate. Vai un attimo con le parole di Conte, rilasciate.
12: Presidente, un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto... molto serena, perché ripeto, il presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
5: Stefano, queste parole invece come le interpretate?
3: Non lo so, bozzo, tanto io sbaglio. Per me resta.
5: Per te resta? Quindi il fatto che lui dice il presidente sa tutto, lo ringrazio.
3: Il presidente aveva detto che mi deve avvertire in tempo. Allora, sono due cose, o va in nazionale o resta a Napoli. Per me potrebbe restare a Napoli, perché la squadra è forte. Quindi,
5: qualche ritocchino e si riparte.
3: Non è che altrove trovi di meglio.
5: Nick, qual è lo scenario, sentendo anche queste parole?
13: Ma guarda Marco, io ho una mia teoria sul Napoli, che Conte voglia andare e Aurelio voglia cambiare, ma nessuno fa la prima mossa, un po' come una situazione personale, quindi a maggior ragione ti dico, ho la sensazione che probabilmente uno aspetti la mossa dell'altro, e quindi conseguentemente io in questo momento il contratto di un anno è diciamo il ponte che collega lo stretto di Messina, no? Voglio dire, e in questo momento c'è questo ponte che regge perché c'è un contratto, però secondo me le acque sono pronte a salire. Io, se non ci sono alternative, io penso che Conte non gli dirà mai di andare via se non ha un'alternativa, e De Laurentiis non gli dirà mai di andare se non ha, prima voglio dire, se non è la mossa che fa l'allenatore, e quindi situazione d'impasse.
5: Quindi tu dici il presidente aspetta la mossa di Conte.
13: La domanda è, ma se questo è il pensiero,
3: Niccolò, ma già sa il presidente, non sappiamo niente noi, ma già ieri ha detto, è un mese che gli ha detto cosa farà, cioè non riesco a capire la mossa.
5: Però che cosa farà?
13: Quello che ci dicono loro,
3: ma lo sa, sanno tutto, però ce lo devono, ha detto, lo dirà il presidente a fine campionato.
5: Che la mossa è quella che rimane?
3: No, non lo so, ma non è che è una mossa, cioè la mossa è già stata fatta, ecco, questo lo... Non è che la prima, tu hai detto uno dei due farà la morte, hanno già deciso. Cioè a Napoli già sanno tutto, noi non lo sappiamo, naturalmente non lo sappiamo perché ce lo dirà De Laurentiis, ma è stato deciso.
13: È come dici te, ma Conte non dirà mai che andrà via lui da Napoli.
5: Lo dirà il presidente.
3: Ma perché ha detto, lo dica, giusto che lo dica, che lo dica, cioè, siamo amici, fa il presidente, lo dica lui, perché lo devo dire io? Però è già stato fatto tutto, da un mese. Ha detto lui ieri, così ho ascoltato, ho sentito queste parole.
5: Quindi la soluzione già l'hanno trovata, questo è un po' il punto. Però ancora...
3: nazionale resta, secondo me. Ecco, questo secondo me. Poi, Doha. Cioè, in Italia dove va a allenare?
13: Dura. Uno c'è la Juve.
3: All'est?
13: La Juve.
5: La Juve. No. Tu vedi un ritorno alla Juve di Conte, Daniele?
13: No. Non lo so, con quello che sta succedendo alla Juve non mi meraviglierei, per niente, insomma, voglio dire, che volessero tornare a Conte, che lo stesso Spalletti si è messo in discussione, quindi non lo so, può succedere di tutto.
3: Francamente,
13: le parole di Conte a me stanno molto di addio, cioè se lui avesse deciso di rimanere non avrebbe detto il presidente sa tutto da un mese, avrebbe detto rimango a Napoli e fine del discorso, cioè ci metteremo attorno al tavolo e faremo un programma.
3: Sì, invece dice, Daniele, ma glielo fa dire al presidente?
13: Sì, ho capito.
3: Perché dobbiamo escludere che lui non possa restare?
13: No, io non escludo, dico quello che è la mia opinione, magari è sbagliata, intendiamoci. Però se lui rimanesse, perché non avrebbe potuto dirlo subito? Rimango e fine del discorso. Boh, non lo so, mi sembra. Anche perché, scusate, lui è un altro anno di contratto, non è che è fine contratto. Sì. Quindi, qual è il motivo? Secondo me il problema è che Conte non è mai rimasto, a parte la Juve, non è mai rimasto 3 anni nella stessa squadra. E secondo me questo...
3: Sì, ma nella scorsa stagione, se ricordi, Daniele, fu ancora più forte la cosa. Cioè, sembrava proprio che salutare, no?
5: Sì.
3: Potesse salutare. Ancora più pronunciata, e diceva, no, adesso vediamo.
5: La Juve,
3: ma adesso vediamo le cose, poi gli incontri a Capri, a Ischia, non so dove, sul mare, sulla barca, sul porto. E poi alla fine è rimasto. Non lo so.
13: Però... No, ma sono d'accordo con te, certezze non ce ne sono, questa sono una sensazione, sicuramente se si dovessero lasciare si lasceranno i buoni rapporti, perché il suo rapporto personale con De Laurentiis è eccellente, lo sappiamo,
3: sì.
13: E lui lo ripete in continuazione, quindi questo non sarà un problema. Sarà un problema, evidentemente forse può essere un problema di programmi, perché credo che De Laurentiis voglia diminuire il monte ingaggi, magari Conte non è d'accordo con la sua... idea di campagna, quindi non lo so, faccio solo ipotesi. Invece può darsi pure che rimanga.
3: Ma per carità, è interessante, intrigante. Sì. Io vedo soltanto, ecco, la nazionale sullo sfondo, o Napoli, perché all'estero, non lo so. Mourinho adesso va a Madrid.
13: Non va più all'estero, secondo me.
3: Dove va? In Italia dove va? Napoli o nazionale, questo è.
5: Massimo, tu che ce l'hai avuto come allenatore, che dici sentendolo parlare? Che sensazioni hai?
14: Ma le sensazioni sono un po', personalmente credo che lui abbia la voglia di andare via. Ha rimarcato il fatto di aver vinto a Napoli, non era assolutamente facile. Il fatto che abbia ringraziato il presidente lascia un po' il tempo che trova, però secondo me credo che lui in cuor suo speri che la società magari lo lasci andare, non so dove, non credo la Juve, io lo vedrei bene nella nostra nazionale, però insomma credo che siano state delle parole di addio, tra virgolette di addio, insomma.
5: Nick, prima di salutarti, cosa ti aspetti dall'incontro di Comolli e Spalletti? Perché per esempio a noi
13: Io sono l'incontro vero è Spalletti Elka.
5: Spalletti Elkan, perdono.
13: Io credo che Spalletti prenderà molto più campo e sarà oggetto anche di una notizia che tra poco, con i tempi tecnici, naturalmente bisogna vedere quando uscirà o meno, ma tanto ve l'anticipo, Spalletti resterà alla Juve, Spalletti avrà molto più potere, Comolli ha fortissimo rischio e entrerà una nuova figura professionale all'interno della Juve, probabilmente ci sarà un ritorno, quello di Matteo Tognozzi, che è stato ex capo scouting della Juventus di qualche tempo fa, rientrerà nella Juve e Giorgio Chiellini avrà, secondo me, sempre più potere, in collaborazione ovviamente con Luciano Spalletti. Io penso una situazione, lo scenario potrebbe essere questo, anche perché è evidente che la Juventus, al di là del campo, oggi ha una società debole. E quindi di fronte a questo bisogna in qualche maniera correre ai ripari, perché Spalletti secondo me non è soddisfatto di quello che è stato fatto sul mercato, perché probabilmente tante cose non gli sono andate giù, soprattutto a gennaio, anche se Bogà secondo me è stato un buon acquisto, però siccome gli viene chiesto di fare un certo tipo di risultato è anche giusto che venga accontentato, dopodiché se non lo porta questo risultato, come in tutte le aziende, ci si saluta, arrivederci, grazie.
5: Io prendo solo da tutto mercato web l'ultimo, il pezzo diciamo riguardante la Juve è quello su Comolli, verso l'addio, gli acquisti flop, la teoria degli algoritmi che nel calcio non funziona, quindi l'approfondimento riguardante Comolli che potrebbe essere lui diciamo quello a pagare, Nick, a questo punto, no? Ma perché qualcuno deve pagare se la Juve non va in Champions, allora, che è un disastro, no?
13: Io faccio la proprietà transitiva del pensiero, se Giuntoli ha pagato per molto meno, concludete voi la frase.
5: No, ci sta. Va bene.
13: Giuntoli è arrivato in Champions, eh? Giuntoli ci è arrivato.
5: Sì, sì, con Tudor, tra le altre cose.
13: Quindi.
5: No, allora facciamo così, tanto questo è un tema che affronteremo. Ci prendiamo intanto questo scenario che tu ci hai detto, cioè di dare potere, maggior potere a Spalletti, e mi sembra un po' che questo fa quasi simile scopa con Gasperini, che, cioè due allenatori che potrebbero diciamo avere molto più potere, quasi manager nei due club, no? Quindi queste due figure che monitoriamo da questo punto di vista. Va bene, grazie Nick, a prestissimo.
15: Ciao, Nick.
5: Buona settimana. Dai, ritorniamo tra pochissimo, piccolissimo break, e torniamo di nuovo da voi.

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura nella domenica supersportiva e festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. E sono appunto ufficiali le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato. Le partite che riguardano la corsa Champions, Milan Cagliari, Verona Roma, Cremonese Como e Torino Juventus si giocheranno domenica 24 maggio alle 20:45. Sabato invece Bologna Inter e Lazio Pisa. E siamo al tennis. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E il trionfo di Jannik Sinner è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già allo Slam di Parigi. Lanciato verso il Roland Garros, scrive: grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP. Ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon. E siamo alla MotoGP, al day after lo sfortunato Gran Premio di Catalunya che ha visto una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze con spaventi ed emozioni contrastanti. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 di oggi. Ieri bandiera rossa dopo circa un'ora e mezza per una caduta di Martini in curva 7. Jorge è al centro medico per controlli. Oggi, oltre agli assenti già annunciati, Alex Marquez e Zarco finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri. E poi anche Marc Marquez, assente anche di Gian Antonio, vincitore ieri e oggi ha dato forfè. In chiusura il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono Viareggio Massa. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni
1: qui Marco,
0: con me.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, ci sono tutti? Allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio. Intanto comincio dalla redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Buon pomeriggio Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato Lorenzo, buon lunedì. E poi ritroviamo Massimo Bonanni, di nuovo Massimo.
3: Ciao, ragazzi,
0: ciao.
3: Buon pomeriggio.
0: E anche Daniele Garbo.
4: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele,
4: ben trovato di nuovo. Ben trovati.
0: Allora Lorenzo, senti, affrontiamo un attimo insieme, perché abbiamo accennato prima di andare in pausa il discorso Juventus, il disastro senza Champions, se chi paga, perché come lì leggevamo prima da Tutto Mercato Web, insomma potrebbe essere il primo indiziato. Chi paga? Paga lui, solo lui o anche altri, Lorenzo?
2: Probabilmente pagherà solo come lì, perché chiaramente serve per la Juventus far fuori un nome grosso, no? Cioè, lo diciamo ormai da mesi, cioè se Giuntoli pagò l'essere arrivato quarto e aver abbassato il monte ingaggi, avendo fatto errori chiaramente sul mercato, perché non dovrebbe pagare il suo successore che arriva sesto e che di errori sul mercato ne ha fatti forse di più ed è riuscito anche nell'impresa di alzare il monte ingaggi? Quindi insomma, viene da sé che il primo nome sia il suo. Poi chiaramente Chiellini è saldo sulla sua posizione, anzi potrebbe diventare amministratore delegato e mettere anche un uomo di fiducia insieme a lui nel suo team per far ripartire la Juventus. Spalletti ha rinnovato da poco e quindi la Juventus la scelta l'ha fatta, inutile adesso tornare indietro, e quindi alla fine a pagare sarà Comolli, che ci ha dato un'altra dimostrazione, ma non ne avevamo bisogno, del fatto che la questione relativa agli algoritmi per fare il calciomercato è bene che resti nei film o in altri sport, perché nel calcio non funziona.
0: Stefano, ti porto questo messaggio di Enzo, dice: ma perché se la Juve andava in Champions era grande merito di Spalletti e del suo lavoro, mentre adesso che probabilmente non ci andrà non è colpa sua, come si diceva, meriti sì, demeriti no?
5: Guarda, Marco, io rimango della mia idea, cioè nel senso, anche se il Juventus fosse arrivato
0: settimo,
5: tu l'hai
0: sempre detto,
5: bisognava ripartire da Spalletti. Detto sì. Questo, Spalletti secondo me ha delle responsabilità nella partita di ieri. Si è avvertito anche a fine partita, secondo me molto onesto, è bravissimo, resta bravissimo, non è che adesso cambi opinione su Spalletti. Spalletti resta un allenatore molto bravo, però insomma, con Mainz dal primo minuto, le sostituzioni, la lettura, si è fatto trasportare secondo me da un'ansia gigantesca, non ha saputo secondo me trasmettere in questo momento cruciale, definitivo e finale, con tutti i difetti che ha questa squadra, quello che poteva metterci di suo, no? Invece l'ha riempita di ansia e anche nelle scelte non sono state illuminanti. Detto questo, Spalletti resta il punto di riferimento centrale. E niente, la Juve deve voltare pagina, poi che sia Champions League o Europa League, deve voltare pagina dal punto di vista proprio di avere la pazienza di poter costruire Spalletti, quindi deve essere coadiuvato bene da un Chiellini, da qualcuno insomma, che alla fine
0: paga anche,
5: tenga
0: per
5: la
0: te,
5: stabilità.
0: Pagherà anche
5: probabilmente, insomma, alla fine non
0: lo ritieni uno dei maggiori responsabili?
5: Ma insomma, voglio dire, campagna acquisti non sono state indovinate, cioè questo rilancio non c'è stato. Poi se tu mi dici l'organico della Juventus è più o meno quarto, quinto, posto, terzo, se imbrocca la stagione, questo è il valore della squadra. Avevamo dato grandi responsabilità a Thiago Motta e a Tudor, poi stiamo scoprendo che questa squadra vale 70-71 punti. E questo è con Spalletti, con Tudor, con Thiago Motta, con Guardiola, con non lo so, adesso faccio il valore è questo.
0: Quindi avrebbe fatto questo, lo stesso campionato anche con Tudor?
5: Non lo so, però secondo me lui ha delle responsabilità, lui ieri lo ha detto.
0: Sì,
5: con Verona e Firenze e Fiorentina c'è qualcosa che non quadra, Marco, perché sì, poi devi andare a Dama,
0: E se sei allenatore, ha fatto un punto con Verona e Fiorentina.
5: E devi andare a Dama. Adesso non lo so se ci andrà l'ultima giornata, perché è ancora tutto incerto, però insomma ha compromesso clamorosamente il passaggio alla qualificazione.
0: Assolutamente. Garbo, insomma, qualcuno ci scrive: ricordatevi sempre che quando fu esonerato Tudor era molto più vicino all'Inter rispetto adesso, insomma si torna indietro a Tudor.
4: Allora io credo che abbia fatto bene Spalletti a metterci la faccia, a dire che le responsabilità sono sue, perché lui è l'allenatore. Secondo me l'errore che ha commesso Spalletti, che continua a pensare sia una vittima, non un colpevole, è stato quello di salire su un treno in corsa. D'altra parte è anche difficile dire di no alla Juventus, ovviamente, quando sei in un momento della tua carriera in cui hai bisogno di nuovi stimoli. Quindi lui ha sbagliato, tra virgolette, ad accettare di salire su un treno in corsa, dopodiché la società, che è composta da gente che non capisce nulla di calcio, escluso Giorgio Chiellini, che però ha un ruolo marginale, ha commesso degli errori dopo quelli commessi d'estate, anche d'inverno, nel mercato invernale, non ha azzeccato una mossa praticamente, tranne Boga. Quindi questo è il problema, secondo me. A questo punto, e certo, ha ragione Stefano, tu comunque devi battere il Verona, quantomeno, e non devi perdere con la Fiorentina. Ora è diventato tutto terribilmente complicato, il fallimento è vicinissimo, perché se Roma e Milan fanno il loro dovere, la Juventus arriva a sesta addirittura, forse, e quindi peggio di così non poteva andare. Però credo che sia giusto ripartire da Spalletti, ma credo anche sia giusto che sia fatta chiarezza in società e che ci mettano qualcuno che capisca di calcio, cosa che finora non è avvenuta.
0: Allora, poi vado da Massimo con questo messaggio: abbiate pazienza Spalletti, tutto questo grande allenatore non so se lo è, e con la nazionale male Bruno, c'è più di uno che punta il dito su Spalletti, qualcuno addirittura rivuole Conte alla Juventus. Massimo,
1: Spalletti abbia fatto male in nazionale è sotto gli occhi di tutti, per il resto credo che sia un allenatore importante, credo che sia un allenatore, come ha detto Stefano, giusto per la Juventus, per poterla far ripartire. Ovviamente si è trovato in una situazione da dover gestire non sua, non creata da lui inizialmente.

0: sbagliare. Non mi aspettavo una Juve fuori dalle prime quattro posizioni. Però il calcio è anche questo. Nel calcio...
1: Quindi per te paga solo come lì in questo momento? Solo lui?
0: Spalletti ha rinnovato. Insomma, farlo fuori così mi sembra difficile. Mi sembra molto difficile, però credo di sì. Credo che la Juventus abbia bisogno, secondo me, di un direttore sportivo italiano che conosca il calcio italiano, che possa costruire insieme all'allenatore una squadra giusta per poter ritornare magari ad essere una Juventus credibile sia in Italia che in Europa.
1: Per esempio ci scrivono: Spalletti a gennaio ha chiesto un attaccante, non l'hanno preso, quindi che colpe può avere? Ci scrive Carmelo da Reggio Calabria, ad esempio. Dunque, io rimango dell'idea che Luciano Spalletti, la sua dimensione, non è una squadra come la Juventus. Vedete il curriculum: Verona, Sassuolo, Fiorentina non erano superiori alla Juventus. Richiamerei Deschamps, ci scrive Antonio. Il nostro messaggio, c'è anche un audio, così lo sentiamo, quindi vede, arrivano opinioni diverse. Stefano, addirittura Deschamps, vai.
2: Sì, buongiorno alla Firenze, buon lunedì a tutti. Io mi continuo ad ascoltare, rimango un po' perplesso, perché continuo a sentire, cioè, che la colpa alla Juve non va in Champions di tutti tranne di Spalletti. Spalletti è 8 mesi che... la colpa è delle pine, la colpa è degli alberi, delle rondini, sono arrivati tardi. Spalletti non c'entra nulla, gli hanno dato una squadra di raccattati, di scappati di casa, cioè capito? Per molto meno Tudor, Motta sono stati un modo la fida in piazza.
1: Allora,
2: questo non c'ha colpa, io addirittura l'ho sentita un'altra e poi vi lascio.
1: Sì.
2: Sentivo di stamani sempre sulla vostra radio,
1: sì,
2: che Agnelli Andrea è considerato il miglior dirigente italiano.
1: Vabbè,
2: se la gente si dimentica e dopo...
1: Vabbè, Carlo, ognuno può avere la sua opinione, però una cosa bisogna dirlo, i punti li ha fatti Spalletti, perché la media punti di Spalletti è 1.9 ed mi sembra che abbia fatto...
3: 1.89.
1: È secondo soltanto all'Inter, più o meno, certo. Come nel...
4: Scusate,
1: quindi,
4: però,
1: vai,
4: eh.
1: Vai, Lorenzo, ora, vai.
4: Mi intrometto a gamba tesa come sempre.
1: Vai.
4: No,
1: non ci fa male, ragazzi, però, perché quando entra
4: a gamba tesa... Le colpe di Spalletti... potevano non esserci fino a qualche settimana fa. Adesso ci sono delle colpe enormi di Spalletti, perché Spalletti non può pareggiare 1-1 in casa col Verona e non può perdere 2-0 in casa contro i derelitti della Fiorentina. Cioè non esiste, non è possibile, quando arrivi a doverti giocare 100 milioni di euro, perché sono 100 milioni di euro, che si parla di 50, ma non sono 50, sono 100, perché tanto tra le prime 24 ci arrivi e quindi vai al turno dopo ed è un altro passaggio del turno, sono altri due incassi minimo, quindi questo è un giochino da 100 milioni di euro e te, se ti stai giocando 100 milioni di euro, ti stai giocando il mercato, ti stai giocando gli arrivi a parametro zero, ti stai giocando il rinnovo di Vlahovic, ti stai giocando tutte queste cose, te non puoi fare un punto tra Verona e Fiorentina due partite in casa, non esiste. E la colpa è di Spalletti, signori, cioè l'allenatore, come è colpa di Thiago Motta quando la Juve perde 3-0 a Firenze e 4-0 con l'Atalanta in casa, è colpa di Spalletti se ha fatto soltanto, certo, un punto, certo, con Verona e Fiorentina, dai.
1: Io,
4: cioè,
1: su questa cosa, noi siamo d'accordo,
3: ma l'abbiamo detto.
1: Nelle ultime quattro partite ha fatto due gol,
3: no, ma l'abbiamo detto, però io ho aggiunto,
1: sì.
3: Lo scorso anno possiamo fare così, ecco, Tudor ha portato in Champions League la Juventus, tu mi avevi fatto la domanda, Tudor è l'allenatore, io ti avevo risposto di no. Qui lo so che è paradossale, dicevo, se arriva settimo, sesto, quindi io ripartirei da Spalletti. Detto questo, sono d'accordo con Lorenzo, l'ho detto, cioè se ti ritrovi in questa situazione più le responsabilità dell'allenatore ci sono, è come, però io ripartirei da Spalletti, come lo scorso anno ti avevo risposto, tu ripartiresti da Tudor, no.
1: Sì, no,
3: ma senza nulla togliere a Tudor, che è un ottimo allenatore.
1: No, io comunque ci sono anche delle responsabilità degli allenatori.
3: Ma l'ha
1: ragazzi,
3: detto pure lui,
1: ma
3: ha detto bene Lorenzo. Ma fai 1-1 con Verona, fai 2-0 con la Fiorentina, basta. Ma è giusto che non c'è.
1: No,
3: cioè, come fai ad andare in Champions League se fai un punto in casa tra Fiorentina, no, Verona e Fiorentina? Dai, ragazzi,
4: non te lo meriti. È giusto che tu rimanga fuori.
3: È giusto. Non te lo meriti.
1: Sono d'accordissimo. E quindi delle responsabilità ce l'ha pure lui. Poi, per carità, gli riconosciamo. E il fatto,
3: ma la bravura,
1: che
3: questo
1: ha preso una squadra in corsa,
3: ma non intacca
1: tutto
3: il suo valore,
1: vorrete,
3: però ci avrà qualche responsabilità pure l'allenatore, c'ha ragione,
1: cioè,
3: Lorenzo,
1: io rifiuto Lorenzo.

0: dico a tutti no, quanti, io rifiuto la teoria, ma questi giocatori sono scarsi, ho capito, però con Verona e Juventus tu non è che ti serve Messi.
1: Beh, so, però poi parliamo dei giocatori, perché se, scusa, perdonami. Allora, qui abbiamo incensato Illis, tra l'altro è stato rinnovato, il girone di ritorno, vado a vedere, a scartabellare tutti i dati, ha fatto 4 gol Marco, di cui 3 gol in goleade. Ha deciso con assist la partita di Udine, ha deciso una doppietta la partita col Cagliari, ha fatto gol col Sassuolo, ha portato 4-5 punti, 10 gol ha fatto.
0: C'è delle responsabilità.
1: O ha problema all'infiammazione al ginocchio, benissimo. Ma allora se sta male fa gioca a Boga. Con Mainz prende il posto dal primo minuto di Turam. Questo è parlare di calcio, magari qualche dubbio ce lo possiamo avere.
0: Certo,
1: poi
0: siamo
1: qua belli caldi, comodi, seduti e ci abbiamo sempre ragione noi. Non funziona così, perché se no altrimenti faremo il lavoro di Spalletti e non lo facciamo.
0: Assolutamente.
1: Detto questo, però, noi dobbiamo fare anche una piccola, voglio dire, una critica va fatta. Ma con Mainz perché gioca dal primo minuto una partita che ti giochi, quanto ha detto Lorenzo, 100 milioni, 50 milioni, se non ha mai convinto a pieno?
2: Ma tu, poi un'altra
1: poi,
2: cosa,
1: Boga, se sta bene, Ildiz. Ildiz, 7 partite non segna e sta male col ginocchio. E Ildiz, chi è che lo esalta così? Chi è che lo esalta così? Cioè, perché viene esaltato? Un ragazzo bravo che c'ha tutto il carico sulle spalle, però non fa la differenza, ragazzi. Se stai fuori dalla Champions, probabilmente perché questo non sta al massimo. Ma allora giocasse un altro a posto suo, che ne so, perché Boga ha un po' giocato al primo minuto. Certo, se questo sta male, certo. Non lo so. Adesso faccio.
0: No, hai ragione, pure questo è un'altra valutazione da fare.
1: Ildiz non si può toccare, Ildiz sta male non gioca.
0: Se c'è da criticare, si critica, ci mancherebbe. Lorenzo, aggiungi che poi ho l'ultimo, un'altra cosa da chiedervi, vai.
2: No, dicevo, vogliamo parlare anche del portiere e anche qui cioè, le colpe di Spalletti secondo me ci sono per due motivi. Allora, motivo numero uno, la Juve prende sempre gol al primo tiro in porta, va bene, questo è una costante da tutta la stagione. Benissimo, a un certo punto Spalletti l'aveva declassato Di Gregorio, portando Perin a essere il primo portiere della Juventus,
0: sì.
2: E le cose sono andate bene, poi Perin si è fatto male, la partita contro non mi ricordo chi, che quando poi Di Gregorio nel secondo tempo parò il calcio di rigore, da quel momento lì per un rigore parato, allora complice anche l'infortunio di Perin, Di Gregorio è tornato titolare. Quando però Perin è tornato a disposizione, Di Gregorio è rimasto titolare, e questa è una scelta dell'allenatore.
0: Certo.
2: Motivo numero uno. Motivo numero due: a gennaio avete mai sentito parlare Spalletti o chi per lui della Juventus che andava alla ricerca di un portiere? Se non hai portiere buono, a gennaio lo devi andare a prendere uno. Cioè, non c'è.
0: Lui aveva chiesto l'attaccante, Lorenzo, a gennaio.
2: Bene, allora se non arriva l'attaccante, quantomeno prende un portiere, che è più facile da prendere, no?
0: Cioè, no, ci sono sicuramente delle mancanze, che c'è poco da dire. Sentite, invece, però, voglio fare un'altra. Cambiare un attimo. Mi dite che cosa è successo alla Roma da Pisa in poi? Questo cambio di marcia, 6 partite, 5 vittorie, un pareggio, 16 punti. Cosa è successo secondo voi? Perché c'è stato questo cambio di marcia, ritornando un po' quasi all'inizio, no? dove andava bene. Cosa è successo, Stefano? Tuo giudizio?
1: È successo che ha ritrovato l'equilibrio, ha ritrovato la forza, l'energia, l'entusiasmo che aveva smarrito. Cioè, voglio dire, tutte le squadre vivono una crisi più o meno lunga. Milan ce l'ha avuta nell'ultimo tratto, la Roma ce l'ha avuta a marzo.
0: Sì.
1: Poi da aprile ha inanellato 5 vittorie nelle ultime 6.
0: Eh sì, fatto 16 punti.
1: Sta là. La Juve adesso sta in crisi, perché insomma, voglio dire, se pareggi, che abbiamo detto insieme a Lorenzo, gli altri, pareggi col Verona, perdi con la Fiorentina in casa, tanto bene non stai. E poi con un male in più ha recuperato il miglior Dybala. C'ha giocatori che anche ha giocato non so quante partite senza Koné e nessuno se n'è accorto. Quindi Gasperini ha fatto un lavoro straordinario. Secondo me la Roma non aveva l'organico per arrivare in Champions League, probabilmente, non lo so, adesso Verona permettendo, se ci arriverà, avrà fatto un capolavoro Gasperini. Una città difficilissima, polemica a tratti, voglio dire, no, che ci sono queste divisioni a prescindere, anche pregiudiziali, e questo è stato un fenomeno, ragazzi, perché Roma è una città che ha vinto poco, diciamo una squadra che ha vinto poco, lo sappiamo.
0: C'è anche qualche pregiudizio nei suoi confronti,
1: ma sappiamo che Marco, fare calcio a Roma non è facile, sia da una parte che dall'altra. Secondo noi Gasperini, se va in Champions League, ha stravinto, non vinto.
0: Buon anni Massimo, come te lo, questo cambio di passo importante, abbiamo citato queste 6 partite, 5 vittorie, un pareggio.
3: Gasperini ha sempre dimostrato, insomma, di arrivare nei finali di stagione e correre, fa correre le sue squadre, quindi No, ho sempre detto che la Roma era una squadra che doveva provare ad arrivare fino alla fine a lottare un posto in Champions, perché secondo me aveva le caratteristiche per poterci arrivare. Non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, nel senso che non l'ho mai pensata come squadra ipotetica per poter provare a fare qualcosa in più di una qualificazione in Champions, ma secondo me la Roma ha una squadra forte per arrivare in Champions. Non, cioè, se diciamo che la Roma non ha una squadra forte, secondo me ci stiamo un po' prendendo in giro.
1: No, ma secondo me ci sono quattro squadre superiori alla Roma, e la Roma ha lottato e sta là. Però secondo me ci sono quattro squadre più forti.
3: Secondo me la Roma non
1: a livello di organico
3: di Milan. No, non è inferiore al Milan, non è inferiore al Milan.
1: Ma perché lo vedi perché i risultati hanno dato?
3: Ti spiego perché. No, ma ti spiego perché. Perché l'allenatore ha modo di giocare totalmente diverso dal Milan, e ti dico che la Roma non metterla tra le prime quattro, o quantomeno in una zona in questo momento, come sta adesso, quarta, quinta, è sempre stata lì, secondo me sarebbe stato un pochettino riduttivo nei confronti dell'allenatore, nei confronti di una squadra che per me invece ha le potenzialità e le caratteristiche fisiche, tecniche, umane per arrivarci in Champions League. Dire che la Roma, se arriva in Champions, ha fatto un miracolo.
1: Sì, ma il salto è stato il salto, sono d'accordo con te, ma il salto è stato mentale. Cioè, nel senso, noi abbiamo sempre detto che questa squadra poteva arrivare per tra le prime quattro, negli ultimi sei anni è arrivata sempre sesta o quinta, quindi ci sarà un motivo perché non è arrivato Gasperini, e gli ha dato un altro tipo di mentalità, e quindi anche altri calciatori.
3: Ma gli ha dato un modo di allenarsi diverso, gli ha dato una mentalità calcistica diversa.
1: L'ha spinta un pochino più in su. Cioè, non è che lo scorso anno la Roma è arrivata quinta. Però credo che il Milan, il Napoli, l'Inter, la Juve potevano avere qualcosa in più rispetto a questa squadra. L'Atalanta, ragazzi, ci siamo dimenticati. Poi lascia perdere, è stato scelto. No, l'Atalanta è una squadra forte. È nell'organico.
0: Mi piace questa discussione. Aspetta, sì, no. Fatemi sentire pure Daniele e Lorenzo. Daniele, che tu come...
4: Ma guarda, secondo me, come l'ho detto prima, nei 30 secondi, se la Roma arriva in Champions fa un capolavoro.
0: Tu l'hai detto così. Sì.
4: Che sicuramente aveva squadre più forti.
0: Quindi tu ritenevi Milan, Juventus, Atalanta,
1: Scamacca, Raspadori, Krstović, De Candelare.
4: Il Bologna stesso.
1: Ciao Udo Lukman.
0: Bologna no, dai, ragazzi. Bologna superiore alla Roma, no.
4: No, capito, però il Bologna è una squadra che poteva. L'altro anno è arrivato in Champions League. Bologna,
1: ma l'Atalanta non è all'altezza della situazione. Lascia perdere
0: quello. Sì, l'Atalanta aveva gli uomini. Ma chi c'ha l'allenatore?
1: Ma c'ha l'attacco? C'ha Scamacca, Raspadori, Krstović, De Candelare.
0: Vedi che fai i danni. Allora, se non c'hai allenatore, vedi che fai i danni.
1: Ho capito, allora voglio dire.
0: Gli mancava un pezzo pregiato all'Atalanta. Prego, Daniele.
4: Quello che ha cambiato la Roma è stato Malen, ragazzi. Quando è arrivato Malen hanno fatto 13 gol. 13 gol sono un'enormità. Senza Malen la Roma forse sarebbe dietro l'Atalanta in questo momento. Lui ha cambiato la Roma. Dopodiché, un po' alla volta, ha recuperato gli infortunati che erano arrivati. A un certo punto, non so quanti infortunati aveva la Roma, non riesce a mettere in campo una squadra. Che recupero gli infortunati? È Malen che ogni partita timbra il cartellino. 13 gol, ragazzi. Secondo me, questo è il segreto della resurrezione della Roma. Certo. Oltre al crollo della Juventus, ovviamente, che è stato fondamentale,
0: Lorenzo.
2: Sì, no, io dico che sono d'accordo sul fatto che la Roma abbia fatto un capolavoro, ma i meriti di Gasperini sono tantissimi, ma per a parte Malen, che comunque è chiaramente
0: stata la svolta che a parte, no, che lui voleva un attaccante forte, quindi.
2: Ma per forza, ma sì, un conto è prendere un attaccante forte che poi è forte davvero, e un conto è prendere Openda e David, che comunque sembravano due fenomeni. Poi ci mette anche l'amico di Piccari, perché Vlahovic poi, quando dimostrerà di essere un giocatore da Juve, forse nella prossima vita. Però detto questo, è chiaro che Gasperini poi, alla partita di Parma che gliela risolve Rensch, che l'anno scorso era un comprimario. Selic sembra diventato Cafu, e l'anno scorso lo volevano linciare in pubblica piazza. Hermoso, Ndicka e Mancini ha fatto una difesa che nella prima parte del campionato gli ha retto completamente tutti i problemi dell'attacco.
0: Ha valorizzato
2: poi è chiaro, quando ha trovato l'attacco prendi più gol, ma Gasperini è questo, cioè è per forza. Quindi sono d'accordo anche sul fatto che la Roma avesse tante squadre migliori. Ora il Bologna non ce lo metto, però l'Atalanta se la gioca, la Juve in partenza sì, il Milan senza coppe sì, Napoli e Inter chiaramente sì, quindi insomma se la Roma arriverà in Champions avrà fatto più del massimo.
0: Va bene, dai, vediamo, perché poi insomma adesso dipende veramente tutto dalla Roma, c'è poco da fare.
1: Dice la classifica, quindi
0: la classifica se vince dice questo, è fatta, adesso,
1: ma se non vince tutto nelle probabilmente mani, secondo però... me non ci va, anche se pareggia.
0: Però la Juve c'è una partita difficile.
1: Como.
0: Ah, tutte
1: no, perché ce lo dimentichiamo.
0: Al Como 9 punti, eravamo tutti d'accordo che li facesse. Quindi mettiamoli in
1: Como
0: cascina.
1: Como va a 71 e la Roma pareggia, ci va a Como. Ci va
0: mettiamoli in cascina i 9 punti del Como e vediamo. Però adesso c'è una grande opportunità.
1: Sì,
0: la Roma.
1: Sì, no.
0: Come il Milan, però... come il Milan, ragazzi. Dipende tutto. Beh, da loro, da Milan e Roma.
1: Se il Milan pareggia col Cagli, ma come ha detto Lorenzo, è giusto che uno non ci va.
0: Sì, sì.
1: Dire.
0: Io sono d'accordo.
1: Siamo sempre
0: con
1: lì.
0: Se tu pareggi con una squadra che salva aritmeticamente e con una che è retrocessa, non vinci.
1: Non puoi sperare nelle disgrazie altrui, ti devi preoccupare di quello che devi fare.
0: Assolutamente,
1: sul campo, dai,
0: sono d'accordissimo. Va bene, ci dobbiamo fermare. Dunque, io saluto e ringrazio Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: Massimo, a presto, buona settimana.
5: Ciao ragazzi, buona settimana.
0: E un saluto anche a Daniele Calvo.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele.
6: Ciao ragazzi, buona settimana a voi.
0: Buona settimana. Anche Lorenzo, ti saluto anche a te.
1: Ciao,
0: ci
1: Lorenzo.
0: Sentiamo domani. Domani, domani c'è il tridente,
2: ciao,
0: mi raccomando.
2: Ciao, a domani.
0: A domani.
2: Sì, sì.
0: Vediamo
2: vai,
0: che
2: ciao,
0: si inventa Piantanina domani. Allora, adesso facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: buon pomeriggio dalla redazione.
1: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El-Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
0: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale d'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, presenti anche operatori del 118 e le forze di polizia.
1: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Lo ha confermato la Farnesina. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito cave dive dell'atollo Vavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori.
0: In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, così il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
1: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135 anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
0: Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma, è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico dedicato a Champions ed Europa League. Andiamo subito a vedere la prima partita, quella tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Parigini favoriti al 43% sul 30% degli ospiti, mentre al 28% le speranze di pareggio. Nell'altra partita Aston Villa favorita al 55% sul Friburgo al 20%, mentre pareggio al termine dei 90 minuti è dato al 26%. Ed è tutto qui per noi, ci ritroviamo con nuovi appuntamenti al pronostico Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui in studio. Allora, caro Stefano, rimaniamo un attimo sul tema Juventus, ci ritorniamo in questa fascia. Ad esempio c'è Lorenzo che ci scrive: Ildiz e Contessao non fanno più la differenza perché il gioco di Spalletti è troppo prevedibile, palla a loro e poi, una volta che l'avversario ha capito, il loro schema diventa tutto più complicato. Questa è l'osservazione di Lorenzo. Dunque, poi, ma scusate, vi giro la questione, ma per battere Verona, Lecce e Fiorentina e via dicendo serve Spalletti? Diamo la colpa anche ai giocatori che sono qui da 5 anni e che più che raccattare 4 posti non hanno fatto, e la colpa è sempre dell'allenatore? Ma dai, ciao e buona giornata a tutti, Andrea da Vicenza. Quindi, oltre all'allenatore, sul banco degli imputati anche i giocatori, ci mancherebbe, non è che sono esenti da responsabilità. Allora, ne parliamo, rimaniamo un attimo in casa Juve, ne parliamo con Massimo Orlando. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato, buon lunedì caro Massimo. Poi c'è con noi in collegamento anche Francesco Pini, che saluto. Ciao Francesco, ben trovato.
2: Ciao Francesco. Quello che rimane di Francesco Pini, buon pomeriggio.
0: E poi c'è in collegamento anche Alessandro Santarelli, direttamente da Radio Bianconera, eccolo lì. Ciao Alessandro, ben trovato.
3: Ciao Alessandro.
4: Non ti sento.
5: Guarda, sono nella stessa posizione qui da ieri.
0: Ah,
5: sono,
0: sì, sei rimasto
5: fermo
0: lì.
5: Qui da ieri dopo le 4 ore e un quarto di colpo di tacco. Sì, sono sempre qua, guarda, non mi muovo da qui da ieri.
0: Dopo la sconfitta con la Fiorentina.
5: Già.
0: Proprio una doccia fredda, caro Alessandro.
5: Sì, una doccia fredda, con tante riflessioni. Insomma, alla fine dei giochi la Juve perde la Champions, perché qui stiamo a parlare di scudetto. Il problema è che oggi l'ambiente juventino è letteralmente depresso per un quarto posto, e questa è la cosa grave. A volte lo si è, anzi spesso lo si era, per situazioni molto più importanti. Ma ci sono tante riflessioni, e parto dal fatto che lo sentivo prima in un messaggio di un amico: qui servono gli allenatori, qui servono i giocatori, perché la Juve perde la Champions con Verona già retrocesso e Fiorentina. Poi si può parlare degli allenatori tutta la vita, e se si parla di allenatori, aggiungo, i tanto vituperati Gasperini e Allegri hanno fatto il loro dovere, Spalletti no. Poi per me Spalletti deve rimanere alla Juventus altri 2 anni, però se vado a vedere la pressione, il Milan a pezzi, la Roma di qui, Gasperini ha risistemato la Roma, Allegri, che sembrava già all'inferno, ha portato il Milan a vincere a Genova, e Spalletti, che ripeto deve rimanere alla Juve, ha preparato la partita in quella maniera che
0: insomma,
5: abbiamo
0: visto.
5: Ma di
0: chi è la colpa di questo disastro, però, allora, scusami?
5: La colpa di questo disastro è dei giocatori, perché se magari avessimo un portiere, non chiedo Buffon, chiedo un portiere, aspetta. Ok? Se magari avessimo un difensore, se magari avessimo avuto degli attaccanti, perché oggi Vlahovic è quello,
0: arrivo,
5: fa quello
0: Francesco,
5: che può
0: arrivo.
5: Fare. Se li avessimo avuti prima, per arrivare al quarto posto, non ci voleva Guardiola. Okay? Ci volevano dei giocatori, che però non ci sono. Io la vedo molto semplice, perché se serve un allenatore, se serve per battere Fiorentina e Verona, ragazzi.
0: Bene, aspetta, c'era Francesco che voleva subito aggiungere una cosa, poi sento Massimo e vi faccio sentire anche un pezzettino di Spalletti di ieri, c'è un passaggio che mi sono preso. Vai Francesco.
2: No, allora, quello che sta dicendo lui è, attenzione, è possiamo condividerlo tutti, però ragazzi non si può partire da questo presupposto. Punto numero uno, questa Juve non l'ha fatta Spalletti. Prima cosa. Da quando c'è lui, non lo dico io, sono numeri, la Juventus è la seconda squadra in Serie A dietro l'Inter con 53 punti, l'Inter ne ha 72, il Milan e la Roma ne ha 52. E parliamo di questa Juve con disastri di Fiorentina, Verona, Lecce, Sassuolo e Cagliari. Quindi proviamo solo a immaginare se quei 2 rigori sbagliati in casa fossero stati trasformati, di cosa potremmo parlare oggi, perché parleremo di Champions, ok? Il punto, secondo me, è un'altra cosa. Questa Juve non ha governance, non ha uomini di calcio. Non ci sono più gli uomini di Agnelli, i Paratici, i Marotta, i Manna, i Nedved. Tutti quelli che sapevano di calcio quando l'allenatore ha bisogno di confrontarsi con qualcuno, anche sugli uomini da scegliere, non esistono più. Oggi hai uno staff che è ridicolo. Sono 6 anni che la Juve in queste condizioni. Non è un caso. La risposta a un nome è John Elkann. Non ce ne sono altri.
0: Ok, ok. Altro punto di vista, altro punto di vista.
5: Giustissimo, ha ragione Francesco. Ripeto che noi non abbiamo battuto Verona e Fiorentina. Verona e Fiorentina.
0: Ti sento scatenato. Aspetta, Massimo.
5: No, sono incazzato.
0: Va bene.
5: Sono incazzato.
0: Ci sta pure un'incazzatura, caro Alessandro. Massimo.
1: No, Ale e Francesco hanno detto le cose giustissime. È vero che la Juventus ha finito un ciclo di giocatori, ma anche di dirigenti, lo dico da sempre, tu lo sai, e tornare vincenti sia con i giocatori e avere anche le persone giuste che lavorino non è facile trovarle. E detto questo, io credo che la Juventus abbia un problema di qualità, mancano i giocatori della Juventus. Perché
0: pure
1: è
0: per
1: vero
0: battere
1: che...
0: Verona e Fiorentina?
1: No, per battere Verona e Fiorentina basta quella squadra lì, però se vai poi ad analizzare nel campionato Juventus gli sta anche girando male, perché ieri al primo affondo della Fiorentina hanno preso gol. Però
5: Massimo, non c'è un portiere, hai ragione Massimo, ma non c'è un portiere.
1: No, poi stavo purtroppo arrivando anche a quello. Mi dispiace perché io sono stato un giocatore, faccio fatica a parlare male di giocatori, però onestamente il portiere sta levando un sacco di punti alla squadra, soprattutto con questi gol sul primo palo che sono assolutamente una cosa imperdonabile per un portiere. Dunque Marco, per me l'analisi è questa, che manca la qualità. In più poi, se mettiamo, quando venerdì io e Stefano dicevamo Yıldız deve essere più protagonista e non lo è stato, con sei salti salta 70 volte, arriva a 3 metri dalla porta, però ti tira sempre addosso. Insomma, tante piccole cose che secondo me la Juventus deve sistemare, ma, e finisco, continuo a pensare che la qualità, se ti chiami Juventus, è troppo bassa.
2: Fai una domanda io voi al volo?
0: Sì, vai, poi sento Stefano, vai.
2: Scusate, l'Inter ha cominciato a vincere grazie alla dirigenza o grazie ai giocatori?
0: Beh, ha messo sulla dirigenza e poi...
2: Il Milan quando ha vinto lo scudetto chi aveva? Che è stato cacciato? Cioè le squadre, queste squadre qua hanno bisogno di un'identità forte. Gli uffici, io lo dico sempre perché ne parla Luciano Moggi, che mi ricordo che raccontò che in una chiacchierata con Giuntoli, quando venne preso la Juve gli disse attenzione, perché la Juve è il paradiso e l'inferno un secondo dopo. Cioè è l'unica società italiana in cui i corridoi di Torino di quella squadra sono diversi da tutti gli altri. Edgar Davids non diceva a caso alla Juventus o vinci o è meglio che te ne vai, perché lì anche il pareggio non è accettabile.
0: Certo,
2: oggi tu vedi un capitano che ogni partita va in televisione e dice dobbiamo fare di più, è colpa nostra, responsabilità nostra. La Juve non funziona così, ragazzi. È colpa tua, alla quarta volta che lo dici prendi la valigia e vai, Carlo Catelli. Arrivederci.
0: Si è preso le colpe anche Spalletti ieri. Dicevi Alessandro, Stefano, scusa,
3: no, io non ho detto niente.
0: No, volevo sentire il tuo pensiero su annuivi quando parlava Massimo.
3: Sì, Alessandro è stato perfetto secondo me, insomma. Adesso e anche voglio dire Francesco ha ragione, serve una società, però per vincere contro il Verona
0: non ti serve retrocesso.
3: Sì, no, tutti gli errori che sono stati fatti, magari i calciatori che sono stati scelti, il portiere che non pare, tutto quello che ti pare, per battere il Verona retrocesso credo che
2: non
3: ti serva.
2: Ma
3: voglio dire, no, una macchina che ti spinge in avanti, che assist gol, cioè,
2: ragazzi, chi è che ti parla
3: e la stessa cosa vale, cioè voglio dire, lascia perdere la sconfitta, ma 4 punti in casa tra Verona e Fiorentina,
5: dai,
3: con questa rosa qua di che cosa parliamo? Eri in Champions League,
5: dai, 4... Stefano,
3: allora poi dopo quello che abbiamo detto con Massimo venerdì, che apri di cielo, se tocchi Yıldız, allora chi non ama Yıldız non ama il gioco del calcio.
0: Okay.
3: Partiamo da questo, no? Da questa premessa generale. Detto questo, poi andiamo a vedere un attimo sto ragazzo in che stato è. Allora, se ha problemi al ginocchio, ma perché deve giocare? A, B. Ma sto ragazzo da quant'è che non segna? Da 7 giornate. Questo ragazzo nel giorno di ritorno. Voi che siete, insomma, voglio dire, bianconeri, state sul pezzo. Andiamo a fare la radiografia del gol di questo fenomenale calciatore. Ha deciso con una doppietta la partita col Cagliari, ha portato un punto col Sassuolo in casa e poi compare nelle marcature di goleade bianconere. Allora, ha deciso con un assist, 5, ne ha fatti 7, 2, 3, 4 assist stati decisivi, ha portato una decina di punti per 10 gol. È stato rinnovato a... quanti soldi?
2: 6 milioni giusto, l'anno di bonus.
3: Ragazzi, allora la domanda è, torno al discorso di Oppini, la Juve attualmente come opera? Cioè, si fa prendere un po' dall'istinto o ci vuole quella lucidità nel capire cosa e chi devi rinnovare veramente? Su chi devi puntare? Perché allora siamo alla Juventus, giusto? Mi correggete?
0: Sì.
3: Siamo alla Juventus.
5: Sì,
3: alla Juventus,
5: sì, sì.
3: Alla Juventus non ci sono carte d'identità, non c'è età, giovane, non giovane, c'è diciamo questo spasmodico, insomma, questa spasmodica ricerca della vittoria. C'è poco da fare, piaccia o no, è così. La Juventus, bravo, la storia della Juve è questa. Allora, se poi ce la vogliono ribaltare, dice, sai che c'è? È cambiato tutto. Vabbè, allora è cambiato tutto. Ma tifoso juventino, uno tifa Juventus, è abituato, no, a vedere la sua squadra protagonista. Se poi invece vogliamo fare il discorso inverso, io ci sto, Però,
5: no, no,
3: voglio,
5: Stefano,
3: dire, ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere
5: quello
3: d'accordo.
5: Che dici, quello che
3: e allora,
5: dici
3: se
5: è
3: tu rinnovi un giocatore che tu ritieni fenomenale, deve essere fenomenale anche nell'emergenza. Perché se sei un fenomeno, tu fai il fenomeno anche in emergenza. E io credo che la Juve sta sesta in classifica perché, dicevamo con Massimo, che voglio dire ha giocato a grandissimi livelli, oh, la Juve è con Sessaoidis, ragazzi, poi dite quello che vi pare. Però se io non faccio la differenza con quei due, probabilmente se sono avversario, sai che ti dico, io ti blocco quei due, poi ce la giochiamo. E poi ce la giochiamo.
0: Allora,
3: è questo il discorso. E quindi io... se Idis frena, frena la Juve.
0: No, no, se volete aggiungere qualcosa, perché vi faccio sentire un estratto di Spalletti, ditemi voi, Alessandro.
5: Sacrosanto quello che dice Stefano. Io appoggio ogni cosa che ha detto Stefano.
0: Massimo?
1: No, no. D'accordo. Perfetto, Stefano, come sempre. Dunque, sono d'accordo in tutto il suo pensiero. Dico solamente che Marco, ti ripeto, manca qualità. Ad esempio, prima Francesco ha nominato Locatelli. Tu non sai, io non ce l'ho con Locatelli, però Locatelli che mi fa il regista, che mi perde tre tempi di gioco ogni volta che gli arriva il pallone, questo pallone che gira in orizzontale e in modo così lento. Cioè, io ho bisogno di qualità, di giocatori che ti saltano l'uomo, che si buttano dentro. E sono giocatori difficili da trovare, ci vuole tempo perché i cicli si devono costruire, devono essere bravi dirigenti, cioè, a trovare i giocatori. Sì, sì. Però...
5: E aggiungo, se posso, Massimo, guarda, perché mi hai dato un assist, aggiungo anche a livello comunicativo, perché noi abbiamo sentito in queste ultime settimane prima le parole gravissime di Cambiaso, che dopo il pareggio con il Verona ci viene a raccontare, vabbè, ma tanto vinciamo le prossime, dov'è il problema? E ieri, come ricordava Francesco, Locatelli, che per carità ha tutta la mia stima umana, che però viene a dire, ma sì, la pressione, per arrivare ai quarti. Allora, un altro problema di questa Juve, secondo me, è che il famoso gruppo storico, che purtroppo non è stato vincente, dovrebbe essere smantellato.
0: Non ha una mentalità vincente. Aspetta, all'ultima, Francesco, perché vi voglio far sentire un attimo un passaggio di Spalletti. Ci tenevo un attimo. Vai, Francesco, vengo da te che stavi...
2: Sì, no, al volissimo. Io sono d'accordo su quello che stanno dicendo, perché poi non è solo questione di qualità, perché manca personalità, che è ancora più grave.
0: Sì.
2: Cioè, tu non vedi un giocatore che si vuole prendere la Juve sulle spalle. Vedi giocatori, ho visto Ildiz, che amo e adoro, nell'ultimo mese e mezzo si è nascosto dietro gli altri per non farti dare la palla. Sta pensando al mondiale, è il primo da cacciare. Ragazzi,
3: ma non
2: così,
3: credo, Francesco.
5: Non sta bene.
3: Ma non sta bene. Non sta bene.
2: Guardate le partite, guardate gli allenamenti. In allenamento è una cosa, nelle partite è un'altra.
3: Vabbè,
2: io vi dico una cosa: ricordatevi che nella Juventus, per far arrivare a diventare i Chiellini, Giorgio Chiellini della Juventus vincente, un Alessandro Del Piero, negli spogliatoi di San Siro dopo la Serie B, appena tornati in Serie A, la Juventus pareggia 0-0 col Milan e tutti rientrano negli spogliatoi contentissimi. Del Piero si mette in un angolo, chiude la porta e inizia a prendere a calci tutto quello che trova. E dice agli altri: voi non avete capito dove siete. State festeggiando,
0: allora,
2: per un pareggio col Milan. Questo manca.
0: No, no, questo è un altro aspetto importante. Però sentite, visto che state tirando fuori una cosa importante, cioè l'essere alla Juventus, vi faccio sentire questo passaggio di Spalletti. Voglio un vostro pensiero, ascoltiamolo un attimo, dai.
4: Questa era la partita della vita, e invece abbiamo visto una... della vita sportiva, chiaramente.
6: Se cominci così, cominci subito male, io te lo dico, poi
4: Vabbè, era una partita da vincere a tutti i costi.
6: Sì, era una partita da vincere, ma le partite della vita, le cose della vita sono altre. Questo fatto, tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito, siamo tutti morti.
4: Io non ho detto questo.
6: È questo già l'inizio, che è la cosa sbagliata, dove si mettono tutti in prigione tutti quelli che fanno sport e soprattutto quelli che fanno calcio. Anzi, da qui in avanti bisogna rispondergli. Poi è chiaro che questo è un risultato bruttissimo, però siamo dentro l'Europa League. Guarda che potevi essere fuori anche dall'Europa League, perché funziona così. A voi vi piace fare dei falliti, gli date questo carico qui ai risultati delle partite.
0: Ragazzi, queste sono parole che a me personalmente mi hanno sorpreso. Mi hanno sorpreso.
7: Sono impazzito.
0: No, a me mi hanno sorpreso, lo dico. Non sono parole di un allenatore che deve guidare la Juventus. Io lo dico subito. Non sono parole da tecnico di Juventus. Io ieri, lo sapete quanto stimi Spalletti, ma ieri quando l'ho sentito parlare così ho detto, qui che succede? Non è possibile. Alessandro, ti lascio subito la parola, voglio un commento.
7: No, guarda Marco, 30 secondi perché l'hai detto te, io sono impazzito su queste parole, è stato veramente la ciliegina sulla torta di 4 ore e un quarto di follia di diretta ieri, con tifosi che ci mandavano messaggi che addirittura in lacrime uscivano dallo stadio, ma non per il quarto posto, per l'umiliazione. Poi mi devo sentir dire che andiamo in Europa League. Allora li vorrei ricordare a Spalletti, che ripeto, per me deve rimanere alla Juventus, ma voglio capire quale Spalletti, perché questo Spalletti qui mi sembra l'ultimo della nazionale e alla Juventus non serve. Li vorrei ricordare a Luciano Spalletti che quando la Juve vinceva campionato e Coppa Italia, ma magari usciva ai quarti finali di Champions, qualcuno andava ad Allegri e gli diceva, ma questa è una stagione fallimentare? Ok? Si raccontava questa roba qua. Adesso mi devo sentir dire che va bene, siamo in Europa League, che poi ricordo ancora una volta a Spalletti che siamo in Europa League perché qualcuno ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti la Juve andava in Conference. Non ho niente da aggiungere.
0: Vostro onore. In Pallomeni.
3: Niente da aggiungere.
0: Anche tu. Copi e incolli.
3: Sono perfetto.
0: Non aggiungi nulla?
3: No, se non una piccola cosa.
0: Vai.
3: Luciano Spalletti, questo qua, insomma, alla fine era incavolato, dai.
0: Era incacchiato.
3: Sì, quindi...
0: L'incavolatura
3: alla fine, quando perdi così, rosichi un po', poi gli passerà, insomma. C'ha questo modo, lo conosciamo, non è la prima volta.
0: Sì.
3: Però, insomma, secondo me anche per me deve restare a patto, insomma, che poi... rifaccia le cose a modino, come dice lui, cioè nel senso che si riparta con un altro entusiasmo, un'altra convinzione, perché non c'è tutto da buttare. Non c'è
2: bravo, tutto,
3: attenzione, perché se no
0: non è tutto da buttare,
3: no,
0: giusto?
3: No.
0: E, aspetta, sento Orlando e poi mi lascio Francesco. Orlando?
1: Ma sei il filosofo Spalletti, Luciano è così, quando viene attaccato, quando si perde, tira fuori queste perle. Questa è stata una cazzata da parte sua, sinceramente poteva risparmiarselo, perché forse non ha capito veramente allora che sta allenando la Juventus e che già è stato fatto un danno economico oltre che di reputazione per i tifosi, che è qualcosa di incredibile. Juventus avrà dei problemi anche per il prossimo anno nella costruzione della squadra, dunque lui non può dire queste cose qui, ha sbagliato completamente.
0: Francesco Pini.
2: Allora, da una parte vengo dietro al vostro discorso in pieno, nel senso che la prima uscita di ieri per me è una classica rosicata di uno che ha perso una partita inaspettata ed è incassato nero e gli esce quello che non dovrebbe uscirgli. Sul secondo discorso dell'Europa League, invece, io cerco di leggere tra le righe il suo punto di vista, perché poi lui dopo in conferenza dice: devo parlare con Elkan per capire cosa ho di più rispetto a quello che ho proposto oggi. Ma lui non parla solo per se stesso, lui vuole capire quali sono le intenzioni di questa Juve, che non è Juve dal punto di vista dirigenziale, che è debole negli uffici, che è debole con il settore arbitrale, che è debole con la Lega, che è debole con la UEFA. E quindi lui dice giustamente: questa squadra oggi sta in Europa League perché, attenzione, è una squadra che merita il quinto o sesto posto, la Juve non meriterebbe di più. E lui è che ci giriamo attorno. Quindi oggi o tu inizi a strutturare la squadra vincente in un modo serio. Lo sapete chi è l'addetto agli arbitri della Juve? È un ex guardaline degli anni 90. Vi sembra normale? Un guardaline.
0: Un assistente, si dice oggi.
2: Ma ragazzi, sì, ok. Ma si può che le altre sono strutturate? Ripeto, l'Inter con Marotta, Ausilio che lì da 28 anni ha cominciato a vincere con cosa? Con la struttura messa da Marotta, che negli anni ha imparato la Juventus dopo la Sampdoria e ha trasformato tutto il vantaggio che va alla Juve e l'ha portato a Milano. E infatti i dati adesso sono la sua, no? Con 9 trofei, perfetto, va benissimo. Lui con chi parla? Se si deve girare, Spalletti, ieri dopo la partita, lo chiedo anche a Massimo che ha fatto il calciatore, ma quando tu hai bisogno di confrontarti, con chi ti confronti? Con Modesto?
0: Aspetta che ti senti.
2: Con Comolli? Con Comolli, Ottolini e Modesto ti confronti? Che lì non si può perché fa altro? Ma con chi parli di calcio alla Juve? Con chi con Elkan? Col figlio Oceano? Con chi ne parli? Vuole
1: no, sono d'accordo,
2: perché questa squadra al quinto, sesto posto. La Juve non è da Champions, ragazzi. Il Milan ha una rosa diversa, secondo me è inspiegabile come sia lì davanti, perché è meno forte della Juventus dal punto di vista strutturale e giovanile, ma comunque...
0: Aspetta, scusa Francesco, perché non è d'accordo Stefano, non sei d'accordo. Tra le prime quattro ce la metti tu?
3: Io ce l'ho messa.
0: Tu ce l'hai messa?
3: No, ma non vuol dire che...
0: Per te era da primi quattro posti, è da primi quattro posti, pure per me.
2: Per Spalletti non lo è.
3: Vabbè,
0: capito? Adesso
2: non
0: lo
2: è mai quando è arrivato, ragazzi.
0: Però aspetta, quando è arrivato, senti un po' che ha detto. Aspetta. Quando è arrivato, Bobbini, senti.
8: Io spero di poter rientrare anche nel giro scudetto, perché, certo. Perché no? Anzi, è un po' quello che si commentava ieri con i calciatori dentro lo spogliatoio. Perlomeno le intenzioni debbono essere al massimo. In questo caso, il massimo è rientrare nel giro scudetto. Perché poi sono state giocate 9 partite, ne mancano ancora 29 e sono tante le partite che mancano. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione.
0: Questo era un po' l'avvio però.
2: Certo, contestualizziamolo però. Lo dice all'inizio, esagerato questo. Lo dice adesso l'Europa League, esagerato questo. Ragazzi, la verità dove sta?
3: Perché tra le prime scusami Francesco, che tra le prime quattro ci può arrivare anche, no? È questa la verità.
2: Ragazzi, perdonatemi, la verità è che lui considera la Juve da quinto, sesto posto da inizio.
3: Va bene.
2: La Juve allora, l'Europa League. Non è l'Europa League la Juventus, è ovvio che non puoi dirlo. Quando arriva la Juve dopo tutto.
3: Ma nessuno dice che avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma nessuno pensava che potesse arrivare in Europa League, dai. La media è che doveva stare tra le prime quattro, Francesco.
2: Ha fatto degli errori.
3: Ma lascia perdere, ma nessuno sta colpando Spalletti. Però se questa squadra adesso con tutti gli errori che sono stati fatti è un po' arrivato tra le prime quattro, mettiamoci d'accordo.
2: Fuori faccio fatica a sentirti. Se alziamo la voce faccio fatica. Allora il discorso è questo. La Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali. Iniziamo da questo.
3: Vabbè,
2: ci sono 12 punti di chiara. Allora ho capito, i pareggi, i rigori sbagliati da David con Lecce e Cagliari non va bene, non va bene niente. Nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali e questo non conta?
3: No, conta anche per le altre squadre.
2: Pali, 17 pali? No, le altre squadre non hanno avuto i torti da Juve, ragazzi, mi dispiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, ma non l'ho detto io,
3: Vabbè.
2: L'hanno detto a Open Bar, non lo sto dicendo io. La Juve è stata quella più penalizzata in assoluto, sono 12 punti che le mancano. Aggiungo il resto? Aggiungete i 12 punti, vediamo dove sta la Juve oggi, dove va in classifica?
0: Allora qui c'è
3: questo è vero. Perché sei stata penalizzata
0: qui un ascoltatore
3: però,
0: ci scrive
3: allora a maggior ragione ci doveva arrivare tra le prime quattro.
0: Un ascoltatore
2: la Juve non può essere penalizzata ragazzi, siamo in serie, dai.
0: Aspetta, no. Alessandro vengo
3: certo che è stata penalizzata, ti ho detto questo Francesco
0: allora. Alessandro ci scrive un ascoltatore, ma se la Juve aveva Antonio Conte non faceva questa fine con gli stessi calciatori,
3: hai capito?
7: Io guarda, il problema sai qual è? Che stavo già leggendo i messaggi nelle ore precedenti nella nostra emittente. È chiaro, ora si ritorna a riparlare di Antonio Conte. Io alzo le mani su questo perché tanto lo immaginavo che saremmo ritornati a bomba e a bomba si ritorna. Guarda, non mi esprimo Marco perché io ripeto tutto quello che volete. La Juve va fuori con Verona e Fiorentina alla Champions. Se serve Antonio Conte per battere il Verona e la Fiorentina, il Verona retrocesso e la Fiorentina che non ha più niente da chiedere, allora vuol dire, ma sicuramente che...
0: Aspetta, si è bloccato. Si è bloccato mentre strillava, Orlando. Hai capito? Si è bloccato mentre era. Sblocchiamo Santarelli! Lo voglio sbloccare! Hai capito, Massimo? Si è bloccato mentre stava.
1: Guarda, tu lo sai, la stima che ho per Spalletti, che abbiamo tutti poi in fondo, perché è un allenatore, ripeto, navigato, che comunque si aggiorna, non è ottuso nel suo modo di giocare, ha cambiato insomma è un allenatore che ancora studia,
0: vabbè,
1: studia,
0: ancora studia, quindi, vabbè.
1: E questo gli va riconosciuto. Però se domani mattina fossi un tifoso della Juventus ma arriva la notizia che Conte ritorna, io sarei non felice di più.
0: Addirittura, hai capito? Chissà se t'ha sentito Santarelli. Opini è d'accordo. Santarelli c'è, non torna più. È caduto proprio, si è fatto, vabbè, allora mi devo fermare, va bene. Io penso, lui non è contento, Santarelli, secondo me non lo vuole.
3: No,
0: non lo vuole.
2: Una cosa? Posso?
3: Vai,
2: la risposta è che con Verona e Fiorentina sei Conte, probabilmente la vinci, perché Conte rientra nella squadra e non ti fa uscire.
0: Anche questo può essere.
2: Non ti fa uscire.
0: Vabbè, l'abbiamo ripreso? Ale, ci sei? C'è uno,
7: sì, eccomi. Vai.
0: No, Massimo Orlando ha detto, lo puoi ripetere per favore, sì. Massimo, così ci salutiamo.
1: No, okay. ho detto con tutta la stima che ho per Spalletti, che credo sia il personaggio giusto, sì. Ma se domani mattina dovesse arrivare la notizia di Conte alla Juventus, io fossi un tifoso della Juventus, sarei la persona più felice del mondo.
7: Ma lo capisco, io lo capisco. No, Massimo, ma ti capisco perfettamente. Ti capisco perfettamente.
0: Però non sei d'accordo. Però non sei d'accordo.
7: Allora, c'è una parte di me che sposa il ragionamento di Massimo Orlando, ma c'è l'altra parte di me che non la sposa.
0: Sei
7: io
0: diviso a metà, Alessandro. Sei diviso
7: farei
0: a metà.
7: Una farei una fatica clamorosa a gestire un anno con Antonio Conte. Poi, se so che
0: suderesti come i calciatori, di la verità, suderesti come i calciatori, dimmi la
3: grande
0: verità.
3: Grande Alessandro.
7: No, sì. Suderei, perché non dimentico il 14 luglio del 2014, non dimentico il dito medio ad Andrea Agnelli, non dimentico le dichiarazioni all'Inter, non dimentico il giochino fatto l'anno scorso, io non dimentico, però se è l'unico bene della Juventus, ragazzi, che devo fare?
2: Però perdonami, posso dirti una cosa in più per rasserenarti un attimo?
0: Vai, rasserena, cosa ci riesci?
2: No, ascoltami, quando a Di Maro chiedono il coro, chi non salta
7: e ci mancherebbe altro.
2: Conte ferma tutti. E ci mancherebbe. Mi piace, ma io non salto.
7: Ci mancherebbe.
0: Vediamo se poi si era rasserenato così.
2: Come l'ex moglie, no? Ti litighi, ti molli, torni, ti fai il dito medio, ti mandi a fanculo. Poi in realtà c'è l'amore, è quello che conta.
0: Vabbè, vediamo come andrà a finire. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Grazie a Francesco Pini. A presto, Francesco. Un abbraccio. A presto.
3: Ciao, Francesco. Ciao,
0: grazie ragazzi. Ad Alessandro Santarelli. Ciao, Alessandro. Forza, Ale. Forza. Ciao. A presto, grande. Massimo, rimani lì, torniamo subito.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Apertura. La notte dei verdetti sarà questa domenica in contemporanea a partire alle 20.45. La Serie A chiude dunque con il botto, tra l'altro mischiando sia la lotta Champions che la lotta a salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno tutte in scena, come detto, domenica 24 alle 20.45. L'ultima giornata sarà invece aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio-Pisa. E andiamo in casa a Juventus, dove il KO con la Fiorentina rischia di mettere in discussione tutto il lavoro di Spalletti. Adesso i bianconeri serve davvero un miracolo per andare in Champions, non avendo più il destino nelle proprie mani. Un traguardo, quello della qualificazione alla massima competizione europea per club, che i bianconeri non mancano da ben 15 anni, era la stagione 2010-2011. Contro la Viola, la Juventus ha ottenuto per la 16ª volta in stagione gol al primo tiro in porta, statistica che accende ancora una volta i riflettori su Di Gregorio, tutt'altro che impeccabile. Il secondo dato è quello relativo alle rimonte: in Serie A con Spalletti la Juve non è mai riuscita a vincere una gara in cui era andata in svantaggio, la continassa dunque tutti in discussione. E la Roma invece dovrà fare a meno di Indica per la trasferta di Verona, l'ultima giornata di campionato in cui la squadra di Gasperini proverà dunque a centrare la qualificazione in Champions. Per il difensore, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, meno problematica che le condizioni di Pellegrini e Coré potrebbero recuperare per l'ultima giornata. Dunque l'azzurro soffre di un'infiammazione sulla cicatrice del femorale destro, per il francese sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno. Il tennis: chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione, si tornerà in campo ad agosto a Montreal, ma Jannik Sinner mette però nel mirino prima del Roland Garros. Dopo l'eliminazione in semifinale all'Australian Open per mano di Djokovic, l'alto tesino si presenta a Parigi forte di un primato in classifica ATP, inattaccabile e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partiti. Ma Sinner ha voluto chiarire ancora una volta che l'obiettivo principale è dunque Parigi.
1: Il mio obiettivo è comunque, resta sempre Parigi, no? Poi quello che ho fatto qua, di quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno, è incredibile, no? Quindi io mi rendo conto, però mentalmente so che ora devo fare comunque tutte le cose giuste. È giusto riposarmi, però comunque tenermi in forma, no? Perché c'è il torneo più importante per me di quest'anno e poi vediamo.
0: È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico dedicato a Champions ed Europa League. Andiamo subito a vedere la prima partita, quella tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Parigini favoriti al 43% sul 30% degli ospiti, mentre al 28% le speranze di pareggio. Nell'altra partita Aston Villa favorita al 55% sul Friburgo al 20%, mentre pareggio al termine dei 90 minuti è dato al 26%. Ed è tutto qui per noi, ci ritroviamo con nuovi appuntamenti al pronostico Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Mamma mia, caro Stefano, sto leggendo un sacco di messaggi sul momento della Juventus. Qualcuno dice il più brutto periodo che io ricordi degli ultimi 50 anni. Poi Conte non può venire perché si parlava di Conte alla Juventus con la dirigenza della Juve attuale. Mi sembra incredibile puntare i riflettori ancora una volta sull'allenatore. Sono cambiate due dirigenze, tre allenatori, un traghettatore, il gruppo squadra è rimasto lo stesso, i risultati sono peggiorati. Insomma, si va così, questo è un po' il pensiero. Poi dice: guardate quello che sta succedendo alla Ferrari, alla Juventus, e fatevi una domanda. Insomma, questo è un po' il quadro generale in casa Juve. Allora, lasciamo un attimo la Juve, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Mimmo Cugini. Ciao, ciao Mimmo, ben trovato. Oh Mimmo,
1: ciao ragazzi,
0: stai?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ti sei ripreso dalla
1: Benissimo,
0: finale di Coppa Italia, sì? Ti sei ripreso dalla finale di Coppa
1: Italia? Dalla noia.
0: Allora, ritrovo anche sempre con grande piacere Massimo Orlando.
2: Ciao Massimo. Di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: Collegamento con noi c'è anche Mister Gigi De Canio. Ciao Mister, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ciao Stefano.
0: Allora, ben ritrovati. Senti, visto che c'è Mister De Canio, Mimmo Cugini, Massimo Orlando, insieme a te Stefano, ritorniamo un attimo. Io voglio rifar sentire a Mister De Canio le parole di Conte. Io voglio capire se Conte ha deciso di andare, non ha deciso, hanno deciso con De Laurentiis, che hanno deciso.
4: Chi meglio di Gigi poi ci può
0: dai,
4: dire,
0: sentiamolo un attimo, no, risentiamolo un attimo al volo, dai, Conte, via.
5: Presidente. Rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto... molto serena, perché ripeto, il presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
0: Orlando, che vuol dire con questa frase, con questo passaggio? Ha deciso, se ne va, oppure sì, si deve incontrare?
6: Secondo me ha già deciso, insieme al presidente ha già deciso. Io insomma, sono un paio di mesi che vado dicendo questo, che per me Conte ha finito la sua avventura a Napoli. Lo vedo molto stressato, lo vedo insofferente, e io credo che un altro anno, sapendo che comunque il mercato sarà un mercato a ribasso rispetto alla passata stagione, che tornare a vincere a Napoli, come ha detto lui, non è una cosa per niente semplice. Già, è una piazza molto impegnativa e credo che sia arrivato abbastanza al limite e che lo abbia comunicato.
0: Cugini, che dici? Parole di addio?
1: Allora, ma sì, da un mese, quando ha fatto quella uscita infelice dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando lui ha detto che era disponibile a fare l'allenatore, proponendosi di fatto per fare l'allenatore, e il giorno dopo De Laurentiis ha risposto: se me lo chiedono lo lascio andare, è chiaro che la strada era segnata. Io non so quale altra società possa trovare Antonio Conte forte come il Napoli, in grado in 48 ore dopo l'infortunio di Lukaku di prendere un giocatore come Højlund, visti i progetti di Juve e Milan disastrosi negli ultimi anni. De Laurentiis ha dimostrato una grande capacità di gestire la società, una grande capacità di fare il presidente. Devo dire che la stessa cosa non è successa per Conte, che è arrivato trentesimo in Champions League e ha più di 10 punti dall'Inter, con una squadra fortissima, rinforzata con giocatori di livello internazionale, senza mai far vedere un gioco all'altezza dell'organico che ha.
0: Mamma mia, e tu Stefano invece vedi uno spiraglio, poi vado dal mister.
4: Sì.
0: Tu vedi uno spiraglio, lascio uno spiraglio, cioè

0: che sia accaduto, non situazioni alle quali, dalle quali lui si tira fuori. Quindi parla di situazioni positive o meno. Quindi ha fatto praticamente una richiesta al presidente: se riusciamo a migliorare le cose che non sono andate, certo che rimango ad onorare il contratto. Questo mi sembra che possa essere il suo pensiero.
1: Può essere anche questo, come diceva prima Stefano, mister. Anche Stefano.
2: Ma
1: era...
2: secondo me migliorare vuol dire cambiare, per esempio, lo staff atletico per eliminare gli infortuni muscolari, cosa di cui è responsabile lui, visto che è il capo allenatore. Migliorare vuol dire fare meglio in Champions League. Oppure migliorare, secondo Conte, vuol dire solo far spendere 200 milioni a De Laurentiis, perché questo è il punto.
0: Quali sono le cose
2: dove deve migliorare il Napoli?
0: Ma scusi, non dobbiamo ragionare così, perché spendendo soldi ci saranno delle situazioni che lui, vivendo in prima persona per l'esperienza che ha, probabilmente richiede al presidente di migliorare per diventare ancora una società ancora più forte. E quando si parla di società si intende una struttura nel suo insieme, quindi anche di staff, di tutto l'insieme che compone una società, di diventare più forti, inclusi quelli che sono i suoi errori. Non dobbiamo pensare che un allenatore, quando parla in questo modo, non ci metta i suoi errori, perché l'allenatore prima di tutto riflette sempre prima su quello, perché naturalmente col senno di poi, come siamo bravi noi da fuori ad evidenziare quelle che possono essere state delle scelte infelici, poi l'allenatore fa lo stesso, no? Fa l'analisi di quello che ha fatto, e magari anche se non lo dice, e spesso non lo dice, ma ha la consapevolezza di dove e di che cosa può aver sbagliato. E Conte è una persona onesta intellettualmente, e certamente ha la consapevolezza di quelli che possono essere stati gli errori che possono aver fatto.
1: Quindi anche però tu, mister, ci vedi uno spiraglio, insomma, in queste sue dichiarazioni, uno spiraglio di rimanere, insomma, quindi di trovare una. Però
0: perché
1: voglio fare, allora,
0: come diceva chi ha parlato prima?
1: Mimmo Cugini.
0: Mimmo Cugini, sì. Non Massimo. No?
1: Massimo Orlando, prima. Massimo,
0: diceva. No, mi sembra che Cugini che diceva migliorare la squadra.
1: Sì, dove migliorare,
0: meno,
1: sì.
0: Eccetera. Sicuramente Conte ha la consapevolezza di essere comunque in un ambiente che può aiutarlo a centrare delle vittorie, proprio per la considerazione che ha fatto Mimmo prima, perché ci sono problemi un po' dappertutto. Ha ancora un anno di contratto. Io credo che fondamentalmente ci sia la voglia di onorarlo e di rimanere. C'è un altro aspetto: vorrebbe anche sfatare il fatto che dopo 2 anni in un club lui va via.
1: Anche questo. Prendiamo un audio al volo di un ascoltatore.
3: Come sempre Antonio Conte, quando poi c'è da metterci tanto del suo, perché se la società non gli compra i suoi giocatori, quindi è lui che deve fare più la differenza, noi decide di andare via, perché nella difficoltà lui la barca preferisce abbandonarla che piuttosto che salvarla. E per quanto riguarda il presidente De Laurenti, che fa? Manda via Conte lasciando andare la Juve a una rivale con un anno di contratto?
1: Ma la Juve, però,
3: spero,
1: ragazzi,
3: che sia un pochino più furbo.
1: Io adesso non lo so, Mimmo, se ha delle indicazioni, ma la Juve c'ha un allenatore sotto contratto che ha firmato adesso, che fa?
2: Sì, ha già rinnovato.
1: Io onestamente, poi Conte comunque c'ha un anno di contratto, anche questa è una situazione che va
4: a cercare
1: monitorata.
4: Delle cose, credo, veramente improbabili.
1: Non mi sembra che Cioè, lui ha detto che ha parlato, vediamo che cosa dirà il presidente quando sarà il momento, però

0: Incrociare Conte e Juve adesso mi sembra un giochino un po' forzato, Mimmo, in questo momento, no?
1: Oh, comunque dal punto di vista della pressione, credo che tra le grandi squadre italiane Napoli sia quella dove ce n'è di meno, perché c'è una grande passione popolare che non vuol dire che ci sia la pressione mediatica che c'è, per esempio, sul Milan Inter Juve, e anche perché non a caso questa stagione del Napoli, che secondo me è stata molto deludente, invece il popolo napoletano l'ha presa con grande serenità, con grande tranquillità, e quindi la piazza non ha mai messo una pressione esagerata, come sicuramente sarebbe accaduto. Voi immaginate se Conte fosse stato l'allenatore del Milan, della Juve, dell'Inter e fosse arrivato trentesimo in Champions League. Sapete benissimo che sarebbero stati mesi durissimi, e ci sarebbe stata anche dal punto di vista dell'ambiente allo stadio una situazione diversa, perché San Siro da questo punto di vista è uno stadio terribile. Invece a Napoli, giustamente, forse hanno vissuto con più leggerezza, forse perché ancora la bellissima stagione dell'anno scorso li aveva resi felici, però non c'è stata pressione quest'anno a Napoli, c'è stata e c'è sempre grande passione, e c'è un grande presidente che ha dimostrato di saper gestire benissimo le situazioni, uscendo dopo la disgraziata annata del posto scudetto e investendo su giocatori di caratura internazionale. Quindi, in questo momento, viste anche le situazioni societarie di Juventus e Milan e la confusione che regna in entrambi i club, vedo veramente difficile trovare un'altra società e un altro presidente dove si possa lavorare bene come il Napoli De Laurentiis.
0: Stefano Matteo, faccio una domanda e poi la rigiro anche agli altri, ma se dovesse andare via Conte e si finisce questo legame, Sarri sarebbe la scelta giusta a Napoli? Per
2: Non lo so,
0: rimanere sempre ad alti livelli, insomma, per rimanere lassù in alto?
2: potrebbe, non so dirti, insomma, io
0: Sarebbe un
2: mi rivedo un
0: ritorno,
2: po'.
0: no? È molto amato,
2: Sarri è
0: guarda,
2: bravo, dai, su,
0: sì,
2: voglio
0: no,
2: dire,
0: per
2: conosce
0: carità, mica
2: l'ambiente
0: stiamo
2: e la
0: dicendo questo.
2: squadra sarebbe ugualmente competitiva. Quindi potrebbe magari proseguire un certo tipo di lavoro.
0: Però
2: Potrebbe essere sicuramente all'altezza del compito, però non so dirti, insomma, che i ritorni non mi
0: non è che mi
2: convincono.
0: entusiasmano moltissimo. E Massimo, tu che ne pensi? Perché anche Sarri ieri ha detto delle parole, le abbiamo sentite prima, insomma,
3: Sì, mamma mia.
0: che tutto ci hanno meno che di una permanenza, almeno alla Lazio, ecco.
3: Sì, assolutamente, a meno che oggi non, il presidente non gli metta giù un qualcosa di impensabile, ma
0: Sì.
3: mi sembra, insomma, che ci sia una rottura totale con Clotito. Sono d'accordo anch'io, è forte, Sarri è un allenatore preparato, tatticamente molto molto bravo, la squadra è di qualità, dunque sicuramente farebbe bene, però sui ritorni anch'io sono un po' scettico, non lo so, per il Napoli e per i tifosi del Napoli, Conte se restasse sarebbe una garanzia, questo è poco ma sicuro, ma temo che il suo aver parlato col presidente sia stato solamente sul fatto di migliorare la squadra. Non credo che possa chiedere altro, perché Mimo prima ha detto una cosa molto giusta. I tifosi quest'anno hanno perdonato tutto, hanno accettato, non hanno mai contestato, eppure insomma c'era anche da dire qualcosa. Dunque, secondo me, è tutto impostato e improntato sul fatto di andare a migliorare una squadra che onestamente è già molto forte.
0: Mister De Canio? Potrebbe essere eventualmente, in caso di partenza di Conte, l'uomo il ritorno di Sarri giusto, oppure meglio andare per un'altra strada?
4: Ma io credo che questo nuocerebbe soprattutto a Sarri, perché è ritornato alla Lazio e oggi leggo delle sue dichiarazioni, insomma, in cui appare molto, molto deluso. A Napoli troverebbe una squadra forte, ma non troverebbe quei calciatori con quelle caratteristiche che lui ha incontrato nella sua prima esperienza a Napoli. D'altronde, perché io credo sempre più nell'importanza dei calciatori, quindi di quelle che sono le qualità e le caratteristiche. Sarri non ha, pur quando è andato alla Juve e ha vinto, ha trovato una squadra forte, è riuscito a vincere lo scudetto, ma non mi ricordo di una partita in cui ha esaltato così come è successo invece a Napoli. Per cui credo che lui avrebbe solo da perdere, perché tutti pensano e si aspettano,
0: esatto,
4: che lui possa far giocare la squadra come ha giocato,
0: è quello che io...
4: quello splendido Napoli, e questo non sarebbe mai possibile, perché non ci sono, non c'è quella tipologia di giocatori. Attenzione, non più bravi o meno bravi, quella tipologia.
0: Mimmo, io la vedo molto così come il mister, non so,
1: sono d'accordo col mister, sono d'accordo col mister su Sarri, perché poi i ritorni sono sempre pericolosi, soprattutto quando hai fatto molto bene.
0: Esatto.
1: E quindi ripetersi è non complicatissimo. È
0: ma anche perché, no, Stefano, la gente ti identifica con quel tratto di storia che tu hai vissuto e quindi vuole rivedere quello,
2: sì,
0: perché Sarri, perché è piaciuto tanto per la qualità di calcio che ha espresso, e quindi tutti si aspettano quello tornando a Napoli. E non è facile, insomma.
2: Replicare quello che ha fatto mi sembra molto difficile.
0: 91 dice, punti fece in quella stagione, giusto?
2: Giustamente diceva Gigi, il mister, è difficile replicare uno. Però, insomma, secondo me potrebbe essere all'altezza del compito, anche se poi magari non ha le caratteristiche.
4: No, non discutiamo, scusami Stefano.
2: Sì, sì, il valore assoluto dell'allenatore.
4: Spero di non essere stato...
0: No, è stato chiarissimo, il mister, valore, chiarissimo.
4: Il valore di un uomo che ha fatto tanta gavetta, che è riuscito a ritagliare uno spazio così importante,
0: certo,
4: non può essere messo in discussione. Io, siccome ritengo comunque sempre i calciatori al centro del calcio,
0: certo,
4: al centro di tutto, e allora se ci sono... L'esperienza più bella è quella di Sacchi, no? Noi ci ricordiamo perché ci ha cambiato la storia del calcio italiano, non abbiamo mai visto più ripetere una qualità di calcio come quella, no?
0: Sì, sì,
4: quindi
0: sì.
4: Il rischio c'è,
0: dai. Sì, sì, no, ma il concetto è chiarissimo, mister, quindi il rischio c'è, perché poi si aspettano quello quando eventuale ritorno, no? Ti aspetti di vedere quel tipo di calcio che è piaciuto tantissimo.
2: Ma non so se De Laurentiis poi vada su questo tipo di scelta. Cioè, se dovesse andare via Conte, secondo me opterebbe per un'altra cosa, non un ritorno di Sarri.
0: Non un ritorno di Sarri, secondo me.
2: Non lo so, poi magari
0: vediamo.
2: Sicuramente mi sbaglio.
4: Non si sono lasciati molto bene.
0: Infatti, io ricordo questo, mister, pure io, che non si erano lasciati benissimo. Però poi penso che poi
4: uno... il presidente gli proponeva di rimanere il rinnovo, ma Sarri aveva già preso il suo impegno con il Chelsea, e insomma. Non fu una situazione molto, molto chiara, quindi non lo so.
0: Mimmo, l'ultimo giro lo faccio su Allegri, ma se conquista la Champions, che sembra insomma adesso molto alla portata, lui rimane, oppure ti aspetti un cambiamento anche tecnico in società?
1: Allora, non credo che la permanenza di Allegri dipenda dal raggiungimento della Champions, cioè, ovvero, se dovesse raggiungere la Champions, non credo che sia sicura la sua permanenza al Milan. È evidente che c'è un problema interno. Nel Milan ci sono due anime, e se non si risolve questa situazione, oltre che grandi problemi in prospettiva futura per il club, vedo anche un'uscita di Allegri, anche perché mi sembra che le contrapposizioni siano abbastanza chiare. Ci sono anche dal punto di vista tecnico visioni completamente diverse. Ibrahimovic ha un ruolo comunque pesante, anche se negli ultimi mesi è stato un po' defilato, ma è uno che ha investito soldi addirittura nel Milan, quindi di fatto non è solo un'espressione di Gerry Cardinale, è di fatto un azionista, e quindi pesa molto, e quindi non so, a meno che... l'altro grande dubbio che mi assale da mesi, che assale un po' tutti i tifosi rossoneri, è chi comanda nel Milan, cioè comanda Redbird, comanda ancora Elliott, comanda Cardinale, comanda Furlani. Questo poi inevitabilmente si ripercuote sulla squadra e sulla situazione dello spogliatoio. Io credo che Allegri voglia soprattutto chiarezza, poi lui è un aziendalista, e quindi fino all'ultima giornata di campionato starà sul pezzo cercando di portare il Milan in Champions. Però se vi ricordate poi che cosa successe dopo la finale di Coppa Italia, sì, tra Allegri e Giuntoli, no, ecco, mi immagino che potrebbe esserci una scena simile alla di Milan Cagliari se Milan sarà in Champions.
5: Un'altra allegrata, insomma. Stefano, poi magari è l'indirizzo di qualcuno.
1: Il livornese, il carattere è quello.
5: Sì, il carattere è quello. Tu dici che anche
1: però obiettivamente, ragazzi, c'è una situazione, cioè ci sono dirigenti che chiamano i giocatori e gli dicono di fare in campo cose opposte a quelle che gli dice l'allenatore.
5: Bel clima,
1: figuratevi i giocatori in che condizioni sono.
5: Bel clima, Stefano. Però la meta è vicino.
2: La meta è vicino e poi scatterebbe automatico, no? Una sorta di biennale, perché lui c'è un altro anno di contratto. In caso di Champions arriverebbe un biennale. Cioè un biennale, quello che c'ha e poi uno in più. Secondo me vorrebbe rimanere. Poi si contenderanno probabilmente la panchina nazionale lui e Conte, e quindi c'è da capire lì.
5: Sto ballottaggio chi lo vince.
2: Esatto.
5: Sto ballottaggio chi lo vince.
2: Non lo so, non posso immaginare altre figure sulla panchina nazionale. Poi bisognerà vedere anche chi sarà il presidente federale. Quello lo sapremo il 22 giugno, no?
5: Eh sì. Orlando, tu che dici, come andrà a finire?
3: Ma sono d'accordo con Stefano. Una volta raggiunta la Champions, credo che rimarrà. Però quello che ha detto Mimmo è vero, ci sono dei problemi enormi. Ibra è ingombrante e sai anche...
5: Oggi leggevo che qualcuno diceva si dovrebbe arrivare ad una situazione o Ibra o Allegri. In due non possono, uno è di troppo, insomma, il concetto
3: è
5: questo.
3: Il tema è quello, però se dice che è azionista, che conta così tanto... insomma il suo parere, e se va da Cardinale gli dice che Allegri deve andare via e da retta a Ibra, perché è così. Però insomma io credo che tutto questo casino è venuto fuori perché comunque nell'ultimo mese il Milan è andato veramente molto molto male. C'era la paura di non andare in Champions. Con la Champions,
5: il girone di ritorno, ragazzi, è stato un girone di ritorno pessimo. Questo non possiamo dimenticarlo se viene raggiunto. E poi non è il primo girone di ritorno di Allegri negli ultimi 4-5 anni che finisce così, eh? Quindi c'è una certa costanza da questo punto di vista.
3: Infatti, cioè, io credo innanzitutto che la squadra vada rinforzata ma parecchio anche, soprattutto in difesa, e sistemare il problema dell'attaccante, perché il Milan ha giocato senza attaccante, il problema Leao, insomma ha dei problemi nel Milan. Certo, la Champions gli consentirebbe di fare un bel mercato. Io credo rimanga e che chiudo, e che invece nazionale, prima l'ha detto Stefano, penso che Conte ci stia facendo un pensierino molto seriamente.
5: Magari mister è così, ci sta pensando.
4: Ma sinceramente non lo so, perché credo che sia tutto ancora da definire, perché bisognerà vedere chi sarà il presidente federale. Poi guardate, io non mi creo il problema dell'allenatore della nazionale italiana. Per me il problema della federazione è molto ma molto più importante,
5: sì,
4: nel senso che ci vuole un uomo di grande statura come fu Allodi quando nel 74 poi inventò Coverciano dopo il fallimento dell'Italia.
5: Ma la Go è all'altezza, mister?
4: Ma penso, non lo conosco personalmente, ma per quello che ho visto penso che sia un uomo di grandissimo spessore, penso che possa assolutamente essere all'altezza, ecco. Insomma, io spero che sia che al vertice della federazione ci sia un uomo illuminato, certo, per risolvere i problemi del calcio italiano.
5: Bene.
4: Poi, scusate se mi permetto una piccola divagazione. Allegri, io dirigente del presidente del Milan me lo terrei stretto. La Juve, l'ultimo trofeo che ha vinto nelle condizioni in cui era, e stiamo vedendo dopo che è andato via Allegri quanto la Juve sia caduta ancora più in basso rispetto a quello che ci si aspettava. Lui è stato l'ultimo a vincere comunque un trofeo in una situazione di grande disagio. e al Milan ce ne sono di disagi, perché se ha fallito un uomo come Fonseca, bravissimo sia nel far giocare le squadre, un uomo che ha anche affrontato situazioni molto difficili anche da altre parti, e anche quando poi è subentrato con Sensao, insomma, le cose non sono andate bene, credo che
5: ci siano dei problemi.
4: Sia una garanzia, sì, i problemi non sono dell'allenatore.
5: Va bene, staremo a vedere, mister. Noi la ringraziamo come sempre per essere stato con noi. Grazie a mister De Canio. Io vi saluto così. Saluto Massimo. Massimo, tu me l'hai detto prima di chi è la colpa del disastro Juve?
3: Giocatori.
5: Giocatori metti?
3: Sì, giocatori, sì. Sì, sì. 70-80 giocatori, 20... a Spalletti, che comunque non è riuscito evidentemente a prepararli nel modo giusto per queste partite, però 80% dei giocatori.
5: 80% dei giocatori. Tu, Mimmo?
1: Sì, più o meno sono d'accordo. È chiaro che le due partite col Verona e con la Fiorentina sono due passaggi a vuoto clamorosi e anche molto inaspettati, perché era sembrato che l'identità di gioco che aveva dato Spalletti ormai la Juve l'avesse consolidata, invece ha fatto proprio due partite senza voglia di vincere, senza nessuna motivazione,
5: mentalità vincente.
1: Chiaro che anche
5: zero.
1: Lui sì, anche lui ha delle responsabilità.
5: Va bene, Stefano, noi prima abbiamo parlato, diciamo così, che anche i giocatori vanno messi in questa situazione, diciamo,
2: serve,
5: tu hai citato
2: non
5: anche Indi,
2: l'aiutino o l'aiutone dell'allenatore nelle ultime due partite, che insomma col Verona in casa e con la Fiorentina, guarda, potevi fare quattro
5: punti, potevi fare. Per me erano...
2: E ti serve Spalletti?
5: Sì, sì.
2: Sono d'accordo con Massimo, ci sono gravi responsabilità da parte del gruppo, poi sai che non ha giocata con mestiere, ti devi mettere lì, sono tre partite che non devi sbagliare, ma soprattutto due in casa, però non è retrocesso, la Fiorentina che ormai ha dato
5: tutto,
2: dato tutto,
5: è venuto giusto per fare lo sgambetto,
2: hai fatto un punto,
5: sì.
2: Colpa di Spalletti.
5: Nelle ultime quattro partite hai fatto due gol, insomma mi sembra veramente...
2: Dai.
5: Va bene. Mimmo, ci dobbiamo fermare, ti salutiamo come sempre, grazie.
2: Ciao,
5: a presto, un abbraccio.
1: Grazie,
5: Mimmo,
1: ragazzi,
5: cugini. Grazie Mimmo. Massimo, ci sentiamo venerdì.
2: Ciao Massimo.
5: Un abbraccio.
3: Venerdì, ragazzi.
5: Ciao, un abbraccio anche a te. Ciao, break ciao. Per noi, torniamo e recuperiamo tantissimi messaggi. Dai, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il legale di Salim El Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto a una perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. Poi ha continuato. La famiglia di El Khoudry è annichilita dal dolore, ha detto, aggiungendo, mi hanno chiesto più dei feriti che del figlio e detto che pregano per la salute delle persone ricoverate in ospedale.
0: Svolta immediata nel giallo di Sant'Anastasia in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo un litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. Le vittime, una 29enne del Casertano e una 49enne di origine ucraina. A lanciare l'allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata in zona.
1: Un 60enne picchia la compagna 30enne e si barica nel box auto minacciando di sparare con una pistola. L'episodio è accaduto ieri mattina a Santa Maria a Vico, frazione di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che dopo una lunga negoziazione sono riusciti a bloccare l'uomo e a disarmarlo.
0: Andiamo all'estero. Nell'ultima bozza di accordo inviata agli Stati Uniti, l'Iran ha proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio ma non di smantellare il programma. Lo riporta la TV Al-Arabiya. In materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati, poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche.
1: Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche ma che per fortuna si è concluso solo con un grande spavento. È quello che è successo durante un air show in Idaho, dove 2 caccia F-18 dell'esercito americano si sono scontrati in volo e sono precipitati al suolo durante una manifestazione che era in programma presso la base aerea di Mountain Home. I piloti non hanno riportato conseguenze dopo essersi lanciati fuori dagli aerei, atterrando con il paracadute.
0: MotoGP caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva 7 ed è stata esposta la bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito sinistro e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti che hanno fortunatamente escluso l'eventuale presenza di microfratture.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene Stefano, siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio, in quest'ultima ora di Maracanà, prima di dare la linea poi a tutta C che prosegue con il pomeriggio, con la programmazione. Allora, andiamo a recuperare un po' di messaggi insieme al 331-8200-213 che ci state appunto scrivendo. Stavo vedendo praticamente anche queste parole di Chiellini: viviamo la giornata, quella di ieri è stata sicuramente negativa, riprendo al volo da tutto mercato web, quindi dunque al memorial proprio Niccolò Galli che è stato in corso di svolgimento in questo pomeriggio. Mi dispiace non essere lì con voi, vedo tanti amici nella sala, spero di venire il prossimo anno, però ho parlato anche di questa giornata negativa di ieri. Insomma, ha conosciuto Niccolò, il figlio di Galli, ne parla appunto, lo potete trovare all'interno del pezzo. Non ha mai giocato insieme, ma ho seguito da vicino il percorso del ragazzo, e poi parla appunto del momento attuale della Juventus, un momento difficile. Ieri è stata una giornata negativa, viviamo la giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato, quindi ormai dipende tutto dagli altri.
1: Ah, sì.
0: Siamo a sentire qualche audio, dai, 331-8200-213, vai.
2: Direttore, buongiorno. Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La più grande analisi l'ha fatta il signor Cugini, il signor Mimmo Cugini.
0: Dica,
2: grande intenditore di calcio.
0: Meno male.
2: Questo qui, con 150 milioni spesi, trentesimo in Champions League, 10 punti, 12 punti dall'Inter in campionato, e pretende ancora di avere giocatori, ma roba da matti.
0: Andiamo avanti, dai, un altro audio, 331-8200-213.
3: Scusate, io non sono d'accordo, l'anno scorso la Juve va in Champions per un regalo di uno sbaglio grosso all'ultima giornata, di un rigore regalato da un giocatore, mentre la Roma non ci va con Ranieri, che è arrivato a novembre e fa una cavalcata infinita, quindi per un punto. Quest'anno si è girato, ma perché è una differenza sottilissima. Considerato che Spalletti non ha fatto questa squadra, secondo me state un po' sopravvalutando tutta la struttura squadra della Juve, che fa parte dell'allenatore, giocatori di scarsa personalità e dirigenza che non è italiana.
0: Stefano, come vuoi rispondere?
1: No, ma secondo me tra le prime quattro ci può arrivare, poi certo ci può arrivare pure la Roma, ci può arrivare pure, che ne so, l'Atalanta, poi dipende,
0: ci potrebbe arrivare, certo.
1: Cioè ci sono sei squadre,
0: l'Atalanta si è persa all'inizio proprio, dai.
1: Ci sono sei squadre che potevano, insomma, tra l'Inter e Napoli l'avevamo detto all'inizio della stagione un po' più in alto, infatti sono prima e seconda. E poi c'è Mina, Juve, Roma, Atalanta, queste sono le squadre che erano attrezzate per arrivare terze o quarte,
0: certo.
1: Adesso ci sono Mina e Roma, prima c'era la Juve. Ma insomma, la Juve sono tre anni che, insomma, voglio dire, arriva con Allegri, sarà qualificata per la Champions League. Sì.
0: Sì,
1: ma lo scorso anno sarà qualificata per la Champions League.
0: Ha fatto quest'anno delle partite di Champions League, sì, poi è stata eliminata. Allora, vai con un altro audio, 331-8200-213.
4: Buon pomeriggio. A proposito di questa Juve, sì, io sono juventino, però sinceramente se non riesci a vincere col Verona e con la Fiorentina in casa, meriti di andare minimo in Europa League. Gli errori ci stanno chiaramente dappertutto, a partire dal portiere all'attacco. Chiaramente il portiere sbaglia, però se poi davanti non sono neanche capaci di segnare, ecco che poi anche l'errore del portiere
0: diventa grave,
4: diventa più importante. Quindi è proprio una questione proprio dei giocatori.
0: Certo.
1: Creato poco ieri a Juve, no?
0: Sì, però il primo gol
1: sul primo palo. Sì, c'è tutta una partita davanti.
0: No, sono d'accordissimo. Pochino, avevi il margine di tempo per poter recuperare, assolutamente. Non ha fatto granché. Vai con un altro audio, 331-8200-213.
5: Sì, buongiorno, sono ancora alla Firenze. No, io sono d'accordo con Piccoli, però per sostenere la dinamica, l'affermazione di Piccoli, aggiungo una cosa. Da tifoso interista, quando venne allenare l'Inter, io vi posso garantire che sia io sia mio padre, che a quei tempi c'era Interciane, si guardava le teleconferenze, no, prima della partita, dopo tre conferenze di Spalletti si smise, e almeno smisi, perché se arrivava a fondo della conferenza ci si guardava e ci si domandava ma che cavolo ha detto, cioè capivo, partiva dal nord, arrivava a sud, poi est, ovest, girava da un argomento e non sapeva nulla. Ecco, Spalletti è questo, capito? Nulla di nuovo all'orizzonte. Carlo a Firenze, arrivederci.
0: Ciao Carlo. Vabbè, però insomma è un suo modo.
6: Iniziate, diciamo, a chiamarmi così. Mago.
0: Vai, andiamo a prendere un altro messaggio.
7: Però è anche da dire che la Juve, io sono interista, premetta, però in panchina aveva Perin e poteva giocare lui. In panchina, certo, aveva Thuram e poteva giocare lui. Queste sono scelte, penso, che abbia fatto Spalletti, quindi un po' di colpa secondo me ce l'ha.
0: Ma
7: anche,
0: certo,
7: Spalletti.
0: Che ce l'ha.
7: Buon
0: dia
7: a tutti.
0: Ciao, è partito la musica. Io penso che le responsabilità sia legittimo individuarle anche nell'allenatore, Stefano.
1: Ma lui, secondo me, non si è nascosto.
0: No, no, lui ha detto proprio. Quindi,
8: Uomini forti, forti, destini forti.
0: Va bene, dai.
8: Uomini deboli, destini deboli.
0: Un altro messaggio, dai.
9: Ciao Marco, sempre Antonio da Lucca. Scusate, ma oggi è un po' che non vi parlo, oggi mi piace parlarvi. Non so se avete visto l'intervista doppia di Dazon a Gasperini e Allegri. A un certo punto Gasperini urla, sì, urla con entusiasmo "Bravo Max". In quel "Bravo Max", secondo me, c'è tutta la stima fra due allenatori grandi, caro Marco, grandi. E c'è anche una certa punta di, come dire, la voglia di colpire in qualche modo la Juventus da parte di Gasperini. Ciao!
0: Ma intanto non credo che ci sia. Non credo che ci sia questo.
1: Fatto "Bravo Max", complimenti. Non ci vedo niente di così clamorosamente dietro questo "Bravo Max". Ha fatto i complimenti perché stava là sulla graticola, ha vinto una partita difficile, ha detto "Bravo Max". Non lo so, io.
0: Sì, sì, per carità. Però Allegri sono grande allenatore, io non lo metto in dubbio perché ha vinto nel passato, però non si vive del passato, eh. Gli ultimi 5-6 anni mi sembra che le cose non è che, cioè, se no lui non c'ha mai una responsabilità. No, io sta cosa, è inaccettabile. La difesa estrema per forza di un allenatore che comunque ha allenato sempre grandi squadre, e se negli ultimi anni le cose non girano, lui non può essere, non può non avere una responsabilità. A me fa impazzire quando sento anche nelle TV i difensori estremi di Allegri che non gli danno una responsabilità. Poi magari c'è il povero di turno che forse cede eccessivo nella crisi, però una responsabilità gli va pure trovata, se no è una volta c'ha la squadra, è una volta c'ha le penalizzazioni, e una volta c'ha tutte lui. Un altro al posto suo non goderebbe di questi bonus.
1: No, ma uno secondo me deve analizzare, dico, serenamente,
0: porca miseria, se no
1: invece c'è
0: allora,
1: qui il sostegno della propria opinione che deve trionfare, magari, ecco, leggendo qualcuno e qualcosa oggi noti che uno fa parte del partito degli Allegri,
0: sì, ma ormai loro si sono divisi,
1: poi
0: così
1: c'è l'altro partito dei giochisti in cui gufano affinché Allegri non
0: sono
1: possa,
0: tutti tifosi, cioè, della propria idea,
1: esatto,
0: capito?
1: Sembrano,
0: stanno tutti con le bandiere personali,
1: sembra,
0: che le devono sventolare perché sono amici,
1: questa divisione
0: quello,
1: è ridicola,
0: compagno di quella.
1: Invece uno deve analizzare anche
0: niente,
1: se, che ne
0: figurati,
1: so, se Guardiola, e se Guardiola fa male, Guardiola ha fatto male, se Guardiola fa bene, fa bene. Poi non è che si può mettere in discussione Guardiola, perché Guardiola è bravo, a prescindere. Però uno valuta,
0: però
1: e analizza,
0: si può fare una critica a Guardiola,
1: no,
0: è come è stato criticato nel momento in cui,
1: cioè non riesco a capire qual è la difficoltà di dire, magari avrebbe potuto far meglio.
0: Cioè, io voglio dire,
1: cioè, qual
0: cosa
1: è il problema?
0: Sta raggiungendo la Champions con avrebbe un impegno a settimana, l'ultima giornata, e non si può fare una critica ad una squadra che giocava un impegno a settimana? Non si può fare una critica? La sta raggiungendo,
1: no,
0: con un vizio
1: fai,
0: nell'ultima partita.
1: Se tu,
0: ma
1: la
0: di che
1: fai,
0: siamo, ragazzi, dai, su. Ma
1: vieni tacciato
0: seri
1: per un anti Allegri, capito?
0: Ma io non so anti niente, però.
1: No, ma è questo, cioè, non se ne esce, Marco.
0: No, no, ma infatti ormai è così, cioè, c'è questa cosa.
1: Come quelli che dicono che non serve a niente giocare bene al calcio, ma stiamo scherzando.
0: Semplice, ste banalità che dobbiamo sentire.
1: No, dall'altra parte, cioè, non c'ha ragione, cioè, chi dice bisogna saper giocare pure, oppure disconosce ad Allegri di essere un bravo allenatore, sbaglia. Come sbaglia? Altrettanto chi dice guarda, non serve a niente giocare bene, ma servono i risultati. È sbagliato. Cioè, non è che chi scrive questo, chi sostiene questo è dalla parte della ragione, e gli altri dal torto. Secondo me È una divisione stucchevole, ridicola. Invece uno analizza serenamente, ti chiami Flick, se ti chiami Guardiola, se ti chiami Mourinho, se fai male, se fai bene, certamente questi si portano dietro.
0: Cioè, io quello che
1: di
0: voglio
1: tutto rispetto,
0: dire,
1: ed è giusto riconoscerlo, però se fanno male, fanno male.
0: Se nel girone di andata il Milan ha fatto X punti, ci sono i meriti di Allegri? Sì, l'abbiamo detto. Se nel girone di ritorno la squadra ci avrà dei meriti pure allenatore? Cioè, non è che possiamo dire, c'hai i giocatori, erano quelli del girone d'andata, né più o meno, non è che sono cambiati. E quindi che fa? Da una parte c'hai i meriti e dall'altra parte non no, è andata male, tutta colpa solo dei giocatori. Sì, colpa dei giocatori, colpa pure della dirigenza che ha fatto delle valutazioni sbagliate, ma lui ci avrà delle responsabilità, sì o no? E credo che sia anche giusto riconoscere dove uno sbaglia, sennò veramente che fai? Allora non si può toccare, perché il curriculum mi dice... quindi curriculum, va dal curriculum. Allora pure Conte c'ha il curriculum, perché stiamo a criticare Conte?
1: No,
0: dopo una,
1: voglio dire. Voglio dire, è evidente, Marco, che chi ha vinto tanto, chi ha un nome,
0: godeti,
1: di un credito diverso.
0: Certo,
1: poi
0: certo,
1: però se fa male
0: però
1: o se delude, no, insomma non è che puoi negare l'evidenza.
0: Assolutamente. Grande Stefano, ce l'ha con te Emanuele, applauso e scena aperta, finalmente uno che critica Yıldız. Dov'è la personalità di uno che indossa la 10 della Juventus?
1: No, ma io comunque non ho detto che è privo di personalità, oppure l'ho criticato. Ho detto che da un giocatore del genere ci si aspetta un rendimento all'altezza del suo enorme talento. Non sta bene. Io adoro il Diz, mi piace come gioca, però ragazzi, stai alla Juve. Stai alla Juve, quindi non è che ti sei scelto tu di giocare a quei livelli, e quindi certo, servirebbe certo qualcosina in più, ecco.
0: Assolutamente. Dai, ancora qualche audio. 331 82 00 213.
6: Buongiorno Stefano, il direttore.
0: Buongiorno,
6: Tullio.
1: Ciao Tullio.
6: Allora va bene, Çalhanoğlu, Lautaro, Thuram, Akanji, Di Marco, però il giocatore dell'anno di tutta la Serie A secondo me è stato Piotr Zielinski. Ciao, un abbraccio.
0: Ah, mettiamo un po' anche di immagini di festa di ieri che abbiamo, la festa scudetto dell'Inter, che accompagniamo un po' in questa parte, perché poi c'è stata, oltre alla partita che insomma aveva un significato veramente di saluto e di festeggiamenti, c'è stata poi la festa Milano, in piazza al Duomo, lì veramente tante immagini. 331 82 00 213. Per quanto concerne i messaggi, diamo ancora qualche altro audio.
10: Ciao Maracanà, ciao Marco, ciao Stefano. Fabio da Bergamo.
1: Ciao Fabio.
10: Se la signora Juve la telefonata che ha fatto inizio dell'anno la faceva in modo corretto e anche un pelo prima, forse con il Gasperini a quest'ora la Juve era in Champions League, ma già da un po' di anni, però doveva chiamarlo già prima. Noi purtroppo capiamo cosa vuol dire perdere. Complimenti a quelli di Roma, godetevelo.
0: Beh, c'è stata anche una bella festa ieri al termine del derby sotto la curva, un bel festeggiamento.
1: No, io aspetterei a festeggiare, cioè nel senso
0: vabbè,
1: che
0: dai, però...
1: beh, no, che vabbè dai, manca ancora
0: hai
1: una partita.
0: Hai vinto derby, beh, derby avete vinto.
1: Guarda che ne abbiamo commesse tante, Marco,
0: ma
1: ne abbiamo
0: paura,
1: viste tante.
0: Ti vedo pensieroso.
1: No, cioè abbiamo... ma tu immaginavi che la Juventus potesse perdere,
0: no,
1: in caso la Fiorentina?
0: No, che facesse un punto in due partite, no.
1: No, ma era tutto puntato a Genova, Genova-Milan, ma figurati se il Milan...
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: E Milan ha vinto, la Juve ha perso.
0: È vero.
1: La prossima settimana, tu sei certo... che ne so, la Juve possa perdere il derby, no, che il Milan possa battere agevolmente il Cagliari, che la Roma passi agevolmente a Verona, che il Como batta seccamente la Cremonese. Io non sarei così certo. Quindi,
0: assolutamente.
1: Poi tra l'altro tutte in contemporanea, 20:45.
0: Bello, mi piace, sì, ancora un'altra. Mi è piaciuta però sta cosa alle 12, ti devo dire la verità, è stato anche emozionante, perché sì, vedevi una partita, poi sentivi, davi un'occhiata agli risultati, ma dai, bello, bello, bello. E un altro audio, dai, poi se ci sono le immagini Andrea puoi anche mandarle, che così le commentiamo al volo. Vai.
11: Ciao, ciao, sono Giovanni. Forse non mi ricordate quando parlavamo mesi fa della Juve, sì, ma allora Spalletti ha le sue colpe, che se fuori discussione, ma ricordiamoci quello che abbiamo detto poco tempo fa. C'è un Locatelli che gioca titolare nella Juve, è un tutto dire, di Gregorio, il portiere della Juve, tutto dire, ma no, perché è scarso di Gregorio, perché di Gregorio è un portiere che deve prendere 20 tiri a partita per esaltarsi, è come Kratos, Milinkovic, Savic del Napoli. Se prende 3 tiri a partita, sono 2 gol. Poi, cioè, questa è la Juve, cioè cioè non c'è niente di particolare. Addirittura Ildiz all'inizio, se qualcuno ha sempre permesso di paragonarla a Cavaro perché voleva l'aumento 6 milioni all'anno, è un buon giocatore, è un ragazzo che deve dimostrare ancora tutto. Cioè,
0: non mi ricordo, non ho capito. Vai 331 8200213. Eccole, guarda un po' di immagini, la festa di ieri, insomma, con i tifosi dell'Inter che hanno festeggiato qui, credo che sia l'arrivo del pullman allo stadio, insomma. Grande festa per l'Inter, meritato, che ha celebrato i due trofei vinti. Beh, l'ha detto pure Chivu, meritato questi due successi. Beh, dopo un anno nero, quello dell'anno scorso chiuso con nessun titolo, quest'anno se ne porta via due e adesso ci sarà da lavorare per fare uno step però in Champions, perché poi lì
1: sono curioso di come verrà costruita, modificata, rafforzata questa squadra che insomma, voglio dire, veramente resta forte. Poi partirà qualcuno, però secondo me manterrà la struttura forte.
0: Cioè qualcuno andrà via, giustamente verranno inseriti, si parla di giovani e un mix con i giocatori più esperti, perché credo che sia la strada giusta. Prendiamo un altro audio, Andrea.
12: Se noi andiamo un po' a vedere le 5 partite casalinghe, partite fotocopie, tipo con la Lazio, con il Sassuolo, con il Verona, con l'ultima con la Fiorentina, con il Lecce, tutte partite fotocopie. E probabilmente io penso che dopo la terza di queste partite doveva mettere in atto qualche correttivo. Insomma, siamo andati avanti con dribbling a destra e a sinistra e con gli attaccanti che non beccano una palla. E per cui penso che forse qui sia un po' mancato. Allegri alla fine il risultato lo porta a casa.
0: Negli ultimi anni non è che abbia portato tanti risultati, però.
1: No, però insomma il nostro ascoltatore intendeva dire che poi, insomma, quando si tratta o Champions o Europa League, Allegri è Champions. Questo vuole dire.
0: Certo.
1: Ma insomma, nessuno si immaginava che insomma la Juventus potesse in caso crollare la Fiorentina così, a pareggiare con il Verona. Queste sono le due partite. Poi Lecce ha vinto. È vero, sono d'accordo con l'ascoltatore che dice tutte partite in fotocopia, tutte partite in cui la Juventus ha dimostrato di avere qualche difficoltà, però netto di questo io non mi sento di, cioè voglio dire, Spalletti sì, avrà magari avuto qualche scelta discutibile, ma insomma i giocatori giochi in casa col Verona e con la Fiorentina, fai un punto. C'è qualcosa che non quadra, cioè, no?
0: Perché a me mi
1: serve l'aiuto dall'alto,
0: questa squadra non ha la qualità, ok, non c'avrà quello, non c'avrà quell'altro, non c'avrà quest'altro.
1: Cioè quante volte ha tirato ieri in porta la Juve
0: con Verona e Fiorentina, che allora per fare 4 punti in queste due partite, che giocatori devo comprare? Esatto. Che devo comprare per fare 4 punti con queste due squadre? Con tutto il rispetto, ma soprattutto una
1: va bene processo, anche Santa Madonna, il discorso di analizzare l'organico, i giocatori all'altezza della Juventus, eccetera, eccetera. Però insomma, questo poi è un discorso che si farà a fine campionato. Però certo, non raggiungere la Champions League sarebbe un bel colpo per la Juve, dai.
0: Sì. Allora, andiamo in pausa. Andiamo in pausa, break, e poi entriamo nell'ultima parte.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, la notte dei verdetti sarà questa domenica in contemporanea a partire alle 20.45. La Serie A chiude dunque con il botto, tra l'altro mischiando sia la lotta a Champions che la lotta a salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma andranno tutte in scena, come detto, domenica 24 alle 20.45. L'ultima giornata sarà invece aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio-Pisa. E andiamo in casa a Juventus, dove il KO con la Fiorentina rischia di mettere in discussione tutto il lavoro di Spalletti. Adesso i bianconeri serve davvero un miracolo per andare in Champions, non avendo più il destino nelle proprie mani. Un traguardo, quello della qualificazione alla massima competizione europea per club, che i bianconeri non mancano da ben 15 anni, era la stagione 2010-2011. Contro la Viola, la Juventus ha ottenuto per la 16ª volta in stagione gol al primo tiro in porta, statistica che accende ancora una volta i riflettori su Di Gregorio, tutt'altro che impeccabile. Il secondo dato è quello relativo alle rimonte. In Serie A con Spalletti la Juve non è mai riuscita a vincere una gara in cui era andata in svantaggio, la continassa dunque tutti in discussione. E la Roma invece dovrà fare a meno di Indica per la trasferta di Verona, l'ultima giornata di campionato in cui la squadra di Gasperini proverà dunque a centrare la qualificazione in Champions. Per il difensore, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, meno problematico che le condizioni di Pellegrini e Coné potrebbero recuperare per l'ultima giornata. Dunque l'azzurro soffre di un'infiammazione sulla cicatrice del femorale destro, per il francese sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno. Il tennis: chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione, si tornerà in campo ad agosto a Montreal, ma Jannik Sinner mette però nel mirino prima del Roland Garros. Dopo l'eliminazione in semifinale all'Australian Open per mano di Djokovic, l'alto tesino si presenta a Parigi forte di un primato in classifica ATP, inattaccabile e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Ma Sinner ha voluto chiarire ancora una volta che l'obiettivo principale è dunque Parigi.
1: Il mio obiettivo è comunque, resta sempre Parigi, no? Poi quello che ho fatto qua, di quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno, è incredibile, no? Quindi io mi rendo conto, però mentalmente so che ora devo fare comunque tutte le cose giuste. È giusto riposarmi, però comunque tenermi in forma, no? Perché c'è il torneo più importante per me di quest'anno e poi vediamo.
0: È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ma stavamo dando un'occhiata sia ai messaggi, qualcuno ci scrive: Stefano, le partite che hanno Milan, Como e Roma domenica possono essere trappole, come la Fiorentina contro la Juve. Il calcio è strano, per carità, però le trappole secondo me Milan e la Roma si devono fare da sole.
1: Dire, come diciamo, insomma,
0: le buttano da sole per terra.
1: Io credo che la partita, poi magari ci smentirà
0: sì,
1: il campo, quella diciamo tra virgolette più abbordabile ce l'avrà il Milan, sei d'accordo? Cagliari salvo, voglio dire, giochi anche altro il Milan, nel senso che
0: tu dici nessuna opposizione.
1: Verona, Roma e Cremonese Como secondo me sono quelle.
0: Cremonese ancora deve lottare per salvarsi, deve
1: sono
0: vincere.
1: Quelle, per tu dirà, vabbè, pure il Verona è retrocesso. Sì, però il Verona sono 3-4 partite che allora ha fermato la Juventus, ha giocato una grandissima partita con il Como, ha pareggiato al 90esimo contro l'Inter. Insomma, voglio dire, perché avrebbe dovuto giocarsi alla fine in fondo con l'Inter, eppure ha pareggiato. Quindi
0: Lecce, Genoa, Cremonese, Como. Cremonese deve vincere. E vabbè, poi aspetta quello che succede a Lecce.
1: Quindi a Cremona e Verona attenzione.
0: Però il Verona che perché
1: e la Juve della morte. E la Juve la vedo
0: la insomma, Juve adesso lo dice lui come la vede. Michelangelo Rampulla.
1: Ciao Michelangelo.
0: Ma che hanno combinato?
2: Ciao Marco, ma come, ciao Stefano.
0: Ma come si fa Michelangelo?
2: Un po' di verde speranza.
0: Sì, la speranza ormai però finita qui. Che vuoi sperare ancora?
2: è come diceva Stefano, secondo me le trappole sono finite ormai.
0: Mi sa che...
1: Sono finite secondo te? Esatto, ci saranno?
2: Esatto. Le trappole sono finite, sì. No, voglio dire, nel senso che...
1: Per me no.
2: No, è tutto possibile, no? Il calcio sappiamo benissimo che è strano, però è l'ultima partita, per cui... Sai, il Cagliari, nessuno vuol fare brutta figura, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro, però raggiunta la salvezza c'è un calo proprio mentale sull'altra partita, ne sappiamo sempre qualcosa, dopo che hai raggiunto un obiettivo c'è un calo, non dico fisico ma soprattutto mentale, un calo mentale, ti lascia andare, non vai a... Certo, poi giocare a San Siro è una... Come posso dire, è una grande vetrina, per cui anche da fare la vittima sacrificale per questo quanto riguarda il Cagliari non credo, però insomma, il Milan si gioca tanto e quindi diventa difficile.
0: Sì, mentre la Roma va a Verona, dai, Verona squadra retrocessa, farà sì un po' per l'orgoglio, però adesso si mette a fare...
2: E teoricamente anche praticamente è la partita più difficile, ce l'ha proprio la Juve, avendo il derby, che voglio dire, guardando la classifica non ci sarebbe partita, e guardando anche il campo, però il derby è una partita proprio a sé, nel senso che è proprio una partita che esula da tutto il contesto del campionato, per cui anche la squadra che è nettamente più debole, tra virgolette, ci mette l'anima e quindi diventa complicato.
0: Già se è complicata la vita.
2: No, sicuramente. Io
0: ma
2: ho visto
0: perché?
2: La
0: secondo te di chi sono le colpe di questo disastro? Perché non andare in Champions? È inutile che Spalletti ce l'ha intortata a noi con tutto un bel discorso.
2: Arrivata a questo punto, le colpe non è che puoi dire no, le colpe sono alti livelli, leggo anch'io, no? Ad alti livelli, bassi livelli. Qua, in questo caso le colpe sono esclusivamente ed essenzialmente, purtroppo mi dispiace dirlo perché... Perché dispiace, sono i giocatori che sono andati in campo, perché non puoi, tu puoi preparare la partita nel migliore o nel peggiore dei modi, però in campo ci vai tu, sei 10 contro 10 più i portieri naturalmente, ma tu in 10 contro 10 devi, è una partita che vale tutta una stagione, non puoi presentarti e fare una partita del genere senza quasi mai tirare in porta, cioè è assurdo.
0: Dai Michelangelo, con Verona retrocesso e Fiorentina non puoi fare un punto. Siamo adesso con tutte le problematiche societarie.
2: Con tutte le problematiche.
0: Come un Liga avrà sbagliato. E quell'altro che ha detto. Però insomma, dai, fai un punto con queste due squadre. E non solo, nelle ultime quattro partite fai due gol. È giusto che vai in Champions League.
2: No, ma esattamente. Ma il discorso. Arrivato a un certo punto, dico qualcosa anche di un pochino forte. No? È meglio così. Perché se tu devi. Tu perché vai a fare la Champions League? Cioè una squadra come la Juve, una società gloriosa come la Juve, Milan, va in Champions League per cercare di arrivare, non dico a vincerla, ma di arrivare molto in alto. Però se tu vai con questi presupposti e c'è, arrivi al girone unico, che c'è il girone unico, e non ti qualifichi neanche, capisci? Cioè, tanto vale ripartire da zero e dire ok, ricominciamo da zero, come è stato fatto nel 2000 e qualcosa,
0: altro
2: poi
0: giro, altra corsa.
1: Però sai, Michelangelo, sono tanti soldi, perché se tu voglio dire vai allo spareggio agli ottavi, sono altri soldi, quindi sono 90 milioni di euro, e non solo. Poi sono d'accordo con te, il discorso è cercare di arrivare con una certa costanza,
2: allora
1: e stabilità.
2: Allora lo fai esclusivamente per i soldi.
0: Perché vuoi fare tanto? Ma Michelangelo,
2: Michelangelo,
0: anche buon pomeriggio ad Antonello Valentini, che ci stava sentendo. Antonello, buon pomeriggio.
2: Si fa solo esclusivamente per i soldi, è un calcio solo per soldi, non per vincere la Champions League.
0: Allora vale tutto, scusami, ma qualcosa devi fare. Michelangelo, che fai?
2: Devi vincere,
1: scusami Michelangelo, ma se sogni di vincere la Champions League ti servono i soldi, devi costruire una squadra per...
2: non è vero, perché tu spendi anche 50-60 milioni e hai preso 4...
0: Ecco, non lo dire, però ti abbiamo capito. Antonello, prova a dirimere tu questa controversia.
2: Non ti fanno vincere niente.
3: Mi sono appena collegato, non so.
0: Discutevamo sulle responsabilità in casa Juve di non aver raggiunto la Champions, e quindi è vero che c'è un'ultima partita, quello che volete voi, ma deve succedere per la Juve un miracolo. Cioè, adesso dipendi dagli altri. Allora si discuteva, colpa dei giocatori, dell'allenatore, della società, cioè ultime 4 partite, 2 gol fatti, hai vinto una partita sola, ti sei fermato sul più bello, ecco, questo un po'...
3: È il fallimento del progetto affidato a Comolli, o Comolli come volete voi, ed è quindi il fallimento di un progetto di Elkan, che evidentemente ha una passione smodata per i francesi, non solo per quanto riguarda il calcio, ma anche per quanto riguarda la Ferrari.
0: Aspetta, abbiamo perso.
3: L'unico, io ho già detto un'altra volta, l'unico francese che può ridare, potrebbe dare carisma, restituire prestigio alla Juventus.
0: Ti sentiamo male, Antonello? Male, a tratti.
1: Molto male.
0: Proprio vai e vieni, adesso non lo sentiamo proprio più.
1: No.
0: Proviamo un attimo a capire.
1: Platini, o Deschamps.
0: Io ho avuto Platini.
1: Zidane, no.
0: Ma a livello dirigenziale, Platini, dai.
1: Didier Deschamps.
0: Zidane come allenatore.
2: Anche Deschamps come allenatore.
0: Già c'è stato. Sai che prima abbiamo ricevuto dei messaggi su Deschamps allenatore, capito?

0: Adesso ti sentiamo bene. Adesso,
1: ecco, cerco di guadagnare. Dico, l'unico francese che potrebbe restare con il suo carisma, il suo prestigio, nuovo entusiasmo e nuova linfa alla Juventus è Michel Platini, punto. Dopodiché ci sono decine di dirigenti italiani di primo ordine che possono riprendere in mano la situazione. Con Spalletti, anche se queste due partite è stata indecente.
2: Aspetta Antonello, che ti risentiamo tipo a strappi, capito? Come...
1: Meglio, così dico meno fesserie. E voglio dire, il meno colpevole è...
2: Chi è il meno colpevole? Spalletti è il meno colpevole. Chi è il meno colpevole?
0: No, ma Antonello, noi siamo preoccupati perché il wifi la Camera dei Deputati, come
2: che
0: mai
2: succede? Come mai non funziona?
1: Perché non provate a chiamarmi di nuovo? No, ecco, adesso credo che prenda bene. Vuoi scherzare? Tu sarai accusato di...
2: Però ci sono delle interferenze, ogni tanto percepiamo delle interferenze. Vabbè,
1: comunque
2: salvi Spalletti, dai, salvi Spalletti, giusto?
1: Sì, io stavo
2: vedi un'altra volta l'interferenza, aspetta.
0: Non ti vogliono far parlare, Antonello. Speriamo che tu possa intervenire lì nel consesso.
1: Cercano di tapparmi la bocca, ma non da oggi. Ma io sono resiliente.
3: Ci sono tanti tifosi di altre squadre lì.
1: Secondo me è la vostra linea che non va
2: adesso
1: bene.
2: Vabbè, con Michelangelo lo vediamo bene, lo sentiamo bene. Quindi benissimo. può capitare. Vabbè, comunque Michelangelo diceva a Antonello, salviamo Spalletti, perché guarda che sta ricevendo un sacco di critiche pure Spalletti qui dagli ascoltatori.
1: Certo, io ho detto che Spalletti aveva rilanciato la squadra dando un impulso. Poi nelle ultime due partite in casa con Verona e Fiorentina devi fare 6 punti, almeno 4, solo.
2: Come si fa a fare un punto con Verona?
1: Soprattutto con delle prestazioni indecenti, francamente.
2: Aspetta, Antonio, sentiamo che dice Michelangelo.
3: Sono d'accordo. Cioè, sono d'accordo nel senso che, come dicevo prima, Spalletti, io non credo che abbia dovuto. L'allenatore in questi casi cosa deve fare? Perché arrivata alla fine della stagione non è che può pensare tattiche o qualche altra alchimia. Deve soltanto motivare, però io credo che i giocatori, i calciatori in questo caso non hanno bisogno di motivazione e sono partite fondamentali, non hanno bisogno di uno che ti motivi per una partita del genere. Tu sai che devi vincere a tutti i costi, per cui vai in campo e corri il triplo degli altri. Invece sono andati in campo. Io sono d'accordo che Spalletti non ha nessuna colpa, secondo me, in questo caso. I calciatori vanno in campo,
2: dire non c'ha nessuna colpa, dai, ma c'è pure lui delle responsabilità, Michelangelo.
3: Deve andare in campo e giocare lui.
2: Come fai? Cioè, io non sono mai d'accordo quando escludiamo qualcuno dalle responsabilità quando le cose, ma poi soprattutto l'allenatore.
3: Ma io non ho bisogno di motivazione, io non ho bisogno di uno che mi motivi quando c'è una partita del genere, Marco, scusami.
1: Non ho detto che Spalletti non ha nessuna colpa, ho detto che è il meno colpevole.
2: No, ma io non mi riferivo a te. Michelangelo l'ha proprio esclusa invece le responsabilità.
1: Ha preso in corso una squadra costruita male.
2: Dai queste interferenze, oggi proprio lì, secondo me...
1: C'è qualcuno che mi ostacola.
2: C'è qualcuno che ti ostacola, Antonello.
1: Tu comunque mi hai fatto un trabocchetto.
2: No, ma io ci arrivavo invece. Volevo chiederti una cosa anche. Volevo chiederti una cosa pure di Sinner. Perché insomma, voglio dire, dopo 50 anni ci ha riportato gli internazionali di Roma in Italia. È stato bello tutto.
1: Sai che il tennis è il mio primo amore. Quello tale resta, voglio dire.
2: Ma tu eri lì ieri?
1: No, non è che me li dai i biglietti, per carità.
0: Ma è vero che costano un occhio della testa, Antonello?
1: Sì, costano un occhio della testa in linea abbastanza con i tornei dello stesso calibro. Poi non mi piace quando il presidente Binaghi parla di autospendenti, cioè che la federazione si rivolge agli autospendenti. Allora il tennis ci ha messo una vita per trasformare

0: da sport d'élite a sport popolare, non roviniamo adesso questo. I nostri, noi non abbiamo mai avuto nella storia del tennis 4 italiani tra i primi 20, 7 tra i primi 100, cioè questi sono dati veri. La federazione ha lavorato certamente bene, il merito per le questioni tecniche e soprattutto dei team privati, questo bisogna dirlo, ma non è il momento di scalfire questa esaltante stagione del tennis italiano, che non è di ieri o di avantieri, e sono 3 o 4 anni che le cose del tennis vanno bene, e quindi questo è un merito dal piano.
1: Cosa ti è piaciuto di più, così siamo quasi in chiusura, di Sinner? Cosa ti è piaciuto di più?
0: Ma guarda, Sinner è un campione innanzitutto di stile, di eleganza, di classe, di gentilezza, e poi è ovviamente un campione sul campo, ma è un campione anche fuori. Quello che gli vedo fare io è sempre molto esaltante, molto lusinghiero per lui, un ragazzo quadrato, e mi fanno imbestialire quelli che dicono non è italiano. Sinner è nato in Italia, sente italiano, gli hanno contestato addirittura qualche tempo fa, siamo veramente ridicoli.
1: Ma sì, questo, su questo lasciamo stare. Michelangelo, cosa ti è più... l'hai vista tu la partita ieri? Penso di sì.
2: Sì, ovviamente. Devo essere sincero, sono stato molto più comodo io sul divano a vedere in televisione, che si vedeva molto meglio, sinceramente, il tennis. Per cui, no, io sono un grande appassionato di tennis, mi piace giocare a tennis, quindi
1: pure,
2: sono molto
1: golf,
2: contento.
1: Pure
2: di...
1: tennis. Veduti,
2: adesso un po' meno perché sono tennis
0: sul campo, allora,
1: vedi, Valentini ti vuole sfidare, ti vuole sfidare.
0: Sono
1: Valentini,
0: sono stato un modestissimo seconda categoria da giovane,
1: capito,
0: te sa ancora...
1: di che te dà una legnata se vai in campo, che sono fatti tu.
2: Vabbè, seconda categoria è tanta roba,
3: non ti conviene Michelangelo.
2: Insomma, però io mi tuffo,
1: insomma, memori del tuo ruolo in campo, capito,
0: ti aspetto al mio circo quando vuoi.
1: Cosa ti è piaciuto ieri?
2: Ha detto tutto benissimo Antonello. Vuol dire, Sinner, abbiamo avuto la fortuna di trovare questo ragazzo che è veramente eccezionale, incredibile, e da lui, dopo lui, sai, quando tu hai un campione, un fuoriclasse così portante, tutto il resto viene di conseguenza, secondo me. Io credo che sia merito, qui si danno tanti meriti, poi soprattutto si prendono tanti meriti dopo, quando le cose vanno bene. È una cosa tutto italiano questo, di prendersi dei meriti dopo. Io credo che sia merito tutto suo, della sua famiglia, che ha avuto la forza di mandarla a 13-14 anni ad allenarsi in Liguria e a farsi veramente
1: il mazzo, dai,
2: lasciate passare te il mazzo tanto
1: così.
2: Per essere,
1: ma
2: per
1: lo
2: essere
1: sport è
2: che...
1: sacrificio, non c'è niente da fare,
2: lo sport è sacrificio, lui ha la testa per e si è sacrificato da quando aveva 13-14 anni, quindi tutto il merito va, credo, a lui. E poi, come diceva giustamente Antonello Valentini, dei circoli privati, delle persone che si impegnano giorno dopo giorno.
0: Guardate che cosa, una cosa, guardate che Sinner, della sua maturazione tecnica, ha avuto di al tennis center.
1: Ti sentiamo male, Antonello, di nuovo un disturbo. Aspetta, mettiti meglio, ma io non capisco, cioè, ma non c'è un punto dove si sente meglio?
0: Sto a Marco. Dicevo, Sinner, un grande merito nella crescita e nella maturazione di Sinner ce l'ha avuta Riccardo Piatti, non ce lo dimentichiamo, con
2: certo,
0: il suo tennis center. Cobolli è frutto...
1: Cobolli, non Comolli. Madre. Comolli.
0: Non bestemmia.
1: No, stiamo attenti con i Comolli, perché sennò un macello.
3: Cobolli, Flavio.
1: No.
3: Grande Flavio.
1: Aspetta che ti mettiti un po' meglio, che voglio chiedere una cosa a Stefano. Stefano, cosa ti è piaciuto ieri?
3: Tutto.
1: Ragazzo, una cosa in particolare?
3: Adorabile, che tra l'altro piace ad ogni generazione.
1: Sì.
3: Quindi dai novantenni fino ai bambini, è un fenomeno straordinario, bello, pulito, che ci teniamo stretti, con orgoglio. È un ragazzo pulito, trasparente, Marco, sensibile, di una semplicità unica.
1: Ce la fa adesso?
3: C'è il giorno che smetterà di essere un grande campione, un riferimento, lui me lo immagino in Valpusteria che fa footing in mezzo.
1: Dilla che siamo in chiusura.
0: Il tennis italiano, anche per merito della federazione, si è trasformato in Italia da sport individuale a una sorta di sport di squadra. Io ho visto recentemente, per il compleanno di Flavio Cobolli, una fotografia dove c'erano tutti, tranne Sinner che stava rientrando da Madrid, c'erano tutti i giocatori con le loro compagne, una foto di gruppo che ha dato il senso di una squadra, di una unità, di intenti e di un lavoro comune, e questo credo che sia un dato importantissimo in uno sport che resta uno sport individuale, ma in Italia sta diventando anche uno sport di squadra, perché abbiamo uno squadrone.
1: No, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
3: Ha detto ieri anche Rudd, no? Nel suo speech.
2: Ha detto altra cosa anche Rudd.
0: Ci ha preso anche un po' per i fondelli sul calcio.
3: Vabbè, ho capito, Antonello, però ci stava. Si è messo a ridere pure Sinner, insomma.
0: C'aveva ragione,
3: sì. Rivendicava con orgoglio.
1: Diciamo così. Prima però ci può stare, ci può stare. Voglio dire, dobbiamo anche accettare...
3: Che poi, tra l'altro, la miglior versione di Rudd, perché insomma, il povero Casper, insomma, non è che... Sinner è stanco,
1: era stanco,
3: pure con un po' due ore di sonno, con una stanchezza non ce la faceva più, se andavano al terzo non lo so come, quindi ho detto fammi sbrigare la pratica prima, perché se no
0: Rudd sta facendo la migliore stagione della sua vita, perché conto che l'anno scorso a Foritari con Sinner ha fatto un game, quest'anno sta giocando molto meglio, è stata una partita.
1: Antonello, ti devo salutare, ciao, ti Antonello. Lasciamo i tuoi impegni, a presto, un abbraccio forte, grazie ad Antonello Valentini.
2: Ciao.
1: Michelangelo, qui arrivano critiche a Di Gregorio, da portiere da Juve, io non so se vuoi dire qualcosa, però pure ieri insomma.
2: Guarda,
1: io capisco che devi difendere la categoria, però insomma.
2: No, difendo la categoria. Io sono stato in porta anch'io, che ho preso anche dei gol peggiori, quello voglio dire. Ci sta. La sua sfortuna in questo caso è che tutti adesso lo rimarcano, il fatto che il primo tiro si prende sempre gol, però bisogna vedere sempre che tipo di tiro. Ieri è stata anche leggermente deviata quella palla, per cui tu magari ti aspetti un pallone in un certo modo, poi arriva in un altro modo e devi essere bravo a reagire.
1: Non è un bel momento.
2: Minor tempo possibile. Comunque sì. Non è un buon momento, soprattutto per lui, perché a me dispiace, perché è un ragazzo che non va mai fuori le righe, sempre... Però è un buon portiere, dai. Certamente la squadra non l'aiuta, anche la squadra non l'aiuta.
1: Sì, un po' tutti, pure Bremer, mamma mia. Vabbè, dai, siamo arrivati al termine, vediamo se questa maglia Speranza porterà bene per questo prossimo fine settimana, questa maglia verde, caro Michelangelo, va bene?
2: Vabbè, però insomma...
1: La vedo dura.
2: Il calcio è fatto così, a volte si vince, a volte non si vince, va bene così.
1: Certo.
2: Ci
1: stanno cose peggiori.
2: Come si bisogna accettare. Sicuramente. Allora, io per riferimento al tennis, no? Di Sinner proprio l'anno scorso, non dico a Roma che ha perso da Alcaraz, ma quando ha perso da Alcaraz, lui aveva 3 match point a Roland Garros.
1: È vero, e poi ha perso.
2: Tu hai visto, hai presente la foto di quel Roland Garros? E quando... quando lui era seduto sulla sedia alla fine della partita, la faccia di Sinner, uno normale, una persona normale, probabilmente sarebbe finito lì, no? Non avrebbe più vinto niente, perché
1: invece si è messo lì, ha martellato.
2: Quello è stato il momento più basso.
1: Ha vinto Wimbledon dopo, e da lì è partito. Dalle sconfitte si può ripartire. Ce lo diciamo tra di noi, tanto. Va bene, Michelangelo, a presto, un abbraccio.
3: Ciao Michelangelo.
1: Grazie. Stefano, domani ci vediamo qua dalle 13. A domani, ciao a tutti, vi lasciamo a tutta Ciao.
4: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
5: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive, lo ha confermato la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odeninno. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero dei corpi.
4: Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non
6: sussiste due giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origini messicane che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme in provincia di Siena. Presente in aula la giovane atleta è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza.
5: Quattro feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi al servizio psichiatrico Diagnosi e Cura. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti nei confronti del personale sanitario. A denunciare l'accaduto è Confintesa Sanità, sindacato che rappresenta i lavoratori del comparto sanitario, pubblico e privato.
6: Gli Stati Uniti hanno proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo tra i due paesi, afferma l'agenzia iraniana che cita una fonte vicina ai negoziati.
5: I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flottiglia al largo delle coste di Cipro. La flottiglia ha dichiarato di aver perso il contatto con 23 imbarcazioni dopo che il suo convoglio diretto verso Gaza è stato attaccato dall'esercito israeliano in acque internazionali.
6: Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dalle emozioni. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà il valore di 148,5 miliardi di dollari, sostenuto da una crescita annua media del 18,9%. L'espansione del settore si inserisce in un quadro globale altrettanto dinamico. A livello internazionale, il commercio elettronico supererà i 5 trilioni di dollari entro la fine del decennio, spinto da circa 4 miliardi di utenti digitali.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo lunedì 18 maggio, sono le 17:07 per essere precisi. Vi terremo compagnia fino alle 18, quindi un'oretta per parlare del mondo, di tutto quello che è successo nella serie, in Serie C, soprattutto in questo momento dove si stanno giocando i playoff, le squadre sono in campo, si stanno battagliando per cercare l'ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B ed unirsi alle squadre che hanno vinto i rispettivi gironi, ovvero Vicenza, Arezzo e Benevento. Allora, ci sono stati risultati interessanti, ma di questo ne parleremo. Ora scendiamo un attimo di categoria, andiamo nel mondo della Serie D, che ogni anno porta forze nuove in Serie C, e lo facciamo dando il benvenuto e ringraziando ovviamente per aver accettato il nostro invito a Cristiano Masitto, allenatore del Seravezza. Salve mister.
2: Salve, buonasera a tutti.
1: Allora mister, intanto nel suo girone col Seravezza avete vinto i playoff, insomma è stata una stagione lunga, complicata, però questa piccola gioia della vittoria del playoff, insomma ci racconta un po' la stagione che è stata?
2: Intanto non è piccola gioia, ma è una grandissima gioia.
1: No, è grande, certo.
2: È quella che era per Seravezza. È stata un'annata importante, in un girone difficilissimo, con squadre come Grosseto, Siena, Prato, costruite per ovviamente per altre categorie, ed è stata un'annata meravigliosa perché il Seravezza insieme al Tao ha fatto un campionato al vertice sempre secondo posto, sì. E nelle ultime quattro giornate si è fatta sfilare un pochino, perché qualcosina abbiamo pagato, e siamo arrivati quinti e dopo siamo stati bravi a vincere la semifinale, a battere il Prato, che è una corazzata importante, con un allenatore che veniva dalla Serie B, con una società pronta a fare la Lega Pro, e quindi va dato merito a questa squadra, quindi è stata una cavalcata importante.
1: Ecco mister, ma la realtà, come diceva lei, la realtà del Seravezza è una piccola realtà, quindi la vittoria del playoff, come ci diceva giustamente lei, è stata una gioia enorme, ma non viene un po' l'acquolina in bocca visto quello che è stato fatto anche in ottica futuro?
2: Beh, sicuramente agli allenatori e ai giocatori che passano a Seravezza, sì, alla società magari un pochino meno, perché prima giustamente si devono strutturare. Certo. Io credo che manchi poco alla società Seravezza di fare il salto, si devono strutturare, fanno i passi un po' alla volta. Negli ultimi due anni sono stati bravissimi ad allestire squadre e giovani, interessanti, con un bravissimo direttore che è Leonardo Calistri, e hanno avuto la percezione, vincendo i playoff, ma soprattutto facendo un percorso di campionato di vertice, di potercela fare. Poi è ovvio che non basta, quindi bisogna strutturarsi bene, e ancora in questa categoria, in questo girone, ci sono ancora 3-4 squadre che hanno già una struttura importante, che probabilmente ogni anno danno filo da torcere, quindi la colina in bocca viene, poi vedendo i risultati anche, ed è per quello che la soddisfazione è ancora più grande. Se pensate che ieri c'erano 4.000 persone a Prato e 150 persone del Seravezza, capite bene qual è l'importanza e qual è la situazione che noi abbiamo vissuto ieri in campo.
1: Eh sì, senza dubbio mister. Le faccio l'ultima domanda sul mondo della Serie D, perché ne parliamo tanto qui in trasmissione, non solo per quando arrivano i verdetti, ma spesso ne parliamo anche sulla difficoltà della Serie D, perché molte squadre per esempio poi vengono retrocesse dalla Serie C, pensano di avere vita facile fra i dilettanti, ma così non è, perché i gironi di Serie D sono non solo difficili, ma poi ne vince una sola, è solo una squadra a vincere e a ottenere il pass per la Serie C. È d'accordo, sposa questa linea sulla difficoltà della Serie D?
2: Sì, assolutamente. La Serie D è complicata. Uno, perché ci sono le regole dei giovani, e ovviamente questo per gli allenatori certo. sposta un pochino quella che è la mentalità di allenare, e due perché non sempre si trovano stadi perfetti, no? Si vanno in campi alcune volte sì. parrocchiali in Serie D, dove giustamente le squadre che sono più in difficoltà ne fanno la loro fortezza, la loro forza, e quindi non è facile andare sui campi dove la maggior parte delle volte il pallone è alto 70 metri, dove c'è più il calcio fiorentino che non il calcio giocato. Ma se ti chiami Grosseto, se ti chiami Prato o se è Ravezza, devi andarci lo stesso e devi andarci a vincere, probabilmente in quella domenica non giocando a calcio ma avendo altre caratteristiche. Quindi proprio le rose vanno allestite in maniera diversa, gli allenatori devono essere proiettati in maniera diversa, e non sempre tutti si calano in questa direzione, quindi la difficoltà è enorme per questo.
1: Mister, mi sposto sui playoff di Serie C. Ovviamente ieri magari aveva altro da seguire, giustamente, però sono entrate in campo le seconde, sono entrate in campo Union Brescia, è entrato in campo l'Ascoli, è entrato in campo il Catania. Direi che quella messa meglio dopo l'andata è il Brescia, che ha vinto 3-0 in casa della sorpresa Casarano, perché dobbiamo parlare bene anche della grande favola del Casarano, che dal neopromossa è arrivata fino a questo punto a sfidare l'Union Brescia. Il Lecco ha fermato sullo 0-0 il Catania, stesso risultato per Potenza e Ascoli, mentre la Salernitana si è imposta 2-0 con il Ravenna nella gara andata. C'è qualche risultato che l'ha un po' sorpresa, oppure tutto sommato rispecchiano i valori che si sono visti durante la regular season?
2: No, io credo che abbiano rispettato esattamente quello che è poi il blasone delle squadre, l'organizzazione. E effettivamente dal Casarano mi aspettavo forse anche un gol, proprio per l'entusiasmo, per la leggerezza che hanno. Però io ho lavorato alla Feral Pissalò, conosco il presidente Pasini, conosco il direttore sportivo Ferretti, che sono passati al Brescia, conosco il loro modo di lavorare, e sono una corazzata importante, lo stanno dimostrando. Probabilmente la partita più equilibrata Potenza Ascoli, anche se non sembra. E io credo che Salernitana, Brescia, Catania e Ascoli poi possono essere le semifinaliste, perché hanno qualcosina in più, l'hanno dimostrato anche durante il percorso loro.
1: Ecco, proprio la volevo portare proprio sul Brescia, sfrutto l'assist, visto che ne ha parlato lei, mister, del presidente Pasini. Quest'estate io ricordo bene la conferenza stampa di presentazione della nuova realtà dell'Union Brescia, in cui il presidente Pasini disse: facciamo le cose con calma, la serie vogliamo ottenere la Serie B entro 3 anni. Secondo lei che lo conosce, ha un po' detto una mezza bugia, nel senso, ora va bene, il Vicenza era la squadra più forte, però dietro c'era il Brescia che ai playoff sta facendo veramente bene?
2: No, non ha detto una bugia, il presidente ha ragione, è sempre stato molto molto ambizioso, lo conosco bene.
1: No, ero ironico, ovviamente.
2: No, certo. E ovviamente lui ci tiene, un vincente, ci tiene molto, lo voleva fare anche con la Feral Pissalò, pur avendo un paesino a disposizione, e a maggior ragione lo farà sicuramente col Brescia. Io credo che sia una sicuramente una squadra da battere, però non sottovaluterei la Salernitana per l'entusiasmo, per l'allenatore che è tornato dopo tanti anni, e ci sono delle compagini importanti. E poi adesso inizia quella fase dove alcune volte un episodio su una giornata storta di qualcuno può decidere un campionato. Quindi non c'è più dopo l'organizzazione, il blasone della società, c'è come ci arrivi, c'è la fortuna dalla parte di chi è quella giornata, e quindi tutte le premesse ci sono che però l'Union Brescia possa portare a casa, perché sicuramente sono anni che fanno i risultati e forse un pochino più degli altri sanno come si giocano queste partite.
1: Mister, torno un attimo sul suo passato, perché se non vado errato in carriera è stato anche alla Triestina, che purtroppo quest'anno ha vissuto una stagione nata male e finita peggio, con la retrocessione, una stagione con tantissimi punti di penalizzazione. Lei che idea si è fatto dall'esterno, e come vede la Triestina, poi cosa spera per la Triestina nel futuro?
2: Guardi, allora, Triestina ovviamente è una grande piazza, non serve che lo dica io. Io ci sono stato in tempi difficili, è stato meraviglioso e credo che un pubblico, una piazza come Trieste, meriti una proprietà molto forte di riorganizzarsi subito. E non è facile perché effettivamente negli ultimi anni hanno avuto tanti problemi, vuol dire che sotto c'è qualcosa di importante che non è facile scardinare. Mi auguro che si rialzino prima possibile perché è una piazza molto ambita da tutti, sia dagli addetti ai lavori, dagli allenatori, dai giocatori. E devo dire che giocare a Rocco fa effetto, soprattutto quando è pieno. Io ci feci una semifinale, anzi una finale playoff per andare in Serie B con la Lucchese. Ed è stato devastante giocare lì dentro. Perdemmo 2-0 quella partita di andata e quindi nel Rocco pieno fa proprio l'effetto e credo che Trieste meriti molto di più.
1: Mister, l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente di essere stato qui con noi. Vado un po' indietro nel tempo, perché la redazione di tuttomercatoweb.com si trova a Firenze e lei a Firenze ha scritto una piccola pagina della storia, perché fu lei, se non vado errato, a segnare il primo gol della Fiorentina dei Della Valle, che rinasceva dalle ceneri dopo il fallimento. Le chiedo intanto un ricordo di quell'esperienza e poi la stagione questa della Fiorentina che si è chiusa. È stata veramente complicata la stagione dei Viola, se si aspettava una stagione così, con anche la vittoria poi che c'è stata ieri in casa della Juventus, che ha messo davvero in difficoltà i bianconeri per la questione Champions League.
2: Allora, intanto riparto dal piccolo, dal grandissimo pezzo che mi ha fatto di storia. Quindi,
1: Sì.
2: perché il primo giorno che sono arrivato a Firenze io c'erano ancora i sequestri, c'era ancora il nastro
1: Sì, mi
2: messo dalla
1: ricordo.
2: finanza nello spogliatoio, avevamo le magliette bianche, quelle normali prese a mercato perché non avevamo il materiale. E quindi da lì siamo partiti e ogni giorno arrivava un pezzo nuovo, quindi si è fatta una grandissima annata riportando grande entusiasmo a Firenze. E come dicevamo prima, la Fiorentina fu capace di allestire una rosa con ovviamente dei giocatori di Serie A come Di Livio, come tanti giocatori di Maspero e di giocatori come Masitto che avevano fatto tanti anni la C, l'avevano vinta tante volte. Lì fu il segreto con Riganò, con tanti ragazzi e quindi abbiamo ricostruito una mentalità, abbiamo ricostruito una città, rimesso in piedi un valore importante per Firenze. Credo che poi negli anni Firenze abbia ricostruito in maniera giusta per quello che è la piazza. Quest'anno, effettivamente, tornando alla sua domanda, è stata un'annata molto difficile e sono stati bravi perché è stata un'annata pericolosissima. Perché poi,
1: Sì.
2: quando si è laggiù in fondo, avere dei giocatori che non sono abituati e avere una piazza che non è abituata a stare laggiù in fondo, è più il danno che si fa nelle trasmissioni, più il danno che si fa nei giornali, che l'aiuto che è concreto che si possono dare, no, ai giocatori e alla squadra. Quindi credo che ci sia stato poi un miracolo nel lavorare, va dato merito a Vanoli, un miracolo nel salvarsi e ovviamente dopo una volta che si sono tolti questo tipo di peso addosso, vengono prestazioni come quella di ieri, prestazioni leggere, importanti, prestazioni che danno un regalo alla tifoseria. E ci tiene a quella partita contro la Juventus, che però viene proprio perché da una parte c'è una squadra che ha l'obbligo di vincere perché ha una pressione addosso per andare in Champions, e dall'altra invece c'è una squadra che si è salvata, non ha più nessun peso se non il divertimento di far vedere in campo che non erano quei giocatori dell'andata e purtroppo nel calcio la testa alcune volte fa andare le gambe più o meno
1: Sì,
2: forti.
1: è vero, è vero. Mister, io la ringrazio ovviamente, mi ha fatto anche ricordare gli anni belli in cui si andava allo stadio a seguire le squadre, non per lavoro
2: Esatto.
1: ma per piacere, mister. Grazie mille
2: Esatto.
1: per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
2: Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
1: Ringraziamo mister Masitto, al quale facciamo in bocca al lupo ovviamente per il futuro con la parentesi Amarcord della Florenzia Viola, quella squadra rinata dalle ceneri, lì un fallimento, poi squadra che disputò il campionato di Serie C2 all'epoca, quindi è sempre a tutto ci, di a tutto ci si parla, quindi sempre di Serie C parliamo. A proposito, andiamo avanti, parliamo dei playoff. I playoff l'ha vinto l'andata ieri la Serie Salernitana, un netto 2-0 contro il Ravenna, in quella che probabilmente era una delle sfide più equilibrate, più interessanti sul campo, con un Arechi infuocato, con una coreografia bellissima, degna sicuramente di una categoria o due superiori. Andiamo a sentire le parole di mister Cosmi, tecnico della Salernitana, dopo la vittoria con il Ravenna.
3: Mister, buonasera.
4: Buonasera.
3: La più bella Salernitana della stagione, bella serenata della gestione Cosmi, questa partita è andata, adesso che cosa è cambiato rispetto alla partita della Casertana, che abbiamo visto veramente una squadra brillante, anche a tratti divertente, che probabilmente il risultato è anche poteva essere anche più largo, forse molto più largo con un po' più precisione sotto porta.
4: Guarda, sono venuto via dalla esasperata mix zone e mi hanno fatto la domanda sulle partite con la Casertana. Stasera voglio sorridere, non rilassarmi, però sorridere. Quindi se mi volete fare incazzare, seguitate a parlare delle doppie partite con la Casertana. Perché vi assicuro, e lo sapete, che io posso sbagliare, ma sono di una lealtà nei vostri confronti, di una onestà unica. Cioè, molti veramente hanno visto un'altra partita. Altre partite. Cioè, l'avete visto che nel doppio confronto l'unica squadra, tranne il Potenza, che ha vinto andata e ritorno, è la Salernitana, che ha vinto e pareggiato. Va bene? Quindi, si vuole non soffrire? Qual è il problema? Uno sta a casa, guarda Temptation Island e lì non soffri, no? Qual è il problema? Se tu vuoi essere tifoso di una squadra, sottolineo, in particolare della Salernitana, che conoscete meglio voi di me la storia della Salernitana, che è fatta di sofferenze, fatta di vittorie ottenute attraverso sofferenza. Cioè, è chiaro che abbiamo sofferto, ma mica solo voi. Io sento le cazzate anche di altri allenatori che dicevano sì, bella, ha sofferto fino all'ultimo, con la Casertana sembrava che avessimo rubato quella qualificazione. Allora, abbiamo vinto contro una squadra che nel girone la somma dei punti era la più alta. Oggi abbiamo incontrato il Ravenna, che la somma dei punti di tutti quanti è la più alta. Quindi ci sono gli avversari. Casertana è una squadra che ci ha creato problemi, però non voglio più parlare. Cioè, io non ho visto una Salernitana drammatica. Ho visto fare delle ingenuità nella partita d'andata, fare a livello psicologico era una partita difficile, come sarà a livello psicologico quella di Ravenna. Ragazzi, non è che si gioca solo coi piedi, si gioca anche con la testa, e quindi senti il risultato, il doppio confronto a volte ti condiziona, e sperare che dei ragazzi, quando vedi poi in coppa anche grandissime squadre di campioni soffrire le due giornate, che dei ragazzi di questa categoria riescono a gestire alla perfezione tutti i momenti, no. Quindi ovviamente oggi abbiamo giocato meglio di come abbiamo giocato con la Casertana, ma era un'altra partita e un altro avversario che giocava in una maniera completamente diversa, non come sistema, perché giocava 3-5-2 come la Casertana. Non è un rimbrotto, però, perché ne ho sentite troppe su quella partita. Se seguitiamo a giocare così, dove andiamo? Ecco dove andiamo, 2-0. Hai capito? Io lo dico io a questo. Dove andiamo? Tanto abbiamo vinto 2-0. Poi dopo adesso diranno, se seguitiamo a sbagliare tutti sti gol il primo tempo, dove andiamo? Meglio, più rompo le palle e più andiamo avanti.
5: Mister, buonasera. Se possibile sapere, il più possibile, Che cosa ha detto a Giabua per rimetterlo un attimo in ordine in campo? Il suo incoraggiarlo è stato preceduto da un abbondante gesticolare, quindi immagino che non fosse proprio
4: semplice, una cosa molto semplice: ci stavano infilando dietro a quello che normalmente viene definito culo suo, cioè dietro a lui si buttavano dei giocatori o giocavano sull'attaccante e facevano la sponda per un giocatore che era dietro a lui. Quindi io ho detto: non farti attrarre dalla palla, ma occhio a chi c'hai dietro. Ovviamente adesso in sala stampa sto parlando in maniera molto... quando sei lì non è che io ho detto proprio le stesse parole e soprattutto con la stessa tranquillità. Però gli ho fatto capire che il problema era dietro. Spesso il problema è dietro, non solo per Giacomo.
6: Buonasera mister.
4: Buonasera.
6: Al suo ingresso in campo l'abbiamo vista mettersi le mani in testa,
4: sì.
6: Osservando la coreografia della curva sud, volevo chiederle una parola sulle sensazioni che ha provato osservando questo spettacolo eccezionale.
4: Guarda, una parola sola: incredibile. Ma se dico incredibile significa che non conoscevo questa curva e quello che manifestava, che ha manifestato ovviamente non in questi mesi, da decenni la curva della Salernitana è da esempio per tutte le altre curve. Vi posso dire un aneddoto, una constatazione, mi stanno ancora arrivando i messaggi. I primi 20-30 messaggi, non c'è, 5 hanno detto grande mister, no, le solite, 25 mi hanno detto mamma mia la curva. Ma che hanno combinato, cioè era proprio esclusivamente di ammirazione. E ovviamente i messaggi non è che arrivavano da Vietri o arrivavano da Perugia, da Brescia, da Lecce, da dove ho allenato, insomma, da tutta Italia, e erano rimasti loro allibiti da quella coreografia. Io sono entrato sempre, fateci caso, il primo sguardo lo do alla curva a prescindere, e poi guardo ovviamente il campo. Quando sono entrato mi è venuto l'istinto di guardare la curva, non mi aspettavo, anche se sapevo che avessero fatto una coreografia, quindi è stato veramente una, c'è una folgorazione e emozionante, una cosa, è una cosa incommentabile, perché se entriamo nel discorso retorico di quelli che sarebbero i meriti di questa gente, no? Entreremmo proprio nella retorica, quindi andiamo avanti pensando alla categoria che stiamo facendo e a quello che possiamo fare per poterne uscire. Certo, se tu fai riferimento a tutti, perché poi oggi tutto lo stadio ci ha aiutato, è troppo facile dire che dovresti dare il 1000 per 1000, però adesso abbiamo creato un piccolo mattoncino per la partita di ritorno, però credo una soddisfazione gli abbiamo data.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Apertura. La notte dei verdetti sarà questa domenica in contemporanea a partire alle 20.45. La Serie A chiude dunque con il botto, tra l'altro mischiando sia la lotta a Champions che la lotta a salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma andranno tutte in scena, come detto, domenica 24 alle 20.45. L'ultima giornata sarà invece aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio-Pisa. E andiamo in casa a Juventus, dove il KO con la Fiorentina rischia di mettere in discussione tutto il lavoro di Spalletti. Adesso i bianconeri serve davvero un miracolo per andare in Champions, non avendo più il destino nelle proprie mani. Un traguardo, quello della qualificazione alla massima competizione europea per club, che i bianconeri non mancano da ben 15 anni, era la stagione 2010-2011. Contro la Viola, la Juventus ha ottenuto per la 16ª volta in stagione gol al primo tiro in porta, statistica che accende ancora una volta i riflettori su Di Gregorio, tutt'altro che impeccabile. Il secondo dato è quello relativo alle rimonte. In Serie A con Spalletti la Juve non è mai riuscita a vincere una gara in cui era andata in svantaggio, la continassa dunque tutti in discussione. E la Roma invece dovrà fare a meno di Indica per la trasferta di Verona, l'ultima giornata di campionato in cui la squadra di Gasperini proverà dunque a centrare la qualificazione in Champions. Per il difensore, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, meno problematico che le condizioni di Pellegrini e Coré potrebbero recuperare per l'ultima giornata. Dunque l'azzurro soffre di un'infiammazione sulla cicatrice del femorale destro, per il francese sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno. Il tennis: chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione, si tornerà in campo ad agosto a Montreal, ma Yannick Sinner mette però nel mirino prima del Roland Garros. Dopo l'eliminazione in semifinale all'Australian Open per mano di Djokovic, l'alto tesino si presenta a Parigi forte di un primato in classifica ATP, inattaccabile e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Ma Sinner ha voluto chiarire ancora una volta che l'obiettivo principale è dunque Parigi.
1: Il mio obiettivo è comunque, resta sempre Parigi, no? Poi quello che ho fatto qua, di quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno, è incredibile, no? Quindi io mi rendo conto, però mentalmente so che ora devo fare comunque tutte le cose giuste. È giusto riposarmi, però comunque tenermi in forma, no? Perché c'è il torneo più importante per me di quest'anno e poi vediamo.
0: È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia un'altra mezz'oretta circa fino alle 18 per parlare del nostro amato mondo della Serie C, ma non solo, perché oggi puntata abbastanza particolare, perché stiamo in orbita Serie D, stiamo parlando delle gare, dei playoff che si sono giocate nelle scorse ore. Prima abbiamo avuto il tecnico del Seravezza, andiamo avanti con il nostro prossimo ospite. Do il benvenuto e ringrazio ovviamente di aver accettato il nostro invito ad Arnaldo Franzini, tecnico del Piacenza. Salve mister.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora mister, bella vittoria, partiamo dalla vittoria nei playoff contro un avversario complicato al termine di una stagione bella ma molto molto difficile, perché il girone D era veramente veramente tosto.
1: Sì, diciamo che ci siamo trovati in un girone come ne sono capitati pochi, ne sono stati fatti pochi negli ultimi anni, con tante squadre forti che sono arrivate tutte davanti, alcune sono anche rimaste fuori dai play-off perché era veramente un girone complicato, e noi ci siamo arrivati da quarti, quindi dovevamo assolutamente fare due piccole imprese per riuscire a vincere questi play-off. Abbiamo disputato due ottime partite sia a Pistoia nella semifinale, poi nella partita di ieri, entrambe costrette a vincere, l'abbiamo fatto molto bene.
0: Mister, ne abbiamo parlato prima con il tecnico del Seravezza Cristiano Masitto su quanto è difficile la Serie D, perché è un campionato molto particolare quello dilettante, a volte possono esserci gironi complicatissimi come è successo a voi quest'anno, squadre che magari retrocedono dalla Serie C e si trovano invischiate a lungo nei dilettanti, e poi la difficoltà principale è che ne vince soltanto una, è una la squadra a salire direttamente in Serie C, salvo poi eventuali ripescaggi. Ecco mister, è d'accordo con questa analisi sul mondo della Serie D?
1: Ma assolutamente. Intanto c'è sempre, come è stato detto, l'incognita dei gironi, che a volte non si capisce con quali criteri vengono fatti. Mm-mm. Sinceramente, non solo per la forza delle squadre ma anche a livello geografico, però vabbè, questo bisogna adattarsi. Poi sicuramente tante squadre ambiziose, non necessariamente grandi piazze, oltre alle grandi piazze ci sono anche piccoli paesi o cittadine che comunque hanno forze importanti, quindi ti trovi spesso in gironi complicati. Oltretutto c'è una varietà di campi in cui si può andare a giocare, che veramente bisogna avere la capacità di adattarsi un po' ovunque, vai dal grande stadio al piccolo campetto dove magari non puoi fare quello che vuoi, quindi anche spirito d'adattamento molto importante per poter primeggiare in questa categoria.
0: Mister, parlando del Piacenza, quali sono le ambizioni? Immagino che le ambizioni del club e della proprietà siano quelle di tornare fra i professionisti, però facendo un passettino alla volta, senza fare il passo più lungo della gamba, come si suol dire.
1: Ah, sicuramente la società è seria, la società è composta da persone, da imprenditori importanti della zona, e la crescita della società deve essere chiaramente graduale. E noi puntavamo già quest'anno a cercare di servire, non l'abbiamo fatto direttamente, cercheremo sicuramente attraverso i ripescaggi di avere le nostre possibilità, in quanto gli impianti e la storia, insomma tutto quello che ci deve essere a Piacenza c'è per poter fare la Serie C, e quindi ci proveremo in questo caso, altrimenti sicuramente ci riproveremo.
0: Tra l'altro faccio una piccola parentesi mister, Serie C che per un club come il Piacenza con la sua storia sarebbe già stretta la Serie C, quindi figuriamoci, non vediamo l'ora di riabbracciare il Piacenza fra i professionisti. Mister, mi sposto sulla Serie C, ovviamente ieri avrà avuto altri impegni, non avrà potuto seguire molto bene quelli che sono stati i playoff del secondo turno fase nazionale, sono entrate in campo le tre big, quelle squadre che sono arrivate al secondo posto, diciamo che l'Union Brescia è quella che ha risposto meglio sul campo con questo 3-0 in casa del Casarano, che di fatto ipoteca il passaggio del turno.
1: Sì, no, avevo visto ieri sera, poi qualcosa sono riuscito a vedere, sicuramente il Brescia incognita delle seconde come sempre è approcciarsi dopo un mese di stop, quello sicuramente è la cosa più complicata, e comunque hanno tenuto botta anche le altre, seppur magari con qualche difficoltà, però hanno tenuto botta, e chiaramente più si gioca e meglio sarà anche per le seconde classificate, oltre ad avere chiaramente il vantaggio di poter passare anche con due pareggi. Quindi l'Unio Brescia sicuramente ha fatto una partita importante, comunque Casarano, visti i precedenti, va preso sicuramente con le molle, ma è chiaro che adesso diventa favorito, insomma, per questo passaggio di turno, per andare nelle semifinali sicuramente. E ripeto, no, sono sempre molto belli, molto avvincenti. Credo che sia una formula che può scontentare soprattutto magari le squadre che arrivano al secondo posto, magari con distacchi magari un po' importanti, però è chiaro che così il campionato è sicuramente bello, e la post season ancora di più.
0: È aperto fino almeno ci combatte, sono squadre, le squadre esatto. Lottano fino all'ultimo, fino all'ultima giornata. Esatto. Restando in tema playoff, l'altra gara molto molto attenzionata era quella fra Salernitana e Ravenna, in una Rechi che, come parlavamo del Piacenza, che gli sta stretta la Serie D al Piacenza, anche la Salernitana sta molto stretta la Serie C, lato tifosi ovviamente, perché hanno fatto una coreografia e un pubblico incredibile. 2-0 che però forse non li mette così al sicuro in vista del ritorno in casa del Ravenna. Che partita si aspetta, mister?
1: No, beh, sicuramente non si può stare tranquilli, perché come dicevo prima la parità di gol fatti chiaramente passa alla squadra meglio classificata, quindi non è un'impresa impossibile per il Ravenna, che comunque è una squadra molto forte, costruita per stare là davanti. Però è chiaro che insomma 2-0 è un vantaggio importante, e soprattutto per una squadra che comunque ha valori importantissimi, oltre, come dici tu, dal punto di vista proprio dell'ambiente, dei tifosi, il numero di tifosi, lo stadio e tutto, però anche una realtà tecnica molto molto forte, quindi credo che abbia un notevole vantaggio, ma come abbiamo detto prima, sicuramente non sarà una passeggiata a Ravenna.
0: Tutto aperto invece nelle altre due gare, perché Potenza Ascoli e Lecco Catania sono terminate 0-0. In questo caso sia Ascoli che Catania hanno, come diceva lei, mister, quel vantaggio di poter giocare in casa con due risultati su tre a disposizione, però ovviamente devono tenere l'allerta al massimo livello.
1: No, assolutamente, anche perché il Potenza, secondo me, è un'ottima squadra. Squadra molto forte, quindi Ascoli, che ha fatto un grande campionato, però ci sarà da battagliare sicuramente contro il Potenza, e mentre invece a Catania sicuramente favorito, però Lecco è abituato a questi playoff anche pochi anni fa, ricordiamo insomma le imprese che ha fatto per salire in Serie B, quindi venderà cara sicuramente la pelle, una squadra molto ostica da affrontare, e quindi saranno due partite secondo me molto aperte.
0: Mister, le faccio l'ultima domanda su un'altra squadra che lei conosce molto bene, il Lumezzane, che ha fatto un'ottima stagione con i playoff. Certo, non gli veniva chiesto di vincerli questi playoff, però si è dimostrata molto competitiva, eliminata solo poi dal Cittadella e anche di misura.
1: Sì, beh, ha fatto un ottimo campionato con l'avvento soprattutto di Troise. Devo dire che è una realtà sempre in crescita, che comunque negli anni ha cercato sempre di investire, di fare qualcosa in più. Quest'anno credo che abbia una rosa secondo me importante, numerosa e importante, e sicuramente ho ottenuto un ottimo obiettivo, arrivare al secondo turno di playoff. È chiaro che quando ti vai a scontrare contro realtà maggiori diventa difficile, però il cammino è stato sicuramente positivo.
0: Mister, curiosità dell'ultimo secondo, contratto fino al 2027 col Piacenza, quindi la rivedremo in panchina anche l'anno prossimo?
1: Ma sì, dobbiamo ancora definire, però in sostanza dovremmo essere a posto, ecco, ci incontreremo poi nei prossimi giorni, vedremo di concludere tutto, adesso ci abbiamo appena finito, ci vedremo chiaramente qualche giorno, poi ci vedremo, certo. Penso che non ci saranno problemi.
0: E noi, mister, le facciamo in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie mille per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, buona serata a tutte.
0: Ringraziamo e salutiamo mister Arnaldo Franzini, tecnico del Piacenza, Piacenza che ha vinto la gara di playoff battendo il Lentigione in finale, insomma la Pistoiese nella gara prima. Il girone D che ne parlavamo con mister, ma ne avevamo parlato anche col tecnico del Desenzano, il club che ha vinto quel girone, il girone D, che quando sono stati fatti i sorteggi a Desenzano si sono fatti un po' il segno della croce, perché sono visti squadre come Pistoiese, come Piacenza, insomma un girone veramente veramente complicato quello di vinto dal Desenzano, ma il Piacenza poi ha vinto i playoff. Vedremo poi la questione di pescaggi, perché sono oltre alla Ternana che è saltata, bisognerà vedere cosa farà il Vado, se club neopromosso anche lui dalla Serie D, se si iscriverà al prossimo campionato di Serie C. Il presidente del Bra ha detto che ancora non sanno se chiederanno la riammissione, insomma vedremo quello che succederà. Di certo sarà un'estate molto lunga anche su questo fronte. Che ne pensi, Giuseppe Lenoci, collega di tuttoci.com?
2: Ciao Daniel, ciao a tutti. Sarà una bella estate, sicuramente sarà la classica estate in cui non capiremo praticamente nulla per i primi mesi, poi il calciomercato ci darà la mazzata finale e come ogni settembre cercheremo di risorgere nel più breve tempo possibile.
0: Raccogliere i nostri frammenti dopo l'ultimo, soprattutto dopo l'ultimo giorno di mercato. Fra l'altro ricordo, mi è venuto in mente un aneddoto bellissimo, che mi hai un tuo messaggio durante l'ultimo giorno di mercato, in cui avevo scritto una palese castroneria e tu mi hai detto: ma ti capisco, perché dopo 800 notizie diventa complicato. Giuseppe, allora andiamo sui temi quelli belli, quelli del campo, perché si sono giocati ieri le gare d'andata del secondo turno fase nazionale. Sono entrate in campo le big, quindi Union Brescia, Ascoli e Catania. Direi che quella che si è mossa meglio, pensavamo le tre settimane di stop potrebbero far dare problemi.

0: Saran non è stato costruito per giocare ogni 3 giorni, però ecco, se c'era da dare un segnale, l'Union Brescia l'ha dato alla stragrande. Il Casarano è arrivato un filino stanco, ma come è giusto che sia, dopo le
1: Ma
0: imprese
1: ci
0: fatte,
1: può
0: soprattutto
1: stare.
0: quella di Renate. Non è stato particolarmente fortunato per quanto riguarda gli infortuni, anche perché perdere Lulic in una situazione del genere non è mai semplice, soprattutto da sostituire. L'Union Brescia ha approcciato come doveva questi playoff, quindi Corini ha dato la classica posica al doppio confronto. Bisogna capire ora cosa succederà a Brescia, ma in questo caso dubito fortemente che il Casarano, che ci ha abituato a imprese, possa fare ancora, perché dovrebbe vincere con 4 gol di scarto. Ora non è mai detta
1: Esatto,
0: nulla nel
1: ne
0: calcio, però
1: parlavo.
0: diventa complicato.
1: Ne parlavamo in redazione prima dell'inizio della trasmissione con Luca Bargellini, che mi ha detto: se il Casarano vince 4-0 a Rigamonti in casa dell'Union Brescia, allora merita senza dubbio la promozione in Serie B, perché sarebbe
0: Ufficio, a
1: un'impresa,
0: prescindere
1: definire
0: da
1: clamorosa sarebbe.
0: sì, avrebbe una
1: Sì.
0: promozione d'ufficio forse a questo punto.
1: Esatto, cioè facciamo una squadra in più, ci mettiamo il Casarano perché se lo meriterebbe. Dopo aver ribaltato il Renate, se ribalta anche l'Union Brescia, a questo punto poi mi aspetto una finale dove la prima la perde 5-0 e il ritorno poi lo vince
0: Esatto.
1: 12-5, cioè una roba, un aspetto di tutto dal Casarano. A parte gli scherzi, bisogna fare i complimenti al Casarano perché dal neopromossa,
0: No, a
1: ricordiamo, neopromossa è arrivata fino al secondo
0: prescindere
1: turno fase nazionale.
0: ha fatto quello che neanche forse lontanamente si poteva pensare, ma non tanto per le ambizioni di un club che comunque è tenuto molto bene e ha investito un sacco quest'estate, ma anche per
1: Sì.
0: come era agito da grande squadra, perché c'è stato un periodo di riflessione nel Casarano dove anche il presidente aveva scritto una lettera ai giocatori chiedendo il massimo sforzo perché poteva capitare la classica resa dopo una salvezza ipotecata. In realtà, in trasferta il Casarano ha fatto strabene e rappresenta quella parte di sorpresa del girone C, perché non possiamo definire sorpresa sicuramente Catania e Salernitana, e il Potenza, avendo
1: No,
0: vinto la Coppa
1: certo.
0: Italia, è lì. Quindi al Casarano vanno fatti solo i grandissimi complimenti. Certo, ora è molto molto molto complicato. Ripeto, poi sono abbastanza stanchi i giocatori, giocare ogni 3 giorni è difficile e quando cambia il tempo sembra una scusa, ma pesa ancora di più.
1: Sì, fra l'altro no, qui è dall'inverno siamo passati all'estate da un giorno all'altro, quindi immagino anche che i primi caldi si possano anche far sentire sulle gambe di una squadra che, come dicevi tu, sta giocando ogni 3 giorni e non si è mai fermata. Andiamo avanti, vado in ordine perché nominavi tu il Potenza, squadra che ha vinto la Coppa Italia e che si è comportata molto bene e ha fermato sul pari l'Ascoli. Io davo l'Ascoli come una delle favorite se non si fosse fermata, perché era arrivata all'ultima giornata facendo quel filotto incredibile. Tu ti ricorderai, Giuseppe, che le aveva permesso di agganciare l'Arezzo. Poi, ovviamente, all'ultima giornata non sarebbe servito neanche vincere, vista la contemporanea vittoria dell'Arezzo. Ma se non si fosse fermata per questi 20 giorni, io davo l'Ascoli come l'assoluta favorita. In questo caso, rispetto all'Union Brescia, forse qualcosina si è visto, nel senso è apparsa un pochino più sulle gambe l'Ascoli. Che ne pensi?
0: Sì, condivido la lettura perché l'Ascoli ha avuto il classico estremo momento di forma nella parte cruciale della
1: Sì.
0: stagione. Poi tutto ciò che è stato costruito dall'Arezzo in precedenza ha permesso ai toscani di conquistare la promozione in Serie B. C'è da dire che tutti pensavamo anche addirittura a un contraccolpo psicologico. In realtà l'Ascoli comunque ieri ha disputato la sua buona partita, ha avuto l'occasione per sbloccarla con Gori dal
1: Il
0: dischetto.
1: rigore sbagliato.
0: L'attaccante che ha fatto gol da qualsiasi parte quest'anno è stato abbastanza sfortunato sul calcio di rigore, cogliendo il palo, ma comunque c'è da dire che un pareggio fuori casa permette anche qui all'Ascoli di giocare su 2 risultati su 3.
1: Sì.
0: Sono due squadre molto simili, l'abbiamo detto anche settimana scorsa, e giocano a calcio in maniera propositiva, sfruttando soprattutto le sovrapposizioni. Quindi forse la prima gara ce la si aspettava un po', così, un po' ferma, un po' più tattica. Secondo me il Potenza, con la necessità di dover vincere per passare il turno, alzerà molto molto molto il livello e di conseguenza alzerà lo spettacolo tra le due squadre.

0: Spettacolo invece che c'è stato sugli spalti della Rechi per la Salernitana Ravenna, vinta 2-0 dalla Salernitana, una coreografia bellissima, una spinta incredibile. Ne parlavo prima col tecnico del Piacenza Franzini. Se la Serie D sta stretta, giustamente al Piacenza, ma gli sarebbe stretta anche la Serie C, probabilmente stesso si può dire della Salernitana. Pubblico, stadio. Meriterebbero qualcosina sicuramente di più.
1: Ma io parlerei di Champions per il pubblico della Salernitana, perché ciò che è stato messo in campo ieri è da competizione europea più che da Serie A.
0: Sì.
1: Il pubblico ha sempre fatto la differenza a Salerno, negli ultimi 2 anni sono stati brutti, c'è da dire, cioè una doppia retrocessione non fa contento mai nessuno, però quando il pubblico della Rechi sceglie di scendere in campo fa tutta la differenza.
0: Si è visto.
1: Diciamo che si è creato questo binomio un po' all'improvviso tra Cosmi e la tifoseria ed è un tecnico molto navigato non solo per la Serie C ma anche per Serie B e Serie A ed è il classico tecnico che si gasa in queste situazioni. A una certa sembrava un
0: Sì.
1: capo ultra in panchina a fine partita e si è creata quell'alchimia che a questo punto potrebbe anche portare la Salernitana ad essere l'outsider di tutto. Poi ovviamente non stiamo parlando di una squadra costruita per salvarsi o altro, ma stiamo parlando di una squadra costruita per
0: No,
1: vincere.
0: certo.
1: Non è girato granché nella stagione regolare, però ecco i playoff danno l'opportunità di far valere la propria forza e ieri l'ha dimostrato. Paradossalmente il primo tempo l'ha concluso sullo 0-0 quando poteva almeno essere sul 2-0. Nel momento invece di sofferenza ha trovato 2 gol con il classico Lescano che ormai è il fattore decisivo per la Serie C da un po' di anni
0: sì.
1: e con un 2-0 che mette il Ravenna in una condizione molto complicata perché rimontare 2 gol alla Salernitana ci può stare, ma è molto molto molto difficile.
0: Ecco, Giuseppe, però questo entusiasmo con i tifosi, questo binomio, può essere un'arma a doppio taglio? Nel senso, a Ravenna non ci sarà questa spinta della Rechi, non rischiamo il fatto di che la Salernitana possa essere troppo, perdonami, passatemi il termine, troppo dipendente dalla spinta dei tifosi?
1: Sì, è una lettura interessante. C'è anche da considerare il fatto che magari l'aver vicino i tifosi, a prescindere che si giochi in casa o fuori casa, può spronare anche a giocatori, cioè, perdonami il termine, ma la Salernitana all'interno della rosa ha giocatori sanguigni. Pensiamo a
0: Sì.
1: Lescano, ma anche Ferrari, Villa, Tascone, Anastasio, sono giocatori, Golemi, sono giocatori che hanno sempre vissuto piazze molto calde e avere anche a distanza un supporto della tifoseria non è mai sbagliato. Pensiamo alla partenza a Caserta della Salernitana in un derby, comunque era molto complicato partire così, eppure
0: Sì.
1: diciamo è andata col gas. Al contrario, al ritorno magari c'è stato un momento di difficoltà con Donnarumma che si è saltato come si è saltato ieri, tra l'altro. Quindi forse potrebbe
0: Sì,
1: esserci
0: grande
1: la giusta
0: parata io.
1: spinta, anche perché se abbiamo parlato prima del Brescia che 90% possiamo considerare già in semifinale, a patto che il Casarano non compie l'ennesima impresa della stagione, dall'altro c'è una Salernitana che potrebbe essere molto, molto interessata ad una semifinale contro il Brescia, visto ciò che è successo lo
0: sì.
1: scorso anno. Diciamo, si chiuderebbe un
0: Sì,
1: cerchio
0: senza.
1: molto, molto
0: Si
1: interessante,
0: chiuderebbe
1: nonostante
0: senza
1: non sia lo
0: dubbio
1: stesso Brescia,
0: un
1: ma
0: bel.
1: parliamone.
0: Però sì, certo, ovviamente il Brescia in quel caso, questo Brescia, ma anche l'altro Brescia non avrebbero colpe, giusto per
1: Esatto, però
0: ricordarlo.
1: diciamo c'è
0: Chiudiamo.
1: uno stimolo in più.
0: No, sì, una storia, certo, sì, tutta la magia anche che si crea intorno a queste partite. Chiudiamo l'analisi delle gare d'andata con l'altro 0-0 di giornata, Lecco Catania. E qui ti dico subito la mia, poi ti faccio commentare. Certo, il Catania ha 2 risultati su 3, esattamente come l'Ascoli, ma guai a sottovalutare il Lecco. Perché lo abbiamo scoperto qualche anno fa quando il Lecco è stato promosso in Serie B. Nessuno ci avrebbe puntato un centesimo sul Lecco in Serie B, eppure piano piano le ha spazzate via tutte fino alla finale vinta poi a Rigamonti-Ceppi con il Foggia.
1: Sì, anche qui il Massimino deve essere l'arma in più del Catania perché calarsi
0: Esatto.
1: subito nella parte dei playoff non è mai semplice, l'ha detto anche Toscano ieri, il Lecco non ha nulla da perdere, ecco tra le quattro forse il Lecco è quella che può creare più difficoltà con i risultati che sono maturati nel ritorno, quindi il Catania deve fare moltissima attenzione. Sicuramente passando diventa la favorita, ma bisogna fare tantissima, tantissima, tantissima attenzione a quello che può succedere perché, ripeto, l'Ecco ha giocatori importanti, non ha nulla da perdere ed è la classica scheggia impazzita che può, come qualche anno fa, conquistare la promozione in Serie B, lo ricordiamo, alla finale con il Foggia, quindi è abituato anche a giocare in campi molto importanti. Quindi tantissima attenzione al Catania, che tra le quattro è quella che rischia di più, diciamo dalle big, togliendo ovviamente il confronto tra Ravenna e Salernitana.
0: Giuseppe, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie a te, Daniel, a presto.
0: Ringraziamo e salutiamo ovviamente Giuseppe Lenoci, collega e amico di TuttoC.com, con il quale siamo arrivati in conclusione, siamo arrivati alla fine del nostro secondo appuntamento quotidiano dedicato al mondo della Serie C, perché il primo, come sempre, è la mattina alle 9:45, la prima ora per aprire le danze su TV Radio per parlare del calcio di Serie C, soprattutto adesso che ci sono i playoff, siamo nel vivo, siamo quasi alla fine. Vedremo chi sarà la quarta squadra a salire in Serie B. L'appuntamento quindi è per domani mattina alle 9:45. Daniel Uccellieri vi saluta e vi invita a restare qui con noi su TMV Radio e sul 61.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Lo ha confermato la sicurezza locale su X. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato alla CNN che i soccorritori prevedono di recuperare due dei quattro corpi degli italiani martedì e gli altri due mercoledì.
3: Alcune indiscrezioni riportate da Al Arabia sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Secondo gli Stati Uniti, però, la proposta iraniana sarebbe insufficiente.
4: La difesa di Salim el-Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 feriti, in pieno centro a Modena sabato scorso. Lo rende noto l'avvocato Fausto Giannelli. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. La famiglia di El Kudri è annichilita dal dolore, ha riferito il legale dell'attentatore.
3: Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Gera d'Adda, nella provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale sono a lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi.
4: Nel 2025 le esecuzioni hanno raggiunto il numero più alto dal 1981. 2.707 persone sono state giustiziate in 17 stati. È quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo. Prime responsabili dell'impennata di esecuzioni, secondo il dossier, sono le autorità iraniane, che hanno messo a morte 2.159 persone, oltre il doppio del 2024. Teheran è poi seguita dall'Arabia Saudita, con almeno 356 esecuzioni.
3: Siamo al tennis. Dopo Pellegrino e Travaglia, anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Il veterano palermitano, che vanta una semifinale a Parigi, ha battuto al primo turno l'olandese Max Hooks per 7-6-6-2. Tra le donne, esordio positivo per Martina Trevisan, che ha battuto la ceca Gabriela Nutzon per 2-6-6-0-6-2. E a proposito di donne, Jasmin Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
8: Scanner. Allora, oggi abbiamo anche il balletto, babbo, poi...
9: E un po' lo faccio.
8: La prima volta che
9: no,
8: lo...
9: No, perché questa andatura un po' quasi robotizzata mi porta indietro... Nel passato, quando da ragazzo c'era Zed, per chi se lo ricorda, qualcuno che dei nostri ascoltatori se lo ricorda, e poi c'è stato tutto il filone dei cantanti che somigliavano agli alieni, c'erano i Rockets, vabbè dai, si farà, io propongo all'editore, ormai non ti capisco Sara Mastrosimoni, come? I Kraftwerk, ma Sara è molto molto molto più giovane di me, però è aggiornatissima, che quindi è a conoscenza del vintage, cioè di quello che l'ha preceduta. Tra l'altro, ora divago, io da tanto tempo voglia di fare una rubrica che abbia anche una... come dire, natura musicale, e credo che ci sarebbe anche tantissima partecipazione se la leghiamo agli stati d'animo, anche alcune partite, alcuni tempi, diventeremo anche dei DJ. Insomma, però oggi non parliamo di dischi.
8: Non parliamo di dischi. Buonasera a tutti, siete in compagnia come sempre di Anna e Giulio Dini. E oggi però hai parlato di robot, di roba robotica, allora siccome entriamo a parlare di un tema molto caldo nelle ultime settimane in tutta la Serie A, si può dire che il prossimo allenatore si può fare con l'intelligenza artificiale, visto che c'è sempre questa cosa, risultatisti, giochisti.
9: Allora, direi che a vedere come scelgono gli allenatori alla grande, nel senso potremmo sicuramente affidarci a qualche cosa di artificiale, magari con la speranza che il computer, il cervello elettronico faccia qualche ragionamento in più rispetto a qualche dirigente. Ora sono piuttosto tagliente, però si vedono ormai fare tante di quelle cose che tornano poco, no? Oppure tanti ragionamenti che sono quelli che vorremmo fare stasera che non vengono fatti, cioè ci sono approfondimenti che devono essere per forza affrontati prima di prendere una decisione come questa, sul presupposto, perché è una cosa che poi di cui volevamo parlare, magari lo chiederemo anche al nostro primo ospite, che perlomeno io e Anna pensiamo che l'allenatore conti molto di più di quel famoso 30% di cui si sente dire. Ecco, un allenatore è in grado di spostare in maniera decisiva le qualità, le caratteristiche dei calciatori, perlomeno questo è il nostro pensiero. È vero che vanno in campo loro, ma sono tante le componenti determinanti che può muovere un allenatore, che dire che un allenatore poi è rilevante, dal nostro punto di vista, parlo anche per te amore mio, è un errore grossissimo.
8: Sì, poi ci sono anche degli esempi, ci sono dei fatti che parlano rispetto a quella che comunque è la nostra tesi. Comunque, scherzi a parte, quando si prende un allenatore, a cosa si deve pensare? Alla squadra che hai o che tipo di atteggiamento vuoi avere?
9: Questi sono ragionamenti e poi faremo anche con i nostri ospiti. Sicuramente ci sono vari modi di pensare, ci sono club, ci sono direttori, ci sono presidenti che si fanno un'idea, magari pensando alla rosa che hai, di cui godi, diciamo, che hai a disposizione, e quindi quale possa essere il loro miglior modo per giocare, quindi come metterli in campo. Oppure magari è un allenatore che ha un'idea di gioco che possa essere offensiva, che possa essere un sistema. A volte questi allenatori vanno anche di moda, e altrettanto spesso i presidenti si fanno trascinare da questa moda.
8: Ecco, un dubbio che mi viene spesso, quando, visto che succede in tantissime piazze italiane, mi riferisco a questo, quando magari un direttore, quindi ti dico da direttore, quando uno pensa ad un nome, è giusto che si faccia influenzare poi dalla piazza?
9: Allora, in linea di massima non sarebbe giusto dal mio punto di vista, perché è chiaro che sarebbe una decisione fatta con la testa, ma fatta con il cuore, fatta con una pressione emotiva e quindi lontana da aspetti tecnici che poi sono quelli fondanti. Però quando c'è una piazza che spinge, una piazza che assicura migliaia di spettatori allo stadio, che è una piazza che spende, che sostiene, che si fa sentire, ti dico che è difficile non ascoltare. Ecco, io nella mia esperienza ho visto in tanti casi direttori avere una particolare sensibilità per quello che succede nel contesto cittadino, insomma sulla piazza della piazza della città.
8: Comunque approfondiamo l'argomento con Walter Sabatini, che è in linea con noi, direttore sportivo. Buonasera.
10: Buonasera a tutti.
9: Walter, buonasera, chi meglio di te per darci una mano in questa chiacchierata che vogliamo fare?
10: Non avete bisogno, Giulio.
9: che vogliamo fare stasera? Perché stasera ci mettiamo, diciamo, al posto di tanti tuoi colleghi che devono scegliere un allenatore per la prossima stagione. Non faremo nomi di club, non faremo nomi di allenatori, ma a noi piace affrontare il ragionamento, quali sono i criteri da seguire, anche se ce ne sono tanti e tante volte sono anche contrastanti. Ma se volessi rimanere intanto con un'introduzione generica, da dove parto, Walter, nella scelta dell'allenatore? Dall'idea di calcio sua o dalle caratteristiche della rosa di cui di cui, che ho a disposizione?
10: No, beh, intanto si parte dall'idea del calcio applicata, perché non basta l'idea del calcio, bisogna saperla applicare. Quindi si vedono le squadre giocare e si pensa alle qualità dell'allenatore da un punto di vista, diciamo così, didattico. E poi ci sono tanti altri aspetti molto importanti: vedere come parla, come si regola, come si rapporta con la piazza, con la stampa, con i giocatori. Sono tanti aspetti che fanno la scelta.
9: Allora, questo ovviamente giunge da una figura di grande spessore come sei te, e non lo faccio ovviamente per piaggeria. Ti dico che le tue parole non le rivedo in tante scelte di via via che si susseguono i campionati. Ma dal tuo punto di vista è più importante avere un tecnico che ha un credo forte, una filosofia forte? Qui un nome lo posso fare perché lo facciamo, diciamo, fuori dal nostro territorio, come Flick del Barcellona, oppure un allenatore che è capace di adattarsi a quelle che sono le caratteristiche dei calciatori, cioè che un allenatore che riesce proprio a valorizzarli.
10: Beh, questo sarebbe molto importante, perché la valorizzazione dei calciatori è importante per due aspetti. Il primo, naturalmente, sono l'andamento delle partite e il risultato. Il secondo, che si fa patrimonio. Il patrimonio è il segreto del come dire, della sopravvivenza dei club sportivi. Quindi un allenatore che anche sotto quell'aspetto sa darti un contributo nel far migliorare i calciatori da un punto di vista tecnico-tattico, beh, allora è un valore aggiunto. Sempre rimane al primo posto la conduzione della squadra, l'andamento della squadra in campo, il modo di giocare, la capacità di attaccare, di difendere con equilibrio. Sono tutte cose che evidentemente non c'è bisogno di uno specialista. Chiunque potrebbe dire quali devono essere le caratteristiche di un tecnico di Serie A. Io ho avuto la fortuna di averne di molto bravi e quindi credo di avere un buon parametro.
9: Non c'è dubbio.
10: Un veramente allenatore di grande livello.
8: Un allenatore, Walter, deve imporre il proprio sistema anche se i suoi calciatori non sono adatti?
9: Ma questa è una provocazione.
8: Sì, è una provocazione, si vede.
10: Un allenatore importante non lo farà mai, un allenatore forte non lo farà mai. E l'allenatore forte guarda i suoi giocatori, li capisce e poi introduce, diciamo, un modulo, un modo di giocare. È ovvio che se un allenatore va contro i mulini a vento, diventa rischiosissimo per tutti l'andamento della stagione. Ma io ne conosco pochi, francamente, che vanno contro i mulini a vento. In Italia sono tutti allenatori di buon senso, alcuni particolarmente dotati. Io ho avuto la fortuna di convivere con Spalletti 2 anni e mezzo. Devo dire, quando tu hai un allenatore come Spalletti, per esempio, se ne stai chiuso in ufficio, tranquillo. Sai che di sotto al campo, parlo così perché Trigoria all'ufficio era di sopra, sai che di sotto al campo ci sono solo cose propositive, importanti. Ne ho avuti altri, voglio dire, adesso non è simpatico nominare gli allenatori escludendone altri. Però io vedo che in Italia in questo momento ci sono tanti allenatori molto giovani che stanno veramente facendo bene. Parlo di Fabio Grosso, che sta facendo un lavoro, è già il secondo anno di lavoro con il Sassuolo. Prima aveva vinto la Frosinone, poi è andato a Sassuolo, ha vinto alla grande, in carrozza direi, e poi ha fatto la Serie A con notevole spessore con una bellissima classifica. Naturalmente c'è Daniele De Rossi che si è confermato, perché già aveva dimostrato di essere un allenatore forte, ma si è consolidato alla guida del Genoa, e ci metterei dentro anche Pisacane, che è un allenatore, anzi Cagliari mi sta piacendo molto per tutto quello che propone, giocatori giovani, allenatore esordiente, reduce da un campionato giovanile primavera, e che però ha qualche idea. Infatti se guardate il Cagliari giocare, soprattutto in casa, vedete che è una squadra di grande carattere e molto propositiva. Quindi volevo tranquillizzare tutti, non mancano gli allenatori in Italia.
9: Hai nominato Luciano, che se vogliamo è proprio all'opposto della provocazione che ti ho voluto sottoporre. A parte, Luciano è un allenatore che, come ci hai detto, vive il centro sportivo l'intera giornata, sai sempre dove trovarlo perché è lì nella sua stanza se non è sul campo. Ma lui addirittura è uno che lavora su quelle che sono le caratteristiche del calciatore per magari riuscire ad esaltarlo di più, perché in ogni gestione lui è riuscito a inventarsi, diciamo, delle... ormai si è detto...
10: Tu a Luciano gli dai un giocatore, per esempio, sai che ti restituisce, se non un campione, un giocatore di alto livello. Faccio l'esempio di Ingolan. Ingolan l'abbiamo preso dal Cagliari a gennaio. Ha fatto bene subito come è arrivato. Poi quando è arrivato Luciano, che è arrivato un paio di mesi dopo, ha cominciato a far gol a rapica. Ha fatto, credo, 12 gol quell'anno da centrocampista. Perché vedendo le sue caratteristiche, Luciano l'ha spostato 10 metri più avanti. Quindi lui faceva il mediano di rottura in attacco. Che sembra una contraddizione, ma in realtà... una cosa molto funzionale.
9: Assolutamente, me lo ricordo bene. Pensa, Walter, che quando ero allo Zenit con Luciano lo avevamo trattato. Allo Zenit, mi ricordo, facemmo un incontro, eravamo a Lisbona prima dell'ottavo di finale col Benfica, e poi purtroppo perdemmo. E quindi Luciano aveva questo pallino di Nainggolan e quindi sei riuscito, cioè lui si è ritrovato un giocatore che desiderava da tanto tempo.
8: Chiaramente non fa il mediano di rottura, ma con McKennie ha fatto più o meno lo stesso lavoro. Si è ritrovato una punta che non aveva, fondamentalmente.
9: Sì, sicuramente. Che dici, Walter, del lavoro fatto con McKennie? A proposito di questi allenatori che hanno questa dote in più, lo possiamo dire, perlomeno lavorando sul singolo.
10: Una sensibilità enorme. McKennie nella stessa partita cambia ruolo 4 volte. È uno di quei giocatori che riesce a interpretare qualsiasi ruolo, terzino, trequartista, mezzala, tornante, di destra o di sinistra. Chi ce l'ha è fortunato, perché sono quei giocatori duttili, muscolari, forti e soprattutto disponibili a qualsiasi sacrificio.
9: Però ci sono anche, Walter, allenatori che chiedono quel giocatore lì, no? Cioè, e che chiedono al direttore di cambiare alcuni giocatori della rosa per avere quel nome lì. Ci sono allenatori che si portano dietro i giocatori, a volte in maniera quasi ossessiva. Tu come la gestisci questa situazione?
10: Io non ho avuto mai problemi con gli allenatori, mai.
9: Non per i problemi, ma insomma,
10: no, nel senso che allenatori che mi hanno chiesto 4 giocatori di scuderia, 4 giocatori che hanno avuto una gestione precedente, non mi è mai successo. Io sono stato fortunato, ho avuto sempre allenatori molto aperti, anzi ce n'è stato uno, Rudy Garcia, che gli devo dare atto, e l'ho sempre fatto, che lui ha insistito per prendere Gervinho dall'Arsenal fino a farmi incazzare veramente. Abbiamo avuto un alterco telefonico bruttissimo ed era la mia responsabilità, perché io Gervinho non lo volevo. Ma lui ha insistito talmente tanto che che io ho preso l'aereo, sono andato a Londra a prenderlo, a trattarlo, e devo dire che è stata un grande investimento. 8 milioni ad un giocatore che ha dato spettacolo all'Olimpico per tanto tempo, per minimo un anno. Dopo, l'anno dopo, è un pochino calato, però era un giocatore che infiammava la platea, faceva delle incursioni di 70-80 metri palla al piede, non lo prendeva mai nessuno. E devo dire che questo è stato un merito esclusivo di Rudy García, perché io, stranamente, ma non lo volevo, perché pensavo che fosse un giocatore confusionario, un giocatore non predisposto alla Serie A italiana. Però l'allenatore è stato così insistente che alla fine io ho detto: ma se io prendo un allenatore all'estero che ha vinto un campionato con Lille, dentro nella quale giocava Hazard, Gervinho, eccetera, ed era una squadra che dava spettacolo, ha vinto un campionato, una Liga, e mi chiede un solo giocatore, io per quale motivo non glielo devo prendere? Quindi ho messo da parte le mie idee e ho scelto di mandare dietro l'allenatore. Credo che sia stata una scelta tecnicamente giustissima, ed è un merito esclusivamente suo, non mio, ma è stata una scelta anche intellettualmente giusta, perché se tu hai un allenatore che chiede un solo giocatore e non glielo prendi, vuol dire che nel senso figurato gli togli la fiducia.
9: Si innescano altre dinamiche che poi abbiamo visto magari in altri contesti, perché ovviamente le personalità sono le più varie, ci sono anche professionisti che certe situazioni le strumentalizzano.
10: Allora non sono grandi professionisti,
9: lo so, ma ci sono, Walter,
10: questa è una cosa ricorrente, però sarebbe ora di...
9: Ma quello non me l'hanno preso, io l'avevo chiesto, perché adesso proprio si va anche a dire, si va anche in conferenza stampa a dire chi avevi chiesto e chi ti hanno preso invece al posto di quello che avevi chiesto, proprio.
10: Vabbè, questa è una dichiarazione di guerra, voglio dire.
9: Lo so, ma ormai sono all'ordine del giorno, purtroppo.
10: Beh sì, lo vedo. E devo dire che io, quando sento gli allenatori parlare così, non c'ho bisogno di mettere il nome sull'agendina, ma nella mia testa quell'allenatore...
9: Li hai messi in un'altra lista.
10: Ah, sì, una lista dei indesiderati.
9: Sì.
10: Però lo vedo che qualcuno sta facendo così, ma io li invito a riflettere sul fatto che alcune dichiarazioni sono un danno reale per l'azienda, per il club, e sono pure un danno economico, perché se arriva l'allenatore che punta i piedi, chiede 3-4 giocatori con questi metodi, tra l'altro i giocatori in rosa hanno tutto, cioè non hanno il diritto, ma c'è il rischio grande che quelli in rosa nello stesso ruolo deprimano o cominciano a dubitare delle loro qualità, quindi bisogna sempre prestare grande attenzione.
8: Walter, quanto pesa l'equilibrio tra spettacolo e risultati nella scelta di un allenatore? E poi ti vorrei anche chiedere se oggi ancora i tifosi accettano un allenatore pragmatico che non diverte, perché siamo in diretta su Radio Firenze Viola, è inutile nascondersi. Per fare un esempio pratico, la Fiorentina l'anno scorso ha fatto 65 punti con Raffaele Palladino, ma Raffaele Palladino non... il gioco che ha espresso a Firenze non ha esaltato tantissimo i tifosi.
10: Beh, certo, poi fra l'altro in una piazza come Firenze veramente devo dire che è molto difficile, perché i tifosi fiorentini sono veramente
9: esigenti.
10: Quando ero dietro lo sportivo dell'Arezzo ho acquisito un termine che poi non so se risponderebbe, ma botuli ringhiosi si chiamavano gli aretini, e anche i fiorentini sono botuli ringhiosi.
9: Botuli ringhiosi?
10: Botuli ringhiosi. Così si definiva Arezzo, ma Arezzo non è troppo diverso da Firenze. Quindi io li conosco bene, perché sono stato ospite della Fiorentina parecchie volte, quindi so come indirizzano il tipo, i tifosi della Fiorentina sono molto esigenti, come io sono a San Siro, come sono in città e squadre di grande tradizione, e quindi bisogna...
9: Qui l'esigenza, diciamo, qui dell'esigenza deriva più dall'identità e dal campanile che non dall'abitudine a vincere, esatto. come da altre parti.
10: Certo, però i ricordi sono sempre giovani nella mente della gente, e voglio dire, la Fiorentina è stata negli anni, a fine anni 60, una squadra rivoluzionaria, la Fiorentina Ye. Adesso io dico cose, so che chi mi ascolta probabilmente non si ricorda perché sto diventando parecchio adulto, anziano, quindi mi ricordo cose che altri non si ricordano, non hanno vissuto, però a Firenze c'è stata sempre una cultura calcistica elevatissima, la Fiorentina di De Sisti, di Merlo, di Rovora, di Maracchi, di Ferrante, insomma... La Fiorentina ha sempre giocato, e poi quella stagione ha stravinto il campionato in Serie A, parlo del 69-70.
8: Che è anche l'ultimo.
10: Sì, beh, l'ultimo, certo, è molto difficile vincere in Italia, però...
9: Però quella fu una sorpresa, è stata un po' una sorpresa, Walter. Ma se devo accontentare, diciamo, un pubblico esigente, a volte è difficile stare in piedi tra lo spettacolo e il risultato, no?
10: Ma guardate ragazzi, il risultato coincide con lo spettacolo, che non è che si può parlare di una squadra che fa spettacolo si perde, sarebbe veramente uno stimolo insopportabile. Se le squadre danno spettacolo vincono anche le partite. Ma... io mi accontenterei di giocare bene e magari dare lo spettacolo a altrove in altri momenti. Giocare bene è già una cosa molto importante.
9: No, certo, però diciamo, in un mondo come quello attuale, quello del calcio, dove si confrontano modelli diversi, cioè il gioco posizionale, chiamiamolo così, alla Guardiola, e un pressing a uomo e una rapidissima verticalizzazione, sono due modelli molto contrastanti, ecco. A volte è difficile vedere lo spettacolo nell'uno e nell'altro, a prescindere dal fatto che poi possano portare vittorie, non credi?
10: Sì, ma l'importante è che la palla giri e giri in fretta.
9: Ecco.
10: Questo è il calcio, è quello che chiede la gente, vedere la palla che gira e gira in fretta, non che gira due all'ora, tocca, ritocca, riparti, rifai. La palla devi girare in fretta, poi dopo due passaggi orizzontali si va in verticale, ma questo è una cosa geometrica, non serve Euclide. Un allenatore qualsiasi questa cosa la richiede ai propri giocatori. Direi però che la cosa più importante per la Fiorentina è essere venuti fuori da una situazione che si era fatta veramente... quasi drammatica calcisticamente, e questa salvezza è un gradone, non un gradino, perché la Fiorentina riparte dalla Serie A con ottime intenzioni, con ottimi professionisti, perché non è solo Fabio Paratici, che naturalmente è preparatissimo, ha sempre dimostrato lavorando, ma io dico che anche Ferrari e Goretti sono stati bravi, perché guidare una società in un momento sportivamente tragico non è facile. Loro sono riusciti a non perdere le staffe, a non perdere la calma, hanno protetto l'allenatore, sono andati avanti, poi le cose sono cambiate e adesso la Fiorentina sa di giocare in Serie A, lavoreranno per fare una squadra forte, un gruppo di giocatori forti già, a volte i giocatori sono forti ma è l'integrazione che non funziona, quindi apporteranno i correttivi richiesti e andranno avanti, adesso andranno avanti bene, come è giusto che sia per il calcio italiano, se l'aspetta la Fiorentina forte.
9: Grazie Walter. Grazie di questo viaggio bellissimo all'interno di una direzione sportiva, e sperando di vederti presto al tuo posto. È caduta la linea, lo ringraziamo allora in diretta, andiamo in pausa e ci ritroviamo fra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Ecco, eccoci tornati, torniamo un attimo, scusate il gioco di parole, a noi prima di accogliere il nostro prossimo ospite. Si stava facendo con te il dibattito su cosa deve pensare uno quando, un direttore ovviamente, quando deve scegliere il nuovo allenatore, e quindi

0: Deve pensare ovviamente anche a quale atteggiamento tattico ha, se è troppo spregiudicato o troppo magari conservativo.
1: Ma qui si può fare anche, possiamo fare anche i nomi, nel senso che
0: sì,
1: quello che viene contestato in questi giorni ad Allegri è esattamente quello che veniva preso come il suo pregio principale, perché la famosa storia del corto muso è stata utilizzata come la dimostrazione di quanto lo scarso affaccendarsi, ma badando il più possibile al pratico e anche al minimo risultato, poi portasse risultato. È questo corto muso che, a mio modestissimo avviso, ha portato Allegri al Milan. Cioè, al Milan è arrivato un allenatore che era espressione di una garanzia di risultato senza grandi fronzoli, e quindi è quello che si è cercato. In altri contesti, come abbiamo detto anche prima, a Barcellona per esempio, è vero, con risorse diverse, prospettive diverse, ma ovviamente anche lì, anzi forse con un obbligo ancora più forte e superiore di vincere, va bene? Si fanno scelte con un allenatore che invece porta la linea difensiva a metà campo e che mette in conto, questo dobbiamo ricordarcelo, di prendere una media di due gol a partita, che sono veramente tanti. Quindi più che altro bisogna avere la forza di difendere la strada che si è intrapresa, nel senso, quando si va con un allenatore che ti espone a grandi rischi o con un allenatore che ti espone a nessun rischio, ma quindi magari al rischio di sentir mugugnare il pubblico per qualche risultato che non arriva, devi essere in grado di difendere la scelta. E francamente mi pare che poi non sia mai così, perché la dirigenza, a seconda del risultato, poi è capace di ritrattare.
0: Ecco, quindi si torna un po' lì, cioè diciamo che devi mettere sul piatto della bilancia: vuoi fare spettacolo o vuoi fare risultato? Perché più o meno vanno un po' di pari passo, cioè lo spregiudicato è più spettacolare e ovviamente chi è conservativo poi può essere più risultatista, come piace dire.
1: Ora va di moda risultatista.
0: Esatto.
1: Ma dipende dove sei. Dove sei, perché se... ti puoi anche permettere di fare spettacolo se non hai l'obbligo di vincere. Una piazza, diciamo, di medio, forse anche alto se vogliamo, livello in una Serie A, si può permettere di provare a creare un ciclo con un allenatore che propone calcio, che magari propone un calcio offensivo, perché non sei atteso da un risultato obbligato. Se sei in un club di primissimo ordine, devi cercare di andare su un allenatore che ricalca un po' quello che magari è già stato un ciclo vincente, visto che hai fatto l'esempio dell'Inter, o comunque che ti dà delle garanzie anche di risultato, e quindi magari anche di copertura, anche di accortezza, perché adesso i dati sono a disposizione di tutti, si sa perfettamente qual è la dote che un allenatore si porta dietro. Certo, il fascino di creare un corso, diciamo, calcistico è una cosa che attrae tantissimo,
0: però non si dà mai tempo abbastanza.
1: È per quello, ma perché t'ho fatto l'esempio prima, t'ho fatto l'esempio dell'allenatore pragmatico che deve essere difeso con forza, però poi se invece di arrivare quarto, arrivare in Champions, arriva quinto e va in Europa League,
0: viene mandato via.
1: E quindi il problema del nostro calcio, perché spesso e volentieri se ne parla, no? Tanti nostri ospiti intervengono e dicono: ma a De Zerbi, al Tottenham, sull'orlo della retrocessione hanno fatto 5 anni di contratto. Quindi che cosa significa? Significa che si mette in conto anche la possibilità di retrocedere, si difende questa scelta, si ha la forza di affrontare anche il periodo di difficoltà che corrisponde magari a una difficilissima championship. E questa è un problema culturale, e dal punto di vista culturale dobbiamo dire che se si deve andare in quella direzione in questo paese.
0: Se non sbaglio, la Cremonese l'ha fatto con Giampaolo.
1: Allora, secondo me questa è una provocazione.
0: Sì, perché magari non un quinquennale, ma un biennale.
1: No, sì, ma la Cremonese lo ha fatto nel momento in cui effettivamente l'ha stipulato con Giampaolo. Poi la domenica successiva vincono a Parma, e quindi l'idea è addirittura di aver fatto un passo biennale con una possibilità di salvezza che tuttora è in ballo. E questo è sicuramente una scelta che deve essere rispettata. È sicuramente frutto anche delle richieste dell'allenatore, perché sicuramente Giampaolo è andato lì e ha detto: io vengo volentieri a Cremona, ma siccome la situazione mi sembra quasi compromessa, voglio avere il tempo di lavorare per eventualmente portare di nuovo sulla squadra, e gli hanno dato questa possibilità. Bisogna avere godere del rispetto e risultare credibili, dico, come dirigenza, rispetto ai tifosi, rispetto alla piazza, quindi anche comunicare nella maniera adeguata con la piazza.
0: Ecco,
1: che abbiamo? Questo silenzio è per presentare l'ospite, probabilmente.
0: Continuiamo a parlarne con Gianluca Falzini, allenatore. Buonasera Gianluca.
2: Buonasera a tutti, ciao Giulia.
1: Ciao Gianluca, grazie di essere disponibile con noi. So che hai fatto le corse. Noi stasera, più che parlare di un atteggiamento tattico, parliamo di quali ingredienti vogliamo mettere nel nostro allenatore ideale che andiamo a mettere sotto contratto per la prossima stagione, per un club ideale, un pubblico ideale. Cioè, se io avessi la possibilità di scegliere, da cosa partirei nella scelta di un allenatore? È chiaro che non c'è un credo solo, e a noi ci interessa il tuo, cioè cosa vorresti che un direttore prendesse da te, che apprezzasse da Gianluca Falzini?
2: Ma allora, innanzitutto, questo è abbastanza semplice, Giulio, nel senso che mi ha dato tanto entusiasmo, novità, e che porti una mentalità tra virgolette moderna. Ma la differenza, Giulio, sempre per quale, cioè dove, di che squadra stiamo parlando, di che città stiamo parlando. Io partirei subito da questo, che scegliere prima la persona come allenatore, no? Cioè,
1: certo.
2: Devo scegliere il nuovo allenatore per la Fiorentina, allora devo conoscere prima di tutto i tifosi della Fiorentina, la città di Firenze, cosa gli piace, cosa non gli piace. E stessa cosa, faccio un esempio, visto che sono gemellate, non faccio un torto a nessuno, se invece devo pensare al nuovo allenatore per la Sverona. Ma sono due mondi vicini, perché sono gemellati, ma sono completamente diversi, perché a Firenze sono abituati i fiorentini, ora non ultimamente, perdonatemi, ma insomma il fiorentino è abituato alla bellezza, al gioco bello, a cercare di dominare il gioco. Il tifoso gli piace il pragmatismo, quindi gli piace il gioco verticale, veloce, dinamico, e con pochi fronzoli, se mi permetti questa
1: certo.
2: definizione. E invece il fiorentino vuole il bello, vuole il ricercato, e vuole che la Fiorentina non solo vinca, ma che domini il gioco. quindi capisci che sono due tipologie di allenatori completamente diverse.
1: Però Gianluca, così mi faccio condizionare, cioè io direttore ho la mia idea di calcio e cerco un allenatore che magari, come parte in sordina, non è ha sufficientemente conosciuto dalla piazza, non ha un curriculum che mi dia particolari garanzie, perché ho capito, infatti quando sei partito prima mi hai detto l'entusiasmo, la novità, che sono cose che mi piacciono, poi la città si sta parlando tantissimo e anche giustamente, tant'è vero che ti avrei fatto anche una domanda del cambiamento della cultura del nostro calcio, Gianluca, che bisognerebbe forse, ma questo è il mio punto di vista, avere la forza di dire: signori, fidatevi di noi prendiamo quest'allenatore, a quest'allenatore vogliamo fare non uno più opzione, vogliamo fare tre. Non facciamo come gli inglesi, vogliamo fare 3 anni di contratto, perché noi siamo convinti che se lavoriamo con questo qui e lo supportiamo come si deve, vabbè, andiamo avanti. Ecco, questo mi piacerebbe si potesse realizzare da un lato. E quindi anche un'altra domanda per te: se si va in questa direzione, un allenatore può cambiare la cultura di una società e di una piazza, secondo te?
2: Guarda, allora ti dico questo: cambiare la cultura di una società calcistica puoi anche cambiarla, no? Cambiare la cultura di una città, di una società, di un gruppo di persone, Giulio, è impossibile, cioè, nel senso, saresti veramente, scusami se te lo dico, ma stupido, cioè, nel senso che la domanda mia è questa però. Allora, perché Simeone è quasi 20 anni che è all'Atletico? Perché incarna lo spirito dell'Atletico Madrid, dei Colchoneros. Perché Ancelotti è bravissimo al Real Madrid, ma all'Everton e al Napoli non attecchisce? Perché? Perché non è la persona giusta, eppure voglio dire, si parla del tecnico italiano
1: più
2: che
1: vincente,
2: ha vinto di più in assoluto nella storia del calcio italiano, e quindi non puoi discutere una persona che ha vinto 5 Champions League, eccetera eccetera. Quindi dico, quando io ti dicevo prima di scegliere l'allenatore, Giulio, io devo scegliere il direttore giusto per quella piazza, il direttore che viene a Firenze e non sa cosa vuole, cosa vogliono, cosa gli piace ai fiorentini, cioè per me è follia, cioè voglio dire, è un direttore che non sa far bene il suo lavoro. Dopodiché tu devi prendere la persona giusta, l'allenatore giusto per la piazza di Firenze, che incarna lo spirito del fiorentino. In questo momento faccio un esempio, perché so che tu sei un grande tifoso della Fiorentina, in questo momento a Firenze gli serve un capopopolo, ma gli serve un allenatore che gli dia un calcio bello da vedere, che il fiorentino si deve rispecchiare, che sia orgoglioso di quando va a vedere la partita allo stadio. Non può, con tutto il rispetto, il fiorentino essere orgoglioso di questa Fiorentina, ma non perché, voglio dire, allena Paolo Vanoli, che tra l'altro conosco bene, ma perché non gli ha dato uno spirito che sia giusto dargli per Firenze, per la città di Firenze. Questo è il problema. Non gliel'ha dato, assolutamente, perché la Fiorentina non può venire a Verona, ero allo stadio a vedere la partita, e giocare di rimessa contro una squadra già retrocessa. Ma stiamo scherzando, non esiste. E quindi è quello che io ti dico: ecco, diamogli tempo all'allenatore, però l'allenatore deve essere un allenatore che abbia le caratteristiche per essere giusto per la squadra di Firenze. Perché se tu prendi Vanoli ci può stare anche 5 anni a Firenze, ma non attecchirà mai, perché il suo modo di fare calcio è di

0: una squadra che ho trovato frivola, difficilissima,
1: esatto.
0: difficilissima da tenere attenta, da tenere concentrata.
1: E noi quindi, dobbiamo e noi
0: e quindi il lavoro di Vanoli che ha
1: è
0: fatto
1: stato buono.
0: Che ha fatto il sergente e con tutta la sua forza li ha tenuti quando gli è riuscito, perché non gli è riuscito sempre, li ha tenuti sul pezzo a cercare di ottenere il minimo. Ecco, questo è quello che gli va riconosciuto. Però
1: io glielo riconosco.
0: Ma capisco perfettamente che questo non è lo standard per Firenze. Firenze ha bisogno di respirare.
2: Ale dal Casentino, il nostro ascoltatore, ci fa una battuta, ma purtroppo è la verità. Ci dice: Luis Enrique a Roma lo presero a pedate, anzi, gli fecero anche lo striscione con scritto: si è liberato il posto al Barcellona.
0: e invece credo si siano ricreduti.
2: Penso di sì.
0: Però da questo punto di vista, Roma e Firenze si somigliano tanto.
1: Lì voglio arrivare. Cioè, nel senso, vedi, Luis Enrique era l'allenatore giusto per la Roma, però tant'è, dimmi se sbaglio, Giulio, chi prese Luis Enrique, che fu Walter Sabatini,
0: che era con noi prima, guarda.
1: Perfetto, nonostante che arrivò la Roma settima, ottava, quindi fuori dalle competizioni europee, Walter Sabatini gli voleva prolungare il contratto perché aveva capito, da grande intenditore di calcio qual è Walter, aveva capito che quella era la persona giusta nel posto giusto, perché il calcio di Luis Enrique a Roma avrebbe attecchito, però chiaramente ci voleva del tempo, perché come si dice all'estero, la Roma non fu costruita in un solo giorno e quindi ci voleva del tempo. Io non c'ho niente contro Paolo, anzi assolutamente, ringrazio Paolo per aver salvato la Toscana o la Fiorentina, ci mancherebbe altro, e ha fatto bene.
0: Ma io facevo una disamina con te su quelle che erano state le sue caratteristiche.
1: Esattamente, però non è un allenatore, secondo me, che ha le caratteristiche giuste per aprire un ciclo calcistico a Firenze. Invece Luis Enrique lo era per Roma, però... lo ha detto anche Walter Sabatini in una recente intervista, è stato Luis Enrique stesso che per motivi personali ha risolto il contratto. Ma quello è un altro discorso. Probabilmente Luis Enrique non aveva la forza, dico io, interiore, cosa che ha assolutamente adesso, di rimanere in una piazza veramente delicata come Roma e come lo è Firenze. Attenzione, perché Firenze è una piazza magnifica, una piazza che i fiorentini, lo sappiamo tutti, hanno una generosità unica. Se entri nel cuore dei fiorentini di Firenze, ti regalano delle emozioni che non ti dà nessuno da altre parti. E stessa cosa Roma. Però prima di entrarci dentro, la strada è lunga e impervia, quindi bisogna essere molto forti.
0: Mister, e allora non sarebbe il caso che l'Atalanta andasse avanti con Palladino, visto che parliamo anche di cultura? Cioè, perché voglio dire, l'allenatore partire con Juric era un rischio
2: enorme,
0: riconosciuto da tutti tranne che dalla dirigenza atalantina. Però poi quando è arrivato Palladino, che sembrava proprio puntasse a quella panchina da tempo, e poi ora a questo allenatore un pochino di tempo bisogna che tu glielo dia, no? Anche se non dovesse arrivare in Europa, che pensi?
1: Sono d'accordo, però faccio la parte del diavolo.
0: È bello perché con Gianluca poi le domande me le fa lui a me. Cioè.
1: Sì, dai, scusami, sono fortunato, ho un rapporto con te, diciamo, diverso, mi posso permettere di farti una domanda. Io ti dico, ma se sei in una società come l'Atalanta, che da questo punto di vista è, penso, la migliore in Italia, è una delle migliori in Europa per quanto riguarda la lungimiranza, soprattutto nella visione, no?
0: Appunto.
1: Prospettica, e aspetta, e non lo vuole riconfermare. Che problema? Secondo me ci sono altri problemi, Giulio. Cioè, se una società come l'Atalanta, che è veramente lungimirante da questo punto di vista, non lo vuole confermare, probabilmente noi non sappiamo, dei problemi, delle lacune che il Palladino ha. Cioè, io faccio fatica a credere che una società come l'Atalanta mandi via un allenatore importante, appunto, o comunque di prospettiva come Palladino. Vuol dire che come dice una

0: una persona, siamo tutti difettati, no? E quindi probabilmente Palladino ha dei difetti che noi non vediamo da fuori, ma che loro riescono a riconoscere. E quindi è per quello che non si fidano di Palladino per un progetto
1: ben
0: lungo.
1: Se questa è una domanda a me, io ti rispondo che secondo me è un allenatore che ha grandissimo acume, è veramente, veramente scaltro, veramente, veramente attento. Tutto, come dire, con un uso strumentale di queste doti. Secondo me la dirigenza, se è arrivata a questa decisione, è perché non vede un'idea specifica, non vede un progetto di gioco che fa parte, diciamo, del bagaglio di questo allenatore, sul quale lavorare. Che dici, Anna?
2: Che è quello che gli è sempre criticato, perché comunque ha allenato tre squadre giocano in modo completamente diverso l'una dall'altra.
1: Sì, perché secondo me è un allenatore, però a questo punto mi correggerai te, Gianluca, che si adatta moltissimo a sfruttare quelle che sono le caratteristiche della rosa di cui dispone, non è così?
0: Ma io, secondo me, no, in parte, cioè nel senso, Giulio, no,
1: per non dirmi di no,
0: no, sono d'accordo, no, assolutamente sono d'accordo con te sul fatto che Palladino non ha un'idea sua. Non sono molto d'accordo sul fatto che che riesca a sfruttare invece le qualità del gruppo, cioè nel senso dei singoli giocatori, perché questo sarebbe un grandissimo pregio. Secondo me invece è un allenatore che probabilmente, non dico che ha scimmiottato, però ha ripreso veramente tanto, tanto dal suo maestro tattico, che è appunto Gasperini, e lo ha probabilmente un pochino rivisitato, ma non in maniera, secondo me, migliore, ma lo ha solamente rivisitato. E ripeto, i dirigenti dell'Atalanta si sono resi conto, e su questo sono d'accordissimo con te, che non ha un'idea propria e quindi non gli dà futuro, questo è il concetto, non gli dà lo sviluppo. Cioè loro vorrebbero uno sviluppo del pensiero di Gasperini, questo mi immagino, e se non lo vedono appunto in un allenatore che può essere in questo caso Palladino, cercano di trovarne un altro che riesca appunto a sviluppargli il proprio pensiero o quello di appunto Gasperini, questo è. Però
1: Gianluca, un'ultima domanda, perché purtroppo siamo poi scivolati se ne potevo fare 60 di domande, si farà una specie di Le Mans sugli allenatori. Le nuove generazioni di calciatori hanno bisogno di più dialogo rispetto al passato? Bella domanda.
0: Assolutamente.
1: Questa,
0: No, non è una domanda, è un ossimoro. Non è una domanda, è un ossimoro. È come dire gelato e freddo. Assolutamente sì. Assolutamente sì, dal punto di vista cognitivo sono molto molto molto più intuitivi rispetto alla mia generazione e anche quella successiva, nel senso che riescono a prendere molto più velocemente di noi, ma hanno assoluto bisogno di un dialogo, di essere rinfrancati, di essere sempre, di sapere che davanti c'hanno persone che in qualsiasi momento lo sorreggono e che insomma cercano di dargli una mano per raggiungere i propri obiettivi.
1: Quindi si potrebbe fare una sintesi dicendo che le nuove generazioni sono più brillanti ma meno strutturati?
0: Assolutamente sì, ma non per il calcio, io parlo proprio della vita normale. Il calcio è la cosa più importante delle cose più stupide.
1: Certo.
0: Poi ci sono la vita, la persona, voglio dire, eccetera, eccetera, e assolutamente sono meno strutturati perché adesso si comunica attraverso i social, se ti trovi una persona davanti la devi guardare negli occhi, è un casino, ragazzi, è un casino, ve lo assicuro.
1: Vogliamo Gianluca Falzini perché in panchina, perché vogliamo che abbia questo rapporto con i calciatori. Gianluca, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie mille.
1: Tornerò a romperti le scatole e speriamo di vederci presto.
0: Volentieri.
1: Un abbraccio.
0: Grazie. Buon lavoro. Ciao.
2: Grazie Babbo, abbiamo finito. Ci ritrovate mercoledì prossimo in diretta dalle 19 alle 20 su Radio Firenze Viola e tutti lunedì alle 18 in replica su TMV Radio.
1: E ci potete anche ascoltare in podcast, perché questa è la mia frase. Un saluto a tutti, a presto.
2: Ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo in particolare sulla lotta Champions, perché non sono mancati risultati sorprendenti nella giornata di ieri. E allora andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ieri, nelle partite che contavano per la Champions, il risultato più clamoroso è stato quello della sconfitta della Juventus con la Fiorentina, una Juventus che è apparsa poco determinata, forse bloccata anche dalla necessità di vincere a tutti i costi contro una Fiorentina che invece aveva la possibilità di giocare con la mente libera.
1: E questo è un grosso danno per la Juventus, anche perché a questo punto non penso che ce la possa più fare, perché con una partita, figurati, non recuperi, anche perché le altre non dormiranno. E quindi tutte quante faranno 3 punti e la Juventus non basterà. È un grosso guaio. Ma lì succede, può succedere quando tu hai detto che forse con troppa tensione. Io penso invece che arrivi a un certo punto, devi vincere, ma evidentemente in settimana non ti sei concentrato abbastanza. Pensi di affrontare una squadra che è molto distante da te in classifica, la prendi con leggerezza e poi ti trovi la realtà. La realtà ti dice che gli altri si impegnano al massimo perché tu sei considerato una grande squadra e i giocatori mentalmente, quando affrontano una grande squadra, si preparano molto di più. E quindi la Fiorentina era preparatissima, bravo l'allenatore, che poi si può fare un discorso a parte per l'allenatore. E quindi lì è un guaio per la Juventus, un grosso guaio, perché non so quanti milioni perdono, non so quanti milioni si guadagnano andando in Coppa delle Coppe, cioè Coppa Champions, sì. E credo che siano tanti soldi. E lì, poi lì ci sarebbe anche da parlare, perché i campionati non vanno bene, perché i giovani non riescono, perché le ripartizioni fra quelle che salgono e quelle che scendono come sono, gli svantaggi, i vantaggi che ci sono da quelle squadre che vengono su e che sono poco retribuite, no?
0: Scusa, ecco, ma parlavi del lavoro settimanale della Juventus, allora ti chiedo, sì, le responsabilità di Spalletti quali sono, quante sono?
1: Ma sai, Spalletti diciamo che l'hanno messo tranquillo rinnovandogli il contratto. Non credo che lui abbia fatto l'errore di sottovalutare o di essere leggero, perché poi quando arrivi a un certo punto devi essere preparato al massimo, no? Massima tensione, tu devi avere tensione, devi avere l'ansia da prestazione, devi avere l'adrenalina giusta. E sai, quando hai la giusta dose di adrenalina e di ansia, le cose riesci a farle bene. Evidentemente questi giocatori, secondo me, non ce l'avevano. E lì poi la colpa diventa poi dall'allenatore, perché, ma sai, non c'è il misuratore. Però evidentemente hanno sbagliato qualcosa e lì è un danno incredibile che hanno fatto, perché adesso ci saranno ripercussioni anche in alto, secondo me.
0: Probabilmente insomma qualche dirigente verrà messo in discussione e potrebbe anche esserci una rivoluzione a livello societario.
1: E sai, quando capitano queste cose sono grossi guai, guai, e poi sai, le correzioni si possono sempre fare in un'azienda. Si tenta sempre di migliorare, poi qualche volta migliori, qualche volta sbagli, queste sono le cose della vita.
0: Senti, per quanto riguarda la Fiorentina, c'è da dire che con questa vittoria, al di là del fatto che è vero, la testa era libera, non c'era la necessità di dover vincere a tutti i costi, però insomma con questo successo l'impressione è che la squadra potesse fare un campionato diverso, molto migliore, ecco, potesse essere magari da settimo, ottavo posto. Insomma, i valori tecnici c'erano e ci sono in questa squadra, nonostante tutto.
1: Ma la Fiorentina, evidentemente, il discorso che ti facevo prima, quando si incontra una grossa squadra ci si prepara meglio. E qui potrebbe essere da fare complimenti, ma anche da rimproverare, perché il giocatore bravo è colui che si prepara sempre, sia quando incontra le squadre di bassa classifica, sia quando incontra le grandi squadre. E lì, evidentemente, un difetto di parecchi giocatori della Fiorentina. E questo è un guaio. Diciamo invece il discorso allenatore della Fiorentina, quando si dice esperienza, no? dagli errori si impara, dagli errori si migliora nella vita. Vanoli, l'altro anno nel Torino, le ultime partite, è stato troppo, come dire, altruista. Ha pensato al bene di qualche ragazzotto che ha fatto esordire, ha pensato ad aiutare la società facendo esordire qualche giocatore. Lui mentalmente aveva mollato un pochino, evidentemente, già soddisfatto del campionato che aveva fatto, ed era stato, le ultime partite, 6 o 7 partite, era stato quasi mezzo disastro, quindi lui ci ha rimesso quel posto. Questo però, come dire, le cose negative che poi ti fanno migliorare, ti fanno esperienza positiva, e lui quest'anno non ha fatto quell'errore, è stato sul pezzo, e questo risultato vuol dire molto per lui, ma vuol dire molto anche per la società, ha messo in dubbio la società.
0: Ecco, adesso tu fossi al posto di Paratici, lo confermeresti Vanoli che ha portato la Fiorentina alla salvezza dopo averla presa in una situazione disastrosa. A metà dicembre la Fiorentina non aveva ancora neanche vinto una partita, nessuna squadra in quelle condizioni, senza una vittoria ancora conquistata alla metà di dicembre, si è poi salvata alla fine del campionato. Ecco, ha ricostruito la squadra anche dal punto di vista dello spogliatoio, dal punto di vista delle motivazioni. Certo è che dal punto di vista del gioco non si è visto moltissimo, però ecco, lo confermeresti Vanoli per la prossima stagione?
1: Guarda, io non sono né Paratici né Ferrari né presidente della società, però ti posso dire la mia. Lui a questo punto ha messo una grossa ipoteca, perché come fa la società a non confermarlo? Come giustificherà un domani se cambia allenatore e l'allenatore che arriva poi non ingrana e non riesce a fare tutto secondo programmi? E quindi, per togliersi dai guai, secondo me, la Fiorentina deve confermare Vanoli. Perché ha fatto bene, e poi la Fiorentina dovrà, se eventualmente non conferma Vanoli, mettiamo l'ipotesi che prendi un altro allenatore e la squadra non va bene secondo i programmi, come giustificherà il non aver confermato Vanoli? Sarà poi colpa dei dirigenti, si prenderanno questa grossa colpa pesante di non aver continuato con l'allenatore che ha fatto bene.
0: C'è anche da dire
1: Quindi,
0: che a Firenze, di fronte al nome di Vanoli, la gente non è che sia così entusiasta, ecco, proprio perché dal punto di vista dell'espressione del gioco questa Fiorentina non ha dato emozioni e quindi ciò che si
1: guarda,
0: ricercherebbe è un allenatore in grado magari di far rinnamorare il popolo viola verso la Fiorentina.
1: allora guarda, in politica vedo, perché insomma nella vita seguiamo un pochino tutti, qualche volta si fanno le cose per avere consenso e qualche volta le cose per avere consenso poi gira rigira in pratica non danno molto. Non c'è un ritorno concreto quando fai le cose per avere consenso. Tu devi guardare la concretezza. Devi essere così bravo a non sentire il resto. La società deve pensarci bene a questo. Deve guardare la concretezza dei risultati con lui ci sono stati. Poi guarda, saprai benissimo come me come sono i tifosi, e poi in particolare a Firenze, insomma. Se tu vai dietro a tutti gli umori, allora sei finito. La società deve agire per conto suo, la società non deve farsi influenzare dal tifoso. La società deve guardare concretamente cosa un allenatore fa, cosa un giocatore fa. Anche per quanto riguarda i giocatori, ci sono le simpatie, le antipatie. Ci sono i giocatori che sanno ruffianarsi bene i giornali, che
0: Certo.
1: hanno poi più consenso della gente, perché la gente poi si beve tutto quello che, diciamo, il 90% dei tifosi si bevono quello che leggono, quello che dicono i grandi intenditori di calcio, che dicono delle cose incredibili, che fanno delle cose incredibili, no? Perché ti ho già fatto l'esempio il 95% dei passaggi esatti, giocatore, i passaggi di 2 metri considerano passaggi esatti, insomma. Lasciamo perdere l'assist, che sono palloni che ti arrivano dalla difesa, uno fa gol, dice quello è un assist. Cioè, scusa, uso un termine digeribile, cavolate, perché potrei usare anche il resto. La società deve essere indenne da queste cose, non deve seguire niente, deve guardare i risultati, deve guardare la valorizzazione dei giocatori, deve guardare i movimenti dei giocatori, quelli che escono, quelli che rientrano, deve guardare soprattutto i conti.
0: Senti,
1: la
0: invece
1: società. La
0: parlando del
1: società
0: Napoli,
1: deve,
0: così.
1: essere, deve, deve agire in autonomia.
0: Certo.
1: Dimmi.
0: Parlando del Napoli, c'è aria d'addio con il club partenopeo da parte di Conte?
1: Ma con Conte c'è sempre aria da Dio. Quindi mi fanno ridere queste cose. Ma poi per gli allenatori c'è sempre aria da Dio, perché l'allenatore basta un niente. L'Italia non è come altri paesi come Germania, Inghilterra. L'Italia è più labile il rapporto fra giocatori, allenatori e società. È molto più labile, anche perché mi riallaccio al discorso di prima, si dà troppa retta alle cose che arrivano da fuori. Cioè tifosi, giornali, e poi sai, i mass media hanno tutto l'interesse a creare un pochino di notizie, e quindi il tifoso vuole notizie, ma in realtà non si sa mai se sono cose vere o non vere.
0: Senti, il Milan invece è riuscito a battere il Genoa, insomma, una vittoria quanto mai preziosa dopo un periodo di crisi profonda.
1: Guarda, ne parlavo ieri sera giusto con degli amici. Il Milan fa i punti soprattutto per gli atteggiamenti e la bravura che ha di Allegri nel manifestare quello che è lui. È lui che fa gioco non bello, non bello, però gira rigira, riesce a fare risultati perché lui sono convintissimo e lo vedo. Riesce a influenzare molto tutto quanto che gli gira intorno, lui riesce a influenzarlo con i suoi atteggiamenti, con le sue dichiarazioni. Lui è quotato soprattutto per questo, lui è più bravo in queste cose, nelle manifestazioni esterne che ha.
0: Ecco, invece parlando della Roma, ha avuto la capacità naturalmente di restare sempre diciamo in scia del quarto posto, ha approfittato naturalmente anche dell'andamento lento della Juventus che ha pareggiato con il Verona e ha perso appunto contro la Fiorentina. Insomma, una Roma che adesso inizia a festeggiare, inizia a vedere questo grande traguardo del quarto posto.
1: Mi ricordo qualche settimana fa ci sentimmo e io ti dissi che sarebbe andato via Gasperini, quindi io ho sbagliato di grosso e quindi evidentemente però c'è una cosa che bisogna sottolineare in questo fatto. È stato troppo semplice il fatto che Ranieri se ne sia uscito così con classe. Secondo me Ranieri, perché nella vita lui sa benissimo che non bisogna mai mollare, anche quando c'è una certa età come abbiamo noi, bisogna sempre fare qualcosa. E secondo me lui ha sentito un pochino il profumo della direzione di tutte le squadre nazionali, perché potrebbe essere lui quello che sta al di sopra di tutti a dirigere tutte queste le faccende della nazionale. E se sono bravi coloro che arriveranno a comandare, secondo me si mettono di fianco uno come Ranieri, che potrebbe essere colui che può togliergli qualche fastidio, qualche problema, perché è abituato a risolverli lui. Quindi lì è stato troppo semplice il distacco, e quindi ho il sospetto che lui sia già stato interpellato.
0: Senti, invece la Lazio, stagione da dimenticare totalmente, c'è stata oltretutto la finale di Coppa Italia che è stata persa contro l'Inter e poi questo derby perso abbastanza, diciamo così, facilmente contro i giallorossi, un Sarri che ormai sembra verso l'addio.
1: Sai, quando non fai certi risultati, non dai il derby, guarda, ai miei tempi, ti parlo degli anni 60, anni 70, per noi squadra meno importante la Juventus a livello globale, diciamo, noi giocatori sapevamo che era importante soprattutto vincere i derby, fare la battaglia lì, perché il tifoso vuole il derby. Non miravamo a vincere il campionato, ma miravamo a vincere i derby, e ci riuscivamo, e quello ci permetteva di farci il contratto per l'anno dopo, permetteva all'allenatore di pensarlo allo stesso modo. Il derby per la Lazio quest'anno era troppo importante per non farselo. L'hanno fallito, e quindi io vedo naturalmente un distacco dall'allenatore, e parecchi giocatori si sono giocati il rinnovo per stare lì.
0: Il Torino invece, come l'hai visto ieri, con il Cagliari, là della sconfitta?
1: Il Torino l'ho visto male perché, ma scusa, è naturale che sia così. Il risultato era quasi scontato, secondo me, perché tu quando una squadra non ha più motivazioni, perché hai voglia di richiamare l'allenatore, cerca di tenerti sul pezzo, i giocatori cercano di richiamare in se stessi energia, concentrazione per affrontare una squadra che invece ha motivazioni forti di salvezza. E quindi è un risultato che rispecchia le aspettative, perché quando tu giochi contro una squadra con l'acqua alla gola che deve assolutamente avere a fare un punto, poi ne ha fatti tre, quindi tu giochi con una squadra agguerrita e gira e rigira, è difficile che riesci a batterli ed è successo questo. Però insomma, del Torino bisognerà fare una disamina. Io sono qui a Torino e quindi seguo la squadra tutte le settimane e quindi lì c'è da fare una disamina sui singoli giocatori e vedere come andranno trattati insomma in futuro, e quello sarà compito di Petrachi, che tra l'altro è molto bravo e quindi non ha bisogno dei miei consigli.
0: Ecco, ma ti chiedo, il Torino è alla ricerca anche di un nuovo allenatore, ci sono stati degli incontri, dei contatti tra i vari allenatori, anche con Gattuso, ma D'Avessa non sarebbe da confermare secondo te?
1: E qui ti posso ripetere il discorso che ho fatto per Manoli. È semplice, perché D'Avessa ha lavorato bene, secondo me. E lì bisogna vedere come la pensa il presidente, come la pensa Petracchi. Avranno dei grossi dubbi, secondo me. Dei grossi dubbi perché D'Avessa i risultati li ha fatti. Li ha fatti, ha fatto reagire la squadra bene, ha fatto una media punti buona. Adesso si gioca. Ecco, il derby è molto importante in questo caso. Mi riallaccio al discorso che ti facevo prima. Il tifoso del Torino, i tifosi del Torino sentono moltissimo questa partita perché sono abituati a soffrire, nel senso che vedono la Juventus sempre lassù in alto e vedono il Torino sempre in giù, e sono decenni che il Torino le prende sempre dalla Juventus,
0: Sì.
1: non è più come ai vecchi tempi di cui ti parlavo prima. E
0: Certo.
1: quindi questa partita assume un aspetto determinante per certi giocatori, soprattutto per l'allenatore.
0: Rosario, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
1: Grazie a te, buon lavoro. Ciao.
0: Oggi a Firenze è stato presentato il Memorial Niccolò Galli, proprio per ricordare come ogni anno la figura dell'ex giocatore di Fiorentina e Bologna morto in un incidente stradale nel 2001 e figlio di Giovanni Galli. Proprio Giovanni Galli ha presentato questa edizione di questo torneo. Sentiamo le sue parole anche sul campionato, raccolte dalla nostra inviata di firenzeviola.it, Luciana Magistrato.
2: È vero, è comunque una competizione, è vero che comunque alla fine ci sarà una squadra che vincerà questo Memorial, però la soddisfazione più bella è quando vediamo tutti gli anni andare via i ragazzi da questo torneo e tutti hanno il numero di tutti. Vuol dire che sono stati insieme per tutto questo periodo, per questi 3 giorni, in campo, fuori dal campo, a dormire, a mangiare insieme, per cui questa è la cosa che ci dà più gioia. Non c'è mai stata un'espulsione in 24 anni di questo Memoria, per cui credo che lo spirito delle società, ma soprattutto dei ragazzi, sia quello giusto. Sicuramente è tutto nelle mani delle squadre, chi sbaglierà di meno? E chi ha sbagliato, guarda caso, è stata proprio la Juventus. E la Juventus in questo momento è fuori dalla corsa Champions, che le altre hanno delle partite che possono sembrare abbordabili. Però lo stesso discorso che ho fatto 3 giorni fa lo rifaccio adesso. Domenica, come ci arrivano queste squadre mentalmente preparate? Sentiranno la partita? La maglia peserà 100 kg, perché vi posso garantire che in questo momento le maglie pesano tantissimo. E chi saprà reggere meglio la tensione e le pressioni probabilmente arriverà in Champions. Oggi ci sono delle favorite, Napoli è già andato perché hanno dei punti in più, ma io non mi meraviglierei di nulla, da qui alla fine.
3: Milan sono pronte per reggere la pressione, perché ce l'hanno loro, no? Sono avanti di due.
2: Ma se vediamo quello che è successo dal derby in poi, 7 partite ne avevano perse 4. E non con squadre irresistibili. poi sono andati a vincere a Genova, per cui il problema è si sono riaccesi, no? È stato un fuoco di paglia oppure veramente ci può credere il Milan? Questo è veramente un... Anche lì Allegri avrà sicuramente da pensare, soprattutto nella formazione da mettere in campo. Ieri ne mancavano tanti, però sono andati a vincere in un campo difficile come Genova. Avranno una partita contro il Cagliari, contro una squadra che non ha niente da chiedere al campionato e che gioca rilassata, e può succedere quello che è successo ieri a Torino con la Fiorentina, con la Juventus. No, una squadra che non aveva più niente da chiedere è andata a Torino e ha vinto 2-0. Per cui può succedere anche questo a Milano, può succedere alla Roma, perché che va a giocare a Verona. Il Verona, insomma, voglio dire, ha fatto delle partite, ha pareggiato a Torino con la Juventus, ha pareggiato a San Siro con l'Inter. Insomma, io non sarei tanto, mi concentrerei più su me stesso, fossi nelle squadre, piuttosto che sull'avversario.
4: Prossimo anno ti aspetti sempre Spalletti sulla panchina della Juve o quello che è successo lo mette un po' a rischio? E se ti aspetti che Allegri resti al Milan, perché si parla anche in chiave Napoli, no, in queste ore?
2: Senti, intanto vediamo cosa succede da qui alla fine, perché la Champions può cambiare tutto, perché sai, quando si raggiunge poi un obiettivo raggiunto, magari si cambia, no? Strategia. Certo, Allegri aveva fatto un miracolo, secondo me, ad arrivare fino a un certo punto a lottare addirittura per lo scudetto. Non erano attrezzati, non erano preparati, e pian piano questa squadra si è un po' sciolta. L'importante è che come obiettivo è la Champions, e lì devono arrivarci. La Juventus, anche qui Spalletti mi sembra che avesse fatto un grandissimo lavoro, aveva recuperato, era rientrato in carreggiata. Io non so quale sia la situazione a Torino, sinceramente, non la conosco, però so che Luciano è un allenatore che comunque ha colpito a Torino, sta lasciando il segno sia in società che nei tifosi. Certo, ha bisogno di avere una squadra competitiva, perché si chiama Juventus e perché la Juventus deve arrivare sempre fra le prime tre.
0: E ora siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Siamo reduci dalla vittoria di Napoli, da quella di oggi, davvero con prestazioni di grande qualità, ed è chiaro che nel momento in cui puoi recuperare le energie, preparare le partite, qualcosa di diverso riesci a proporre.
2: La squadra era tredicesima e quando c'è un cambio d'allenatore ci sono tante difficoltà anche interne, squadra demotivata, squadra in difficoltà, quindi abbiamo dovuto lavorare un po' su tutto. La complessità è stata quella, riprendere una situazione non facile.
3: Una settimana fa abbiamo festeggiato, oggi è la passerella, si alza il trofeo, ti danno le medaglie. L'entusiasmo, l'euforia è passata, ma oggi abbiamo la possibilità di far vedere i due trofei che abbiamo vinto.
4: Male essere felici, ma non abbiamo ancora conquistato niente, perché comunque abbiamo ancora 3 punti da fare domenica con il Cagliari o sabato quando giocheremo. Devo ringraziare soprattutto i ragazzi che hanno ritrovato un ordine, hanno fatto una partita ordinata nel primo tempo.
5: Facciamo questa partita e poi sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato 0 e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi che non sia contenta anche la società. Vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno.
6: Da vincere, ma le partite della vita, le cose della vita sono altre. Questo fatto che tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito, siamo tutti morti, è questo già l'inizio.
7: Per quello che riguarda la stagione, se ricordate bene, la prima mia press conference, la prima intervista che abbiamo fatto a Di Maro, dissi che ci dovevamo preparare, che sarebbe stata una stagione complessa.
8: Maracanã!
9: Eccoci qua, ben trovati, buon lunedì, sei sempre troppo sulla corsia, come al solito ti devo subito rimbrottare appena iniziamo. Francesco Tringali, benvenuto, ciao.
10: Ciao Marco, ciao. Buon pomeriggio, buon lunedì.
9: Proprio sei indisciplinato, non c'è niente da fare. Buon lunedì a te, buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, buon lunedì anche a Andrea Magliocca e Giorgio Soranni in cabina di regia, buon lunedì anche a Daniele Petroselli in redazione, a tutti coloro che ci hanno preceduto, a tutti coloro che arriveranno. Ti piace questo
10: molto.
9: Inizio così, un
10: molto
9: buon
10: lunedì?
9: Molto coinvolgente. Beh, veniamo da un fine settimana molto coinvolgente.
10: Una bella domenica
9: di sport in generale. Stiamo vedendo ancora le immagini di Sinner che è tornato a vincere un italiano all'Internazionale di Roma, e questa è la bellissima cosa, ma lui è veramente una roba incredibile. Bello anche l'abbraccio con Panatta, con Adriano.
10: Sì, un passaggio di testimone, sì. 50 anni dopo la sua ultima vittoria. Che evidenzia ancora di più, caro Marco, quanta differenza ci sia tra Sinner e tutti gli altri. Se non c'è Alcaraz, il tennis di fatto è a senso unico grazie al tennista italiano. Ieri sembrava avesse avuto una partenza un po' così, ma invece non c'è stata partita quando si è, diciamo, ha preso confidenza Sinner con il centrale strapieno, con il signor Mattarella, scherzando, insomma, lo ha salutato e lo ha chiamato così nella celebrazione finale. Insomma, tennis che vede un assoluto dominatore. Siamo contenti perché questo torneo a Roma per lui era a rischio, forse qualcuno ha dovuto insistere per poter fare in modo che anche soprattutto senza Alcaraz lui potesse, diciamo, scrivere questo nuovo record, prendersi lo scettro di Panatta, e adesso si punta Roland Garros.
9: Sì, vediamo, gli facciamo veramente un in bocca al lupo, perché se lo merita tutto, e poi veramente un periodo straordinario per lui, veramente un qualcosa. Non ha giocato un grandissimo tennis in questa finale, però insomma
10: però
9: rimane sempre veramente un rullo compressore, dai,
10: ha una percentuale bassa. Poi anche bene con il duo Bolelli-Vavassori, che
9: esatto,
10: si sono presi invece il doppio maschile, un'altra bella soddisfazione. Hai ragione, non ha giocato al 100%, anche perché insomma ha un po' pagato le fatiche degli ultimi mesi, però fondamentalmente sapeva che bastava anche quella percentuale per poter portare a casa la partita. Proprio il discorso che facevo prima era che si evidenzia ancora di più quanta differenza ci sia tra il primo e il secondo e poi tutto il resto che ancora rimane molto indietro.
9: Assolutamente, poi naturalmente c'è stata la giornata di Serie A la domenica delle ore 12, è stata servita la Champions, ne parliamo tra poco. Fammi dire anche brevemente un pensiero prima dei titoli anche su quello che è successo in MotoGP, veramente grandi brividi di paura sono arrivati durante la gara, un incidente ad Alex Marquez spaventoso e poi anche a quello Zarco, insomma è andata bene, qualcuno dall'alto li ha protetti e ha protetto tutti, perché poi l'incidente di Marquez è stato veramente spaventoso quando la moto insomma si faceva in mille pezzi, rientrava in pista, ha colpito anche di Gian Antonio la forcella, una roba veramente paurosa. Bene, detto questo,
10: diciamo che nella tragicità della situazione dell'incidente sono andati tutti e due molto bene rispetto, no? È andata bene a entrambi, si può tirare un sospiro di sollievo. Oh,
9: assolutamente,
10: vedendo la dinamica e le immagini ci si rende conto che poi i traumi riportati sono inferiori rispetto alla portata dell'incidente.
9: Assolutamente, sono d'accordo con te. E, tra l'altro vi do già diciamo la possibilità, vi dico mercoledì alle 18:30 ci sarà Motor Valley con Daniele Petroselli, stiamo preparando una puntata appunto dedicata a questa gara che ci ha lasciato un po' tutti veramente con quella sensazione di grandissima paura. Detto questo, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo, perché poi alle 13:35 arriva Luca Calamai con Penna e Calamai e poi tutta la squadra, insomma partiamo dai titoli. Non si può non aprire con lui, Menzo Sinner si aggiudica gli internazionali di Roma, riporta questo torneo in Italia dopo 50 anni, l'ultimo era quello di Panatta, insomma continua a vincere questo straordinario campione. Milan meta vicina, insomma adesso dipende tutto dal Milan, il raggiungimento della Champions League, una vittoria importante contro il Genoa. Disastro Juve, esce fuori dalla zona Champions, e poi le parole di Spalletti, l'incontro con Elkan, insomma momento tutto da leggere. Conte Sarri ai saluti, almeno dalle parole potrebbero essere interpretate in questa maniera, le andremo a risentire e a commentare. Roma, vittoria che vale doppio, quindi 3 punti nel derby, il sorpasso alla Juve e quindi la zona Champions. Salvezza dipende adesso dal Lecce che ottiene una vittoria proprio ai titoli di coda contro il Sassuolo, quindi un colpo da 3 punti pesantissimo che dà tanta speranza al Lecce e inguaia invece la Cremonese che vince comunque a Udine. Dimmi un po', ti aspettavi la sconfitta dell'Udinese in casa?
10: E fa parte di quei fa parte di quei delle sorprese di fine stagione.
9: Mi ha fatto perdere la giocatina ieri, guarda,
10: fa
9: proprio
10: parte delle sorprese di fine stagione, vabbè, diciamo Cromarco, sorprese. Tu da vecchio lupo di mare avresti dovuto, no, pensarci
9: ho
10: prima.
9: Messo un X io.
10: Lo so, ma sei stato vabbè, troppo
9: sono stato troppo hai ragione, fiducioso.
10: Fiducioso. Vabbè,
9: fermiamoci qui. Allora, beh, andiamo alla giornata di ieri, soprattutto alla zona Champions, poi parleremo naturalmente anche della salvezza. Durante questa settimana ci saranno tanti temi che cercheremo di andare così a raccontare. Allora,
10: da dove vuoi partire?
9: Ma Francesco, io voglio partire, insomma, io partirei dalla Juventus, insomma, il disastro di ieri non si può partire non parlando di Juventus. Prima abbiamo sentito Camillo De Michelis nella trasmissione precedente, intanto saluto anche tutti gli amici che sono sul canale 61 nella trasmissione precedente, a Rotocalcio c'è questo incontro, si incontreranno, che cosa succede, che cambiamenti ci saranno, sono tutti in discussione, ma io rimetto in discussione anche l'allenatore, perché è giusto anche discutere l'allenatore, perché se è vero che ha ottenuto una media punti molto alta, 1.9, ha fatto, mi sembra che è secondo all'Inter per punti, sì, fatti, sì, sì. Spalletti, quindi questo nessuno lo mette in dubbio, ha rigenerato la squadra, ha sicuramente dato un'identità, però poi la Juve si è fermata nel momento più bello, ha voglia di dire che questa non era la partita della vita, questa era una partita importantissima, è chiaro che poi la vita deve prendere in considerazione problematiche più alte, però io non vorrei fare il filosofo oggi, se no non parliamo più di calcio, chiudiamo, è chiaro che noi parliamo di una cosa che molte volte ci accoriamo sul pallone, che poi ci sono altri problemi seri, però dobbiamo parlare di questo, insomma siamo, diciamo così, facciamo questo lavoro noi e fa il lavoro dell'allenatore Spalletti, allena la Juve, io vorrei dire che allena la Juve, non è che allena una squadra che se va in Europa League devono essere tutti contenti perché ci vai per la prima volta. E questa cosa qui mi ha un po' colpito, ti devo dire la verità, oggi ne voglio parlare con tutti quanti, però quel passaggio lì che poi tu hai selezionato e sentiremo non è da allenatore di Juve, lo dico subito, un allenatore della Juve non può parlare in quella maniera.
10: No, sono d'accordissimo con te, non puoi, dopo la giornata che mette fine alle tue speranze Champions, dopo che hai fatto, secondo me è un aggravante il fatto che Luciano Spalletti sia secondo per punti fatti nel girone di ritorno, è un aggravante che proprio per questi numeri che ha non vada in Champions. Non va in Champions perché? Perché ha già giocato il suo jolly in casa col Verona 1-1 e poi nella partita della vita, e lo dobbiamo dire, della vita sportiva, perdi 0-2 contro la Fiorentina. Ti fai rovinare i piani, anche ti fai rovinare l'ultima domenica, che tra l'altro sarà anche la più complicata rispetto a Milan-Cagliari, a Roma, a Verona-Roma e a Cremonese-Como. C'è da vincere col Torino e sperare in qualcosa che fondamentalmente, lo dobbiamo dire, mi sembra difficilmente pronosticabile. Dunque, per dire che cosa? Che queste non sono parole da Juve, non posso sentire dire vabbè, però siamo in Europa League e non era scontato l'Europa League. Che se poco poco la Lazio avesse vinto la finale di Coppa Italia sarebbe stato retrocesso addirittura in Conference. Cioè, e come può parlare un allenatore guardiamo il bicchiere mezzo pieno, siamo in Europa League, va bene così. E certo, è chiaro, poteva andare peggio, potevi arrivare decimo, però quello che ti si chiedeva, e giustamente gliel'hanno detto a Dazon, gli hanno detto sì, ma il suo obiettivo era quello di arrivare in Champions, e lei sta arrivando in questo momento, rischia di arrivare sotto al Como.
9: No, no, ma io ti ripeto, per quanto, lo dico subito, io diciamo così, do piena fiducia a Spalletti, però quelle dichiarazioni che fa ieri non sono da allenatore da Juve, cioè non puoi parlare così dopo una pesante sconfitta interna contro la Fiorentina dove hai perso un obiettivo importantissimo. Non è la sua Juve, siamo tutti d'accordo, è arrivato in corsa e secondo me non possiamo fare nemmeno il paragone con Tudor, perché se è stato mandato via evidentemente Tudor non avrebbe fatto il campionato che ha fatto Spalletti, se no l'avrebbero tenuto, no? Se le cose...
10: Sicuramente.
9: Quindi qualcosa sicuramente è successo, altrimenti non è che la Juve caccia via un allenatore tanto per cacciarlo via. Quindi se si è arrivati a quella decisione, quindi anche chi ci scrive adesso, ma quando sì, è andato via Tudor...
10: Lui ha cambiato la Juve, bravo, gliel'abbiamo sempre detto. Esatto. Si è meritato il rinnovo, bravo, gliel'abbiamo sempre detto. Adesso, nelle ultime partite, tra il pareggio col Milan, penoso, il pareggio col Verona,
9: non puoi fare un punto
10: adesso
9: con Verona e Fiorentina.
10: Con la Fiorentina vai a perdere 0-2 quando hai di fatto la partita.
9: No, ma non puoi fare un punto con Verona e Fiorentina in casa, questo è chiarissimo. E poi ti devo dire che mi è sembrata una squadra molto vuota, una squadra che non mi è sembrata essere motivata al punto giusto per, diciamo così, dare importanza a questa partita, e quindi io le responsabilità le vedo anche in Spalletti. Non possiamo far partire ogni volta il ritornello non c'ha i giocatori, ho capito, allora Spalletti non c'ha i giocatori, Allegri non c'ha i giocatori, e questi non c'hanno mai i giocatori, sono allenatori comunque, ripeto, molto apprezzati, molto pagati, Insomma, devono avere per forza delle responsabilità.
10: Poi Marco
9: loro,
10: Spalletti non pagherà perché
9: no, ma nessuno
10: non
9: sta
10: pagare.
9: Dicendo questo.
10: No,
9: nessuno.
10: No, no, perché la domanda di oggi è
9: chi paga o chi ha chi responsabilità, di chi è la colpa. Fate voi, insomma, oggi ce lo dobbiamo domandare in casa Juve. Chi paga, chi è il colpevole di questo disastro qualora la Juve non dovesse centrare la Champions? E attenzione, e adesso serve un miracolo, perché non dipende più dalla Juve ma dipende dagli altri, e quando dipende dagli altri,
10: ma come fa a dipendere? Sì, dipende dagli altri, giustamente, e deve vincere anche la sua di partita,
9: eh sì, che non è facile,
10: che non è facile. È la partita più difficile, esatto, Roma-Verona, esatto. Cremonese-Como,
9: per me Milan e Roma sono cioè, in Champions,
10: allora,
9: io lo dico
10: basta,
9: chiaramente,
10: di che stiamo
9: poi
10: parlando? Ci si può già fare
9: la giornata di ieri, era la giornata più importante,
10: sì, sì.
9: Più importante, la giornata chiave. Ti sei fatto trovare impreparato dal punto di vista anche mentale, perché io ripeto, ho visto una squadra che non ha approcciato nel giusto modo ad una partita così vitale, così importante. Quindi Spalletti ci può dire quello che vuole, la stagione non è positiva, bisogna dirlo, quindi non è che noi possiamo difendere, perché poi ripeto, io non sto dicendo che deve essere mandato via Spalletti, ma questa valutazione che deve essere fatta, la riflessione deve coinvolgere anche l'allenatore. Questo è il primo punto. Poi, secondo punto, perché abbiamo ancora qualche altro minuto, arrivano già un sacco di messaggi, qui già scrivono Fulvio, ad esempio, lo sbaglio di Comolli, dire no a Gasperini, quindi adesso si pensa a Gasperini. Poi qualcuno scrive Spalletti sotto pressione, un allenatore che non trasmette niente alla squadra. Stessa situazione avuta all'Inter, quando all'ultima giornata Inter-Empoli vinse solo perché c'era un Handanovic che prendeva di tutto. Da cambiare assolutamente e prendere Antonio Conte. Vedi, già si comincia con Antonio Conte di nuovo alla Juve. Antonio Conte, poi dopo sentiremo anche queste parole, sia di Conte che di Sarri, Francesco, sembrano un po' parole di saluto.
10: Sì, allora, quelle di Sarri mi sembrano un po' più genuine, veritiere. Quelle di Conte non vorrei, anche a me sentendole mi sembrano delle parole da Dio. Però non vorrei che siano sempre, no, quel messaggio che vuole incutere, no, vuole far parlare, vuole dare un piccolo timore, no, di andare, come è stato anche lo scorso anno, cioè di provocare, minacciare tra virgolette e poi non fare. Non so se mi sono,
9: no, ho capito, spiegato. Tu dici però
10: sì, voler creare un allarme, mi sembra, riascoltandolo mi sembra che lui si stia congedando
9: pure per
10: perché
9: me.
10: Quando dice De Laurentiis il mio pensiero lo sa e non voglio dirvelo perché è giusto che ve lo dica lui. Vuol dire che non ci vuoi ancora
9: lo
10: dire
9: che per quello che mi ha fatto
10: dato,
9: vivere,
10: cioè,
9: mi ha dato,
10: vuol dire
9: eccetera.
10: Che non ci vuoi dire tu che te ne andrai, che probabilmente
9: hanno trovato, dice, una soluzione, dove certo. Andrà non lo so, però
10: si incrociano secondo me
9: con quelle
10: te
9: di Sarri,
10: Sarri,
9: che Sarri per la prima volta, cioè per la prima
10: c'è
9: volta
10: c'è un Sarri bis, lo vedo, lo sto leggendo
9: Sarri,
10: esatto,
9: è stato chiaro ancora una volta, ha detto io non sono stato ascoltato, zero, e quindi vabbè, ci incontreremo. Se c'è la volontà, magari non c'è nemmeno da parte della società, tanti saluti, insomma mi sembra che sia stato
10: il passaggio
9: chiaro.
10: Chiave di quel passaggio che poi sentiremo è quando lui dice è inutile andare avanti se le idee non collimano. Io sono stato molto deluso perché sono stato ascoltato zero, e vuol dire che non si aspetta niente di diverso. Anche perché là si parla giustamente della Juve, di Comolli, vediamo che tipo di situazione c'è in casa Lazio per quanto riguarda anche la direzione sportiva, perché per il secondo anno consecutivo la Lazio addirittura peggiora la classifica dello scorso anno, arriverà sicuramente al massimo nona, e vediamo se qualcuno oltre all'allenatore verrà messo in discussione. Su Conte, sì, secondo me ci potrà essere un Sarri bis, e vedo un Antonio Conte che secondo me può essere l'uomo prossimo commissario tecnico.
9: Io però voglio anche monitorare la situazione in casa Milan
10: o Juve. No, scusami, no, perdono, ho detto una cavolata.
9: Voglio monitorare la situazione in casa Milan, perché nonostante il raggiungimento di questa Champions League, poi ancora ci sono 90 minuti, però mi sembra, insomma, dipende molto dal Milan, le valutazioni devono essere fatte sia nell'ambito, diciamo, della struttura della società, quindi ruoli di chi, direttore sportivo eccetera eccetera, ma delle valutazioni devono essere fatte anche sul tecnico, perché ha raggiunto con grande fatica, con un girone di ritorno pessimo, e siccome non è la prima volta che fa un girone di ritorno pessimo negli ultimi anni Allegri, io credo che una valutazione vada fatta anche sul tecnico, e quindi vediamo che succede. C'è chi dice che ad esempio o rimane Ibra o va via Allegri, o rimane Allegri e va via Ibra, quindi anche lì bisogna capire che cosa succede. Lui è stato molto bravo nella conferenza prepartita a smorstare tutto, delle valutazioni andranno fatte, quindi vediamo che cosa succede. Ci sono ancora 90 minuti e quindi molto importanti.
10: No, fammi fare invece un passaggio anche su Gasperini.
9: Assolutamente.
10: Perché secondo me tra tutti, Inter a parte, è quello che merita più di tutti di andare in Champions League, secondo me. Perché sì, la Roma ha fatto un percorso sempre lineare, sempre coerente, ha avuto dei momenti di difficoltà, però ha confermato di avere un'ottima struttura, un'ottima difesa, ha aggiunto i tasselli giusti, nel mercato di gennaio. È stata quella più coerente per tutto il campionato. Ha iniziato fortissimo, poi ha rallentato e poi ha chiuso in crescendo, perché i numeri della Roma ci dicono che nelle ultime 6 partite la Roma, che non era padrona del proprio destino, in 6 partite ha fatto 16 punti, ha fatto 5 vittorie e un pareggio la Roma, il pareggio tra l'altro con l'Atalanta. E quindi con l'acqua alla gola, con la necessità di vincerle tutte, le ha vinte tutte.
9: Fatto filotto, io ero convintissimo di questa cosa, sono convinto che vince anche l'ultima, poi andremo a prendere il pronostico delle ultime partite, sì. Tra l'altro ho preso anche il risultato esatto del derby venerdì, quindi un colpo incredibile, perché adesso nel giochino siamo separati da un punto, io, Bonanni, Orlando con una giornata da fare, quindi può succedere ancora di tutto, scherzi a parte, hai detto tutto,
10: voglio fare anche un parallelo con la Juve, perché ieri neanche la Roma parte bene,
9: no.
10: Anche la Roma sembra un po' farsi frenare dalla pressione che la Roma poteva certamente avere in un derby,
9: però
10: e con la necessità di dover vincere, perché ripetiamo, la Roma aveva la necessità di vincere e la Juventus dall'altra parte meno, perché di fatto aveva una posizione un po' più comoda tra virgolette. E nonostante questo è brava a resistere a una prima 30-35 minuti fatti bene della Lazio, e da squadra matura fa il gol che gli apre la strada poi per vincere.
9: Ha strameritato, e questo a dimostrazione. Tra l'altro poi Gasperini, attenzione, se c'entra la Champions, intanto fa meglio di Ranieri. Quindi
10: sì,
9: ho capito. Ranieri c'è
10: arrivato. È un generoso. L'anno scorso Ranieri prende la squadra che
9: Se ce l'hai quell'altro, no.
10: Ragione, però.
9: Lui ha detto prima di andare via: gli ho lasciato la squadra a un punto dalla Champions,
10: sì.
9: E lui invece ci va.
10: Sì, sì,
9: e lui invece ci va.
10: Se la metti
9: e quindi
10: così,
9: ha fatto meglio di Ranieri.
10: Sì,
9: come volete dire? Insomma. Allora, dammi un audio volante, Andrea, poi andiamo in pausa che arriva anche Luca Calamai. Dai, arriva, vediamo. Forse ce la facciamo. 331-8200-23.
0: Ciao, Marco, Antonio Assamminato. Reduce dalla giornata di ieri per i festeggiamenti. Della partita a tutto il corteo fino a Piazza Duomo, e parte complimenti all'Inter che ho già fatti, vorrei fare complimenti a Sinner, vorrei un pensiero a quei piloti della MotoGP che per fortuna, a quanto ho letto, non si sono fatti niente, ho visto l'incidente bruttissimo, e poi volevo fare complimenti a Spalletti, ma non sono ironico,
9: no.
0: Nel senso che Spalletti, stamattina mi sono ascoltato tutta la conferenza stampa ed è l'unico che allenatore, contrario di qualcun altro, che si mette in discussione quando le cose non vanno bene. Non si piglia solo meriti come fa Conte, per esempio, ma è stato il primo a dire devo fare, devo riflettere anche su quello che sbaglio io.
9: Sì, sì, però ti ripeto, quel passaggio lì non, secondo me ha sbagliato un po', però poi ci torniamo su, sulle parole di Spalletti. Vi do un'altra news che mi gira Daniele Petroselli, perché stanno facendo i test a Barcellona della MotoGP, caduta di Martin in curva 7, niente fratture ma si procederà con accertamenti in un ospedale. Altro. Mamma mia, cioè quel circuito c'è un alone un po' di... Vabbè, dopo quello che è successo ieri. Ci dobbiamo fermare però, ci dobbiamo fermare perché sta arrivando Luca Calamai, caro Francesco, poi recuperiamo anche un po' di messaggi, quindi piccolo break e torniamo tra poco.

0: buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Luca.
2: Ciao, ciao Marco, ciao Francesco. Beh, oggi il tema dominante è la Juventus, dai. Oggi
0: vai.
2: Ci prendiamo uno spazio importante perché è il caso. Il caso del giorno è il caso che va anche affrontato da più sfaccettature. Io infatti vi ho chiesto alla vostra fantastica regia di proporre un paio di immagini. La prima immagine è quella di Spalletti, lo conosco bene, ho rivisto la conferenza stampa, era molto teso e si è capito anche da quel faccia a faccia polemico con Gudmundsson alla fine della partita. Uno Spalletti sereno non sarebbe sceso a questo confronto chiedendo di non essere toccato, parlando di antisportività. C'è in certi momenti in cui Luciano va un po' in affanno perché comanda, lui è un uomo di pancia, un uomo di temperamento, questo non lo giustifica nei suoi errori, per carità di Dio, faccio solo però per spiegare che non è questi allenatori che hanno sempre la stessa faccia, sempre lo stesso tono e sempre le parole pronte. Non so dare una valutazione certa al 100% del lavoro di Spalletti, che secondo me ha fatto bene ma non benissimo. Non so se il problema della Juventus è che la squadra è scarica, ma è evidente che fai fatica a fare una grande rimonta, a vivere una stagione importante senza avere un grande centravanti. E qui vi devo dire che io ne ero già convinto, ora ne sono ancora più convinto. Vlahovic è un buon centravanti, ma non un grande centravanti. Parlo di grande centravanti, sono quei centravanti che ti aiutano a vincere scudetti e Champions, tanto per capirci. Non mi sorprende che alla domanda lui abbia detto che parlerà con Elkan. Per come lo conosco, non sono mai stati contratti un problema. Tra l'altro lui, come sapete, non ha fatto niente per forzare il rinnovo del contratto. Lui diceva c'è da fare un lavoro, finiamo il lavoro. È stata l'attuale dirigenza a spingerlo a questo passaggio. Ma se lui non avvertisse fiducia, credetemi, quel contratto che ha firmato sparirebbe nel niente. Certo è che per le ultime due partite che ho visto pochissimo la mano dell'allenatore anche nelle idee, anche nei giocatori che ha messo in campo. Ieri col Verona ha messo in campo dei giocatori che non erano nelle condizioni migliori, e per carità capisco che cerchi sempre di mettere Yıldız perché hai sempre la speranza che Yıldız ti faccia un colpo, ma se Yıldız è quello di ieri, boh, perché Yıldız, e poi forse rischiare con qualche attaccante più poteva avere un senso. Quindi per me il voto a Spalletti è 6, perché comunque aveva preso una Juventus peggio, per il momento ha ancora una piccola margine di possibilità di portare in Champions, però non è più di 6 e non sono convinto al 100% che resti anche l'anno prossimo. Non so che ne pensi, Marco. Cosa ne pensate, Marco?
0: Guarda, prima ne parlavamo, Luca, vediamo che cosa succede, perché io sono molto d'accordo quando tu dici se lui non avverte la fiducia potrebbe anche fare un passo indietro. E quindi io non la escluderei questa situazione. Personalmente, se tu mi domandi che cosa ne pensi, io ti dico che continuerei con Spalletti, a prescindere dal raggiungimento o meno della Champions, perché comunque lui ha ereditato questa situazione. È vero che nelle ultime partite la Juve si è inchiodata, Francesco, su questo non ci sono dubbi, però personalmente io proverei a costruire qualcosa con lui, questo sì.
1: Io vorrei che voi mi aiutaste a orientarmi sui numeri, nel senso che i numeri ci dicono che la Juventus è stata la seconda per punti fatti nel girone di ritorno, però poi, Luca, nel momento cruciale, quando avresti dovuto aggredire quella posizione, eri terzo, vai a pareggiarmi col Milan in quel modo, a pareggiare col Verona 1-1 e nella partita della vita, perché noi sì che possiamo dirlo che ieri era la partita sportivamente della vita, vai a perdere contro la Fiorentina.
2: Guarda, ieri nella sua conferenza stampa, che io ho riletto con attenzione, la frase chiave è il riconoscimento dell'allenatore della mancanza di personalità del gruppo. Quello è il riconoscimento, quello è il dito messo dove fa male, cioè perché lo ha ripetuto. E questo però, se ci pensate, è vero. Chi è un leader di questa Juventus? Lui ha messo nel finale disperatamente Thuram, che non è un leader ma è il suo centrocampista. Chi sono i leader di questa squadra? Dove sono i Chiellini, Bonucci, Barzagli, Buffon?

0: Dove sono i Pirlo? Dove sono? Attacco non c'è il leader. Qualche buon giocatore, un potenziale grande giocatore come Iltis, ma non un leader. Vlahovic, non un leader. Gli esterni d'attacco, non un leader. Kubmeier, non un leader. Centrocampisti, nessun leader.
1: Dovrebbe essere Locatelli, ma...
0: Non leader, non è un leader. Non lo è di anima, non lo è di status. Non lo è nemmeno... È uno dei motivi che a un certo punto i CT della nazionale, se ci fate caso, lo fanno sempre fuori. Perché poi lì nel mezzo serve la grande personalità. Lui è un giocatore lineare, corretto, pulito, valido, ma non un leader. La Juve incredibile. Io, a mia memoria, io sono molto più vecchio di Marco e molto più vecchio di Francesco. Io non ho mai visto una Juventus così vuota di personalità. Ieri la Juventus era una squadra senza genitori in campo. Poi chiaramente... Se danno buono il gol a McKennie, che poteva anche essere buono, magari la Juve la vince. Se danno buono il gol a Vlahovic, forse la vince. Ma io quello che trovo sorprendente, ed ecco la seconda immagine che ho chiesto alla vostra fantastica regia, cioè Comolli, se io do 6 a Spalletti, a Comolli do 4, perché ha completamente cannato tutto il mercato estivo, spendendo dei soldi per giocatori che spesso non giocano mai, assolutamente ininfluenti. Allora io mi domando, una Juve che è una buona Juve, ma normale, che non avrà i soldi della Champions, quasi certamente, che ha una proprietà che ha fatto continui aumenti di capitale per finanziarla, ma io non fatico a immaginare che la Juventus possa mettere sul piatto quei soldi che servono ad arrivare a giocatori con quel riferimento, con quel carattere, con quella personalità.
2: Poi se non va in Champions, lui. La Juve.
0: No, dove, come fanno?
2: Poi se non va in Champions, ancora peggio.
0: Non riesco a capire dove, non so fino a che punto John Elkann può continuare a aprire il portafoglio. Ci sarà un momento che anche lui dirà: ora basta, ora m'avete.
2: E allora scusami, domanda che ti faccio, Luca, e cosa ti aspetti da questo incontro tra Elkann e Spalletti? Allora, cosa deve uscire fuori?
0: Allora, mi aspetto che questo incontro avverrà quando sarà deciso il management, cioè sarà deciso il comanda. Resta come lì? Questo è un punto interrogativo, perché nel momento dell'analisi, fermo restando, ora devo aspettare l'ultima partita, perché il calcio ci ha sempre regalato anche delle strane cose, ma io fatico a vedere. Ma comunque, ma oggi... se resta come lì, qual è l'idea di Agnelli? Di mettere ancora le mani al portafoglio? Oppure di dire: ora basta, i soldi li avete avuto, ora inventatevi qualcosa? Ma la Juve servono almeno 4 giocatori importanti. La Juve non ha un portiere importante, non ha un grande mamma leader mia in mezzo al campo, non ha un centravanti. Guardate, la Juve è da rifar tanto, e i soldi sono stati spesi. Per cui mi aspetto di capire il primo passaggio, cioè se John Elkann ha ancora voglia di rispendere, e in questo caso se ritiene opportuno ridargli a un gruppo di lavoro che ha buttato via tutto. Cioè Spalletti in questo momento lo trovo come il secondo passaggio. Il primo passaggio sarà che cosa vuol fare, e lo stesso vale anche per Spalletti, perché Spalletti resta alla Juve se c'è un progetto sportivo importante, se no, cioè, la Juve, l'avete visto, non può permettersi questo tipo di figure. È una grande confusione, un grande interrogativo, e voglio dire, sarà una delle grandi storie del mercato, così come una grande storia del mercato sarà che cosa succede a Napoli. Allora, abbiamo capito un po' dalle parole di Conte che il dubbio che Conte lasci il Napoli è forte. Tra l'altro ti devo dire che si sposa in maniera perfetta con le tante voci che arrivano di allenatori che potrebbero prendere il posto di Conte, perché al solito italiano negli ultimi giorni è rispuntato anche un romantico ritorno di Sarri, che tra l'altro mi pare che abbia spiegato in maniera chiara e argomentata che per lui l'avventura alla Lazio è finita, finirà, non so, ora non ricordo quando è stato messo in calendario la Lazio, ma finirà subito dopo la partita con la Lazio, e lì poi sarà un'altra storia, perché lo Tito non è uno che ti libera così con grande semplicità. Però credo che sia finito, e parallelamente io mi chiedo: dove va Conte? Sta fermo un anno? Io, lo sapete, per la nazionale io credo che il favorito sia Allegri, tanto più se dovesse vincere Malagò. Questa però,
2: quindi Conte che fa? Va al Milan, ti immagini?
0: Va al Milan? Boh, con quale Milan? Con quale società?
2: Sì, quale, vero, con quale società?
0: Con quale progetto tecnico? Cioè, qui siamo veramente in un caos totale sotto questo punto di vista, c'è una grande confusione. Soprattutto però colgo quello che sembra un po' il messaggio, cioè il Napoli vuole spendere un pochino meno,
2: sì,
0: vuole un progetto magari più centrato su qualche investimento più coraggioso sui giovani. La trovo anche una filosofia corretta, perché Conte ti fa spendere tanto, vince, Conte ha vinto lo scudetto a Napoli, ragazzo, ci raccontava, certo, Barzelletta, non è facile vincere gli scudetti, tanto meno a Napoli, però Conte ti porta a spendere, non è così, non ha questo feeling totale col lancio dei giovani, lui cerca il giocatore pronto perché ha bisogno di risposte immediate. Quindi quello della Juve è un grande punto interrogativo. Napoli sarà un passaggio importante, ecco perché non sarei sorpreso di Sarri, non sarei sorpreso, anche se io Sarri lo vedo più all'Atalanta con Giuntoli, perché Sarri cerca, Sarri ha sempre cercato nel suo percorso di trovare una società col quale ci fosse un direttore sportivo con cui lui avesse empatia,
2: esatto, e con lui ce l'ha.
0: Ecco perché Giuntoli è perfetto. Tra l'altro l'Atalanta l'aveva cercato anche un anno fa, quando è andato via Gasperini.
2: Sì.
0: Però il ritorno a Napoli è affascinante. Sarri è un uomo di sentimento, un uomo di pancia. Sono questi toscani tutti un po' particolari, no? Che lui, Napoli è legatissimo a Napoli anche per il suo passato di giovane. Quindi non lo so. Però anche Napoli è un grande punto interrogativo. Cioè, Napoli si ridimensiona. Queste parole sono fatte anche per accelerare l'addio con Conte, non lo vogliamo più, oppure c'è veramente questo è un grandissimo punto interrogativo. E nella logica dei punti interrogativi che rappresentano un po' la storia di questo campionato e di questo finale di campionato, poi c'è tutto il ragionamento sul Milan. Sai che Cardinale ha detto tante cose. A me è sembrato anche un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, ti devo dire la verità. È arrivato, è come se lui fosse arrivato dalla Luna, non sapesse nulla.
2: Però ha portato bene, è arrivato e Milan ha vinto. Quindi
1: è andato negli spogliatoi.
2: È andato lì.
0: Ha perso la Juve. Ma qui, non va bene, l'etica. E dove eri? Cioè, cosa facevi? Queste cose, ragazzi, io mi lascio senza parole, no? Perché... Io sono legato ai presidenti, alla Dino Viola, che non passava giorno senza essere a Trigoria.
2: Qualcuno sai che ti dice ma quelli sono tempi passati, Luca, ormai esatto, è tutto questo, cambiato.
0: Non esistono più. Lo stesso faceva Sensi, la famiglia Sensi con la figliola, lo stesso per certi versi ha fatto per un certo periodo in Milan, ovviamente un Berlusconi Galliani, ma insomma, al di là di tutto, arriva il proprietario e scopre tutto e ti dice allora
2: nessuno mi ha detto niente, capito, della serie, no. Nessuno mi ha detto niente che qui c'era quest'area di tensione, capito,
0: una banda e sono tutti contro tutti, e arriva questo bello caldo parla dell'NBA. Sai quanto io sono innamorato della pallacanestro, no? Per me la pallacanestro è stata una grande passione. Ma cosa c'entra la pallacanestro? Cioè, non mescoliamo carne e pesce. Cioè, quelli sono mondi diversi. È tutto un mondo. Arriva e scopre che il Milan c'è un putiferio. Bravo, così arriva prima. Cioè, non ti viene un dubbio. Sono cose senza... E anche qui non so che succederà. Lo ripeto, lo ribadisco. Io credo che Allegri sia il primo favorito per il ruolo di commissario tecnico. Credo che sia una cosa che lui voleva fortissimamente. Quando è andato via Spalletti, lui le ha provate tutte per andare lì. Credo che sia. Io non so se lui, Marco, quindi, e Francesco, lui è un po' stanco della vita dell'allenatore quotidiano. Sai chi è?
2: Allegri.
0: Non è un lavoro semplice.
2: Tu dici Allegri?
0: Sì, non so se la vita dell'allenatore, del commissario tecnico, è diversa, ti dà più margini per la tua vita, no? Perché sostanzialmente. Il lavoro vero è una settimana al mese più o meno di media, no? Ma lui gli piace, e poi ti confesso, lui per me è un selezionatore, per cui potrebbe avere un senso. E
2: abbiamo trovato il ruolo giusto.
1: No, io volevo,
0: non so,
1: volevo
0: che ne pensate voi
1: un attimo sulla questione del litigio. No, stavo pensando che
3: e qualcuno lo ha anche detto, che facendo un parallelismo con Allegri, con Ranieri, Gasperini, lì la società ha scelto
2: l'allenatore.
3: Lì la società sapeva tutto, ha ascoltato quello
2: tu
3: che
2: dici,
3: è successo,
2: dovrebbe scegliere.
3: Anche se è stato in pubblica piazza quello di Ranieri, e qui se le sono dette nelle segrete stanze di Milanello, adesso bisogna scegliere, perché se non scegli è ancora peggio.
2: Quindi tu dici la società dovrebbe scegliere,
3: c'è un Ibra
2: contro
3: Allegri, così come c'è stato però... Ranieri contro Gasperini. La società si è presa 10 giorni, poi ha scelto. Ha fatto una scelta anche andando contro l'uomo che ne era, no, il consulente.
2: Come no? Anche quello
3: così
2: che rappresentava la romanità e tutto quanto.
3: Così come il consulente.
2: Luca, è un'osservazione, come dire, pure questa
0: hai
2: ci
0: ragione,
2: sta, no?
0: Però no, questo non vuol dire che è stata ben gestita la vicenda Roma, eh.
2: No, assolutamente.
0: Mal gestite. Se non puoi arrivare in piena lotta per la Champions a una spaccatura che poteva far saltare tutto per aria, eh.
2: Esatto.
0: Cioè, ragazzi,
2: qui a Roma è andata bene, a Roma è andata bene.
0: All'87esimo della partita di Parma era finito tutto.
2: Sì.
0: Come può un proprietario arrivare anche lì e far esplodere? No, intervieni prima, arrivi in una maniera corretta alla fine, poi saluti, dai la mano a Ranieri, ma insomma, cioè, sono due filosofie diverse, ma tutte e due sbagliate. Una Alice nel Paese delle Meraviglie, l'altra permette l'esplosione di un problema. Ma lo sapete da quanti mesi c'era quel problema? E te aspetti che vada Ranieri in sala stampa a accendere la miccia e scatenare tutto, mentre sei a lottare per un qualcosa che può spostare? Ma questo, ripeto, è derivato dalla mancanza di grandi proprietari o grandi direttori presenti su piazza. Cioè, in questo ti devo dire che anche l'Inter ha passato tanti problemi di difficoltà, non ultima tutta la vicenda arbitrale, tanto per essere chiari, no? Ma l'Inter, che ha una figura forte presente 24 ore al giorno, gestisce un po' meglio la situazione. Ma comunque devo dire, il Milan è fuori da tutte le regole, e in questo caso devo dire gli dèi del calcio hanno un attimo premiato la Roma. Finisco, però vorrei smettere di parlare allenatore, vorrei raccontare una bella storia di calcio.
2: Vai.
0: Perché la grande forza di Maracanã è raccontare anche le belle storie. E ti devo dire che non tanto il gol di Mandragora, che è una roba da fantastica, un gol bellissimo, ma il dopo gol è stato ancora più bello del gol. Quella corsa pazza, quell'abbraccio ad un ragazzo Parisi, compagno di squadra, che penso abbia il crociato rotto, per cui quello che è stato uno degli artefici della miracolosa recupero della Fiorentina, costretto poi a un lunghissimo stop, Mandragora che va a abbracciarlo, un abbraccio dolcissimo, poi arriva tutta la squadra, mostrano la maglia di Parisi. Allora, in questi momenti il calcio, caro Marco e caro Francesco, torna ad essere il mio calcio. Il calcio non solo dei soldi, dei budget, dei bacini d'utenza, ma anche il calcio dei sentimenti. E quindi dico grazie a Mandragora, perché riporta per 2 minuti, 3 minuti, ha riportato il calcio nella dimensione che è la mia.
2: Dovrebbe avere. Sì.
0: Dove si vince e si perde, ci si arrabbia e si gioisce, ma poi c'è il valore delle persone che viene prima. E il valore di quell'abbraccio a un ragazzo che tra l'altro non è un campione Parisi, ma si era con il lavoro, con la fatica, con il sacrificio, con l'impegno, si era riuscito a ricucire un posto, tra l'altro in un ruolo nuovo, quindi aveva cambiato abito, cambiato pelle, poi sfortunatamente incappa su un gravissimo infortunio che purtroppo gli metterà in discussione almeno un terzo della prossima stagione. E guardate, Parisi era uno di quelli che poteva entrare tra gli obiettivi seri del Como di Fabregas, perché Fabregas sta cercando italiani e quindi probabilmente gli taglia anche una possibilità magari di fare un grande ingaggio, di andare a lottare chissà per cosa con il Como. Quindi bravo Mandragora, bravo quel gruppo di giocatori, e chiudo dicendo questo. Pensa, Marco, se stai un secondo alla Fiorentina, siamo passati nella stessa
2: poi c'è una domanda
0: da quello che è successo a Sassuolo nello spogliatoio dopo il rigore non calciale, visto volato
2: la bufera,
0: tutto, no?
2: Okay.
0: A questo gesto con tutta la squadra con la maglia ai Parisi, e questo secondo me è la grande medaglia, oltre a quella della salvezza, che si può cucire sul petto Vanoni.
2: Ma ti faccio una domanda al volo, ma non è che Vanoli con questa vittoria si sia conquistato una bella considerazione in casa Viola?
0: Allora, è la domanda di oggi, è la domanda che io ora andrò a affrontare tra pochi minuti.
2: Con così ci dai un anticipo di Radio Firenze Viola, dai.
0: Di Radio Firenze Viola. Allora, io sono mesi, settimane che dico grande Vanoli, un grande applauso a Vanoli. Credo anche, conoscendo Fiorentini, che in un sondaggio di 20 giorni fa l'85% non volevano più Vanoli. Se fai oggi un sondaggio su Vanoli, io credo che ancora il 60-65% non lo vuole, quindi partirebbe un grande handicap. Però ti dico anche che se potesse essere arrivato De Zerbi invece che Maresca, invece che l'allenatore Farioli, invece che Sarri, beh, allora io credo che questo passaggio sarebbe stato immediato. Ma se il ballottaggio, caro Marco, dovesse essere solo tra Vanoli e Grosso, io come ti dico oggi che forse è meglio Grosso, meglio Vanoli di Grosso.
2: Ah, bella questa cosa che mi dici, mi lasci con questo quesito. Poi magari
0: se questo è il ballottaggio, se il ballottaggio a due, come in questo momento fa un po' trapelare, è tra queste due figure, ma perché devo mandare via Vanoli per prendere uno che dovrebbe riconoscere Firenze, che non ha fatto niente di più di quello che ha fatto Vanoli, che non ha nessun tipo di esperienza da allenatore in più di Vanoli, che ha lavorato a Sassuolo, che è il paradiso terrestre per chi allena, Firenze è l'inferno biblico, quindi nessun tipo di garanzia sulla capacità di reggere quella pressione, continuo però a pensare, te lo dico, che Paratici abbia una carta sorpresa, non De Rossi, è un altro nome di cui si è parlato,
3: magari vuole sceglierlo sorpresa. Lui Luca vuole sceglierlo lui in quanto
0: esatto.
3: No, direttore
0: io penso
3: sportivo.
0: Che arriverà uno straniero, arriverà uno straniero.
2: Uno straniero. Bene, mi prendo queste due considerazioni sulla Fiorentina, tanto poi ci torniamo, poi avremo anche spazi durante la settimana. Luca, io ti ringrazio, come sempre.
0: No, è bello stare con voi, come sempre.
2: Grazie.
0: E mi dispiace dire che poi lunedì avremo l'ultima, ma poi continuate un'altra formula
2: poi continuiamo.
0: Per stare insieme la
2: ma
0: troveremo,
2: sì, ma so... Guarda, c'è un messaggio velocissimo di Massimo. Vai. Che dice che se rimane Vanoli alla terza giornata lo mandano via, è molto fiducioso nei confronti di Vanoli.
0: questo è il pensiero di più della metà di Firenze. Te partiresti con questo scenario? Io no, anche se ho sempre detto che i direttori che scelgono ascoltando giornalisti e tifosi
2: sbagliano,
0: sono
2: d'accordo, sono d'accordissimo. Grazie Luca,
3: ciao Luca.
2: A presto,
0: ciao, ciao a tutti.
2: Buona settimana. Beh, io sono d'accordo su questo passaggio finale, i direttori che scelgono ascoltando giornalisti e tifosi,
3: sì,
2: male.
3: Io sono invece d'accordo sul fatto che Paratici voglia sceglierselo lui,
2: sì, e chissà
3: perché,
2: se rimane
3: Paratici, perché non è una scelta sua. Beh, sì,
2: tu dici?
3: Sì,
2: ma guarda che ci sono delle sirene.
3: No, dai, cioè,
2: attenzione preso, a quello che succede in casa Milan.
3: Hai preso una missione 4 mesi fa e dici no, vabbè signori, sai che c'è, ma chiamate il Milan.
2: Perché? Sarebbe il primo?
3: No, secondo me no.
2: Non ne usci bene? Ok, però tu ti meraviglieresti?
3: No, perché
2: ci sono stati allenatori che avevano firmato il prolungamento e se ne sono dati.
3: Secondo me non va
2: bene. Vabbè, vediamo.
3: Ti saluto con questa. Ndicka out per la partita contro il Verona. Stagione finita. Lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.
2: E inguaglia la Roma per l'ultimo 90 minuti. Incredibile notizia.
3: Col Verona anche tu centrale ti puoi mettere.
2: Ma guarda,
3: difesa di Gasperini.
2: Va bene. Francesco, a domani come sempre.
3: Ciao, grazie.
2: Adesso break. Ci fermiamo. Arriva Stefano in Pallomeni. Apriamo le danze con tutti i collegamenti, a tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Caro Stefano, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri radio e telespettatori.
3: Beh sì, dobbiamo salutare gli amici che sono sul canale 11 del Digitale Terrestre su Gold TV nel Lazio. Salutiamo anche adesso quelli che sono su Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo tutti gli amici del canale 61, insomma tutta la squadra è con noi, quindi sei pronto per questa settimana, per questo lunedì.
5: Per l'ultima.
3: Hai visto che ha cambiato, ha sparigliato tutto questo sì. Champions a mezzogiorno ha cambiato tutto lo scenario. Tu però avevi annunciato qualcosa, perché tu avevi già detto occhio alla Juventus con la Fiorentina, attenzione, tu l'avevi detto più volte.
5: Poi gli ho dato il pronostico nel giochetto, nel nostro giochino interno.
3: Vabbè, lì abbiamo sbagliato tutti, abbiamo fatto una figuraccia con
5: abbiamo dato la vittoria alla Juve, perché però
3: tutti avevamo dato la vittoria alla Juve, invece
5: avevo fiutato questo calendario,
3: meno che Nick naturalmente,
5: insidioso per la Juventus. Quindi insomma non mi aspettavo questa vittoria netta della Fiorentina, però pensavo che la Fiorentina potesse fare una grande partita. Ha fatto una buona partita,
3: è bastato la Juve che ne ha fatta la partita. Lì è il dramma.
5: Quindi però insomma a Firenze sono tutti contenti, credo.
3: Adesso sentiamo, perché insomma ci sono un po' di temi oggi da affrontare. Ti presento un attimo al volo. Naturalmente parleremo di questa giornata in casa Juve, cercheremo un po' di capire anche, Stefano, di chi sono le colpe di questo disastro, perché parliamoci chiaro, non è inutile che ci giriamo intorno. Spalletti ha voluto fare insomma tutto, ma se potevamo non andare nemmeno in Europa League, ma poi dopo sentiremo le sue parole. Però insomma qui c'è un disastro importante, se non si va in Champions dobbiamo anche capire, fare un bilancio in questo momento. Poi ci sono le parole di Conte Sarri, che sono sembrate parole di saluti, non so se la pensi così, poi le sentiremo nel corso del pomeriggio. E poi c'è questa Roma che si prende, questo derby vale doppio per la Roma, non soltanto la vittoria nel derby ma anche il sorpasso alla Juve, la presa della zona Champions, e adesso dipende tutto dalla Roma e tutto dal Milan in una settimana turbolenta. Capito? Vedi il calcio com'è bello pure per che cambia tutto
5: finale.
3: Così tunque. Poi non ci dimentichiamo la lotta salvezza, perché
5: anche la lotta salvezza,
3: anche
5: sì.
3: Lecce adesso dipende tutto dal Lecce. Anche qui tu avevi sempre un po' letto la situazione e devo dire Lecce ieri quel gol nel finale, capito?
5: Vabbè.
3: Io non mi aspettavo la vittoria della Cremonese a Udine, questo devo essere sincero,
5: insomma, sono
3: non
5: due,
3: me l'aspettavo.
5: Due bei colpi esterni abbastanza così. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti, perché
3: ti vedo un po' così molto coinvolto in questo finale,
5: no, nel senso che non mi aspettavo.
3: Sì. No. Allora andiamo a dare il buon pomeriggio come sempre a Niccolò Ceccarini.
5: Ciao Nick,
3: ben trovato.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao grande Stefano, ma dov'è Massimo?
3: Adesso eccolo, hai chiamato Massimo Bonanni, ecco. Ciao Massimo.
5: Non è uno che si nasconde.
6: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio. Noi viola si dice sempre, Massimo, non ti preoccupare.
3: Senti che ti ha messo il regista, guarda che qui ti fa proprio uno sfregio, caro Massimo. Hai capito?
5: È stata dedicata con tutto il cuore, caro Massimo Bonanni.
3: Sì, a Massimo, con grande affetto. C'è anche Daniele Garbo.
5: Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, Marco, tu non ti aspettavi la vittoria della Cremonese? Io sì.
3: Io no, caro.
7: È perché tu non leggi i giornali attentamente.
3: No, io avevo letto, però mi rifiutavo di accettare questa verità che tu stai sbandierando qui, capito? Ho detto, ma no. Poi pensa, adesso ti dico una cosa, che se pareggiava avevo preso una giocatina da 50 euro, non con 2 euro, capito?
5: Cioè,
3: e quindi ho detto,
7: piccarone,
3: ma guarda questa Cremonese che mi ha combinato. Va bene, dai, il calcio è bello anche per questo.
7: Chiederemo i danni.
3: Sì, infatti faremo una telefonatina a fine campionato. Allora, poi volevo comunicare una cosa a Bonanni, che la sua giornata negativa, caro Massimo, tu hai fatto 0 punti. E io invece ho fatto 3 punti, ho preso il risultato pieno del derby e sono proprio addosso a te urlando ad una giornata dal termine. C'è un punto che ci separa.
5: Attenzione.
3: Hai capito, Massimo?
6: Vabbè ragazzi, ma io non so se avete visto la goliardia di quando io ho detto il risultato.
3: Lo so, goliardia, però insomma io invece sono stato tremendo, volevo questi 3 punti.
5: Massimo ha detto 3-0.
3: Massimo ha detto 0-1.
6: 0-1 con tanti saluti a Stefano in pallone.
5: È vero,
3: 0-1 aveva detto.
5: Vabbè,
3: sì.
5: Vabbè. Sbagliato di poco, dai.
3: Come sbagliato di poco?
5: Io 4-1, però insomma sì, parlo sì, di Dobby. Poteva essere un 4-0, però qua alla fine.
3: Va bene, va bene. Dai, invece Nick è stato l'unico a non dare la sconfitta alla Fiorentina, ha dato il pareggiotto.
5: Ma no, lui invece, però ha fiutato.
6: Guarda, io naturalmente ti avevo detto che la Fiorentina questa partita, lo sai che a me fa ancora più rabbia.
3: Aspetta,
6: io
3: che ci andiamo.
6: Uno di quelli, io non sono uno di quelli che festeggia. Lo sai perché? Perché festeggiare cosa? Cioè festeggiare che, perché con questa vittoria cosa pensano? Di cancellare tutto quello che è successo prima?
3: Adesso troppo ci andiamo.
6: Troppo facile giocatori di calcio, fare giocatori di calcio così. Troppo facile, amici miei, troppo facile.
3: Allora, è troppo facile. Va bene, facciamo una cosa allora. Dai, apriamo le danze con i vostri 30 secondi liberi dopo la giornata di campionato. A chi li volete dedicare, fate quello che volete. Facciamo una cosa, visto che parlava Nick, parto subito da Nick. Nick, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi?
6: A Paolo Vanoli, perché credo che lui sia l'unica persona oggi che debba essere ringraziata in questo mare magnum che è la Fiorentina. Ha portato a fondo la missione, nel senso che l'ha portata a compimento. Non so se resterà, però comunque ha fatto il suo dovere e secondo me non gli è nemmeno troppo riconosciuto.
3: Vado da Impallomeni.
5: Beh, io li dedico ad Allegri, perché con il suo Milan era proprio sull'orlo del precipizio, quindi un colpo di reni clamoroso, probabilmente la qualificazione in Champions, insomma, non dico che sarà una formalità con il Cagliari, ma poco ci manca.
3: Beh, dipende molto da Milan e Roma, la qualificazione in Champions, cioè tutta nelle loro mani.
5: Sì, però alla vigilia il Milan sembrava quello
3: sì,
5: più
3: vero.
5: In difficoltà.
3: Era quello più in difficoltà che tutti avevamo un po' detto, no? Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
7: Alzi la mano chi un mese e mezzo fa pensava davvero che la Roma potesse rientrare nella lotta per la Champions. Ha fatto un capolavoro, se ci arriva, ovviamente bisogna aspettare l'ultima partita, ma è un capolavoro assoluto, perché la Roma non era sicuramente una delle quattro migliori squadre del campionato, secondo me. E quindi onore ai giocatori, onore ai Gasperini, perché veramente stanno facendo qualcosa di inaspettato. Oltretutto, senza quel gol di Gatti a quest'ora staremo a parlare di un'altra cosa, perché la Juventus sarebbe decisamente fuori e la Roma sarà tranquillamente in Champions League.
3: Anche questo è vero. Massimo Bonanni.
4: Allora, io lo dedico ad Alberto Aquilani, che ieri ha passato il Palermo. E ti dico che si è messo in una posizione di potersi andare a giocare la Serie A. Ora sicuramente si aspetta, insomma, gli aspetterà una battaglia a Palermo, però non mi immaginavo una vittoria così netta. E quindi ti dico che se li merita tutti.
3: Sai che hai fatto bene a sottolineare questa cosa, ne parlavamo prima di andare in diretta io e Stefano, questo 3-0 del Catanzaro è un risultato veramente...
5: Noi che abbiamo seguito anche...
3: È vero Stefano.
5: Ci sorprende fino a un certo punto, perché il Catanzaro ha sempre giocato molto bene.
3: Però sai, questo è un risultato pesantissimo, proprio come
5: maturato. Pensavamo che il Palermo potesse far valere il suo organico, la sua forza, però il calcio è meraviglioso per questo...
3: Sì.
5: Per questo motivo, quindi Catanzaro, complimenti ad Aquilano, sono d'accordo, e al Catanzaro tutto, perché gioca bene,
3: Assolutamente. Va bene, sentite, facciamo il primo giro. Il primo giro io però lo vorrei fare perché oggi ci sono vari temi sparsi qua e là che affronteremo. Io il primo giro lo voglio fare sulle dichiarazioni di Sarri post derby. Sentire un po' il vostro pensiero, se sono delle dichiarazioni di saluto o meno, o congedo. Sentiamolo un attimo e poi ricapitoliamo un attimo queste parole, vai.
8: Facciamo questa partita e poi sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi non sia contenta anche la società. Vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno. Uno deve parlare in maniera separata dell'ambiente e poi della società. Io a livello ambientale avrei voglia di rimanere, perché te l'ho detto, io mi sento una parte integrante dell'ambiente. Poi a livello societario, se i piani non collimano, è inutile, o per scelta della società o per scelta dell'allenatore, è inutile continuare ad andare avanti.
3: Nick, sono dichiarazioni di saluto?
6: Ma io credo che Sarri abbia capito tante cose in questa annata e probabilmente è molto deluso, ha capito benissimo tutto quello che è accaduto. Lo ha accettato,
9: perché lui ha molto rispetto dei tifosi, della tifoseria, perché lui ha un grande rapporto con loro, c'è una grande stima reciproca, però è evidente che con la società le cose non vanno per niente bene. Ha fatto sicuramente dimostrante quando lui dice non sono stato ascoltato, è verissimo, perché comunque hanno fatto per conto loro tante cose, che poi sia giusto o sbagliato non lo so, perché poi deve essere anche un rapporto, no, tra la società, cioè io sono sempre l'idea che ci voglia il giusto mezzo tra la richiesta dell'allenatore e la richiesta della società, viene fuori il capolavoro, però se è troppo dalla parte o troppo dall'altra non funziona. Rispondo scientificamente: o andrà all'Atalanta o tornerà clamorosamente al Napoli.
3: Quindi tu il Napoli lo metti molto dentro?
9: Per me oggi è più avanti l'Atalanta, ma solo per un motivo. Lo sai perché per il motivo? Perché Paladino va via, Conte non si sa.
3: Ok, poi dopo sentiremo anche Conte un attimo. Stefano, no, dichiarazioni?
5: Ma è stato molto chiaro, secondo me bisogna aspettare. Ha detto io ci sto dentro questo ambiente, mi piacerebbe restare. Poi certamente c'è anche il programma tecnico, vedere, capire, se non collimano le cose. Ci si saluta, ma insomma è stato molto chiaro. Io non vedo... Non ne percepisco come parole d'addio, ecco, per adesso.
3: Tu dici più un'attesa di capire?
5: Marco, è un gruppo tecnicamente insufficiente, tecnicamente molto precario.
3: Dignitoso tatticamente,
5: sì, però
3: pochezza tecnica.
5: È isolato.
3: Sì.
5: È isolato, non si può giocare a calcio su certi livelli. Lo Tito deve risolvere questo problema. Ma che roba è? Cioè, c'è il sostegno dei propri tifosi, ma non si vede, è di una gravità inaudita. Insomma, se vogliamo girarci intorno, ma Sarri su questo ha ragione. Non... Cioè, risolvere il problema ambientale, come fai? Che fai? Tutto il campionato con l'estate vuoto?
3: Ah, non lo so come lo fa a risolvere, non lo so.
5: È quello, secondo me, nodo che poi si porta dietro il resto. Perché come fai a giocare così?
3: Buonanni,
10: no, situazione paradossale, drammatica, una situazione che non so come possa risolverla, sinceramente. Non so se rimarrà l'allenatore, non rimarrà. Sicuramente la squadra al momento è una squadra che deve essere rifondata, o perlomeno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possano iniziare un percorso per provare a fare qualcosa di bello con Sarri, con Palladino, con chiunque possa insomma venire da Lazio, ma la partita di ieri, tutta quanta la situazione in generale, insomma, sia una situazione veramente molto difficile, e come ha detto comunque Stefano, insomma, il futuro non lo vedo poi così tanto positivo, insomma, non ci vedo veramente, non ci vedo niente di positivo, quindi non lo so come possa lui provare a risolvere la situazione, non lo so.
3: Daniele, sono parole d'addio?
7: Secondo me sì, secondo me sono parole d'addio, anche perché se lo Tito fa lo Tito non cambierà nulla nella Lazio, continuerà a fare quello che ha fatto in passato, cioè a fare una campagna acquisti sempre a ribasso, cercando di far quadrare i conti, che anche questo è un merito, per carità, con una guerra che continuerà con i tifosi. Quindi credo che Sarri non possa rimanere in questa situazione, in questo ambiente. Lo Tito ha tutto il diritto di fare quello che crede, visto che è il proprietario della società e paga gli stipendi a tutti, però l'allenatore ha anche il diritto di cercarsi un'altra società se non crede che ci siano dei programmi che lui può condividere.
3: Ma secondo voi sarà più affascinato dal Napoli o dall'Atalanta, come diceva Nick? Prima.
7: Ma guarda, io cioè, so che lui a Napoli è un semidio, quindi ovviamente sarebbe accolto benissimo. Il problema è che non so se a Napoli possa ripetere quello che ha fatto la prima volta, e come al solito sapete che io sono contro i cavalli di ritorno. Secondo me è più intrigato da una sfida nuova che quella dell'Atalanta.
3: Sei d'accordo anche tu, Stefano?
5: Sì.
3: Più intrigato dall'Atalanta? Ritroverebbe Giuntoli?
9: Ma Marco, io penso proprio di sì, nel senso, cioè, all'Atalanta Giuntoli è l'unica certezza. Cioè, se oggi mi chiedi chi sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli. Mi chiedi se ha firmato, no, perché chiaramente c'è da prima da salutare anche Tony D'Amico. Guarda che il giro dei direttori sportivi è divertentissimo, perché in questo momento al Milan secondo me ci sono fortissime possibilità di un addio di Iglitare, e se resta Furlani va Tony D'Amico, se non resta Furlani gira la ruota.
3: Massimo, sarebbe la destinazione migliore Atalanta o Napoli per Sarri?
10: Ma secondo me per il modo di giocare l'Atalanta non è proprio il massimo, dovrebbe proprio cambiare. L'Atalanta ha un altro stile di gioco, un'altra mentalità, è una società che ormai è costruita così, non lo so, io insomma se dovessi dirlo così di getto direi più Napoli che Atalanta per i motivi che ti ho detto. Però insomma in questo momento mi piacerebbe cercare di capire poi chi potrebbe diventare allenatore della Lazio, perché la situazione è una situazione brutta a prescindere, ci vedrei bene magari un Palladino, ma ci vedo chi è che viene in questo momento alla Lazio con una situazione così, con la squadra che non si sa come sarà fatta, gli sarà difficile, molto difficile.
3: No, chi si prende questa cioè una bella patata bollente, eh?
5: Beh, però insomma la piazza
3: no, però...
5: importante, credo che insomma ci sia anche lì la fila. Ho fatto il nome adesso massimo di Palladino, di un italiano che credo che insomma possano accettare l'incarico, no? Non è che
3: no, però senza insomma, coppe, non è una situazione proprio
5: senza Europa, perché no, a provarci. Mi sembra una squadra che ha avuto problemi tanti, poi voglio dire ha avuto ripercussioni a questo, cioè il fattore ambientale, Marco, è stato decisivo, importantissimo per questa squadra. Cioè ieri per esempio ha fatto una buona partita, ma insomma è scarica, è isolato, non c'era nessuno, è stata una curva vuota, ma che cioè non, tu sei un calciatore, entri in campo e non c'è nessuno.
3: Sì.
5: Cioè sembra che quando da ragazzino andavi a giocare nei quartieri, nelle periferie, nei paesi, c'è nessuno. Non si può giocare a calcio, c'ha ragione Sarri, no? A questi livelli non puoi sguarnirti.
3: No, sono d'accordo.
5: Ma come fai? La società veramente... ma non si rende conto che è una situazione che dura da 3-4 mesi, no?
3: Sì.
5: È una cosa grave, oh. E secondo me non risolvibile.
3: No, pure io penso.
5: Se non in un modo, Marco.
3: Sarete andati a lui. E questo è il punto. Come pensi che possa andare via un presidente?
5: Ho capito, ma la vedo
3: durissima.
5: Non è che.
3: Non lo so.
5: Questo è bene che condividi con i tifosi. Il calcio è un'industria particolare. Sì, è vero che sei proprietario. Io parlo in generale, non fatti spesso. Quindi, però, devi condividere bene un patrimonio che condividi con il popolo.
3: Sì.
5: La tifoseria. Anche se poi la tifoseria non detiene le quote. Ma moralmente, da un punto di vista ideologico, le detiene come? Quindi ecco qua il risultato.
3: Hai ragione. Vediamo. Sentite, però rimaniamo un attimo in tema allenatori. Vi faccio sentire anche le parole di Conte, perché approfitto della presenza anche di Nick, perché anche qui voglio capire che cosa ne pensate. Vai un attimo con le parole di Conte, rilasciate.
11: Presidente, un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, il Presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
3: Stefano, queste parole invece come le interpretate?
5: Non lo so, bozzo, tanto io sbaglio. Per me resta.
3: Per te resta? Sì. Quindi il fatto che lui dice il presidente sa tutto, lo ringrazio.
5: Il presidente aveva detto che mi deve avvertire in tempo. Allora, sono due cose: o vai in nazionale o resta a Napoli. Per me potrebbe restare a Napoli, perché la squadra è forte.
3: Quindi, qualche ritocchino e si riparte.
5: Non è che altrove trovi di meglio.
3: Nick, qual è lo scenario sentendo anche queste parole?
12: Ma guarda, Marco, io ho una mia teoria sul Napoli, che Conte voglia andare e Aurelio voglia cambiare, ma nessuno fa la prima mossa, un po' come una situazione personale. Quindi a maggior ragione ti dico, ho la sensazione che probabilmente uno aspetti la mossa dell'altro, e quindi conseguentemente io in questo momento il contratto di un anno è diciamo il ponte che collega, no, lo stretto di Messina, no, voglio dire, e in questo momento c'è questo ponte che regge perché c'è un contratto, però secondo me le acque sono pronte a salire. Io, se non ci sono alternative, io penso che Conte non gli dirà mai di andare via se non ha un'alternativa. e De Laurentiis non gli dirà mai di andare se non ha prima, voglio dire, se non è la mossa che fa l'allenatore, e quindi situazione del
3: quindi tu dici la il presidente aspetta la mossa di Conte.
12: La domanda è, ma se questo è
5: il scusami Niccolò, ma già sa il presidente, non sappiamo niente noi, ma già ieri ha detto, è un mese che gli ha detto cosa farà, cioè non riesco a capire la mossa.
3: Però che cosa farà?
12: Quello che ci dicono loro,
5: ma lo sa, detto, ma sanno tutto, però ce lo devono, ha detto, lo dirà il presidente a fine campionato.
3: La mossa è quella che rimane.
5: No, non lo so, ma non è che è una mossa, cioè la mossa è già stata fatta, ecco, questo lo... Non è che la prima, tu hai detto uno dei due farà la mossa, hanno già deciso. Cioè a Napoli già sanno tutto, noi non lo sappiamo, naturalmente no, non lo sappiamo perché ce lo dirà De Laurentiis, ma è stato deciso.
12: È come dici te, ma Conte non dirà mai che andrà via lui da Napoli.
5: Lo dirà il presidente. Ma perché ha detto, lo dica, giusto che lo dica, che lo dica, cioè, siamo amici, e fa il presidente, lo dica lui, perché lo devo dire io. Però è già stato fatto tutto, da un mese. Ha detto lui ieri, così ho ascoltato, ho sentito queste parole.
3: Quindi la soluzione già l'hanno trovata, sì, ecco, questo è un po' il punto. Però ancora...
5: Il nazionale resta, secondo me. Ecco, questo secondo me. Poi, dove? Cioè, in Italia dove va a allenare?
12: Dura. Uno c'è niente.
5: All'est?
12: La Juve.
3: La Juve? No. Tu vedi un ritorno alla Juve di Conte, Daniele?
12: No. Non lo so, con quello che sta succedendo alla Juve non mi meraviglierei, mi meraviglierei per niente, insomma, voglio dire, che volessero tornare a Conte, che lo stesso Spalletti si è messo in discussione, e quindi non lo so, può succedere di tutto.
5: Io
12: francamente, queste le parole di Conte a me stanno molto di addio, cioè se lui avesse deciso di rimanere non avrebbe detto il presidente sa tutto da un mese, avrebbe detto rimango a Napoli e fine del discorso, cioè ci metteremo attorno al tavolo e faremo un programma.
5: Sì, invece dice, Daniele, ma glielo fa dire al presidente?
12: Sì, ho capito.
5: Perché dobbiamo escludere che lui non possa restare?
12: No, io non escludo, dico quello che è la mia opinione, certo. magari è sbagliata, intendiamoci, però se lui rimanesse, perché non avrebbe potuto dirlo subito, rimango e fine del discorso? Boh, non lo so, mi sembra... anche perché, scusate, lui è un altro anno di contratto, non è che è fine contratto, quindi qual è il motivo? Secondo me il problema è che Conte non è mai rimasto, a parte la Juve, non è mai rimasto 3 anni nella stessa squadra. Secondo me questo.
5: Sì, ma nella scorsa stagione, se ricordi, Daniele, fu ancora più forte la cosa. Cioè, sembrava proprio che salutasse, o no?
3: Sì.
5: Potesse salutare. Ancora più pronunciata, e diceva, no, adesso vediamo.
3: La Juve,
5: ma adesso vediamo le cose, poi gli incontri a Capri, a Ischia, non lo so dove, sul mare, sulla barca, sul porto. E poi alla fine è rimasto. Non lo so.
12: Però... No, ma sono d'accordo con te, certezze non ce ne sono, questa sono una sensazione, sicuramente.
5: No, per carità,
12: se si dovessero lasciare, si lasceranno i buoni rapporti, perché il suo rapporto con personale con De Laurentiis è eccellente, lo sappiamo.
3: Sì.
12: E lui lo ripete in continuazione, quindi questo non sarà un problema. Sarà un problema, evidentemente forse può essere un problema di programmi, perché credo che De Laurentiis voglia diminuire il monte ingaggi, magari Conte non è d'accordo con la sua idea di campagna, quindi non lo so, faccio solo ipotesi. Invece può darsi pure che rimanga.
5: Ma per carità, è interessante, intrigante. Sì. Io vedo soltanto, ecco, la nazionale sullo sfondo, o Napoli, perché all'estero, non lo so, Mourinho adesso va a Real Madrid.
12: Non va più all'estero, secondo me.
5: Dove va? In Italia dove va? Napoli o nazionale, questo è.
3: Massimo, tu che ce l'hai avuto come allenatore, che dici sentendolo parlare? Che sensazioni hai?
13: Ma le sensazioni sono un po', personalmente credo che lui abbia la voglia di andare via. Ha rimarcato il fatto di aver vinto a Napoli, non era assolutamente facile. Il fatto che abbia ringraziato il presidente lascia un po' il tempo che trova, però secondo me credo che lui in cuor suo speri che la società magari lo lasci andare, non so dove, non credo la Juve, io lo vedrei bene nella nostra nazionale, però insomma credo che siano state delle parole di addio, tra virgolette, di addio, insomma.
3: Nick, prima di salutarti, cosa ti aspetti dall'incontro di Comolli e Spalletti? Perché per esempio a noi c'è...
12: L'incontro vero è Spalletti-Elkan.
3: Spalletti-Elkan, perdono.
12: No, io credo che Spalletti prenderà molto più campo e sarà oggetto anche di una notizia che tra poco, con i tempi tecnici, naturalmente bisogna vedere quando uscirà o meno, ma tanto ve l'anticipo, Spalletti resterà alla Juve, Spalletti avrà molto più potere, come lì a fortissimo rischio, e entrerà una nuova figura professionale all'interno della Juve, probabilmente ci sarà un ritorno, quello di Matteo Tognozzi, che è stato ex capo scouting della Juventus di qualche tempo fa, rientrerà nella Juve e Giorgio Chiellini avrà, secondo me, sempre più potere, in collaborazione ovviamente con Luciano Spalletti. Io penso una situazione, lo scenario potrebbe essere questo, anche perché è evidente che la Juventus, al di là del campo, oggi ha una società debole, e quindi di fronte a questo bisogna in qualche maniera correre ai ripari, perché Spalletti secondo me non è soddisfatto di quello che è stato fatto sul mercato, perché probabilmente tante cose non gli sono andate giù, soprattutto a gennaio, anche se Bogà secondo me è stato un buon acquisto, però siccome gli viene chiesto di fare un certo tipo di risultato, è anche giusto che venga accontentato. Dopodiché, se non lo porta questo risultato, come in tutte le aziende, ci si saluta, arrivederci, grazie.
3: Io prendo solo da tutto mercato web l'ultimo, il pezzo diciamo riguardante la Juve è quello su Comolli, verso l'addio, gli acquisti flop, la teoria degli algoritmi che nel calcio non funziona, quindi l'approfondimento riguardante Comolli che potrebbe essere lui diciamo quello a pagare, Nick, a questo punto, no? Ma, perché qualcuno deve pagare se la Juve non va in Champions, che è un disastro, no?
12: Io faccio la proprietà transitiva del pensiero: se Giuntoli ha pagato per molto meno, concludete voi la frase.
3: No, ci sta. Va bene.
12: Giuntoli è arrivato in Champions, Giuntoli ci è arrivato.
3: Sì, con Tudor, tra le altre cose.
12: Quindi.
3: No, allora facciamo così, tanto questo è un tema che affronteremo. Ci prendiamo intanto questo scenario che tu ci hai detto, cioè di dare potere, maggior potere a Spalletti, e mi sembra un po' che questo fa quasi simile scopa con Gasperini, che cioè due allenatori che potrebbero, diciamo, avere molto più potere, quasi manager nei due club, no? Quindi queste due figure che monitoriamo da questo punto di vista. Va bene, grazie Nick, a prestissimo.
14: Ciao, Nick.
3: Buona settimana. Dai, ritorniamo tra pochissimo, piccolissimo break, e torniamo di nuovo da voi.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni
1: qui Marco,
0: con me.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, ci sono tutti? Allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio. Intanto comincio dalla redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Buon pomeriggio Lorenzo.
2: Ciao Lorenzo. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato Lorenzo, buon lunedì. E poi ritroviamo Massimo Bonanni, di nuovo Massimo.
3: Ciao, ragazzi, ciao. Buon pomeriggio.
0: E anche Daniele Garbo.
4: Ciao Daniele.
5: Ciao,
4: Daniele.
5: Ben trovato,
0: ragazzi,
5: di nuovo.
0: Ben trovati. Allora Lorenzo, senti, affrontiamo un attimo insieme, perché abbiamo accennato prima di andare in pausa il discorso Juventus, il disastro senza Champions, se chi paga, perché come lì leggevamo prima da Tutto Mercato Web, insomma potrebbe essere il primo indiziato. Chi paga? Paga lui, solo lui o anche altri, Lorenzo?
2: Probabilmente pagherà solo Comolli, perché chiaramente serve per la Juventus far fuori un nome grosso, no? Cioè, lo diciamo ormai da mesi, cioè se Giuntoli pagò l'essere arrivato quarto e aver abbassato il monte ingaggi, avendo fatto errori chiaramente sul mercato, perché non dovrebbe pagare il suo successore che arriva sesto e che di errori sul mercato ne ha fatti forse di più ed è riuscito anche nell'impresa di alzare il monte ingaggi? Quindi insomma, viene da sé che il primo nome sia il suo. Poi chiaramente Chiellini è saldo sulla sua posizione, anzi potrebbe diventare amministratore delegato e mettere anche un uomo di fiducia insieme a lui nel suo team per far ripartire la Juventus. Spalletti ha rinnovato da poco e quindi la Juventus la scelta l'ha fatta, inutile adesso tornare indietro, e quindi alla fine a pagare sarà Comolli, che ci ha dato un'altra dimostrazione, ma non ne avevamo bisogno, del fatto che la questione relativa agli algoritmi per fare il calciomercato è bene che resti nei film o in altri sport, perché nel calcio non funziona.
0: Stefano, ti porto questo messaggio di Enzo, dice: ma perché se la Juve andava in Champions era grande merito di Spalletti e del suo lavoro, mentre adesso che probabilmente non ci andrà non è colpa sua, come si diceva, meriti sì, demeriti no?
4: Guarda, Marco, io rimango della mia idea, cioè nel senso, anche se il Juventus fosse arrivato
0: settimo, l'hai sempre detto,
4: bisognava ripartire da Spalletti. Detto questo, Spalletti secondo me ha delle responsabilità nella partita di ieri. Si è avvertito anche a fine partita, secondo me molto onesto, è bravissimo, resta bravissimo, non è che adesso cambia opinione su Spalletti. Spalletti resta un allenatore molto bravo, però insomma, con Mainz dal primo minuto, le sostituzioni, la lettura, si è fatto trasportare secondo me da un'ansia gigantesca, non ha saputo secondo me trasmettere in questo momento cruciale, definitivo e finale, con tutti i difetti che ha questa squadra, quello che poteva metterci di suo, no? Invece l'ha riempita di ansia e anche nelle scelte non sono state illuminanti. Detto questo, Spalletti resta il punto di riferimento centrale e niente, la Juve deve voltare pagina, poi che sia Champions League o Europa League, deve voltare pagina dal punto di vista proprio di avere la pazienza di poter costruire Spalletti, quindi deve essere coadiuvato bene da un Chiellini, da qualcuno insomma che alla fine
0: paga anche,
4: tenga la
0: stabilità. Pagherà anche
4: probabilmente, insomma, alla fine
0: lo ritieni uno dei maggiori responsabili?
4: Ma insomma, voglio dire, le campagne acquisi non sono state indovinate, cioè questo rilancio non c'è stato. Poi se tu mi dici l'organico della Juventus è più o meno quarto, quinto posto, terzo, se in brocca la stagione, è questo il valore della squadra. Avevamo dato grandi responsabilità a Thiago Motta e a Tudor, poi stiamo scoprendo che questa squadra vale 70-71 punti e questo è con Spalletti, con Tudor, con Thiago Motta, con Guardiola, con non lo so, adesso faccio il valore è questo.
0: Quindi avrebbe
4: detto
0: fatto
4: questo,
0: lo stesso campionato anche con Tudor?
4: Non lo so, però secondo me lui ha delle responsabilità, lui ieri lo ha detto.
0: Sì,
4: con Verona e Firenze e Fiorentina c'è qualcosa che non quadra, Marco, perché poi deve andare a Dama,
0: E se sei allenatore, ha fatto un punto con Verona e Fiorentina.
4: E devi andare a Dama. Adesso non so se ci andrà l'ultima giornata perché è ancora tutto incerto, però insomma ha compromesso clamorosamente il passaggio alla qualificazione.
0: Garbo, insomma, qualcuno ci scrive: ricordatevi sempre che quando fu esonerato Tudor era molto più vicino all'Inter rispetto adesso, insomma si torna indietro a Tudor.
5: Allora io credo che abbia fatto bene Spalletti a metterci la faccia, a dire che le responsabilità sono sue, perché lui è l'allenatore. Secondo me l'errore che ha commesso Spalletti, che continua a pensare sia una vittima, non un colpevole, è stato quello di salire su un treno in corsa. D'altra parte è anche difficile dire di no alla Juventus, ovviamente, quando sei in un momento della tua carriera in cui hai bisogno di nuovi stimoli. Quindi lui ha sbagliato, tra virgolette, ad accettare di salire su un treno in corsa, dopodiché la società, che è composta da gente che non capisce nulla di calcio, escluso Giorgio Chiellini, che però ha un ruolo marginale, ha commesso degli errori dopo quelli commessi d'estate, anche d'inverno, nel mercato invernale, non ha azzeccato una mossa praticamente, tranne Boga. Quindi questo è il problema, secondo me. A questo punto, è certo, ha ragione Stefano, tu comunque devi battere il Verona, quantomeno, e non devi perdere con la Fiorentina. Ora è diventato tutto terribilmente complicato. Il fallimento è vicinissimo, perché se Roma e Milan fanno il loro dovere, la Juventus arriva a sesta addirittura, forse, e quindi peggio di così non poteva andare. Però credo che sia giusto ripartire da Spalletti, ma credo anche sia giusto che sia fatta chiarezza in società e che ci mettano qualcuno che capisca di calcio, cosa che finora non è avvenuta.
0: Allora, poi vado da Massimo con questo messaggio: abbiate pazienza Spalletti, tutto questo grande allenatore non so se lo è, e con la nazionale male male, Bruno, c'è più di uno che punta il dito su Spalletti, qualcuno addirittura rivuole Conte alla Juventus. Massimo,
1: Spalletti abbia fatto male in nazionale è sotto gli occhi di tutti, per il resto credo che sia un allenatore importante, credo che sia un allenatore, come ha detto Stefano, giusto per la Juventus, per poterla far ripartire. Ovviamente si è trovato in una situazione da dover gestire, non sua, non creata da lui inizialmente. Il suo lavoro partirà adesso, partirà dalla prossima settimana, nel momento in cui la Juventus finirà il campionato, e capirà se farà la Champions o se farà

0: farlo fuori così mi sembra difficile, mi sembra molto difficile, però credo di sì, credo che la Juventus abbia bisogno, secondo me, di un direttore sportivo italiano che conosca il calcio italiano, che possa costruire insieme all'allenatore una squadra giusta per poter ritornare magari ad essere una Juventus credibile sia in Italia che in Europa.
1: Per esempio ci scrivono: Spalletti a gennaio ha chiesto un attaccante, non l'hanno preso, quindi che colpe può avere? Ci scrive Carmelo da Reggio Calabria, ad esempio. Dunque, io rimango dell'idea che Luciano Spalletti, la sua dimensione non è una squadra come la Juventus, vedete il curriculum, Verona, Sassuolo, Fiorentina non erano superiori alla Juventus. Richiamerei Deschamps, ci scrive Antonio nel nostro messaggio. C'è anche un audio, così lo sentiamo, quindi vede, arrivano opinioni diverse. Stefano, addirittura Deschamps, vai.
2: Sì, buongiorno alla Firenze, buon lunedì a tutti. Io mi continuo ad ascoltare, rimango un po' perplesso, perché continuo a sentire, cioè, che la colpa alla Juve non va in Champions di tutti tranne di Spalletti. Spalletti è 8 mesi che... Niente, la colpa è delle fine, la colpa è degli alberi, delle rondine, sono arrivati tardi. Spalletti non c'entra nulla. Gli hanno dato una squadra di raccattati, di scappare di casa. Cioè, capito, per molto meno Tudor, Motta sono stati un modo la fida in piazza.
1: Allora,
2: questo non c'ha colpa. Io addirittura non ho sentito un'altra, e poi vi lascio.
1: Sì.
2: Sentivo di stamai sempre sulla vostra radio,
1: sì,
2: che Agnelli Andrea è considerato il miglior dirigente italiano.
1: Vabbè,
2: se la gente si dimentica e dopo...
1: Vabbè, Carlo, ognuno può avere la sua opinione, però una cosa bisogna dirlo, i punti li ha fatti Spalletti, perché la media punti di Spalletti è 1.9 ed è, mi sembra che abbia fatto...
3: 1.89.
1: È secondo soltanto all'Inter, più o meno, cioè, come nel...
4: Scusate, quindi... però...
1: Vai, allora, Lorenzo, vai.
4: Mi intrometto a gamba tesa come sempre.
1: Vai. Non ci fa grazie, male però, perché quando entra a gamba tesa è pericoloso.
4: Le colpe di Spalletti... potevano non esserci fino a qualche settimana fa, adesso ci sono delle colpe enormi di Spalletti, perché Spalletti non può pareggiare 1-1 in casa col Verona e non può perdere 2-0 in casa contro i derelitti della Fiorentina. Cioè, non esiste, non è possibile, quando arrivi a doverti giocare 100 milioni di euro, perché sono 100 milioni di euro, che si parla di 50, ma non sono 50, sono 100, perché tanto tra le prime 24 ci arrivi e quindi vai al turno dopo ed è un altro passaggio del turno, sono altri due incassi minimo, quindi questo è un giochino da 100 milioni di euro e te, se ti stai giocando 100 milioni di euro, ti stai giocando il mercato, ti stai giocando gli arrivi a parametro zero, ti stai giocando il rinnovo di Vlahovic, ti stai giocando tutte queste cose, te non puoi fare un punto tra Verona e Fiorentina due partite in casa, non esiste, e la colpa è di Spalletti, signori, cioè, l'allenatore, come è colpa di Thiago Motta quando la Juve perde 3-0 a Firenze e 4-0 con l'Atalanta in casa, è colpa di Spalletti se ha fatto soltanto un punto con Verona e Fiorentina, dai, cioè,
1: io su questa cosa, noi siamo d'accordo,
3: ma l'abbiamo detto.
1: Nelle ultime 4 partite ha fatto 2 gol ha fatto,
3: no, ma l'abbiamo detto, però io ho aggiunto,
1: sì.
3: Lo scorso anno possiamo fare così, ecco, Tudor ha portato in Champions League la Juventus, tu mi avevi fatto la domanda, Tudor è l'allenatore, io ti avevo risposto di no. Qui, lo so che è paradossale, dicevo, se arriva settimo, sesto, quindi, io ripartirei da Spalletti. Detto questo, sono d'accordo con Lorenzo, l'ho detto. Cioè, se ti ritrovi in questa situazione, più le responsabilità dell'allenatore ci sono, è come. Però io ripartirei da Spalletti. Come lo scorso anno ti avevo risposto, tu ripartiresti da Tudor? No.
1: Sì. No,
3: ma senza nulla togliere a Tudor, è un ottimo allenatore.
1: No, vabbè, però... lo so. No, io comunque ci sono anche delle responsabilità degli allenatori,
3: ma l'ha detto pure lui, ma fai 1-1 con Verona, fai 2-0 con la Fiorentina, basta, ma è giusto che non c'è.
1: No,
3: cioè, come fai ad andare in Champions League se fai un punto in casa contro Fiorentina, Verona e Fiorentina? Dai, ragazzi,
4: non te lo meriti.
3: Ci giriamo,
4: è giusto che tu rimanga fuori,
1: sono d'accordissimo, e quindi delle responsabilità ce l'ha pure lui, poi per carità gli riconosciamo il fatto,
3: ma la bravura,
1: che
3: questo
1: ha
3: non
1: preso
3: intacca,
1: una squadra in corsa,
3: ma non intacca
1: tutto
3: il suo valore,
1: volete,
3: però ci avrà qualche responsabilità pure l'allenatore. C'ha ragione,
1: cioè,
3: io rifiuto, Lorenzo, lo dico a tutti quanti,
1: io rifiuto la teoria ma questi giocatori sono scarsi, ho capito, però con Verona e Juventus tu non è che ti serve Messi,
3: però poi parliamo dei giocatori, perché allora qui abbiamo incensato Ildiz, tra l'altro è stato rinnovato, girone di ritorno, vado a vedere, a scartabellare tutti i dati, ha fatto 4 gol

0: Marco, di cui 3 gol in goleade. Ha deciso con assist la partita di Udine, ha deciso una doppietta la partita col Cagliari, ha fatto gol col Sassuolo, ha portato 4, 5 punti, 10 gol ha fatto.
1: C'è delle responsabilità.
0: Ha problema l'infiammazione al ginocchio, benissimo. Ma allora se sta male fa gioca a Boga. Con Mainers prende il posto dal primo minuto di Turam. Questo è parlare di calcio, magari qualche dubbio ce lo possiamo avere.
1: Certo,
0: poi
1: certo,
0: siamo
1: certo,
0: qua belli caldi, certo, comodi, seduti, certo. E ci abbiamo sempre ragione noi. Non funziona così, perché se no altrimenti faremo il lavoro di Spalletti e non lo facciamo.
1: Assolutamente.
0: Detto questo, però, noi dobbiamo fare anche una piccola, voglio dire, una critica va fatta. Ma con Mainers perché gioca dal primo minuto una partita che ti giochi, quanto ha detto Lorenzo, 100 milioni, 50 milioni, se non ha mai convinto a pieno.
2: Ma poi un'altra
0: poi,
2: cosa,
0: Boga se sta bene, Ildiz. Ildiz 7 partite che non segna e sta male col ginocchio. E Ildiz, chi è che lo esalta così? Chi è che lo esalta così? Cioè, perché viene esaltato? Un ragazzo bravo che c'ha tutto il carico sulle spalle, però non fa la differenza, ragazzi. Se stai fuori dalla Champions, probabilmente perché questo non sta al massimo. Ma allora giocasse un altro a posto su, che ne so, perché Boga un po' giocato al primo minuto.
1: Certo,
0: se questo
1: certo,
0: sta male,
1: certo.
0: Non lo so. Adesso faccio.
1: Allora... No, hai ragione, pure questo è un'altra cosa da fare.
0: Ildiz non si può toccare, Ildiz, ma se no, Ildiz sta male non gioca.
1: Se c'è da criticare si critica, ci mancherebbe. Lorenzo, aggiungi che poi ho l'ultimo, un'altra cosa da chiedervi, vai.
2: No, dicevo, vogliamo parlare anche del portiere e anche qui cioè, le colpe di Spalletti secondo me ci sono per due motivi. Allora, motivo numero uno, la Juve prende sempre gol al primo tiro in porta, va bene, questo è una costante da tutta la stagione. Benissimo, a un certo punto Spalletti l'aveva declassato Di Gregorio, portando Perin a essere il primo portiere della Juventus,
1: sì.
2: E le cose sono andate bene, poi Perin si è fatto male, la partita contro non mi ricordo chi, che quando poi Di Gregorio nel secondo tempo parò il calcio di rigore, da quel momento lì per un rigore parato, allora complice anche l'infortunio di Perin, Di Gregorio è tornato titolare. Quando però Perin è tornato a disposizione, Di Gregorio è rimasto titolare, e questa è una scelta dell'allenatore, motivo certo. Numero uno. Motivo numero due, a gennaio avete mai sentito parlare Spalletti o chi per lui della Juventus che andava alla ricerca di un portiere? Se non hai portiere buono a gennaio lo devi andare a prendere uno. Cioè non c'è
1: lui aveva chiesto l'attaccante, Lorenzo.
2: Bene, allora se non arriva l'attaccante, quantomeno prende un portiere, che è più facile da prendere, no? Cioè,
1: ci sono sicuramente delle mancanze, che c'è poco da dire. Sentite, invece però voglio fare un'altra, cambiare un attimo. Mi dite che cosa è successo alla Roma da Pisa in poi? Questo cambio di marcia, 6 partite, 5 vittorie, un pareggio, 16 punti. Cosa è successo secondo voi? Perché c'è stato questo cambio di marcia, ritornando un po' quasi all'inizio, no? dove andava bene. Cosa è successo, Stefano? Tuo giudizio?
0: È successo che ha ritrovato l'equilibrio, ha ritrovato la forza, l'energia, l'entusiasmo che aveva smarrito. Cioè, voglio dire, tutte le squadre vivono una crisi più o meno lunga. Milan ce l'ha avuta nell'ultimo tratto, la Roma ce l'ha avuta a marzo.
1: Sì.
0: Poi da aprile ha inanellato 5 vittorie nelle ultime 6.
1: Sì, ha fatto 16 punti.
0: Sta là. La Juve adesso sta in crisi perché, insomma, voglio dire, se pareggi, che abbiamo detto insieme a Lorenzo e gli altri, pareggi col Verona, perdi con la Fiorentina in casa, tanto bene non stai. E poi con un male in più ha recuperato il miglior Dybala. C'ha giocatori che anche ha giocato non so quante partite senza Koné e nessuno se n'è accorto. Quindi Gasperini ha fatto un lavoro straordinario. Secondo me la Roma non aveva l'organico per arrivare in Champions League, probabilmente, non lo so, adesso Verona permettendo, se ci arriverà avrà fatto un capolavoro Gasperini. Una città difficilissima, polemica, a tratti, voglio dire, no, che ci sono queste divisioni a prescindere, anche pregiudiziali, e questo è stato un fenomeno, ragazzi, perché Roma è una città che ha vinto poco, diciamo una squadra che ha vinto poco, lo sappiamo.
1: C'è anche qualche pregiudizio nei suoi confronti.
0: Ma no, ma sappiamo che Marco, fare calcio a Roma non
1: difficile.
0: È facile, sia da una parte che dall'altra. Secondo noi Gasperini, se va in Champions League, ha stravinto, non vinto.
1: Buon anni Massimo, come te lo, questo cambio di passo importante, abbiamo citato queste 6 partite, 5 vittorie, un pareggio.
3: Gasperini ha sempre dimostrato, insomma, di arrivare nei finali di stagione e correre, fa correre le sue squadre, quindi no, ho sempre detto che la Roma era una squadra che doveva provare ad arrivare fino alla fine, ha lottato un posto in Champions, perché secondo me aveva le caratteristiche per poterci arrivare. Non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, nel senso che non l'ho mai pensata come squadra ipotetica per poter provare a fare qualcosa in più di una qualificazione in Champions, ma secondo me la Roma ha una squadra forte per arrivare in Champions. Se diciamo che la Roma non ha una squadra forte, secondo me ci stiamo un po' prendendo in giro.
0: No, ma secondo me ci sono quattro squadre superiori alla Roma, e la Roma ha lottato e sta là. Però secondo me ci sono quattro squadre più forti.
3: Secondo me la Roma non
0: a livello di organico
3: al Milan. No, non è inferiore al Milan,
0: Ma perché lo vedi? Perché i risultati hanno dato.
3: Ti spiego perché. Perché l'allenatore ha modo di giocare totalmente diverso dal Milan, e ti dico che la Roma non metterla tra le prime quattro, o quantomeno in una zona in questo momento, come sta adesso, quarta, quinta, è sempre stata lì, secondo me sarebbe stato un pochettino riduttivo nei confronti dell'allenatore, nei confronti di una squadra che per me invece ha le potenzialità e le caratteristiche fisiche, tecniche, umane per arrivarci in Champions League. Dire che la Roma, se non arriva, se arriva in Champions, ha fatto un miracolo.
0: Sì, ma il salto è stato sono d'accordo con te, ma il salto è stato mentale. Cioè, nel senso, noi abbiamo sempre detto che questa squadra poteva arrivare per tra le prime quattro, e negli ultimi sei anni è arrivata sempre sesta o quinta, quindi ci sarà un motivo perché non arriva. È arrivato Gasperini, sì, ma... e gli ha dato un altro tipo di mentalità, e quindi anche altri calciatori.
3: Ma gli ha dato un modo di allenarsi diverso, gli ha dato una mentalità calcistica diversa.
0: L'ha spinta un pochino più in su. Cioè, non è che lo scorso anno la Roma è arrivata quinta. Però credo che il Milan, il Napoli, l'Inter, la Juve potevano avere qualcosa in più rispetto a questa squadra. L'Atalanta, ragazzi, ci siamo dimenticati. Poi lascia perdere, è stato scelto. L'Atalanta è una squadra forte. Nell'organico.
1: Mi piace questa discussione. Aspetta, sì, fatemi sentire pure Daniele e Lorenzo. Daniele, che tu come.
4: Ma guarda, secondo me, l'ho detto prima nei 30 secondi, se la Roma arriva in Champions fa un capolavoro.
1: Tu l'hai detto così. Sì.
4: Che sicuramente aveva squadre più forti.
1: Quindi tu ritenevi Milan, Juventus, Atalanta,
0: Scamacca, Raspadori, Krstović, De Candelare.
4: Il Bologna stesso.
0: Ciao Udo Lukman.
1: Bologna no, dai, ragazzi. Bologna è superiore alla Roma, no.
4: No, capito, però il Bologna è una squadra che poteva. L'altro anno è arrivato in Champions League il Bologna.
0: Ma l'Atalanta non è all'altezza della situazione, lascia perdere quello.
1: L'Atalanta aveva gli uomini, non c'aveva l'allenatore.
0: Ma c'ha l'attacco, c'ha Scamacca, Raspadori, Krstović, De Candelare. Ma poi
1: se c'hai allenatore, vedi che fai danni. Se non c'hai allenatore, vedi che fai danni.
0: Ho capito, allora voglio dire.
1: Gli mancava un pezzo pregiato all'Atalanta. Prego Daniele.
4: Quello che ha cambiato la Roma è stato Malen, ragazzi. Quando è arrivato Malen hanno fatto 13 gol. 13 gol sono un'enormità. Senza Malen la Roma forse sarebbe dietro l'Atalanta in questo momento. Lui ha cambiato la Roma. Dopodiché, un po' alla volta, ha recuperato gli infortunati che erano arrivati. A un certo punto, non so quanti infortunati aveva la Roma, non riesce a mettere in campo una squadra. Che recupero degli infortunati. È Malen che ogni partita timbra il cartellino. 13 gol, ragazzi. Secondo me questo è il segreto della resurrezione della Roma. Certo. Oltre al crollo della Juventus, ovviamente, che è stato fondamentale.
1: Lorenzo.
2: Sì, no, io dico, cioè, dico che sono d'accordo sul fatto che la Roma abbia fatto un capolavoro, ma cioè, i meriti di Gasperini sono tantissimi, ma per a parte Malen, che comunque è chiaramente...
1: Quello è stata la svolta, a parte che lui voleva un attaccante forte, quindi...
2: Ma per forza, ma sì, un conto è prendere un attaccante forte... che poi è forte davvero, e un conto è prendere Openda e David, che comunque sembravano due fenomeni. Poi ci mette anche l'amico di Piccari, perché Vlahovic poi, quando dimostrerà di essere un giocatore da Juve, forse nella prossima vita. Però detto questo, è chiaro che Gasperini poi, la partita di Parma che gliela risolve Rensch, che l'anno scorso era un comprimario. Selic sembra diventato Cafu, e l'anno scorso lo volevano linciare in pubblica piazza. Hermoso, Ndicka e Mancini ha fatto una difesa che nella prima parte del campionato gli ha retto completamente tutti i problemi dell'attacco.
1: Ha valorizzato
2: i calciatori. Quando ha trovato l'attacco prendi più gol, ma Gasperini è questo, cioè è per forza. Quindi sono d'accordo anche sul fatto che la Roma avesse tante squadre migliori. Ora il Bologna non ce lo metto, però l'Atalanta se la gioca, la Juve in partenza sì, il Milan senza coppe sì, Napoli e Inter chiaramente sì, quindi insomma se la Roma arriverà in Champions avrà fatto più del massimo.
1: Va bene, dai, vediamo, perché poi insomma adesso dipende veramente tutto dalla Roma, c'è poco da fare.
0: Dice la classifica, quindi
1: la classifica,
0: se vince
1: dice
0: è
1: questo,
0: fatta,
1: adesso,
0: ma se non vince
1: tutto nelle
0: probabilmente
1: mani,
0: secondo me non ci va, anche se pareggia.
1: Beh, però la Juve c'è una partita difficile.
0: Como?
1: Ah, tu temi.
0: No, perché ce lo dimentichiamo.
1: Ma Como 9 punti, eravamo tutti d'accordo che li facesse. Quindi mettiamoli in
0: Como
1: cascina.
0: Como va 71 e la Roma pareggia, ci va Como. Ci va
1: mettiamoli in cascina i 9 punti del Como e vediamo. Però adesso c'è una grande opportunità.
0: Sì,
1: la Roma.
0: Sì, no.
1: Come il Milan, però... come il Milan, ragazzi. Dipende tutto da loro, da Milan e Roma.
0: Se il Milan pareggia col Cagliari, ma come ha detto Lorenzo, è giusto che uno non ci faccia.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Dire,
1: io sono d'accordo.
0: Siamo sempre
1: con voi.
0: Lì.
1: Se tu pareggi con una squadra che salva aritmeticamente e con una che è retrocessa, non vinci.
0: Puoi
1: allora
0: non puoi sperare nelle disgrazie altrui, ti devi preoccupare di quello che devi fare.
1: Assolutamente,
0: sul campo, dai,
1: sono d'accordissimo. Va bene, ci dobbiamo fermare. Dunque, io saluto e ringrazio Massimo Bonanni.
0: Ciao Massimo.
1: Massimo, a presto, buona settimana.
5: Ciao ragazzi, buona settimana.
1: Un saluto anche a Daniele Calvo.
0: Ciao Daniele.
4: Ciao ragazzi, buona settimana a voi.
1: Buona settimana. Anche Lorenzo, ti saluto anche a te.
0: Ciao,
1: ci
0: Lorenzo.
1: Sentiamo domani. Domani c'è il tridente,
2: ciao, ragazzi,
1: mi raccomando. A domani.
2: Sì.
1: Vediamo che si inventa Piantanita domani. Allora, adesso facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui in studio. Allora, caro Stefano, rimaniamo un attimo sul tema Juventus, ci ritorniamo in questa fascia. Ad esempio c'è Lorenzo che ci scrive: Idiz e Contessao non fanno più la differenza perché il gioco di Spalletti è troppo prevedibile, palla a loro e poi, una volta che l'avversario ha capito, il loro schema diventa tutto più complicato. Questa è l'osservazione di Lorenzo. Dunque, poi, ma scusate, vi giro la questione, ma per battere Verona, Lecce e Fiorentina e via dicendo serve Spalletti? Diamo la colpa anche ai giocatori che sono qui da 5 anni e che più che raccattare 4 posti non hanno fatto, e la colpa è sempre dell'allenatore? Ma dai, ciao e buona giornata a tutti, Andrea da Vicenza. Quindi, oltre all'allenatore, sul banco degli imputati anche i giocatori, ci mancherebbe, non è che sono esenti da responsabilità. Allora, ne parliamo, rimaniamo un attimo in casa Juve, ne parliamo con Massimo Orlando. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato, buon lunedì caro Massimo. Poi c'è con noi in collegamento anche Francesco Pini, che saluto. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Francesco.
2: Quello che rimane di Francesco Pini, buon pomeriggio.
0: E poi c'è in collegamento anche Alessandro Santarelli, direttamente da Radio Bianconera, eccolo lì. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao Alessandro.
3: Non ti sento. Guarda, sono nella stessa posizione qui da ieri.
0: Ah,
3: sono,
0: sì, sei rimasto
3: fermo
0: lì.
3: Qui da ieri dopo le 4
0: lì.
3: Ore e un quarto di colpo di tacco, sì, sono sempre qua, guarda, non mi muovo da qui da ieri.
0: Dopo la sconfitta con la Fiorentina.
3: Già.
0: Proprio una doccia fredda, caro Alessandro.
3: Sì, una doccia fredda, con tante riflessioni, insomma, alla fine dei giochi la Juve perde la Champions, perché qui stiamo a parlare di Scudetto. Il problema è che oggi l'ambiente juventino è letteralmente depresso per un quarto posto, e questa è la cosa grave. A volte lo si è, anzi spesso lo si era, per situazioni molto più importanti. Ma ci sono tante riflessioni, e parto dal fatto che lo sentivo prima in un messaggio di un amico: qui non servono gli allenatori, qui servono i giocatori, perché la Juve perde la Champions con Verona già retrocesso e Fiorentina. Poi si può parlare degli allenatori tutta la vita, e se si parla di allenatori, aggiungo, i tanto vituperati Gasperini e Allegri hanno fatto il loro dovere, Spalletti no. Poi per me Spalletti deve rimanere alla Juventus altri 2 anni, però se vado a vedere la pressione, il Milan a pezzi, la Roma di qui, Gasperini ha risistemato la Roma, Allegri, che sembrava già all'inferno, ha portato il Milan a vincere a Genova, e Spalletti, che ripeto deve rimanere alla Juve, ha preparato la partita in quella maniera che abbiamo visto.
0: Insomma, di chi è
3: ieri
0: la colpa di questo disastro, però, allora, scusami?
3: La colpa di questo disastro è dei giocatori, perché se magari avessimo un portiere, non chiedo Buffon, chiedo un portiere,
0: aspetta.
3: Ok? Se magari avessimo un difensore, se magari avessimo avuto degli attaccanti, perché oggi Vlahovic è quello,
0: arrivo,
3: fa quello
0: Francesco,
3: che può
0: arrivo.
3: Fare. Se li avessimo avuti prima, per arrivare al quarto posto, non ci voleva Guardiola. Okay? Ci volevano dei giocatori, che però non ci sono. Io la vedo molto semplice, perché se serve un allenatore, se serve per battere Fiorentina e Verona, ragazzi.
0: Bene, aspetta, c'era Francesco che voleva subito aggiungere una cosa, poi sento Massimo e vi faccio sentire anche un pezzettino di Spalletti di ieri, c'è un passaggio che mi sono preso. Vai Francesco.
2: No, allora, quello che sta dicendo lui è, attenzione, è possiamo condividerlo tutti, però ragazzi non si può partire da questo presupposto. Punto numero uno, questa Juve non l'ha fatta Spalletti. Prima cosa. Da quando c'è lui, non lo dico io, sono numeri, la Juventus è la seconda squadra in Serie A dietro l'Inter con 50 punti, l'Inter ne ha 72, il Milan e la Roma ne ha 52. E parliamo di questa Juve con i disastri di Fiorentina, Verona, Lecce, Sassuolo e Cagliari. Quindi proviamo solo a immaginare se quei 2 rigori sbagliati in casa fossero stati trasformati, di cosa potremmo parlare oggi, perché parleremo di Champions, ok? Il punto, secondo me, è un'altra cosa. Questa Juve non ha governance, non ha uomini di calcio. Non ci sono più gli uomini di Agnelli, di Paratici, di Marotta, di Manna, di Nedved. Tutti quelli che sapevano di calcio quando l'allenatore ha bisogno di confrontarsi con qualcuno, anche sugli uomini da scegliere, non esistono più. Oggi hai uno staff che è ridicolo. Sono 6 anni che la Juve è in queste condizioni. Non è un caso. La risposta a un nome è John Elkann. Non ce ne sono altri.
0: Ok, altro punto di vista,
3: giustissimo, ha ragione Francesco. Ripeto che noi non abbiamo battuto Verona e Fiorentina, Verona e Fiorentina.
0: Ti sento scatenato, aspetta, Massimo.
3: No, sono incazzato.
0: Va bene.
3: Sono incazzato.
0: Ci sta pure l'incazzatura, caro Alessandro. Massimo.
1: No, Ale e Francesco hanno detto le cose giustissime. È vero che la Juventus ha finito un ciclo di giocatori, ma anche di dirigenti, lo dico da sempre, tu lo sai, e tornare vincenti sia con i giocatori e avere anche le persone giuste che lavorino non è facile trovarle. E detto questo, io credo che la Juventus abbia un problema di qualità, mancano i giocatori della Juventus. Perché
0: pure per battere
1: che...
0: Verona e Fiorentina?
1: No, per battere Verona e Fiorentina basta quella squadra lì, però se vai poi ad analizzare nel campionato la Juventus gli sta anche girando male, perché ieri al primo affondo della Fiorentina hanno preso gol. Però,
3: Massimo, non c'è un portiere. Hai ragione, Massimo, ma non c'è un portiere.
1: No, poi stavo purtroppo arrivando anche a quello. Mi dispiace perché io sono stato un giocatore, faccio fatica a parlare male di giocatori, però onestamente il portiere sta levando un sacco di punti alla squadra, soprattutto con questi gol sul primo palo che sono assolutamente una cosa imperdonabile per un portiere. Dunque, Marco, per me l'analisi è questa, che manca la qualità. In più, poi, se mettiamo, quando venerdì io e Stefano dicevamo Yıldız deve essere più protagonista e non lo è stato, con 6 salti salta 70 volte, arriva a 3 metri dalla porta, però ti tira sempre addosso. Insomma, tante piccole cose che secondo me la Juventus deve sistemare, ma, e finisco, continuo a pensare che la qualità, se ti chiami Juventus, è troppo bassa.
4: Fai una domanda io voi al volo?
0: Sì, vai, poi sento Stefano, vai.
4: Scusate, l'Inter ha cominciato a vincere grazie alla dirigenza o grazie ai giocatori?
0: Beh, ha messo sulla dirigenza e poi...
4: Il Milan quando ha vinto lo scudetto chi aveva? Che è stato cacciato? Cioè, le squadre, queste squadre qua, hanno bisogno di un'identità forte. Gli uffici, io lo dico sempre perché ne parla Luciano Moggi, che mi ricordo che raccontò che in una chiacchierata con Giuntoli, quando venne presa la Juve, gli disse attenzione, perché la Juve è il paradiso e l'inferno un secondo dopo. Cioè, è l'unica società italiana in cui i corridoi di Torino di quella squadra sono diversi da tutti gli altri. Edgar Davids non diceva a caso alla Juventus o vinci o è meglio che te ne vai. Perché lì anche il pareggio non è accettabile.
0: Certo,
4: oggi tu vedi il capitano che ogni partita va in televisione e dice dobbiamo fare di più, è colpa nostra, è responsabilità nostra. La Juve non funziona così, ragazzi. È colpa tua, alla quarta volta che lo dici prendi la valigia e vai, Carlo Locatelli. Arrivederci.
0: Si è preso le colpe anche Spalletti ieri. Dicevi Alessandro, Stefano, scusa,
5: no, io non ho detto niente.
0: No, volevo sentire il tuo pensiero su annuivi quando parlava Massimo.
5: Alessandro è stato perfetto secondo me, insomma, adesso e anche voglio dire Francesco ha ragione, serve una società, però per vincere contro il Verona non ti serve
0: retrocesso.
5: Sì, no, tutti gli errori che sono stati fatti, magari i calciatori che sono stati scelti, il portiere che non pare, tutto quello che ti pare, per battere il Verona retrocesso credo che
4: non
5: ti serva.
4: Ma chi ti parla,
5: dire, no, una macchina che ti spinge in avanti, che assist gol, cioè,
4: ragazzi, chi è che ti parla negli
5: e la stessa cosa vale, cioè, voglio dire, lascia perdere la sconfitta, ma 4 punti in casa tra Verona e Fiorentina,
3: dai, su,
5: con questa rosa qua, di che cosa parliamo? Eri in Champions League,
3: dai, Stefano,
5: allora Stefano, poi dopo quello che abbiamo detto con Massimo venerdì, che apri di cielo, se tocchi Yıldız, tocchi Yıldız, allora chi non ama Yıldız non ama il gioco del calcio.
0: Okay.
5: Partiamo da questo, no? Da questa premessa generale. Detto questo, poi andiamo a vedere un attimo sto ragazzo in che stato è. Allora, se ha problemi al ginocchio, ma perché deve giocare? A, B. Ma sto ragazzo da quant'è che non segna? Da 7 giornate. Questo ragazzo nel girone di ritorno. Voi che siete, insomma, voglio dire bianconeri, state sul pezzo. Andiamo a fare la radiografia del gol di questo fenomenale calciatore. Ha deciso con una doppietta la partita col Cagliari. Ha portato un punto col Sassuolo in casa e poi compare nelle marcature di goleade bianconere. Allora, ha deciso con un assist 5, ne ha fatti 7, 2, 3, 4 assist stati decisivi, ha portato una decina di punti per 10 gol. È stato rinnovato a quanti soldi?
0: 6
4: milioni
0: l'anno
4: di bonus.
5: Ragazzi,
4: di bonus.
5: Allora la domanda è, torno al discorso di Oppini, la Juve attualmente come opera? Cioè, si fa prendere un po' dall'istinto o ci vuole quella lucidità nel capire cosa e chi devi rinnovare veramente? Su chi devi puntare? Perché allora siamo alla Juventus, giusto? Mi correggete?
0: Sì.
5: Siamo alla Juventus.
3: Sì,
5: alla Juventus,
3: sì, sì,
5: alla Juventus non ci sono carte d'identità, non c'è età, giovane, non giovane, c'è diciamo questo spasmodico, insomma, questa spasmodica ricerca della vittoria. C'è poco da fare, piaccia o no, è così. La Juventus, bravo, la storia della Juve è questa. Allora, se poi ce la vogliono ribaltare, dice, sai che c'è? È cambiato tutto. Vabbè, allora è cambiato tutto. Ma tifoso juventino, uno tifa Juventus, è abituato, no, a vedere la sua squadra protagonista. Se poi invece vogliamo fare il discorso inverso, io ci sto, Però,
3: no, no,
5: voglio,
3: Stefano,
5: dire, ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere
3: quello
5: d'accordo.
3: Che dici, quello che
5: e allora,
3: dici
5: se
3: è
5: tu rinnovi un giocatore che tu ritieni fenomenale, deve essere fenomenale anche nell'emergenza. Perché se sei un fenomeno, tu fai il fenomeno anche in emergenza. E io credo che la Juve sta sesta in classifica perché, dicevamo con Massimo, che voglio dire ha giocato a grandissimi livelli, oh, la Juve è con Sessaoidis, ragazzi, poi dite quello che vi pare. Però se io non faccio la differenza con quei due, probabilmente se sono avversario, sai che ti dico, io ti blocco quei due, poi ce la giochiamo. E poi ce la giochiamo.
0: Allora,
5: è questo il discorso. E quindi io... se Idis frena, frena la Juve.
0: No, no, se volete aggiungere qualcosa, perché vi faccio sentire un estratto di Spalletti, ditemi voi, Alessandro.
3: Sacrosanto quello che dice Stefano. Io appoggio ogni cosa che ha detto Stefano.
0: Massimo?
1: No, no. D'accordo. Perfetto, Stefano, come sempre. Dunque, sono d'accordo in tutto il suo pensiero. Dico solamente che Marco, ti ripeto, manca qualità. Ad esempio, prima Francesco ha nominato Locatelli. Tu non sai, io non ce l'ho con Locatelli, però Locatelli che mi fa il regista, che mi perde tre tempi di gioco ogni volta che gli arriva il pallone, questo pallone che gira in orizzontale e in modo così lento. Cioè, io ho bisogno di qualità, di giocatori che ti saltano l'uomo, che si buttano dentro. Sono giocatori difficili da trovare, ci vuole tempo perché i cicli si devono costruire, devono essere bravi dirigenti a trovare i giocatori. Sì, sì. Però...
3: E aggiungo, se posso, Massimo, guarda, perché mi hai dato un assist, aggiungo anche a livello comunicativo, perché noi abbiamo sentito in queste ultime settimane prima le parole gravissime di Cambiaso, che dopo il pareggio con il Verona ci viene a raccontare, vabbè, ma tanto vinciamo le prossime, dov'è il problema? E ieri, come ricordava Francesco, Locatelli, che per carità ha tutta la mia stima umana, che però viene a dire, ma sì, la pressione, per arrivare ai quarti. Allora, un altro problema di questa Juve, secondo me, è che il famoso gruppo storico, che purtroppo non è stato vincente, dovrebbe essere smantellato.
0: Non ha una mentalità vincente. Aspetta, all'ultimo, Francesco, perché vi voglio far sentire un attimo un passaggio di Spalletti, ci tenevo un attimo. Vai, Francesco, vengo da te che stavi...
4: Sì, no, al volissimo, io sono d'accordo su quello che stanno dicendo, perché poi non è solo questione di qualità, perché manca personalità, che è ancora più grave.
0: Sì.
4: Cioè, tu non vedi un giocatore che si vuole prendere la Juve sulle spalle, vedi giocatori, ho visto Ildiz, che amo e adoro, nell'ultimo mese e mezzo si è nascosto dietro gli altri per non farti dare la palla, sta pensando al mondiale, è il primo da cacciare, ragazzi,
5: ma non
4: così,
5: credo,
4: è il primo da cacciare.
5: Ma non credo, Francesco,
3: non sta bene,
5: ma non sta bene, non sta bene.
4: Guardate le partite, guardate gli allenamenti, in allenamento è una cosa, nelle partite è un'altra. Io vi dico una cosa, ricordatevi che nella Juventus, per far arrivare a diventare Chiellini, Giorgio Chiellini della Juventus vincente, un Alessandro Del Piero negli spogliatoi di San Siro dopo la Serie B, appena tornati in Serie A, la Juventus pareggia 0-0 col Milan e tutti rientrano negli spogliatoi contentissimi. Del Piero si mette in un angolo, chiude la porta e inizia a prendere a calci tutto quello che trova. E dice agli altri, voi non avete capito dove siete. State festeggiando
0: allora,
4: per un pareggio col Milan. Questo manca.
0: No, no, questo è un altro aspetto importante. Però sentite, visto che state tirando fuori una cosa importante, cioè l'essere alla Juventus, vi faccio sentire questo passaggio di Spalletti. Voglio un vostro pensiero, ascoltiamolo un attimo, dai.
6: Questa era la partita della vita, e invece abbiamo visto una... della vita sportiva, chiaramente.
7: Se cominci così, cominci subito male, io te lo dico, poi
6: Era una partita da vincere a tutti i costi.
7: Sì, è una partita da vincere, ma le partite della vita, le cose della vita sono altre. Questo fatto tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito, siamo tutti morti.
6: Io non ho detto questo.
7: È questo già l'inizio, che è la cosa sbagliata, dove si mettono tutti in prigione tutti quelli che fanno sport e soprattutto quelli che fanno calcio. Anzi, da qui in avanti bisogna rispondergli. Poi è chiaro che questo è un risultato bruttissimo, però siamo dentro l'Europa League. Guarda che potevi essere fuori anche dall'Europa League, perché funziona così. A voi vi piace fare dei falliti, gli date questo carico qui ai risultati delle partite.
0: Ragazzi, queste sono parole che a me personalmente mi hanno sorpreso. Mi hanno sorpreso.
8: Sono impazzito.
0: No, a me mi hanno sorpreso, lo dico. Non sono parole di un allenatore che deve guidare la Juventus. Io lo dico subito. Non sono parole da tecnico di Juventus. Io ieri, lo sapete quanto stimi Spalletti, ma ieri quando l'ho sentito parlare così ho detto, qui che succede? Non è possibile. Alessandro, ti lascio subito la parola, voglio un commento.
8: No, guarda Marco, 30 secondi perché l'hai detto te, io sono impazzito su queste parole, è stato veramente la ciliegina sulla torta di 4 ore e un quarto di follia di diretta ieri, con tifosi che ci mandavano messaggi che addirittura in lacrime uscivano dallo stadio, ma non per il quarto posto, per l'umiliazione. Poi mi devo sentir dire che andiamo in Europa League. Allora li vorrei ricordare a Spalletti, che ripeto, per me deve rimanere alla Juventus, ma voglio capire quale Spalletti, perché questo Spalletti qui mi sembra l'ultimo della nazionale e alla Juventus non serva. Li vorrei ricordare a Luciano Spalletti che quando la Juve vinceva campionato e Coppa Italia, ma magari usciva ai quarti finali di Champions, qualcuno andava ad Allegri e gli diceva: ma questa è una stagione fallimentare? Ok? Si raccontava questa roba qua. Adesso mi devo sentir dire che va bene, siamo in Europa League, che poi ricordo ancora una volta a Spalletti che siamo in Europa League perché qualcuno ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti la Juve andava in Conference. Non ho niente da aggiungere.
0: Vostro onore. In Pallomeni.
5: Niente da aggiungere.
0: Anche tu. Copi e incolli.
5: Sono perfetto.
0: Non aggiungi nulla?
5: No, se non una piccola cosa.
0: Vai.
5: Luciano Spalletti, questo qua, insomma, alla fine era incavolato, dai.
0: Era incacchiato.
5: Sì, quindi...
0: L'incavolatura
5: alla fine, quando perdi così, rosichi un po', poi gli passerà, insomma. C'ha questo modo, lo conosciamo, non è la prima volta.
0: Sì.
5: Però, insomma, secondo me anche per me deve restare a patto, insomma, che poi... rifaccia le cose a modino, come dice lui, cioè nel senso che si riparta con un altro entusiasmo, un'altra convinzione, perché non c'è tutto da buttare. Non c'è
2: bravo,
5: tutto, attenzione, perché se no
0: non è tutto da buttare,
5: no,
0: giusto?
5: No.
0: E, aspetta, sento Orlando e poi mi lascio Francesco. Orlando?
1: Ma sei il filosofo Spalletti, Luciano è così, quando viene attaccato, quando si perde, tira fuori queste perle. Questa è stata una cazzata da parte sua, sinceramente poteva risparmiarselo, perché forse non ha capito veramente allora che sta allenando la Juventus e che già è stato fatto un danno economico oltre che di reputazione per i tifosi, che è qualcosa di incredibile. Juventus avrà dei problemi anche per il prossimo anno nella costruzione della squadra, dunque lui non può dire queste cose qui, ha sbagliato completamente.
0: Francesco Pini.
2: Allora, da una parte vengo dietro al vostro discorso in pieno, nel senso che la prima uscita di ieri per me è una classica rosicata di uno che ha perso una partita inaspettata ed è incassato nero e gli esce quello che non dovrebbe uscirgli. Sul secondo discorso dell'Europa League, invece, io cerco di leggere tra le righe il suo punto di vista, perché poi lui dopo in conferenza dice: devo parlare con Elkan per capire cosa proposto di più rispetto a quello che ho proposto oggi. Ma lui non parla solo per se stesso, lui vuole capire quali sono le intenzioni di questa Juve, che non è Juve dal punto di vista dirigenziale, che è debole negli uffici, che è debole con il settore arbitrale, che è debole con la Lega, che è debole con la UEFA. E quindi lui dice giustamente: questa squadra oggi sta in Europa League perché, attenzione, è una squadra che merita il quinto o sesto posto, la Juve non meriterebbe di più. È inutile che ci giriamo attorno. Quindi oggi o tu inizi a strutturare la squadra vincente in un modo serio. Lo sapete chi è l'addetto agli arbitri della Juve? È un ex guardaline degli anni 90. Vi sembra normale? Un guardaline.
0: Un assistente, si dice oggi.
2: Ma ragazzi, sì, ok. Ma si può che le altre sono strutturate? Ripeto, l'Inter con Marotta, Ausilio che lì da 28 anni ha cominciato a vincere con cosa? Con la struttura messa da Marotta, che negli anni ha imparato la Juventus dopo la Sampdoria e ha trasformato tutto il vantaggio che va alla Juve e l'ha portato a Milano. E infatti i dati adesso stanno alla sua, no? Con 9 trofei, perfetto, va benissimo. Lui con chi parla? Se si deve girare, Spalletti, ieri dopo la partita, lo chiedo anche a Massimo che ha fatto il calciatore, ma quando tu hai bisogno di confrontarti, con chi ti confronti? Con Modesto?
0: Aspetta che ti senti.
2: Con Comolli? Con Comolli, Ottolini e Modesto ti confronti? Che lì non si può perché fa altro? Ma con chi parli di calcio alla Juve? Con chi con Elkan? Col figlio Oceano? Con chi ne parli? Vuole
1: no, sono d'accordo, perché questa squadra
2: quinto, sesto posto. La Juve non è da Champions, ragazzi. Il Milan ha una rosa diversa, secondo me è inspiegabile come sia lì davanti perché è meno forte della Juventus dal punto di vista strutturale e giovanile, ma comunque...
0: Aspetta, scusa Francesco, perché non è d'accordo Stefano, non sei d'accordo?
5: Tra i primi quattro, cioè...
0: Tra i primi quattro ce la metti tu?
5: Io ce l'ho messa.
0: Tu ce l'hai messa?
5: No, ma non vuol dire che ce l'ho
0: messa. Per te era da primi quattro posti, sì. È da primi quattro posti, pure per me.
2: Per Spalletti non lo è.
5: Vabbè,
0: capito, vedremo adesso.
2: Non l'ho mai fatto quando è arrivato, ragazzi.
0: Però aspetta, quando è arrivato? Aspetta un attimo. Quando è arrivato? Senti un po' che ha detto. Quando è arrivato?
5: Bene, aspetta.
9: Io spero di poter rientrare anche nel giro scudetto, perché, certo. Perché no? Anzi, è un po' quello che si commentava ieri con i calciatori dentro lo spogliatoio. Perlomeno le intenzioni debbono essere al massimo. In questo caso il massimo è rientrare nel giro scudetto, perché poi sono state giocate 9 partite, ne mancano ancora 29 e sono tante le partite che mancano. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione.
0: Questo era un po' l'avvio però.
2: Certo, contestualizziamolo però. Lo dice all'inizio, esagerato questo. Lo c'è adesso l'Europa League, esagerato questo. Ragazzi, la verità dove sta?
5: Perché tra le prime scusami Francesco, che tra le prime quattro ci può arrivare anche, no?
2: Ma,
5: è questa la verità.
2: Ragazzi, perdonatemi, la verità è che lui considera la Juve da quinto o sesto posto da
5: va bene.
2: La Juve da Europa League. Non è da Europa League la Juventus, è ovvio che non puoi dirlo. Quando arriva la Juve dopo tutto.
5: Ma nessuno dice che avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma nessuno pensava che potesse arrivare in Europa League. Dai, la media è che doveva stare tra le prime quattro.
2: Ha fatto degli errori.
5: Ma lascia perdere, ma nessuno sta colpando Spalletti. Però se questa squadra adesso con tutti gli errori che sono stati fatti un po' arrivati tra le prime quattro, mettiamoci d'accordo.
2: Fuori faccio fatica a sentirti. Se alziamo la voce faccio fatica. Allora il discorso è questo. La Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali. Iniziamo da questo.
5: Ci
2: sono 12 punti di chiara. Allora ho capito, i pareggi, i rigori sbagliati da Davide con Lecce e Cagliari non va bene, non va bene niente. Nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali e questo non conta?
5: No, conta anche per le altre squadre.
2: Pali, 17 pali, no, le altre squadre non hanno avuto i torti da Juve, ragazzi, mi dispiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, l'ho detto io,
5: Vabbè.
2: L'hanno detto a Open Bar, non lo sto dicendo io. La Juve è stata quella più penalizzata in assoluto, sono 12 punti che le mancano. Aggiungo il resto? Aggiungete i 12 punti, vediamo dove sta la Juve oggi, dove va in classifica?
0: Allora qui c'è
5: questo è vero. Perché sei stata penalizzata,
0: allora,
5: questo
0: qui
5: è vero.
0: Un ascoltatore
5: però,
0: ci scrive
5: allora a maggior ragione ci doveva arrivare tra le prime quattro.
0: Un ascoltatore
2: la Juve non può essere penalizzata, ragazzi, siamo in serie, dai.
0: Aspetta, però... Alessandro
5: è stata penalizzata, ti ho detto questo, Francesco.
0: Allora. Alessandro ci scrive un ascoltatore, ma se la Juve aveva Antonio Conte non faceva questa fine con gli stessi calciatori,
5: hai capito?
8: Guarda, il problema sai qual è? Che stavo già leggendo i messaggi nelle ore precedenti nella nostra emittente. È chiaro, ora si ritorna a riparlare di Antonio Conte. Io alzo le mani su questo perché tanto lo immaginavo che saremmo ritornati a bomba e a bomba si ritorna. Guarda, non mi esprimo Marco perché io ripeto, tutto quello che volete, la Juve va fuori con Verona e Fiorentina alla Champions. Se serve Antonio Conte per battere il Verona e la Fiorentina, il Verona in processo e la Fiorentina che non ha più niente da chiedere, allora vuol dire, ma sicuramente che...
0: Aspetta, si è bloccato mentre strillava, Orlando, hai capito? Si è bloccato mentre era sblocchiamo Santarelli, lo voglio sbloccare, hai capito Massimo? Si è bloccato mentre stava...
1: guarda, tu lo sai, la stima che ho per Spalletti che abbiamo tutti poi in fondo, perché è un allenatore, ripeto, navigato, che comunque si aggiorna e non è ottuso nel suo modo di giocare, ha cambiato, e insomma è un allenatore che ancora studia,
0: vabbè,
1: studia,
0: ancora studia, studia, vabbè.
1: E questo gli va riconosciuto. Però se domani mattina fossi un tifoso della Juventus ma arriva la notizia che Conte ritorna, io sarei non felice di più.
0: Addirittura, hai capito? Chissà se t'ha sentito Santarelli. Opini è d'accordo. Santarelli c'è, non torna più. È caduto proprio, si è fatto, vabbè, allora mi devo fermare, va bene. Io penso, lui non è contento, Santarelli, secondo me non lo vuole.
5: No,
0: non lo
2: vuole. Posso? Vai, Francesco, vai. Con Verona e Fiorentina sei Conte, probabilmente la vinci, perché Conte rientra nello spogliatoio e non ti fa uscire.
0: Anche questo può essere.
2: Non ti fa uscire.
0: Vabbè, l'abbiamo ripreso? Ci sei?
8: C'è uno, sì, c'è. Eccomi.
0: Vai. No, Massimo Orlando ha detto, lo puoi ripetere per favore, sì. Massimo, così ci salutiamo.
1: No, okay. ho detto con tutta la stima che ho per Spalletti, che credo sia il personaggio giusto, sì. Ma se domani mattina dovesse arrivare la notizia di Conte alla Juventus, io fossi un tifoso della Juventus sarei la persona più felice del mondo.
8: Ma lo capisco, io lo capisco. No, Massimo, ma ti capisco perfettamente. Ti capisco perfettamente.
0: Però non sei d'accordo. Però non sei d'accordo.
8: Allora, c'è una parte di me che sposa il ragionamento di Massimo Orlando, ma c'è l'altra parte di me che non la sposa. Cioè,
0: sei
8: io
0: diviso a metà, Alessandro. Sei diviso
8: farei
0: a metà.
8: Una fatica. No, farei ti una capisco. Fatica clamorosa. Farei ti una capisco. Fatica clamorosa a gestire un anno con Antonio Conte. Poi, se so che.
0: Suderesti come i calciatori, di la verità. Suderesti come i calciatori, dimmi la
5: grande
0: verità.
5: Grande Alessandro.
8: No, sì. Suderei, perché non dimentico il 14 luglio. Del 2014, non dimentico il dito medio ad Andrea Agnelli, non dimentico le dichiarazioni all'Inter, non dimentico il giochino fatto l'anno scorso, io non dimentico, però se è l'unico bene della Juventus, ragazzi, che devo fare?
2: Però perdonami, posso dirti una cosa in più per rasserenarti un attimo?
0: Vai, rasserena, cosa ci riesci?
2: No, ascoltami, quando a Di Maro chiedono il coro, chi non salta
8: e ci mancherebbe altro.
2: Conte ferma tutti. E ci mancherebbe. Mi piace, ma io non salto.
8: Ci mancherebbe.
0: Vediamo se poi si era serenato così.
2: Come l'ex moglie, no? Ti litighi, ti molli, torni, ti fai il dito medio, ti mandi a fanculo. Poi in realtà c'è l'amore, è quello che conta.
0: E vabbè, vediamo come andrà a finire. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Grazie a Francesco Pini. A presto, Francesco. Un abbraccio.
5: A ciao, Francesco. Ciao,
0: grazie ragazzi. Ad Alessandro Santarelli. Ciao, Alessandro. Forza, Ale. Forza. Ciao. A presto, grande. Massimo, rimani lì, torniamo subito.

0: Mamma mia, caro Stefano, sto leggendo un sacco di messaggi sul momento della Juventus. Qualcuno dice il più brutto periodo che io ricordi degli ultimi 50 anni. Poi Conte non può venire perché si parlava di Conte alla Juventus con la dirigenza della Juve attuale. Mi sembra incredibile puntare i riflettori ancora una volta sull'allenatore. Sono cambiate due dirigenze, tre allenatori, un traghettatore. Il gruppo squadra è rimasto lo stesso. I risultati sono peggiorati. Insomma, si va così. Questo è un po' il pensiero. Poi dice: guardate quello che sta succedendo alla Ferrari, alla Juventus, e fatevi una domanda. Insomma, questo è un po' il quadro generale in casa Juve. Allora, lasciamo un attimo la Juve, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben trovato. Oh Mimmo,
1: ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ti sei ripreso dalla finale di Coppa Italia, sì? Ti sei ripreso dalla finale di Coppa
1: Italia? Dalla noia.
0: Allora, ritrovo anche sempre con grande piacere Massimo Orlando.
2: Ciao Massimo. Di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: Collegamento con noi c'è anche mister Gigi De Canio. Ciao mister, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, ciao Stefano.
0: Allora, ben ritrovati. Senti, visto che c'è mister De Canio, Mimmo Cugini, Massimo Orlando, insieme a te Stefano, ritorniamo un attimo, io voglio rifar sentire a mister De Canio le parole di Conte. Io voglio capire se Conte ha deciso di andare, non ha deciso, hanno deciso con De Laurentiis, che hanno deciso.
4: Chi meglio di Gigi poi ci può
0: dai,
4: dire.
0: Sentiamolo un attimo, no, risentiamolo un attimo al volo, dai. Conte, via.
5: Presidente. Rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto... molto serena, perché ripeto, il presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
0: Orlando, che vuol dire con questa frase, con questo passaggio? Ha deciso, se ne va, oppure sì, si deve incontrare?
6: Secondo me ha già deciso, insieme al presidente ha già deciso. Io insomma, sono un paio di mesi che vado dicendo questo, che per me Conte ha finito la sua avventura a Napoli. Lo vedo molto stressato, lo vedo insofferente, e io credo che un altro anno, sapendo che comunque il mercato sarà un mercato a ribasso rispetto alla passata stagione, che tornare a vincere a Napoli, come ha detto lui, non è una cosa per niente semplice. Già, è una piazza molto impegnativa, e credo che sia arrivato abbastanza al limite e che lo abbia comunicato.
0: Cugini, che dici? Parole di addio?
1: Allora, ma sì, da un mese, quando ha fatto quella uscita infelice dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando lui ha detto che era disponibile a fare l'allenatore, proponendosi di fatto per fare l'allenatore, e il giorno dopo De Laurentiis ha risposto: se me lo chiedono lo lascio andare, è chiaro che la strada era segnata. Io non so quale altra società possa trovare Antonio Conte forte come il Napoli, in grado in 48 ore dopo l'infortunio di Lukaku di prendere un giocatore come Højlund, visti i progetti di Juve e Milan disastrosi negli ultimi anni. De Laurentiis ha dimostrato una grande capacità di gestire la società, una grande capacità di fare il presidente. Devo dire che la stessa cosa non è successa per Conte, che è arrivato trentesimo in Champions League e ha più di 10 punti dall'Inter, con una squadra fortissima, rinforzata con giocatori di livello internazionale, senza mai far vedere un gioco all'altezza dell'organico che ha.
0: Mamma mia, e tu Stefano invece vedi uno spiraglio, poi vado dal mister. Sì. Tu vedi uno spiraglio, sì, te lo lasci uno spiraglio, cioè secondo te hanno deciso comunicare al presidente di continuare un altro anno?
4: Me lo lascio, magari sarà una percentuale bassa, però insomma non escluderei, ecco, questa ipotesi, che possa restare.
0: Che possa restare. Mister De Canio?
3: Io credo che le sue parole siano molto chiare. Ha fatto sapere al presidente qual è il suo pensiero su quello che gli è piaciuto e su quello che non gli è piaciuto, che sia accaduto. Non situazioni dalle quali lui si tira fuori. Quindi parla di situazioni positive o meno. Quindi ha fatto praticamente una richiesta al presidente: se riusciamo a migliorare le cose che non sono andate, certo che rimango ad onorare il contratto. Questo mi sembra che possa essere il suo pensiero.
0: Può essere anche questo, come diceva prima Stefano, mister. Anche
1: Ma
0: Stefano
1: secondo
0: era.
1: me migliorare vuol dire cambiare per esempio lo staff atletico per eliminare gli infortuni muscolari, cosa di cui è responsabile lui, visto che è il capo allenatore. Migliorare vuol dire fare meglio in Champions League, oppure migliorare, secondo Conte,
3: No,
1: vuol
3: no,
1: dire
3: ma
1: solo far spendere 200 milioni a De Laurentiis, perché
3: no,
1: questo
3: no,
1: è il
3: no,
1: punto.
3: no, ma no, ma no, non è, noi
1: Cioè, quali
3: non
1: sono le cose dove
3: dobbiamo,
1: deve migliorare il
3: ma
1: Napoli?
3: scusi, non dobbiamo ragionare così perché spendendo soldi ci saranno delle situazioni che lui vivendo in prima persona per l'esperienza che ha, probabilmente richiede al presidente di migliorare per diventare ancora una società ancora più forte. E quando si parla di società si intende una struttura nel suo insieme, quindi anche di staff, di tutto l'insieme che compone una società, di diventare più forti, inclusi quelli che sono i suoi errori. Non dobbiamo pensare che un allenatore, quando parla in questo modo, non ci metta i suoi errori, perché l'allenatore prima di tutto riflette sempre prima su quello, perché naturalmente col senno di poi, come siamo bravi noi da fuori ad evidenziare quelle che possono essere state delle scelte infelici, poi l'allenatore fa lo stesso, no? Fa l'analisi di quello che ha fatto. E magari anche se non lo dice, e spesso non lo dice, ma ha la consapevolezza di dove e di che cosa può aver sbagliato. E Conte è una persona onesta intellettualmente, e certamente ha la consapevolezza di quelli che possono essere stati gli errori che possono aver fatto.
0: Quindi anche tu,
3: Però
0: mister,
3: lui
0: ci vedi uno spiraglio, insomma, in queste sue dichiarazioni, uno spiraglio di rimanere, insomma, quindi di trovare
3: assolutamente sì.
0: una. Però voglio
3: Perché
0: fare allora.
3: come diceva chi ha parlato prima?
0: Mimmo Cugini, mi sembra.
3: Mimmo
0: Sì,
3: Cugini,
0: sì.
3: non Massimo, no,
0: Massimo Orlando
3: Cugini.
0: prima, Massimo, diceva.
3: No, mi sembra che Cugini che diceva migliorare la
0: Sì, dove
3: squadra
0: migliorare, sì.
3: almeno, eccetera. Sicuramente Conte ha la consapevolezza di essere comunque in un ambiente che può aiutarlo a centrare delle vittorie, proprio per la considerazione che ha fatto Mimmo prima, perché ci sono problemi un po' dappertutto. Ha ancora un anno di contratto. Io credo che fondamentalmente ci sia la voglia
0: Volontà
3: di
0: di rimanere.
3: onorarlo e di vedere. C'è un altro aspetto: vorrebbe anche sfatare il fatto che dopo 2 anni in un club lui va via.
0: Anche questo. Prendiamo un audio al volo di un ascoltatore.
7: Come sempre, Antonio Conte, quando poi c'è da metterci tanto del suo, perché se la società non gli compra i suoi giocatori, quindi è lui che deve fare più la differenza, lui decide di andare via, perché nella difficoltà lui la barca preferisce abbandonarla piuttosto che salvarla. E per quanto riguarda il presidente De Laurentiis, che fa? Manda via Conte lasciando andare la Juve a una rivale con un anno di contratto?
0: Ma la Juve
7: Io
0: però,
7: spero che
0: ragazzi,
7: sia un pochino più
0: onestamente,
7: furbo.
0: io adesso non lo so, Mimmo, se ha delle indicazioni, ma la Juve c'ha un allenatore sotto contratto che ha firmato adesso, che fa?
1: Sì, ha già
0: Ha
1: rinnovato
0: già
1: Spalletti.
0: rinnovato, io onestamente, poi Conte comunque c'ha un anno di contratto, anche questa è una situazione che
4: Andiamo a
0: va comunque
4: cercare delle cose
0: monitorata.
4: che sono
0: Boh,
4: veramente improbabili.
0: io non mi sembra che... Cioè, lui ha detto che ha parlato, vediamo che cosa dirà il presidente quando sarà il momento, però incrociare Conte e Juve adesso mi sembra un giochino un po' forzato, Mimmo, in questo momento, no?
1: Oh, comunque dal punto di vista della pressione, credo che tra le grandi squadre italiane Napoli sia quella dove ce n'è di meno, perché c'è una grande passione popolare che non vuol dire che ci sia la pressione mediatica che c'è, per esempio, sul Milan Inter Juve, e anche perché non a caso questa stagione del Napoli, che secondo me è stata molto deludente, invece il popolo napoletano l'ha presa con grande serenità, con grande tranquillità, e quindi la piazza non ha mai messo una pressione esagerata, come sicuramente sarebbe accaduto. Voi immaginate se Conte fosse stato l'allenatore del Milan, della Juve, dell'Inter e fosse arrivato trentesimo in Champions League. Sapete benissimo che sarebbero stati mesi durissimi, e ci sarebbe stata anche dal punto di vista dell'ambiente allo stadio una situazione diversa, perché San Siro da questo punto di vista è uno stadio terribile. Invece a Napoli, giustamente, forse hanno vissuto con più leggerezza, forse perché ancora la bellissima stagione dell'anno scorso li aveva resi felici, però non c'è stata pressione quest'anno a Napoli, c'è stata e c'è sempre grande passione, e c'è un grande presidente che ha dimostrato di saper gestire benissimo le situazioni, uscendo dopo la disgraziata annata del posto scudetto, e investendo su giocatori di caratura internazionale. Quindi, in questo momento, viste anche le situazioni societarie di Juventus e Milan, e la confusione che regna in entrambi i club, vedo veramente difficile trovare un'altra società e un altro presidente dove si possa lavorare bene come il Napoli De Laurentiis.
0: Stefano Matteo, ora faccio una domanda e poi la rigiro anche agli altri, ma se dovesse andare via Conte e si finisce questo legame, Sarri sarebbe la scelta giusta a Napoli? Per
4: Non lo so,
0: rimanere sempre ad alti livelli, insomma, per rimanere lassù in alto?
4: potrebbe, non so dirti, insomma, io
0: Sarebbe
4: mi
0: un
4: rivedo un
0: ritorno,
4: po'.
0: no? È molto amato,
4: Sarri è
0: guarda,
4: bravo, dai, su,
0: sì,
4: voglio dire,
0: no, per
4: conosce
0: carità, mica stiamo
4: l'ambiente e
0: dicendo
4: la
0: questo.
4: squadra sarebbe ugualmente competitiva. Potrebbe magari proseguire un certo tipo di lavoro.
0: Però
4: Potrebbe essere sicuramente all'altezza del compito, però non so dirti, insomma, che i ritorni
0: anche a me,
4: non mi
0: non è che mi
4: convincono.
0: entusiasmano moltissimo. E Massimo, tu che ne pensi? Perché anche Sarri ieri ha detto delle parole, le abbiamo sentite prima, insomma,
2: Mamma mia.
0: che tutto c'hanno meno che di una permanenza, almeno alla Lazio, ecco.
2: Sì, assolutamente, a meno che oggi non, il presidente non gli metta giù un qualcosa di impensabile, ma
0: Sì.
2: mi sembra, insomma, che ci sia una rottura totale con lo Tito. Sono d'accordo anch'io, è forte, Sarri è un allenatore preparato, tatticamente molto molto bravo, la squadra è di qualità, dunque sicuramente farebbe bene, però sui ritorni anch'io sono un po' scettico, non lo so, per il Napoli e per i tifosi del Napoli Conte, se restasse, sarebbe una garanzia, questo è poco ma sicuro, ma temo che il suo aver parlato col presidente sia stato solamente sul fatto di migliorare la squadra. Non credo che possa chiedere altro, perché Mimo prima ha detto una cosa molto giusta. I tifosi quest'anno hanno perdonato tutto, hanno accettato, non hanno mai contestato, eppure, insomma, c'era anche da dire qualcosa. Dunque, secondo me, è tutto impostato, improntato sul fatto di andare a migliorare una squadra che onestamente è già molto forte.
0: Mister De Canio? Potrebbe essere eventualmente, in caso di partenza di Conte, l'uomo, il ritorno di Sarri, giusto?

0: le caratteristiche che lui ha incontrato nella sua prima esperienza a Napoli. D'altronde, perché io credo sempre più nell'importanza dei calciatori, quindi di quelle che sono le qualità e le caratteristiche, Sarri non ha, pur quando è andato alla Juve e ha vinto, ha trovato una squadra forte, è riuscito a vincere lo scudetto, ma non mi ricordo di una partita in cui ha esaltato così come è successo invece a Napoli, per cui credo che lui avrebbe solo da perdere, perché tutti pensano e si aspettano,
1: esatto,
0: che lui possa far giocare la squadra come ha giocato
1: quello
0: splendido Napoli, e questo non sarebbe mai possibile, perché non c'è quella tipologia di giocatori. Attenzione, non più bravi o meno bravi, quella tipologia.
1: Mimmo, io la vedo molto così come il mister. Non so,
2: sono d'accordo col mister. Sono d'accordo col mister su Sarri, perché poi i ritorni sono sempre pericolosi, soprattutto quando hai fatto molto bene.
1: Esatto.
2: E quindi ripetersi è non complicatissimo.
1: Ma anche perché, Stefano, la gente ti identifica con quel tratto di storia che tu hai vissuto e quindi vuole rivedere quello.
3: Sì.
1: Perché Sarri, perché è piaciuto tanto per la qualità di calcio che ha espresso, e quindi tutti si aspettano quello tornando a Napoli. E non è facile, insomma.
3: Replicare quello che ha fatto mi sembra molto difficile.
1: 91 punti fece in quella stagione, giusto?
3: Giustamente diceva Gigi, il mister, è difficile replicare uno. Però, insomma, secondo me potrebbe essere all'altezza del compito, anche se poi magari non ha le caratteristiche.
0: No, non discutiamo, scusami Stefano.
3: Sì, sì, il valore assoluto dell'allenatore.
0: Spero di non essere stato...
1: No, è stato chiarissimo, chiarissimo.
0: Il valore di un uomo che ha fatto tanta gavetta, che si è riuscito a ritagliare uno spazio così importante,
1: certo,
0: non può essere messo in discussione. Io, siccome ritengo comunque sempre i calciatori al centro del calcio,
1: certo,
0: al centro di tutto, e allora se ci sono... L'esperienza più bella è quella di Sacchi, no? Noi ci ricordiamo perché ci ha cambiato la storia del calcio italiano, non abbiamo mai visto più ripetere una qualità di calcio come quella, no?
1: Sì, sì,
0: quindi
1: il rischio c'è, dai. Sì, sì, no, ma il concetto è chiarissimo, mister, quindi il rischio c'è, perché poi si aspettano quello quando eventuale ritorno, no? Ti aspetti di vedere quel tipo di calcio che è piaciuto tantissimo.
3: Non so se De Laurentiis poi vada su questo tipo di scelte. Cioè, se dovesse andare via Conte, secondo me opterebbe per un'altra cosa, non un ritorno di Sarri.
1: Non un ritorno di Sarri, secondo me.
3: Non lo so, poi magari ci
1: vediamo.
3: Sicuramente mi sbaglio.
0: Non si sono lasciati molto bene.
1: Infatti io ricordo questo, mister, pure io, che non si erano lasciati benissimo, però poi penso che poi...
0: Il presidente gli proponeva di rimanere il rinnovo, ma Sarri aveva già preso il suo impegno con il Chelsea e insomma... Non fu una situazione molto, molto chiara, quindi non lo so.
1: Mimmo, l'ultimo giro lo faccio su Allegri, ma se conquista la Champions, che sembra insomma adesso molto alla portata, lui rimane, oppure ti aspetti un cambiamento anche tecnico in società?
2: Allora, non credo che la permanenza di Allegri dipenda dal raggiungimento della Champions, cioè, ovvero, se dovesse raggiungere la Champions, non credo che sia sicura la sua permanenza al Milan. È evidente che c'è un problema interno. Nel Milan ci sono due anime, e se non si risolve questa situazione, oltre che grandi problemi in prospettiva futura per il club, vedo anche un'uscita di Allegri, anche perché mi sembra che le contrapposizioni siano abbastanza chiare. Ci sono anche dal punto di vista tecnico visioni completamente diverse. Ibrahimovic ha un ruolo comunque pesante, anche se negli ultimi mesi è stato un po' defilato, ma è uno che ha investito soldi addirittura nel Milan, quindi di fatto non è solo un'espressione di Gerry Cardinale, è di fatto un azionista, e quindi pesa molto, e quindi non so, a meno che... l'altro grande dubbio che mi assale da mesi, che assale un po' tutti i tifosi rossoneri, è chi comanda nel Milan, cioè comanda Redbird, comanda ancora Elliott, comanda Cardinale, comanda Furlani. Questo poi inevitabilmente si ripercuote.

0: sulla squadra e sulla situazione dello spogliatoio. Io credo che Allegri voglia soprattutto chiarezza. Poi è un aziendalista e quindi fino all'ultima giornata di campionato starà sul pezzo cercando di portare il Milan in Champions. Però se vi ricordate poi che cosa successe dopo la finale di Coppa Italia
1: Sì,
0: tra Allegri e
1: come no?
0: Giuntoli, ecco, mi immagino che potrebbe esserci una scena simile alla fine di Milan-Cagliari se Milan sarà in Champions.
1: Un'altra allegrata, insomma. Stefano, poi magari è l'indirizzo di
0: Il
1: qualcuno.
0: Livornese, il carattere è quello lì.
1: Sì, il carattere è quello. Tu dici
0: Però,
1: che anche.
0: obiettivamente, ragazzi, c'è una situazione, cioè, ci sono dirigenti che chiamano i giocatori e gli dicono di fare in campo cose opposte a quelle che gli dice
1: Bene,
0: l'allenatore.
1: bel
0: Poi
1: clima, insomma.
0: figuratevi i giocatori in che condizioni sono.
1: Bel clima, Stefano. Però la meta è vicino.
2: La meta è vicina e poi scatterebbe automatico, no? Una sorta di biennale, perché lui c'è un altro anno di contratto. In caso di Champions arriverebbe un biennale. Cioè un biennale, quello che c'ha e poi uno in più. Secondo me vorrebbe rimanere. Poi si contenderanno probabilmente la panchina nazionale lui e Conte, e quindi c'è da capire lì.
1: Sto ballottaggio chi lo vince?
2: Esatto,
1: Sto
2: secondo me
1: ballottaggio
2: sì.
1: chi lo vince?
2: Non lo so, non posso immaginare altre figure sulla panchina nazionale. Poi bisognerà vedere anche chi sarà il presidente federale. Quello lo sapremo il 22 giugno, no?
1: Eh sì. Orlando, tu che dici, come andrà a finire?
3: Ma sono d'accordo con Stefano, una volta raggiunta la Champions credo che rimarrà, però quello che ha detto Mimmo è vero, ci sono dei problemi enormi, Ibra è ingombrante e sai
1: Oggi leggevo
3: anche...
1: che qualcuno diceva che si dovrebbe arrivare ad una situazione o Ibra o Allegri. In due non possono, uno è di troppo,
3: Sì.
1: insomma, il concetto è
3: Il tema
1: questo.
3: è quello, però se dice che è azionista, che conta così tanto... insomma, il suo parere, se va da Cardinale gli dice che Allegri deve andare via e dà retta a Ibra perché è così. Però, insomma, io credo che tutto questo casino è venuto fuori perché comunque nell'ultimo mese il Milan è andato veramente molto molto male. C'era la paura
1: Sì.
3: di
1: Il
3: non andare in Champions con la Champions.
1: girone di ritorno, ragazzi, è stato un girone di ritorno pessimo. Questo non possiamo
3: Esatto.
1: dimenticarlo se viene raggiunto. E poi non è il primo girone di ritorno di Allegri negli ultimi 4-5 anni che finisce così, eh? Quindi c'è una certa costanza da questo punto di vista.
3: Infatti, cioè, io credo innanzitutto che la squadra vada rinforzata ma parecchio anche, soprattutto in difesa, e sistemare il problema dell'attaccante perché il Milan ha giocato senza attaccante, il problema Leao, insomma altri problemi nel Milan, certo la Champions gli consentirebbe
1: Di
3: di
1: fare,
3: fare
1: certo.
3: un bel mercato. Io credo rimanga e che chiudo e che invece in nazionale, prima l'ha detto Stefano, penso che Conte ci stia facendo un pensierino molto seriamente.
1: Magari mister è così, ci sta pensando.
4: Ma sinceramente non lo so perché
1: Scherzo.
4: credo che sia tutto ancora da definire perché bisognerà vedere chi sarà il presidente federale. Poi guardate, io non mi creo il problema dell'allenatore della nazionale italiana. Per me il problema della federazione è molto, ma molto più
1: Sì,
4: importante, nel senso che ci
1: decisamente.
4: vuole un uomo di grande statura come fu Allodi quando nel 74 poi inventò Coverciano dopo il fallimento
1: Ma la
4: dell'Italia
1: goa è all'altezza, mister?
4: Ma penso, non lo conosco personalmente, ma per quello che ho visto, penso che sia un uomo di grandissimo spessore, penso che possa assolutamente essere all'altezza. Ecco. Insomma, io spero che al vertice della federazione ci sia un uomo
1: Certo.
4: illuminato per risolvere i problemi del calcio italiano. Poi,
1: Bene.
4: scusate se mi permetto
1: Prego.
4: una piccola divagazione. Allegri, io dirigente del presidente del Milan me lo terrei stretto. La Juve è l'ultimo trofeo che ha vinto nelle condizioni in cui era e stiamo vedendo dopo che è andato via Allegri quanto la Juve sia caduta ancora più in basso rispetto a quello che ci si aspettava. Lui è stato l'ultimo a vincere comunque un trofeo in una situazione di grande, grande disagio. E al Milan ce ne sono di disagi, perché se ha fallito un uomo come Fonseca, bravissimo sia nel far giocare le squadre, un uomo che ha anche affrontato situazioni molto difficili anche da altre parti, e anche quando poi è subentrato con Senzao, insomma, le cose non sono andate bene, credo che
5: ci siano dei problemi.
4: Sia una garanzia, sì, che i problemi non sono dell'allenatore.
1: Va bene, staremo a vedere, mister. Noi la ringraziamo come sempre per essere stato con noi. Grazie a mister De Canio. Io vi saluto così. Saluto Massimo. Massimo, tu me l'hai detto prima di chi è la colpa del disastro Juve?
3: Giocatori.
1: Giocatori metti?
3: Sì, giocatori, sì, sì, sì. 70-80 giocatori, 20 a Spalletti, che comunque non è riuscito evidentemente a prepararli nel modo giusto per queste partite, però 80% dei giocatori.
1: 80% dei giocatori. Tu Mimmo?
0: Sì, più o meno sono d'accordo. È chiaro che le due partite col Verona e con la Fiorentina sono due passaggi molto clamorosi e anche molto inaspettati, perché era sembrato che l'identità di gioco che aveva dato Spalletti ormai la Juve l'avesse consolidata. Invece ha fatto proprio due partite senza voglia di vincere, senza nessuna motivazione.
1: Mentalità vincente a zero.
0: Sì, anche lui ha delle responsabilità.
1: Va bene, Stefano, noi prima abbiamo parlato, diciamo così, che anche i giocatori vanno messi in questa situazione,
2: non
1: diciamo, serve, tu hai citato anche Indice,
2: l'aiutino, l'aiutone dell'allenatore nelle ultime due partite, che insomma col Verona in casa e con la Fiorentina, guarda, potevi fare quattro punti.
1: Per me erano...
2: Ti serve Spalletti?
1: Sì, sì.
2: Sono d'accordo con Massimo, ci sono gravi responsabilità da parte del gruppo, poi sai che non ha giocata con mestiere, ti devi mettere lì, sono tre partite che non devi sbagliare, ma soprattutto due in casa,
1: un po' di Verona retrocesso,
2: la Fiorentina che ormai ha dato tutto.
1: È venuto giusto per fare lo sgambetto,
2: hai fatto un punto
1: sì.
2: Colpa di Spalletti,
1: nelle ultime quattro partite hai fatto due gol, due. Insomma, mi sembra veramente...
2: Dai.
1: Va bene. Mimmo, ci dobbiamo fermare, ti salutiamo come sempre, grazie.
2: Ciao, Mimmo.
1: A presto, un abbraccio.
0: Grazie,
1: Mimmo Cugini.
0: Grazie
1: Mimmo. Massimo, ci sentiamo venerdì.
2: Ciao Massimo.
1: Un abbraccio.
3: Venerdì ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio anche a te. Break per noi, torniamo e recuperiamo tantissimi messaggi. Dai, a tra poco.

0: Bene Stefano, siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio, in quest'ultima ora di Maracanà, prima di dare la linea poi a tutta C che prosegue con il pomeriggio, con la programmazione. Allora, andiamo a recuperare un po' di messaggi insieme al 331-8200213 che ci state appunto scrivendo. Stavo vedendo praticamente anche queste parole di Chiellini: viviamo la giornata, quella di ieri è stata sicuramente negativa, riprendo al volo da tutto Mercato Web, quindi dunque al memorial proprio Niccolò Galli che è stato in corso di svolgimento in questo pomeriggio, mi dispiace non essere lì con voi, vedo tanti amici nella sala, spero di venire il prossimo anno, però ho parlato anche di questa giornata negativa di ieri. Insomma, ha conosciuto Niccolò, il figlio di Galli, ne parla appunto, lo potete trovare all'interno del pezzo, non ha mai giocato insieme, ma ho seguito da vicino il percorso del ragazzo e poi parla appunto del momento attuale della Juventus, un momento difficile, ieri è stata una giornata negativa, viviamo la giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato, quindi ormai dipende tutto dagli altri.
1: Ah, sì.
0: Siamo a sentire qualche audio, dai, 331-8200213, vai.
2: Direttore, buongiorno. Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La più grande analisi l'ha fatta il signor Cugini, il signor Mimmo Cugini.
0: Dica,
2: grande intenditore di calcio.
0: Meno male.
2: Questo qui, con 150 milioni spesi, trentesimo in Champions League, 10 punti, 12 punti dall'Inter in campionato, e pretende ancora di avere giocatori, ma roba da matti.
0: Andiamo avanti, dai, un altro audio, 331-8200213.
3: Scusate, io non sono d'accordo, l'anno scorso la Juve va in Champions per un regalo di uno sbaglio grosso all'ultima giornata, di un rigore regalato da un giocatore, mentre la Roma non ci va con Ranieri, che è arrivato a novembre e fa una cavalcata infinita, quindi per un punto. Quest'anno si è girato, ma perché è una, diciamo, una differenza sottilissima. Considerato che Spalletti non ha fatto questa squadra, secondo me state un po' sopravvalutando tutta la struttura squadra della Juve, che fa parte dell'allenatore, giocatori di scarsa personalità e dirigenza che non è italiana.
0: Stefano, come vuoi rispondere?
1: No, ma secondo me tra le prime quattro ci può arrivare, poi certo ci può arrivare pure la Roma, ci può arrivare pure, che ne so, l'Atalanta, poi
0: ci poteva arrivare, certo.
1: Cioè ci sono sei squadre,
0: si è persa all'inizio proprio, dai.
1: Ci sono sei squadre che potevano, insomma, tra l'Inter e Napoli, l'avevamo detto all'inizio della stagione, un po' più in alto, infatti sono prima e seconda, e poi c'è Mina, Juve, Roma, Atalanta, queste sono le squadre che erano attrezzate per arrivare terza o quarta,
0: certo.
1: Adesso ci sono Mina e Roma, prima c'era la Juve. Ma insomma la Juve sono tre anni che, insomma, voglio dire, arriva con Allegri, si era qualificata per la Champions League. Sì.
0: Eh sì,
1: lo scorso anno si era qualificata per la Champions League.
0: Ha fatto quest'anno delle partite di Champions League, sì, poi è stata eliminata. Allora vai con un altro audio, 331-8200213.
4: Buon pomeriggio. A proposito di questa Juve, sì, io sono juventino, però sinceramente se non riesci a vincere col Verona e con la Fiorentina in casa, meriti di andare minimo in Europa League. Gli errori ci stanno chiaramente dappertutto, a partire dal portiere all'attacco. Chiaramente il portiere sbaglia, però se poi davanti non sono neanche capaci di segnare, ecco che poi anche l'errore del portiere
0: diventa grave,
4: diventa più importante. Quindi è proprio una questione di anche di proprio dei giocatori.
0: Certo.
1: Creato poco ieri la Juve, no?
0: Sì, però il primo gol sul primo
1: palo. C'è tutta una partita davanti.
0: No, sono d'accordissimo. Pochino, avevi il margine di tempo per poter recuperare, assolutamente. Non ha fatto granché. Vai con un altro audio, 331-8200213.
5: Sì, buongiorno, sono ancora là a Firenze. No, io sono d'accordo con Piccoli, però per sostenere la dinamica, l'affermazione di Piccoli, aggiungo una cosa. Da tifoso interista, quando venne a allenare l'Inter, io vi posso garantire che sia io sia mio padre, che a quei tempi c'era Interciane, si guardava le teleconferenze, no, prima della partita, dopo tre conferenze di Spalletti si smise, e almeno smisi, perché se arrivava a fondo della conferenza ci si guardava e ci si domandava ma che cavolo ha detto, cioè capito, partiva dal nord, arrivava a sud, poi est, ovest, girava da un argomento e non sapeva nulla. Ecco, Spalletti è questo, capito? Nulla di nuovo all'orizzonte. Carlo a Firenze, arrivederci.
0: Ciao Carlo. Vabbè, però insomma è un suo modo.
6: Iniziate diciamo a chiamarmi così. Mago.
0: Di... Vai, andiamo a prendere un altro messaggio.
7: Però è anche da dire che la Juve, io sono interista, premetta, però in panchina aveva Perin e poteva giocare lui. In panchina certo. Aveva Thuram e poteva giocare lui. Queste sono scelte, penso, che abbia fatto Spalletti. Quindi un po' di colpa, secondo me, ce l'ha.
0: Ma
7: anche
0: certo
7: Spalletti.
0: Che ce l'ha.
7: Buon dia a tutti.
0: Ciao, è partito la musica. Io penso che le responsabilità sia legittimo individuarle anche nell'allenatore Stefano.
1: Ma lui, secondo me, non si è nascosto.
0: No, no, lui ha detto proprio. Quindi, anche ieri, quindi.
8: Uomini forti, destini forti.
0: Va bene, dai.
8: Uomini deboli, destini deboli.
0: Un altro messaggio, dai.
9: Ciao Marco, sempre Antonio da Lucca. Scusate, ma oggi è un po' che non vi parlo. Oggi mi piace parlarvi. Non so se avete visto l'intervista doppia di Dazon a Gasperini e Allegri. A un certo punto Gasperini urla con entusiasmo bravo Max. In quel bravo Max, secondo me, c'è tutta la stima fra due allenatori grandi, caro Marco, grandi, e c'è anche una certa punta di, come dire, la voglia di colpire in qualche modo la Juventus da parte di Gasperini. Ciao!
0: Ma intanto non credo che ci sia. Non credo che ci sia questo.
1: Fatto bravo Maxi, complimenti, non ci vedo niente di così clamorosamente dietro questo bravo Max. Ha fatto i complimenti perché stava là sulla graticola, ha vinto una partita difficile, ha detto bravo Max, non lo so io.
0: Sì, sì, per carità. Però Allegri sono grande allenatore, io non lo metto in dubbio perché ha vinto nel passato, però non si vive del passato, eh. Gli ultimi 5-6 anni mi sembra che le cose non è che, cioè, se no lui non c'ha mai una responsabilità. No, io sta cosa è inaccettabile. La difesa estrema per forza di un allenatore che comunque ha allenato sempre grandi squadre, e se negli ultimi anni le cose non girano, lui non può non avere una responsabilità. A me fa impazzire quando sento anche nelle TV i difensori estremi di Allegri che non gli danno una responsabilità. Poi magari c'è il povero di turno che forse eccede, eccessivo nella crisi, però una responsabilità gli va pure trovata, se no è una volta c'ha la squadra, è una volta c'ha le penalizzazioni, è una volta c'ha tutte lui, un altro al posto suo non goderebbe di questi bonus.
1: No, ma uno secondo me deve analizzare, dico, serenamente,
0: invece
1: c'è
0: allora,
1: qui il sostegno della propria opinione che deve trionfare, magari, ecco, leggendo qualcuno e qualcosa oggi noti che uno fa parte del partito degli Allegri.
0: Sì, ma ormai loro si sono divisi.
1: Poi
0: così
1: c'è l'altro partito dei giochisti in cui gufano affinché Allegri non
0: sono
1: possa...
0: tutti tifosi, cioè, della propria idea,
1: esatto,
0: capito?
1: Sembrano,
0: stanno tutti con le bandiere personali,
1: sembra,
0: che le devono sventolare perché sono amico di quello,
1: ridicola,
0: compagno di quello.
1: Invece uno deve analizzare, anche
0: niente,
1: se, che ne so, se Guardiola, e se Guardiola fa male, Guardiola ha fatto male, se Guardiola fa bene, fa bene. Poi non è che si può mettere in discussione Guardiola, perché Guardiola è bravo, a prescindere. Però uno valuta,
0: però
1: e
0: si può fare una critica a Guardiola,
1: no,
0: è come è stato criticato nel momento in cui...
1: Cioè non riesco a capire qual è la difficoltà di dire, magari avrebbe potuto far meglio.
0: Cioè, io voglio dire,
1: cioè, qual
0: cosa
1: è il problema?
0: Sta raggiungendo la Champions con avrebbe un impegno a settimana, l'ultima giornata, e non si può fare una critica ad una squadra che giocava un impegno a settimana? Non si può fare una critica? La sta raggiungendo,
1: no,
0: con un vizio nell'ultima partita.
1: Se tu,
0: ma
1: la
0: di che
1: fai,
0: siamo, ragazzi, dai, su, ma
1: vieni tacciato seri per un anti Allegri, capito?
0: Ma io non so anti niente, però
1: no, ma è questo, cioè, non se ne esce, Marco.
0: No, ma infatti ormai è così, cioè, c'è questa cosa.
1: Come quelli che dicono che non serve a niente giocare bene al calcio, ma stiamo scherzando.
0: Semplice, ste banalità che dobbiamo sentire.
1: No, dall'altra parte, cioè, non c'ha ragione, cioè, chi dice bisogna saper giocare oppure disconosce ad Allegri di essere un bravo allenatore, sbaglia. Come sbaglia altrettanto chi dice guarda, non serve a niente giocare bene, ma servono i risultati. È sbagliato. Cioè, non è che chi scrive questo, chi sostiene questo è dalla parte della ragione, no, e gli altri dal torto. Secondo me è una divisione stucchevole, ridicola. Invece uno analizza serenamente, ti chiami Flick, se ti chiami Guardiola, se ti chiami Mourinho, se fai male, se fai bene, certamente questi si portano dietro.
0: Cioè, io quello che
1: di
0: voglio
1: tutto
0: dire,
1: rispetto, ed è giusto riconoscerlo, però se
0: fai male, male. Se nel girone di andata il Milan ha fatto X punti, ci sono i meriti di Allegri? Sì, abbiamo detto. Se nel girone di ritorno la squadra ci avrà dei demeriti pure allenatore? Cioè, non è che possiamo dire c'ha i giocatori, erano quelli del girone d'andata, né più o meno, non è che sono cambiati. E quindi che fa? Da una parte c'ha i meriti e dall'altra parte no, è andata male, tutta colpa solo dei giocatori. Sì, colpa dei giocatori, colpa pure della dirigenza che ha fatto delle valutazioni sbagliate, ma lui ci avrà delle responsabilità, sì o no? E credo che sia anche giusto riconoscere dove uno sbaglia, sennò veramente che fai? Allora non si può toccare, perché il curriculum mi dice, quindi curriculum va dal curriculum. Allora pure Conte c'ha il curriculum, perché stiamo a criticare Conte?
1: No,
0: dopo
1: voglio dire, è evidente, Marco, che chi ha vinto tanto, chi ha un nome,
0: godeti
1: di un credito diverso. Certo, poi certo, però se fa male o se delude, no, insomma, non è che puoi negare l'evidenza.
0: Assolutamente. Grande Stefano, ce l'ha con te Emanuele. Applauso e scena aperta, finalmente uno che critica Yıldız. Dov'è la personalità di uno che indossa la 10 della Juventus?
1: No, ma io comunque non ho detto che è privo di personalità, oppure l'ho criticato. Ho detto che da un giocatore del genere ci si aspetta un rendimento all'altezza del suo enorme talento. Non sta bene. Io adoro Yıldız, mi piace come gioca, però ragazzi, stai alla Juve. Stai alla Juve, quindi non è che ti sei scelto tu di giocare a quei livelli, e quindi certo, servirebbe certo qualcosina in più, ecco.
0: Assolutamente. Dai, ancora qualche audio. 331 82 00 213.
6: Buongiorno Stefano, il direttore.
0: Buongiorno,
6: Tullio.
1: Ciao Tullio.
6: Allora, van bene Çalhanoğlu, Lautaro, Thuram, Akanji, Di Marco, però il giocatore dell'anno di tutta la Serie A secondo me è stato Piotr Zielinski. Ciao, un abbraccio.
0: Ah, mettiamo un po' anche di immagini di festa di ieri che abbiamo, la festa scudetto dell'Inter, che accompagniamo un po' in questa parte, perché poi c'è stata, oltre alla partita che insomma aveva un significato veramente di saluto e di festeggiamenti, c'è stata poi la festa Milano, in piazza al Duomo, lì veramente tante immagini. 331 82 00 213. Per quanto concerne i messaggi, diamo ancora qualche altro audio.
10: Ciao Maracanà, ciao Marco, ciao Stefano. Fabio da Bergamo.
1: Ciao Fabio.
10: Se la signora Juve la telefonata che ha fatto inizio dell'anno la faceva in modo corretto e anche un pelo prima, forse con il Gasperini a quest'ora la Juve era in Champions League, ma già da un po' di anni, però doveva chiamarlo già prima. Noi purtroppo capiamo cosa vuol dire perdere. Complimenti a quelli di Roma, godetevelo.
0: Beh, c'è stata anche una bella festa ieri al termine del derby sotto la curva, un bel festeggiamento.
1: No, io aspetterei a festeggiare, cioè nel senso
0: vabbè,
1: che
0: dai, però.
1: Beh, no, che vabbè dai, manca ancora
0: hai
1: una partita.
0: Hai vinto derby, beh, derby avete
1: guarda
0: vinto,
1: che ne abbiamo commesse tante, Marco, ne abbiamo
0: viste
1: tante.
0: Vedo pensieroso.
1: No, cioè abbiamo, ma tu immaginavi che la Juventus potesse perdere,
0: no,
1: in casa la Fiorentina?
0: No, che facesse un punto in due partite, no.
1: No, ma era tutto puntato a Genova, Genoa-Milan, ma figurati se il Milan che
0: sì, sì, è vero, è vero.
1: E Milan ha vinto, la Juve ha perso.
0: È vero.
1: La prossima settimana tu sei certo che ne so, la Juve possa perdere il derby, no, che il Milan no, possa battere agevolmente il Cagliari, che la Roma passi agevolmente a Verona, che il no, Como no, batta seccamente la Cremonese? Io non sarei così certo. Quindi,
0: assolutamente.
1: Poi trovo tutte in contemporanea, 20:45.
0: Bello, mi piace. Sì, ancora un'altra. Mi è piaciuta però sta cosa alle 12. Ti devo dire la verità, è stato anche emozionante, perché sì, vedevi una partita, poi sentivi, davi un'occhiata agli risultati. Ma dai, bello. E un altro audio, dai, poi se ci sono le immagini Andrea puoi anche mandarle, che così le commentiamo al volo. Vai.
11: Ciao, sono Giovanni. Forse non mi ricordate quando parlavamo mesi fa della Juve, sì, ma Allora, Spalletti ha le sue colpe, che è fuori discussione, ma ricordiamoci quello che abbiamo detto poco tempo fa. C'è un Locatelli che gioca titolare nella Juve, è un tutto dire. Di Gregorio, il portiere della Juve, è tutto dire, ma no, perché è scarso Di Gregorio, perché Di Gregorio è un portiere che deve prendere 20 tiri a partita per esaltarsi, è come Kratos, Milinkovic, Savic del Napoli. Se prende 3 tiri a partita, sono 2 sono gol. Cioè, questa è la Juve. Cioè, non c'è niente di particolare. Addirittura Ildiz all'inizio, se qualcuno si è permesso di paragonarla a Cavaro perché voleva l'aumento 6 milioni all'anno, è un buon giocatore, è un ragazzo che deve dimostrare ancora tutto. Cioè,
0: non mi ricordo, non ho capito. Vai 331 8200213. Eccole, guarda un po' di immagini, la festa di ieri, insomma, di tifosi dell'Inter che hanno festeggiato qui, credo che sia l'arrivo del pullman allo stadio, insomma, grande festa per l'Inter, meritata, che ha celebrato i 2 trofei vinti. Beh, l'ha detto pure Chivu, meritato questi 2 successi. Beh, dopo un anno nero, quello dell'anno scorso chiuso con nessun titolo, quest'anno se ne porta via 2 e adesso ci sarà da lavorare per fare uno step però in Champions, perché poi lì
1: sono curioso di come verrà costruita, modificata, rafforzata questa squadra che insomma, voglio dire, veramente resta forte. Poi partirà qualcuno, però secondo me manterrà la struttura forte.
0: Cioè, qualcuno andrà via, giustamente verranno inseriti, si parla di giovani, un mix con i giocatori più esperti, perché credo che sia la strada giusta. Prendiamo un altro audio, Andrea.
12: Se noi andiamo un po' a vedere le 5 partite casalinghe, partite fotocopia, tipo con la Lazio, con il Sassuolo, con il Verona, con l'ultima con la Fiorentina, con il Lecce, tutte partite fotocopie. E probabilmente io penso che dopo la terza di queste partite doveva mettere in atto qualche correttivo. Insomma, siamo andati avanti con dribbling a destra e a sinistra e con gli attaccanti che non beccano una palla. E per cui penso che forse qui sia un po' mancato. Allegri, alla fine il risultato lo porta a casa.
0: Beh, gli ultimi anni non è che abbia portato tanti risultati, però.
1: No, però insomma il nostro ascoltatore intendeva dire che poi, insomma, quando si tratta o Champions o Europa League, Allegri è Champions. Questo vuol dire.
0: Certo.
1: Ma insomma, nessuno si immaginava che insomma la Juventus potesse in casa crollare così, a pareggiare con il Verona. E queste sono le due partite. Ma lei ci ha vinto. È vero, sono d'accordo con l'ascoltatore che dice tutte partite in fotocopia, tutte partite in cui la Juventus ha dimostrato di avere qualche difficoltà. Però netto di questo, io non mi sento di. Cioè, voglio dire, Spalletti sì, avrà magari avuto qualche scelta discutibile. Ma insomma, i giocatori, giochi in casa col Verona e con la Fiorentina, fai un punto. C'è qualcosa che non quadra, cioè, no?
0: Perché a me
1: che serve l'aiuto, ma uno dall'alto,
0: questa squadra non ha la qualità, ok, non ci avrà quello, non ci avrà quell'altro, non ci avrà quest'altro.
1: Cioè, quante volte ha tirato ieri in porta la Juve
0: con Verona e Fiorentina? Che allora per fare 4 punti in queste 2 partite, che giocatori devo comprare? Esatto. Che devo comprare per fare 4 punti con queste 2 squadre? Con tutto il rispetto, ma soprattutto una
1: va bene professe, anche Santa Madonna, il discorso di analizzare l'organico, i giocatori all'altezza della Juventus, eccetera, eccetera. Però insomma, questo poi è un discorso che si farà a fine campionato. Però certo, non raggiungere la Champions League sarebbe un bel colpo per la Juve, dai.
0: Sì. Allora, andiamo in pausa, break, e poi entriamo nell'ultima parte.

0: Ma stavamo dando un'occhiata sia ai messaggi, qualcuno ci scrive: Stefano, le partite che hanno Milan, Como e Roma domenica possono essere trappole, come la Fiorentina contro la Juve. Il calcio è strano, per carità, però le trappole secondo me Milan e la Roma si devono fare da sole,
1: dire, come diciamo, insomma,
0: le buttano da sole per terra.
1: Io credo che la partita, poi magari ci smentirà
0: sì,
1: il campo, quella diciamo tra virgolette più abbordabile ce l'avrà il Milan, sei d'accordo? Cagliari salvo, voglio dire, gioca anche altro il Milan, nel senso che
0: tu dici nessuna opposizione.
1: Verona, Roma e Cremonese Como secondo me sono quelle.
0: Beh, Cremonese ancora deve lottare per salvarsi, deve
1: sono
0: vincere.
1: Quelle, per tu dirà, vabbè, pure il Verona è retrocesso, sì, però il Verona sono 3-4 partite che allora ha fermato la Juventus, ha giocato una grandissima partita con il Como, ha pareggiato al 90esimo contro l'Inter, insomma, voglio dire, perché avrebbe dovuto giocarsi alla fine in fondo con l'Inter, eppure ha pareggiato. Quindi
0: Lecce Genoa, Cremonese Como, Cremonese deve vincere. E vabbè, poi aspetta capito quello che succede a Lecce.
1: Quindi a Cremona e Verona attenzione.
0: Però il Verona che perché
1: e la Juve la vedo
0: la Juve adesso lo dice lui come la vede. Michelangelo Rampulla.
1: Ciao Michelangelo.
0: Ma che hanno combinato?
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ma come si fa, Michelangelo?
2: Un po' di verde speranza.
0: Sì, la speranza ormai però finita qui. Che vuoi sperare ancora?
2: è come diceva Stefano, secondo me le trappole sono finite ormai.
0: Mi sa che
1: sono finite secondo te? O ci saranno? Esatto.
2: Le trappole sono finite, sì. No, voglio dire, nel senso che
1: per me no.
2: No, è tutto possibile, no? Il calcio sappiamo benissimo che è strano, però è l'ultima partita, per cui sai, il Cagliari, nessuno vuol fare brutta figura, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro, però raggiunta la salvezza c'è un calo proprio mentale sull'altra partita, ne sappiamo sempre qualcosa, dopo che hai raggiunto un obiettivo c'è un calo, non dico fisico ma soprattutto mentale, un calo mentale, ti lasci andare, non vai a... certo, poi giocare a San Siro è una... come posso dire, è una grande vetrina, per cui anche da fare la vittima sacrificale, per questo quanto riguarda il Cagliari, non credo, però insomma, il Milan si gioca tanto e quindi diventa difficile.
0: Sì, mentre la Roma va a Verona, dai, Verona squadra retrocessa, farà sì un po' per l'orgoglio, però adesso si mette a fare...
2: E teoricamente, anche praticamente, è la partita più difficile, ce l'ha proprio la Juve, avendo il derby, che voglio dire... guardando la classifica non ci sarebbe partita, guardando anche il campo, però il derby è una partita proprio a sé, nel senso che è proprio una partita che esula da tutto il contesto del campionato, per cui anche la squadra che è nettamente più debole tra virgolette ci mette l'anima e quindi diventa complicato.
0: Già se è complicata la vita.
2: No, sicuramente. Io
0: ma
2: ho visto
0: perché?
2: La partita...
0: Secondo te di chi sono le colpe di questo disastro? Perché non andare in Champions? È inutile che lì Spalletti ce l'ha intortata a noi con tutto un bel discorso.
2: Arrivata a questo punto, le colpe non è che puoi dire no, le colpe sono alti livelli, leggo anch'io, no, ad alti livelli, bassi livelli. Qua, in questo caso le colpe sono esclusivamente ed essenzialmente, purtroppo mi dispiace dirlo perché... Perché dispiace, sono i giocatori che sono andati in campo, perché non puoi, tu puoi preparare la partita nel migliore o nel peggiore dei modi, però in campo ci vai tu, sei in 10 contro 10 più i portieri naturalmente, ma tu in 10 contro 10 devi, è una partita che vale tutta una stagione, non puoi presentarti e fare una partita del genere senza quasi mai tirare in porta, cioè è assurdo.
0: Dai Michelangelo, con Verona retrocesso e Fiorentina non puoi fare un punto. Siamo adesso con tutte le problematiche societarie,
2: con tutte le problematiche,
0: come un Liga avrà sbagliato e quell'altro che ha detto, certo. Però insomma dai, fai un punto con queste due squadre e non solo, nelle ultime quattro partite fai due gol, è giusto che vai in Champions League.
2: No, ma esattamente, ma il discorso arrivato a un certo punto dico qualcosa anche di un pochino forte, no? è meglio così, perché se tu devi tu perché vai a fare la Champions League? Cioè, una squadra come la Juve, una società gloriosa come la Juve, Milan, va in Champions League per cercare di arrivare, non dico a vincerla, ma di arrivare molto in alto. Però se tu vai con questi presupposti e arrivi al girone unico, che c'è il girone unico, e non ti qualifichi neanche, capisci? Cioè, tanto vale ripartire da zero e dire ok, ricominciamo da zero come è stato fatto nel 2000 qualcosa,
0: altro
2: poi
0: giro, un'altra corsa.
1: Però sai, Michelangelo, sono tanti soldi, perché se tu vai allo spareggio agli ottavi, sono altri soldi, quindi sono 90 milioni di euro e non solo. Poi sono d'accordo con te, il discorso è cercare di arrivare con una certa costanza,
2: allora
1: stabilità.
2: Lo fai esclusivamente per i soldi,
0: perché vuoi fare tanto? Ma Michelangelo,
2: giochiamo la Coppa Campioni.
0: Ho capito, aspetta, do anche buon pomeriggio ad Antonello Valentini che ci stava sentendo. Antonello, buon pomeriggio.
2: Si fa solo esclusivamente per i soldi, è un calcio solo per soldi, non per vincere la Champions League. Allora vale tutto, scusami.
0: Ma qualcosa allora devi fare, Michelangelo, che fai?
2: No, devi vincere.
1: Scusami Michelangelo, ma se sogni di vincere la Champions League ti servono i soldi, devi costruire una squadra per...
2: Non è vero, perché tu spendi anche 50-60 milioni e hai preso 4...
0: Ecco, non lo dire, però ti abbiamo capito. Antonello, prova a dirimere tu questa controversia.
2: Non ti fanno vincere niente.
3: No, mi sono appena collegato, non so io.
0: No, discutevamo sulle responsabilità in casa Juve di non aver raggiunto la Champions, e quindi è vero che c'è un'ultima partita, quello che volete voi, ma deve succedere per la Juve un miracolo, cioè adesso dipendi dagli altri. Allora si discuteva colpa dei giocatori, dell'allenatore, della società, cioè ultime 4 partite, 2 gol fatti, hai vinto una partita sola, ti sei fermato sul più bello, ecco, questo un po'.
3: Beh, è il fallimento del progetto affidato a Comolli o Comolli come volete voi, ed è quindi il fallimento di un progetto di Elkan, che evidentemente ha una passione smodata per i francesi, non solo per quanto riguarda il calcio, ma anche per quanto riguarda la Ferrari.
0: Aspetta, abbiamo perso.
3: Io ho già detto un'altra volta, l'unico francese che può ridare, potrebbe dare carisma, restituire prestigio alla Juventus.
0: Ti sentiamo male, Antonello? Male, a tratti.
1: Molto male.
0: Proprio vai e vieni, adesso non lo sentiamo proprio più.
1: No.
0: Proviamo un attimo a capire.
1: Platini,
0: io ho avuto Platini.
1: Zidane no.
0: Ma a livello dirigenziale Platini, dai.
1: Didier Deschamps.
0: No. Zidane come allenatore.
2: Anche Deschamps come allenatore.
0: Deschamps come allenatore già c'è stato. Sai che prima abbiamo ricevuto dei messaggi su Deschamps allenatore, capito? Già
2: era con me, io ero con lui. Era stato l'anno della Serie B, sì. Eravamo nello staff con Didier. Sì.
0: Aspetta, abbiamo ripreso Antonello, vediamo se riusciamo. Qual era il francese che dicevi, Antonello? Perché ti sei caduto lì.
3: Visto che il Can sembra ignorato
1: niente, Antonello. Non... ti sentiamo male, Antonello.
0: Ma dove sei, Antonello?
1: Dove sei?
3: Non so se mi fanno rientrare, sono alla Camera dei Deputati.
1: Mi sembra, insomma. Adesso ti sentiamo bene.
3: Cerco di guadagnare. Dico, l'unico francese che potrebbe restare con il suo carisma, il suo prestigio, nuovo entusiasmo e nuova linfa alla Juventus è Michel Platini, punto. Dopodiché ci sono decine di dirigenti italiani di primo ordine che possono riprendere in mano la situazione. Con questa Spalletti, anche se in queste due partite è stata indecente questa storia della squadra.
0: Aspetta, Antonello, che ti risentiamo tipo a strappi, capito? Come
3: meglio così dico meno fesserie. Voglio dire, il meno colpevole
0: chi è il meno colpevole? Spalletti è meno chi è il meno colpevole?
1: No, ma Antonello, noi siamo preoccupati perché il wifi la Camera dei Deputati come
0: che
1: mai
0: succede?
1: Non è?
0: Che come succede? Mai non funziona?
3: Perché non provate a chiamarmi di nuovo? No, ecco, adesso credo che prenda bene. Vuoi scherzare? Tu sarai accusato di Però si scherza,
0: no, però ci sono delle interferenze, ogni tanto percepiamo delle interferenze. Vabbè, comunque,
3: c'è so dire. Comunque,
0: quindi salvi Spalletti, dai, salvi Spalletti, giusto?
3: Sì, io salvo,
0: vedi, un'altra volta l'interferenza, aspetta.
1: Sanno, non ti vogliono far parlare, Antonello. Speriamo che poi tu possa intervenire lì nel consesso.
3: Cercano di tapparmi la bocca, ma non da oggi.
1: Vabbè,
3: ma io sono resiliente.
2: Ci sono tanti tifosi di altre squadre lì.
3: Ma secondo me è la vostra linea che non va
0: adesso
3: bene.
0: Vabbè, con Michelangelo lo vediamo bene, lo sentiamo bene. Vabbè, quindi può capitare. Vabbè, comunque Michelangelo diceva a Antonello, salviamo Spalletti, perché guarda che sta ricevendo un sacco di critiche pure Spalletti qui dagli ascoltatori.
3: Certo, io ho detto che Spalletti aveva rilanciato la squadra dando un impulso. Poi nelle ultime due partite in casa con Verona e Fiorentina devi fare 6 punti, almeno 4, solo.
0: Come si fa a fare
3: delle soprattutto con delle prestazioni indecenti, francamente.
0: Aspetta, Antonio, sentiamo che dice Michelangelo. Che dici, Michelangelo?
2: No, io sono d'accordo. Cioè, sono d'accordo nel senso che, come dicevo prima, Spalletti, io non credo che abbia dovuto. L'allenatore in questi casi cosa deve fare? Perché arrivata alla fine della stagione non è che può pensare tattiche o qualche altra alchimia. Deve soltanto motivare, però io credo che i giocatori, i calciatori in questo caso non hanno bisogno di motivazione e sono partite fondamentali, non hanno bisogno di uno che ti motivi per una partita del genere. Tu sai che devi vincere a tutti i costi, per cui vai in campo e corri il triplo degli altri. Invece sono andati in campo. Io sono d'accordo che Spalletti non ha nessuna colpa, secondo me, in questo caso. I calciatori vanno in campo,
0: Dire che non c'è nessuna colpa, dai, ma c'è pure lui delle responsabilità, Michelangelo.
2: Deve andare in campo e giocare lui,
0: come fai? Cioè, io non sono mai d'accordo quando escludiamo qualcuno dalle responsabilità quando le cose, ma poi soprattutto l'allenatore.
2: In che modo deve motivarli i calciatori?
0: Ma non li ha motivati, infatti non li ha motivati.
3: Io non ho.
2: Ma io non ho bisogno di motivazione, io non ho bisogno di uno che mi motivi quando c'è una partita del genere, Marco, scusami.
3: Non ho detto che Spalletti non ha nessuna colpa, ho detto che è il meno colpevole.
0: No, ma io non mi riferivo a te. Michelangelo l'ha proprio esclusa invece le responsabilità.
3: Ha preso in corso una squadra costruita male.
0: Dai queste interferenze, oggi proprio lì, secondo me...
3: Sono altri giocatori che non sono. C'è qualcuno che mi ostacola.
0: C'è qualcuno che ti ostacola, Antonello. Tu comunque
3: mi hai fatto un trabocchetto.
0: No, ma io ci arrivavo invece. Volevo chiederti una cosa anche. Volevo chiederti una cosa pure di Sinner. Perché insomma, voglio dire, dopo 5 anni ci ha riportato gli internazionali di Roma in Italia. È stato bello tutto.
3: Che il tennis è il mio primo amore. Quello resta, voglio dire. Quindi...
0: Ma tu eri lì? Eri lì ieri?
3: No, e chi me li dà i biglietti? Per carità,
1: ma è vero che costano un occhio della testa, Antonello?
3: Sì,
1: questi
3: costano un occhio della testa in linea abbastanza con i tornei dello stesso calibro. Poi non mi piace quando il presidente Binaghi parla di autospendenti, cioè che la federazione si rivolge agli autospendenti. Allora il tennis ci ha messo una vita per trasformarsi da sport d'elite a sport popolare, non roviniamo adesso questo. Noi non abbiamo mai avuto nella storia del tennis 4 italiani tra i primi 20, 7 tra i primi 100, cioè questi sono dati veri. La federazione ha lavorato certamente bene, il merito per le questioni tecniche e soprattutto dei team privati, questo bisogna dirlo, ma non è il momento di scalfire questa esaltante stagione del tennis italiano, che non è di ieri o di avantieri, e sono 3 o 4 anni che le cose del tennis vanno bene, e quindi questo è un merito dal piano.
0: Cosa ti è piaciuto di più, così in chiusura, di Sinner? Cosa ti è piaciuto di più?
3: Ma guarda, Sinner è un campione innanzitutto di stile, di eleganza, di classe, di gentilezza, e poi è ovviamente un campione sul campo, ma è un campione anche fuori. Quello che gli vedo fare io è sempre molto esaltante, molto lusinghiero per lui, un ragazzo quadrato, e mi fanno imbestialire quelli che dicono non è italiano. Sinner è nato in Italia, sente italiano, gli hanno contestato addirittura Quino qualche tempo fa, siamo veramente ridicoli.
0: Ma sì, ridicoli. Su questo lasciamo stare. Michelangelo, cosa ti è piaciuto? L'hai vista tu la partita ieri, penso di sì.
2: Sì, ovviamente, devo essere sincero, sono stato molto più comodo io sul divano a vedere in televisione, che si vedeva molto meglio, sinceramente, il tennis, per cui... No, io sono un grande appassionato di tennis, mi piace giocare a tennis, quindi
0: pure,
2: sono molto
0: golf,
2: contento
0: pure
2: di
0: tennis. Li fai tutti.
2: Sì. Adesso un po' meno perché
3: sono tennis sul campo.
0: Vedi, Valentini ti vuole sfidare, Valentini.
3: Sono stato un modestissimo seconda categoria da giovane,
0: capito?
3: Che
0: sa di che te dà una legnata se vai in campo che sono fatti tuoi.
2: Vabbè, seconda categoria è tanta roba,
1: Non ti conviene, Michelangelo.
2: Insomma, però io mi tuffo,
0: Insomma, memori del tuo ruolo in campo, capito?
3: Ti aspetto al mio circo quando vuoi.
0: Cosa ti è piaciuto ieri?
2: Ha detto tutto benissimo Antonello, vuol dire Sinner, abbiamo avuto la fortuna di trovare questo ragazzo che è veramente eccezionale, incredibile, e da lui, dopo lui, sai, quando tu hai un campione, un fuoriclasse così importante, tutto il resto viene di conseguenza, secondo me. Io credo che sia merito, qui si danno tanti meriti, poi soprattutto si prendono tanti meriti dopo quando le cose vanno bene, è un coso tutto italiano questo di prendersi dei meriti dopo. Io credo che sia merito tutto suo, della sua famiglia, che ha avuto la forza di mandarlo a 13-14 anni ad allenarsi in Liguria e a farsi veramente
0: il mazzo, dai,
2: lasciato di passare te il mazzo tanto
0: così.
2: Per essere,
0: ma
2: per
0: lo
2: essere
0: sport è
2: che...
0: sacrificio, non c'è niente da fare,
2: lo sport è sacrificio, lui ha la testa per essere sacrificato da quando aveva 13-14 anni, quindi tutto il merito va, credo, a lui. E poi, come diceva giustamente Antonello Valentini, dei circoli privati, delle persone che si impegnano giorno dopo giorno.
3: Guardate che cosa, una cosa, guardate che Sinner, della sua maturazione tecnica, ha avuto di al tennis sempre.
0: Ti sentiamo male, Antonello, di nuovo un disturbo. Aspetta, metti di meglio, ma io non capisco, cioè, ma non c'è un punto dove si sente meglio?
3: Sono amica Marco. Dicevo, Sinner, un grande merito nella crescita e nella maturazione di Sinner ce l'ha avuta Riccardo Piatti, non ce lo dimentichiamo, con
2: certo,
3: il suo tennis center. Cobolli è frutto...
0: Cobolli, non Comolli. Madre. Comolli.
3: Non bestemmia.
0: No, stiamo attenti con i Comolli, perché sennò macello.
1: Cobolli, Flavio.
0: No.
1: Grande Flavio.
0: Aspetta che ti mettili un po' meglio, che voglio chiedere una cosa a Stefano. Stefano, cosa ti è piaciuto ieri?
1: Tutto.
0: Ragazzo, una cosa in particolare?
1: Adorabile, che tra l'altro piace ad ogni generazione.
0: Sì.
1: Quindi dai novantenni fino ai bambini, è un fenomeno straordinario, bello, pulito, che ci teniamo stretti, con orgoglio. È un ragazzo pulito, trasparente, Marco, sensibile, di una semplicità unica.
0: Ce la fa adesso?
1: C'è il giorno che smetterà di essere un grande campione, un riferimento, lui, ma l'immagine in Valpusteria che fa footing in mezzo.
0: Dilla che siamo in chiusura.
3: Il tennis italiano, anche per merito della federazione, si è trasformato in Italia da sport individuale a una sorta di sport di squadra. Io ho visto recentemente, per il compleanno di Flavio Cobolli, una fotografia dove c'erano tutti, tranne Sinner che stava rientrando da Madrid, c'erano tutti i giocatori con le loro compagne, una foto di gruppo che ha dato il senso di una squadra, di una unità, di intenti e di un lavoro comune. E questo credo che sia un dato importantissimo in uno sport che resta uno sport individuale, ma in Italia sta diventando anche uno sport di squadra, perché abbiamo uno squadrone.
0: No, non c'è dubbio.
1: Ha detto ieri anche Rudd, no? Nel suo speech.
2: Ha detto un'altra cosa anche Rudd.
3: Ci ha preso anche un po' per i fondelli sul calcio.
1: Vabbè, ho capito, Antonello, però ci stava. Si è messa a ridere pure Sinner, insomma.
3: C'aveva ragione,
1: sì. Rivendicava con orgoglio,
0: diciamo così. Però ci può stare, voglio dire, dobbiamo anche accettare...
1: Che poi, tra l'altro, la miglior versione di Rudd, perché insomma, il povero Casper, insomma, non è che... Sinner è stanco.
0: Eppure
1: con un po' due ore di sonno, con una stanchezza, non ce la faceva più. Se andavano al terzo, non lo so come. Quindi ho detto fammi sbrigare la pratica prima, perché se no
3: Rudd sta facendo la migliore stagione della sua vita. Se rendete conto che l'anno scorso a Politecnico con Sinner ha fatto un game, quest'anno sta giocando molto meglio, è stata una partita.
0: Antonello, ti devo salutare, ciao, ti lasciamo i tuoi impegni, a presto, un abbraccio forte, grazie ad Antonello Valentini.
2: Ciao.
0: Michelangelo, qui arrivano critiche a Di Gregorio, da portiere della Juve, io non so se vuoi dire qualcosa, però pure ieri insomma.
2: Ah, guarda,
0: io capisco che devi difendere la categoria, però insomma.
2: No, difendo la categoria. Io sono stato in porta anch'io, che ho preso anche dei gol peggiori, quello voglio dire. Ci sta. La sua sfortuna in questo caso è che tutti adesso lo rimarcano, il fatto che il primo tiro si prende sempre gol, però bisogna vedere sempre che tipo di tiro. Ieri è stata anche leggermente deviata quella palla, per cui tu magari ti aspetti un pallone in un certo modo, poi arriva in un altro modo devi essere bravo a reagire.
0: Non è un bel momento.
2: Minor tempo possibile. Comunque sì. Non è un buon momento, soprattutto per lui, perché a me dispiace, perché è un ragazzo che non va mai fuori le righe, sempre. Però è un buon portiere. Dai. Certamente la squadra non l'aiuta, anche la squadra non l'aiuta.
0: Sì, un po' tutti, pure Bremer, mamma mia. Vabbè, dai, siamo arrivati al termine. Vediamo se questa maglia speranza porterà bene per questo prossimo fine settimana, questa maglia verde, caro Michelangelo. Va bene.
2: Vabbè, però insomma,
0: la vedo dura.
2: Il calcio è fatto così, a volte si vince, a volte non si vince, va bene così.
0: Certo.
2: Ci
0: stanno cose peggiori.
2: Come si bisogna accettare. Sicuramente. Allora, io per riferimento al tennis, no? Di Sinner, proprio l'anno scorso, non dico a Roma che ha perso da Alcaraz, ma quando ha perso da Alcaraz, lui aveva 3 match point a Roland Garros.
0: È vero, e poi ha perso.
2: Tu hai visto, hai presente la foto di quel Roland Garros? E quando lui era seduto sulla sedia alla fine della partita, la faccia di Sinner, uno normale, una persona normale, probabilmente sarebbe finito lì, no? Non avrebbe più vinto niente, perché
0: invece si è messo lì, ha martellato.
2: Quello è stato il momento più basso.
0: Ha vinto Wimbledon dopo, e da lì è partito.
2: Bravo,
0: di slancio,
2: e da lì
0: dalle sconfitte si può ripartire. Ce lo diciamo tra di noi, tanto. Va bene, Michelangelo, a presto, un abbraccio.
1: Ciao Michelangelo.
2: Ragazzi,
1: ciao
2: Michelangelo,
0: grazie. Stefano, domani ci vediamo qua dalle 13. A domani, ciao a tutti, vi lasciamo a tutta. Ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo in particolare sulla lotta Champions perché non sono mancati risultati sorprendenti nella giornata di ieri, e allora andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ieri nelle partite che contavano per la Champions, il risultato più clamoroso è stato quello della sconfitta della Juventus con la Fiorentina, una Juventus che è apparsa poco determinata, forse bloccata anche dalla necessità di vincere a tutti i costi contro una Fiorentina che invece aveva la possibilità di giocare con la mente libera.
1: E questo è un grosso danno per la Juventus, anche perché a questo punto non penso che ce la possa più fare, perché con una partita, figurati, non recuperi, anche perché le altre non dormiranno. E quindi tutte quante faranno 3 punti e la Juventus non basterà. È un grosso guaio. Ma lì succede, può succedere quando tu hai detto che forse con troppa tensione. Io penso invece che arrivi a un certo punto, devi vincere, ma evidentemente in settimana non ti sei concentrato abbastanza. Pensi di affrontare una squadra che è molto distante da te in classifica, la prendi con leggerezza e poi ti trovi la realtà. La realtà ti dice che gli altri si impegnano al massimo perché tu sei considerato una grande squadra, e i giocatori mentalmente, quando affrontano una grande squadra, si preparano molto di più. E quindi la Fiorentina era preparatissima, bravo l'allenatore, che poi si può fare un discorso a parte per l'allenatore. E quindi lì è un guaio per la Juventus, un grosso guaio, perché non so quanti milioni perdono, non so quanti milioni si guadagnano andando in Coppa delle Coppe, cioè Coppa Champions, sì. Credo che siano tanti soldi. E lì, poi lì ci sarebbe anche da parlare, perché i campionati non vanno bene, perché i giovani non riescono, perché le ripartizioni fra quelle che salgono e quelle che scendono come sono, gli svantaggi, i vantaggi che ci sono da quelle squadre che vengono su e che sono poco retribuite, no?
0: Ecco, ma parlavi del lavoro settimanale della Juventus, allora ti chiedo, sì, le responsabilità di Spalletti quali sono, quante sono?
1: Ma sai, Spalletti, diciamo che l'hanno messo tranquillo rinnovandogli il contratto. Non credo che lui abbia fatto l'errore di sottovalutare o di essere leggero, perché poi quando arrivi a un certo punto devi essere preparato al massimo, no? Massima tensione, tu devi avere tensione, devi avere l'ansia da prestazione, devi avere l'adrenalina giusta. E sai, quando hai la giusta dose di adrenalina e di ansia, le cose riesci a farle bene. Evidentemente questi giocatori, secondo me, non ce l'avevano. E lì poi la colpa diventa poi dell'allenatore, perché, ma sai, non c'è il misuratore. Però evidentemente hanno sbagliato qualcosa, e lì è un danno incredibile che hanno fatto, perché adesso ci saranno ripercussioni anche in alto, secondo
0: Probabilmente insomma qualche
1: me.
0: dirigente verrà messo in discussione e potrebbe anche esserci una rivoluzione a livello societario.
1: E sai, quando capitano queste cose sono grossi guai, guai, e poi sai, le correzioni si possono sempre fare in un'azienda. Si tenta sempre di migliorare, poi qualche volta migliori, qualche volta sbagli, queste sono le cose della vita.
0: Senti, per quanto riguarda la Fiorentina, c'è da dire che con questa vittoria, al di là del fatto che è vero, la testa era lì.

0: contro le grandi squadre. E lì, evidentemente, un difetto di parecchi giocatori della Fiorentina. E questo è un guaio. Diciamo invece il discorso allenatore della Fiorentina. Quando si dice esperienza, no? Gli errori, dagli errori si impara, dagli errori si migliora nella vita. Vanoli, l'altro anno nel Torino, le ultime partite, è stato troppo, come dire, altruista. Ha pensato al bene di qualche ragazzotto che ha fatto esordire, ha pensato ad aiutare la società facendo esordire qualche giocatore. Lui mentalmente aveva mollato un pochino, evidentemente già soddisfatto del campionato che aveva fatto, ed era stato le ultime partite, 6 o 7 partite, era stato quasi mezzo disastro, quindi lui ci ha rimesso quel posto. Questo però, come dire, le cose negative che poi ti fanno migliorare, serve, ti fanno esperienza positiva, e lui quest'anno non ha fatto quell'errore, è stato sul pezzo, e questo risultato vuol dire molto per lui, ma vuol dire molto anche per la società, ha messo in dubbio la società.
1: Ecco, adesso tu fossi al posto dei Paratici, lo confermeresti Vanoli che ha portato la Fiorentina alla salvezza dopo averla presa in una situazione disastrosa. A metà dicembre la Fiorentina non aveva ancora neanche vinto una partita, nessuna squadra in quelle condizioni, senza una vittoria ancora conquistata alla metà di dicembre, si è poi salvata alla fine del campionato. Ecco, ha ricostruito la squadra anche dal punto di vista dello spogliatoio, dal punto di vista delle motivazioni. Certo è che dal punto di vista del gioco non si è visto moltissimo, però ecco, lo confermeresti Vanoli per la prossima stagione?
0: Guarda, io non sono né Paratici né Ferrari né presidente della società, però ti posso dire la mia. Lui a questo punto ha messo una grossa ipoteca, perché come fa la società a non confermarlo? Come giustificherà un domani se cambia allenatore e l'allenatore che arriva poi non ingrana e non riesce a fare tutto secondo programmi? E quindi, per togliersi dai guai, secondo me, la Fiorentina deve confermare Vanoli. Perché ha fatto bene, e poi la Fiorentina dovrà, se eventualmente non conferma Vanoli, mettiamo l'ipotesi che prende un altro allenatore e la squadra non va bene secondo i programmi, come giustificherà il non aver confermato Vanoli? Sarà poi colpa dei dirigenti, si prenderanno questa grossa colpa pesante di non aver continuato con l'allenatore che ha fatto bene.
1: C'è anche da dire
0: Quindi,
1: che a Firenze, di fronte al nome di Vanoli, la gente non è che sia così entusiasta, ecco, proprio perché dal punto di vista dell'espressione del gioco questa Fiorentina non ha dato emozioni e quindi ciò che si
0: guarda,
1: ricercherebbe è un allenatore in grado magari di far rinnamorare il popolo viola verso la Fiorentina.
0: allora guarda, in politica vedo, perché insomma nella vita seguiamo un pochino tutti, qualche volta si fanno le cose per avere consenso e qualche volta le cose per avere consenso poi gira rigira in pratica non danno molto. Non c'è un ritorno concreto quando fai le cose per avere consenso. Tu devi guardare la concretezza. Devi essere così bravo a non sentire il resto. La società deve pensarci bene a questo. Devi guardare la concretezza dei risultati con cui ci sono stati. Poi guarda, saprai benissimo come me come sono i tifosi, e poi in particolare a Firenze, insomma. Se tu vai dietro a tutti gli umori, allora sei finito. La società deve agire per conto suo, la società non deve farsi influenzare dal tifoso. La società deve guardare concretamente cosa un allenatore fa, cosa un giocatore fa. Anche per quanto riguarda i giocatori, ci sono le simpatie, le antipatie. Ci sono i giocatori che sanno ruffianarsi bene i giornali, che hanno poi più consenso della gente, perché la gente poi si beve tutto quello che, diciamo, il 90% dei tifosi si bevono quello che leggono, quello che dicono i grandi intenditori di calcio, che dicono delle cose incredibili, che fanno delle cose incredibili, no? Perché ti ho già fatto l'esempio il 95% dei passaggi esatti, i passaggi di 2 metri considerano passaggi esatti, insomma. Lasciamo l'assist, che sono palloni che ti arrivano dalla difesa, uno fa gol, dice quello è un assist. Cioè, scusa, uso un termine digeribile, cavolate, perché potrei usare anche il resto. La società deve essere indenne da queste cose, non deve seguire niente, deve guardare i risultati, deve guardare la valorizzazione dei giocatori.

0: devi guardare i movimenti dei giocatori, quelli che escono, quelli che rientrano, devi guardare soprattutto i conti.
1: Senti, invece
0: La buona
1: parlando del
0: società
1: Napoli,
0: deve
1: così.
0: essere, deve agire in autonomia.
1: Certo.
0: Dimmi.
1: Parlando del Napoli, c'è aria d'addio con il club partenopeo da parte di Conte?
0: Ma con Conte c'è sempre aria da Dio, quindi mi fanno ridere queste cose. Ma poi per gli allenatori c'è sempre aria da Dio, perché basta un niente. L'Italia non è come altri paesi come Germania, Inghilterra. L'Italia è più labile il rapporto fra giocatori, allenatori e società, è molto più labile, anche perché mi riallaccio al discorso di prima, si dà troppa retta alle cose che arrivano da fuori. Cioè tifosi, giornali, e poi sai, i mass media hanno tutto l'interesse a creare un pochino di notizie, e quindi il tifoso vuole notizie, ma in realtà non si sa mai se sono cose vere o non vere.
1: Senti, il Milan invece è riuscito a battere il Genoa, insomma, una vittoria quanto mai preziosa dopo un periodo di crisi profonda.
0: Guarda, ne parlavo ieri sera giusto con degli amici. Il Milan fa i punti soprattutto per gli atteggiamenti e la bravura che ha di Allegri nel manifestare quello che è lui. È lui che fa gioco non bello, non bello, però gira rigira, riesce a fare risultati perché lui sono convintissimo, lo vedo. Riesce a influenzare molto tutto quanto che gli gira intorno, lui riesce a influenzarlo con i suoi atteggiamenti, con le sue dichiarazioni. Lui è quotato soprattutto per questo, lui è più bravo in queste cose, nelle manifestazioni esterne che ha.
1: Ecco, invece parlando della Roma, ha avuto la capacità naturalmente di restare sempre diciamo in scia del quarto posto, ha approfittato naturalmente anche dell'andamento lento della Juventus che ha pareggiato con il Verona e ha perso appunto contro la Fiorentina, insomma una Roma che adesso inizia a festeggiare, inizia a vedere questo grande traguardo del quarto posto.
0: Mi ricordo qualche settimana fa ci sentimmo e io ti dissi che sarebbe andato via Gasperini, quindi lì ho sbagliato di grosso e quindi evidentemente però c'è una cosa che bisogna sottolineare in questo fatto. È stato troppo semplice il fatto che Ranieri se ne sia uscito così con classe. Secondo me Ranieri, perché nella vita lui sa benissimo che non bisogna mai mollare, anche quando c'è una certa età come abbiamo noi, bisogna sempre fare qualcosa. E secondo me lui ha sentito un pochino il profumo della direzione di tutte le squadre nazionali, perché potrebbe essere lui quello che sta al di sopra di tutti a dirigere tutte queste le faccende della nazionale. E se sono bravi coloro che arriveranno a comandare, secondo me si mettono di fianco uno come Ranieri, che potrebbe essere colui che può togliergli qualche fastidio, qualche problema, perché è abituato a risolverli lui. Quindi lì è stato troppo semplice il distacco, e quindi ho il sospetto che lui sia già stato interpellato.
1: Senti, invece la Lazio, stagione da dimenticare totalmente, c'è stata oltretutto insomma, la finale di Coppa Italia che è stata persa contro l'Inter e poi questo derby perso abbastanza, diciamo così, facilmente contro i giallorossi, un Sarri che ormai sembra verso l'addio.
0: Sai, quando non fai certi risultati, non dai il derby, guarda, ai miei tempi, ti parlo degli anni 60, anni 70, per noi squadra meno importante la Juventus a livello globale, diciamo, noi giocatori sapevamo che era importante soprattutto vincere i derby, fare la battaglia lì, perché il tifoso vuole il derby. Non miravamo a vincere il campionato, ma miravamo a vincere i derby, e ci riuscivamo, e quello ci permetteva di farci il contratto per l'anno dopo, permetteva all'allenatore di pensarlo allo stesso modo. Il derby per la Lazio quest'anno era troppo importante per non farselo. L'hanno fallito, e quindi io vedo naturalmente un distacco dall'allenatore. e parecchi giocatori si sono giocati il rinnovo per stare lì.
1: Il Torino invece, come l'hai visto ieri con il Cagliari, là della sconfitta?
0: Il Torino l'ho visto male perché, ma scusa, è naturale che sia così. Il risultato era quasi scontato, secondo me, perché tu quando una squadra non ha più motivazioni, perché hai voglia di richiamare, l'allenatore cerca di tenerti sul pezzo, i giocatori cercano di richiamare in se stessi energia, concentrazione per affrontare una squadra che invece ha motivazioni forti di salvezza. E quindi è un risultato che rispecchia le aspettative, perché quando tu giochi contro una squadra con l'acqua alla gola che deve assolutamente avere a fare un punto, poi ne ha fatti tre, quindi tu giochi con una squadra agguerrita e gira rigira, è difficile che riesci a batterli. Ed è successo questo. Però, insomma, del Torino bisognerà fare una disamina. Io sono qui a Torino e quindi seguo la squadra tutte le settimane e quindi lì c'è da fare una disamina sui singoli giocatori e vedere come andranno trattati, insomma, in futuro. E quello sarà compito di Petracchi, che tra l'altro è molto bravo e quindi non ha bisogno dei miei consigli.
1: Ecco, ma ti chiedo, il Torino è alla ricerca anche di un nuovo allenatore, ci sono stati degli incontri, dei contatti tra i vari allenatori, anche con Gattuso, ma D'Avessa non sarebbe da confermare secondo te?
0: E qui ti posso ripetere il discorso che ho fatto per Manoli. È semplice, perché D'Avessa ha lavorato bene, secondo me. E lì bisogna vedere come la pensa il presidente, come la pensa Petracchi. Avranno dei grossi dubbi, secondo me. Dei grossi dubbi perché D'Avessa i risultati li ha fatti. Li ha fatti, ha fatto reagire la squadra bene, ha fatto una media punti buona. Adesso si gioca. Ecco, il derby è molto importante in questo caso. Mi riallaccio al discorso che ti facevo prima. Il tifoso del Torino, i tifosi del Torino sentono moltissimo questa partita perché sono abituati a soffrire, nel senso che vedono la Juventus sempre lassù in alto e vedono il Torino sempre in giù. E sono decenni che il Torino le prende sempre dalla
1: Sì.
0: Juventus, non è più come ai vecchi tempi di cui ti parlavo prima. E
1: Certo.
0: quindi questa partita assume un aspetto determinante per certi giocatori, soprattutto per l'allenatore.
1: Rosario, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Grazie a te, buon lavoro. Ciao.
1: Oggi a Firenze è stato presentato il Memorial Niccolò Galli, proprio per ricordare come ogni anno la figura dell'ex giocatore di Fiorentina e Bologna morto in un incidente stradale nel 2001 e figlio di Giovanni Galli. Proprio Giovanni Galli ha presentato questa edizione di questo torneo. Sentiamo le sue parole anche sul campionato, raccolte dalla nostra inviata di firenzeviola.it, Luciana Magistrato.
2: È vero, è comunque una competizione, è vero che comunque alla fine ci sarà una squadra che vincerà questo Memorial, però la soddisfazione più bella è quando vediamo tutti gli anni andare via i ragazzi da questo torneo e tutti hanno il numero di tutti. Vuol dire che sono stati insieme per tutto questo periodo, per questi 3 giorni, in campo, fuori dal campo, a dormire, a mangiare insieme, per cui questa è la cosa che ci dà più gioia. Non c'è mai stata un'espulsione in 24 anni di questo Memoria, per cui credo che lo spirito delle società, ma soprattutto dei ragazzi, sia quello giusto. Sicuramente è tutto nelle mani delle squadre, chi sbaglierà di meno? E chi ha sbagliato, guarda caso, è stata proprio la Juventus. E la Juventus in questo momento è fuori dalla corsa Champions, che le altre hanno delle partite che possono sembrare abbordabili. Però lo stesso discorso che ho fatto 3 giorni fa lo rifaccio adesso. Domenica, come ci arrivano queste squadre mentalmente preparate? Sentiranno la partita? La maglia peserà 100 kg, perché vi posso garantire che in questo momento le maglie pesano tantissimo. E chi saprà reggere meglio la tensione e le pressioni probabilmente arriverà in Champions. Oggi ci sono delle favorite, Napoli è già andato perché hanno dei punti in più, ma io non mi meraviglierei di nulla, da qui alla fine.
3: Come Milan sono pronte per reggere la pressione? Perché ce l'hanno loro, no? Sono avanti di due.
2: Ma se vediamo quello che è successo dal derby in poi, 7 partite ne avevano perse 4 e non con squadre irresistibili. Poi sono andati a vincere a Genova. Per cui il problema è, si sono riaccesi, no? È stato un fuoco di paglia oppure veramente ci può credere il Milan? Questo è veramente un. Anche lì Allegri avrà sicuramente da pensare, soprattutto nella formazione da mettere in campo. Ieri ne mancavano tanti, però sono andati a vincere in un campo difficile come Genova. Avranno una partita contro il Cagliari, contro una squadra che non ha niente da chiedere al campionato e che gioca rilassata, e può succedere quello che è successo ieri a Torino con la Fiorentina, con la Juventus, no? Una squadra che non aveva più niente da chiedere è andata a Torino e ha vinto 2-0, per cui può succedere anche questa a Milano, può succedere alla Roma, perché che va a giocare a Verona. Il Verona, insomma, voglio dire, ha fatto delle partite, ha pareggiato a Torino con la Juventus, ha pareggiato a San Siro con l'Inter. Non sarei tanto, mi concentrerei più su me stesso, fossi nelle squadre piuttosto che sull'avversario.
3: Prossimo anno ti aspetti sempre Spalletti sulla panchina della Juve o quello che è successo lo mette un po' a rischio? E se ti aspetti che Allegri resti al Milan, perché si parla anche in chiave Napoli, no? In queste ore?
2: Senti, intanto vediamo cosa succede da qui alla fine, perché la Champions può cambiare tutto, perché sai, quando si raggiunge poi un obiettivo. Obiettivo raggiunto, magari si cambia, no? Strategia. Certo, Allegri aveva fatto un miracolo, secondo me, ad arrivare fino a un certo punto a lottare addirittura per lo scudetto. Non erano attrezzati, non erano preparati e pian piano questa squadra si è un po' sciolta. L'importante è che come obiettivo è la Champions e lì devono arrivarci. La Juventus. Anche qui Spalletti mi sembra che avesse fatto un grandissimo lavoro, aveva recuperato, era rientrato in carreggiata. Io non so quale sia la situazione a Torino, sinceramente, non la conosco, però so che Luciano è un allenatore che comunque ha colpito a Torino, sta lasciando il segno sia in società che nei tifosi. Certo, ha bisogno di avere una squadra competitiva perché si chiama Juventus e perché la Juventus deve arrivare sempre fra le prime tre.
1: E ora siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati e dunque buona settimana qui su TMV Radio, un saluto da Lucio Marinucci. Sono le ore 9.45 di questo lunedì 18 maggio 2026 ed è già tempo di A tutta C con un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano. Tanto di cui parlare, anche questa volta dobbiamo riepilogare quanto accaduto nel fine settimana. Ieri sera ci sono state le gare dei playoff, le gare d'andata dei quarti di finale, quindi avremo tempo di commentarla insieme e di ricordare a breve anche i risultati della prima tranche di questi quarti di finale. Io saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani che mi accompagna come sempre in questa puntata. Saluto anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale il 61, ma anche chi ci sta seguendo ovviamente tramite app e tramite sito di TMV Radio. Intanto però andiamo subito ad accogliere il primo ospite di questa settimana di A tutta C. Come sempre dalla redazione di tuttoc.com c'è con noi Luca Esposito. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te Lucio, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: E come dicevamo Luca, ogni volta ci troviamo a commentare dei risultati perché tanto con i playoff di Serie C si gioca ogni pochi giorni e ieri ci sono state le gare d'andata dei quarti di finale. Ormai si sta arrivando veramente un po' alla redderazione di questo turno dei playoff di Serie C. Ricordo i risultati: due vittorie, una della Union Brescia che batte 0-3 il Casarano. È vero che ha dimostrato il Casarano di essere squadra delle rimonte, ma insomma adesso appare veramente difficile rimettere in gioco il tutto. Poi la Salernitana che batte la Ravenna 2-0 con due gol nella ripresa, e poi due pareggi per 0-0, una Potenza Ascoli e l'altro Lecco Catania. Insomma Luca, che cosa ci hanno raccontato questi quattro risultati? Perché c'è chi sorride, c'è chi invece è abbastanza mogio e c'è chi ancora rimane un po' con un'espressione neutra.
2: Sì, chiaramente sorride la Salernitana, no? Partiamo da Salerno, ieri battuto la Viola Terza e la Ravenna di Mandorlini. Comunque prima della gara c'è stata davvero una scenografia, non so se hai avuto modo di vederla, prova
1: da
2: stropicciarsi gli occhi, davvero ne sta parlando tutta Italia, è davvero di serie superiore, anzi di serie A,
1: veramente
2: è impressionante quello che abbiamo visto ieri alla Lega, di là dell'ottima prestazione della Salernitana nel primo tempo, mi è piaciuta tantissimo, forse meglio anche, detto anche dal tecnico Cosmi, sono d'accordo con lui, di Caserta. Salernitana però purtroppo nel primo tempo è andata nello spogliatoio con un risultato ad occhiali 0-0, nonostante avesse comunque tirato in porta 4-5 volte, tre miracoli di Polizzi e un palo interno di Ferrari. Poi nel secondo tempo è venuto fuori anche la qualità del Ravenna, e il momento migliore della Ravenna, Salernitana ha colpito sempre con Ashik, che è entrato, spacca partite, due cross, prima per la testa di Lescano, decimo gol stagionale per l'ex Avellino, e poi il gol di testa del bomber difensore, sempre di testa chiaramente, di Anastasio, fa 2-0, e quindi chiaramente adesso c'è il ritorno, ci sono ancora 90 minuti. Il tecnico Cosma aveva precedentemente, prima della gara, parlato in conferenza del 49% di possibilità, adesso la Salernitana 51%, ieri ha rimarcato, quindi il 2-0, il Ravenna al Benelli mercoledì si replica, deve fare due gol per superare la Salernitana.
1: Eh sì, poi altre gare,
2: chiaramente Lecco Catania 0-0, questo Catania che stenta a decollare nonostante il ritorno in panchina di Toscano, brutto episodio, scontri tra le tifoserie prima dell'inizio della gara, questo è un episodio che non volevamo leggere, però purtroppo è successo, grazie però all'intervento della Digos ha evitato il peggio. Però ecco, amici da casa, amici tifosi, lasciamo stare le guerre, le state facendo altrove, noi vogliamoci bene, ricordiamo che è sempre un gioco, ecco, il calcio, quindi siamo tutti più sereni soprattutto in questo momento. Poi invece quindi Lecco, buon punto. un buon punto contro il Catania, e poi sicuramente la vittoria netta del Brescia a Casarano, anche se il Casarano questi scherzetti l'ha fatto già, questo scherzetto ha fatto già con Renato. Renate settimana scorsa perse 3-0, perdeva 3, anzi ha perso 3-0 con Renate, poi anzi 2-0,
1: 2 a
2: poi
1: 0,
2: addirittura ha
1: esatto.
2: vinto 3-0 lì a Renate, mentre è una squadra che comunque impronosticabile, perché davvero gli uomini di Bari sono davvero giocatori che comunque hanno l'obiettivo di voler continuare. Vedremo cosa succederà, se quale sarà ovviamente l'avversario, perché ad oggi l'avversario, la semifinale, stando ai risultati, è proprio Brescia, tra l'altro Salernitana, che riecheggia qualcosa già lo scorso anno, se vi ricordi,
1: Come no?
2: Mocellino, presidente escluso del Brescia, la Salernitana doveva spareggiare con, doveva sfidare con il prima il Frosinone, che adesso è andato in Serie A, e invece toccò la Samp, e poi sappiamo come è andata a finire. Quindi davvero una bella sfida, se dovesse essere questa, perché tra le due tifoserie c'è anche un bel gemellaggio, tra l'altro.
1: Sì, è vero, hai fatto bene, insomma, a ricordare i flashback della passata stagione di Serie B. È chiaro che non li ricordiamo con particolare piacere, sia i diretti interessati che non, ma però potrebbe essere veramente un bel incrocio. Poi dicevamo dei due attacchi che invece sono rimasti a secco: il Catania pareggia con il Lecco, non una grandissima prestazione. Dicevi bene, è vero che la squadra era stata ferma a lungo, come sempre quando si tratta dei playoff, però l'impressione è che anche il ritiro, c'era stato questo ritiro per cercare di trovare delle ulteriori poi energie magari da riversare in campo. Mi sento di dire, per quello che si è visto ieri, non è che abbia dato dei grandi risvolti a livello di campo, perché la prestazione è sembrata molto simile alle ultime che avevamo visto del Catania, un po' abulico, talvolta avulso lì davanti alla porta. E Lecco ha fatto la sua gara ordinata. Dopo avremo anche una pagina d'approfondimento proprio sulla partita con dei colleghi. Ci si aspetta di più, è lecito aspettarsi di più. Ora è vero che c'è la partita a Catania ed è un fattore il campo. Però ecco, se la Salernitana esce bene, se l'Union Brescia al momento esce bene, se anche l'Ascoli, a mio modo di vedere, nonostante lo 0-0 e il rigore sbagliato, non esce malissimo, il Catania delle big è quella con meno convinzioni.
2: Ma dall'altro mi dicevano che ha visto la partita a Potenza, al Viviani, un ottimo Ascoli, ha sbagliato, come dicevi
1: Sì,
2: tu, il calcio di
1: esatto.
2: rigore, però ha giocato davvero bene. Quindi io credo che le squadre che abbiamo pronosticato, davvero grandi piazze, Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia nella fase finale, nella Final Four, è davvero emozionante. Solo pensare l'apporto delle varie rispettive tifoserie, è davvero, sono quattro squadre che possono stare tranquillamente in Serie A, per cui davvero è un bel vedere. Vediamo cosa succederà. Ripeto, il Catania sta un po' stentando, non è servito chiaramente il ritiro. A volte bisogna sbloccarsi mentalmente. Il Catania, purtroppo, da quando è andato via Toscano, Povialli, ha trovato
1: Sì.
2: una serie di negatività, di risultati non proprio positivi. E vediamo, noi ci auguriamo che anche il Catania possa risollevarsi, anche perché poi giocherà in casa. Ricordiamo, al doppio risultato, ecco, il dunque basta anche un pareggio. In questo momento il Catania, se dovesse finire 0-0 anche nel proprio stadio, quindi sicuramente significherebbe che il Catania passerà il turno, e quindi se la vedrebbe poi mi sembra, con uno tra la vincente tra Ascoli e
1: E Potenza, esatto.
2: Potenza.
1: Sì, decisamente. Poi il Massimino sappiamo che è un fattore, ecco, come dicevo prima, quindi riuscire a vincere non sarà per niente agevole. Attenderemo i verdetti poi delle gare di ritorno che si disputeranno mercoledì sera. Però poi mi sento anche di fare insomma, una finestra, aprire una finestra sulla Torres Luca, perché comunque è una società che negli ultimi anni ha sempre raggiunto obiettivi importanti. Quest'anno è andata diversamente, alla fine però è arrivata la vittoria nell'unico playout di questa stagione, nell'unico spareggio, vittoria all'andata e vittoria poi legittimata anche al ritorno. C'è stato il successo sul Bra per 2-1, gol di Sorrentino e di Stefano, i due poi terminali offensivi forse più interessanti della squadra sarda, ma comunque per dire che la Torres era nettamente favorita in questo doppio confronto con il Bra e alla fine ha fatto un po' la voce grossa.
2: Sorrentino che è tornato al gol dopo la parentesi cava dei Tirreni, quindi diciamo che è
1: Sì.
2: stato un acquisto azzeccato a gennaio. E oggi la Torres l'avevo visto anche ad Arezzo e non mi era dispiaciuta, anzi mi dispiace, mi dispiacque tanto che i giocatori dell'Arezzo festeggiavano erano convinti della vittoria della Vispesaro al 94 sulla Samedettese, poi sappiamo come è andata a finire,
1: Finale
2: quindi si
1: folle.
2: ritrovarono. Si ritrovarono a disputare i playout, però ripeto, si sono ritrovati a fare i playout, però ripeto, non ho mai avuto il sentore che potesse precipitare, perché è una squadra ben costruita, si è trovata lì, come hai detto tu, come hai ricordato giustamente tu, una squadra che negli anni passati aveva sempre partecipato, sempre, si era sempre, diciamo, aveva partecipato nella griglia, anzi sempre stabilmente nei playoff, e
1: Assolutamente.
2: poi quest'anno è stato un anno brutto, un anno proprio non positivo, annus horribilis, però chiaramente capita, può succedere. Adesso bisogna risettare tutto. L'importante è che hanno salvato la categoria, sono convinto che il prossimo anno sia la società e sia il direttore sportivo faranno di tutto per riportare i colori rosso-blu quando più alto possibile, quando più in alto possibile.
1: Sì, decisamente. Poi il Bra, insomma, ha fatto questa comparsata in Serie C, in realtà anche con onore, poi per certi momenti, però io penso, insomma, con tutto il rispetto della Rosa, che non sarebbe stato facile riuscire a mantenere la categoria. Sono riusciti ad arrivare ai play-out, però poi, appunto, la Torres ha dei valori nettamente superiori. Forse con un'altra avversaria, mi sento di dire, se la sarebbero potuta giocare di più. Luca, io a questo punto ti ringrazio come sempre per il riassunto sui risultati, il riassunto sulla fine settimana. È sempre un piacere, ti auguro buona settimana, buona giornata, buon lavoro e ci risentiamo alla prossima.
2: Anche a te, Lucio. Buon pomeriggio.
1: Grazie a Luca Esposito e a tutta la redazione, ovviamente di TuttoC.com. Abbiamo ricordato un po' i risultati di questo weekend, anche con i verdetti, perché la Torres mantiene la categoria, il Bra scende subito. Un anno fa festeggiava la promozione in Serie C e adesso torna invece in Serie B. Per quanto riguarda gli altri risultati, che ormai importano un po' meno, ma che alla fine hanno dato anche loro dei verdetti, ricordiamo che si è disputata anche la Supercoppa di Serie C, che nella giornata di sabato poi ha visto il Benevento alzare il trofeo. Benevento che ha concluso al primo posto nella mini classifica contro le altre vincitrici, contro l'Arezzo e contro il Vicenza. Il Benevento aveva battuto l'Arezzo 1-0, mentre il Vicenza aveva vinto 5-2 contro i Toscani. C'è stata sostanzialmente la finale nella giornata di sabato, e il Benevento ha vinto con merito 4-1 addirittura contro il Vicenza. Ha vissuto di folate questa partita. Il Benevento è stato bravo, però, a dettare i ritmi sin dall'inizio. È stata una vittoria meritata, quella della formazione di Floro Flores, che sappiamo è confermato anche per la Serie B, e quindi si è concesso anche il lusso di alzare questo trofeo, la Supercoppa di Serie C. Noi stiamo andando in pausa. Intanto, nel prossimo blocco già anticipiamo che potremo riportare un po' di notizie. Ci sono anche delle news interessanti su alcuni progetti dal sito di TuttoC.com. Poi avremo una finestra di approfondimento proprio sulla partita in particolare andata in scena fra Lecco e Catania, pardon. E quindi parleremo un po' di questa sfida e capiremo che risposte ha dato il campo e che risposte potrà dare poi invece il terreno di gioco della Massimino nei prossimi 90 minuti. Noi intanto ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui dopo il break, sempre TMV Radio a tutta C.

0: Ben ritrovati nuovamente in diretta in questa mattinata di TMV Radio, sempre a tutta C con Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma. Ricordiamo poi come sempre che nel pomeriggio dalle ore 17 ci sarà la seconda tranche giornaliera con i colleghi di Firenze, anche loro con tanti graditi ed interessanti ospiti. Intanto però torniamo a breve, come abbiamo detto avremo un collegamento per quanto riguarda una delle gare di ieri, dei quarti di finale, dei playoff di Serie C, ma intanto riportiamo anche alcuni commenti, alcune notizie proprio dal sito e dall'app di TuttoC.com, perché ci sono sì le dichiarazioni dei diretti interessati, dei protagonisti delle partite di ieri, degli allenatori e non solo, ma ci sono anche delle notizie purtroppo non sempre del tutto positive per alcuni progetti. Infatti prima di arrivare poi di nuovo sui playoff riporto le dichiarazioni di Franco Ninivaggi, che è il presidente ovviamente dell'Altamura, che anche quest'anno comunque ha condotto il suo campionato nel girone C, un campionato condotto appunto a distanza di sicurezza dalle zone calde della graduatoria. Addirittura ha sperato di poter raggiungere i playoff, poi invece la squadra biancorossa ha concluso al 12° posto e di conseguenza non è riuscita a raggiungere i playoff, ma comunque un mantenimento della categoria sicura, quindi all'apparenza una situazione positiva, poi però se si scende nello specifico ci si rende conto di come le cose siano ben più incrinate. Nei giorni scorsi si è un po' visto di un progetto che rischierebbe di essere a rischio. C'è stato un comunicato del club pugliese, io riporto rapidamente insomma alcuni stralci del comunicato stesso, dove veniva scritto che in attesa del consiglio comunale, che su impegno dei consiglieri di maggioranza e opposizione si terrà entro fine maggio per discutere dei temi oggetto della nostra richiesta, la società dichiara sin ad ora che in assenza di garanzie da parte del Palazzo di Città rivedrà i propri programmi, non assumendosi alcun impegno circa la continuità del progetto. Il comunicato si rende necessario per garantire ai nostri tifosi, alle decine di genitori che vedono coinvolti i propri figli nel progetto Altamura professionista, la trasparenza che tale situazione richiede. Insomma, non sembra essere al momento tutto rose e fiori ad Altamura, sostanzialmente poi molto riguarda le infrastrutture, perché c'erano dei progetti da parte del club per quanto riguarda lo stadio, e però ci sono alcuni vincoli, ecco, che andrebbero visti sostanzialmente. Poi nello specifico il sindaco Vito Antonio Petronella ha risposto pubblicamente poi al comunicato dell'Altamura, che aveva sollevato dei dubbi sulla gestione appunto dell'impianto. Ci sono delle richieste da parte del club sostanzialmente, che vorrebbe la realizzazione di una nuova curva, il potenziamento energetico dei pannelli pubblicitari da cui la società ovviamente incassa i proventi degli sponsor, e la gestione esclusiva e gratuita dello stadio comunale. Petronella aveva tenuto a dire, leggo con stupore il comunicato della società: qualcuno oggi prova a raccontare che il comune avrebbe chiuso, non è così, io a differenza di qualcun altro non ho mai raccontato favole né fatto promesse irrealizzabili, ho detto una cosa semplice, la legge si rispetta. Quindi è una risposta netta, inequivocabile poi al comunicato del club Altamura e del suo presidente, e proprio per chiudere il cerchio il presidente ha contro ribattuto. Franco Ninivaggi ha rilasciato delle parole, vengono riportate su TuttoC.com, le trovate integralmente, insomma delle risposte molto lunghe, ma sostanzialmente ha detto che non sa che cosa succederà riguardo all'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, ne verrà discusso nel CDA. Insomma, quindi tante nubi al momento sul futuro dell'Altamura, un progetto che, come dicevamo, alla fine ha dato i suoi frutti dopo la promozione dalla Serie D nel 2024, due salvezze comunque abbastanza tranquille, quindi risultati sul campo ottimi al momento, però dubbi societari tanti, o meglio dubbi progettuali più che societari per essere precisi. Per tornare però sulle parole anche dei protagonisti di ieri, parlavamo proprio del Catania, a questo punto facciamo un po' il ponte con il tema che apriremo fra qualche minuto, perché ci sono state anche le dichiarazioni di mister Domenico Toscano, che ha un po' fatto il punto sul pareggio contro il Lecco, ha detto c'è sempre da migliorare, entrare dopo 3 settimane contro una squadra così difficile da affrontare affrontare su un campo complicato non era semplice. La squadra ha risposto bene, avevo messo in preventivo che all'inizio avremmo dovuto capire cosa ci aspettava, i ragazzi lo hanno capito. Dopo i primi 20 minuti abbiamo iniziato a trovare il feeling con i playoff, giocando con consapevolezza e personalità, creando anche situazioni pericolose. Nel secondo tempo siamo andati ancora meglio, soprattutto nel finale abbiamo avuto due o tre occasioni. Insomma, detto che abbiamo tastato l'avversario dal vivo, sappiamo che è una squadra molto pericolosa che verrà a Catania senza speculare. Insomma, visto a tratti un buon Catania, mister Toscano, dobbiamo anche essere onesti, leggendo, avendo visto la partita e leggendo in giro i commenti dei tifosi siciliani, probabilmente il punto di vista non è propriamente lo stesso. Del resto, lo dicevamo, il Catania ha concluso non bene la propria regular season, 2 punti nelle ultime 4 giornate, nessuna vittoria ovviamente, e dopo la pausa, avendo aspettato i turni precedenti dei playoff, il Catania è tornato con un pareggio per 0-0. La squadra non riesce a girare al 100%, bisogna dire. Forte di nuovo ha tentato di dare dei punti di riferimento in attacco, non c'è propriamente riuscito, e quindi anche la produttività offensiva ne risente. L'impressione è, guardando il Catania, che si sia persa un po' di quel ritmo ficcante che spesso in realtà nell'arco della stagione c'era stato, soprattutto nella prima parte del campionato. Il Catania non ha sempre fatto grandissimo spettacolo, però c'era stato un momento, soprattutto tra fine ottobre e inizio novembre, dove c'era stata una buona continuità di risultati, e il Catania aveva dimostrato appunto di non essere una squadra sempre dominante nei 90 minuti, ma con la capacità di saper colpire con queste sferzate nel corso della partita, quindi saper valorizzare al massimo le palle gol. E l'impressione è che si sia persa un po' quella forza lì. A mio modo di vedere è una squadra anche meno efficace in fase di transizione, che invece appunto era anche un altro dei fattori del Catania stesso. I valori teoricamente ci sono, però al momento non riescono ad uscire. Anche Bruzzaniti, che è stato uno dei protagonisti in alcuni momenti della stagione, con il Pineto ha vissuto un campionato ancora una volta eccellente. Lui è arrivato in corso d'opera a gennaio, schierato in questa posizione di mezzala, insomma di interno, che poi ha capacità di offendere, essendo lui in realtà un attaccante di ruolo. Con il Catania si è visto a tratti la sua incisività, ha avuto momenti di alti e bassi, devo dire mai, a mio modo di vedere, gravemente insufficiente, però poi nei playoff, quando si arriva veramente ai turni importanti degli spareggi promozione, c'è bisogno di qualche guizzo in più. Al momento il guizzo, ma non solo a Bruzzaniti, un po' a tutti, è mancato, e bisognerà ritrovarlo al meglio, anche perché il Lecco è a brevissimo, ripeto, ne parleremo. È una squadra ben impostata, che sa chiudere gli spazi, a lungo ha condotto un campionato di vetta dando fastidio. Poi, per quanto riguarda la lotta al secondo posto, al Brescia, al Vicenza, è sempre stato irraggiungibile, ma il Lecco ha fatto la sua sporca figura. Poi un po' calato con il passare del tempo, ma era inevitabile. Però attenzione, perché è una squadra che abbiamo raccontato tante volte, che ha dei valori tecnici, che ha dei valori individuali, ma che ha dei valori anche proprio a livello di struttura. Gioca anche specularmente, con degli aspetti differenti, ma ci sono tanti uno contro uno. Insomma, il Catania 2 risultati su 3, ma deve prestare grande attenzione al Lecco, perché è una formazione che ancora una volta ha dimostrato di sapersela cavare. Anche qui non con grande spettacolo sempre, ma comunque in maniera efficace. Per quanto riguarda i migliori, forse mi sento di dire, prima ne parlavamo, forse proprio Forte in realtà, perché non è riuscito a segnare ancora una volta, si è mosso discretamente, ha creato qualche cosa a livello di palleggio, però ecco, infaticabile sì, ma poi se davanti non si riesce ad attivarlo pienamente si rischia di incappare in qualche difficoltà. Ricordiamo che comunque il discorso qualificazione è rinviato e rimandato alla gara di ritorno, è ancora tutto in bilico, la partita si giocherà alle 20:30 di mercoledì. È stata una gara molto intensa questa dell'andata, quindi bisognerà anche riprendersi dal punto di vista fisico. Comunque io mi sento di dire meglio il Lecco che il Catania in questa gara qui. Poi a parte forse Sciposch, che è l'uomo che ha portato poi il Lecco a questo turno di campionato, sappiamo che nel corso di queste stagioni è riuscito comunque a raggiungere dei buoni numeri a livello offensivo. Prima lo aveva fatto con la maglia del Trento, poi l'ha fatto, devo dire, anche con la maglia del Lecco, perché sono due stagioni consecutive che Sciposch riesce ad andare in doppia cifra. Ieri forse, ecco, uno dei più in ombra della formazione blu-celeste. Però intanto, proprio a proposito di blu-celeste, andiamo a fare il punto su quanto accaduto nella gara di ieri, terminata 0-0 fra Lecco e Catania. Con lui ci eravamo sentiti prima della partita, quindi come gli avevo scritto in privato mi ero lavato un po' le mani di fronte a quello che sarebbe potuto essere il possibile risultato. C'è con noi, mi fa molto piacere averlo come sempre per parlare del Lecco stesso, Matteo Bonacina di Lecco Channel. Ciao Matteo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno, ben ritrovato, grazie per l'invito. Ci confermo, tutto è vero. Stavolta ci eravamo sentiti prima, no? L'ultima volta che ci siamo sentiti prima poi abbiamo beccato il pronostico con Conate, quindi va bene,
0: sì, esatto, va bene. È vero, eri stato buon profeta anche nelle scorse volte, bisogna riconoscertelo. Avevamo parlato, mi ricordo, proprio di Konaté, che poi era riuscito a timbrare il cartellino. Comunque la domanda è introduttiva, Matteo, questo 0-0 come viene accolto in casa Lecco? Perché comunque il Catania, che non è nel migliore dei momenti, rimane però una delle favorite a livello di valori in questa corsa playoff, quindi ti chiedo se c'è più soddisfazione per aver mantenuto un pareggio. Certo, poi bisogna giocare al massimino, o se c'era addirittura l'impressione per poter fare qualcosa in più.
1: Allora, sicuramente non è un pareggio che viene preso male, anzi tutt'altro, perché comunque, e l'hai sottolineato bene, il valore del Catania è immenso dal punto di vista tecnico. La classifica del Monte Ingaggi racconta sempre qualcosa.
0: Sì, è vero.
1: Da questo punto di vista parliamo di tre volte tanto a livello di cifra investita rispetto a quella della società blu-celeste. Ripeto, un pareggio che viene preso bene, con la massima consapevolezza che ora bisogna andare a fare una grande impresa al massimino, e è la parola, già dirlo, perché conosciamo lo spessore dell'ambiente. Come hai detto giustamente tu, la speranza che questo periodo del Catania, che ha chiuso l'ultimo mese e mezzo di campionato non bene, tra allenatori esonerati, richiamati, direttori che vanno e vengono, un po' di casino, insomma, possa riaffiorare un po' di quella negatività lì, che poi non sparisce mai, ovviamente, ma che ieri chiaramente è stata, tra virgolette, gestita, ma è stata una partita più pari di quello che ci si potesse aspettare alla vigilia, ecco.
0: Sì, vero, vero, anche perché poi non è stata una partita bellissima da vedere, però intensa. Il Lecco qualcosina in più, lo dicevo, a mio modo di vedere, ha fatto qualche occasione, c'è stata, poi dicevo, purtroppo non concretizzata, non ce ne sono state innumerevoli, però ecco, qualche chance è stata creata. Quindi ti chiedo, ecco, proprio più sul Lecco, che tipo di prestazione hai visto, chi ti ha convinto di più? Io ho visto molto bene Mallamo, francamente molto in palla. Dicevo di Sciposch invece, è vero che i numeri ce le ha, non ha sempre brillato per continuità, le sue caratteristiche le conosciamo, ieri poteva fare meglio, però ecco, palla a te, che sicuramente hai visto molto meglio, in maniera molto più approfondita.
1: Sicuramente la linea mediana ha tenuto bene botta, ha fatto una positiva doppia fase, mi sono piaciuti sia Mallamo sia Zanellato, sia Bonaiti, che comunque, vabbè, Lecco adoriamo intrinsecamente perché è un figlio della città, quindi sappiamo che c'è sempre un po' un occhio di riguardo, però comunque secondo me in generale hanno fatto tutti e tre una partita assolutamente di livello, e ricordiamoci sempre che ieri Lecco si presentava ai blocchi senza Duka e senza Metlika, letteralmente due dei primi cinque giocatori della squadra per rendimento, per tutto, anche per spessore caratteriale, quindi prende ancora più valore secondo me la prova dei loro compagni di squadra. Shipos, come dici giustamente tu, diciamo sempre che non è in un momento felicissimo dal punto di vista fisico ormai da mesi, con una pubalgia che l'ha tenuto fuori, poi la pubalgia se non ti fermi non passa mai ovviamente, e quindi giocando anche così tanto spesso lui patisce un po' gli impegni ravvicinati. Ha avuto la grande occasione nel secondo tempo, è stato tratto in inganno dalla scivolata, è stato proprio andato per terra di Ditacchio, perché stava colpendo con la palla bassa, invece poi si è frenato,
0: sì, ha perso il tempo,
1: avrebbe potuto stoppare e tirare a quel punto, ma ha voluto comprensibilmente affrettare il tiro e ha tirato molto scoordinato e ha tirato male. Però comunque fa sempre il suo, è un giocatore irrinunciabile, perché alla peggio ti aiuta nella fase difensiva sulle palle alte, quindi in questo valore ce l'ha, e per me è valente, è irrinunciabile, lo dice apertamente, e quindi aspettiamo il gol mercoledì da extra,
0: l'altro sarebbe. Beh sì, insomma, poi la prestanza fisica non gli manca, quella a prescindere ce l'ha sempre avuta. E con Conate invece, il ragazzino di cui poi effettivamente avevi pronosticato i gol nelle ultime partite della regular season, come l'hai visto? A me non è dispiaciuto, ti devo dire la verità, però può ancora crescere, da poco compiuto 20 anni, però ieri forse una delle partite dove ha partecipato di più nella corsa dei playoff.
1: Sicuramente Konaté è un ragazzo, perché fino al 2006 ha 20 anni, si aggira intorno ai 20 anni, quindi deve fare ancora quello step che a quell'età ogni attaccante deve fare e imparare a gestirsi. Perché vi faccio un esempio, certo, tornando indietro di qualche giorno, lui nel secondo tempo di Lecco Pianese si è dannato l'anima, corso a destra, a sinistra, mister Valente l'ha dovuto togliere perché stava andando totalmente fuori giri, rischiava ammonizioni, poi non sai mai neanche come trovi gli arbitri, in mezzo contatto di più può anche generare delle sanzioni diverse, quindi è stato tolto, poi è entrato Parker, ha fatto quello che ha fatto. È lì sulla breccia, è un giocatore che si impegna tantissimo, che per me arriverà perché i mezzi non gli mancano, è in quella fase in cui queste partite possono solo che aiutarlo. Però anche a me ieri sera non è dispiaciuto, ha avuto subito l'occasione di testa, ha avuto un'altra buona possibilità, con una combinazione su Shipos gli è rimasta sotto, non ha calciato bene. Nel secondo tempo è stato comunque lui a propiziare la grande chance di cui parlavamo prima, è stato sicuramente un giocatore utile. A quello deve aggiungere tutto quello che non si vede, onde, lotta aerea, difendere palla, prendere falli, è un po' quello che gli è mancato ieri sera, perché poi quando è stato fronte porta ha assolutamente dimostrato di essere un giocatore più che valido. Sappiamo che il lavoro dell'attaccante è fatto di tantissime cose, certo, e che lui deve ancora mettere dentro per fare proprio la prima punta, banalmente anche solo in un 4-3-3 gli manca ancora qualcosa.
0: Sì, sono d'accordo, si deve un po' completare, ma come dicevamo, appena ha fatto 20 anni, quindi ha le possibilità per farlo, deve semplicemente trovare il percorso giusto. Tornando poi anche però, ecco, sui temi di campo, sui temi della partita, il Catania, diciamo, non ha brillato, però ha delle caratteristiche comunque che rimangono interessanti, la forza sugli esterni, al centro avrebbe delle caratteristiche anche in mezzo al campo per fare male, non sempre la sfruttate, forse nella maniera giusta, per esempio anche Bruzzaniti non mi ha convinto molto nella gara di ieri, però ti chiedo che partita ti aspetti al ritorno, ti aspetti una partita praticamente uguale, posto poi appunto dei recuperi magari che potranno garantire delle caratteristiche, anche magari delle qualità differenti. Insomma, a Catania che tipo di sfida ti aspetti? Ancora presto, però mancano pur sempre pochi giorni.
1: Ma mi aspetto una squadra, quella di casa, che dovrà fare qualcosa in più, anche se ha il doppio risultato, è vero, ma non si può andare evidentemente a vendere alla piazza catanese il portiamo a casa il pareggio contro il Lecco, quando comunque hai una rosa nettamente più profonda e con dei picchi qualitativi che sono potenzialmente superiori. Quindi sinceramente pensavo che Toscano, come fece in realtà con il Cesena 3 anni or sono, ci prese a pallonate e poi non chiusero la partita e fu la loro condanna di fatto. Pensavo che venissero Lecco proprio con l'intento di partire forte, dominarci e cercare di chiuderla, non dico nei 90 minuti, nel primo tempo.
0: Certo.
1: Mi aspettavo di più sotto questo punto di vista, e invece hanno molto cercato di gestire i ritmi, gestire l'emotività e via dicendo. Pensavo fossero un pochino più ambiziosi, ma perché sono le loro caratteristiche, evidentemente. Poi se riduciamo il tutto, la traversa di forte, il resto, insomma, per il Furlan di quest'anno, per il Furlan di quest'anno il resto è sono caramelle. con massimo rispetto, sta parando l'inverosimile, quindi mi aspettavo di più sinceramente, sì, e quindi mi aspetto che al ritorno cercheranno di fare qualcosa in più, anche perché non vincono da un po' e la serie da 16 partite senza subire gol in casa si è interrotta. Insomma, questo è uno dei motivi che hanno generato nervosismo. Avranno tutto il sostegno ovviamente, ma anche un po' tutta la pressione dalla loro parte. Loro sono obbligati a passare il turno, l'ecco obbligato no, ovviamente andrà per provare a farlo, per provare a fare un'impresa, però
0: non ha niente da perdere.
1: Di 5 giorni fa noi, in tutta onestà.
0: Ma sì, giustamente, sono anche poi i pesi dei progetti, non che il progetto dell'Ecco non sia ambizioso, ma il Catania, ecco, ha un picco anche di investimenti notevole. Prima parlavi del Monte Ingaggi, non c'è bisogno di aggiungere altro. Assolutamente, il Catania ha degli investimenti importanti che deve cercare poi di trasformare risultati sul campo. Non sarà facile, di certo, ecco, si parte da questa gara di equilibrio, però ti chiedo anche nuovamente sui protagonisti. Insomma, Valente ha detto a centrocampo lui è contento, praticamente gli piace essere in crisi per mettere un po' tutti sulla corda, per avere ogni giocatore al 100% al meglio. Quindi ti chiedo, al centrocampo al momento ancora presto, ma ti chiedo che scelte ti aspetti, e poi di Tanco, ecco, in che condizioni è, perché l'abbiamo visto uscire con un po' di affanno alla fine, ha scelto di sostituirlo Valente, quindi anche sulle sue condizioni.
1: Allora, chiudo dalla seconda, perché è quella che impiego meno magari a argomentare. Tanco chiaramente non avrebbe mai dovuto giocare così tanto,
0: esatto,
1: ma è stato mister Valente obbligato a metterlo in campo nel secondo tempo di Pian Castagnaio, perché Marrone ha avuto un po' una, non la chiamo ricaduta, ma un riacutizzarsi dal problema alla caviglia, e questo è il periodo in cui, anche se il giocatore vuole giocare sempre, l'infiltrazione se la fa pure, però sappiamo che sono cose che vengono gestite. Tanco ha avuto un problema molto serio all'inizio del 2026, ha affrettato i tempi perché c'è stata la necessità di farlo, però non è al 100%, quindi sì, l'hai visto in affanno, perché ovviamente è un po' arranca, se mi permetti di dire, forse mister Valente ha un pochino ricamato sulla situazione ieri, ma lo dico con massimo buonismo ovviamente.
0: Certo.
1: Per me è stata in primis una scelta tecnica. Poi sicuramente il fatto di magari dover spendere uno slot dopo un quarto d'ora ha inciso profondamente, ma Tanco non ha una ricaduta sul problema fisico che ha avuto. Questo è importante sottolinearlo. È già stata gestione, chiaramente, come è gestione anche quella di Marrone. Ecco, poter cambiare Tanco con Marrone e viceversa è un bel andare. Per quanto riguarda i rientri di Duca e Metlica, per noi sono oro colato,
0: esatto,
1: ovviamente. Giocatori di personalità, di spessore, che non hanno, insomma, grossi problemi anche andare, banalizzo, a litigare con l'avversario quando ce n'è bisogno. Graviteranno nelle zone di Quaini, di Tacchio, Casasola, se saranno confermati rispetto alla formazione di ieri, quindi per me è un gigantesco recupero riavere entrambi. Vedremo chi li lascerà a posto, perché insomma ieri sia Zanellato che Mallamo che Bonati si sarebbero guadagnati la conferma per la gara di ritorno. Ora, che mister Valente rinuncia a Zanellato mi sembra arduo, perché non l'ha fatto neanche nel momento peggiore della sua stagione, prendendosi poi le sue critiche quando le cose non vanno bene, fa parte del pacchetto. Però ecco, sono molto incuriosito anche io, perché tanto Metlika e Duca giocano, chi gli lascia posto?
0: Bella domanda.
1: Bravo.
0: Bella domanda, bella domanda. Quindi dovremo attendere poi i prossimi giorni. Del resto anche Valente ha detto che bisognerà fare delle valutazioni. E anche il bello poi di queste sfide ravvicinate, capire che tipo di rotazioni ci possono essere. Chiudo dicendo, Matteo, che noi abbiamo voluto parlare di campo, perché quello che è accaduto poi fuori, francamente, ha poco a che vedere con il calcio, lo diciamo sempre. È stata una brutta parentesi, abbiamo visto delle brutte immagini, francamente, peraltro sparse anche in varie zone della città, o sbaglio?
1: Ma allora, purtroppo mi dispiace, tra l'altro, che poi sui social e via dicendo si stiano rincorrendo delle ricostruzioni parecchio fantasiose sul tema, perché c'è sempre questa facile applicazione dell'etichetta dell'aggressore, l'aggredito, via dicendo. Quando si arriva alle mani non ci sono né santi né eroi, e sono gesti da condannare, punto. E questa mi sembra una cosa che già non venga affrontata in maniera seria. Già questa discriminante sarebbe importante. Purtroppo queste cose avvengono, io condanno in primis, quando accadono certe cose, l'inefficacia del sistema di sicurezza, del dispositivo di sicurezza, come lo chiamano i rappresentanti delle forze dell'ordine, perché era stata presentata come una partita da gestire in un certo modo. Dei signori, il presidio deve esserci tutto il giorno di tutte le zone sensibili della città, che il bar ritrovo dei tifosi dell'Ecco, che sta a 200 metri dallo stadio, non venga presidiato dall'una del pomeriggio, mi sembra parecchio grave. Perché poi questa situazione che tu hai visto degenerare coi video e via dicendo è culmine di un'escalation.

0: qualche mese in Italia si preferisce vietare.
1: Sì.
0: E poi alla fine il risultato qual è? Che queste cose stanno continuando a succedere. È successo ieri a Lecco, ma quante ne abbiamo viste? L'autostrada, gli autogrill, ovunque. Quindi c'è un'inefficacia totale nella gestione di questi macro eventi. Le Olimpiadi sono passate da un po', insomma, possiamo tornare anche a occuparci degli eventi singoli con una certa serietà.
1: Sei stato chiarissimo, Matteo, quindi ci auguriamo che poi nei prossimi giorni possano non verificarsi più altri episodi, non solo per quanto riguarda Lecco e Catania, ma in generale. A questo punto ci siamo detti un po' tutto, Matteo. Io ti ringrazio come sempre per il tuo tempo e a questo punto ti auguro buon lavoro e poi chiaramente buona partita di ritorno. È sempre un piacere.
0: Grazie mille, buona giornata. Grazie
1: a Matteo. Buona cena di Lecco Channel. Qui arrivava anche un messaggio di Angelo, diceva giustamente non dare la colpa esclusivamente ai catanesi, ma ci mancherebbe altro. Angelo, peraltro, la tifoseria di Catania è una tifoseria molto appassionata, una delle più belle in Serie C e mi sento di dire una delle più belle da vedere in generale in Serie A. Peraltro, ecco, aggiungo e chiudo che non c'erano solo tifosi del Catania, tifosi è una parola grossa da utilizzare, anzi è una parola sbagliata, questi non sono tifosi, sono criminali, c'erano criminali non solo appartenenti tra virgolette alla frangia catanese o alla frangia dell'Ecco, ma c'erano anche provenienti da tante altre città, altre piazze d'Italia, addirittura si legge anche da fuori del nostro paese, quindi fa capire proprio come la partita importasse meno di niente a questi soggetti in questione. Dunque non dare la colpa ai catanesi, esclusivamente ai catanesi, è doveroso, anche perché poi i tifosi catanesi sono un'altra cosa rispetto a queste qui, quindi Angelo, sono totalmente d'accordo con te. Noi intanto ce ne andiamo in pausa, abbiamo sforato un po', quindi chiediamo scusa al dottor Giorgio Sorani in cabina di regia, abbiamo qualche minuto a questo punto da passare insieme dopo il break per chiudere questa finestra mattutina di A Tutta C, a tra poco.

Di nuovo in diretta, ultimi minuti da passare insieme in questa finestra mattutina per tutta C, per gli approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano. Ci siamo lasciati con il commento nello specifico su quanto accaduto fra Lecco e Catania, il pareggio per 0-0 in una delle quattro gare d'andata dei playoff di Serie C, purtroppo anche con la parentesi che ha riguardato gli scontri fra, ripeto, tifoseria sarebbe sbagliato perché non si parla di tifosi in tante zone purtroppo della città che hanno riguardato le frange estreme di questi gruppi, ripeto, non solo di Catania e di Lecco, provenivano anche da tante altre città come purtroppo ci siamo abituati a vedere, e anche pare, non è confermato al 100%, ma pare anche provenienti addirittura dall'estero, da altri paesi, perché per questo ci si dà appuntamento, ovviamente. Ecco, chiudiamo la parentesi perché c'è ben poco altro da dedicare a questi episodi incresciosi. Per quanto riguarda invece le notizie di campo e di calcio, che poi sono quelle che vorrebbero interessarci in queste finestre di approfondimento, ci sono altre dichiarazioni importanti che vi riporto, che sono quelle poi riferite alla Cittadella. Il Cittadella ha condotto una stagione un po' di alti e bassi, c'era la voglia di ripartire. Sappiamo che quando si retrocede dalla Serie B alla Serie C non è mai facile, soprattutto dopo tanti anni. Ci si è affidati a una figura che a Cittadella è più che iconica, quella di Iori, e si è discusso proprio di questa scelta qui nell'intervista a Stefano Marchetti, il direttore generale del club Granata.

0: detto, riferito poi anche alla sfida di ieri, rammarico, beh, parecchio, potevamo passare il turno nel doppio confronto con il Ravenna, siamo sempre stati in vantaggio in casa nostra di due gol, ma al di là di questo la valutazione va fatta a 360 gradi, un Cittadella che aveva appunto sfiorato poi ad un certo punto il passaggio del turno, nel turno precedente, Cittadella che aveva pareggiato 2-2 all'andata, era stata avanti 2-0 fino al finale, poi il Ravenna aveva rimontato 2-2 e nella gara di ritorno era sempre stato in vantaggio il Cittadella, Ravenna che aveva pareggiato, il direttore generale parla di rammarico, anche se bisogna dire la Ravenna nel doppio confronto ha fatto vedere molte più cose rispetto alla Cittadella, comunque ha detto che nei playoff si è giocato con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto, con un calcio che si avvicina molto al DNA della Cittadella, questo però durante l'anno non è successo o è capitato saltuariamente, ecco, quindi proprio l'accento sul fatto che sia un po' mancata la continuità, e poi ha parlato proprio di Manuel Iori e in realtà ha avallato questa scelta stessa, ha detto sta crescendo, sta facendo esperienza, questa stagione è un bagaglio importante, il grande marinaio si forma nella tempesta, è finito il campionato da pochissimo, le scelte vanno fatte a mente fredda, ci vuole del tempo, insomma sembra in realtà elogiare il percorso del tecnico, anzi lo elogia in maniera aperta, però ancora con qualche interrogativo sulla valutazione successiva. Iori, diciamo, Cittadella non ha bisogno di presentazioni, aveva fatto un percorso con la Casertana, quest'anno con una squadra comunque di buon valore ha fatto vedere cose buone a tempi alterni, in alcuni momenti decisamente meno, quindi le prossime settimane ci diranno se Manuel Iori potrà rimanere alla guida del Cittadella anche per la prossima stagione e soprattutto che tipo di ambizioni potrà nutrire la formazione veneta in vista del prossimo anno, insomma questo un po' per fare il punto, quindi il Cittadella dovrà cercare di ripartire nel migliore dei modi con le ambizioni che si era presupposta avere in quest'anno e che invece non sempre ha avuto. Per quanto riguarda il Lumezzane invece si discute tanto sul progetto tecnico, chiudo ancora dunque sul Girone A, salutato Troise, lo sappiamo, c'è stato questo addio consensuale con il club, nei prossimi giorni si attenderà anche qui la notizia e l'annuncio del nuovo tecnico, ancora non c'è nulla di ufficiale, Troise chiaramente dopo l'ottima stagione con il club lombardo è sul taccuino di tante società, questo addio consensuale del resto sembra essere la voglia di aprire una porta su qualche altro progetto ambizioso, si parla di proposte dalla Serie C, ma attenzione anche alla Serie B, perché sulle sue tracce potrebbe muoversi, ora è giusto utilizzare il condizionale perché non c'è nulla di certo, ma potrebbe muoversi l'Empoli che già quest'anno aveva provato a lanciare un tecnico che aveva fatto molto bene anche in Serie C, Pagliuca, che poi si era confermato con la Juve Stabia, Troise, ecco, potrebbe essere uno dei nomi accostati al club toscano, trovano meno riscontri invece le voci che lo vedrebbero a Mantova anche qui per il prossimo anno, quindi più probabile l'Empoli che il Mantova, ma ancora tutto da attendere, potrebbe anche raccogliere un progetto ambizioso in Serie C. Noi intanto siamo arrivati alla fine della puntata mattutina odierna di A Tutta C, io vi ricordo come sempre la finestra invece dalla redazione, dagli studi di Firenze, dalle ore 17 alle ore 18 con tanti altri ospiti interessanti in programma. Per quanto riguarda invece il palinsesto di TV Radio, a breve alle ore 11 subentrerà Vincenzo Marangio con l'editoriale fino alle ore 13 e poi dalle ore 13 alle ore 17 Maracanà con il direttore Marco Piccari qui in conduzione. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata su TV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati ancora una volta. La corsa Champions regala sorprese e sconvolgimenti di classifica, perché in questo momento cambiano di nuovo le carte in tavola. La sconfitta in particolare della Juventus rimette in discussione la qualificazione stessa proprio della Juventus in Champions League, perché è una sconfitta che pesa e che allontana la Juventus dalla zona Champions. La Roma invece, aggiudicandosi il derby con una doppietta di Mancini, fa un balzo in avanti importante, raggiunge il Milan a 70 punti. A proposito di Milan, nel momento più complicato della stagione, che poteva coincidere con una pericolosa trasferta a Genova contro il Genoa, si risolve con la vittoria pratica per 2-1 e anche una vittoria consistente dal punto di vista del punteggio, dell'identità, della forza caratteriale. Il Milan conserva il suo terzo posto e per adesso Milan e Roma hanno in mano la propria Champions a 90 minuti dal termine della stagione. Milan che chiuderà la propria stagione in casa con il Cagliari, quindi con la possibilità, vincendo la partita, di chiudere ogni discorso relativo alla zona Champions e quindi di non vedersi andare via quello che poteva essere un obiettivo minimo da raggiungere, che rischiava di andare via. La Roma invece in questo momento, ancora con il destino tra le mani, andrà a far visita al Verona, già retrocesso, e anche lì i giallorossi di Gasperini, senza errori clamorosi, senza suicidi, possono mantenere il posto in Champions. Seguono Como e Juventus, che sono lì pronte eventualmente a riprendersi dei posti in zona Champions, ma che per adesso si dividono l'Europa League a paiate, con il Como al quinto posto, la Juventus al sesto posto. Dietro ovviamente, per quanto riguarda il resto della classifica, spicca la lotta per la salvezza tra Cremonese e Lecce, entrambe vincenti, vittorie pesantissime, quella della Cremonese a Udine per 1-0, quella del Lecce 3-2 nei minuti di recupero contro il Sassuolo, permette alla Lecce di stare avanti a 35 punti, un punto sulla Cremonese che di punti ne ha 34, e all'ultima gara di campionato la Cremonese farà visita, anzi la Cremonese ospiterà il Como alla ricerca comunque di punti, mentre il Lecce nell'ultima gara di campionato farà i conti in casa sempre contro il Genoa. Quindi si deciderà all'ultimo minuto la lotta salvezza, l'ultimo posto per chi resta in Serie A e chi retrocede, si decide all'ultimo minuto anche la lotta Champions, con però una Champions che adesso è nelle mani di Roma e Milan. Brutto scivolone della Juventus in casa contro la Fiorentina per 2-0, che mette tutto in discussione, tutto e tutti, squadra, allenatore, dirigenza e quant'altro. Allora, tante cose di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, a Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo subito dal direttore De Paolo. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Direttore, io partirei da chi ha sparagliato le carte in senso totale per quanto riguarda la lotta Champions, perché la Roma è attesa dal derby, per carità, partiva avvantaggiata da tutta una serie di motivi, ha portato a casa con questo vantaggio la vittoria fondamentale. Il Milan, poi ne parleremo, era quella che poteva rischiare di più, invece ha fatto il colpo a Genova conservando la zona Champions. La Juventus aveva in casa una partita alla portata contro una Fiorentina che è venuta a giocarsela, e quella tensione ha bruciato nelle gambe della Juventus, che è letteralmente capitolata. A me non è piaciuto né come è stata preparata la partita da Spalletti, né come è stata interpretata dai giocatori in campo, e possibilmente non mi sono piaciute neanche le parole di Spalletti a fine gara, quando ha detto: non era la partita della vita, non mettiamo troppe tensioni, altrimenti questa squadra le subisce. Ma insomma, se alla Juventus vivi di tensioni, credo che ci sia qualcosa di più da dire. Del resto Spalletti poi si è preso anche le sue responsabilità.
2: Sì, allora io partirei dal campo principale, che è quello della Juventus, sì, ovviamente, e come dire, perorerei la causa della calma, detto quasi alla Allegri, cioè nel senso che è il momento dei nervi saldi. Perché dico questo? Perché se buttiamo a mare tutto, non abbiamo capito quel poco che è stato fatto, ma che è anche importante per arginare questa deriva pericolosissima della Juve, che non riesce a trovare il bando della matassa col gioco e anche con i giocatori. Questa piccola esperienza, diciamo non dall'inizio del campionato, quindi non conforme anche a un mercato adatto alla Juventus, ha visto Spalletti provarci in tutte le maniere, secondo me anche con merito. Ma che cosa ha denunciato la partita contro la Fiorentina, che fa il paio con quella col Verona sempre in casa? la povertà qualitativa e mentale di questa rosa. Non c'è niente da fare, cioè Spalletti li ha messi bene in campo, ha cercato delle alternative, ha cercato di valorizzare i giocatori che andavano valorizzati, di far risalire come Locatelli quelli che in qualche modo erano incerti e che invece hanno trovato una collocazione, ma dopodiché questi sono i limiti strutturali di questo mercato. E allora io dico è lì che bisogna fare il processo, l'analisi e tutto quello che vogliamo, cioè una società che ha sbagliato anno dopo anno ogni rivoluzione che ha fatto, ha prima cercato di tamponare una falla in difesa, poi a centrocampo, poi in attacco, poi è tornata al centrocampo, poi è tornata in difesa, non si è capito niente negli ultimi anni. C'è stata una dirigenza poco accorta, che faccio l'esempio perché io non vorrei che la Juventus si ritrovasse come nell'anno che, in cui è arrivato, sono arrivati Motta e Giuntoli, cioè con il dover fare una rivoluzione epocale, troppo forte, inadeguata poi a rendere subito qualità al gioco della Juventus, perché quello sarebbe un altro errore. Da quella rivoluzione di Motta, parto da quella perché questo potrebbe essere lo stesso esempio, dico soltanto che non andava buttato via Giuntoli, quello è stato un errore marchiano. A Giuntoli andava soltanto affiancato un competente, un dirigente competente che in qualche modo potesse aiutarlo, alla Marotta per dircela, che potesse aiutarlo nella gestione dei soldi e anche nella gestione di talenti che potevano essere affiancati a giocatori di esperienza. Questo non è stato fatto, sono stati presi dei dirigenti di cui, ecco, non c'è traccia neanche nella memoria storica della Juventus, apparsi e scomparsi in poco tempo. Ma se uno dovesse ricordarsi anche soltanto i cognomi dei dirigenti che c'erano prima, sono già, come dire, un polvere del passato. Allora io dico, siccome questo errore è stato fatto, adesso i punti fermi non li mettiamo ancora in discussione. Secondo me Giuntoli non andava messo in discussione, come adesso non va messo in discussione Spalletti. Attorno a Spalletti, che ha i suoi errori e le sue colpe nell'ultima partita, e anche nelle dichiarazioni, sono d'accordo con te, però attorno a Spalletti si deve ricostruire. Va buttata a mare mezza squadra, purtroppo bisogna dirlo.
1: E poi torniamo però ai discorsi che, vedi, non era tanto il problema di Motta, anche se lui aveva dimostrato tutte le sue carenze, non era tanto il problema di Tudor, anche se sono viste le sue carenze, evidentemente non è tanto il problema di Spalletti, anche se si cominciano a vedere anche un po'.
2: No, però c'è una differenza enorme, Vincenzo.
1: Sì.
2: Con Motta tu hai costruito una squadra per Motta, con Spalletti no. Cioè Spalletti è entrato in corsa in una squadra sulla quale sta cercando di valorizzare al massimo i giocatori, e questo è, cioè, è un motore di una 500 e lui lo doveva spingere quasi come una Ferrari. All'epoca invece, magari io non lo so, non ho la presunzione di sapere che motore, che cilindrata avesse il motore di Motta, però era una squadra costruita da Motta e Giuntoli per rendere al massimo, e le cose non hanno funzionato. Quel demiurgo, quel chirurgo, quell'uomo che doveva essere il costruttore della squadra si è rivelato, diciamo, un fiasco, Motta. Io invece ho molta fiducia in un allenatore come Spalletti che, partendo dall'inizio della stagione e quindi con degli aggiustamenti di mercato in corsa, possa assumersi la responsabilità di tutto l'impianto che va a fare. Parliamoci chiaro, ci sono solo due allenatori che possono fare un lavoro del genere, si chiamano Conte e Spalletti. Quindi se tu mi dici dovesse andare via Spalletti, qual è, sarebbe l'uomo giusto, l'unico, non l'uomo giusto, l'unico, potrebbe essere Conte. Ma Conte richiederebbe un dispendio di energie, perché
1: no,
2: Spalletti
1: richiederebbe anche una ricostruzione della rosa anche lui, perché non, esatto, penso che Conte arrivi se accontenterli di Gregorio e Vlahovic
2: di energie economiche fortissime, quindi esatto. Mentre con Spalletti si è visto che anche a Napoli, facendo almeno i 5 grandi campioni, ha ricostruito una grande squadra che ha vinto lo scudetto. Allora quel modello lì Spalletti secondo me va bene, però ribadisco, i cambiasso il primo dalla lista, il primo, cioè uno che corre a vuoto per tutta la partita, non lo vedi, non lo senti, non è impalpabile. Un Kefren Turam che è subentrato, zero, nullo. Kop Miners, basta con questo equivoco. La colpa del primo gol subito dall'evento è colpa di Kop Miners,
1: che sta
2: 10 metri dietro il suo avversario, un Dur che doveva in qualche modo seguirlo da metà campo. Non ce l'ha fatta, non l'ha seguito. E allora a che serve Kop Miners? Non ha i piedi buoni, non è uno che si fa vedere per lo scatto, non è uno che incide nel gioco, zero, basta con questi equivoci. E vengo anche a Di Gregorio, che mai che ti fa un salvataggio, mai che ti fa, ma addirittura in questo caso mai che fa l'ordinario, perché è sul suo palo, quindi sul suo palo deve parare. E quindi anche lì
1: lo ha dimostrato De Gea banalmente ieri, no, per esempio.
2: Ma lo ha dimostrato De Gea, assolutamente puntuale, preciso, alza le mani, sta nella posizione giusta e para quello che deve parare. Di Gregorio no. Allora io dico, abbiamo già nominato almeno 5 giocatori, Thuram, Cambiaso, Ocop Miners, Di Gregorio, ma ti aggiungo persino Bremer. Cioè, a me questo secondo Bremer, lo dico francamente, scusate se...
1: No, vai, devi.
2: Sembrava l'ancora di salvataggio, ma non lo è più. È diventato lento, è diventato superabile. Sinceramente, un giocatore come Bremer che faceva dell'anticipo e della, come dire, della supremazia anche fisica rispetto all'avversario, soffrire con piccoli, sinceramente, piccoli, stiamo parlando di piccoli, soffrire con piccoli non me l'aspetto. Questo dovrebbe essere il leader della squadra. Altra cosa, sempre attorno ai giocatori, questi qui sono tutti giocatori, io salvo soltanto Ildiz e Conceição, che non è che siano stati autori di una partita particolare, però sono quelli che hanno sicuramente il maggior talento, e siccome oggi si cercano giocatori che superano gli avversari, sono gli unici due che riescono a superare gli avversari. Il resto, la buona volontà di Locatelli me la tengo sicuramente, però può essere, diciamo, a volte in delle partite può giocare, a volte può essere una seconda linea, non è quel titolare per cui stravedo, per cui io salvo questi tre, stop. Il resto per me dovrebbe essere cambiato quasi tutto. Ho visto alla fine subentrare Gatti, ma signori, Gatti, io li ribadisco, le critiche ho fatte a Gatti per anni si sono manifestate nella loro crudeltà in quel rinvio di testa così loffio, così fiacco, che praticamente ha messo i piedi a disposizione sui piedi, cioè, ha messo il pallone sui piedi di Mandragola, che sicuramente ha dei piedi ottimi, ma gli ha dato proprio l'abbrivio per poter tirare, gli ha lasciato campo libero, ma si rinvia in quella maniera un pallone, un difensore centrale di quella stazza, di quell'altezza, ha fatto un rinvio puntando col pallone, con la testa il pallone verso terra, e quindi gliel'ha messo a disposizione Mandragora. Allora io dico, se queste poi sono le seconde linee, ragazzi, ma bisogna cambiare veramente tanta roba. E ribadisco, c'è bisogno di giocatori alla Tevez, cioè c'è bisogno di giocatori cattivi, c'è bisogno di giocatori leader che in campo si facciano sentire, alla Lautaro per esempio, poi facciamo un altro esempio, cioè giocatori che siano leader. Tu dimmi, in questa squadra un leader non c'è, cioè a volte, ma perché su un piano diciamo un po' secondario lo è Locatelli a volte, ma per il resto dov'è la leadership dei giocatori in questa squadra? Non c'è, ce ne vogliono almeno tre. Ildiz è ancora acerbo, sinceramente, non è un leader. Con Conceição lo stesso. Bremer non lo senti. Non funziona Bremer, sinceramente. Mi ha deluso in questo. Dovrebbe essere un leader, non lo è. Allora c'è bisogno di giocatori diversi, di giocatori da Juve, di giocatori che non si sentano appagati nel solo arrivare alla Juventus, ma che considerino la Juventus una partenza. Non un arrivo, una partenza per vincere. Se non si stabilisce questa mentalità, non si capisce la Juventus. E io credo, ecco, che se nell'anno prossimo, alla fine, perché non mi sono piaciute le dichiarazioni di Spalletti? Esatto. Perché l'Europa League è una sciagura, caro Spalletti. Tu non puoi dire comunque siamo in Europa League. No, non è un traguardo da Juve, è una diminuzio e sarà una rottura di scatole anche per la ricostruzione. Perché avendo l'impegno del giovedì, purtroppo è una iattura.
1: Per non parlare, no, dico, per non parlare del fatto, direttore, che l'Europa League non li chiama i grandi campioni. La Juventus, per riavere quella struttura che dici tu, ha bisogno di grandi campioni, o comunque almeno di 2-3 grandi campioni. Ma il Bernardo Silva di turno, che fino adesso era indeciso tra Barcellona e Juventus, ma non ci va a giocare l'Europa League,
2: ma non ci penserà
1: un secondo, così come Lewandowski di turno, che ha il record ancora da raggiungere per quanto riguarda la Champions League, non viene a fare l'Europa League la Juventus. Quindi questo diventa anche un problema per i piani industriali del club, quindi non ci si è resi conto di questo aspetto. È vero anche che magari Spalletti può dire io ho chiesto a gran voce un attaccante, non me l'hanno dato, pare altrettanto vero che questo anche ribattere sulla questione della gara della vita, ma la Juventus, ci sono queste partite che sono la gara della vita, le famose tutte finali, se si vuole proteggere il gruppo non è la strada migliore, perché questa squadra è una squadra che, io ritorno sulle parole di Cambiaso dopo il pareggio in casa con il Verona, quando disse no, ma tanto sapevamo che le prossime tre le dovevamo vincere, bene, le vinci, e invece evidentemente il gruppo non aveva la percezione del pericolo, e questo è grave. le parole di Locatelli quando dice subiamo psicologicamente, altro esempio importante. Questo è un gruppo che non è da Juventus, direttore. Punto. No, esatto. Poi ci puoi mettere Mago Merlino, ma nessuno lo è.
2: Dopodiché, scusami, sì, la critica non può non essere estesa anche a Comolli.
1: Ovviamente, ovviamente.
2: Il fiasco di Comolli è sotto gli occhi di tutti. Algoritmo non algoritmo, non prendo più in giro su questa questione qua, perché secondo me c'è una certa serietà che va rispettata nella scelta anche attraverso l'algoritmo, ed è giusta, ma poi vanno considerati gli uomini e le loro qualità. Ecco, Open Day e David pesano come macigni sulle scelte di questo dirigente, che basta, secondo me dovrebbe essere arrivato al capolinea. Mi sembra che se la Juventus, diciamo, non dovesse arrivare in Champions, cosa che al momento è realistica, assolutamente realistica, beh, insomma, il primo che dovrebbe saltare è proprio Comolli. Dopodiché, ribadisco, mezza squadra. Quindi, tornando a un'analisi, semplificandola in un titolo, Spalletti sì, ma con una ricostruzione importante, che hai ragione, potrà essere anche un po', come dire, di seconda fascia, perché se la Juventus non va in Champions sicuramente non sarà di prima fascia, ma almeno deve essere un punto di ripartenza per la Juventus. Questo è, diciamo, secondo me, non dico la ricetta, ma una cura possibile per la Juventus, per non gettare tutto a mare, no, via tutti, via Spalletti, via non si... cioè ogni volta facciamo punti a capo, una rivoluzione, è sbagliata anche questa logica.
1: Assolutamente. Allora, ci sono già una serie di messaggi, allora coinvolgiamo i nostri amici. Chiedo a Giorgio Sorani di mandare le prime note vocali, vai.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno. Armando D'Arezzo, una domanda per il direttore De Paola.
1: Eccolo.
3: Direttore De Paola, senta, io sono un tipo su Juventino amareggiato, perché sinceramente non mi sarei aspettato mai una prestazione contro la Fiorentina dopo, diciamo, il campione d'allarme col Verona. Ma la cosa che mi sta facendo venire in mente dei dubbi è il fatto che Spalletti va direttamente a parlare con Elkan senza passare da Comolli. Questo mi fa pensare che, secondo me, all'interno c'è una smembratura fra Comolli e Spalletti. Cosa ne pensa? Grazie.
1: Direttore.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo. Spalletti, diciamo, ha fatto dei pranzi, ha avuto dei colloqui privati, ha guardato al futuro. Elkan ha un rapporto diretto con Spalletti, e per quanto ne so io, la decisione di prendere Spalletti non è garbata tantissimo, la semplifico molto, ma non è così brutale come la sto dicendo, non è garbata moltissimo a Comolli. Quindi credo di sì, credo che non ci sia, diciamo, quella unità di intenti che dovrebbe esserci in una società. Adesso è arrivato in corsa, ma come si fa a far venire in corsa un direttore sportivo che chiaramente non ha nessuna voce in capitolo su questo mercato, e chiaramente esporlo alla berlina delle critiche? Anche lui, Ottolini, no? Un altro nome silente, però poveraccio, insomma, ma poveraccio, mi metto dalla sua parte, che colpa ha su questo mercato? Che colpa ha nel non essere riuscito in qualche modo ad agire anche con una certa incisività a gennaio? Insomma, bisogna rivedere determinate cose, e chi le ha strutturate così, chi le ha costruite così? Ribadisco, il punto fermo deve essere soltanto Spalletti. Poi attorno a Spalletti si deve costruire una squadra. Ottolini, non Ottolini, non lo so se sia l'uomo giusto, se possa essere l'uomo giusto. Comolli certamente no.
1: Altra nota vocale, vai Giorgio.
4: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, dopo il disastro di ieri, non ho guardato niente onestamente perché lavoravo, però ho sentito che abbiamo avuto altri torti arbitrali eccetera eccetera, che non devono essere un alibi e che saremmo arrivati secondi. Io onestamente sono veramente preoccupato, perché dopo i due settimi posti comunque avevamo delle basi per ripartire, con Del Piero, con Buffon, due leggende, poi avevamo Chiellini, Bonucci, questa gente qua e altri che adesso non riesco a ricordare. E adesso con chi ripartiamo? Con vabbè, Locatelli ancora, però il resto abbiamo veramente giocatori piatti, senza personalità. Chi è che dà la juventinità ai nuovi che entrano in società?
1: Bella domanda quella di Alex da Dublino, direttore, anche perché no, probabilmente Chiellini potrebbe anche avere altre ambizioni al di là di stare alla Juventus, ma in campo, nello spogliatoio, chi la dà?
2: Esatto, no, ma ha perfettamente ragione quello che dicevamo un po' prima. Io aggiungo una cosa: sono tutti giocatori che amano liberarsi del pallone, che non sanno che fare col pallone, hanno una fretta. Guarda, anche Thuram è entrato, anziché dare una spinta in verticale passava sempre il pallone o indietro o a fianco lateralmente. Ma tutti i giocatori, cioè nessuno si assume la responsabilità. Kop Meiners, una sciagura totale. Cambiaso lo stesso, cioè nessuno che in qualche modo toccando il pallone ha quella cattiveria di cercare il compagno che si libera oppure di penetrare, di entrare, nessuno. E questi sono giocatori, ribadisco, senza personalità calcistica, sono giocatori che cercano soltanto di liberarsi del pallone. Quindi hai voglia di fare paragoni con il passato? Sono veramente irriguardosi e irriverenti. Non ce n'è nessuno che valga un mezzo Del Piero, un mezzo Chiellini o un mezzo Bonucci o Buffon, non ne parliamo, insomma. Cioè, quelli erano giocatori che appunto erano stati in viso risaliti, sono andati avanti, insomma, e potevano vincere persino uno scudetto, sono arrivati secondi nell'anno della risalita. Ecco, ribadisco, quella era una squadra che aveva un'anima, questa non ce l'ha, va costruita un'anima. Però ribadisco, il punto fermo secondo me deve essere l'allenatore.
1: Punto fermo deve essere l'allenatore, ma hai avuto anche qualche sensazione negativa dall'allenatore, dalle sue dichiarazioni, oltre a quelle che mi hai già evidenziato? Cioè, può essere l'allenatore giusto se gli si danno i giocatori giusti, o hai avuto anche un po' la sensazione quando lui ha parlato dell'incontro con Elkan che potrebbe andare lì e dire: allora, o mi comprate questi giocatori oppure faccio un passo indietro io?
2: Ma io me l'auguro, posso dire la verità, cioè mi auguro, perché conoscendo Spalletti, che è uno di personalità, che Spalletti non faccia dei compromessi con se stesso, e questo l'ha detto, lui ha ribadito una cosa: io convivo con me stesso, fa pure ridere quando lo dice, sì, da 68 anni, sono questo, porto in giro me stesso, ha ragione. Il portare in giro se stesso, e quindi vuol dire fregarsene di qualsiasi potere superiore e di dire sempre le cose come stanno. Allora, se agisce così, può agire per il bene della Juventus anche in futuro, ma fino alle estreme conseguenze. Cioè, Spalletti deve arrivare sempre, anche per il mercato dell'anno prossimo, a dei compromessi accettabili per il ruolo che ha. Cioè, lui ha il ruolo di un grande allenatore in una grandissima squadra italiana. Devono essere adeguati gli obiettivi di questa grandissima squadra italiana e non possono essere sottostimati. Lo so, la Juventus forse non entrerà in Champions, sarà un altro anno magari di passione, però potrebbe anche essere un'occasione di grande rilancio. È questo che deve capire John Elkann, che è uno che ha una disponibilità economica importante, che è uno che deve capire che questo può essere finalmente, dopo la sciagurata esperienza del secondo Allegri, quella di Motta e quella di Tudor, ecco, può essere l'anno vero del rilancio, perché ormai è passato già troppo tempo in cui la Juventus non è riuscita più a sistemare le cose in campo.
1: C'è anche un'altra nota vocale, andiamocela a sentire, poi te leggo un testuale.
5: Buongiorno a tutti, piccole considerazioni qua e là. Gasperini, secondo me, in Italia resta l'allenatore migliore di tutti. Ha preso in mano la situazione chiedendo il comando, e mi sembra che in questo momento si stia proprio verificando quello che lui aveva all'Atalanta, cioè aveva il comando e faceva ciò che voleva. Da milanista sono un po' stufo chiaramente del gioco di Allegri, e speriamo che l'ultima giornata vada bene, ma dopo l'ultima giornata che nessuno si azzardi a festeggiare, perché per il Milan il quarto posto dovrebbe essere una condizio sine qua non. Chiudo con la Juve, ragazzi, Spalletti che fa finta di niente è imbarazzante, e non sono così sicuro al 100% che la Juve sia convinta di tenerlo l'anno prossimo se dovesse arrivare quinto, anche perché ha già una spada di Damocle sulla testa.
1: Direttore, sono tanti i tifosi della Juve, sto leggendo anche i messaggi che arrivano da tanti nostri amici che sono spiazzati, possiamo dire così, anche un po' dalle parole di Spalletti, a cui hanno dato un peso importante. Credo che Tra l'altro ci sono stati diversi passaggi quest'anno però di Spalletti che dovevano essere ascoltati, letti e capiti. Ad esempio quando disse io questa squadra ancora non l'ho capita e mancavano ormai 4 giornate alla fine, 5 giornate alla fine. Quando nella presentazione della sfida contro il Lecce sembrava più preoccupato che sicuro, quindi evidentemente vedeva un gruppo che mentalmente non c'era. E poi quando vedi che manda in campo a un certo punto nell'assalto finale alla Fiorentina Miretti e lascia comunque David Openda fuori, ecco, forse è qui che si incastra una polemica aperta con Comolli, secondo me.
2: Ma guarda, io posso dirti una cosa, anche nelle dichiarazioni post partita io vedo un uomo che cerca in qualche modo di tenere viva questa squadra per l'ultimo appuntamento, che non è assolutamente secondo piano, perché lì va anche l'orgoglio, perché c'è il derby, quindi questo è veramente il destino. All'ultima giornata, a parte che ti sei giocato già la Champions, ma non ti puoi giocare la faccia anche nel derby, quindi capisco la difficoltà nel voler salvare psicologicamente il salvabile da parte dei suoi giocatori. Però ecco, non vi fate illusioni, io questo lo voglio dire con chiarezza, non c'è un allenatore migliore in Italia per poter ripartire. Gasperini va benissimo, siamo su quel livello. Conte forse ancora meglio, ma molto più dispendioso. Ma parliamo di questi tre, stop. Vuoi andare a cercare un allenatore all'estero, si deve adattare prima al calcio italiano, è difficilissimo. Quindi non c'è soluzione migliore al momento di questa, e non è che la trovo come una soluzione compromesso, una soluzione tampone o un tappabuchi, no, secondo me è la migliore soluzione possibile in questo momento. Però ribadisco, ci sono anche delle dichiarazioni che vengono fatte per gestire una situazione che proietta la Juventus all'ultimo appuntamento nel derby. Ecco, bisogna tener conto anche di questo, per cui certe parole e certe cose vengono dette un po' per salvare la testa dei giocatori, che sicuramente saranno avviliti, sicuramente saranno, come dire, un pochettino persuasi nel prendere atto della loro inconsistenza. Però se tu schiacci qualche cosa è già, diciamo, a terra, è anche indelicato, indecoroso e secondo me controproducente. Per cui, diciamo, tutte le critiche da fare sui giocatori, sui limiti dei giocatori vanno fatte e sono state dette. Dopodiché mi metto anche nei panni di un allenatore che dice: signori, io ho un ultimo appuntamento in cui ho uno 0,5% di possibilità di qualificarmi e una partita delicata emotivamente come il derby, non voglio, diciamo, arrivare con una squadra in campo che è uno straccio, e ha ragione in questo. Per cui io dico, proiettiamoci più avanti, proiettiamoci dopo la prossima partita e andiamo a vedere come può essere fatta questa ricostruzione, perché abbiamo detto che sono giocatori che non si assumono responsabilità, che non sono giocatori da Juve, che va fatto un cambiamento, che va fatto attorno all'allenatore come Spalletti, perché ribadisco, nella descrizione del calcio italiano è quello che, diciamo, può fare un lavoro del genere. Poi l'ultimo ascoltatore faceva anche varie altre considerazioni. Gasperini, quando c'è stata la contrapposizione con Ranieri, Ranieri gli ha detto è la quarta scelta, quarto, io dico quarto posto più che quarta scelta, è uno che appena finite le dichiarazioni che in qualche modo hanno creato uno sbandamento nella società e nella squadra, ha riproiettato, diciamo, energicamente la sua squadra, che è assolutamente incompleta come organico, assolutamente incompleta, verso la Champions. Chapeau a Gasperini e una nota di demerito assolutamente a Ranieri per quella uscita infelice. Ma là si è conclusa quella parentesi, la società ha capito benissimo come stavano le cose. Allegri, giustamente, ma che vuoi festeggiare? Cioè Allegri va contento nello spogliatoio per aver riagguantato. Allegri nella partita di ieri aveva perso la Champions, ci sono stati X minuti in cui il Milan era fuori dalla Champions, questo va ricordato. Il Milan secondo, il Milan proiettato al primo posto, lotta a scudetto con l'Inter, c'è stato un momento nell'ultima partita, cioè a una giornata dal termine, a due, la penultima in corso, in cui il Milan aveva perso la Champions. Che vuoi essere ottimista con Allegri, sinceramente. Ogni volta sembra che ci sia questo movimento di massa assolutamente inspiegabile sui social che applaudono Allegri che ha fatto l'impresa. Ma quale impresa? Ma di che impresa parliamo? Minimo sindacale andare in Champions con questa squadra, e quindi c'è la soddisfazione di aver, come dire, evitato un burrone incredibile, quello di uscire fuori dalla Champions. Ma non è che questo evitare un burrone si tramuta in gioia, ma stiamo scherzando? Il Milan ha fallito da un punto di vista di risultati sportivi e stava perdendo l'ultimo treno, l'ultimo vagone forse per poter salvare la stagione e qualificarsi in Champions. ma ricordiamoci che il Milan era secondo, lanciato addirittura una sfida irrealistica per quello che è, poi diciamo, dipende dalle qualità di questo allenatore, contro l'Inter. Secondo me questa è un'annata sprecata in cui il Milan poteva, anche con questo organico, insidiare il primo posto dell'Inter. Non c'è riuscito perché, diciamo, per demeriti e anche per, diciamo, inqualificabili cedimenti della squadra in delle partite importanti, ma contro squadre medio-piccole, mica contro grandi squadre. Ecco, quindi, questo va detto. Poi per il resto, Roma, Milan e Juventus le abbiamo analizzate, resta il Napoli che secondo me, diciamo, è tutto un, come dire, un romanzo attorno alla permanenza di Conte e attorno ai soldi che Conte guadagna e il rapporto che comunque va chiarito fra Conte e De Laurentiis.
1: Esatto, poi avremo modo di parlare anche di quello. Ti leggo quest'altro messaggio invece, direttore, di un amico che trova un'altra chiave di lettura, che è Andrea da Vicenza. Il calcio, essendo uno sport a basso punteggio, è deciso da episodi, e gli episodi spesso, se non sempre, li porti dalla tua parte se hai giocatori forti. Basta con l'alibi dell'allenatore o della società, però Andrea, la società compra i giocatori, può valere una volta, ma se in 5 anni con 4 allenatori diversi ma con lo stesso zoccolo duro di giocatori fatichi costantemente ad arrivare in Champions, il problema è uno e soltanto uno, giocatori. Per fare un esempio, se con Sesavo, che per me è uno dei meno peggio, tira 50 volte in porta e fa 5 gol, e Berardi, per citarne uno, con una carriera di medio livello, fa 30 tiri, 10 gol, 7-8 assist, un problema c'è e va evidenziato. Ma credo che sia anche quello che stiamo raccontando da un po', no, direttore?
2: Eh sì, è proprio quello che stiamo dicendo. Guardate, io dico che Yıldız e Conceição sono i migliori, ma non è che siano eccezionali, sinceramente. Cioè, Yıldız deve prendersi in mano una squadra, deve mostrare personalità, questa personalità a volte è carente. Conceição, come dire, è bravo, ma fa sempre la stessa cosa, cioè è sempre la stessa finta, lo stesso gioco a rientrare, e ormai l'hanno capito tutti, c'è il primo, il secondo c'è il raddoppio e poi c'è il terzo che gli impedisce il tiro, e ogni volta la stessa cosa, e quindi lui è costretto a passare o il pallone lateralmente dall'altra parte del campo o indietro. Ecco, dico, qualche sfumatura di gioco diversa bisogna dargliela, però sono i migliori, sono sicuramente i migliori tecnicamente di questa squadra. E sono d'accordo sul fatto, guarda, mi costa ammetterlo, perché io credo molto nelle qualità di un allenatore che possa anche trasformare, diciamo, degli elementi non eccellenti qualitativamente in una squadra. Ma Spalletti ancora non c'è riuscito. Lo dico con una delusione e con un rammarico, perché ho ammirazione nei confronti di Spalletti. Ma Spalletti non c'è riuscito con questa Juve. Cioè Spalletti ha fallito con questa Juve, lo dico ancora più chiaramente. Esatto. Però Spalletti è l'unico in grado di poter rianimare una Juve del futuro, non questa Juve, una Juve del futuro. Perché? Perché lui si aspettava di poter in qualche modo, con questo lavoro quotidiano, stabilizzare nelle menti di questi giocatori una personalità che loro non hanno. Questi giocatori non hanno una personalità da Juve. E badate bene che lo dico anche per Yıldız e Conceição. Lo dico anche per questi due, cioè nessuno in questa squadra ha una personalità da Juve. Gli unici elementi che tecnicamente vanno secondo me salvati sono Yıldız e Conceição, e devo dire per la buona volontà mostrata, salvo anche Locatelli, ma per il resto niente.
1: Direttore, chiarissimo, e avremo modo poi di parlare anche degli altri argomenti la prossima settimana, quando saranno i giochi fatti, così facciamo una lunga e dettagliata analisi. Grazie al direttore De Paola, ciao direttore.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Breve sosta per noi, finisce l'editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, è già pronto a lavorare la puntata di Maracanã oggi, puntata, devo dire, nella quale vi siete scatenati soprattutto per quanto riguarda la Juventus, che di fatto saluta la Champions League a meno di un suicidio di Roma o Milan, quando aveva tutto tra le mani, ha buttato tutto proprio con le sue mani. Di chi le colpe e le responsabilità? Intanto vi segnalo che alle 12.35 avremo un collegamento speciale con Camillo De Michelis fuori alla Continassa. Adesso però andiamo in redazione Tutto Mercato Web da Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: È incredibile, c'è una sorpresa dietro, una giornata dopo l'altra. Una giornata sembra che c'è una squadra avanti a tutti così, poi sembra che i posti in Champions siano fatti, poi si ribalta tutto con clamorosi capovolgimenti, poi il Milan che sembrava ormai ridotto ai minimi termini, tale che se ne va, il litigio Allegri con Ibrahimovic, le voci sul futuro, andrà o non andrà, nel frattempo va a Genova, campo pericolosissimo, ma vince 2-1 nella giornata in cui la Juventus non bastava che battere la Fiorentina in casa, invece arriva un'ottima Fiorentina che fa la sua partita, la Juventus piccola piccola incassa due gol, le porta a casa e va fuori dalla Champions League. E adesso che ci dobbiamo aspettare? Verona-Roma, una terra
3: UFO. Adesso ci dobbiamo aspettare un altro colpo di scena, dai, perché non andrà sicuramente come ci aspettiamo, perché insomma gli sgambetti sono dietro l'angolo. Vediamo insomma chi la spunterà. Il Verona zitto zitto, e insomma le ultime due trasferte ha giocato a Torino con la Juve, ha pareggiato, e ha giocato a San Siro con l'Inter, ha pareggiato. Ora, è vero che l'Inter soprattutto...
1: E ha perso in casa col Como, giusto, in mezzo?
3: Sì, non aveva niente da chiedere. Sì, ha perso in casa col Como, ma non
1: aveva
3: non
1: un rigorino non da poco, diciamo. Non
3: sì, ma anche, cioè, anche col Como non meritava il Verona di perdere. Cioè, ha giocato una gran partita, quindi attenzione, perché faranno di tutto i gialloblu per onorare fino alla fine il campionato, e quindi per la Roma sarà complicato. Molto più facile per il Milan, mi viene da dire, che affronterà il Cagliari, anche se il Milan quest'anno le partite facili molto spesso le ha steccate, quindi insomma vediamo se alla fine riescono a far andare il Como in Champions, che è quella che ha meno bisogno di soldi, diciamo, di tutte quelle che sono là in lotta per la Champions League. Per la Juventus è un disastro, disastro assoluto, disastro sportivo ed economico, perché insomma perdere in quel modo lì con la Fiorentina cioè, fa sì che tu non meriti di andare in Champions League, cioè c'è poco da dire, perché se davvero le ultime due partite in casa contro Verona e Fiorentina fai un punto, Verona già retrocesso e Fiorentina che si è salvata una giornata fa, capisci bene che allora è giusto che tu non ci vada in Champions League, e si apre un adesso un delirio in casa Juventus. Sono serrati alla Continassa da ore, come lì Chiellini, Ottolini, sono tutti lì dentro, vedremo insomma quello che verrà fuori, però tutto lascia pensare, anche da quello che abbiamo raccolto, che alla fine sarà come lì ad essere la testa che salterà, e mi viene da dire anche giustamente.
1: Ma sì, dopodiché onestamente per la prima volta metto sul banco gli imputati, ma anche i nostri amici, che sono veramente tantissimi gli audio che sono arrivati, le note vocali e i messaggi testuali che adesso ti vado a leggere, di nostri amici che sono delusi dalle parole di Luciano Spalletti, e lo metto anche io sul banco degli imputati, perché è l'ultimo dei responsabili, sia chiaro, che comunque è arrivato, ha lavorato con la rosa che aveva a disposizione, che effettivamente
3: sì, è l'ultimo dei, però è uno dei.
1: È uno dei, perché ha lavorato con quella rosa, ha chiesto l'attaccante, non gli è stato dato, dopodiché con la Fiorentina hai fatto un punto in due partite, col Torino vediamo, per ora un punto, con il Cagliari ne hai vinta una in casa, ne hai persa una fuori, col Verona hai fatto un punto in casa, l'altra l'aveva pareggiata Tudor. E con Sassuolo non sei riuscito a batterlo, l'hai battuto a domicilio ma hai pareggiato in casa in un'altra partita decisiva. Cominciano a essere tante le partite nelle quali non riesci a cavare il ragno dal buco, come si dice, ma quelle parole a fine partita che hanno scosso un po' tutti. Non la dovevamo chiamare la partita della vita, troppe responsabilità sulla squadra, mi prendo pure le mie responsabilità per carità, però troppe pressioni sulla squadra. Ragazzi, è la Juventus nasce
3: Certo.
1: sotto pressione.
3: Ma diciamo Enzo, secondo me Spalletti ha provato in maniera molto goffa a difendere i suoi giocatori, cioè a non
1: Però c'è
3: far sì
1: un
3: che
1: momento, eh. Io mi ricordo che una volta,
3: Certo.
1: scusami, ti interrompo, a un certo punto ha perso la pazienza pure Motta con questa squadra. E forse
3: No,
1: non
3: no,
1: aveva tutti i
3: certo.
1: torti.
3: No, no, certo, ora è chiaro che quando arrivi, cioè quando rischi poi di arrivare sesto, si rivaluta tutto, no? Perché a quel punto si rivaluta il percorso di Thiago Motta, si rivaluta il percorso di Igor Tudor, si rivaluta il lavoro di Cristiano Giuntoli, perché insomma la Juve l'anno scorso ha fatto saltare la testa del direttore, insomma, Cristiano Giuntoli, che però era arrivato quarto e soprattutto aveva abbassato il monte ingaggi. Quest'anno il monte ingaggi è stato rialzato, è stato fatto un disastro economico con Openda, David e Zegrova. Dopodiché è stato mancato anche l'appuntamento con la qualificazione in Champions League, a meno che insomma non succeda l'ennesimo colpo di scena in questa stagione. Quindi, per forza di cose, una testa deve saltare. Spalletti ha rinnovato poco fa e poi adesso è facile, no? Parlare ora è facilissimo, però anche perché quando rinnovò Spalletti eravamo qui a dire: eh no, brava la Juventus che comunque a prescindere da tutto ha deciso di andare avanti con Spalletti, giusto il rinnovo per il lavoro che ha fatto. Ecco, io come ti ho detto prima, è uno dei, cioè è uno dei, degli ultimi dei responsabili, ma è uno dei, che poi tu sia ultimo, terzultimo, quintultimo dei responsabili, cambia il giusto. Comunque sei dentro la schiera di coloro che hanno fallito questa stagione, perché possiamo parlare di quello che vogliamo, possiamo dire che la Juve con Tudor giocava peggio, possiamo dire tutte le cose che vogliamo, ma Spalletti ha fatto un punto con Verona e Fiorentina nelle ultime 3 giornate, nel mezzo la vittoria con Lecce, meritata, e non te lo puoi permettere, cioè non ti puoi permettere, Luciano Spalletti, di fare un punto con Verona e Fiorentina, perché avevi tutto nelle tue mani. Quante volte abbiamo parlato? Hai visto quel gol di Gatti con la Roma? Cioè la Roma, la Juve è riuscita a dilapidare tutto il vantaggio che aveva preso, che era anche bello cospicuo, e adesso rischia di arrivare sesta con tutto il dramma economico che ci sarà dietro e un mercato che è già stoppato prima di cominciare, che dovrà vedere probabilmente l'addio di un big.
1: Ma soprattutto difficilmente potranno arrivare big in una squadra che non giocherà la Champions League. Senti, ci chiedono, non so se avete analizzato anche questo aspetto. C'è un amico che cita il regolamento, adesso io questo aspetto me lo ricordavo in qualche modo, però poi non è che lo vado a guardare ogni giorno, che nei criteri per la composizione del calendario di Serie A, tra le altre cose, i derby non possono disputarsi alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale la nona, cioè non all'ultima giornata di campionato, per dire. L'ultima giornata però prevede il derby di Torino. Possiamo etichettarlo come uno dei tanti errori fatti in questo calendario fenomenale?
3: Sì,
1: E basta,
3: diciamo
1: finisce.
3: che guarda, adesso forse sarebbe il caso che iniziassero ad utilizzare l'intelligenza artificiale, che magari è
1: Riesce
3: molto
1: meglio.
3: più ottima,
1: Intelligente.
3: insomma, è molto meglio rispetto a questo cervellone che quest'anno ha combinato più danni della grandine. Quindi speriamo, insomma, che a partire dalle prossime stagioni si evitino questi caos, ma mi viene da dire anche che bisognerebbe ripensare anche alla data della finale della Coppa Italia, perché anche lì metterla durante gli internazionali è un disastro. Dice: no, non ci sono possibilità, e le possibilità ci sono, perché vedi, l'FA Cup hanno giocato sto fine settimana, potevi giocare il prossimo, insomma ci sono le possibilità per mettere anche una partita singola in un altro momento, senza far sì che magari a mezzanotte debbano stoppare una partita, come è successo mercoledì scorso, chiaramente di tennis, facendo restare fino alle 2 di mattina la gente a vedere la partita, anche per quei 18 minuti di sospensione, insomma, che ci sono stati a causa dei fumogeni e dei fuochi d'artificio per la vittoria dell'Inter. Quindi Sì, speriamo appunto che si possa chiudere questa triste pagina di caos che, insomma, ci mancava solo questa
1: Già,
3: quest'anno.
1: ci sono tante note vocali che abbiamo lasciato dietro, sentiamocene qualcuna, dai.
2: Io francamente mi sono stancato di sentir parlare sempre di allenatori, che secondo me sono una componente che incidono, ma in maniera abbastanza relativa. Bisogna tornare a parlare di società, di direttori sportivi e dei giocatori che portano. In Italia ci sono delle squadre imbarazzanti, costruite da dirigenti imbarazzanti. Basta nascondersi sempre dietro gli allenatori.
1: Severo ma giustissimo, secondo me. Io, sai che c'è, quando guardo il campionato di Serie A mi viene un magone. Io l'ho raccontato l'altra volta, dopo la finale di Coppa Italia, preso dalla malinconia, ho acceso il televisore e ho cominciato a vedere le giocate di Ronaldinho, le giocate di Del Piero, le giocate di Totti, e cominciavo a dire: mamma mia, c'hai capito la qualità? Noi ci emozionavamo anche da rivali. Cioè, tu vedevi, che ne so, un Juve Milan, un Roma Milan, Roma Inter, insomma, vedevi quella qualità in campo che ti riconciliava con il senso del calcio. Adesso oggettivamente vediamo giocatori e squadre scarse.
3: Sì,
1: Ibe.
3: non c'è altro da aggiungere, anche perché lo ripetiamo ancora una volta, cioè i soldi spesi dai nostri club molto spesso sono spesi male, quindi è vero si parla degli allenatori, molto spesso, come diceva il nostro ascoltatore, si dovrebbe parlare più dei giocatori e si dovrebbe parlare anche un po' di più delle dirigenze, perché insomma l'abbiamo fatti i conti, il Napoli ha buttato via un sacco di soldi, il Milan ha buttato via un sacco di soldi, la Juventus ha buttato via un sacco di soldi, cose che non ci si possono permettere, visto che comunque la qualità è quella che è e i budget a disposizione dei club sono quelli che sono, quindi bisogna cominciare anche a capire di dover lavorare anche sulla dirigenza e nella dirigenza, perché non è possibile, insomma, che poi si sperperino tutti questi milioni di euro in giocatori che non sono all'altezza di questo già di basso livello campionato italiano.
1: Allora, a proposito di allenatori, c'è un altro nostro amico che invece ti dice: signor Di Benedetto, da laziale sono contento che sia quasi finito il supplizio di Maurizio Sarri, trattato malissimo dalla nostra proprietà, l'ottimo tecnico giustamente se ne andrà e con lui diversi giocatori. Se va bene, l'anno prossimo riusciremo a salvarci. Ci aggiungo, in allegato alla riflessione del nostro amico, le parole di Conte che mi sembravano un addio, quelle di
3: Sì.
1: ieri. Sarri più verso la Juve e il Napoli? E Conte via? E soprattutto Conte
3: Ma Sarri
1: 2?
3: verso il Napoli, dicevi?
1: Sì, perché
3: Ah no, ok,
1: da Napoli
3: sì.
1: mi dicono che c'è un continuo flirtare a distanza con Sarri, eh.
3: No, no, no, certo. Allora, guarda, Sarri è di fronte a un bivio. Lui aspetta il Napoli perché chiaramente c'è stato molto bene e ci tornerebbe. Io sono sempre contro le minestre riscaldate e non so se sarà un errore quello del Napoli di prendere Sarri, ma non per Sarri in sé per sé, ma perché la minestra riscaldata non mi ha mai convinto e mai mi convincerà. E poi c'è la questione Atalanta, però diciamo che Sarri in questo momento ha preso un po' di tempo con l'Atalanta, che parlerà con Palladino dopo la partita con la Fiorentina, che sarà venerdì sera. Sono usciti i calendari, Enzo, ce l'hanno fatta. Stamattina ho mandato, non mi sono scordato di mandarti il prospetto,
1: Ah, ecco, hai visto.
3: l'ho mandato a Ivan e l'avevo preso tutto e lui mi diceva no, hai sbagliato e io no, non ho sbagliato e quindi l'ho preso tutto.
1: Devi farlo tu il
3: Niente.
1: cervellone del calendario a questo
3: Sì,
1: punto.
3: esatto. Quindi l'Atalanta liquiderà Palladino e ha già, diciamo, contattato Maurizio Sarri che ha preso tempo, quindi ora bisogna vedere anche quale sarà la reazione dell'Atalanta al fatto che Sarri non abbia detto immediatamente sì. Comunque, diciamo, sono queste le due piste, perché la pista fiorentina non so per quale motivo a Firenze c'è questa cosa che Sarri non lo vuole nessuno in dirigenza, mentre la vorrebbe tutta la città e lo vorrebbe anche lo stesso Sarri. Però non è così. Comunque sarà un ennesimo valzer degli allenatori che ci fa capire ancora una volta che i progetti
1: Gira, gira,
3: sensati
1: gira,
3: sono
1: cambia,
3: veramente quelli.
1: cambia, cambia.
3: Esatto.
1: Poi i giocatori restano quelli. È più facile cambiare allenatore che mezza
3: Esatto.
1: squadra. Poi non cambierà nulla. Io veramente si fa fatica a raccontare un calcio con così poca qualità e così poca prospettiva, perché poi dalla poca prospettiva delle singole squadre di club arriva la poca prospettiva della nazionale, no? Sostanzialmente, che valori tiriamo fuori?
3: No, no.

0: No,
1: se
0: c'è
1: pensi che
0: una squadra
1: David
0: di
1: andava in doppia
0: studenti,
1: cifra lì.
0: capito? Quindi il discorso nazionale legato al campionato non mi ha mai convinto, ti dico la verità. Perché non è, se ci fossero giocatori forti italiani andrebbero tutti a giocare in Premier League, cioè, perché è quello il calcio vero. E quindi non credo che vada di pari passo il flop nazionale con il flop Serie A. Però insomma, cerchiamo di cambiare magari la mentalità anche dei club italiani, che poi italiani non sono più perché sono diventati veramente pochi. Sono rimasti veramente pochi quelli italiani, però diciamo che gli unici progetti sensati ad ora in essere con gli allenatori in Serie A sono due, tre. C'è l'Inter che ha ricominciato con Kibu ed gli è andata bene, nonostante non fosse la prima scelta, comunque gli è andata bene e adesso costruirà un ciclo con Kibu. Poi c'è il Como, che comunque lo sappiamo tutti da dove è partito e dove sta arrivando. E poi c'è la Roma che ha scelto Gasperini e ha voltato le spalle a tutti, anche al signor Claudio Ranieri, che insomma aveva preso una coreografia incredibile l'anno scorso col suo nome scritto in tutta la Sud. Quindi questi tre sono i progetti. Poi si cambia tutto perché Spalletti, c'è qualcuno addirittura che lo mette in dubbio, ha rinnovato poche settimane fa. Allegri non si sa che fine faccia. Conte non si sa se rimarrà a Napoli, probabilmente no. Palladino, che è il secondo allenatore dopo Gasperini, c'è stato Gasperini 9 anni e quest'anno già sono tre post Gasperini. La Fiorentina non confermerà al 99% Vanoli. La Lazio cambierà Sarri. Quindi dimmi te un progetto, oltre a quei tre non esistono progetti
1: No, no.
0: che insomma sono sensati.
1: Assolutamente. Detto questo, caro Lore, avremo modo di parlare e di dibattere. Ti saluto, ti ringrazio. Ci ritroviamo domani con la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao di Benedetto,
0: Ciao
1: Lorenzo.
0: Enzo, a domani.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
1: Ciao di Be. Ci fermiamo, breve pausa per noi e rientro Mirko Nicolino come da programma. Dopodiché, vediamo di fare questa discussione fuori alla continenza con Camillo De Michelis. Poi Alain Vanhecke che si avvicina anche con la chiusura del campionato, anche l'inizio del format mondiale che porteremo avanti con l'ottimo Alain Vanhecke e anche con un altro amico che vi presenteremo. Ma intanto, tra pochissimo, Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Allora, come preannunciato, adesso andiamo da Mirko Nicolino. Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Si ribalta nuovamente la lotta per la Champions, adesso invece è tutto nelle mani di Milan e Roma. E la Juventus, che aveva tutto nelle proprie mani, butta via tutto. Poi giustamente Di Benedetto poco fa diceva: adesso dobbiamo aspettarci di tutto, perché quasi fa la lotta a chi butta punti invece che chiudere i discorsi. Difficile ipotizzare che Milan in casa col Cagliari e la Roma a Verona possano buttare via qualcosa, detto che poi la Juventus deve vincere il Torino, una Juventus che mi sembra arrivata ancora una volta, come ogni anno negli ultimi anni, a tirare delle somme negative su quello che è la gestione, la costruzione e tutto il resto. Cosa hai visto ieri? Quali sono le somme che tiri in casa Juventus intanto?
1: C'è una novità importante rispetto agli altri anni, cioè che a meno di un miracolo nell'ultima partita, quest'anno non si centra nemmeno l'obiettivo minimo. Io quello che ho visto ieri è una partita decisa già dall'uscita dal tunnel. Io quando ho visto l'ingresso in campo dei giocatori e le ho guardate in faccia, ho visto una squadra impaurita. Come ha detto Locatelli, che ha avvertito la pressione, e quindi vuol dire che questa è una squadra che non può indossare la maglia della Juventus, perché alla Juventus, come dice Guido Bagiago, le pressioni ce le hai tutti i giorni, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. Se tu non sei in grado di gestire le pressioni, come disse Edgar Davids,

0: devi andare via dalla Juventus, c'è poco da fare. E questo vale per i dirigenti, vale per i giocatori e vale anche per gli allenatori, perché io non ho mai cambiato il mio giudizio in questi anni, a differenza di altri che si spostano come banderole al vento. Io ho sempre detto che i primi responsabili sono e saranno sempre i giocatori. L'ho detto con Allegri, l'ho detto con Sarri, l'ho detto con Pirlo, l'ho detto con Motta, con Tudor e ora lo dico con Spalletti. Poi ci sono i dirigenti. L'ultimo responsabile per me è sempre l'allenatore, però nelle ultime settimane Spalletti, secondo me, ha commesso degli errori non da Juve e ieri, secondo me, il suo post partita è letteralmente irricevibile.
1: Irricevibile perché appunto parlava di una squadra con troppe pressioni addosso, ma come diceva il direttore anche Vaciago, l'ho detto anche prima a Di Benedetto, la Juventus vive di pressioni, dovrebbe essere la normalità, anzi la vera Juventus è quella che si alimentava di pressioni, no? Le pressioni le davano energia, le avversarie che l'affrontavano col coltello tra i denti venivano affrontate con un piglio diverso. E invece qui puntualmente ogni anno si vede che questa rosa le pressioni non le sa portare, tra l'altro lo ha messo lo stesso Locatelli, e tra l'altro tornano in mente anche le parole nel post partita contro il Verona di Cambiaso, che sembrava tutto tranquillo e diceva no, ma noi lo sappiamo che tanto alle prossime tre le dobbiamo vincere, non percepiamo il pericolo, e invece il pericolo c'era, si è presentato e si rischia di buttare via tutto. E quindi quante sono le responsabilità della rosa a cascata, quanto sono quelle anche della proprietà? E come la Juventus può uscire da questa situazione, considerando che è più plausibile vederla in Europa League che in Champions League il prossimo anno,
0: Sì,
1: con tutto quello che ho
0: oggi la
1: detto.
0: Juventus conta i danni e sono danni economici immani, a differenza di quanto dice qualcuno, non sono solo gli introiti diretti dalla Champions League. Qualcuno oggi appunto chiedeva che differenza c'è tra la Champions e l'Europa League. L'Europa League se la vinci, nella migliore delle ipotesi, incassi 20 milioni, 30, una cosa del genere, più magari gli incassi al botteghino, quella roba lì. La Champions League ti porta direttamente. Già solo partecipare ai gironi 70 milioni, e poi ci sono le penali nei contratti che ha stipulato la Juventus. Molti non lo ricordano, ma l'anno in cui la Juventus subì la penalizzazione in punti e non andò in Europa, Adidas tagliò di netto il compenso alla Juventus. E sarà lo stesso questa volta, ci sarà un taglio anche dello sponsor di petto, lo sponsor di manica, lo sponsor sul retro. Cambia tutto, l'esposizione del brand si riduce, quindi. E se tu ricordi, Enzo, noi la settimana scorsa parlammo qui di possibile aumento di capitale anche con la Champions League. Oggi mi pare che questo aumento di capitale sia inevitabile, posto che questo aumento di capitale poi bisognerà capire come impiegarlo, perché oggi cambiano tutti gli obiettivi. Cambiano tutti gli obiettivi e cambia il target a cui ti puoi rivolgere. È chiaro che a questa squadra manchi la base. Io insisto da mesi su questo discorso. Dissi qua ad inizio stagione: occhio che una squadra che è settima alla fine della stagione non è che arriva prima o seconda, può arrivare sesta, può arrivare quinta, nella migliore delle ipotesi arriva quarta. Alla fine la media punti di Tudor era di 1,79, la media punti di Spalletti è 1,89, cioè è migliorata di pochissimo, con la differenza che è dovuto pagare anche un altro allenatore. È chiaro che questa rosa abbia delle lacune importanti. Qualcuno dice sì, però. Spalletti ha l'attenuante che non gli sia stato fatto il mercato che chiedeva, e io ribatto: ma a Tudor è stato fatto il mercato che chiedeva, posto che, ribadisco, Spalletti è a livello di caratura superiore a Tudor, per carità, lo sa lo stesso Tudor. Spalletti ha maggiore esperienza, ha allenato in tutto il mondo, tutta Europa, poi ha allenato la nazionale, quindi è andato in giro in tutto il mondo. Però non è che Tudor abbia chiesto Openda, non è che Tudor abbia chiesto David, non è che Tudor abbia chiesto João Mario. Quindi attenzione, perché non è stato fatto il mercato per Spalletti, ma non era stato fatto nemmeno prima di Tudor. Quindi noi adesso dobbiamo valutare i due allenatori allo stesso modo. Allo stesso modo, anzi, secondo me Spalletti ha un aggravante, che con la sua esperienza, secondo me, e lo ha detto lui stesso, avrebbe dovuto dare quel qualcosina in più di personalità che purtroppo non si vede. E ripeto, non mi è piaciuto il fatto che abbia parlato di un grande girone di Champions, perché non è stato un grande girone di Champions, e poi addirittura di una grande stagione che per qualche episodio poteva diventare addirittura grandissima e che nemmeno l'Europa League era scontata. Queste cose qui mi fanno un po' rabbrividire
1: Secondo
0: per
1: te è
0: quello,
1: stato un modo
0: per la
1: bislacco
0: dimensione che
1: per...
0: dovrebbe essere della Juve, scusami.
1: È stato un modo bislacco di difendere il gruppo o non ce n'era bisogno? Perché poi
0: No.
1: mi tornano in mente le parole di Motta quando il gruppo lo mise davanti alle sue responsabilità, si prese le sue colpe, disse vergogna, ma evidentemente anche questi giocatori non si rendono conto che maglia indossano. E quello fu l'unica dichiarazione, l'unico momento in cui onestamente si rese apprezzabile poi Motta, perché si prese seriamente delle responsabilità e le diede alla squadra. Ci sono dei momenti in cui puoi anche difendere un gruppo, ma momenti in cui devi invece bacchettarlo, soprattutto se sei comunque anche ufficialmente il futuro della Juventus, no?
0: Ma io credo che Spalletti ieri non abbia difeso il gruppo, lo abbia semplicemente messo di fronte alle sue responsabilità come fece allora Motta. Perché un allenatore che ti dice abbiamo fatto il massimo e non era scontata nemmeno l'Europa League, ti sta dicendo guarda che con questi giocatori questo possiamo fare. E quindi li sta mettendo di fronte alle loro responsabilità, non li sta difendendo, anzi, a mio avviso, li sta esponendo. Ti sta esponendo totalmente a quelle che sono, oltre che le responsabilità, la presa di coscienza che deve avere chi fa parte del mondo Juventus. E questo, mi fa capire che, questa squadra deve cambiare tanto, ma allo stesso tempo c'è un grosso problema adesso anche a livello di allenatore. Perché dico questo, Enzo? Le qualità di Spalletti non sono in discussione e non lo saranno, anche se ci sono tanti adesso che sottolineano il fatto che sì, però Spalletti alla fine ha vinto in Italia, ha vinto solo uno scudetto, e in Europa non ha vinto nulla. C'è una questione. Oggi Spalletti ha un gruppo di cui almeno il 50% sono fuori dalle sue grazie, e molti di questi devono restare. In più, Spalletti è espressione di un progetto tecnico, di un'area tecnica, perché piaccia o non piaccia, è stato scelto da quest'area tecnica. Giusto prendersela con Comolli, con Ottolini, con Modestò, con Chiellini, però questo gruppo di lavoro ha mandato via Tudor e ha scelto Spalletti. Si azzera questo gruppo di lavoro, ne arriva un altro. Alla prima difficoltà, il prossimo amministratore delegato, direttore sportivo, con chi se la prendono? Al primo risultato negativo. Su
1: Certo,
0: chi
1: sì.
0: scaricano le colpe? Cambiano l'allenatore, perché dice tanto non l'abbiamo scelto noi, ce lo siamo ritrovato,
1: Certo. Esatto.
0: a meno che, come si dice in giro, Elkann non prenda e dia liberi poteri a Spalletti. Come fece nel 2022 ad Allegri quando gli disse: ok, la squadra è tua, sei allenatore, direttore sportivo, fai un po' quel che ti
1: E
0: pare.
1: secondo te sarebbe la mossa più saggia, più giusta, più
0: Sarebbe un
1: futurista?
0: disastro.
1: Sarebbe un disastro.
0: Perché lo abbiamo già visto, un allenatore si deve occupare. Io su questa cosa ho insistito spesso. Quell'anno di Allegri, il 2022, con Cherubini che faceva praticamente amministratore delegato e direttore generale, Allegri a doversi occupare dei calciatori che gli andavano a dire: sì, ma mister, ma io voglio un aumento, sì, ma mister, io devo rinnovare, sì, ma a me non mi hanno chiamato ancora per il rinnovo. Ma sapete quante cose entrano in testa ad un allenatore che deve invece pensare a preparare la formazione e a farla rendere al massimo? Sarebbe una follia per quanto mi riguarda. Però è chiaro, ripeto, che oggi la Juventus conta i danni, ma sono danni economici e anche sportivi. Perché, ribadisco, anche se Spalletti è il meno responsabile di tutti, una riflessione va fatta. Perché se azzeri tutta l'area sport, Spalletti avrà due problemi. Avrà una nuova area sport cui dovrà rispondere e sarà in una posizione debole. E in più rimarranno nello spogliatoio tanti giocatori che quest'anno sono stati emarginati, e che potrebbero alle prime difficoltà, ripeto, presentare il conto all'allenatore. Quindi è una situazione molto complicata, molto complicata.
1: Invece, Mirko, ti faccio anche quest'altra domanda. Chiaramente, ci si trova di fronte all'ennesimo anno zero a questo punto, quindi
0: Meno uno, forse, Enzo,
1: meno
0: addirittura.
1: uno, esatto. E campioni non arriveranno, ce lo si scorda, anzi forse qualcuno rischia di partire. Bremer in primis, immagino. Se dovesse esserci, appunto, e ci sarà questo aumento di capitale di Elkan, come dicevi anche giustamente, è un aumento di capitale che va a colmare quello che perdi dalla partecipazione alla Champions, e quindi significa fare il mercato con quello che puoi vendere nel frattempo. Come la costruisce una squadra per Spalletti, posto che magari questo incontro che Spalletti ha detto che farà con Elkan, secondo me è volto a questo, cioè lui andrà da Elkan e dirà: ok, ho rinnovato, tutto a posto, io però ho bisogno di Tizio, Caio, Sempronio, Tullio, Scipione, ok? Me li prendi? Perché se non me li prendi, probabilmente faccio un passo indietro. E a quel punto che succede? O meglio, te la immagini anche così un po' questa chiacchierata in settimana con Elkan?
0: Sì, considera Enzo, perché dico anno meno uno? Perché comunque dal 2011 ad oggi la Juventus, tranne l'anno della penalizzazione per le plusvalenze, si era sempre qualificata per la Champions League. Quindi parliamo di 15 anni, 15 anni non scontati, in cui la Juventus entra sempre, sempre tra le prime quattro. Adesso sei virtualmente fuori. E quindi si parla di anno meno uno. Perché di anno meno uno? Perché non hai nemmeno la possibilità di dire a quei giocatori: noi siamo arrivati quarti, ci hanno penalizzato, a quelli più bravi, restate, sarà solo un anno di transizione e l'anno dopo torniamo alla normalità. Cioè, chi ci dice che l'anno prossimo la Juventus non arrivi di nuovo sesta o settima? E questa è la questione. Quindi l'aumento di capitale servirà quasi sicuramente per proseguire quel processo di ottimizzazione delle finanze. Che attenzione, precisiamo questa cosa, perché dover sistemare i conti non significa non avere soldi. La Juventus nei giorni scorsi ha completato l'acquisto, il riacquisto del J Hotel, che era in gestione praticamente. Quindi i soldi la Juventus ce li ha, li spende quando vuole. Il problema è che devi stare dentro ad alcuni paletti, e per entrare in quei paletti servirà un aumento di capitale. Il mercato sarà un mercato creativo, un mercato in cui qualcuno partirà sicuramente. Bremer ha dichiarato: ho 29 anni, non ho molto tempo ancora per vincere. E si farà il mercato in base a chi partirà e a quello che incasserai, e a chi riuscirai a convincere senza avere i palcoscenici della Champions League. Io penso che a questo punto Bernardo Silva, Lewandowski, quella gente lì, la Juventus se la possa dimenticare. E poi in quel caso, come lì, allora ci dovrà dire: questo sì, per questa cosa specifica, mi permetto di metterlo con le spalle al muro. Ci dovrà dire chi sono i campioni con cui aveva parlato e che avevano detto che sarebbero venuti alla Juventus anche senza Champions League. Poi ce lo dovrà dire nel caso. Per il resto sarà un'estate difficilissima, ancora più difficile delle altre, e finalmente quelli che probabilmente non avevano capito la gravità della situazione, che dicevano: ma un anno senza Champions, secondo me, non può farci che bene, credo che finalmente capiranno cosa significhi per la squadra per cui fanno il tifo.
1: Nostro amico dice, tra l'altro neanche tifoso della Juventus, dice: penso che Spalletti abbia difeso i suoi giocatori perché si è reso conto di una loro modesta cifra psicologica, se li avesse attaccati sarebbe bruciata la già bassa percentuale rimasta di accedere al quarto posto. Ci credo poco però, perché poi allo stesso punto un altro aspetto che mi ha convinto poco è il fatto che lui ha detto comunque l'Europa League è già qualcosa, cioè alla Juventus non può essere qualcosa l'Europa League,
0: No,
1: soprattutto in una
0: quando
1: questione di
0: dice
1: finanza.
0: l'Europa League non è scontata, ragazzi, se la Juventus non va nemmeno in Europa League abbiamo un grosso problema. Non
1: Appunto.
0: parliamo, cioè la Juventus avesse fatto la Conference League, saremmo stati qui a dire che sarebbe stata la normalità, non credo proprio. Poi è chiaro, questo è vero, nulla è scontato nel calcio, come nulla è scontato nella vita di tutti i giorni, per carità, però la Juventus è il secondo monteingaggi della Serie A, e stranamente questa cosa adesso non va di moda. Non va di moda perché prima questo tasto veniva utilizzato prevalentemente per attaccare una persona. Cioè, la Juventus con il secondo monteingaggi della Serie A arrivava quarta e si diceva: sì, però la Juve non può arrivare quarta dietro a squadre che hanno il monteingaggio inferiore. Oggi la Juventus ha davanti il Como, che è il decimo monteingaggi della Serie A, se non ricordo male. L'Inter ha il primo monteingaggi della Serie A, ma il secondo ce l'ha la Juventus, il terzo ce l'ha il Napoli, il Milan ha il quinto monteingaggi della Serie A. Quindi si vede chi sta facendo di più in base a quello al costo della rosa e chissà chi ha fatto di meno. Questo mi pare chiaro.
1: Quali e quanti giocatori secondo te dovrebbero andare via?
0: Ma io, Enzo, ribadisco quello che dico da tempo. Io, la Juventus in questi anni ha acquistato diversi giocatori di contorno, ha cambiato spesso le ali. Una volta arriva Nico Gonzalez, poi arriva Conceição e va via Nico Gonzalez, poi va via McKennie, poi torna McKennie, poi va via Miretti e torna Miretti, togli e metti, poi rimetti, va via Rugani, torna Rugani. Il problema è nonostante tutti questi avvicendamenti, i risultati sono andati peggiorando. Il problema sono quelli che tu non cambi, quelli che restano. Mi dispiace. Thierry, il capitano, il terzino sinistro, i difensori centrali. Cioè, ma davvero qualcuno pensava che con il gioco Kelly, con tutto il rispetto, giocatore comprato dalla Serie B inglese, sarebbe diventato il nuovo Stam o il nuovo Nesta? Davvero qualcuno pensava che gli avversari non si fossero accorti che basta attaccare la Juventus dalla corsia di Yıldız e Cambiaso e si entra come una lama calda nel burro? I limiti di questa rosa ormai sono evidenti. Quando Spalletti dice Conceição è un ottimo giocatore, ma sbaglia sempre le scelte, l'abbiamo visto anche ieri. Se su 10 cross Conceição 9 li mette sul fondo, finiscono in rimessa dal fondo dall'altro lato del campo, un motivo ci sarà, no? Un motivo ci sarà.
1: Sì. Tra l'altro, altri nostri amici dicono non è da buttare l'Europa League. Il Chelsea lo scorso anno ha partecipato alla conference, per esempio, onorandola con una vittoria, altro che non voler partecipare all'Europa League. Il discorso è che il Chelsea ha una struttura economica che le permette di restare in vita anche in coppe, diciamo, di terza fascia. La Juventus invece ha bisogno necessariamente di determinati introiti per poter investire. Cioè, il Chelsea ti compra un allenatore, gli mette un contratto a quanto a 12 anni, a quanto gliel'ha fatto il contratto all'ultimo allenatore che ha esonerato. E loro non hanno questo tipo di problemi. La Juventus invece che deve far quadrare i conti, chiaramente, deve poter contare sugli introiti da Champions.
0: Parlando della Superlega, dove la quart'ultima in classifica incassa di diritti televisivi 100 milioni contro gli 8-10 che incassa la quart'ultima della Serie A, ma non possiamo proprio paragonare il Premier League alla Serie A. È chiaro che oggi il calcio italiano in generale non ha la potenza di fuoco per permettersi una stagione senza coppe, è questa la situazione. I club importanti d'Italia non possono permettersi una stagione senza coppe, senza pagare pegno, senza pagare dazio. Lo disse Andrea Agnelli e fu preso a pesci in faccia. Quando Andrea Agnelli, nel massimo splendore della Juventus, la Juventus che vinceva 9 scudetti, che comprava Cristiano Ronaldo, diceva: Ok, noi siamo tra i primi 10 fatturati del mondo, ma il calcio italiano non cresce, questo significa che piano piano scivoleremo verso il baratro. Fu bollato come uno che non capiva nulla. Invece Andrea Agnelli sottolineo 3 volte, è ancora oggi il dirigente più preparato che il calcio italiano potesse avere. Purtroppo però in questo calcio si punta a mantenere lo status quo e a mantenere certi equilibri su taluni poteri che non vogliono assolutamente cedere il passo a nessuno.
1: Roma e Milan sono padrone del proprio destino in questo momento, come lo era però la Juventus. Secondo te l'ultima giornata di campionato può regalare qualche scivolone clamoroso? Prima Di Benedetto diceva attenzione però al Verona che comunque nelle ultime due trasferte ha pareggiato con Juve-Inter e in mezzo ha perso sì col Como ma non meritava di perdere. Quindi può essere una buccia di banana clamorosa per la Roma. Ci si è invertiti nello scorso anno, era la Juventus avanti, all'ultima giornata riuscì a conservare un posto in Champions con quel rigore di Locatelli. Quest'anno invece la Juventus deve rincorrere mentre la Roma aveva fatto la rincorsa peraltro giocando col Torino proprio nell'ultima giornata di campionato. Adesso è la Juventus che rincorre la Roma giocando col Torino nell'ultima giornata di campionato e la Roma che andrà a far visita al Verona. Come te la immagini questo finale di campionato? E soprattutto io escluderei il Milan che ha dato una prova di maturità in un momento complicatissimo a Genova, adesso in casa col Cagliari dovrebbe riuscire a chiudere i conti.
0: Guarda Enzo, io faccio i complimenti al Verona per come sta affrontando queste ultime partite perché effettivamente se la sta giocando, non sta regalando niente a nessuno, però tra giocare in un'ambientazione secondo me proibitiva, con una pressione, una tensione alle stelle, credo che alla fine la Roma non avrà problemi a fare sua la partita e anche con un punteggio tranquillo. Il Milan idem, io credo che questo campionato ormai sia segnato, anzi ho fortissimi dubbi sul fatto che la Juventus faccia il risultato con Torino. Per
1: Ecco,
0: quello che si è
1: è quello,
0: visto,
1: esatto.
0: cioè questa squadra, perché poi noi dobbiamo parlare di cose concrete, perché poi è chiaro, io guardo le trasmissioni, sento, ascolto, sì, però la Juve ha cambiato passo con Spalletti, si è visto un altro piglio, si è visto. La Juventus con Spalletti contro le ultime 5 della graduatoria, 5-6 della graduatoria, forse ha vinto 1-2 partite. E
1: Esatto.
0: quindi, ragazzi, c'è cioè, da quando c'è Spalletti. Quindi, ragazzi, pareggio in casa col Sassuolo, pareggio in casa con Lecce, sconfitta a Cagliari, pareggio in casa e fuori casa col Verona. All'andata, però, c'era Tudor. Sconfitta in casa con la Fiorentina, pareggio a Firenze, pareggio in casa nel derby col Torino. Cioè, capisci? Se tu contro le ultime, contro le peggiori, la Juventus ha pareggiato tutte le partite contro le peggiori difese del campo e ha subito un gol al primo tiro in porta in 16 occasioni, il peggior dato di tutte le 20 squadre della Serie A. Quando tu subisci per 16 volte su 37 gol al primo tiro, non giochi bene. Toglietevi dalla testa questa storia che sì, ma c'è il gioco, c'è un brio diverso. Quando tu prendi gol al primo tiro, non c'è nessun brio, c'è un livello basso, basso. Vuol dire che tu, come dice Franco Ordine, mi permetto di citarlo, tu per fare quel brio, per mostrare quel brio, cedi, diventi debole in altre cose, quindi vuol dire che stai facendo meglio delle cose, ma stai facendo peggio delle altre, quindi globalmente non stai giocando bene.
1: C'è un amico che dice c'è però anche il Como, non tenete conto del Como per la questione Conference Europa League. Il Como che
0: La
1: giocherà.
0: conference ormai, la conference dista 10 punti, quindi
1: Sì,
0: ormai nessuno può
1: no,
0: andare.
1: perché ricordiamo che insomma la Lazio ha perso quella finale di Coppa Italia e va all'Inter, comunque ci vanno in Europa League, ci vanno quindi la sesta e la settima in questo caso, e l'ottava va a fare la conference, quindi non è più quello il problema, è più una questione di rimonta. Se si vuole pensare a una rimonta, giustamente in tal senso, il Como c'ha questa partita con la Cremonese, e Cremonese e Lecce stanno facendo un finale molto, molto acceso per cercare di salvarsi. Ieri ti aspettavi queste due vittorie esterne?
0: Sì, me le aspettavo perché comunque ho visto nelle precedenti giornate due squadre vive, quindi credo che se la giocheranno fino alla fine, ovviamente hanno partite di 90 minuti da giocare e può succedere di tutto, però sono belle sfide, faccio i complimenti comunque a queste due squadre che tra mille difficoltà, comunque stanno onorando il loro campionato, stanno facendo il massimo e ci stanno dando un esempio, e stanno dando un esempio anche alla Juventus e alle altre squadre, penso pure all'Atalanta che nelle ultime settimane ha avuto delle difficoltà, cioè che se si entra con una mentalità, con una personalità in campo, si può sopperire più che con il gioco a dei limiti tecnici. E se mi permetti, Enzo, prima di salutare, perché
1: Sì,
0: penso di non avere più
1: sì.
0: molto tempo, volevo fare i complimenti al Catanzaro e ad
1: Ah,
0: Alberto
1: assolutamente.
0: Aquilani per
1: Assolutamente.
0: aver vinto questo. Io non sono riuscito ad andare ieri, però ho visto le ultime partite di campionato. È una squadra che si prende tanti rischi, però è una squadra
1: Ne parlavamo, a un certo punto stanno tutti avanti praticamente, come.
0: però è una squadra che ieri ha dimostrato contro una squadra che difende molto bene, come le squadre allenate da Simone Inzaghi, di Filippo
1: Filippo
0: Inzaghi,
1: Inzaghi.
0: di saper fare addirittura 3 gol, e adesso al ritorno il Palermo per passare deve vincere 4-3, quindi attenzione perché Il Catanzaro, secondo me, è una realtà di cui si è parlato poco quest'anno, però mi permetto di,
1: No, no,
0: per territorialità, di evidenziare l'ottimo campionato del Catanzaro.
1: stupirò, ma io il Catanzaro poi lo seguivo anche anni e anni, all'inizio della mia, diciamo, del mio percorso giornalistico, e ricordo che c'era un attaccante straordinario che era Corona, che ti ricorderai benissimo anche tu, no?
0: Re
1: Re Giorgio
0: Giorgio Corona.
1: Corona, che era già attaccante straordinario, pazzesco, faceva delle cose pazzesche,
0: Se
1: bella
0: non
1: storia.
0: ricordo male, in quella squadra giocava anche Capitan Brutto,
1: Eh sì.
0: con cui ho fatto il corso da allenatore, una persona eccezionale, eccezionale.
1: Spettacolo, complimenti, grazie anche per questa citazione del Catanzaro. Caro Mirko, grazie, un grande abbraccio, ci ritroviamo presto allora. Mirko Nicolino.
0: Alla prossima, un
1: Alla
0: caro saluto a
1: prossima. Noi
0: tutti gli ascoltatori.
1: ci fermiamo per l'ultima volta, al rientro andiamo live fuori dalla Continassa da Camillo De Michelis e poi all'Envalnegri, vi aspetto.

0: Allora siamo pronti per andare immediatamente fuori alla Continassa, dove c'è Camillo De Micheli, Stadio Bianconeri, Tutto Mercato Web. Cami.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Eccoti qua, adesso ti vediamo proprio con il nostro microfonino TMV Radio e ci racconti un po' allora la giornata di oggi e soprattutto quando è previsto l'incontro tra Spalletti e John Elkann, e magari ritorniamo anche un po' alle contestazioni che ci sono state ieri a fine gara da parte dei tifosi della Juve verso società e squadra.
1: Guarda Vince, sono arrivati questa mattina presto, come lì e Chiellini qua nei cancelli alle mie spalle, e credo sia una giornata, no, di riflessioni in casa Juve, con tanti ragionamenti, perché bisogna affrontare una realtà che è complicata, perché Juventus, ti posso assicurare che stanno già pensando solo ed esclusivamente all'Europa League, di non si aspettano ribaltoni, ma in questo momento folle pensare a una rimonta Champions, perché il calendario delle concorrenti della Juventus è più semplice, e perché tu tra Verona e Fiorentina hai buttato via tutto il tuo vantaggio, che era un vantaggio importante, perché a un certo punto la Juventus era più 5 da Como e Roma, quindi in questo caso. E poi ci sono degli scenari che vanno raccontati, Vincenzo, perché a brevissimo arriverà la multa del fair play finanziario alla Juventus, quindi arriverà questa multa che dovrebbe essere intorno ai 10 milioni di euro, e poi bisogna capire come cambierà con questa mancata qualificazione in Champions anche la questione del bilancio, perché la Juventus entro il 30 giugno avrebbe dovuto fare 30-35 milioni di plusvalenza, per far capire ai tifosi della Juventus, non sarebbe bastata la cessione di Nico Gonzalez, che andrà all'Atletico Madrid molto probabilmente per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, perché quelli portano 5 milioni di euro di plusvalenza. Ecco, il costo del cartellino è 25, ma soltanto 5 milioni di euro potrebbe essere considerati plusvalenza. Quindi questa è una situazione non eccezionale, bisognerà capire poi se verranno fatte anche delle riflessioni sulla dirigenza, e tutto poi passerà dall'incontro Spalletti-John Elkann. Ma permettimi di dire che in una società che funziona il rapporto diretto allenatore-proprietà non si è mai visto.
0: Tra l'altro, ti aspettavi ieri magari che al di là di Spalletti scendesse a parlare anche qualcuno della società? Perché è vero sempre che non è finita la stagione, però da quello che stai raccontando tu lo sanno anche loro, cioè o c'è il suicidio di Roma e Milan o di una delle due, posto che il Como non debba vincere con la Cremonese, oppure è impossibile pensare a una Champions League per il prossimo anno, quindi magari poteva essere anche già l'occasione per scendere e per metterci la faccia davanti a quelle che erano delle contestazioni nate dal fischio finale e proseguite fuori anche da parte dei tifosi, che giustamente chiedevano chiarezza e qualcosa in più.
1: Ma sai, io mi aspetto sempre in queste giornate negative, che purtroppo ormai in casa Juve ci sono da tanto tempo, poi la società me l'aspetto sempre, ed è una cosa che manca tanto. E in questo momento qua stanno tornando virali delle parole di Thiago Motta, no? Dove sì. Un anno fa, dopo l'Empoli, disse: questa squadra pretende e non dà mai nulla in cambio. E quindi insomma addirittura andiamo a ricordare ancora momenti negativi come quello dell'eliminazione alla Coppa Italia con le riserve dell'Empoli, e non è cambiato nulla. Ieri addirittura in conferenza stampa Locatelli si è presentato e ha detto: siamo questi, cioè un'ammissione di responsabilità, un'ammissione anche di un livello non da Juve, e questo purtroppo fa capire, no, il momento che sta attraversando questa squadra, che sta vivendo questa società. E adesso credo che il problema più grave nel mondo Juve non sia tanto l'Europa League, perché poi da anni che la Juventus flirta con l'Europa League, perché arriva sempre all'ultima giornata a giocarsi la qualificazione. Il problema è che molti di questi giocatori resteranno, e credo che questo sia un gruppo che ha fallito, e ieri è stata l'ennesima prova.
0: Aggiungo in chiusura questo ragionamento: Spalletti ha detto di questo incontro con Elkann sarà un incontro per dirgli: ho rinnovato, ma ho bisogno di Tizio, Caio, Sempronio, Tullio, Simplicio, se arrivano bene, se non arrivano faccio un passo indietro io. C'è anche questa ipotesi?
1: Ma io non credo che Spalletti in questo momento voglia pensare di abbandonare la Juventus. Poi non posso escludere nessun tipo di scenario, perché quando c'è un incontro non si può mai escludere nessun tipo di scenario a priori. Io credo che da parte del tecnico della Juventus ci possa essere anche la possibilità di chiedere dei cambiamenti a livello societario, di poter fare magari degli out-out, di poter pretendere qualcosa dal punto di vista della crescita della squadra, di una riorganizzazione. Ecco, io credo che ci possano essere tanti scenari. Io a dirtela tutta mi aspetto che la società della Juventus possa cambiare, Vincenzo. Possa cambiare ancora una volta, perché lo scorso anno è vero che Giuntoli non ha pagato solo il mercato fallimentare, ma ha pagato tante operazioni da un punto di vista anche della chiarezza, perché il rinnovo con una commissione altissima a parte McKennie non era piaciuta alla proprietà, la gestione degli affari Hausen e Kelly non era piaciuta alla proprietà, la gestione della Continassa non era piaciuta alla proprietà, la gestione di Vinovo non era piaciuta, quindi ha pagato tante cose, però era arrivato in Champions, però alla fine era arrivato in Champions, e invece qua siamo di fronte a un fallimento totale che dovrà portare inevitabilmente delle conseguenze dei cambi. E ti dirò una cosa che comunque c'è nell'aria qua alla Continassa da settimane, e l'incertezza della posizione di Comolli, quindi vedremo se questo incontro Spalletti e Elkann potrà portare a una rivoluzione. Io ripeto, comunque in una dirigenza forte non è permesso all'allenatore di scavalcare qualcuno e di poter parlare direttamente con John Elkann. Ecco, prima c'è un dialogo dirigenza John Elkann e poi eventualmente un dialogo dirigenza John Elkann e Spalletti. Ecco, questo scavalcare alcune figure importanti del mondo Juve comunque deve portare a delle riflessioni.
0: Esattamente, uno che salterà quasi certamente, forse il primo, è François Modesto, mi sembra di capire.
1: Beh, Vincenzo, Modesto aveva forse un'idea, no? Sai, era paragonabile al capo delegazione, forse con Tudor poteva avere un ruolo, un senso, anche se poi ci ricordiamo di un'unica intervista di Modesto, quella proprio prima della partita con la Lazio, resterà Tudor, e poi successivamente 10 ore dopo Tudor venne esonerato, quindi io credo che Modesto possa essere uno di quelli più a rischio, però ecco, la figura di Comolli in quest'anno qua non ha azzeccato una mossa, e alla Juventus quando sbagli tutto poi tendenzialmente è difficile poter rimanere al proprio posto.
0: Grazie a Camillo De Michelis, ciao Cami, buon lavoro!
1: Ciao Vincenzo, grazie a te.
0: Grazie, ci ascoltava Ale Valnegri. Ale, ciao, ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Incredibile come cambiano gli scenari di Champions League. Ogni lunedì ci troviamo a fare un punto diverso della situazione. Possiamo dire che è chiusa adesso, ti aspetti altri?
2: Beh no, chiusa no.
0: però
2: la matematica, finché non c'è la matematica, te lo dico da quanti mesi, che finché non c'è la matematica, le gerarchie cambiano ogni settimana. Ieri tutto portava a pensare che comunque il Milan sarebbe stata la grande sacrificata, è andata a vincere a Marassi, e la Juve clamorosamente ha fallito contro la Fiorentina. È strano, perché comunque guardi le ultime 10 partite, la Juve è la squadra che ha fatto più punti in Serie A, ha fatto 21 punti, nessuno ha fatto 21 punti nelle ultime 10, eppure ha perso punti contro Verona e Fiorentina che sono 5, sarebbe a 26, la media è altissima, 2,6 punti, però il calcio è così, il calcio è fatto anche di queste cose. Adesso penso che a livello societario, io non sono mai stato convinto da Comolli già prima che arrivasse alla Juve, e da quando è arrivato sinceramente ha fatto solo guai.
0: Ti è piaciuto?
2: A parte di andare a prendere Spalletti, forse per la parte quello, cosa ha fatto di positivo?
0: No, zero assolutamente. Ti è piaciuta invece la reazione che ha avuto il Milan, che tu giustamente credevi potesse essere un po' la
2: sofferto,
0: squadra che
2: poteva...
0: Sì, però comunque tu calcola come ci è arrivata questa partita, con le assenze, con il clima, soffrendo, però porti a casa la vittoria. Che segnale ha dato Allegri?
2: Ha dato un segnale che ha tanta fortuna, per non dire che ha tanto C nei tre punti, perché ieri comunque c'è in primo tempo, non so se hai visto la partita,
0: no, non l'ho vista, perché
2: guardavo avevo un po' il multiscreen a casa, e alla fine ha spinto il Genoa, ha fatto la partita il Genoa, poi sugli episodi li ha gestiti bene il Milan. Però non mi fa cambiare opinione su questo Milan, assolutamente.
0: Tu dici addirittura che rischia in casa col Cagliari all'ultima partita.
2: Guarda con chi ha perso punti nelle ultime. nelle ultime partite, in casa spesso, eh?
0: Sì, sì, questo è vero.
2: E poi con un clima particolare. Aspettiamo, aspettiamo. Lunedì tireremo le somme di questo campionato pazzo per la lotta Champions, pazzo per la lotta salvezza pure, perché comunque non è ancora finita. Questo gol al 96esimo di Sturic cambia tutto. Su queste sfide abbiamo avuto tanto suspense quest'anno. Solo il discorso scudetto, no? Non è stato poi così equilibrato.
0: Questo è vero. Detto questo, Len, ti chiedo anche un po' della tua Fiorentina, che comunque è andata a Torino, ha fatto una bella partita, perché al di là di quello che ha concesso la Juve, non era facile andare a giocare quella partita in quel modo. Scrollatesi di dosso ogni ansia, ogni paura, ha tirato fuori qualche qualità che ci si può reinventare e rigiocare per il prossimo anno, per riutilizzare il prossimo anno.
2: Era la prima partita con la matematica. Dunque, concretamente è una partita che giochi senza paure, poi a Torino è stimolante, conoscono comunque l'importanza delle partite contro la Juventus, alla fine sono andati a vincere in uno stadio, la Fiorentina storicamente vince poco, perché se prendiamo le ultime 20 partite, 20 Juve-Fiorentina, quante ne ha vinte? 2? Quella di ieri, o 3 forse, la gara di Coppa Italia con Salah, però altrimenti comunque il tifoso viola ha avuto tanti dispiaceri andando a Torino. E ieri, vabbè, io non voglio esultare le disgrazie altrui, non cambia assolutamente le sensazioni di questa stagione, non mi salva la stagione aver lasciato la Juve fuori, assolutamente. Dunque adesso vedremo cosa fa. La cosa più positiva sono le parole di Paratici, per me, che lui comunque ha confermato che dovrebbe essere proprio il cervello di questa Fiorentina, l'architetto. Dunque è quello che si aspettava più del risultato di Juve-Fiorentina ieri.
0: Alen, grazie come sempre, si avvicina poi il nostro momento, quando cominceremo a parlare di mondiale, purtroppo senza la nazionale italiana, però con tanti approfondimenti, sì, con una visione diversa di quella che
2: il ritmo brasiliano col cucchiaino di caffè e il bicchiere con Lorenzo Canà,
0: esattamente,
2: il mitico allenatore nel pallone.
0: Esattamente, esattamente, faremo anche quello, faremo tante cose, allora... Non vi resta che restare sempre collegati su TMV Radio. Intanto saluto e ringrazio Alen Valnegri. Ciao Alen.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: E invece vi lascio a Maracanà adesso, perché c'è tanto di cui parlare, quindi puntata già pronta. Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, Francesco Tringale a preparare la trasmissione, Marco Piccari ovviamente davanti ai microfoni. Io saluto e ringrazio l'ottimo Giorgio Solani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: Diamo la palla ad Andrea Maiocca e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo in particolare sulla lotta Champions, perché non sono mancati risultati sorprendenti nella giornata di ieri. E allora andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ieri, nelle partite che contavano per la Champions, il risultato più clamoroso è stato quello della sconfitta della Juventus con la Fiorentina, una Juventus che è apparsa poco determinata, forse bloccata anche dalla necessità di vincere a tutti i costi contro una Fiorentina che invece aveva la possibilità di giocare con la mente libera.
1: E questo è un grosso danno per la Juventus, anche perché a questo punto non penso che ce la possa più fare, perché con una partita, figurati, non recuperi, anche perché le altre non dormiranno e quindi tutte quante faranno 3 punti e la Juventus non basterà. È un grosso guaio. Ma lì succede, può succedere quando tu hai detto che forse con troppa tensione. Io penso invece che arrivi a un certo punto, devi vincere, ma evidentemente in settimana non ti sei concentrato abbastanza. Pensi di affrontare una squadra che è molto distante da te in classifica, la prendi con leggerezza e poi ti trovi la realtà. La realtà ti dice che gli altri si impegnano al massimo perché tu sei considerato una grande squadra e i giocatori mentalmente, quando affrontano una grande squadra, si preparano molto di più. E quindi la Fiorentina era preparatissima, bravo l'allenatore, che poi si può fare un discorso a parte per l'allenatore. E quindi lì è un guaio per la Juventus, un grosso guaio, perché non so quanti milioni perdono, non so quanti milioni si guadagnano andando in Coppa delle Coppe, cioè Coppa Champions, sì. E credo che siano tanti soldi. E lì, poi lì ci sarebbe anche da parlare, perché i campionati non vanno bene, perché i giovani non riescono, perché le ripartizioni fra quelle che salgono e quelle che scendono come sono, gli svantaggi e i vantaggi che ci sono da quelle squadre che vengono su e che sono poco retribuite, no?
0: Ecco, ma parlavi del lavoro settimanale della Juventus, allora ti chiedo, sì, le responsabilità di Spalletti quali sono, quante sono?
1: Ma sai, Spalletti, diciamo che l'hanno messo tranquillo rinnovandogli il contratto. Non credo che lui abbia fatto l'errore di sottovalutare o di essere leggero, perché poi quando arrivi a un certo punto devi essere preparato al massimo, no? Massima tensione, tu devi avere tensione, devi avere l'ansia da prestazione, devi avere l'adrenalina giusta. E sai, quando hai la giusta dose di adrenalina e di ansia, le cose riesci a farle bene. Evidentemente questi giocatori, secondo me, non ce l'avevano. E lì poi la colpa diventa poi dell'allenatore, perché, ma sai, non c'è il misuratore. Però evidentemente hanno sbagliato qualcosa e lì è un danno incredibile che hanno fatto, perché adesso ci saranno ripercussioni anche in alto, secondo me.
0: Probabilmente, insomma, qualche dirigente verrà messo in discussione, potrebbe anche esserci una rivoluzione a livello societario.
1: E sai, quando capitano queste cose sono grossi guai, e poi sai, le correzioni si possono sempre fare in un'azienda, si tenta sempre di migliorare, poi qualche volta migliori, qualche volta sbagli, queste sono le cose della vita.
0: Senti, per quanto riguarda la Fiorentina, c'è da dire che con questa vittoria, al di là del fatto che è vero, la testa era libera, non c'era la necessità di dover vincere a tutti i costi, però insomma con questo successo l'impressione è che la squadra potesse fare un campionato diverso, molto migliore, potesse essere magari da settimo o ottavo posto. Insomma, i valori tecnici c'erano e ci sono in questa squadra, nonostante tutto.
1: Ma la Fiorentina, evidentemente, il discorso che ti facevo prima, quando si incontra una grossa squadra ci si prepara meglio, e qui potrebbe essere da fare complimenti ma anche da riproverare, perché il giocatore bravo è colui che si prepara sempre, sia quando incontra le squadre in bassa classifica, sia quando incontra le grandi squadre. E lì, evidentemente, un difetto di parecchi giocatori della Fiorentina. E questo è un guaio. Diciamo invece il discorso allenatore della Fiorentina, quando si dice esperienza, no? dagli errori si impara, dagli errori si migliora nella vita. Vanoli, l'altro anno nel Torino, le ultime partite è stato troppo, come dire, altruista. Ha pensato al bene di qualche ragazzotto che ha fatto esordire, ha pensato ad aiutare la società facendo esordire qualche giocatore. Lui mentalmente aveva mollato un pochino, evidentemente, già soddisfatto del campionato che aveva fatto, ed era stato, le ultime partite, 6 o 7 partite, era stato quasi mezzo disastro, quindi lui ci ha rimesso quel posto. Questo però, come dire, le cose negative che poi ti fanno migliorare, ti fanno esperienza positiva, e lui quest'anno non ha fatto quell'errore, è stato sul pezzo. E questo risultato vuol dire molto per lui, ma vuol dire molto anche per la società. Ha messo in dubbio la società.
0: Ecco, adesso tu fossi al posto dei Paratici, lo confermeresti Vanoli che ha portato la Fiorentina alla salvezza dopo averla presa in una situazione disastrosa. A metà dicembre la Fiorentina non aveva ancora neanche vinto una partita, nessuna squadra in quelle condizioni, senza una vittoria ancora conquistata alla metà di dicembre, si è poi salvata alla fine del campionato. Ecco, ha ricostruito la squadra anche dal punto di vista dello spogliatoio, dal punto di vista delle motivazioni. Certo è che dal punto di vista del gioco non si è visto moltissimo, però ecco, lo confermeresti Vanoli per la prossima stagione?
1: Guarda, io non sono né Paratici né Ferrari né presidente della società, però ti posso dire la mia. Lui a questo punto ha messo una grossa ipoteca, perché come fa la società a non confermarlo? Come giustificherà un domani se cambia allenatore e l'allenatore che arriva poi non ingrana e non riesce a fare tutto secondo programmi? E quindi, per togliersi dai guai, secondo me, la Fiorentina deve confermare Vanoli. Perché ha fatto bene, e poi la Fiorentina dovrà, se eventualmente non conferma Vanoli, mettiamo l'ipotesi che prende un altro allenatore e la squadra non va bene secondo i programmi, come giustificherà il non aver confermato Vanoli? Sarà poi colpa dei dirigenti, si prenderanno questa grossa colpa pesante di non aver continuato con l'allenatore che ha fatto bene.
0: C'è anche da dire
1: Quindi,
0: che a Firenze, di fronte al nome di Vanoli, la gente non è che sia così entusiasta, ecco, proprio perché dal punto di vista dell'espressione del gioco questa Fiorentina non ha dato emozioni e quindi ciò che si
1: guarda,
0: ricercherebbe è un allenatore in grado magari di far rinnamorare il popolo viola verso la Fiorentina.
1: allora guarda, in politica vedo, perché insomma nella vita seguiamo un pochino tutti, qualche volta si fanno le cose per avere consenso e qualche volta le cose per avere consenso poi gira rigira in pratica non danno molto. Non c'è un ritorno concreto quando fai le cose per avere consenso. Tu devi guardare la concretezza. Devi essere così bravo a non sentire il resto. La società deve pensarci bene a questo. Deve guardare la concretezza dei risultati con cui ci sono stati. Poi guarda, saprai benissimo come me come sono i tifosi, e poi in particolare a Firenze, insomma. Se tu vai dietro a tutti gli umori, allora sei finito. La società deve agire per conto suo, la società non deve farsi influenzare dal tifoso. La società deve guardare concretamente cosa un allenatore fa, cosa un giocatore fa. Anche per quanto riguarda i giocatori, ci sono le simpatie e le antipatie. Ci sono i giocatori che sanno ruffianarsi bene i giornali, che
0: Certo.
1: hanno poi più consenso della gente, perché la gente poi si beve tutto quello che, diciamo, il 90% dei tifosi si bevono quello che leggono, quello che dicono i grandi intenditori di calcio, che dicono delle cose incredibili, che fanno delle cose incredibili, no? Perché ti ho già fatto l'esempio il 95% dei passaggi esatti, i passaggi di 2 metri considerano passaggi esatti, insomma. Lasciamo l'assist, che sono palloni che ti arrivano dalla difesa, uno fa gol, dice quello è un assist, cioè, scusa, uso un termine digeribile, cavolate, perché potrei usare anche il resto. La società deve essere indenne da queste cose, non deve seguire niente, deve guardare i risultati, deve guardare la valorizzazione dei giocatori, deve guardare i movimenti dei giocatori, quelli che escono, quelli che rientrano, deve guardare soprattutto i conti.
0: la
1: Senti,
0: società.
1: invece
0: La
1: parlando del
0: società
1: Napoli, così.
0: deve agire in autonomia.
1: Certo,
0: Dimmi.
1: certo. Parlando del Napoli, c'è aria d'addio con il club partenopeo da parte di Conte?
0: Ma con Conte c'è sempre aria da Dio. Quindi mi fanno ridere queste cose. Ma poi per gli allenatori c'è sempre aria da Dio, perché basta un niente. L'Italia non è come altri paesi come Germania, Inghilterra. L'Italia è più labile il rapporto fra giocatori, allenatori e società. È molto più labile, anche perché mi riallaccio al discorso di prima, si dà troppa retta alle cose che arrivano da fuori, cioè tifosi, giornali. E poi sai, i mass media hanno tutto l'interesse a creare un pochino di notizie, e quindi il tifoso vuole notizie, ma in realtà non si sa mai se sono cose vere o non vere.
1: Senti, il Milan invece è riuscito a battere il Genoa, insomma, una vittoria quanto mai preziosa dopo un periodo di crisi profonda.
0: Guarda, ne parlavo ieri sera giusto con degli amici. Il Milan fa i punti soprattutto per gli atteggiamenti e la bravura che ha di Allegri nel manifestare quello che è lui. È lui che fa gioco non bello, non bello, però gira rigira, riesce a fare risultati perché lui, sono convintissimo, e lo vedo, riesce a influenzare molto tutto quanto. Tutto quanto che gli gira intorno, lui riesce a influenzarlo con i suoi atteggiamenti, con le sue dichiarazioni. Lui è quotato soprattutto per questo, lui è più bravo in queste cose, nelle manifestazioni esterne che ha.
1: Ecco, invece parlando della Roma, ha avuto la capacità naturalmente di restare sempre diciamo in scia del quarto posto, ha approfittato naturalmente anche dell'andamento lento della Juventus che ha pareggiato con il Verona e ha perso appunto contro la Fiorentina, insomma una Roma che adesso inizia a festeggiare, inizia a vedere questo grande traguardo del quarto posto.
0: Mi ricordo qualche settimana fa ci sentimmo e io ti dissi che sarebbe andato via Gasperini, quindi io ho sbagliato di grosso, e quindi evidentemente però c'è una cosa che bisogna sottolineare in questo fatto. È stato troppo semplice il fatto che Ranieri se ne sia uscito così con classe. Secondo me Ranieri, perché nella vita lui sa benissimo che non bisogna mai mollare, anche quando c'è una certa età come abbiamo noi, bisogna sempre fare qualcosa. E secondo me lui ha sentito un pochino il profumo della direzione di tutte le squadre nazionali, perché potrebbe essere lui quello che sta al di sopra di tutti a dirigere tutte queste le faccende della nazionale. E se sono bravi coloro che arriveranno a comandare, secondo me si mettono di fianco uno come Ranieri, che potrebbe essere colui che può togliergli qualche fastidio, qualche problema, perché è abituato a risolverli lui. Quindi lì è stato troppo semplice il distacco, e quindi ho il sospetto che lui sia già stato interpellato.
1: Senti, invece la Lazio, stagione da dimenticare totalmente, c'è stata oltretutto insomma, la finale di Coppa Italia che è stata persa contro l'Inter e poi questo derby perso abbastanza, diciamo così, facilmente contro i giallorossi, un Sarri che ormai sembra verso l'addio.
0: Sai, quando non fai certi risultati, non dai il derby, guarda, ai miei tempi, ti parlo degli anni 60, anni 70, per noi squadra meno importante la Juventus a livello globale, diciamo. Noi giocatori sapevamo che era importante soprattutto vincere i derby, fare la battaglia lì, perché il tifoso vuole il derby. Non miravamo a vincere il campionato, ma miravamo a vincere i derby, e ci riuscivamo, e quello ci permetteva di farci il contratto per l'anno dopo, permetteva all'allenatore di pensarlo allo stesso modo. Il derby per la Lazio quest'anno era troppo importante per non farselo. L'hanno fallito, e quindi io vedo naturalmente un distacco dall'allenatore, e parecchi giocatori si sono giocati il rinnovo per stare lì.
1: Il Torino invece, come l'hai visto ieri,
0: con il Cagliari, al di là della sconfitta?
1: Il Torino l'ho visto male perché, ma scusa, è naturale che sia così. Il risultato era quasi scontato, secondo me, perché tu quando una squadra non ha più motivazioni, perché

0: bisognerà fare una disamina. Io sono qui a Torino e quindi seguo la squadra tutte le settimane e quindi lì c'è da fare una disamina sui singoli giocatori, poi vedere come andranno trattati, insomma, in futuro. E quello sarà compito di Petrachi, che tra l'altro è molto bravo e quindi non ha bisogno dei miei consigli.
1: Ecco, ma ti chiedo, il Torino è alla ricerca anche di un nuovo allenatore, ci sono stati degli incontri, dei contatti tra i vari allenatori, anche con Gattuso, ma D'Avessa non sarebbe da confermare secondo te?
0: E qui ti posso ripetere il discorso che ho fatto per Vanoli. È semplice, perché D'Avessa ha lavorato bene, secondo me. E lì bisogna vedere come la pensa il presidente, come la pensa Petracchi. Avranno dei grossi dubbi, secondo me. Dei grossi dubbi perché D'Avessa i risultati li ha fatti. Li ha fatti, ha fatto reagire la squadra bene, ha fatto una media punti buona. Adesso si gioca. Ecco, il derby è molto importante in questo caso. Mi riallaccio al discorso che ti facevo prima. Il tifoso del Torino, i tifosi del Torino sentono moltissimo questa partita perché sono abituati a soffrire, nel senso che vedono la Juventus sempre lassù in alto e vedono il Torino sempre in giù, e sono decenni che il Torino le prende sempre dalla Juventus,
1: Certo.
0: non è più come ai vecchi tempi di cui ti parlavo prima. E quindi questa partita assume un aspetto determinante per certi giocatori, soprattutto per l'allenatore.
1: Rosario, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Grazie a te, buon lavoro. Ciao.
1: Oggi a Firenze è stato presentato il Memorial Niccolò Galli, proprio per ricordare come ogni anno la figura dell'ex giocatore di Fiorentina e Bologna morto in un incidente stradale nel 2001, figlio di Giovanni Galli. Proprio Giovanni Galli ha presentato questa edizione di questo torneo. Sentiamo le sue parole anche sul campionato, raccolte dalla nostra inviata di firenzeviola.it, Luciana Magistrato.
2: È vero, è comunque una competizione, è vero che comunque alla fine ci sarà una squadra che vincerà questo Memorial, però la soddisfazione più bella è quando vediamo tutti gli anni andare via i ragazzi da questo torneo e tutti hanno il numero di tutti. Vuol dire che sono stati insieme per tutto questo periodo, per questi 3 giorni, in campo, fuori dal campo, a dormire, a mangiare insieme, per cui questa è la cosa che ci dà più gioia. Non c'è mai stata un'espulsione in 24 anni di questo Memoria, per cui credo che lo spirito delle società, ma soprattutto dei ragazzi, sia quello giusto. Sicuramente è tutto nelle mani delle squadre, chi sbaglierà di meno? E chi ha sbagliato, guarda caso, è stata proprio la Juventus. E la Juventus in questo momento è fuori dalla corsa Champions, che le altre hanno delle partite che possono sembrare abbordabili. Però lo stesso discorso che ho fatto 3 giorni fa lo rifaccio adesso. Domenica, come ci arrivano queste squadre mentalmente preparate? Sentiranno la partita? La maglia peserà 100 kg, perché vi posso garantire che in questo momento le maglie pesano tantissimo, e chi saprà reggere meglio la tensione e le pressioni probabilmente arriverà in Champions. Oggi ci sono delle favorite, Napoli è già andato perché hanno dei punti in più, ma io non mi meraviglierei di nulla, da qui alla fine.
3: Milan sono pronte per reggere la pressione, perché ce l'hanno loro, no? Sono avanti di due.
2: Ma se vediamo quello che è successo dal derby in poi, 7 partite ne avevano perse 4 e non con squadre irresistibili. Poi sono andati a vincere a Genova, per cui il problema è si sono riaccesi, no? È stato un fuoco di paglia oppure veramente ci può credere il Milan. Questo è veramente anche lì Allegri avrà sicuramente da pensare, soprattutto nella formazione da mettere in campo. Ieri ne mancavano tanti, però sono andati a vincere in un campo difficile come Genova. Avranno una partita contro il Cagliari, contro una squadra che non ha niente da chiedere al campionato e che gioca rilassata, e può succedere quello che è successo ieri a Torino con la Fiorentina, con la Juventus, no? Una squadra che non aveva più niente da chiedere è andata a Torino e ha vinto 2-0, per cui può succedere anche questa a Milano, può succedere alla Roma, perché che va a giocare a Verona. Il Verona, insomma, voglio dire, ha fatto delle partite, ha pareggiato a Torino con la Juventus, ha pareggiato a San Siro con l'Inter.

0: Io non sarei tanto, mi concentrerei più su me stesso, fossi nelle squadre piuttosto che sull'avversario.
1: Prossimo anno ti aspetti sempre Spalletti sulla panchina della Juve o quello che è successo lo mette un po' a rischio? E se ti aspetti che Allegri resti al Milan, perché si parla anche in chiave Napoli, no? In queste ore.
0: Senti, intanto vediamo cosa succede da qui alla fine, perché la Champions può cambiare tutto. Perché sai, quando si raggiunge poi un obiettivo raggiunto, magari si cambia, no? Strategia. Certo, Allegri aveva fatto un miracolo, secondo me, ad arrivare fino a un certo punto a lottare addirittura per lo scudetto. Non erano attrezzati, non erano preparati. E pian piano questa squadra si è un po' sciolta. L'importante è che come obiettivo è la Champions e lì devono arrivarci. La Juventus, anche qui Spalletti, mi sembra che avesse fatto un grandissimo lavoro. Aveva recuperato, era rientrato in carreggiata. Io non so quale sia la situazione a Torino, sinceramente, non la conosco. Però so che Luciano è un allenatore che comunque ha colpito a Torino. Sta lasciando il segno sia in società che nei tifosi. Certo, ha bisogno di avere una squadra competitiva perché si chiama Juventus e perché la Juventus deve arrivare sempre fra le prime tre.
2: E ora siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono in questo lunedì 18 maggio, sono le 17:07 per essere precisi. Vi terremo compagnia fino alle 18, quindi un'oretta per parlare del mondo, di tutto quello che è successo in Serie C, soprattutto in questo momento dove si stanno giocando i playoff, le squadre sono in campo, si stanno battagliando per cercare l'ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B ed unirsi alle squadre che hanno vinto i rispettivi gironi, ovvero Vicenza, Arezzo e Benevento. Allora, ci sono stati risultati interessanti, ma di questo ne parleremo. Ora scendiamo un attimo di categoria, andiamo nel mondo della Serie D che ogni anno porta forze nuove in Serie C, e lo facciamo dando il benvenuto e ringraziando ovviamente per aver accettato il nostro invito a Cristiano Masitto, allenatore del Seravezza. Salve mister.
2: Salve, buonasera a tutti.
1: Allora mister, intanto nel suo girone col Seravezza avete vinto i playoff, insomma è stata una stagione lunga, complicata, però questa piccola gioia della vittoria del playoff, insomma ci racconta un po' la stagione che è stata.
2: Intanto non è piccola gioia, ma è una grandissima gioia.
1: No, è grande,
2: per quella, certo, che era per Seravezza. È stata un'annata importante in un girone difficilissimo con squadre come Grosseto, Siena, Prato, costruite per ovviamente per le altre categorie, ed è stata un'annata meravigliosa perché il Seravezza insieme al Tao ha fatto un campionato al vertice, sempre secondo posto, sì. E nelle ultime quattro giornate si è fatta sfilare un pochino, perché qualcosina abbiamo pagato e siamo arrivati quinti, e dopo siamo stati